0: Quindi sono imprevedibili e non più garanti. È l'ora di agire. Queste le parole dell'ex premier italiano, presidente della BCE, alla cerimonia di consegna del premio Carlo Magno. Davanti alla presidente della Commissione UE von der Leyen e del cancelliere tedesco Merz, Draghi ha precisato come con Trump i rapporti sono conflittuali e che questo cambio di atteggiamento di Washington deve essere visto non solo come un pericolo, ma come lo stimolo per un risveglio. In Italia, Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri, preceduto da una riunione tra la Premier Meloni e due vici, Tajani e Salvini.
1: Via libera alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove dal Consiglio dei Ministri, durato poco più di 10 minuti e iniziato in ritardo per attendere la fine di un incontro tra la Premier e i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra sembra sia stato uno scambio di vedute su Caro Energia, prossime nomine all'antitrust e alla Consob, dopo il passo indietro del sottosegretario all'economia Federico Freni, e sulle spese per la difesa, in base a quanto deciso in ambito NATO. E sempre a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha presieduto la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e ricerca aerospaziale per approvare il documento strategico di politica nazionale, cioè lo strumento operativo per realizzare gli investimenti finanziati dal governo.
2: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
1: È un tassello importante in un settore strategico come il dominio spaziale, ha sottolineato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. I dossier internazionali, soprattutto su energia e immigrazione, saranno al centro degli incontri con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo. Carla Magrellino, GR1.
0: La cronaca: Taranto è stato individuato e fermato dalla polizia. Un ragazzo di 22 anni sarebbe il sesto componente del gruppo che ha aggredito e ucciso all'alba di sabato scorso il bracciante agricolo Sacco Bacari. E intanto a Piazza Fontana, al luogo dell'omicidio, si è tenuto un sit-in. Presenti associazioni, sindacati e rappresentanti della comunità africana in città, con uno striscione con la scritta «La violenza non ha colore». Sport tennis: internazionale di Roma, Sinner in semifinale sconfigge 2-7 il russo Rublev e affronterà l'altro russo Medvedev. Nell'altra semifinale l'italiano Dardari sfida il norvegese Ruud. Ciclismo: al Giro d'Italia Davide Ballerini vince la sesta tappa, il portoghese Eulalio in maglia rosa. Oggi la gara da Formia alla cima Black House in Abruzzo. Calcio: accordo raggiunto domenica alle 12 il derby della capitale e le altre sfide della lotta Champions League del campionato di Serie A. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Tragedia alle Maldive, 5 italiani sono morti durante un'immersione, stavano esplorando delle grotte subacquee a 50 metri di profondità nelle isole dell'Oceano Indiano. Indaga la polizia, ma le cause sono ancora sconosciute. Nella zona era stata diffusa un'allerta gialla per meteo sfavorevole. Le vittime sono Monica Montefalcone, 51 anni, professoressa di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia 22enne Giorgia Sommacal, la sua collaboratrice assegnista di ricerca Muriel Oddenino, 31 anni, uno studente che si era laureato con lei lo scorso marzo, Federico Gualtieri, anche lui 31enne, e Gianluca Benedetti, istruttore di sub, originario di Padova. L'incontro a Pechino tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping.
3: I proclami sull'amicizia tra i due paesi, i brindisi durante il banchetto di Stato offerto a Trump e al suo seguito nella grande sala del popolo affacciata su piazza Tiananmen, non bastano a sciogliere i nodi tra l'illustre invitato e il padrone di casa Xi Jinping. Molti dossier sul tavolo, alcuni, primo fra tutti quello che riguarda Taiwan, da sempre problematici tra le due superpotenze. Proprio sull'isola, un tempo parte del celeste impero, si cerca di glissare, ma le frizioni tra Stati Uniti e Cina restano. La gestione errata della situazione può portare anche al conflitto, ammonisce il presidente cinese. Più tardi, il segretario di Stato americano Rubio sottolinea: la nostra politica su Taiwan non cambia. Sul capitolo Iran, Trump ostenta ottimismo, sostenendo l'accordo con Pechino su diversi punti chiave. Intervistato da Fox News, assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe rivedere lo stretto di Hormuz aperto. E aggiunge: il leader cinese gli ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Infine, il presidente americano annuncia che Xi ha promesso l'acquisto di 200 Boeing, un accordo multimiliardario che segnerebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio a questa parte. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Sale a 21 il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi della scorsa notte a Kiev. Non si ferma il lavoro dei soccorritori che continuano a cercare le persone intrappolate sotto le macerie dell'edificio crollato. Draghi scuote l'Europa, per la prima volta siamo soli, ha dichiarato, esortando i 27 paesi dell'Unione a cambiare atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti, che sono diventati, ha detto, conflittuali e imprevedibili sotto Trump. L'ex premier ha poi sottolineato la necessità di muoversi verso un federalismo pragmatico, perché il modo di agire tenuto finora è diventato inadeguato. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi attraverso i propri legali fanno sapere che sono pronti a restituire i soldi del risarcimento versati da Alberto Stasi, denaro che si trova in un conto corrente che non è mai stato utilizzato. È svilente insinuare, come fa qualcuno, che l'aspetto economico sia anche solo un remoto pensiero per la famiglia, precisa l'avvocato Tizzoni.

0: Per loro è prioritario l'accertamento della verità. E intanto emergono nuovi elementi nel filone bresciano, quello per corruzione in atti giudiziari.
1: Un foglietto scritto a mano, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione che ricalca quella che Sempi ottenne nel 2017. I magistrati di Pavia lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Per capire chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì, hanno inoltrato gli atti a Brescia, dove la procura sta già indagando sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. Intanto gli avvocati del nuovo indagato preparano le 6 consulenze che formeranno la memoria con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio, e si muove anche la procura di Milano, che ha riunito in un fascicolo unico le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di giornalisti o semplici utenti del web. Con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara, spiega l'avvocato Gianluigi Tizzoni.
2: Credo che si faccia fatica a stilare una graduatoria delle cose gravi, sentirsi giudicati su cose inesistenti senza poter minimamente interloquire, sicuramente fa male.
1: Simone Zazzera, GR1.
0: Il 25 maggio sciopero di 8 ore di tutti i dipendenti Electrolux in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese, a cui sono state convocate tutte le parti dopo l'annuncio dei 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Previsto anche un presidio al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. Lo sport, tennis, all'internazionale di Roma Sinner batte Rublev e vola in semifinale contro Medvedev. L'altra sarà tra l'azzurro Dardari e il norvegese Ruud. Calcio, dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa tra Prefettura e Lega Serie A, le 5 partite tra cui il derby Roma-Lazio, che coinvolgono le squadre che lottano per un posto in Champions, si giocheranno domenica alle 12. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. 5 vittime italiane in Maldive durante un'immersione subacquea in una grotta a 50 metri di profondità. Si tratta di Monica Montefalcone, 51 anni, docente all'Università di Genova, con la figlia 20enne Giorgia Sommacal. Poi Muriel Odenino e Federico Gualtieri, entrambi 30enni e legate professionalmente all'Ateneo Ligure. E la guida esperta sub, Gianluca Benedetti, italiano da tempo trasferitosi sulle isole dell'Oceano Indiano. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Per ora è stato recuperato solo il corpo della professoressa Montefalcone. La visita in Cina del presidente americano è durato oltre 2 ore, l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Si è parlato di accordi commerciali ma anche delle crisi internazionali. Dovremmo essere partner e non rivali, le parole del numero uno di Pechino, che ha aggiunto: c'è il rischio di conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran. Nella riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump, intervistato dalla Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi l'assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte. È salito a 21 il numero delle vittime, tra i quali 2 bambini. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie e a cercare eventuali dispersi. 57 finora i feriti, 27 dei quali ricoverati in ospedale. Mario Draghi ha ricevuto il prestigioso premio Carlo Magno. Nelle sue parole, un forte monito all'Europa. L'inviato Rai.
3: Per la prima volta siamo soli, ma insieme. È questa la sintesi dell'intervento di Mario Draghi ad Aquisgrana alla consegna del premio Carlo Magno, il massimo riconoscimento per chi lavora per l'integrazione nel vecchio continente. Lo accoglie così la Germania, che pure non gli ha risparmiato critiche quando guidava la Banca Centrale Europea.
4: Super Mario.
3: Non stupisce che lo chiamino Super Mario, ironizza il cancelliere Merz. Lui chiede un cambio di passo a Bruxelles, guarda all'America, con cui ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che gli Stati Uniti garantiscano la nostra sicurezza. Ripercorre i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma sottolinea le vulnerabilità del presente, dal ritardo nell'intelligenza artificiale alla dipendenza da risorse esterne. Serve più coraggio, dice, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. Ipotesi per dare un'accelerazione all'Europa con quello che lui chiama un federalismo pragmatico. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Consiglio dei Ministri ieri pomeriggio, prorogate le missioni internazionali in corso e via libera alle nuove. Prima della riunione, vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, un confronto sul caro energia, sulle prossime nomine alla Consob e l'Antitrust e sulle spese per la difesa in base a quanto deciso in ambito NATO. Il decreto fiscale, sentiamo quali sono i contenuti del provvedimento che dovrà essere convertito entro il 26 maggio.
5: Rottamazione quinques anche per tasse locali e multe, prezzi dei carburanti sotto stretto controllo. Ma andiamo per ordine. Sul fronte cartelle introduce innanzitutto un'estensione del perimetro della rottamazione quinques, che potrà essere applicata anche a tutti i debiti affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 alla riscossione degli enti locali e dalle regioni. Secondo un preciso calendario, i debiti col fisco

0: potranno essere estinti in un'unica soluzione entro gennaio 2027 oppure in 54 rate bimestrali. Si tratta di IMU, TARI, rette scolastiche, occupazione di suolo pubblico, multe e canoni di locazione. Arriva inoltre, come succedeva anche per la rottamazione quater, la tolleranza di 5 giorni per chi ha scelto di pagare in un'unica soluzione o per l'ultima scadenza del piano di rateizzazione. Salta invece una delle misure più discusse, la stretta sul telemarketing selvaggio, mentre nel provvedimento trovano posto diverse micromisure, dalle agevolazioni all'America's Cup fino all'esclusione IRPEF per i marittimi. Lorenzo Opice, GR1.
1: Sport, tennis, internazionale di Roma, Sinner in semifinale, sconfigge 2-7 il russo Rublev e affronterà l'altro russo Medvedev. Nell'altra semifinale l'italiano Dardari sfida il norvegese Ruud. Ciclismo, Giro d'Italia, Davide Balderini vince la sesta tappa, il portoghese Eulalio in maglia rosa. Oggi la gara da Formia alla cima Black House in Abruzzo. Calcio, accordo raggiunto domenica alle 12 il derby della capitale, tutte le altre sfide per la lotta a Champions della prossima giornata di Serie A, la 37esima. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Stavano esplorando delle grotte subacquee a 50 metri di profondità nelle isole dell'Oceano Indiano. Indaga la polizia, ma le cause sono ancora sconosciute. Nella zona era stata diffusa un'allerta gialla per forti venti.
3: Erano accomunati dall'amore per il mare e dalla passione per la ricerca. Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero Novara sono i 5 italiani morti ad Alimattà durante un'immersione subacquea. Il gruppo si era calato a 50 metri per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Monica Montefalcone era definita dai suoi colleghi un'esperta di livello internazionale. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
4: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
3: Simona De Cina, GR1.
2: Faccia a faccia tra Trump e Xi a Pechino, dall'intesa diplomatica agli scambi commerciali, è stato un incontro positivo, come lo ha definito lo stesso presidente americano. Dobbiamo essere partner e non rivali, le parole del leader cinese, che però avverte si rischia la guerra se il dossier Taiwan venisse gestito male. Sale a 21 il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi nella notte di ieri a Kiev. Non si ferma il lavoro dei soccorritori che continuano a cercare le persone intrappolate sotto le macerie dell'edificio crollato. Draghi scuote l'Europa per la prima volta. Siamo soli, ha dichiarato, esortando i 27 paesi dell'Unione a cambiare atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti, che sono diventati, ha detto, conflittuali e imprevedibili sotto Trump. L'ex premier ha poi sottolineato la necessità di muoversi verso un federalismo pragmatico, perché il modo di agire tenuto finora è diventato inadeguato. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi, attraverso i propri legali, fanno sapere che sono pronti a restituire i soldi del risarcimento versati da Alberto Stasi, denaro che si trova in un conto corrente che non è mai stato utilizzato. È svilente insinuare, come fa qualcuno, che l'aspetto economico sia anche solo un remoto pensiero per la famiglia, precisa l'avvocato Tizzoni. Per loro è prioritario l'accertamento della verità. E intanto emergono nuovi elementi nel filone bresciano, quello per corruzione in atti giudiziari.
5: Un foglietto scritto a mano, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione, che ricalca quella che Sempi ottenne nel 2017. I magistrati di Pavia lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Per capire chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì, hanno inoltrato gli atti a Brescia, dove la procura sta già indagando sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e sul padre di Sempi per corruzione in atti giudiziari. Intanto gli avvocati del nuovo indagato preparano le 6 consulenze che formeranno la memoria con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio, e si muove anche la procura di Milano, che ha riunito in un fascicolo unico le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di giornalisti o semplici utenti del web. Con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara, spiega l'avvocato Gianluigi Tizzoni.
6: Credo che si faccia fatica a stilare una graduazione delle cose gravi, sentirsi giudicati su cose inesistenti senza poter minimamente interloquire, sicuramente fa male.
5: Simone Zazzera, GR1.
2: Il 25 maggio sciopero di 8 ore di tutti i dipendenti Electrolux, in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese, a cui sono state convocate tutte le parti dopo l'annuncio dei 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Previsto anche un presidio al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani.

0: anni. Lo sport, tennis, agli internazionali di Roma, Sinner batte Rublev e vola in semifinale contro Medvedev, l'altra sarà tra l'azzurro Dardari e il norvegese Rudd. Calcio, dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa tra prefettura e Lega Serie A, le 5 partite tra cui il derby Roma-Lazio che coinvolgono le squadre che lottano per un posto in Champions si giocheranno domenica alle 12. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.30, ora c'è Disco Sveglia.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: Sveglia,
5: siamo svegli.
4: Buongiorno, Disco Sveglia.
6: Questo lo conosco,
4: Lomellino.
6: Sì,
4: vi manda... saluta.
6: Vi saluta.
4: Date una buona giornata.
6: Grazie.
4: Come sempre.
6: A te,
4: ciao.
6: Famiglia, come sempre.
5: Eccolo.
4: Disco svegliati. Forza che ora!
5: Siamo svegli, siamo svegli. Piano!
7: Buongiorno amici dei miei amici.
5: Ciao Ciro.
7: Sì. Allora, mi avete nuovo incuriosito.
5: Su cosa? Che
7: mi ha fatto ricordare gli anni addietro.
5: Cosa abbiamo
7: vari modi per riparare le ciabatte.
5: Ah, le ciabatte, sì, riparare. C'era il ciabattino.
7: La classica del chiodo, perché il chiodo, oppure
5: è un tutorial
7: un ferretto. Erano le cose più che avevi a portata di mano. L'altro però era pericoloso. L'altro abbastanza semplice era quello di
5: è un tutorial
7: uno spago sottile. Lo spago per le reti
5: la pesca.
7: Potevi unire con dei nodi i tre terminali delle ciabatte. Quindi quello
5: l'infradito, ha visto tre terminali.
7: I due che stavano in genere
5: quelli stanno a poppa
7: verso il tallone
4: a poppa ai piedi a poppa
7: un triangolo
5: le poppe stanno più sopra è molto semplice, più semplice a fare che dire.
4: Non ho capito
5: la canzone.
8: Porta il disco sveglia, non lo perder
5: mai.
8: Su Radio 1 Rai con Federaro e Brocanini.
5: Bella,
8: ciao, buona giornata.
7: Grazie.
5: My boots fit for dance. My boots fit for walking.
9: Ma questo era il disco sveglia.
10: Disco sveglia.
11: Disco sveglia.
5: My boots are made for walking. Era il pezzo di Nancy Sinatra. Era importante ricordarlo. Ci va la SIAE. Questo era il disco sveglia. Noi torniamo invece domani. Stessa ora. Sempre qui. Adesso il nostro Broccoli.
12: Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
5: Eccoci qua anche per oggi. Siamo arrivati a venerdì finalmente.
9: Giornata piena,
5: ma ci aspetta un weekend fantastico. A proposito, vogliamo sentire le previsioni del tempo?
13: Previsioni del tempo? Tu fara. Minima 10, massima 20 gradi.
5: Ma quando? Che escursione?
13: Cielo parzialmente nuvoloso.
5: Del
13: servizio Meteo Rai di Sorveglia.
5: L'inviato
13: speciale Natalino Stocco.
5: Pensi, noi l'inviato speciale, pensi come siamo messi.
9: Tu pensi a quelli a Milazzo che sanno che cosa tempo che fa a Tufara.
5: A Tufara c'è minima 10 e massima 20, okay, quindi ecco. Si è tenuto proprio sui numeri pari. Allora, buongiorno, lei stamattina si è svegliato bene perché ha scelto un bel disco di buon umore.
9: Bello. Anche perché insomma era l'occasione, era appunto questo anniversario. Però in realtà la canzone è bellissima.
5: È bellissima. Disco prodotto da Brian Eno nell'84 nell'album celebre degli U2, da cui ascoltiamo la title track, ovvero Unforgettable Fire.

0: com'è bella,
1: se mette YouTube a quest'ora del mattino, certo. Va benissimo per tutti, no?
0: Sì.
1: Io so che lei tra poco vorrà anche
0: un fatto apposta.
1: Un fatto apposta.
0: Perché io oggi è venerdì.
1: Sono già pronto.
0: Sei pronto col fatto apposta?
1: Eh beh sì, perché dobbiamo votare, a far votare.
0: Riavvolgiamo il nastro.
1: Riavvolgiamo
0: di questa
1: il
0: settimana.
1: Nastro, vai.
0: Allora, dai. Simple Minds, 11 maggio, Leather Be Love, numero 1 nel 91. Perché il 91 non lo
1: che
0: so.
1: Notizie.
0: La canzone ci piaceva. Quindi numero 1, l'11
1: potete
0: maggio.
1: Potete votare Simple Minds.
0: Simple Minds, scritto Simple Minds.
1: 12 maggio, l'invenzione della carta igienica.
0: Cioè. No, non è vero. Era il disco d'esordio di Jimi Hendrix. E il disco, come si intitolava questo pezzo?
1: Foxy
0: Lady, ecco.
1: Che bello,
0: un rotolo di musica,
1: tanti Foxy generi diversi, ecco. Simple Minds, Jimi Hendrix e poi l'altro ieri.
0: Quando? L'altro ieri?
1: Il 13
0: quando,
1: di maggio.
0: Quando? E l'altro ieri.
1: Era il compleanno di Tony.
0: Sì. Di Tony Renis.
1: Tony Renis, certo.
0: Il 13 maggio, abbiamo detto.
1: Certo, 13 maggio.
0: Eccolo qua, ieri
1: è stato comprato, ecco. Giovannino Scialpi
0: si è coperto perché in questa mezza stagione con la scialpa
1: rolling.
0: Ma allora potete votare,
1: votate
0: punto.
1: Il numero è 335-699-2949, potete votare per Simple Minds,
0: poi Jimi Hendrix,
1: Tony Renis
0: o Scialpi.
1: Scialpi
0: scritto con la L, non con la R. Sì, ecco, Scialpi con
1: non
0: la
1: è,
0: R.
1: Non è
0: Scialpi.
1: Ecco. Non è Scialpis e Tony Renis.
0: No.
1: È Tony Renis
0: e Scialpi. Ecco.
1: Ok. E allora votate. E noi invece adesso ascoltiamo un messaggio del nostro ascoltatore che ha scelto una bella canzone.
0: Bella canzone.
1: Sentiamo.
0: Sì.
2: Disco sveglia.
3: Buongiorno a tutti, signori. Allora, l'unica fortuna che ho di andare al lavoro presto la mattina è che devo passare lungo la Nazionale Adriatica con panorami mozzafiato, soprattutto la mattina quando sorge il sole, come adesso. E stamattina sarebbe bello sentire la canzone

0: bravo il nostro ascoltatore.
1: Bravo.
0: E adesso invece è il momento dell'almanacco. L'almanacco.
1: E l'almaneccolo! Ci siamo.
0: Che bello. Il momento più bello della puntata.
1: Sì,
0: cui facciamo gli auguri e ricordiamo dei santi importanti, come ad esempio Achilleo.
1: All'Achilleo, ecco.
0: poi
1: Alvardo.
0: Dove ci vediamo?
1: Tra Alvaro e Alvardo. Ecco. Poi c'è Boizzo.
0: Botiso. Perché lo leggi così? Santi Botiso e Caleb. Non so italiani, quindi va
1: Botiso
0: bene.
1: E Caleb. Poi c'è Cassio.
0: Ah, San Cassio.
1: San Cassio. E poi Cesarea.
0: O Cesarea.
1: Cesarai. Cesarea e Cesarai.
0: Sant'Ellero pure.
1: Ellero.
0: E poi Eutizio anche. Eutizio. Che non sapevano come chiamarlo. Se lo chiamiamo Eutizio.
1: Isidoro.
0: Bel nome.
1: Sì. Liberatore.
0: Oh,
1: ecco.
0: Che ci vuole sempre uno.
1: Reticio. Un po' così, sì. Reticio. Ruperto.
0: Chi è Ruperto? Vabbè, Ruperto.
1: Salve, sono Ruperto. Poi Severino. Simplicio, ogni tanto non
0: ma
1: c'è.
0: Ma pure l'altro ieri c'era
1: Simplicio.
0: È
1: un altro.
0: È un altro, vabbè.
1: Poi c'è Witesindo.
0: Vabbè, Witesindo, come fai a non chiamare un bambino Witesindo?
1: E poi la Beata Berta.
0: Ma Beata Berta.
1: Ogni tanto.
0: Pure lei spunta fuori.
1: La Beata Berta.
0: È quella che filava questa, non me lo ricordo.
1: Sempre lei.
0: Oggi gli auguri li facciamo anche a Tania Cagnotto, perché è una grandissima campionessa, atleta, tuffatrice italiana, che festeggia proprio il suo compleanno oggi. Tra l'altro è sempre molto impegnata nell'attività, nella federazione in questo caso, e quindi la salutiamo tanto caramente. Poi
1: Brianino, che in qualche modo abbiamo già menzionato, perché Get Ball Fire, quindi degli U2, era lui prodotto da
0: lui. Si chiama Brian Peters George San John Le De Baptiste, cioè lui
1: De Sal Ino,
0: capito? Lui è Brian Peter John St. John Le Baptiste della Salino,
1: ecco. Cioè, capito? Poi c'è, ecco, anche un personaggio storico,
0: Venceslao
1: Clemente Metternich.
0: E Metternich, il nome completo è Clemens Wenzel Nepomuk
1: Lothar von Metternich Windenburg Bilstein. Qualcosa mi dice che forse era nobile,
0: Sì, è un nobile, ecco. Di Koblenz,
1: ecco. E in Renania, quindi siamo in Austria, in Austria,
0: dove c'è,
1: ecco,
0: anche Tony Renania.
1: E abbiamo anche una frase di Metternich, perché era un politico, ecco, di lungo corso: chi fa la storia non ha tempo per scriverla.

0: certo, perché lui, mentre la fai
1: lui, per questa vaccata l'ha trovato il tempo per scrivere.
0: Lui più che altro è quando doveva firmare che perdeva tempo, capito?
1: La firma completa, no,
0: lungo, cioè, certo.
1: Pensa al suo codice fiscale, non si può immaginare
0: quante K e
1: vabbè,
0: H.
1: Giapponesi che giocavano a calcio, sì, ne abbiamo?
0: Sì. Classe 70.
1: Questo proprio anche ex allenatore, quindi manco più allena.
0: Però come lo senti questi capisci che è giapponese.
1: Vabbè, ha un nome giapponese e anche un cognome, si chiama Kentaro Sawada.
0: E oggi siamo tornati in Francia.
1: I chansonnier.
0: I peggiori chansonnier ce li abbiamo noi, sì, tutti sì. Quanti.
1: Tu però quella lì?
0: Sempre il mondo è quello. Il mood è quello. Si chiama David Frank Charvet.
1: Charvet.
0: E io ce n'ho 30 secondi di Charvet.
1: Di Lione lui.
0: Di Lione.

0: francesi hanno questo qualcosa in
1: è
0: più.
1: È un vecchio Lyon,
0: hanno questo qualcosa in più.
1: Certo. Allora, dobbiamo stringere, stringere. Sì, e quindi a questo punto andiamo con una novità, subito te la dico. Abbiamo il nuovo di Eugenio in Via di Gioia.
0: Baciamoci.
1: Eccoci qua.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: numero civico però qui, Eugenio in via di Gioia, io l'ho cercato, non sono riuscito a trovarlo, però sono bravi loro, eh.
1: Come no, no, sono bravi,
0: bravi, sono bravi.
1: Sono bravi. Allora, tu lo sai che io a questo punto
0: no.
1: Do il meglio di me. Io a questo punto do il meglio di me.
0: È una cosa che
1: me.
0: So, purtroppo non vorrei saperlo.
1: Ecco, perché lo spunto mi viene da una notizia uscita, ma anche di quelle abbastanza.
0: Sto tremando.
1: Però a volte dico, veramente la gente, la fantasia ha il potere. Un ragazzo rischia il carcere, lui è francese, si chiama Didier. Però era in vacanza a Singapore con la classe. Aveva sete, distributore automatico di aranciata.
0: Sì.
1: Lui si è messo
0: Andarci col bicchiere, però.
1: Il bicchiere c'ha la cannuccia. Cioè.

0: C'è una cannuccia.
1: Quindi metti il bicchiere sotto la cannuccia e schiacci il push the button
0: e esce.
1: Lui che ha fatto? Ha leccato la cannuccia.
0: Ma no.
1: Sai come lo chiamavano a scuola?
0: Ma forse non gli è uscito il bicchiere.
1: Lui lo chiamavano, il soprannome è Lecca Lecca.
0: No, vabbè, sì. Ma non ci credo che chiamassero
1: a Singapore questa cosa.
0: Ma è un raptus, lui è una cosa che lecca solo le cannucce
1: lecca le cannucce.
0: Okay, vabbè.
1: È stato incriminato per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica.
0: Addirittura.
1: Sì, lui rischia, sì, pensa, di finire in galera per 3 mesi, sì, oltre ad avere una sanzione.
0: Ecco.
1: Ci sono dei divieti strani in,
0: sì,
1: giro per il,
0: sì,
1: mondo.
0: Non bisogna andare fino a Singapore.
1: Me ne sono appuntato qualcuno. Ad esempio, nelle Filippine,
0: sì,
1: tu lo sapevi che era vietato cantare My Way?
0: Cioè, davvero?
1: Se tu canti My Way,
0: ti arrestano. Perché ti arrestano?
1: Perché questo pezzo è collegato a una serie di delitti che pare l'omicida
0: cantasse
1: quando
0: questa canzone.
1: Uccide le persone, cantava My Way.
0: Ma non era Frank Sinatra, però.
1: No.
0: Okay.
1: A San Francisco, ad esempio,
0: sì,
1: è vietato per, sì, legge lavare l'auto con biancheria intima.
0: Cioè, cioè con le mutande non puoi lavare.
1: Un reggiseno, una mutanda, no, tu non puoi metterti lì e la lavi. In Ohio è vietato cavalcare il tetto del taxi. Cioè, tu
0: puoi, non puoi, non puoi, pensi, andare... è la cosa che mi piace più fare me, quando, cioè, chiamo il taxi.
1: In Tennessee è vietato guidare mentre si dorme.
0: Bello, però.
1: Ma lo sapevi che in Alabama è vietato guidare bendati?
0: No, non lo sapevo. Non lo sapevo. E so che però c'è anche il divieto di guidare con un orso, vero?
1: Certo.
0: Quella è una cosa, certo, mi dispiace, ecco, perché io avrei sempre voluto provare l'ebbrezza.
1: Parliamo di sesso,
0: sì.
1: In Oregon è vietato parlare sporco mentre si fa sesso.
0: Cioè, ok.
1: Cioè, quindi, tu non gli puoi dire tu.
0: No, capiamo, non serve che lei enunci frasi, diciamo.
1: Tu vai in Francia,
0: sì,
1: ti vuoi comprare un porcellino,
0: sì,
1: ecco, e gli vuoi dare un nome.
0: Certo.
1: Attenzione a non chiamarlo Napoleone.
0: Ah, è vero, non si
1: non
0: può fare.
1: Si può fare.
0: Questa la sapevo, non, ecco, si può dare.
1: Tutte
0: un
1: le
0: nome
1: leggi Napoleone vere, potremmo continuare,
0: sì,
1: per ore.
0: Sono vecchie,
1: per
0: ore, però, qualcuno l'avranno anche tolta.
1: In Arizona, per dire, se hai due vibratori,
0: sì,
1: è legale. Okay. Se ce n'hai 3 è illegale.
0: Ah, beh, fino a 2 sei nella legge.
1: Ma che ci fai con 3 vibratori?
0: Sì, cioè, devi fare tanti massaggi, se non devi fare tanti massaggi,
1: capito,
0: ne servono più di uno. E sa chi ha vinto? Facciamo... Ha vinto Scialpi, secondo lei?
1: No,
0: peccato, peccato, peccato. E Simple Minds? Che
1: ci hanno fatto Simple Minds? Nemmeno.
0: Peccato,
1: poi
0: peccato.
1: Che c'era?
0: C'era Jimmy Hendrix.
1: Jimmy Hendrix, Foxy Lady.
0: Purtroppo no, mi dispiace perché avrei voluto Jimmy Hendrix in finalissima.
1: Ma quindi ha vinto Tony Dennis?
0: Ha vinto proprio lui.
1: Ma quando?
0: Ma aspetta, quando. Noi ci torniamo lunedì, ciao a tutti, buon weekend.
1: Attenzione, non si guida mai con un orso in macchina, eh?

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. 5 vittime italiane alle Maldive per un incidente avvenuto durante un'immersione subacquea in una grotta a 50 metri di profondità. Si tratta di Monica Montefalcone, 51 anni, docente all'Università di Genova, con la figlia ventenne Giorgia Somacal, poi Muriel Odennino e Federico Gualtieri, entrambi trentenni e legati all'Ateneo Ligure, e la guida esperta sub Gianluca Benedetti, italiano da tempo trasferitosi sulle isole dell'Oceano Indiano. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Per ora è stato recuperato solo il corpo della professoressa Montefalcone. La visita in Cina del presidente americano è durata oltre 2 ore. L'incontro tra Trump e Xi Jinping. Si è parlato di accordi commerciali ma anche delle crisi internazionali. Dovremo essere partner e non rivali, le parole del numero uno di Pechino, che ha aggiunto: c'è il rischio di conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi assicurazioni che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Fase di dialogo tra Cuba e Stati Uniti. Ieri il direttore della CIA, John Ratcliffe, è stato a La Habana per un vertice con alcuni funzionari del Ministero dell'Interno sulla crisi energetica che sta attraversando l'isola. Cuba, che soffre per le sanzioni americane, ha dimostrato di non costituire una minaccia per la sicurezza di Washington, come dichiarato qualche settimana fa dal presidente Trump. Mario Draghi da sveglia all'Europa. Siamo davvero soli, gli Stati Uniti sono imprevedibili e non più garanti. È l'ora di agire. Queste le parole dell'ex premier italiano e presidente della BCE alla cerimonia di consegna del premio Carlo Magno. Davanti alla presidente della Commissione UE von der Leyen e dal cancelliere tedesco Merz, Draghi ha precisato come con Trump i rapporti sono conflittuali e che questo cambio di atteggiamento di Washington deve essere visto non solo come un pericolo, ma come lo stimolo per un risveglio. A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri, preceduto da una riunione tra la Premier Meloni e i due vice, Tajani e Salvini.
3: Via libera alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove dal Consiglio dei Ministri, durato poco più di 10 minuti e iniziato in ritardo per attendere la fine di un incontro tra la Premier e i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra sembra sia stato uno scambio di vedute su Caro Energia, prossime nomine all'antitrust e alla Consob, dopo il passo indietro del sottosegretario all'economia Federico Freni, e sulle spese per la difesa, in base a quanto deciso in ambito NATO. E sempre a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha presieduto la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e Ricerca aerospaziale per approvare il documento strategico di politica nazionale, cioè lo strumento operativo per realizzare gli investimenti finanziati dal governo.
4: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
3: È un tassello importante in un settore strategico come il dominio spaziale, ha sottolineato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. I dossier internazionali, soprattutto su energia e immigrazione, saranno al centro degli incontri con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo. Carla Magrellino, GR1.
2: La cronaca: Taranto è stato individuato e fermato dalla polizia un ragazzo di 22 anni. Sarebbe il sesto componente del gruppo che ha aggredito e ucciso all'alba di sabato il bracciante agricolo Sacco Bacari. Intanto in Piazza Fontana, al luogo dell'omicidio, si tende in protesta al grido: la violenza non ha colore.
5: Io non credo che questo rappresenta i tarantini. E quindi qui si chiede la giustizia e la verità e le pene severe per quello che è successo.
6: Cittadini italiani e stranieri in piazza insieme per dire no a violenza, razzismo e indifferenza. Il mix che ha portato alla morte di Bacari Sacco. In tanti hanno risposto all'appello lanciato dalle associazioni Libera, Babele e Comunità Africana di Taranto.
7: C'è un po' di paura, di timore adesso?
8: Sì, un po' di paura, perché uno che finisce all'una o alle due non sa se deve arrivare a casa, sì o no.
6: Stava andando a lavorare il 35enne bracciante agricolo del Mali quando è stato aggredito e pugnalato da un gruppo di 6 giovanissimi. 22 anni il più grande Cosimo Colucci, l'ultimo a essere fermato dagli agenti della squadra mobile, come i suoi complici è indagato per omicidio aggravato dai futili motivi. Una brutale aggressione scatenata al solo fine di importunare, secondo la procura. Verranno interrogati 4 minorenni, hanno fra i 16 e i 15 anni.

0: anni. Uno di loro avrebbe sferrato i fendenti mortali. Taranto, Fabio Bottiglione, GR1.
1: Sport, tennis, internazionale di Roma, Sinner in semifinale sconfigge in due set il russo Rublev e affronterà l'altro russo Medvedev. Nell'altra semifinale l'italiano Dardari sfida il norvegese Ruud. Ciclismo, Giro d'Italia, Davide Ballerini vince la sesta tappa. Il portoghese Eulalio in maglia rosa, oggi la gara da Formia alla cima Black House in Abruzzo. Calcio, accordo raggiunto domenica alle 12 del

0: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
1: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
0: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Cari figlioli, sento le vostre voci.
6: Di cantante, anzi di cantattore.
7: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
8: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
9: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
10: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
11: Successo. Storie e voci dal Novecento.

sveglia prima di tutto io, che non mi sono dato il rosso, caro Gennaro Strazzullo. Il rosso sarebbe, io da solo mi dico che devo andare in onda. Quando ho cominciato a fare la radio io, guai, una cosa del genere non succedeva, era soltanto il regista e il curatore di suoni che dava il rosso a chi parlava per radio. Ben trovati tutti quanti con questo 15 maggio 2026, venerdì, con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri ai copioni, con Roberta Genuini al coordinamento generale di tutti quanti noi, e quindi Chiara Terranova e quindi Claudio Urbani. E successo @rai.it, piovono mail in queste giornate, noi andremo avanti fino alla metà di giugno, poi dalla metà di giugno in poi andranno le repliche, il meglio di successo. Io sono molto orgoglioso di questa trasmissione, anche perché stamane prestissimo si affaccia Danilo Gionta, che è un collega della radio, e mi dice con un lei rigorosissimo: guardi professore, ma lei non si rende conto che qui tutti gli impiegati vengono, e io su questa cosa sono molto contento, perché evidentemente è una capillarizzazione, dice, sul raccordo anulare sentono la radio, ci sentito questa cosa della storia. Questa è una cosa molto importante, perché sono colleghi, e tra colleghi ci si abbraccia tanto ma ci si ama poco, no? Invece va bene così. Allora, posizioniamo il proverbio del giorno, posizionato qua da Patrizia Cavalieri, e sentiamo un po' che cosa dice oggi. Sentiamo. Chi non pensa prima sospira dopo. Abbiamo visto tutti quanti, ci siamo guardati indicandoci uno con l'altro, vabbè. Allora, tanti cari auguri a Dario Baldambembo, oggi sono tutti musicisti. Brianino, Brianino è un collega di Bernardino. E poi, perdonatemi, questo Tania Cagnotto, tuffatrice, perdona, questa è una cosa molto personale che voglio fare. Flavio Montrucchio, con il quale mi trovo benissimo ai fatti vostri. Un ragazzo di molto più giovane di me, ma è preparatissimo, ha una bellissima voce, e soprattutto è una persona che studia, non dà per scontato quello che succede. Studiando le cose possono poi succedono, quindi chi non pensa prima sospira dopo. Flavio è uno che pensa prima, quindi ieri Flavio Mucciante, oggi Flavio Montrucchio, sono i Flavi, Tito, Vespasiano, Domiziano, questi sono gli imperatori. Ogni tanto torno a fare l'archeologo. Vogliamo fare una bella cosa, maestro Bernardini? È una giornata di musicisti oggi, poi tanto lei lo aspettiamo in studio, perché qui c'è scalpitano, arrivano messaggi al 335-699-2949. Ma quando arriva Bernardini? Ma quando arriva Bernardini? Quando arriva Bernardini? Adesso arriva Bernardini. Nel frattempo accontentiamoci di

0: E questa è la diminuita, dobbiamo entrare. Questo è Pippo Barzizza, cioè non loro perché sono il Triolescano, ma come Rabagliati, Triolescano. E Pippo Barzizza è stato uno dei grandissimi maestri della RAI, dei maestri d'orchestra della RAI, il primo direttore dell'orchestra Cetra a Torino, se non sbaglio. E poi è stato un pilastro della radiofonia. Aveva una caratteristica Pippo Barzizza, che nasceva oggi, 15 maggio 1902. Lui amava l'America, amava il jazz, amava lo swing, a differenza dell'altro signore, che invece era Angelini, che invece cantava più o meno così. Sì, perché Rabagliati poi si divideva tra Angelini e Barzizza. E Angelini era più melodico, Barzizza era più swingato, più americaneggiante. Però il cantar melodico era il cantare italiano. E naturalmente l'Italia che fa? L'Italia è un paese bipolare. Coppi, Bartali, Loren, Lollo, Mazzola, Rivera, Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti. Tutti una parte si divide per Pippo Barzizza, altra parte per Cinico Angelini. Sta di fatto che così è andata avanti la radiofonia. E questa è la sigla di Pippo Barzizza, O Boscaiolo. Questo andare bucolico, O Boscaiolo, lascia il lavoro. Allora, sentiamo la voce di Barzizza, timidissimo peraltro, in radio rendeva molto poco. Qui è Isa Bellini, la figlia di Barzizza si chiamava Isa Barzizza. Isa Bellini è stata una delle grandi voci della radiofonia italiana. Isa Calò si chiamava in realtà, era ebrea, e per questo cambiò il nome in Isa Bellini. Che vi volevo dire? Che di fatto Isa Bellini intervista Barzizza, e Bellini, tra parentesi, sì, personalmente io l'ho conosciuta, l'ho frequentata, perché la chiamai in uno speciale come Buongiorno, e proprio lei, la Bellini, portò la testimonianza che con Buongiorno aveva lavorato tante volte, specialmente in Un motivo in maschera, la trasmissione del 54. Sentiamo, dai.
1: Mi dica, qual è la sua più bella creazione?
2: Tu cuoco, Isa? Me lo chiedi anche te?
1: Sì.
2: Beh, l'ho detto tante volte, lo ripeterò. La tua omonima, mia figlia Isa.
1: Ma dicevo dal punto di vista musicale.
2: Dal punto di vista musicale, anche perché è un po' la mia bandiera, cioè la mia sigla è il Boscaiolo.
0: È la mia sigla, denuncia le sue origini. Che bella di sentire la voce di Barzizza. Pensate, questo qui, la Terranova l'ha recuperato dal 23 febbraio 54, Nati per la musica, trasmissione del secondo programma, quindi di Rai Radio 2. Barzizza si fa grande in Radio Torino, non so quante migliaia di canzoni ha scritto come Gorni Kramer, sono quei maestri che hanno realmente riempito l'etere di note. Vogliamo sentire un'altra voce ancora? Questo è Pier Francesco Listri, che è stato un grande protagonista, era un fiorentino, lavorato, se non sbaglio, alla Nazione, poi ha lavorato moltissimo con la sede RAI della Toscana. La radio compie 60 anni, sì, quando Renzo Arbore fece Cari amici vicini e lontani, e quindi parla con Barzizza e dice: ma quante canzoni ha scritto? Sentiamo, dai.
3: Ma quante canzoni ha scritto Pippo Barzizza?
2: Ne ho firmate un sacco, adesso il numero non saprei dire, perché in ogni film, tanto io ho fatto molti film, c'era sempre almeno un paio di canzoni o un motivo che poi avrei trasformato in canzone, anzi scrivendolo io da buon genovese, questo ce lo mettiamo lì e ne faccio una canzone.

Il musicista Luca Bernardini, maestro che tra poco arriverà qui in studio a furor di popolo, dà veramente il meglio di sé quando crea queste fantasie, perché proprio rende con delle pennellate musicali, rende la personalità del personaggio. Ecco, tutte queste canzoni sono firmate Barzizza, ma ce ne saranno altrettante, sfiorano il migliaio. Vogliamo rimanere in ambito musicale, maestro Bernardini, oggi.

0: Il 15 maggio del 1986 se ne va un grande organizzatore musicale, di musica ne sapeva, ne aveva mangiata tanta. Sto parlando di Gianni Ravera.
1: E canto a te la solitudine che tu mi hai regalato.
0: E perché qui abbiamo posizionato Canzone per te di Sergio Endrigo? Perché la canzone che vince è il 68 ed è colui il quale vorrà Pippo Baudo a condurre Sanremo 68.
1: Se finirà, se
0: non solo, ma Gianni Ravera fin dall'inizio organizza il Festival di Sanremo, diventa un grande dominus del Festival di Sanremo. È il creatore, se vogliamo, in diretto di Iva Zanicchi, di Bobby Solo, fino addirittura a Eros Ramazzotti, ecco, se ne va nell'86, sono gli anni in cui crea Ramazzotti, che Ravera intuì perfettamente che questo nato ai bordi di periferia sarebbe stato un protagonista della canzone degli anni a seguire. Poi quando negli anni 70 il Festival di Sanremo ha una crisi, vuoi per l'austerity, vuoi per la voglia che c'era di non sentire più canzoni e canzonette, perché c'era l'impegno politico a tempo pieno, giusto o sbagliato che fosse, era secondo me molto limitante, lui negli anni 80 lo rivoluziona. Cioè, il Sanremo che vedete oggi è figlio indirettamente di Ravera, perché le grandi star internazionali, le grandi presenze che attirano il pubblico, è un portato della rivoluzione festivaliera degli anni Ottanta. Sentiamo Gianni Ravera al microfono di Sandro Ciotti, Ponte Radio, trasmissione storica della radiofonia italiana, programma nazionale, quindi la nostra rete, Rete 1, 27 gennaio 68.
2: Io sono un organizzatore, Radelli sta diventando un po' il padrone del casinò, quindi avrà i suoi compiti molto più importanti dei miei.
3: Ma a te sinceramente ti va di lavorare in subordine a Radelli?
2: No, io no, ecco, questa parola non deve esistere. Io in 7 anni ho fatto, credo, dei festival ottimi, l'ho reso un po' internazionale e credo che Radelli capisca queste cose. Naturalmente insieme potremmo trovare delle soluzioni sempre a vantaggio del festival, dell'industria discografica ed editoriale.
4: Ciao, stasera sono qui.

Nel 68 arriva Louis Armstrong a cantare a Sanremo. Io mi chiedo e vi chiedo e chiedo a tutto l'universo mondo musicale, in testa mettiamo il maestro Bernardini, ma perché questi cantanti cantano e non hanno bisogno dell'autotune? Perché? Oh, a saperlo. Era quella edizione storica, questa del Sanremo 68. Mi piace anche perché è stata la prima edizione condotta da Pippo, da Baudo, e ricordo fin troppo bene l'emozione che Baudo aveva nel dover calcare il palcoscenico che era del Casinò delle Feste, non era l'Ariston. Nel 77 arriva l'Ariston. Vogliamo sentire ancora Gianni Ravera, speciale GR Fatti e Uomini di cui si parla, secondo programma, 25 gennaio 71. Sanremo si porta sempre delle polemiche dietro, no? Dietro e davanti, sempre, ma non è una caratteristica.

0: di questi anni, da sempre, e lui le va a sminuire così, sentiamo.
1: È ora di dirla un po' questa verità, si danno tutte le colpe a questo Sanremo perché è una manifestazione che fa chiasso, ma voi cosa volete che Sanremo educhi il pubblico italiano in 3 giorni? Il pubblico italiano, Sanremo, raccoglie quello che tutto l'anno ha sentito attraverso la radio e la televisione.

questo è la Tramontana, Antoine Muraccioli, la Tramontana. E altro successo di Sanremo 68, firmato appunto il Sanremo da Gianni Ravera. E a questo punto, maestro Bernardini, in attesa che lei approdi qua in studio attraverso lo stretto, anzi anche qui c'è un canale stoganato, il corridoio, lo stretto, il nostro stretto, e faccia dire due parole un po' in margine a tutto quello che abbiamo detto finora.

1-3 febbraio 68, Festival di Sanremo, Salone delle Feste del Casinò Municipale. Nell'anno della rivoluzione del pensiero, quel pensiero non sembra rivoluzionario nelle canzoni del Festival. Paradossalmente c'era più cambiamento nelle due edizioni precedenti, quando si affacciarono i complessi, erano i gruppi musicali, e i cantanti dello Ye Ye, dai Rocks ai Giganti, via via fino a Caterina Caselli, una donna che dice nessuno mi può giudicare. E il vento del cambiamento soffiava adeguato un anno prima, in quel 67, al momento in proposta dei Giganti, mettete dei fiori nei vostri cannoni, diventato un proverbio. Il 18° Festival di Sanremo del 68, in quanto a vento, si deve accontentare della tramontana, con un Antoine divertente e divertito, un capellone vagante sul palcoscenico tra coristi e musicisti. Francese Antoine Corso, più che altro, sembrava uscito da una charivari medievale, una danza allegra improvvisata per le strade europee di secoli fa. Lo charivari, intendo dire. Chi vince? La tradizione. Ma io amo questa tradizione, sia chiaro. È Sergio Endrigo con Canzone per te, firmata da Sergio Bardotti, cantata con Roberto Carlos, che non è il calciatore, ma è un cantante sudamericano. Una poesia d'amore e di un amore di altri tempi, elegante nell'eleganza di Sergio Endrigo, con quell'incipit memorabile. La festa appena cominciata è già finita. 68, trionferà Don Bachi e dietro le quinte, sua è la seconda in classifica, Casa Bianca non evocava palazzi presidenziali quanto mura di ricordi antichi quasi sussurrati da Marisa Sannia, bellissima, sarda, riservata, lontana anni luce dall'emancipazione ostentata da molte ragazze contemporanee. Sempre di Don Bachi e Canzone, altro gioiello lavorato per Milva con Adriano Celentano, arriverà terza. Insomma, il rinnovamento del 68 non solo sembra non aver pagato il biglietto d'ingresso nel Salone delle Feste del Casinò Municipale di Sanremo, ma si ha quasi l'impressione di un passo indietro, anche se un po' nascosto rispetto alle concessioni giovaniliste delle due edizioni precedenti. Ma a ben vedere un cambiamento epocale c'è. Parola di Giorgio Conte. Con Vito Pallavicini e Pino Massara fanno urlare Deborah. A chi? A Fausto Leali.

0: Qui si è aperta, nel 68 si è aperta una genia di Deborah uscita da quella penna di Giorgia Penna e Giorgio Conte. Aspettiamo Bernardini. Maestro Bernardini,
1: eccoci, oh, eccoci qua. Eccoci
0: è entrato
1: qua.
0: Su Deborah, è entrato.
1: Sì. C'è questo dramma della nona sul re minore che fa proprio una tristezza. Senta qua. Senta che
0: sì,
1: dramma.
0: È un dramma proprio. È dramma.

0: Mia Debora.
1: Sì, sì, sì. Cosa?
0: Mia Debora.
1: Ah, mia Debora.
0: Mia Debora.
1: Prima di cominciare, volevo riagganciarmi agli auguri che ha fatto a Brian Eno.
0: Ah, certo, sì.
1: Ricordando anche che lui ha un fratello maggiore, che è Brianone.
0: Prima delle sei sta fa danni traverso il cappuccino a tutta Italia radiofonica, Brianone.
1: Però siamo qui oggi.
0: Questo è un antefatto dell'estate, perché quando introdurremo le nostre trasmissioni, le repliche, il meglio di...
1: Certo.
0: Brianino diceva...
1: Brianino, grandissimo produttore, e ci uniamo, scherzi a parte, agli auguri, ma noi abbiamo un conto in sospeso.
0: Sì, con Bart Baccarat, che sono arrivate, sono piovute email che lei non ha nemmeno idea quante. Sì, Genuini mi ha detto: ma basta, per favore, non potete più.
1: Ne abbiamo parlato martedì, ci eravamo ripromessi di tornarci sopra con garbo, possibilmente, senza rovinarlo. Ecco.
0: No, ma chi è un nuovo musicista? Garbo?
1: Andrebbe rispolverato. C'era un garbo negli anni Ottanta. Adesso c'era anche un'attrice, mi risulta. Però,
0: sì, ma quella è Greta.
1: Quella è Greta.
0: Senta, Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Guardi, questa è una melodia, è incredibile, perché è lunghissima e non stanca mai. E ha questa leggerezza, no?
0: Fantastica. Guardate che il maestro Berardini è in diretta, sta suonando lui, non è che manda un disco. Lei mi fa innamorare di Baccarat, anche se io non mi innamoro più. I never fall in love again.
1: Rimaniamo in fa maggiore a questo punto.
0: Questo è un fa maggiore. Il maestro Berardini sta suonando qui in onda per voi, non manda i dischi. Beh, visto che abbiamo sentito ieri Gianluca Guidi, quindi Johnny Dorelli, questa l'ha ricantata anche Johnny Dorelli.
1: Sì, io non mi innamoro più. Poi sono queste melodie, diciamo, aveva alcune categorie di canzoni. Queste erano quelle un pochino più garrole, non so se sicuramente ricorda Do You Know the Way to San Jose? Che ha queste seste iniziali. Queste seste iniziali, guardi.
0: Ma queste sono tutte seste?
1: Tutte seste.
0: La rifaccio.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Fantastico. Fantastico messo Berardini, successo @rai.it, tutto improvvisato qui in onda, in diretta prima delle 6 del mattino, prima del giornale radio.
1: Sì, e poi vabbè, tante canzoni ovviamente d'amore, This Guy's in Love with You.
0: Lei continui con Baccarat, che io dico che stasera sarò su Rai News 24, va bene, la settimana prossima poi mi raccomando, vi aspetto su Rai Cultura, però... Vogliamo chiudere con questa, maestro? E poi mandiamo un piano dell'orchestra?
1: Ma io direi di sì. This guy is in love with you. With you. Non with you, lei.
0: No, with you.
1: Anche con lei.
0: Anche con lei, sì, è metaforico. Con noi.
1: E con il GR1.
0: A lunedì.

0: GR1.
1: Da Colomba San Palmieri, immersione subacquea fatale alle Maldive, nell'atollo di Vanuatu, per 5 italiani. Partecipavano ad una crociera scientifica biologica. Recuperato un solo corpo, restano ancora poco chiare le cause della tragedia. La Farnesina e l'ambasciata italiana Colombo in Sri Lanka seguono il caso. Tra le vittime una professoressa dell'Università di Genova e sua figlia.
2: A 50 metri di profondità le grotte subacquee dell'atollo di Vanuatu sono diventate una trappola mortale per i 5 italiani scomparsi alle Maldive durante un'immersione. Era una subacquea esperta Monica Montefalcone, professoressa associata di ecologia al DISTAV, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova, che per lavoro si immergeva anche nel Mar Ligure.
3: Stiamo registrando delle temperature in acqua che sono quasi tropicali.
2: Nell'Ateneo genovese lavoravano 3 delle vittime dell'incidente, oltre a Montefalcone. Anche la torinese Muriel Odenino e il novarese Federico Gualtieri, neolaureato in biologia ed ecologia marina a Genova. Con loro la figlia di Montefalcone, la 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, e il padovano Gianluca Benedetti, istruttore e operations manager di Albatross Top Boat, il tour operator che ha organizzato l'escursione a bordo della barca safari Duke of York. Resta da chiarire cosa sia andato storto nelle acque dell'atollo. Le condizioni meteo non erano favorevoli, era stata diramata un'allerta gialla. La Farnesina spiega in una nota che la ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
1: La visita in Cina del presidente americano tra sfide e sorrisi. L'incontro tra Trump e Xi Jinping è durato 2 ore. Al centro accordi commerciali ma anche crisi internazionali. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Ma Xi ha ricordato come le ingerenze americane per la questione Taiwan possano portare a frizioni tra i due paesi. In Ucraina è salito a 21 morti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi a Kiev e in altre città, quasi 50 i feriti nel primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. A Kherson droni russi hanno colpito 2 volte un veicolo delle Nazioni Unite con a bordo il capo dell'ufficio locale dell'ONU. Non ci sono feriti. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta e nella notte attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan, colpiti anche edifici residenziali. Si contano 3 morti secondo le autorità locali. Mario Draghi avverte l'Europa. Per la prima volta siamo davvero soli, gli Stati Uniti non garantiscono più la nostra sicurezza. Con Trump sono diventati conflittuali e imprevedibili. Così l'ex banchiere centrale ed ex presidente del Consiglio in occasione della consegna da Aquisgrana del premio Carlo Magno. Draghi esorta l'Europa a rispondere in modo più assertivo con un federalismo pragmatico perché l'azione A27 non è più adeguata. A Londra il Premier Starmer è sempre più in bilico, assediato dai rivali interni nel Labour. Esce allo scoperto annunciando le dimissioni il ministro della Sanità Wes Streeting, esponente della destra interna del partito che formalizza così la candidatura alla successione di Starmer. Si muove anche l'ala sinistra, un deputato lascia il seggio in Parlamento per consentire al sindaco di Manchester, Andy Burnham, di candidarsi alle suppletive e ritornare alla Camera dei Comuni, passo necessario per partecipare alla corsa alla successione. Riunione lampo del governo ieri pomeriggio, siamo alla politica italiana, subito prima vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini.
4: Circa 40 minuti di confronto tra Giorgia Meloni e i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, che fonti di Palazzo Chigi definiscono uno scambio di vedute sulle priorità del governo. Caro energia, spese per la difesa e prossime nomine per Consob e Antitrust, i temi discussi prima del Consiglio dei Ministri che ha prorogato le missioni internazionali in corso e ne ha previste di nuove. Il provvedimento ora dovrà avere l'autorizzazione del Parlamento. E domani la Presidente del Consiglio sarà in Grecia, poi a Cipro, per discutere dei principali dossier internazionali di sicurezza energetica e migrazione in diversi incontri che dureranno l'intero fine settimana. Primo appuntamento domani con i leader dei paesi del Sud Europa e del Golfo. Poi Giorgia Meloni aprirà insieme con il primo ministro del Qatar la prima riunione in una piattaforma di dialogo sul commercio globale, prima di raggiungere il Presidente della Repubblica di Cipro per un bilaterale. Carla Macrellino, GR1.
1: E siamo allo sport, l'intreccio tra calcio e tennis. Trovato l'accordo sul derby capitolino e le altre sfide Champions, domenica alle 12. Confermata alle 17 la finale al Foro Italico. Ancora vivo il sogno di un ultimo atto tutto azzurro.
5: Ci sono 2 italiani nelle semifinali degli internazionali. Yannick Sinner, che ha battuto in 2 set il russo Rublev, affronterà nel tardo pomeriggio un altro russo, Medvedev, che ieri ha superato in rimonta lo spagnolo Landaluse. E poi Luciano Darderi, che non prima delle 15:30 giocherà contro il norvegese Ruud. Alla finale di domenica pomeriggio anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Si giocheranno invece domenica alle 12 per il calcio il derby.

0: Derby Roma-Lazio e le altre quattro partite della lotta Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, accordo trovato dopo l'incontro in prefettura tra le parti. Ciclismo, prima vittoria italiana al 109° Giro d'Italia, con Davide Ballerini che ha vinto a Napoli, oggi settima tappa con arrivo in salita sul Blockhouse. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Sono le 6.05, noi ci fermiamo qui, la linea va all'edicola di Radio 1, prossimo giro alle 7, buon ascolto.
2: Eurovision Song Contest. La finale domani alle 20.35 su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
4: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia. Fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Le 6 minuti, venerdì 15 maggio. Buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Due temi su tutti fanno oggi le aperture. Maldive, la strage dei sub, così su Repubblica 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, nell'atollo di Vavu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. Così quando Repubblica è andata in stampa e così ora c'è ancora un solo corpo recuperato, e quello che capiamo anche dalle agenzie che continuano a scorrere è che il maltempo, le condizioni meteo, il vento molto forte rendono difficili i soccorsi in questo momento e ulteriori immersioni per recuperare i corpi. L'altra grande notizia che fa le aperture oggi dei quotidiani è ovviamente quanto sta accadendo in Cina, l'incontro, il vertice tra Trump e Xi Jinping. Qui voglio leggervi due titoli molto simili. Il giornale: Trump, Xi, affari e minacce. Insomma, due volti di questo incontro, di questo vertice. Partner, non rivali, ma Taiwan resta il nodo, così titola il giornale, sotto un'immagine dei due leader, dei due presidenti, mentre si stringono la mano. L'altro giornale con un titolo appunto molto simile è il Corriere della Sera, quindi affari e minacce, scrive il giornale diretto da Tommaso Cerno, sorrisi e sfide, titola il Corriere della Sera. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il tycoon, intesa su Hormuz, dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli Stati Uniti compreranno 200 Boeing. Sentiamo le voci dei protagonisti.
5: La gestione errata di Taiwan può portare al conflitto. Non basta più che Washington non sostenga l'indipendenza, si deve opporre. Dobbiamo essere partner, non avversari. Non c'è vincitore nelle guerre commerciali.
6: Vogliamo entrambi che Hormuz resti aperto e che l'Iran non abbia il nucleare. Cina e Stati Uniti, due superpotenze in naturale competizione. Xi, certo di aiutare sull'Iran, non darà armi a Teheran. La Cina comprerà 200 aerei Boeing.
1: Ecco, forse la frase chiave è la prima che abbiamo sentito, quella di Xi Jinping: dobbiamo essere partner, non avversari. Poi c'è un punto di caduta chiaramente commerciale, economico, e allora vedo adesso l'ANSA batte una dichiarazione di Donald Trump che dice: abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Per il Corriere della Sera racconta l'incontro, l'inviata a Pechino Viviana Mazza, una firma che abbiamo imparato a conoscere, che segue in modo puntuale la politica americana. E allora la ricostruzione di Viviana Mazza, pagina 3 del Corriere della Sera, comincia così: al di là degli accordi specifici, il summit tra Xi e Trump aveva la funzione più ampia di ridefinire la diplomazia tra i due paesi come relazione relazione costruttiva di stabilità strategica. Xi ha detto che la Cina lo considererà il principio guida per i prossimi 3 anni e oltre. Significa cooperazione e competizione misurata con divergenze gestibili attraverso guardrail per evitare escalation pericolose.

cose. Xi cercava e ha ottenuto la conferma che il suo paese è sullo stesso piano degli Stati Uniti. Ecco, qui il punto centrale, strategico e geopolitico. Dopodiché andiamo sui diversi punti nell'agenda dei due leader, a cominciare da Taiwan, scrive Viviana Mazza. Quello che Xi vuole di più da Trump è ammorbidire l'appoggio politico e militare americano per Taiwan, ritardando o riducendo la vendita di armi e ottenendo una dichiarazione da Washington contro l'indipendenza di Taipei. Non è chiaro cosa abbia risposto Trump, ma Rubio è intervenuto per assicurare che la politica USA non cambia. Il segretario di Stato americano ha detto a NBC che Xi ha sollevato il tema di Taiwan come fa sempre, ma non è stato centrale nel summit e l'America, come sempre, ha chiarito la propria posizione ed è passata ad altro. Punto 2. Affari e commercio. Trump ha detto a Fox che Xi ha accettato di acquistare soia, energia e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. La Cina ha rinnovato le licenze, sospese in risposta ai dazi, a centinaia di mattatoi americani per esportare la carne. E Xi ha promesso agli imprenditori, giunti con Trump, che la Cina si aprirà di più e che avranno più opportunità. Così Nvidia è la società, il colosso di Jensen Huang. Nvidia ha ripreso i colloqui su possibili ordini cinesi di chip avanzati H200, secondo le indiscrezioni. Terzo grande tema, l'Iran. Trump, scrive Viviana Mazza ancora, ha aggiunto che Xi vuole che ci sia un accordo con Teheran e ha offerto il suo aiuto. Secondo la Casa Bianca, il leader cinese è d'accordo che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto, contrario a pedaggi e a un Iran nucleare. Ma nel comunicato cinese non c'è menzione dell'Iran. Non è chiaro se Xi sia pronto a impegnarsi attivamente nei negoziati, soprattutto su nodi difficili come l'uranio. Rubio ha attenuato le aspettative, è un bene che abbiamo un'alleanza o almeno un accordo su quel punto. Ma Trump non ha chiesto l'aiuto della Cina, non ne abbiamo bisogno. Washington, e vado alla conclusione di questo resoconto, Washington spera che stavolta Pechino eviti di mettere il veto alla risoluzione sulla libertà di navigazione all'ONU. Trump ha detto pure che Xi si è impegnato a non dare più equipaggiamenti militari all'Iran, ma l'intelligence USA avverte che le aziende cinesi puntano a passare da paesi terzi per evadere i controlli. Allora, questo è un primo riassunto dei nodi e di quello che fino a questo momento si è capito. Avete sentito, come ad esempio su Taiwan, le interpretazioni, le dichiarazioni non collimano perfettamente, quindi insomma cercheremo di capire meglio più avanti. Gli altri titoli su questo importante vertice, ho davanti a me il quotidiano Il Domani, che apre con delle virgolette a parlare, è Trump che dice un grande onorato dell'amicizia, e poi il titolo del Domani, Trump in ginocchio da Xi Jinping. Quindi sentite insomma l'interpretazione, che è simile a quella del Manifesto, che titola Il sorpasso. Accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina, ma Xi mette in chiaro che le due potenze, ormai su un piano di parità, potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli Stati Uniti non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi. Insomma, sentite come questi due giornali avvallano la tesi che sostanzialmente anche questo viaggio sia stata tutto sommato una sconfitta per Donald Trump. Il Sole 24 Ore dà dei dati interessanti sin dalla prima pagina. Sentite, Piazza Affari sfonda quota 50.000. Direte che cosa c'entra? C'entra. Nel sommarietto, le borse cavalcano il nuovo rally del tech. Piazza Affari più 1,15%. Chiude a 50 punti per la prima volta dal marzo del 2000, ai tempi della bolla .com. La spinta per i tecnologici è arrivata inizialmente dagli Stati Uniti, ma ad alimentare il rally è stata la fiducia dei mercati per il vertice Xi Trump di Pechino, che potrebbe dare risultati sia sul fronte geopolitico sia su quello economico. Il racconto del vertice per il Sole 24 Ore è affidato a Marco Valsania. L'altolà di Xi a Trump, i rapporti USA-Cina dipendono da Taiwan.

Ecco, se leggete i giornali questa mattina troverete molto citato in questo vertice del maggio 2026 un autore che scriveva più di 2400 anni fa, e sto parlando di Tucidide, l'autore, il grande storico che ci ha raccontato la guerra del Peloponneso. È una citazione importante fatta da Xi Jinping, che dice: la domanda ora è se la Cina e gli Stati Uniti riusciranno a superare la cosiddetta trappola di Tucidide. Che cos'è la trappola di Tucidide? Vado a pagina 11 di Repubblica. Tucidide, nel V secolo avanti Cristo, parlando appunto della guerra del Peloponneso, la spiega con questa dinamica. Scrive: furono l'ascesa di Atene e la paura che instillò in Sparta a rendere la guerra inevitabile. Quindi quella guerra tra Atene e Sparta fu inevitabile perché Atene stava emergendo come potenza dominante. Nella lettura di Xi Jinping, l'Atene di oggi è appunto la Cina, la Sparta di oggi è invece l'America, gli Stati Uniti di Donald Trump. Xi Jinping non dice che poi quella guerra però la vinse Sparta. Interessante su Repubblica, pagina 11, il commento di Maurizio Bettini, che mette in dubbio che appunto questa dinamica tra Atene e Sparta sia un destino inevitabile. La domanda che pone Bettini è questa: la trappola di Tucidide è un evento contingente, relativo cioè a una guerra combattuta in Grecia oltre 2400 anni fa, o funziona come una regola universale valida in ogni luogo, in ogni tempo? Il politologo americano, qui si riferisce a Graham Allison, che formulò questa cosiddetta legge della trappola di Tucidide, il politologo americano corrobora questa sua teoria con una serie di esempi storici che malauguratamente sembrano dargli ragione. Ma, e vado alla chiusura del commento di Bettini, noi continuiamo ad augurarci che la cosiddetta trappola di Tucidide sia stata solo una congiuntura storica relativa alla guerra tra Atene e Sparta, ossia un conflitto tra due popoli che oltre 2400 anni fa in Grecia si combattevano con spade, lance e scudi e non tra potenze mondiali tanto provviste di armi terrificanti quanto inestricabilmente connesse da una rete di vincoli economici, commerciali, produttivi e tecnologici. Prima di chiudere su questo argomento, vi segnalo sulla stessa pagina l'intervista a un grande, famosissimo politologo, Francis Fukuyama, che nel 92, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, scrisse un saggio famosissimo, La fine della storia, in cui sosteneva sostanzialmente che il liberalismo democratico, ormai appunto caduta l'URSS, non aveva più rivali, salvo poi ricredersi. Ebbene, secondo Fukuyama, una lettura molto interessante, viene intervistato da Anna Lombardi, perché dice sostanzialmente che quello che si sta verificando oggi e che rende la dinamica tra Cina e Stati Uniti così conflittuale ma anche interessante non è tanto l'ascesa della Cina ma il declino degli Stati Uniti. Chiede Anna Lombardi a Fukuyama: Xi ha accolto Trump evocando la trappola di Tucidide, un invito a non cadere nel fatale errore di essere destinati alla guerra? E risponde Fukuyama: forse non ci sarà una guerra, ma è difficile evitare la competizione economica e strategica tra due paesi come Cina e Stati Uniti, che hanno obiettivi e sistemi politici così diversi. Il punto è un altro. Xi ritiene l'America in una fase di declino a lungo termine, che in parte imputa proprio a Trump. Così lo lusinga con gesti simbolici, gli dice che sono partner e superpotenze alla pari, ma in realtà sta solo aspettando che l'America si indebolisca sempre di più.

0: Dunque, il vertice Trump-Xi sicuramente è l'argomento principale, sono stati i due protagonisti della giornata di oggi e lo saranno anche di quella che si apre. Tra poco ci sarà un secondo round di colloqui con delegazioni presenti più ristrette, quindi forse una sessione più intensiva. Continueremo a parlarne. Ieri però è stata, tra le altre cose, anche la giornata di Leone XIV all'Università La Sapienza di Roma, l'abbraccio di studenti e docenti, giovani, siate artigiani di pace, sono sulla prima pagina di Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, che apre con un virgolettato di Leone XIV, non si chiami difesa il riarmo dell'Europa, ma sentiamo le voci degli studenti dell'Università La Sapienza.
1: Stavamo aspettando da un bel po'. È bellissimo, abbiamo visto da molto vicino, quindi bellissimo.
2: Questa volta che sento che il Papa venga un po' a casa mia, nella mia università.
3: Penso che sia la cosa migliore anche per la Chiesa, diciamo, soffermarsi un pochino di più sui giovani che forse si sentono un po' trascurati e dimenticati.
4: Comunque sempre il focus sulla pace, che comunque è un argomento che tocca sempre, che in questo periodo secondo me è molto importante.
5: Grazie per essere venuto e della vicinanza che dimostri.
0: Sul Messaggero l'editoriale di Luca Diotallevi dedicato a questa visita. Papa Leone parla di pace, acclamato dagli studenti. La standing ovation, scrive Luca Diotallevi, della Sapienza, la più antica università di Roma, segue di una settimana quella di Piazza del Plebiscito a Napoli. Un vescovo e dunque un papa non può permettersi di cercare lo scontro per lo scontro, né all'interno né all'esterno della Chiesa. Mantenere o riaprire canali di dialogo per lui è un dovere, per lui è una parte del proprio servizio. Può non riuscirci, ma deve provarci. Se non ci riesce, sarà ricordato come martire, ma il martirio vero non deve mai essere cercato come fine in se stesso. Leone XIV ha mantenuto aperti i canali di comunicazione che Francesco gli aveva lasciato aperti e ne ha riaperti alcuni che invece aveva trovato chiusi. Addirittura ha trasformato attacchi feroci e risibili in nuove opportunità di dialogo con settori lontani dell'opinione pubblica mondiale. Chi nel 2007 aveva spinto il ministro Amato ad ammettere di non poter garantire l'ordine pubblico alla Sapienza e così aveva costretto Benedetto

0: Benedetto XVI a rinunciare alla sua lectio magistralis, in quella università, ieri in piedi, ha accolto prima e poi applaudito l'intervento di Leone XIV. Al bravo ragazzo di Chicago è riuscito quello che al professore bavarese non era riuscito. Ecco, questo episodio del 2007, quando fu negata a, in verità fu il Vaticano che poi si tirò indietro, però insomma le proteste erano talmente clamorose e anche abbastanza infondate, perché poi si basavano su un'interpretazione errata del pensiero di Benedetto. Ecco, comunque quel riferimento è molto presente, addirittura a pagina 21 di Repubblica. Jacopo Scaramuzzi, il vaticanista di Repubblica, intervista il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, perché che c'entra? C'entra perché Parisi fu all'epoca uno dei professori, uno dei 67 professori che inviarono una lettera al rettore della Sapienza chiedendogli proprio di non invitare il Papa, appunto Benedetto XVI, allora, all'inaugurazione dell'anno accademico del 2008. E oggi che cosa dice Parisi a Jacopo Scaramuzzi? Un equivoco dietro il no a Ratzinger con Prevost è diverso. Cosa è cambiato, chiede Scaramuzzi, rispetto al 2008, quando Benedetto XVI, a causa delle proteste, tra le quali una lettera di cui lei fu firmatario, rinunciò a venire alla Sapienza? Benedetto XVI doveva inaugurare l'anno accademico, non compiere una visita pastorale, risponde Parisi, cosa che cambia moltissimo il contesto. La differenza è fondamentale. Nella nostra lettera comunque consigliavamo al rettore di non consentire la visita se questo era possibile. La lettera finì sui giornali a gennaio senza data, pochi giorni prima della visita, ma era del novembre 2007 ed era stata mandata privatamente al rettore. Non volevamo minimamente annullare una visita già annunciata coram mundo, sarebbe stato un atto di scortesia, era un consiglio ragionevole se il rettore avesse accettato di programmare la visita in un'altra occasione, ma andò avanti e le cose non sono andate bene. Effettivamente no, non sono andate bene. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Meteo Radio.
3: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionarie o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 6:29 minuti e 30 secondi, venerdì 15 maggio, caratterizzato da viabilità condizionata dalla pioggia. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo su ben 6 regioni per rischio temporali e possibili disagi oggi per uno sciopero del trasporto pubblico locale a Milano. Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Al momento troviamo delle code al traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix verso la Francia e ci sono tempi di attesa di 45 minuti e traffico intenso per i consueti spostamenti dei pendolari del mattino. Abbiamo code tra Dalmine e Trezzo sulla 4, ma anche alla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, sul tratto capitolino della 24 tra Portonaccio e Tangenziale.

0: capitale est. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per 3 km per un tratto chiuso tra Renzano e il bivio della 26, code che ritroviamo tra Genova Pra e il bivio della 26 verso Ventimiglia. Sulla 26 la Genova Gravellona Toce, anche qui abbiamo 2 km di code per lavori tra Ovada e Masone, e alla diramazione di Roma su, di Roma Nord, attenzione, è avvenuto un incidente, coinvolti un camion e un'autovettura tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso l'Autosole. Oggi per la 7ª tappa del Giro d'Italia di ciclismo Formia Blockhaus sono molte le strade interessate, la strada statale 7, 213 e la strada statale 630. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Eccoci qui di nuovo in diretta, io sono Enrica Belli, allora di nuovo un buongiorno dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1 di questo venerdì 15 maggio 2026. Due temi principali: la strage dei sub, come titola la stampa, grotta alle Maldive, strage di sub italiani, erano tutti esperti, due vittime piemontesi, i soccorritori, recupero dei corpi ad alto rischio, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Questo è il primo grande tema, l'altro a cui abbiamo dedicato ampio spazio nella prima parte della puntata di questa mattina è il grande tema geopolitico del confronto tra Cina e Stati Uniti, che passa in queste ore, in questi giorni, attraverso la visita di Trump a Pechino. E allora il titolo, sempre sulla stampa, vertice Xi Trump, il patto degli affari. Alta tensione sul futuro di Taiwan. La stampa dedica un'ampia parte di approfondimenti ovviamente al Salone del Libro di Torino, il giornale di casa. E allora l'immagine è quella del ministro Giuli con Annalena Benini, che dirige proprio la festa di Torino. I tormenti di Giuli al Salone del Libro, mi sento più a casa che al ministero. E poi i vari interventi enumerati, raccontati già dalla prima pagina. Tra questi segnalo Zadie Smith, ma anche il teologo Mancuso, che dice i ragazzi si salvano con la lettura. Vado sulla prima pagina del Messaggero, anche qui la strage delle Maldive, 5 italiani, esperti sub, morti durante un'immersione, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità, i soccorritori, operazioni di recupero dei corpi ad alto rischio, l'allerta meteo ignorata e il sospetto di un difetto delle bombole. Nel taglio alto il caos calcistico, che poi forse, anzi non forse, sicuramente si è risolto, e si è risolto così: derby a mezzogiorno. Roma-Lazio, quindi si svolgerà domenica alle 12, in contemporanea con altri 4 match. Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi, il TAR spinge Prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica. Poi la finale del tennis, perché il problema era un problema di ordine pubblico legato alla contemporaneità delle finali anche degli internazionali di tennis a Roma. Peraltro gli internazionali colorati d'azzurro, scrive ancora, titola ancora il Messaggero, perché? Perché alle semifinali ci sono sia Sinner che Luciano Darderi, Sinner e Darderi in semifinale, Mattarella al foro, Mattarella assisterà alla finale domenica. C'è un altro protagonista della giornata di ieri, è Mario Draghi, che ha ricevuto il premio Carlo Magno da Aquisgrana.
3: Per la prima volta dal 1949 gli europei devono affrontare la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza alle condizioni che noi una volta davamo per certe. In un mondo di partenariati che cambiano, ogni dipendenza strategica deve essere riesaminata. Per la prima volta nella nostra vita siamo per davvero soli insieme.
2: L'editoriale del direttore del Foglio Claudio Cerasa è dedicato a questo discorso, viene definito così: una gran sveglia di Draghi a Meloni. Il poderoso discorso tenuto ieri ad Aquisgrana da Mario Draghi è un formidabile manifesto culturale che costringe i leader europei a scegliere con chiarezza da che parte stare in una stagione politica in cui l'antitrampismo non ha bisogno di megafoni, di scelte simboliche, di bandierine da sventolare, ma di un'unica parola: fatti. Mario Draghi, ex presidente del Consiglio, ieri ad Aquisgrana ha ricevuto il

Premio Carlo Magno e ha colto l'occasione per offrire alcuni messaggi importanti. Il primo messaggio è implicito: il vero premio per il migliore europeista dell'anno, questo è il filo conduttore del discorso di Draghi, andrebbe consegnato a Donald Trump, che ha costretto l'Europa negli ultimi mesi a compiere

Tavero, per puntare al futuro, deve imparare a considerare come unica stella polare dell'Europa la parola crescita. Vi leggo altri tre titoli di quotidiani che scelgono aperture differenti rispetto a quelle insomma più gettonate che abbiamo visto finora. E allora vado innanzitutto su Libero, politica interna, campo largo, già finita la festa, i sondaggi deludono i compagni, dopo qualche settimana negativa post referendum il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro. A centropagina sul Libero c'è una foto di Nicole Minetti, grazia, tutto confermato, la testimone inattendibile, sberla dei PM a Travaglio e Company, crollate le accuse alla Minetti. E allora andiamo a leggere proprio il titolo del Fatto Quotidiano, che invece tiene il punto e titola così: la testimone rincara la dose. La testimone è quella intervistata pochi giorni fa dal Fatto Quotidiano, che raccontava di feste, festini con escort nella casa di Cipriani e Minetti in Uruguay, ma il PG non vuole sentirla, titola il Fatto Quotidiano. Chiudo con La Verità, chiudo la carrellata titoli, ma che fine vita, tagliate le liste d'attesa, alla sinistra non preme la salute, bensì farci pagare i suicidi di Stato. Schlein si lamenta perché 6 milioni di cittadini non riescono a curarsi nella sanità pubblica. Invece di proporre soluzioni, specie nella regione a guida PD, spinge per un presunto diritto non previsto nella Costituzione e che interessa qualche centinaio di persone.

0: torniamo ai fatti principali di giornata e al commento. E allora do il buongiorno a Paolo Mastrolilli, inviato di Repubblica a Pechino. Buongiorno Paolo, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Innanzitutto ti chiedo cosa sta succedendo ora, perché sui giornali ovviamente abbiamo letto, abbiamo raccontato il resoconto dei primi incontri, ma non è finita.
1: Sì, in questo momento è in corso il pranzo che mette fine in sostanza alla visita di Trump qui in Cina. Si sta vedendo naturalmente con Xi Jinping per discutere le ultime questioni prima di lasciare il paese.
0: Il nodo Taiwan, da quello che abbiamo letto finora, ecco, sembra molto chiaro, molto chiara la richiesta di Xi Jinping, che vuole sostanzialmente che gli Stati Uniti ammorbidiscano l'appoggio politico militare su Taiwan. Non mi sembra che sia emerso con chiarezza cosa ha risposto Trump a Xi Jinping. Ti chiedo un aiuto su questo.
1: Dunque, Trump nella parte pubblica in cui Xi Jinping ha fatto appunto questo avvertimento agli Stati Uniti in sostanza non ha risposto nulla. Poi più tardi la Casa Bianca ha pubblicato un comunicato riguardo il colloquio durato oltre 2 ore che hanno avuto, nel quale ha precisato che i due presidenti stanno sulla stessa linea sull'Iran, dando quindi

0: di quasi l'impressione che Xi ha fatto pressione su Taiwan, vuole che gli Stati Uniti cambino linea, non appoggino l'indipendenza dell'isola, interrompano le forniture militari, ma dall'altra parte contano sull'aiuto della Cina per risolvere la questione in Iran e quindi cercare di spingere gli Ayatollah ad accettare le proposte di pace di Trump.
1: Quindi uno scambio sostanzialmente.
0: Questa è l'impressione che ha dato la Casa Bianca. Oggi, rincontrando nuovamente Xi, Trump ha detto che sono sulla stessa linea lui e il presidente cinese, cioè la necessità di riaprire Hormuz e fare in modo che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Poi si tratta di vedere questo in che cosa si tradurrà e se effettivamente la Cina farà pressioni sull'Iran affinché accetti le proposte di pace di Trump.
1: Questo dal punto di vista geopolitico, forse questi sono i due nodi più importanti. Poi c'è tutto il corpaccione degli accordi commerciali. Tu scrivevi forse ieri, ci raccontavi su Repubblica della composizione di questa delegazione con miliardari, questi leader delle big tech, delle grandi società tecnologiche degli Stati Uniti. Ecco lì qual è il punto di caduta di questo incontro?
0: Alcuni passi avanti sono stati fatti, la Cina dovrebbe annunciare l'acquisto di 200 aerei dalla Boeing, tornare a importare carne dagli Stati Uniti, acquistare soia. Sono delle piccole cose però rispetto alla divergenza economica e commerciale che c'è fra gli Stati Uniti e la Cina, che dovrebbero cercare anche di costituire un board of trade, un board of investment proprio per gestire queste relazioni. Ma la questione fondamentale restano soprattutto le terre rare di cui la Cina dispone, gli Stati Uniti no, sono fondamentali per le aziende tecnologiche. La Cina l'ha usato come elemento di pressione contro gli Stati Uniti, dicendo in sostanza a Trump che se alzava i dazi loro avrebbero bloccato queste esportazioni. Poi c'è stato un accordo che è stato concluso in Corea a ottobre per una tregua, e questa tregua durerà in sostanza fino a ottobre il prossimo. Si tratta di vedere se riescono a rinnovarla o se si va verso uno scontro.
1: Però, così come gli Stati Uniti hanno bisogno delle terre rare cinesi, così la Cina ha bisogno invece dei chip americani. Anche qui sono due esigenze e una interdipendenza tra i due giganti.
0: Sì, entrambi hanno bisogno reciproco di alcuni prodotti e di alcuni accordi commerciali. Si tratta di vedere naturalmente se riescono a trovare un'intesa che dia soddisfazione ad entrambi. Certamente la Cina e i chip ha bisogno di quelli più avanzati americani, però sta cominciando anche a produrli autonomamente. Gli Stati Uniti stanno cercando di rimpiazzare le terre rare che prendono dalla Cina, ma al momento non c'è un'alternativa abbastanza soddisfacente. Quindi da questo punto di vista effettivamente Pechino ha in mano un'arma importante da usare, che ha già dimostrato di essere pronta ad utilizzare se gli Stati Uniti non andassero incontro alle sue richieste dal punto di vista commerciale.
1: Come lo sintetizzeresti questo incontro? Alcuni giornali oggi scrivono Trump, anzi il domani forse, il titolo del domani questa mattina, Trump in ginocchio da Xi Jinping. Anche tu hai una sensazione simile?
0: Beh, diciamo, non so se è effettivamente in ginocchio, però certamente il presidente è più debole di quanto era in passato. Naturalmente la situazione in Iran lo sta mettendo in difficoltà, ma lui stesso in un post questa mattina ha contestato l'idea che gli Stati Uniti siano una nazione in declino. Ha detto che in sostanza Xi Jinping ha accennato a questo fatto, la colpa è tutta quanta del predecessore di Joe Biden, con lui gli Stati Uniti stanno rinascendo, e tuttavia ha sottolineato che questo problema esiste, lo avverte lui stesso ed è una questione che probabilmente non troverà soluzione in questo incontro, che è un po' interlocutorio rispetto alle questioni fondamentali di lungo termine che dividono gli Stati Uniti e la Cina e che sono ancora sul tavolo.
1: E di fondo c'è quell'evocazione di Tucidide che oggi insomma è molto citata, che ha fatto Xi Jinping. Quindi la Cina, che pure ha una storia millenaria, sarebbe in questa lettura la potenza nascente, e invece l'America, che ha una storia molto più breve, come sappiamo, sarebbe la potenza in declino. Insomma, una lettura abbastanza singolare, se poi uno va a guardare effettivamente la storia di queste due grandi potenze, come effettivamente si è svolta.
0: No, soprattutto è sorprendente che Xi lo abbia fatto in pubblico. Lui ha
1: Sì,
0: pronunciato queste parole in un
1: provocatorio.
0: saluto, quindi facendolo sapere a tutto il mondo. Non è una cosa di cui hanno discusso in privato durante le 2 ore di colloquio. Xi Jinping ha voluto far sapere al mondo che ritiene che questa sia la situazione. E ci troviamo in questo clima in cui la Cina è la potenza emergente e gli Stati Uniti sono la potenza declinante. E quindi, se non risolvono la questione di Taiwan, ma anche se non risolvono tutte quante le altre questioni commerciali, geopolitiche in corso, si rischia lo scontro. E questa naturalmente è una prospettiva drammatica per il mondo. Naturalmente Xi pensa di essere in una posizione di forza e quindi di vincerlo questo scontro, come era accaduto appunto a Atene e Sparta, ma è una cosa preoccupante per tutto il resto del mondo, perché se questa è la prospettiva verso la quale andiamo, la stabilità che abbiamo conosciuto negli ultimi 80 anni finisce, entriamo in una

0: nuova fase storica molto delicata, molto preoccupante.
1: Paolo Mastrolli, prima di salutarci, ci possiamo aspettare degli sviluppi e delle conseguenze dopo questo incontro sul tema che ci sta ovviamente a cuore, che tiene in ansia il mondo, e cioè il conflitto in Iran?
0: Sì, questa è la questione fondamentale, cioè capire se effettivamente c'è stato uno scambio, un baratto, un'intesa di qualche genere, e effettivamente la Cina inizierà a fare pressione sull'Iran affinché accetti la soluzione negoziale proposta dagli Stati Uniti. Pechino spinge per questa soluzione perché anche loro vogliono il petrolio iraniano, ma non abbiamo capito fino a che punto è pronta a fare pressione affinché Teheran ceda e accetti le condizioni di pace americane.
1: Vedremo, lo vedremo. Grazie Paolo Mastrolilli, inviato di Repubblica in queste ore, in questi giorni a Pechino. Grazie, buon lavoro. E io ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, come sempre edicola curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla regia Mauro Convertito, questa mattina alla parte tecnica Luciano Pecoraro. Io do la linea a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula, e vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di

libro di oggi è La lunga attesa dell'angelo di Melania Mazzucco. È il racconto degli ultimi 15 giorni su questa terra di Giacomo Robusti, detto Tintoretto, grande maestro del Rinascimento, vissuto e morto qui a Venezia. E il consiglio che vi diamo è di leggere questo libro di Melania Mazzucco e poi visitare la chiesa di San Rocco e quella della Madonna dell'Orto, sempre qui a Venezia, per ammirare le opere di questo grandissimo artista. La lunga attesa dell'angelo è una confessione fatta in prima persona. Melania Mazzucco entra nella mente del Tintoretto, lo svela e così, più che il genio, troviamo un uomo duro, incapace di amare senza possedere. Febbricitante, vicino alla morte, il pittore parla a Dio per ripercorrere tutta la sua esistenza, come se ogni ricordo fosse un conto da saldare, e rivolto al Supremo così dice: ho accolto i tuoi doni e ti ho offerto i miei. Tu sai cosa ti ho chiesto in cambio. Io ho mantenuto il nostro patto, tu lo hai mancato, e non so ancora capire se il tuo silenzio è la prova del tuo tradimento, della tua partecipazione. Aiutami a fare luce, poiché tutto è confuso e non c'è ordine in questo tumulto. Le cose fondamentali paiono adesso irrilevanti, quelle irrilevanti decisive. I miei ricordi sono in disordine perché la memoria opera come ho operato io. La memoria scalpita, crepita, incessantemente rettifica, inventa e migliora, e adesso non so più cosa davvero ho fatto o cosa avrei dovuto, che cosa mi fu detto e che cosa taciuto, che cosa è stato e che cosa non accade mai, perché alla fine il tempo tutto allimato e tutto ricomposto, la chiave dei ricordi veritieri si è smarrita da qualche parte e io non so ritrovarla.

La struttura del libro è semplice ma potente. Ogni giorno di febbre è un frammento di memoria. Rivediamo la sua ascesa artistica nella Venezia del Cinquecento. La rivalità con Tiziano, quindi, il lavoro instancabile, la fame di successo, ma soprattutto emerge la sua vita privata. Una famiglia numerosa segnata da scelte dure, spesso egoiste. Tintoretto sposa Faustina quando lei è poco più che adolescente. Con lei costruisce una famiglia numerosa, sono 7 figli. Preso dalla sua arte, Tintoretto non si occupa di loro. I figli maschi crescono ribelli e dissoluti, mentre le figlie sono in convento a Sant'Anna. E alla fine della sua vita sembra avere un piccolo rimorso. Io ho passato molto poco tempo con queste mie figlie, signore. Sono state l'ornamento della mia vecchiaia, come la medaglia coniata per festeggiare una vittoria. Ma da quando tutto ciò che appartiene a questo mondo si è allontanato da me, come la stella di Lucrezia nella finestra della sua cella, riconosco che le ragazze sono diventate superflue. E infatti, appena ho risparmiato i ducati necessari per la retta, le ho spedite a Sant'Anna a raggiungere le loro sorelle. Oltre che fornire il seme che le ha generate, temo di non avere fatto molto per Ottavia e Laura. Mi sono limitato ad assicurarmi che godessero di buona salute, che conoscessero una discreta agiatezza, che ricevessero un'educazione adeguata alla loro nascita. So cosa vuoi dirmi, signore. Non ho dato alle figlie della mia vecchiaia la opportunità che ho dato alla figlia dei miei piaceri. Tu che sei

0: fiori.
1: La figlia dei piaceri è Marietta. Nata fuori dal matrimonio, forse da una prostituta tedesca, Marietta è la sua preferita e la tiene sempre accanto a sé. Le insegna ogni segreto della pittura e tra loro si crea un legame fortissimo, quasi una simbiosi. Marietta infatti vive attraverso il padre e il padre attraverso lei. Per tutti diventa la Tintoretta e riesce a diventare anche una pittrice apprezzata e richiesta. A Venezia scoppia la peste, ma nessuno vuole nominarla. A forza di nominar le cose, finisci per renderle vere e noi la peste a Venezia non la volevamo. È così che dice Tintoretto, ma arrivano i contagi, si ammalano la piccola Ottavia e Marietta, entrambe riescono a salvarsi, a soccombere invece è Tiziano, maestro e rivale di Tintoretto, e il pittore partecipa al suo funerale. A chi gli chiedeva di me, fingeva di non ricordare il mio nome. Chi? Quel nanetto, quel tristo, quel pazzo, Tintorello, Tintoretto, sottolineava il diminutivo umile plebeo con un sorriso perfido. Sono stati lui e i suoi amici a decidere che non sarei mai stato Giacomo per i miei contemporanei e per i posteri, ma solo il figlio corto del tintore. Non mi vergogno di affermare di avere atteso la sua morte con la pazienza che i mercanti dicono sia virtù dei cinesi, i quali siedono sulla riva del fiume in attesa che la corrente porti loro il cadavere del nemico. L'ammiraglio Sebastiano Veniero, il capitano a Lepanto cui fece ritratto dopo la vittoria, una volta mi confessò che vince la guerra non chi vince una battaglia, ma chi vive un giorno in più del suo nemico. E Tiziano era morto.
0: Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul,

0: Nunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.
1: Tintoretto ricorda anche i dolori più profondi della sua vita. A 26 anni perde il figlio Zuane, che si era allontanato da casa ma che non aveva mai smesso di amare. Gli riconosceva un'anima artistica, sapeva danzare come un derviscio e suonare il liuto. L'opposto di Zuane è l'altro figlio, Marco, giocatore, frequentatore di osterie. Arriva perfino a rubare tele al padre per impegnarle dagli strozzini. Marietta si sposa con un orefice tedesco e ha un figlio, Jacometto. Ma il

Il bambino muore ancora in fasce. Poco dopo, nella casa di campagna del padre, si spegne anche lei, come consumata dal dolore, ed è un colpo da cui Tintoretto non si riprenderà più. E il lupus in fabula della lunga attesa dell'angelo è la colpa, quella che emerge a poco nei pensieri di Tintoretto. C'è come la conta degli errori fatti, figli trascurati, figli sacrificati, l'amore per Marietta che è diventato possesso. La pittura, che aveva messo al centro di tutto, passa in secondo piano. Restano i rapporti umani, le perdite, i rimpianti, e forse sente il bisogno di farsi perdonare. Almeno da Dio. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto la lunga attesa dell'angelo di Melania Mazzucco, perché è importante chiedere il perdono ed è come misurare il tempo. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
2: Ah sì?
3: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
4: Ah sì?
5: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
4: Ah sì?
6: Si dice ASI, non ASI.
7: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
13: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: La tragedia alle Maldive, 5 i subitaliani morti durante l'esplorazione di una grotta a 50 metri di profondità, recuperato solo un corpo, ancora ignote le cause. Trump, Xi Jinping, sul tavolo accordi commerciali e crisi internazionali, prove d'intesa su Hormuz, frizioni su Taiwan. Garlasco, la procura di Milano apre un fascicolo per stalking a tutela della famiglia Poggi e delle sorelle Kappa, si indaga su blogger, giornalisti, youtuber. Tennis, Sinner da record e la favola d'Arderi, oggi entrambi in semifinale al Foro Italico. Calcio, il derby di Roma e le altre 4 partite, domenica alle 12. Buongiorno da Luana Cremasco. Alle Maldive è in corso le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea. Erano esperti di immersioni, stavano esplorando delle grotte a 50

0: 30 metri di profondità.
1: Le grotte che tanto volevano esplorare sono diventate una trappola mortale per i nostri 5 connazionali. A tuffarsi per un'immersione senza più risalire, Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni. Poi Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese. Il gruppo si era calato a 50 metri in località Alimatà per un'esplorazione scientifica. I media maldiviani infatti precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Il commento di Damiano Frankovic, ambasciatore italiano a Colombo.
2: Erano tutti sui barchi esperti e so che avevano anche una guida che era molto, molto esperta.
1: Simona Decina, GR1.
0: Ancora da stabilire la dinamica di quanto accaduto. Per le possibili ipotesi, Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea Iperbarica.
3: Le cause possono essere molteplici. Un errore nella miscela respiratoria, che magari può contenere troppo ossigeno, oppure l'esaurimento della miscela respiratoria, può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando e può avere prolungato il tempo di immersione. E questo può creare, per esempio, dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
0: Secondo e ultimo giorno della visita di Trump in Cina, intesa su diversi dossier commerciali mentre resta il nodo Taiwan. Spiragli sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano ha accolto con tutti gli onori.
4: L'ingresso di Trump a Zhongnanhai, storica residenza dei massimi dirigenti cinesi fin dai tempi di Mao. Un gesto diplomatico di altissimo livello, raramente concesso ai capi di Stato stranieri. Molte cortesie e tante cordialità fanno da cornice alle discussioni commerciali. Trovata un'intesa per rinnovare le licenze sull'importazione della carne americana, Pechino non le aveva rinnovate dopo la guerra dei dazi lanciata da Trump. Accordo anche sulla vendita di 200 Boeing, sarebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio. Ancora aperta invece la partita commerciale più sensibile, quella della vendita dei chip statunitensi. Sul capitolo Iran, Trump assicura il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe vedere lo stretto di Hormuz aperto e conclude: mi ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran, cosa che Pechino non ha mai ammesso di fare. La guerra con l'Iran, dice Xi, non sarebbe mai dovuta scoppiare e non ha bisogno di continuare. La visita di Trump, conclude, può essere considerata una pietra miliare di quella che il presidente cinese chiama la nuova relazione costruttiva e strategica concordata tra i due paesi. Azzurra Meringolo, GR1.
0: In Ucraina è salito a 24 morti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi che si è abbattuta su Kiev e in altre città. Quasi 50 i feriti. È il primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. A Kherson droni russi hanno colpito 2 volte un veicolo delle Nazioni Unite con a bordo il capo dell'ufficio locale dell'ONU. Non ci sono feriti. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta e nella notte attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan. Colpiti anche edifici residenziali. Si contano 3 morti. Secondo le autorità locali. In Finlandia è stato chiuso per un'attività di droni sospetti l'aeroporto della capitale, Helsinki. Per precauzione sono stati fatti decollare i caccia, anche se le forze armate affermano che non c'è una minaccia militare diretta. Ancora ignota l'origine dei velivoli. Nei mesi scorsi avvistamenti di droni avevano portato alla chiusura di diversi scali in Danimarca e in altri paesi del nord Europa. Ancora un richiamo alla pace da parte del Papa, che ha visitato l'Università Sapienza di Roma.
5: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
6: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia e arricchisce le élite. È il monito lanciato da Leone XIV in visita all'Università La Sapienza di Roma, il più grande ateneo d'Europa. Il Papa punta il dito contro la corsa agli armamenti nell'ultimo anno, sottolinea: la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
5: Che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra.
6: Prevost chiede di vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, perché capaci di peggiorare la tragicità dei conflitti in Ucraina, Gaza, Palestina, Libano e Iran. C'è una disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Studio, ricerca e investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sia alla vita. Agli studenti dice: mai cedere alla rassegnazione.
5: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
6: Ai docenti ricorda:
5: insegnare è una forma di carità.

0: Francesca Paltracca, GR1.
1: A Londra il premier Starmer, sempre più in bilico, assediato dai rivali interni nel Labour. Esce allo scoperto annunciando le dimissioni il ministro della sanità Wes Streeting, esponente della destra interna del partito, che formalizza così la candidatura alla successione di Starmer. Si muove anche l'ala sinistra, un deputato lascia il seggio in Parlamento per consentire al sindaco di Manchester, Andy Burnham, di candidarsi alle suppletive e ritornare alla Camera dei Comuni, un passo necessario per candidarsi come possibile premier. Riunione lampo del governo ieri pomeriggio. Via libera in particolare alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove. Subito prima vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra c'è stato uno scambio di vedute su caro energia, sulle prossime nomine alla Consob e all'antitrust e sulle spese per la difesa. Il Senato ha intanto approvato il decreto fiscale con il voto di fiducia, 99 i sì. Il testo passa ora alla Camera. Su questo il confronto politico, sentiamo.
2: C'è il metodo e il merito, la fiducia e il contenuto del testo. Su quest'ultimo la maggioranza evidenzia la riduzione delle imposte. Un percorso iniziato con la legislatura, ricordano da Fratelli d'Italia, l'azzurra Stefania Craxi.
3: Stiamo intervenendo per dare maggior potere di acquisto alle famiglie e sostenendo le aziende che assumono.
2: Quanto al ricorso alla fiducia, in linea con quello dei governi precedenti, continua il centrodestra, risposta alle opposizioni che accusano l'esecutivo di mortificare il Parlamento. Il decreto fiscale per il PD è l'ennesimo regalo con la rottamazione a chi non paga. I 5 Stelle parlano di inutile accozzaglia di norme. Riccardo Ricciardi.
4: Questo è un governo che nell'economia ha fatto dei disastri perché ha seguito Trump e Netanyahu.
2: Rimane aperto il capitolo legge elettorale con la maggioranza che non esclude ritocchi per aprire un dialogo con le opposizioni, le quali però chiudono la porta a qualsiasi modifica, altre le priorità per i progressisti che uniti firmano un disegno di legge di AVS per interrompere il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Lucio Bondi, GR1.
1: Fisco, da ieri 14 maggio possibile inviare la dichiarazione precompilata del 7.30.
5: Più di 4 milioni di consultazioni in due settimane le ha registrate il fisco nella pagina precompilata del 730. Tra gli utenti anche delegati che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l'80% ha scelto il 730 semplificato. Oltre 1.300.000.000 le informazioni trasmesse. Il primato spetta le spese sanitarie, a seguire i premi assicurativi e le certificazioni uniche, e salgono rispetto allo scorso anno i dati sulle spese per gli abbonamenti del trasporto pubblico e quelli dei redditi erogati dal gestore dei servizi energetici, oltre ai bonus asili ed elettrodomestici. Un'altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto riordino delle detrazioni, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare. Paola Bonanni, GR1.
1: La cronaca, il caso Garlasco, è giallo su un appunto scritto a mano con la richiesta di archiviazione dell'indagine del 2017 nei confronti di Andrea Sempio, diversa dalla stesura originale. Appunti ritrovati dalla procura di Pavia nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia, che peraltro non aveva delega a indagare. Atti ora inviati alla procura di Brescia, che indaga sul filone sulla corruzione legato alla vecchia inchiesta su Sempio per tentare di identificarne l'autore. Intanto, quella di Milano ha aperto un fascicolo sulle denunce presentate dai familiari di Chiara Poggi per le offese ricevute via social. L'omicidio a Taranto del bracciante originario del Mali. Ieri sera presidio in Piazza Fontana, luogo dell'aggressione da parte di una baby gang al 35enne. Arrestato anche il sesto componente del gruppo. Lo hanno tradito le immagini delle telecamere che hanno ripreso il pestaggio.
6: Un'aggressione cieca, brutale, violenta e senza apparente motivo, se non la voglia di infierire su qualcuno a caso. Sono le immagini delle telecamere intorno a Piazza Fontana a Taranto a restituire gli ultimi minuti di vita del bracciante 35enne proveniente dal Mali, Bakary Sakho. Il branco arriva su diversi scooter, lo accerchiano, lo insultano, poi il pestaggio, le coltellate. E grazie ai video che la polizia ha individuato e arrestato Cosimo Colucci, 22 anni, il sesto della banda, insieme a due quindicenni, due sedicenni e il ventenne Fabio Sale. Quest'ultimo, davanti al giudice, ha sostenuto minuto di essere intervenuto in un secondo momento, mentre Colucci avrebbe impedito la fuga di Sacò sferrandogli diversi pugni. Una violenza inaudita che ha inorridito l'intera città. In centinaia ieri hanno manifestato proprio in Piazza Fontana. Le foto della vittima, lo striscione che recita "La violenza non ha colore", lo portano gli amici di Sacò della comunità africana.

0: e subsahariana.
1: Questa aggressione è dettata dall'odio.
2: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
0: Accanto a loro ci sono associazioni, sindacati, semplici cittadini. Ripetono che non si può morire così.
3: Non è umano quello che è successo.
4: Ha colpito tutti.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
5: Un'ancora romana di 2000 anni fa riemerge dal Mare del Nord. L'incredibile scoperta svela nuovi scenari su commerci e rotte che collegavano Roma antica all'Europa settentrionale.
6: Per secoli è rimasta sul fondo del Mare del Nord, dove le correnti cancellano le rotte, ma non la memoria. Ora un'ancora romana, recuperata al largo delle coste sudorientali britanniche, riporta a galla una verità spesso dimenticata. Roma non finiva dove terminavano le sue strade. Quell'ancora, datata circa 2000 anni fa, protetta da condizioni ambientali che ne hanno favorito la conservazione, testimonia e riafferma la dimensione marittima di un impero che non si reggeva solo su legioni e vie consolari, ma anche su navi, scambi e collegamenti lungo le coste del nord Europa, relazioni commerciali e militari su distanze che ancora oggi impressionano. Un'ancora di 2 metri dal peso di circa 100 kg che apparteneva a una nave mercantile di grandi dimensioni per gli standard dell'epoca. Un ritrovamento che in ultima analisi ci aiuta a localizzare meglio le rotte e offre dati preziosi sulla tecnologia navale d'allora e che forse non cambierà la mappa dell'impero, ma di sicuro la rende più concreta e per certi versi anche più vicina. Mauro Zanda, GR1.
5: Lo sport, sciolto l'intreccio tra calcio e tennis, trovato l'accordo sul derby di Roma e delle altre sfide Champions, si giocheranno domenica alle 12. Confermata alle 17 la finale al Foro Italico, ancora vivo il sogno di un ultimo atto, tutto azzurro.
7: Due italiani, Dardery prima e Sinner poi, nelle semifinali degli internazionali, in programma oggi dal primo pomeriggio al Foro Italico, meteo permettendo. Yannick Sinner ha battuto in 2 set il russo Rublev, centrando la 32esima vittoria consecutiva in un Masters 1000 e non prima delle 19 affronterà oggi un altro russo, Medvedev, che ieri ha superato in rimonta lo spagnolo Landaluse. Non prima delle 15.30 toccherà Luciano Dardery contro il norvegese Ruud. Alla finale maschile di domenica pomeriggio alle 17 anche il presidente della Repubblica Mattarella. Si giocheranno invece domenica alle 12 per il calcio il derby Roma-Lazio all'Olimpico e le altre 4 partite della lotta Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Accordo trovato dopo l'incontro in prefettura tra le parti. Ciclismo: primo successo italiano al 109esimo Giro d'Italia con Davide Ballerini che ha vinto a Napoli. Oggi 7ª tappa con arrivo in salita sul Blockhouse. Jacopo Barlotti, GR1.
5: La musica, il secondo atto dell'Eurovision Song Contest, ha completato il quadro della finale di sabato a Vienna in diretta su Rai 1, dove ci saranno anche Sal da Vinci per l'Italia e il padrone di casa, l'austriaco Cosmo. Ed è stata una serata di performance spettacolari. Tra i promossi di ieri, molto apprezzata l'australiana Delta Goodrem, una delle artiste più note a livello internazionale, con Eclipse. Già un tormentone la canzone della bulgara Dara, che si è fatta notare anche per la messa in scena ballando in una stanza rotante con un gruppo di clown, sedie rosse in testa ed effetti ottici. Sono le 7:14 e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. I temi della puntata di oggi: un bilancio della visita di 2 giorni di Donald Trump e della sua delegazione di titani del Big Tech nella Cina di Xi Jinping, ne abbiamo parlato, e poi anche una riflessione sulla crisi politica britannica con il Premier Starmer sempre più in bilico, e poi il Salone del Libro di Torino con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi, un buon ascolto, un buon proseguimento di giornata qui su Radio 1.
8: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
9: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
10: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
11: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da €100.

0: All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Non può essere solo un film club.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Wow!
8: Vediamo tre volte lo stesso film.
9: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
10: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
11: Devo andare.
12: Qualcosa che non va, tesoro.
13: Forse dovremmo parlarne.
14: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
19: Giornale radio del Lazio.
20: Dolore a Sonnino in provincia di Latina per la morte di Erika Carroccia, deceduta all'isola Tiberina dopo aver dato alla luce due gemelli, disposta all'autopsia. Accordo raggiunto, il derby si giocherà domenica alle 12. La soluzione trovata al tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo l'invito del TAR a cercare una soluzione condivisa. La visita di Papa Leone alla Sapienza. Non vi rassegnate, siate voi artigiani della pace vera. Le sue parole agli studenti. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. A Sonnino, dolore e incredulità per la morte di Erika Carroccia, la maestra 31enne deceduta dopo il parto di due gemelli all'ospedale Isola Tiberina Gemelli di Roma. I neonati stanno bene, la procura ha disposto l'autopsia.
21: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di Erika Carroccia, deceduta poche ore dopo aver partorito due gemellini all'ospedale Isola Tiberina. I suoi bambini, un maschio e una femmina, nati pretermine alla 33esima settimana, sono in condizioni cliniche stabili, ha riferito l'ufficio stampa dell'ospedale romano. Molti gli interrogativi sulla morte della 31enne, che potrà chiarire solo l'autopsia.
22: Ci mancherà tanto Erika, una ragazza dolce.
23: Una ragazza bellissima, educatissima, rispettosa di tutti.
24: Una perdita surreale, non c'è parole.
21: Sonnino, il paese in provincia di Latina dove la giovane madre viveva con il marito accanto ai genitori, e sgomenta, la famiglia chiusa nel proprio dolore.
25: Conosco il genitore, conosco il padre, ha lavorato con me tanto tempo, una cosa del genere non doveva succedere.
21: Sospese tutte le iniziative pubbliche programmate nel paese dove la maestra delle scuole elementari Erika era amata da tutti. Intanto l'ospedale Isola Tiberina ha espresso piena fiducia negli inquirenti. Sara Verta, TGR Lazio.
20: Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12 dopo l'intesa sul calendario in vista anche delle altre partite decisive per la Champions. Confermata alle 17 la finale degli internazionali di tennis, oggi pomeriggio in questura ulteriore tavolo per rafforzare il dispositivo di sicurezza.
26: Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12, come era stato proposto dalla Lega di Serie A. Il via libera della Prefettura di Roma, che aveva indicato come data lunedì 18 alle 20:45, è arrivato in serata al termine di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, convocata dopo che il TAR del Lazio, sollecitando le parti a trovare una soluzione condivisa, aveva sospeso ogni decisione sul ricorso presentato dalla Lega contro la decisione prefettizia. E la soluzione è quella di tornare all'ipotesi iniziale: il derby si giocherà di domenica, ma mezz'ora prima rispetto all'orario previsto, che erano le 12:30. Contemporaneamente, sempre alle 12, si disputeranno anche le altre gare delle quattro squadre coinvolte, come la Roma nella corsa Champions, un aspetto

0: Fondamentale questo, ha sempre sostenuto la Lega per la regolarità del campionato. Resta invece invariato l'orario della finale degli internazionali di tennis al Foro Italico, le 17 di domenica. Proprio la concomitanza tra una partita di calcio così importante e l'evento tennistico, al quale prenderà parte anche il capo dello Stato Mattarella, aveva spinto la prefettura a posticipare a lunedì il derby, scelta che però avrebbe rischiato di aprire un altro fronte di problemi, perché i gruppi organizzati della tifoseria giallorossa avevano annunciato la decisione di rimanere fuori dallo stadio olimpico in segno di protesta se si fosse giocato lunedì, e anche perché a Roma il 18 è previsto uno sciopero dei trasporti. Oggi pomeriggio alle 17:30 è programmato un tavolo tecnico presso la questura per un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza. Marco Curatolo, TGR Lazio.
1: Resta in pericolo di vita il 27enne accoltellato dalla compagna ad Ostia durante una lite domestica. La 25enne è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio.
2: Accoltellato dalla compagna all'alba di ieri al culmine di una lite furibonda, a dare l'allarme è stata la madre dell'uomo di 27 anni, presente in casa a Ostia al momento dell'aggressione. A finire in carcere a Rebibbia, in attesa della convalida, una 25enne accusata di tentato omicidio. Entrambi sono consumatori di stupefacenti e hanno precedenti per droga. L'uomo era uscito dall'abitazione di via dei Romagnoli la sera precedente proprio per procurarsi le dosi, ma era stato fermato dalle forze dell'ordine e costretto a rientrare a mani vuote. Questo, secondo le ipotesi degli inquirenti, avrebbe fatto scattare la rabbia della giovane, che dapprima ha cominciato a inveire per poi impugnare il coltello e colpire più volte il compagno, affondando la lama nel torace. All'arrivo dell'ambulanza il ferito è stato trasportato all'ospedale Grassi di Ostia, dove si trova in prognosi riservata dopo aver subito un delicato intervento. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della compagnia di Ostia, che hanno sequestrato un coltello da cucina sporco di sangue compatibile con l'aggressione. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: A Ferentino un 41enne è stato allontanato da casa e sottoposto a divieto di avvicinamento. Avrebbe picchiato la compagna causandole l'interruzione della gravidanza. Indagini partite dalla denuncia della madre della donna.
3: Avrebbe massacrato la figlia incinta, l'avrebbe picchiata talmente forte da causarle l'interruzione di gravidanza. Una storia di brutale violenza riportata nella denuncia presentata l'8 maggio scorso ai carabinieri di Ferentino, proprio dalla mamma della vittima contro quello che era il compagno della giovane. Accessi continui in ospedale per le botte ricevute, referti medici, tutta la documentazione sanitaria esaminata nel dettaglio. Le attenzioni investigative si sono concentrate però su un episodio in particolare: l'arrivo al pronto soccorso a dicembre scorso della giovane con forti dolori all'addome e poi l'aborto. Le indagini per capire se ci sia una correlazione tra le aggressioni fisiche e la fine della gravidanza, maltrattamenti gravi e reiterati da parte dell'uomo nei confronti della ragazza hanno scoperto i militari, poi l'ennesima aggressione fisica in casa e la denuncia, l'attivazione immediata del codice rosso a tutela delle vittime di violenza e l'allontanamento urgente del 41enne dall'abitazione in cui la coppia viveva, deciso dalla procura di Frosinone. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine. Ordine a suo carico, precedenti per droga. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Rinviati a giudizio due ex amministratori di una società di buoni pasto per truffa e turbativa d'asta. Avrebbero ottenuto appalti pubblici per circa 600 milioni di euro.
4: Le accuse sono truffa aggravata ai danni dello Stato, turbativa d'asta in concorso e illeciti amministrativi. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio due ex amministratori della società Edenred Italia, specializzata in mini assegni, meglio noti come Buoni Pasto o Ticket Restaurant. Anche per la società ha fissato il processo al prossimo 12 gennaio davanti al giudice monocratico della capitale, mentre è stato disposto il non luogo a procedere per altri due indagati, attuali vertici della SRE. I fatti riguardano un periodo compreso tra il 2021 e il 2023 e portarono nel febbraio del 2024 al sequestro di 20 milioni di euro. Le indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma permisero di ricostruire condotte in ipotesi d'accusa fraudolente nella partecipazione di Edenred a 4 lotti regionali di una maxi gara Consip per l'affidamento del servizio di buoni pasto per la pubblica amministrazione del 2019, assegnata poi nel 2021, che avrebbe determinato a vantaggio della società attraverso raggiri e artifici illegittima aggiudicazione per un valore di 578 milioni di euro. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: La visita di Papa Leone alla Sapienza, questo Ateneo sia un laboratorio di pace, parole di speranza nel futuro a studenti e docenti.
5: Questo Ateneo sia un laboratorio di pace, ha detto Leone XIV durante l'incontro alla Sapienza, 18 anni dopo la mancata visita di Papa Benedetto, contestato da un gruppo di docenti e studenti.

0: Leone ha apprezzato la convenzione tra Diocesi di Roma e Sapienza per i corridoi universitari a Gaza, il saluto nella cappella con alcuni studenti, tra questi i fragili e giovani che arrivano dalla Striscia.
1: La mia visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la vostra prestigiosa università.
0: La mostra che racconta il rapporto tra i papi e la Sapienza, il discorso in Aula Magna, lo scambio dei doni, nessuno vi può rubare il futuro, ha detto, ha lanciato un forte appello di pace, una eredità per l'Ateneo. Antonella Polimeni, rettrice Università Sapienza di Roma.
2: Accoglienza ma anche messaggio di speranza. Sicuramente nel mio cuore resta l'immagine del Santo Padre con i ragazzi.
1: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
0: La gioia degli studenti.
3: La pace è possibile, Papa ci invita ad essere costruttori di pace.
4: Lascia sicuramente un'eredità spirituale ma anche molto umana.
5: Ha dato delle buone basi per creare pace.
0: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
6: Il Lazio mantiene 10 bandiere, blu ma ne perde una, San Felice Circeo esce dalla lista delle località virtuose, una classifica che tiene conto di alcune caratteristiche, 33 criteri tra i quali qualità delle acque, servizi e sostenibilità. La proclamazione delle bandiere blu 2026 è avvenuta a Roma nella sede del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le 10 bandiere blu 2026 del Lazio premiate sono Anzio, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno. Lo sport, il Giro d'Italia nel Lazio questa mattina alle 10.45, la settima tappa, 5 stelle di difficoltà, partirà da Formia in provincia di Latina e si corre in Ciociaria per arrivare al Blockhaus sul massiccio della Maiella. Sono 244 chilometri con l'arrivo in salita fino a 2000 metri in Abruzzo con picchi di pendenza che superano il 10%, una delle salite più famose del Giro, oltre 13 chilometri. I ciclisti attraversano il territorio di Ausonia, San Giorgio Alliri, Santa Pollinare, Taverna San Vittore. Le strade interessate dalla corsa saranno chiuse al traffico. E siamo alla viabilità per tutti gli aggiornamenti. Ci colleghiamo con Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità.
7: Flussi intensi sulle strade della nostra regione, soprattutto sulle direttrici capitoline. Condizionati dalla pioggia in autosole, è stata diramata un'allerta meteo nella nostra regione da parte della Protezione Civile. Al momento si registra un incidente coinvolto un camion e un'autovettura tra Settebagni e Castelnuovo di Porto verso l'autosole, siamo alla diramazione di Roma Nord. Per la settima tappa del Giro d'Italia di ciclismo, Formia Blockhaus, sono molte le strade interessate dal passaggio dei ciclisti, strada statale 7, 213 e strada statale 630. Linea allo studio.
6: Diamo uno sguardo al meteo.
8: Nelle prossime ore la nuvolosità sarà in aumento su gran parte del territorio, più diffusa con deboli piogge al mattino sull'Alto Lazio. Un generale peggioramento delle condizioni del tempo è atteso però dal pomeriggio, con possibilità anche di attività temporalesca sulla regione. Avremo per oggi una ventilazione da sud-ovest data da venti di moderata intensità, a tratti forti sui rilievi dove saranno possibili anche raffiche fino a burrasca nelle ore centrali del giorno. Il mare sarà mosso o molto mosso con moto ondoso in aumento in serata. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
6: 7:29 minuti e 32 secondi è tutto per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Siani. Tra poco Buongiorno Regione su Rai 3 da Stefania Cappa, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.
10: Azioni, troverai una cartolina con i quattro...
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica,

0: Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
3: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
4: È venerdì 15 maggio, sono le 7.32, siete con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Purtroppo la notizia che domina, insomma apre la gran parte dei giornali, è quella della morte dei 5 italiani nelle Maldive. Naturalmente, se ci sono delle novità, se verranno ritrovati i corpi, perché sinora solo uno dei corpi è stato recuperato anche per la grande profondità alla quale sono morti, vi terremo aggiornati naturalmente. E poi l'altro grande argomento è quello del vertice di Pechino fra Xi Jinping e Trump, e qui quello che vorremmo fare, dobbiamo credo fare, è cercare di fare un piccolissimo bilancio. Com'è andata, cosa portano a casa i due leader? Lo faremo con Simone Pierani, con Mario Del Pero, con Alessia De Luca tra un istante, con l'aiuto di voi ascoltatori che già molto ci state scrivendo su questo, ma soprattutto noto su Taiwan, sul fatto che gli americani aiutano Taiwan, e allora perché la Cina non può dare le armi all'Iran? Scrive Michele da Roma, credo che entrambi aiutino. 335-699-2949. Poi nella seconda parte alle 8:30 due argomenti che riteniamo importanti. Il primo è la crisi britannica. Ieri si è arrivati, diciamo così, a redderazione, nel senso che il ministro della salute Streeting si è dimesso, ha sfidato Starmer a volto aperto, non si sa se abbia la maggioranza poi per avere la leadership del partito laburista che, come sapete, guida il governo inglese per aver vinto le elezioni. Probabilmente si aprirà una corsa interna con altre figure di primo piano, in primis quello che potrebbe essere il futuro primo ministro britannico, ma lo dico così senza particolari competenze, Andy Burnham, che è il sindaco di Manchester. E poi pagina finale sull'evento culturale legato al libro più importante dell'anno, non soltanto in Italia, e cioè il Salone del Libro. Stamane quasi tutti i quotidiani, ieri c'era il ministro Giuli, titolano con il giorno della Concordia, il Salone della Concordia. Che significa? Anche qui crediamo interessante dare qualche approfondimento. La voce del presidente cinese Xi Jinping.
5: Quella tra Pechino e Washington, la relazione bilaterale più importante del mondo, e di fatto lo è. Dobbiamo farla funzionare e non rovinarla mai. Siamo partner, non rivali. I due paesi hanno da guadagnare dalla cooperazione e da perdere dallo scontro. La rinascita della nazione cinese e il progetto trumpiano Make America Great Again possono procedere mano nella mano e contribuire insieme al benessere dell'intero pianeta. Taiwan è la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Se sarà gestita male, i due paesi potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto, spingendo l'intera relazione sino-americana in una situazione estremamente pericolosa. C'è il rischio della cosiddetta trappola di Tucidide, secondo cui una potenza emergente e una potenza dominante possono essere spinte verso la guerra.
4: E questo è il passaggio che più sta facendo discutere, la trappola di Tucidide, ma soprattutto le parole di Xi su Taiwan. Trump.
5: Xi è un grande leader e un amico, e le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno migliori che mai. Americani e cinesi condividono valori come il lavoro, il coraggio, il successo e l'amore per la famiglia e per la patria, e che insieme possono costruire un futuro di maggiore prosperità, cooperazione, felicità e pace per i nostri figli, per questa regione e per il mondo. Siamo d'accordo sulla necessità di mantenere aperta la rotta marittima nello stretto di Hormuz per garantire la libera circolazione dell'energia e sul fatto che l'Iran non può avere armi nucleari. Xi afferma che la Cina

0: non fornirà equipaggiamento militare all'Iran.
1: Poi tra quello che uno dichiara, quello che uno dice e quello che uno fa, credo ci sia un ampio golfo. E a proposito di Iran, che bilancio si può trarre dalla visita di Trump in Cina?

0: Aveva infatti rivelato che lui si era recato lì durante la guerra, ma mettersi contro il grande popolo iraniano è una scommessa folle.
1: 736 335 699 2949 qui in mano, a proposito del Salone Libero di Torino, Lo Specchio Americano, che è l'ultimo saggio di uno dei nostri maggiori conoscitori del mondo cinese, ci ha passato tanto tempo e nell'ultimo anno ha vissuto a Pechino, è Simone Pieranni che adesso lavora per il sito di podcast Cora. Simone, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
1: È interessantissimo questo saggio perché ci fa capire quanto noi sappiamo poco della Cina, noi occidentali, capisco che l'espressione sia un po' generica, quanto invece i cinesi ci studiano profondamente da più di un secolo e in particolare negli ultimi anni, e quindi quanto abbiano preparato, immagino, studiato la visita di Trump di questi giorni. Ma credo che la domanda giornalisticamente più urgente, Simone, è: piccolo bilancio di questa visita?
2: Ma ci sono due bilanci da fare, secondo me, uno da parte americana e uno da parte cinese, perché se andiamo a vedere i comunicati, ad esempio di ieri, sembrano effettivamente due comunicati molto diversi, sì, ma che hanno il grande pregio di non contraddirsi. Cioè sembra che ciascun paese abbia deciso di lasciare all'altro la propria strada verso, diciamo, l'espressione di una cooperazione che comunque è stata confermata da entrambi, ma che è verificata da elementi diversi, no? Trump ha parlato di Hormuz, ha parlato dell'Iran, ha parlato che la Cina, ha detto che la Cina comprerà del petrolio, probabile che comprerà anche dei Boeing. Nello stesso tempo ieri Bloomberg ha fatto uscire la notizia che probabilmente i chip di Nvidia verranno venduti a 10 società cinesi, cioè ha puntato molto sulla questione commerciale. Xi Jinping, come abbiamo sentito, ha fatto a suo modo un discorso storico per quanto riguarda l'ambito cinese, perché ha parlato di una relazione che deve essere strutturata, stabile e strategica, che è un nuovo modo, diciamo, di definire la relazione tra Cina e Stati Uniti. Ha detto partner, non rivali, ha anche invitato, diciamo, Cina e Stati Uniti a gestire quello che lui usa spesso, questa espressione Bianluan, che significa gestire il caos a seguito di un cambiamento. Il cambiamento è evidentemente l'ascesa cinese, il caos è l'ordine internazionale a guida americana che si sta sfaldando. Quindi l'invito di Xi Jinping è stato sicuramente quello, e della Cina, quello di gestire questa relazione nel modo migliore, tenendo all'interno di un perimetro la tensione, anche perché entrambi i leader hanno bisogno di dedicarsi principalmente ad altre questioni. La Cina ha i suoi problemi interni, la disoccupazione giovanile, i postumi della bolla immobiliare, il consumo interno che non cresce. Trump, come sappiamo, c'ha Hormuz, ma c'ha anche nei midterm con un calo della popolarità impressionante. Quindi, come dire, hanno bisogno di stabilità costruttiva, come l'ha definita Xi Jinping, per rivolgersi anche a quelli che sono i propri problemi. Ma Xi Jinping è arrivato probabilmente più forte a questo incontro e quindi ha buttato lì sul piatto, diciamo, la carta Taiwan immediatamente. È un vero e proprio abboccamento nei confronti di Trump. Ad esempio Graham Allison, che è proprio l'autore della trappola di Tucidide, ha detto che gli Stati Uniti avrebbero potuto dire qualcosa riguardo l'indipendenza di Taiwan, cioè non tanto non sostenerla ma addirittura opporsi, che sarebbe però un passo clamoroso. Io credo che l'entourage di Trump stia costringendo Trump a non fiatare riguardo Taiwan, a non dire niente su quel fronte lì.
1: Questo credo sia interessantissimo sentire, se puoi rimanere pochissimi altri
2: assolutamente
1: minuti, che è un impegno con noi interessantissimo sentire uno dei nostri maggiori conoscitori della storia degli Stati Uniti, ma anche del presente degli Stati Uniti, cioè Mario Del Pero, che insegna a Parigi. Perché a proposito della trappola di Tucidide, oggi ci sono un paio di articoli, insomma moltissimi articoli interessanti, però ne segnalo uno di un grande grecista che è Maurizio Bettini, Atene e Sparta, l'inevitabile destino, ma poi un'intervista che è stata citata anche da Enrico Cabelli nella nostra rassegna stampa qui a Radio 1, a Francis Fukuyama, che è un importante professore americano che scrisse quel celeberrimo e in parte poi rivisto dallo stesso Fukuyama saggio La fine della storia. Il titolo dell'intervista che gli viene fiatta da Anna Lombardi è Il crollo degli Stati Uniti è la vera trappola. Ora, professor Del Pero, era molto interessante, credo, quello che diceva Simone Pieranni a proposito di Taiwan, no? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Beh sì, il fatto che la Cina abbia subito messo sul tavolo la questione di Taiwan non dico che sia una prova di forza, ma è una sottolineatura di una questione che rimane sospesa ormai da mezzo secolo nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, fin dal viaggio di Nixon, sospesa in una condizione, no, di opacità, di limbo, che però non è una sua risoluzione. Poi nella politica internazionale tante questioni rimangono appese e sospese a lungo, e questa sospensione, diciamo, garantisce la evitare una crisi garantisce una stabilità che in realtà è strutturalmente instabile perché non c'è una risoluzione. Dopodiché tante altre

0: Tante altre questioni sono sul tavolo, Taiwan è una di queste ed è legata a tutte le altre.
1: Sì, professore, stamane lei in un editoriale sul Giornale di Brescia scrive una piccola distensione che avvantaggia entrambi.
0: Sì, io credo che, insomma, cioè, se andiamo a guardare la globalizzazione contemporanea è stata spinta, mossa, talvolta davvero guidata dalla dipendenza reciproca tra Cina e Stati Uniti, il mercato americano che traina l'export cinese, le delocalizzazioni produttive, la Cina che puntella il dollaro e il debito statunitense, gli scambi culturali, nell'istruzione, sono tante dinamiche. Ecco, se andiamo a vedere questi ultimi anni, ci sono stati elementi di un disaccoppiamento, lo vediamo nei volumi commerciali, lo vediamo tantissimo negli investimenti, lo vediamo anche in dimensioni magari meno note ma significative, c'è un calo rilevante del numero di studenti cinesi nelle università americane e però l'interdipendenza, quella che noi chiamiamo così, la dipendenza reciproca rimane sui minerali critici cinesi, rimane sulla tecnologia americana, rimane sui rispettivi mercati. Il mercato cinese è importantissimo per settori del mondo agricolo americano e in un anno elettorale questi settori possono agire come lobby, come elemento di pressione. Allora mi sembra che sia un tentativo di preservare questi elementi di interdipendenza riducendo conflittualità e tensioni.
1: Un minuto, perché so che Simone Perani deve portare i figli a scuola, quindi veramente 30 secondi, Simone. Molti ascoltatori ci domandano: la Cina è enorme, potente, perché insiste tanto con Taiwan?
2: Ma è una questione di identità nazionale, non ha assolutamente a che vedere con questioni geopolitiche o sulla rilevanza geostrategica che può avere Taiwan, essendo l'arcipelago da cui parte la maggior parte dei semiconduttori fondamentali oggi anche per l'intelligenza artificiale in giro per il mondo, grazie a TSMC. È una questione di identità nazionale, nel senso che Taiwan, territorio conquistato dai Qing, poi occupato dai giapponesi e poi in teoria restituito alla Cina dagli accordi della Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà sappiamo che al termine della guerra civile Chiang Kai-shek scappa, fugge a Taiwan, separando, diciamo, secondo i cinesi ovviamente, un territorio che è sempre appartenuto alla madre patria, ma che in realtà neanche i Qing avevano realmente mai amministrato, sicuramente non l'ha mai amministrato il Partito Comunista Cinese. Diciamo che però ci sono più possibilità rispetto a Taiwan, perché come dice spesso Pechino, ce la riprenderemo con le buone e con le cattive. Il mio amico cinese mi dice: tu, voi sottolineate sempre con le cattive, ma ci sono anche le buone, solo che le buone significherebbero presumibilmente uno strangolamento economico che la Cina ha già dimostrato di poter effettuare attraverso le esercitazioni. Inoltre non sottovaluterei, all'interno di questo scenario ovviamente gli Stati Uniti costituiscono la principale deterrenza, ma c'è un paese che si sta armando e che ha definito Taiwan una questione di sicurezza nazionale, che è il Giappone, che non è proprio un attore secondario, diciamo, nello scenario Asia-Pacifico, e quindi, come dire, la situazione per un eventuale colpo di mano militare, che per un paese come la Cina, che si pone come il paese più responsabile in questo momento, sarebbe anche un suicidio, non è al momento sul tavolo, ma tutte le altre opzioni ci sono, compresa appunto il blocco delle importazioni energetiche e alimentari, anche banalmente, di Taiwan. E poi ci sono anche le soluzioni politiche. In questo momento, nelle scorse settimane, la leader del Kuomintang è stata a Pechino, andrà anche negli Stati Uniti. Il Kuomintang è il partito che originariamente anticinese, oggi è quello più filo pechinese, ma che non si azzarda, così come il Partito Democratico Progressista, a parlare di indipendenza. Rimane comunque fortemente autonomo, ma è chiaramente un partito che, nel caso in cui dovesse vincere le prossime elezioni, significherebbe comunque un cambiamento importante da un punto di vista politico per l'arcipelago, anche nella relazione probabilmente con Pechino. Insomma, ci sono tante possibilità, speriamo che quella peggiore non si palesi mai all'orizzonte.
1: Simone Perani, ovviamente grazie. Ci ha raggiunto Alessia De Luca, analista dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. De Luca, buongiorno, benvenuta. Saremo da lei tra pochissimo, perché volevo però domandare a Mario Del Pero conferma o smentita di quello che diversi quotidiani italiani, peraltro professor Del Pero, non americani, scrivono stamane, cioè che l'Iran, la questione iraniana, la guerra in Iran ha indebolito Trump. Professor Del Pero, lei la pensa così?
0: Scusi, non ho capito bene la domanda.
1: La guerra in Iran ha indebolito Trump?
0: Sì, credo di sì, lo ha indebolito perché l'Iran ha socializzato globalmente i costi della guerra e questa socializzazione dei costi è entrata direttamente nelle tasche degli americani in un anno peraltro elettorale, e soprattutto perché doveva essere una guerra rapida e facile, relativamente facile, con un'implosione del regime iraniano, una sua qualche capitolazione, e ciò non è avvenuto. Adesso da alcune settimane è chiaro

0: il tentativo di Trump di sfilarsi da questa guerra contenendo i danni politici e potenzialmente elettorali. L'unica cosa che va detta è che Trump è debole, è impopolare, però non è impopolare nella sua base, nella sua base vaga. Se andiamo a vedere i sondaggi sull'Iran si sovrappongono plasticamente a quelli più generali sul tasso di approvazione dell'operato di Trump. Quindi questo è un dato che forse a volte non si sottolinea. Trump è impopolare, ma c'è come una soglia di resistenza sotto il basso nel misurare la sua popolarità al di sotto della quale non va. E questa soglia è attorno al 35%. In passato presidenti come Nixon, come Carter, come Bush Jr. erano precipitati al 20% in questi sondaggi. Trump non sfonda mai il 50%, è l'unico presidente che non l'ha mai superato da quando Gallup fa queste rilevazioni, ma non va mai neanche sotto il 35%. È l'effetto della polarizzazione, ma anche l'effetto di un elettorato comunque schierato al suo fianco senza se e senza ma.
1: Interessantissima questa considerazione sullo zoccolo duro dell'elettorato trampiano. Nel frattempo, mentre gli occhi del mondo erano concentrati su Pechino, ci sono un paio di notizie, fatti che meritano, credo, la nostra attenzione, e cioè quello che la Russia ha fatto nelle ultime 24-48 ore, cioè una specie di prova di forza con un attacco quasi inedito, inusitato rispetto agli anni passati. Ci sono stati molti morti anche a Kiev, a dire che Putin, forse, ma insomma forse è una lettura ingenua, vuole far capire al mondo che c'è anche lui come attore internazionale. Poi quell'affermazione di Mario Draghi ieri nel ricevere a Quisqueyrana un importante premio europeo. Siamo soli, noi europei, dobbiamo essere più assertivi con gli Stati Uniti. Alessia De Luca, ISPI, che dice?
2: Beh, lo ha detto lo stesso Trump ribadendo ieri da Pechino che ci sono solo due superpotenze che sono la Cina e gli Stati Uniti. La risposta di Mosca è arrivata forte e chiara con i massicci bombardamenti su Kiev. L'Europa è assente, diciamo, dal tavolo in cui si discute. E assiste a questo vertice, non chiamata al tavolo, non considerata come grande potenza, e in attesa di capire quali saranno gli esiti di un confronto tra appunto Pechino e Washington, che però interessa molto anche noi, perché tutti i temi sul tavolo sono temi che ci coinvolgono, a partire dalla riapertura dello stretto di Hormuz, a capire che cosa succederà, diciamo, sulla guerra commerciale di cui, diciamo, poco si è parlato. Trump ha detto che ci sono stati, degli ottimi incontri, che la Cina comprerà 200
1: Sì.
2: aerei Boeing, che da un punto di vista commerciale, diciamo, sono state superate molte linee rosse, però di fatto non si capisce se effettivamente questa nuova era di stabilità strategica alla quale la Cina puntava, perché è evidente, insomma, che Pechino cerchi in qualche modo di contenere l'imprevedibilità di Trump. E per dir la verità sembra che in questa visita ci sia abbastanza riuscita. Eravamo abituati appunto ad esternazioni abbastanza scomposte da parte del Presidente degli Stati Uniti. In questi 2 giorni bisogna riflettere anche sul fatto che sia stato estremamente, diciamo, attento e che abbia seguito il cerimoniale come mai lo avevamo visto fare finora.
1: Questo è interessante come notazione, Alessia De Luca. Su questo credo il professor Del Pero possa aiutarci. In effetti, noi siamo abituati, tante volte qui a Radio Anch'io, il professor Del Pero ci ha, insomma, spiegato anche con una certa difficoltà l'instabilità e i comportamenti di Donald Trump. In questi 2 giorni è stato ipercomposto, professor Del Pero, se possiamo dire così.
0: Sì, in realtà in alcuni viaggi internazionali questa compostezza l'avevamo già vista e gli interlocutori hanno imparato a gestire Trump, no? Sappiamo che Trump, il cerimoniale diplomatico con tutti gli onori che le accoglienze diplomatiche comportano a Trump piace, dopodiché in questo momento Trump di tutto ha bisogno, meno che di
1: Certo.
0: rilanciare le tensioni con la Cina. Poi la politica scorre veloce. Un anno fa discutavamo di dazi al 145% sui prodotti cinesi, la Cina minacciava di chiudere l'accesso alle terre rare e minerali critici. Oggi siamo qui in un viaggio in cui Trump va accompagnato da tutta una serie di imprenditori che o vogliono avere accesso al mercato cinese, pensiamo a Nvidia, o hanno catene filiere, catene di valore, catene di

0: produzione ancora molto concentrate sulla Cina, ancora molto sinocentriche come il caso di Apple. Dicevo, la forza della relazione tra i due paesi, della dipendenza reciproca, alcuni elementi di questa forza sono ancora lì e Trump credo non abbia, come dire, interesse a scatenare nuove tensioni. Poi entrambe le parti credono, Cina e Stati Uniti, che stiano guadagnando del tempo, gli Stati Uniti per trovare fonti di approvvigionamento alternative e la Cina per maturare un'autosufficienza tecnologica.
1: Tra l'altro, professore, penso sia prematuro dire che gli Stati Uniti sono dal punto di vista economico declinanti, perché in realtà negli ultimi 10 anni hanno dimostrato di essere comunque una potenza economica iperattiva, forte.
0: Sono un paese il cui PIL dopo la crisi del 2008 è cresciuto tanto, molto di più dell'Europa. Sono un paese la cui borsa ai livelli della New York, ai livelli di capitalizzazione più elevati del mondo. Sono un paese all'avanguardia del progresso in alcune tecnologie sensibili e centrali. Sono un paese che ha delle fragilità e sono un paese che comunque dipende per fondamentali materie prime, dipende per beni intermedi che completano il loro ciclo produttivo negli Stati Uniti, dipende banalmente da intelligenze formate altrove. La Silicon Valley non vuole una chiusura dei visti per gli ingegneri indiani e nemmeno per gli studenti cinesi, perché poi sono, diciamo, competenze, conoscenze che sfrutta anche l'economia americana.
1: Così. Noi ringraziamo davvero Alessia De Luca, Mario Del Pero e Simone Pierani per aver animato questa prima parte di Radio Anch'io. Ci fermiamo, sentite la nostra sigla, tra poco arriverà il GR1, noi torniamo subito dopo e affronteremo due temi anche alla luce di quello che ci state scrivendo. Che sta succedendo in Gran Bretagna? Che cosa significano i risultati elettorali che danno così forte Reform di Farage, ma anche la crisi del Partito Laburista? Stanno diventando come gli italiani, gli inglesi, con un sistema, diciamo, pluralistico e quindi non più bipolare? E poi il Salone del Libro di Torino.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
7: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
6: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
7: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
8: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
9: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
10: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
11: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
12: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
13: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
14: Onda Verde, viaggiare informati.
15: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 7.55 e 44 secondi, è un venerdì 15 maggio caratterizzato da viabilità condizionata dalla pioggia e la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta meteo su ben 6 regioni. Possibili disagi a Milano per uno sciopero del trasporto pubblico locale, il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Al momento sulla 9 Lenate Chiasso si registrano code quantificate in 3 km per un incidente tra Turate e Lomazzo verso Como. Disagi da questa mattina in area Ligure, al momento molto trafficata la 10 Genova Ventimiglia tra il bivio della 7 Arenzano verso Genova e sulla 26 la Genova Gravellona Toce, attenzione, ci sono code per 4 km tra Ovada e Masone. Anche sulla 7 Milano Genova code tra Genova Bolzaneto e Busalla e raggiungiamo la 14 la Ancona Pescara, code per lavori tra Pedaso e Grottamare. Sulla Pontina un incidente tra Pomezia e Castel Romano. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione.

0: attenzione, una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
6: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Alla ricerca della qualità.
11: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
10: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
11: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
13: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: La tragedia delle Maldive. Erano tutti subesperti, i 5 italiani morti durante l'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Ancora ignote le cause. Trump in Cina, prove d'intesa su Iran e commercio, resta il nodo Taiwan. Il capo della CIA a Cuba alla ricerca di uno storico accordo. Via libera al decreto missioni. A Palazzo Chigi, vertice di maggioranza con Giorgia Meloni e i vice premier. Garlasco, giallo sull'appunto sulla richiesta di archiviazione di Sempio nel 2017. Si indaga per stalking verso la famiglia Poggi e le gemelle K. Si allarga la rottamazione, entrano anche multe stradali, Tari, IMU e altri tributi locali. Cannes aspetta John Travolta, la sua opera prima da regista fuori concorso. Calcio, tutti in campo domenica a mezzogiorno, il derby di Roma e le altre 4 gare per la Champions. Tennis, al Foro Italico oggi le semifinali con l'immenso Sinner e la favola Darderi. Buongiorno da Luana Cremasco. Alle Maldive in corso le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea. Finora ne è stato ritrovato solo uno a decine di metri di profondità all'interno di una lunga cavità. Proprio l'esplorazione di alcune grotte era il loro obiettivo.
3: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
4: Monica Montefalcone, docente di ecologia all'Università di Genova.

0: Amava il mare e voleva esplorarlo, così come le altre persone con le quali si trovava alle Maldive per fare ricerche. A tuffarsi senza più risalire, oltre lei, anche sua figlia Giorgia Sommacal e poi Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Il gruppo si era calato a 50 metri in località Alimatà per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani infatti precisano che le immersioni ricreative nel paese sono consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Il commento di Damiano Frankovic, ambasciatore italiano a Colombo.
1: Potete effettuare un'escursione in una grotta subacquea, una grotta caratterizzata da cunicoli molto particolari.
0: Simona Decina, GR1.
2: Ancora da stabilire la dinamica di quanto accaduto. Per le possibili ipotesi, la nostra intervista ad Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica.
3: Le cause possono essere molteplici, dall'esaurimento della miscela respiratoria, può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando e può avere prolungato il tempo di immersione, e questo può creare per esempio dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
4: Cos'altro può essere accaduto?
3: Un errore nella miscela respiratoria che magari può contenere troppo ossigeno e si può creare una iperossia che può addirittura dare una tossicità neurologica. A 50 metri ci può essere una narcosi da azoto.
4: C'è anche l'ipotesi di una contaminazione dell'aria nelle bombole di sub.
3: Se le bombole non vengono ricaricate in centri specializzati, ci può essere una contaminazione dall'anidride carbonica, al monossido di carbonio.
4: Professor Bolognini, in generale quali sono le precauzioni che vanno adottate quando si fa un'immersione e si scende così in profondità?
3: Un perfetto stato psicofisico, una pianificazione accurata dell'immersione e una attrezzatura in ottime condizioni.
4: Daniele Morgera, GR1.
2: Precauzioni che si ipotizza fossero ben note alla squadra coinvolta nell'incidente. Ricercatori, istruttori avevano tutti grande passione ed esperienza.
5: La più esperta del mare e la più intrepida era la professoressa Monica Montefalcone, 51 anni, grande comunicatrice, volto televisivo di campagne ambientaliste. Allo studio della Posidonia aveva dedicato molto del suo tempo. Con lei sull'atollo questa volta c'era la figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, che studiava ingegneria biomedica a Genova. E c'era anche Muriel Oddenino, 31 anni, di Poirino, ricercatrice, biologa ed ecologa marina. Quanto all'istruttore subacqueo e capobarca Gianluca Benedetti, originario di Padova, si descriveva come una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura e degli scacchi. Era lui, a bordo della Duke of York, ad accompagnare i turisti nelle immersioni. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Omegna, in Piemonte, istruttore subacqueo certificato, una laurea nel marzo scorso in biologia marina all'Università di Genova, proprio come la Montefalcone amava gli atolli delle Maldive. Povero chicco, ha scritto un'amica sui social. Aveva vinto un concorso per un progetto in Giappone. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Le 8 e 5 minuti, siamo alla visita di Donald Trump in Cina. Pechino è pronta a investire miliardi di dollari negli Stati Uniti, afferma il presidente americano. Prove di intesa per riaprire lo stretto di Hormuz. Accoglienza con tutti gli onori per il capo della Casa Bianca, il cui viaggio si avvia a conclusione. Sentiamo il corrispondente.
6: Ultima giornata della visita di Stato di Donald Trump a Pechino. Il capo della Casa Bianca è stato ricevuto da Xi Jinping nella Zhongnanhai, riservatissima residenza ufficiale del presidente cinese. Il programma prevede una cerimonia del tè e poi una colazione di lavoro a porte chiuse per definire i temi discussi ieri. Secondo Trump sono stati siglati accordi commerciali fantastici per l'acquisto da parte della Cina di petrolio, derrate alimentari e 200 aerei Boeing. La stampa cinese dà risalto alle parole di Xi su una nuova visione che guidi d'ora in poi le relazioni tra le due superpotenze. Restano da chiarire le rivalità geopolitiche, a cominciare dalla linea rossa di Taiwan, che secondo Xi potrebbe portare a un conflitto se gestita male. E poi l'Iran. Trump parla di un'intesa sul no all'atomica per Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. In una nota il Ministero degli Esteri di Pechino precisa che lo stretto va sì riaperto il prima possibile, ma con un cessate il fuoco completo e duraturo. Da Pechino, Nello Puorto, GR1.
2: Prove di dialogo tra Washington e L'Avana, dopo che Trump aveva avvertito di essere pronto a prendersi Cuba, definendo l'isola come uno stato fallito. Il numero uno della CIA è volato a sorpresa nella capitale cubana. Il corrispondente.

0: Un messaggio personale da parte del presidente degli Stati Uniti Trump ai vertici dello Stato socialista di Cuba. Lo ha recapitato il capo della CIA, John Ratcliffe, recandosi ieri sull'isola per incontrare i vertici locali, inclusi il nipote di Raúl Castro, Raulito, e il ministro dell'Interno. La visita non era annunciata, a darne notizia per prime le autorità dell'Havana, secondo cui i propri rappresentanti, confrontandosi con la controparte americana, avrebbero dimostrato categoricamente, recita un comunicato, che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti né sponsorizza il terrorismo. Poi un dirigente anonimo dell'Agenzia di Intelligence Esterna statunitense ha parlato invece della consegna di un messaggio inviato da Trump secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a collaborare su temi economici e di sicurezza, ma solo se Cuba intraprenderà cambiamenti di fondo. L'isola caraibica attraversa una fase di pesanti difficoltà economiche aggravate dalla crisi energetica che L'Avana attribuisce al blocco delle forniture esterne deciso da Washington. Trump, martedì scorso, partendo alla volta della Cina, aveva scritto sui social: «Cuba è un paese fallito, sta chiedendo aiuto e ci parleremo». New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Nuovo monito all'Europa da parte di Mario Draghi, l'ex premier ed ex banchiere centrale, ha ricevuto il premio Carlo Magno, conferito alle personalità impegnate nell'integrazione europea. L'inviato.
2: I'm professor Dr. Mario Draghi.
3: Si chiama federalismo pragmatico, il cambio di passo che Mario Draghi ha chiesto all'Europa nella sua Lectio Magistralis alla consegna del premio Carlo Magno. Per la prima volta siamo soli, ma insieme, scandisce l'ex premier in una riflessione che guarda all'America, con cui ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che gli Stati Uniti garantiscano la nostra sicurezza. Ripercorre i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma sottolinea le vulnerabilità del presente, dal ritardo nell'intelligenza artificiale alla dipendenza da risorse esterne. Serve più coraggio, dice Draghi, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. Ipotesi per dare un'accelerazione all'Europa. La Germania, spesso critica nei suoi confronti quando guidava la Banca Centrale Europea, lo ringrazia con una standing ovation e sottolinea nelle motivazioni del premio i suoi meriti nel salvataggio dell'euro e nella stabilizzazione del suo paese natale. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: In Ucraina è salito a 24 morti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi che si è abbattuta su Kiev e in altre città. Quasi 50 i feriti. È il primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. A Kherson, droni russi hanno colpito due volte un veicolo delle Nazioni Unite con a bordo il capo dell'ufficio locale dell'ONU. Non ci sono feriti. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta. E nella notte, attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan. Colpiti anche edifici residenziali, si contano 3 morti, secondo le autorità locali. La visita del Papa all'Università Sapienza di Roma. Leone si è rivolto ai giovani. Studio, ricerca, investimenti siano un radicale sì alla vita, ha detto, lanciando un nuovo appello per la pace. Sentiamolo.
4: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
5: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
1: Nel Regno Unito il premier Starmer, in bilico, assediato dai rivali interni al suo partito, esce allo scoperto Wes Streeting, esponente della destra interna ai laburisti, candidato alla successione. La componente più di sinistra punta invece sul sindaco di Manchester, Andy Burnham, la corrispondente.
6: I colpi di scena sono continui. La sfida per la guida del governo britannico e del partito lacera i laburisti. È durissima la lettera pubblica con cui Wes Streeting, ex ministro della sanità, annuncia le proprie dimissioni. Non hai più la mia fiducia, scrive, rivolto a Starmer. È chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Il primo ministro risponde: mi dispiace che lasci, lavoreremo ancora insieme. Anche per iscritto, Starmer è impassibile. Una delle cose che i detrattori gli rimproverano: non è abbastanza politico, dicono, non comunica e per questo non convince. Chi invece comunica benissimo è Andy Burnham, sindaco di Manchester, ex giovane ministro di Blair, ora con profilo più a sinistra. Un deputato gli lascia il seggio, Burnham verrà eletto in Parlamento, condizione necessaria per correre. Altri candidati arriveranno. La sfida per Downing Street tra i laburisti deve ancora formalmente partire. Resta da capire se anche Starmer parteciperà per difendere il suo posto. Oggi molti si augurano di sì. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Veloce riunione di governo ieri pomeriggio, subito prima vertice di maggioranza tra la Presidente del Consiglio e i vice premier.
7: Fonti di Palazzo Chigi definiscono uno scambio di vedute l'incontro tra Giorgia Meloni e i suoi due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani, durato circa 40 minuti e che ha preceduto il Consiglio dei Ministri Lampo, in cui è stata deliberata la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di

0: nuove. Da quanto filtra, i tre leader avrebbero parlato di caro energia, di spese per la difesa e delle prossime nomine per Consob e Antitrust, temi al centro del confronto interno al governo, ma anche tra i partiti di maggioranza. E sempre la sicurezza energetica, insieme all'immigrazione, sarà il focus della 2 giorni di incontri per la Presidente del Consiglio, che domani e dopodomani sarà prima in Grecia e poi a Cipro. Sabato il tavolo sulla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale. Poi la Premier aprirà, insieme con il primo ministro del Qatar, la prima riunione di una piattaforma di dialogo tra paesi europei e del Golfo, territori che rappresentano un'area strategica per il commercio globale di petrolio, gas naturale e dei fertilizzanti necessari per la produzione agricola. Carla Macrellino, GR1.
1: Dopo l'approvazione del decreto fiscale in Senato con il voto di fiducia, il confronto politico si concentra soprattutto sui temi economici. Sentiamo.
2: Un provvedimento che continua il percorso di riduzione delle tasse, di sostegno alle imprese e di rafforzamento della competitività. Questi punti cardine per il centrodestra unito del decreto fiscale, con Fratelli d'Italia che dice: quando si riducono le tasse l'economia riparte. Da Forza Italia, Elisabetta Gardini.
3: 1000 nuovi occupati al giorno, una riforma del fisco che ha messo 21 miliardi nelle tasche degli italiani, riducendo il livello di rischio di povertà al minimo storico.
2: Critiche e l'opposizione che attaccano. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di ricette economiche inesistenti. Il decreto fiscale dimostra tutta l'incapacità del governo. Per il Partito Democratico, Andrea Casu.
4: I risultati di 4 anni di governo Meloni sono salari più bassi d'Europa, bollette più care, 6 milioni di persone che rinunciano a curarsi.
2: Aperto il capitolo legge elettorale, con la maggioranza che si dice sempre pronta al dialogo con le opposizioni, che però chiudono la porta. Ci sono altre priorità. Anche il leader di Azione Calenda, dalle colonne di Repubblica, dice: basta parlare di riforma elettorale. Intanto PD 5 Stelle, AVS firmano una proposta di legge per dire basta importare merci dai territori occupati illegalmente da Israele. Alessandro Allegra, GR1.
1: Rai Radio 1, l'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulle denunce presentate dai familiari di Chiara Poggi per le offese ricevute via social. Emergono intanto nuovi elementi nel filone dell'indagine della Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari.
5: Indagando su Andrea Sempio, i magistrati di Pavia hanno ritrovato un appunto risalente al 2017, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione che ricalca quella che Sempio ottenne. Era all'interno di un faldone del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì dovrà stabilirlo la Procura di Brescia, che già sta indagando sull'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. E mentre la difesa del nuovo indagato prepara le 6 consulenze che formeranno la memoria difensiva con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio, si muove anche la Procura di Milano. In un fascicolo unico sono state riunite le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di blogger, giornalisti o semplici utenti del web che con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara. Gianluigi Tizzoni è l'avvocato della famiglia Poggi.
6: Credo che si faccia fatica a stilare una graduatoria delle cose gravi, sicuramente fa male.
5: Simone Zazzera, GR1.
1: A Taranto l'omicidio del bracciante 35enne Bakary Sako, originario del Mali. Dopo il fermo del 6° componente della banda di giovanissimi che lo ha aggredito, a Piazza Fontana, luogo del pestaggio, si è tenuto un presidio. Centinaia di persone in segno di solidarietà, vicinanza alla moglie e ai figli della vittima. Abbiamo raccolto alcune voci.
7: Questa aggressione è dettata dall'odio.
8: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
9: Non è umano quello che è successo.
10: Ha colpito tutti.
1: Il meteo è ancora tempo instabile, con allerta gialla per pioggia su quasi tutto il nord Italia e parte della Puglia. Per le previsioni, il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
11: Nuova fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, decisamente meglio al sud, dove arrivano delle ampie schiarite. Un miglioramento graduale nel corso del weekend. Il sole dominerà su gran parte del paese domenica, quando anche le temperature torneranno ad aumentare.
1: Maxi operazione della Guardia di Finanza a Cagliari, individuate 100 barche estere non dichiarate al fisco, riconducibili a residenti in Italia, che operavano in acque nazionali con bandiere straniere. Rischiano sanzioni fino a 23 milioni di euro. Dicevamo dell'approvazione del decreto fiscale, novità sulla rottamazione che viene allargata anche ai tributi locali.
12: Arriva la rottamazione quinquies, si allarga la platea dei debiti che si possono sanare e salta la stretta sul telemarketing selvaggio. Il decreto prevede infatti che la definizione agevolata possa riguardare tutti i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023, includendo anche quelli di enti locali.

0: le regioni. Dentro quindi non solo cartelle fiscali, ma anche tributi come IMU e TARI, rette scolastiche, occupazione di suolo pubblico, multe e canoni di locazione. Per pagare ci sarà più tempo, unica soluzione entro gennaio 2027 oppure fino a 54 rate bimestrali. Confermata anche la tolleranza di 5 giorni sulle scadenze. Nel provvedimento anche interventi mirati per diversi settori, dagli aiuti al porto di Piombino alle imprese artigiane fino ai sostegni per florovivaisti, agenzie di viaggio e American's Cup. Previsto infine un monitoraggio più stringente sui prezzi dei carburanti. Lorenzo Opice, GR1.
1: È stato ufficialmente aperto lo scorso 4 maggio il cantiere nella sede di Viale Mazzini della RAI, un intervento atteso da oltre 20 anni. Lo spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, chiarendo che è in atto non un ridimensionamento del servizio pubblico, ma un progetto strategico di ammodernamento che accompagna la trasformazione della RAI in una digital media company. E anche le decisioni relative al Teatro delle Vittorie, aggiunge Rossi, si inseriscono nel percorso di garantire efficienza e investimenti tecnologici alla RAI, proiettandola verso il futuro senza cancellarne la storia. Il Salone del Libro di Torino quest'anno è la Grecia, il paese ospite, una scelta che sancisce il cammino culturale dei nostri due popoli, ha detto Petros Markaris, che ha presentato il suo ultimo romanzo, un noir cui fanno da sfondo le emergenze sociali, nuovo capitolo della serie del commissario Kostas Karitos. La nostra intervista.
2: Petros Markaris è forse lo scrittore greco più noto in Italia. La Grecia è un paese fondato sulle parole.
3: Yes, it is true.
2: Sì, è vero. Ma sai, qualche volta questo significa che un paese fondato sulle parole diventa un paese di pace.
3: The Countess of Peace.
2: Il suo ultimo libro, La ricchezza che uccide, racconta di questa generazione di nuovi poveri che non riesce a pagare neanche l'affitto di un appartamento.
3: This is a very difficult situation in Greece.
2: Sì, questa è una situazione molto difficile in Grecia. Oggi ci sono coppie che divorziano ma continuano a vivere insieme perché non hanno i soldi per affittare due case.
3: Two houses each for the crime novel.
2: Il giallo è un romanzo di successo. Negli ultimi anni è diventato anche un mezzo per parlare di politica, di temi sociali.
3: Political and social problems.
2: Che cosa augura lei, che è 90 a questa nuova generazione?
3: Say the power.
2: Di conservare il potere e la volontà di combattere contro la guerra, le armi, contro questo mondo sottosopra.
3: Upside down world.
2: Torino, Marcella Sullo, GR1.
1: Cinema Festival di Cannes, fine settimana con le presenze hollywoodiane. Oggi tocca a John Travolta, che debutta alla regia, ma resta forte la presenza del cinema francese, che sfoggia tutte le sue stelle sulla Monte de Marche.
4: Applausi lunghi e calorosi per i film del concorso ieri sera, questi per Fatherland. E un emozionato Pavlikovski ha ringraziato. Abbiamo lavorato in condizioni durissime, arrivare in questo tempio del cinema è come essere a Versailles, ha detto, al termine del suo bellissimo film sul ritorno in patria di Thomas Mann nel 49. Questo invece l'applauso per Storie parallele di Faraday, con abbraccio in sala tra le due interpreti, Catherine Deneuve e Isabelle Huppert, ed il regista che ha dedicato il film a Kieslowski, al quale Storie parallele, tutto di intreccio tra finzione e realtà, si ispira, al più grande sceneggiatore della storia del cinema, ha detto Faraday. E oggi arriva John Travolta, che debutta alla regia, ma ci sono ancora stelle francesi. Virginie Efirat torna nel film all'improvviso del giapponese Hamaguchi e Léa Seydoux affronterà le ombre di pedofilia sull'insospettabile marito in Gentle Monster. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: La musica, il secondo atto dell'Eurovision Song Contest, ha completato il quadro della finale di domani a Vienna, in diretta su Rai 1, dove ci saranno anche Sal da Vinci per l'Italia e il padrone di casa, l'austriaco Cosmo. Ed è stata una serata di performance spettacolari. Promossi di ieri, molto apprezzata l'australiana Delta Goodrem, una delle artiste più note a livello internazionale, con Eclipse. Ed è già un tormentone la canzone della bulgara Dara, che si è fatta notare anche per la messa in scena, ballando in una stanza rotante con un gruppo di clown, sedie rosse in testa ed effetti ottici.

0: Si prepara lo sbarco in Italia allo spettacolo dedicato alla regina della nostra TV. Raffaella, il musical, debutterà nella versione italiana a febbraio a Roma con la regia di Luciano Cannito, dopo il grande successo in Spagna, seconda patria di Raffaella, che anche lì ha portato fin dagli anni 70 una ventata di libertà e spensieratezza. E a Roma, il 12 e il 16 giugno, le audizioni per ballerine, ballerini, per le protagoniste. Un ruolo sdoppiato, saranno due infatti le debuttanti ad alternarsi per portare in scena l'intensità unica di Raffaella Carrà. Sono le 8:22 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
1: Luana, buongiorno a te. Noi ci occuperemo di due temi. Il primo, la crisi del laborismo britannico, del Labour, la crisi quindi del governo britannico, che sta succedendo una torsione italiana verso l'Italia e la parcellizzazione del quadro politico come da noi, e poi il Salone del Libro di Torino, ne avete appena parlato, appena ascoltato Marcella Sullo, ci torniamo anche noi.
0: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimiliano Savino e Fernando Conti. Luana Cremasco al microfono dalla redazione del GR1, una felice giornata.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: GR1 Sport.
11: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Dunque si è chiusa la telenovela sugli orari delle partite della penultima giornata di campionato. Il derby di Roma e le altre quattro gare della lotta Champions si giocheranno domenica alle 12, poi alle 17 la finale degli internazionali al Foro Italico. E allora ripartiamo proprio dal tennis, perché oggi tornano in campo, pioggia permettendo, Dardari e poi Sinner.
12: Un venerdì azzurro sognando una finale tricolore domenica davanti agli occhi del presidente Mattarella. Yannick Sinner con le batterie scariche, ma intanto ha fatto 32 vittorie consecutive nei 1000, record assoluto. Yannick, uomo nero con il completo black, ci scherza su.
13: Qua ormai è una tradizione, mi sto vestendo in nero già da tanto tempo ed è una tradizione che voglio continuare, no? Quindi va bene. Poi a volte fa più caldo, a volte fa un po' meno caldo.
12: Yannick, Dardari e i suoi compagni.

0: E ancora Sinner.
1: Ognuno è un giocatore totalmente diverso, Luciano ha il suo modo di giocare, il suo modo di stare in campo, io ho il mio, poi Lorenzo c'ha il suo, Cobolli c'ha di nuovo totalmente un altro tipo di gioco, no? Quindi credo che questa è anche la cosa più bella, no? Abbiamo tutti giocatori diversi e quindi secondo me è un bellissimo momento per il tennis italiano.
0: Sarà Sinner Medvedev stasera? E nel pomeriggio Luciano Darder, il gladiatore, contro il norvegese Casper Ruud, le due semifinali. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: Dicevamo del calcio, accordo trovato alla fine in prefettura per giocare domenica a mezzogiorno.
3: Tanto rumore per nulla, o quasi, appena 30 minuti di anticipo rispetto all'iniziale piano della Lega di Serie A. È il gioco dell'oca più che del pallone, perché dopo 48 ore di polemiche, minacce di ricorsi e frenetiche trattative, si è tornati praticamente alla casella di partenza sostanziale dietro fronte della prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento a lunedì sera per il derby capitolino e per le altre quattro sfide valide per i piazzamenti Champions: Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, che invece si giocheranno tutte domenica alle 12. La speranza è che questa mezz'ora possa fare la differenza nel caso di Roma-Lazio per permettere l'ordinato deflusso dei tifosi nella zona dell'Olimpico e dunque del Foro Italico in tempo per le 17, quando inizierà la finale maschile degli internazionali di tennis, alla quale, come già ampiamente annunciato, assisterà anche il capo dello Stato Mattarella. Ma non è un lieto fine per tutti. Già nei giorni scorsi il tecnico della Lazio Maurizio Sarri aveva criticato in ogni caso l'orario preprandiale per le temperature. Durissimo il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, che non ha usato giri di parole per definire chi, a suo dire, gestisce con i piedi i calendari. A vincere è stata la diplomazia o una sorta di realpolitik del pallone, a ciascuno il proprio parere. Vicenda ormai chiusa, ma resta grande e per molte ragioni il caos sotto il cielo del nostro calcio. Guido Ardone, GR1.
2: Ciclismo a Napoli, primo successo italiano di questo 109esimo Giro d'Italia con Davide Ballerini. Oggi primo arrivo in salita sul Blockhaus nel cuore della Maiella in Abruzzo, uno dei nostri inviati.
4: Sarà l'inizio di un fine settimana che chiarirà decisamente le forze in campo. Prima dei muri marchigiani e dell'arrivo in salita al Corno alle Scale ci sarà il Blockhaus. Settima tappa con 4600 metri di dislivello per i pretendenti al podio finale, un primo faccia a faccia. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, con oltre 6 minuti di vantaggio su Vingegaard e Pellizzari.
5: Sarà una tappa durissima, speriamo vada tutto bene.
4: Arrivo della settima frazione con l'ascesa alla Blockhaus, un GPM di prima categoria, 13 km e 600 metri con pendenza media dell'8,6% e punte al 14%, con anche rischio pioggia. Ieri prima vittoria italiana al Giro con Davide Ballerini, che porta due successi della stana con Silva, che ha indossato anche la maglia rosa. Ballerini:
6: sappiamo di esserci, le cose vengono col tempo, siamo arrivati qui con la speranza di vincere almeno una tappa con la squadra e non è quasi passata una settimana, siamo già a due tappe, quindi andiamo avanti così.
4: Con Jacopo Teodoro dal Blockhaus, Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone.

0: sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verifica le condizioni in negozio.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
3: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
4: Other parties will draw different lessons.
5: È un esito che fa male, me ne prendo la responsabilità, ma non mi dimetto, guiderò il paese fino alle prossime politiche. Andare avanti e anzi, l'instabilità sta causando dei costi al paese perché cresce il costo del debito pubblico britannico che ricadono sulle famiglie.
6: La domanda è fortemente imprecisa. Che cosa succede in Inghilterra? Naturalmente non è in Inghilterra che non è l'Inghilterra che è precipitata in una crisi politica, è la Gran Bretagna, anche se devo dire che oggi è molto interessante. Avete sentito naturalmente la voce del premier britannico Starmer, poi doppiata, tradotta da Natalia Augias, che è già collegata con noi, nostra corrispondente a Londra, dalla quale andrò tra un istante. Volevo dirvi a proposito della Gran Bretagna che è molto interessante l'intervista che viene fatta oggi da Luigi Ippolito su Corriere della Sera a Michelle O'Neill, che è la premier irlandese dell'Irlanda del Nord, che dice la seguente frase: il regno si sfalda, ora il voto per riunire l'Irlanda e ritrovarci insieme nell'Unione Europea. Lei, in realtà, scusate, la premier irlandese, peraltro milita nel Partito Repubblicano Cattolico Sinn Féin dal 1988, ed è prima ministra dell'Irlanda del Nord, ed è molto significativo quello che dicevo, ho fatto una confusione in testa mostruosa, è la premier dell'Irlanda del Nord, ma è molto significativo quello che dice, perché uno degli obiettivi, ora anche qui semplifico molto, dei cattolici irlandesi è quello della riunificazione dell'Irlanda. Prima di andare a Natalia vi leggo un po' dei messaggi che ci state mandando voi ascoltatori. 335 699 2949. Fabrizio da Chiavari: penso che la domanda sia: è la democrazia parlamentare il miglior sistema per governare una nazione? Ora io timidamente dico e vorrei anche vedere, viste le grandi crisi che registrano nei vari governi europei, vedi Gran Bretagna, Francia, Italia, il problema è endemico da sempre, anche se sembra che ultimamente la durata dei nostri governi sia via ad arrivare al termine della legislatura. Francamente, Fabrizio, non vedo quale possa essere l'alternativa. Allora, poi molti messaggi sul Salone del Libro, ma questi li leggiamo tra poco. Altro messaggio mi sembrava interessante: la crisi politica britannica dimostra che non sono i sistemi elettorali ad assicurare la stabilità politica, ma la qualità e la credibilità della proposta politica e del personale politico. Controprova la sostanziale stabilità del sistema politico tedesco, che è un sistema elettorale proporzionale. Non è vero, è vero solo in parte. I sistemi politici certo che dipendono dai partiti, ma dipendono moltissimo dalle leggi elettorali. Il sistema elettorale tedesco ha una sua stabilità perché ha dei partiti storicamente molto forti, ma in realtà in questi ultimi anni, pensate all'AfD, ne sono cresciuti di nuovi che hanno un seguito notevole, e poi la legge elettorale conta moltissimo perché il sistema proporzionale tedesco prevede anche una soglia elettorale per andare in Parlamento molto alta, se non sbaglio il 5%, poi Natalia era anche la capa del Politico del TG1, quindi queste cose le sa molto meglio di me. Che succede in Gran Bretagna, Natalia? Buongiorno.
7: Un caos, un caos. Stamattina il Financial Times ha in apertura un pezzo sul costo di tutto questo sui mercati e sull'economia. Tra l'altro ieri sono arrivati dei dati economici degli ultimi 6 mesi che dicono che questo paese è cresciuto dello 0,6%, che non è molto, ma è il primo paese del G7 per crescita dell'ultimo periodo, nonostante la guerra. Quindi diciamo tutto questo è inaspettato. Ieri la ministra dell'economia ha aperto la giornata dicendo: attenzione, perché quello che fate qui poi ha degli sviluppi e delle cose, delle conseguenze che appunto ricadono sulla gente. L'aveva già detto Starmer, lei l'ha ripetuto in apertura di giornata, e poi è successo tutto, perché sono arrivate le dimissioni del ministro della sanità Wes Streeting, 42 anni, alla bleriana del partito, che ha scritto una durissima lettera contro Starmer, si vuole assolutamente candidare alla leadership, pare che non abbia ancora gli 81 firme, membri del Parlamento devono firmare per candidarlo direttamente, però nel frattempo si è dimesso dal suo incarico, gli ha scritto: sei responsabile di una sconfitta senza precedenti, hai lasciato un vuoto invece di dare a tutti una visione, è chiaro che non

sarai tu a guidare il Partito Laburista alle prossime elezioni, ciao. E poi dopo no, però non si è ancora candidato, quindi formalmente la gara, diciamo, per la guida del partito e del governo non è partita. Poi, sempre ieri, è stata scaricata.

0: però ripetuta da tutti i media, e adesso è in grado anche lei, volendo, di partecipare alla gara. E in gara soprattutto ci sarà Andy Burnham, che è il sindaco di Manchester, ragazzo prodigio un po', adesso ha 56 anni, ma insomma guida Manchester da un sacco di tempo con successo. Era un giovane ministro del governo Blair, oggi è percepito come un candidato abbastanza posizionato a sinistra. Per partecipare alla leadership deve essere in Parlamento. Ieri un del Nord ha fatto da parte, ha detto puoi candidarti qui, e quindi arriverà la sfida elettorale. È un collegio, quello molto difficile, dove vince la destra, quindi sarà una sfida. Certo, se la vince, poi entra in Parlamento, a quel punto, insomma, diciamo, ha quasi vinto,
1: Scusa Natalia,
0: perché
1: ma i tempi
0: il
1: quali
0: problema è
1: potrebbero
0: convincere la
1: essere?
0: sinistra del partito. La sinistra del partito non sopporta più Starmer. I tempi devono essere decisi, e tutti pensano che la cosa sarà più lunga di quello che ci si aspettava, e che si arriverà al voto praticamente degli iscritti e a un risultato alla fine dell'estate. È quello che è successo ai conservatori, eh? Cioè l'estate in cui Boris ha capottato, Boris Johnson come primo ministro, c'è stata un'estate di fuoco, voto, cose, retroscena, eccetera. Tutti gli elettori conservatori hanno votato. Poi a settembre è arrivata Liz Truss, che non è stata una buona idea, perché Liz
1: No,
0: Truss
1: è
0: è
1: durata lo
0: durata
1: spazio di un mattino,
0: 45
1: sì.
0: giorni, è stata licenziata praticamente dal Fondo Monetario Internazionale, perché stavano andando a quel paese i conti di questo paese. Qui la finanza e i mercati contano moltissimo, moltissimo, e quindi la politica deve fare grandissima attenzione a come si muove, perché ci sono già dei danni per queste 3 giorni di fortissima instabilità. Quindi è una situazione difficile, tra l'altro una situazione difficile in un momento in cui Starmer in casa non è popolare, ma all'estero, sul piano internazionale, ha acquisito un vero standing, nel senso che ha messo insieme la coalizione dei volenterosi, è in prima linea sull'Ucraina, e anche sul rientro in Europa con dei suoi tempi, che è stata una delle cose che ha detto Re Carlo quando ha parlato a Westminster 2 giorni fa. Quel discorso che legge il re a Westminster lo scrive il primo
1: Certo,
0: ministro,
1: certo.
0: e in quel discorso l'Europa c'era, e come. Anzi, posso dire, so, diciamo, da persone che lavorano in stretto contatto con il gabinetto di Starmer in questo momento, che il fatto di rientrare in Europa completamente, proprio rientrare in Europa dalla prossima legislatura, è un pezzo del possibile manifesto elettorale dei laburisti, cioè del loro programma, quando si ripresenteranno alle elezioni. Perché mi è stato spiegato, il ritorno nell'Unione Europea deve passare comunque da un vaglio popolare. Fare un altro referendum sarebbe molto drammatico. Metterlo nel programma di governo, se i dati che dicono che gran parte dei britannici vogliono tornare restano questi, sarebbe una situazione win-win, cioè
1: Certo.
0: se qualunque cosa pensi, voti quello.
1: Natalia Augias è la nostra corrispondente a Londra e la ringraziamo molto. Ha ascoltato la coda del suo intervento uno dei maggiori storici europei, Donald Sassoon, insomma, alcuni suoi saggi, anche quelli sul socialismo europeo, sul socialismo italiano, perché ha studiato tanti anni qui in Italia, anche al Gramsci, e penso alla cultura degli europei, che è un altro saggio, e quei suoi saggi sul capitalismo che sono assolutamente centrali nel dibattito culturale europeo. Professor Sassoon, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Tra l'altro, professore, aggiungo, diciamo in modo un po' velenoso, non sono così convinto che Bruxelles e i continentali sarebbero contenti di un ritorno dei britannici nell'Unione Europea, perché molti leader europei, lo sa meglio di me, consideravano l'Inghilterra, la Gran Bretagna, una specie di quinta colonna e in realtà sabotante molte delle idee federaliste dell'Unione Europea.
2: Sì, probabilmente non ci lascerebbero entrare, ma comunque vorrei aggiungere che Starmer non ha mai detto che vuole rientrare nell'Unione Europea. Ha detto, col suo tipico senso di vaghezza, che vuole essere al centro dell'Europa, ma non si parla neppure di entrare nel mercato unico o nel sistema doganale e europeo. Dunque, finora siamo nella retorica tipica di Starmer, ma tipica anche degli altri possibili candidati.

0: al ruolo di primo ministro.
1: Professore, molti ascoltatori qui da noi in Italia chiedono: ma il partito di Farage, Reform, che obiettivi politici, che progetto politico ha? E i Verdi di Zoch Polanski possono avere ambizione di prendere il posto del Labour?
0: Dunque, siamo in una situazione molto confusa, perché avevamo un sistema bipartitico dove Labour e i conservatori si alternavano al potere. In questo momento abbiamo in realtà cinque partiti in Inghilterra, non in Gran Bretagna, perché il primo partito nel Galles è il Partito Nazionalista Gallese, il primo partito in Scozia dalle ultime elezioni, ma anche da 16 anni, è il Partito Nazionalista Scozzese, e nell'Irlanda del Nord non ci sono né i conservatori né i laburisti. Dunque abbiamo cinque partiti in Inghilterra: i Verdi, Labour, i Liberali, i Conservatori e Farage. Sì. Nessuno di questi potrebbe avere, se non per una delle bizzarrie del nostro sistema elettorale, una maggioranza alle prossime elezioni. Dunque la scommessa più sicura, se si può parlare di scommesse in momenti così complicati, certo, sarebbe che non c'è una maggioranza, non ci sarà una maggioranza. E dunque ci dovrebbe essere un'alleanza tra chi, non lo sappiamo. I conservatori si sono spostati a destra per cercare di recuperare i voti che sono andati da Nigel Farage. Lo stesso hanno fatto i Labour, lasciando lo spazio alla loro sinistra per i Verdi.
1: Professore, scusi, anche qui forse è una domanda semplicistica, ma Farage può essere descritto come un Trump britannico?
0: Non esattamente, no, perché non può essere descritto, perché finora la sua politica consiste sostanzialmente in due cose. Una è sull'immigrazione e l'altra è su il brexitismo. Vabbè, sì, Brexit sì, ha vinto, e sull'immigrazione non si sa bene che cosa vorrebbe fare, cercare di bloccarla ancora di più, pensando che dopo tutto, senza gli immigrati o i figli degli immigrati, il sistema sanitario britannico crollerebbe completamente, e anche la scuola e molte altre cose. Basta passeggiare nelle strade di Londra e ci si rende conto che gli inglesi bianchi, diciamo così, sono sempre una minoranza. E dunque abbiamo bisogno di immigrati, e questo vuole anche significare e spiegare perché quando ci sono i sondaggi l'immigrazione non è mai al primo posto, è sempre cose normali come il costo della vita, questo sì, o anche i problemi della salute pubblica o del sistema sanitario nazionale.
1: Come sempre la chiarezza del professor Sassoon è esemplare. Donald Sassoon, storico emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University di Londra, grazie davvero per questa sua analisi e spiegazione. Devo dire, arrivano i messaggi più diversi sul sistema elettorale britannico, sui problemi, sui paragoni fra il sistema britannico e quello italiano. Poi arrivano i soliti messaggi un po' folli che sostengono che Farage è un sionista pagato dai sionisti, e questo è il tipico messaggio, mi permetto di definirlo, antisemita. Peraltro dovrebbero sapere quelli che ci scrivono questi messaggi che Farage è stato accusato esattamente del contrario, cioè di essere un antisemita, perché una serie di dichiarazioni l'hanno, diciamo, contraddistinto o messo sul banco degli accusati per queste ragioni. Ultimo capitolo di questa settimana di Radio Anch'io. Il Salone del Libro di Torino, ormai è entrato nel suo cuore. Mi colpisce stamane leggere praticamente sullo stesso titolo su tutti i quotidiani, ed è interessante perché collegato con noi c'è Francesco Costa, che per anni ha fatto una sofisticatissima rassegna stampa sul Post, e soprattutto c'è la direttrice del Salone stesso, cioè Annalena Benini. Annalena Benini è la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino, e Francesco Costa ne cura la parte dedicata al giornalismo. Annalena, buongiorno. Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Annalena, dicevo poco fa, praticamente

0: su tutti i giornali, ma tu l'avrai visti, a proposito del Salone c'è lo stesso titolo, il Salone della Concordia, perché ieri è venuto il ministro, ci sono un sacco di foto di te e del ministro sui giornali, è venuto il ministro Giuli della Cultura e in buona sostanza ha detto qui mi trovo praticamente meglio, diciamo, che al ministero o girando il resto del paese. Che cos'è questa Concordia? Anzi, ascoltiamo Giuli e poi vengo da voi.
1: È forse casuale, ma la seconda volta che mi trovo qui al Salone del Libro sentendomi un po' più a casa qua che altrove, come per una sorta di asilo culturale, che rianima lo spirito, ci allontana un po' da certe caligini romane.
0: Ora, Giulio è uomo colto, insomma, di grandi letture, quindi è forse anche normale che si trovi bene al Salone del Libro, e diceva certe caligini romane, qui mi trovo meglio, forse non ci sono le polemiche che hanno contraddistinto ad esempio la Biennale. Che significa Concordia, Annalena?
2: Ma io credo che significhi che appunto un ministro della cultura si trova a suo agio in un luogo che, diciamo, la cultura la promuove con tutte le sue energie, quindi promuove il dialogo, l'incontro e non lo scontro. Credo e anche mi auguro che il ministro abbia scorso il magnifico programma del Salone Internazionale del Libro di Torino e abbia pensato, beh, però wow, che bello.
0: Tra l'altro il titolo del Salone di quest'anno, l'abbiamo detto nei nostri giornali radio, ma è bene ritornarci, è Il mondo salvato dai ragazzini, Elsa Morante 1968, che significa cosa, Annalena?
2: Il mondo salvato dai ragazzini, come scrisse Goffredo Fofi, è un appello universale. Questo per quanto riguarda il libro di Elsa Morante. Per quanto riguarda il Salone del Libro è un messaggio di speranza unito al gioco, alla leggerezza propri della fanciullezza, e quindi anche la speranza che tutti gli adulti visitatori del Salone, insieme a scrittori, autori, artisti, si mettano in questa disposizione d'animo della fanciullezza, che è la disposizione a lasciarsi sorprendere, stupire, alla disposizione alla curiosità e quindi alla lettura.
0: Francesco Costa, dicevo, cura la sezione giornalismo, direttore del Post, ha tenuto un podcast ascoltatissimo di rassegna stampa per anni sul Post e quindi conosce molto meglio di me le dinamiche giornalistiche, questa espressione il Salone della Concordia, e avrà visto che il Fatto Quotidiano dice della Concordia finta. Ma al di là di questo, Francesco, al Salone sempre è entrata l'attualità, sempre sono entrate le polemiche, spesso ci sono stati anche scontri, quest'anno il clima è quello che è, ci sono delle guerre in corso, e c'è o non c'è la possibilità e la capacità di ospitare tutti e dialogare anche da punti di vista molto distanti, Francesco? Non mi dare una risposta irenica.
3: E direi che non è soltanto una possibilità, ma che sia la realtà. Poi è giusto ed è normale che i giornali oggi si concentrino soprattutto sulla cerimonia di inaugurazione e sulle rilevanti parole del ministro e delle persone che sono intervenute. Ma già ieri è stata una giornata di enormi possibilità di discussione, di migliaia di persone che hanno parlato di qualsiasi cosa, e sono convinto che intervistandole uscendo dal salone alla fine della giornata non avrebbero nemmeno, diciamo, colto come la Concordia è finta, è vera, il ministro cosa ha detto, ma non per irrilevanza della cosa in sé, perché il Salone è talmente grande, coinvolge talmente persone su talmente cose, che è la dimostrazione che quella possibilità esiste, si può realizzare e ci si può confrontare anche in un momento complicato, doloroso, di tensioni attorno ai temi che ci riguardano.
0: Francesco e Annalena, Francesco Costa e Annalena Benigni, vi faccio un'ultima domanda che suonerà retorica, ma che in realtà credo che tocchi un tema vero, e cioè nel mondo contemporaneo, voi siete due giornalisti, l'informazione domina, nel senso sono in difficoltà gli organi di stampa, ma le generazioni più giovani trovano l'informazione dappertutto, spesso gratis, e passano le giornate con il telefonino in mano, si legge meno oggettivamente. Perché un libro dovrebbe essere più forte, o meglio, per essere ancora più semplici o semplicisti, di quello che possono trovare su un telefonino? Francesco e poi Annalena.
3: Un libro contiene più cose, un libro contiene più pensiero, più idee, più storie, un libro è molto più grande.

0: grande, è molto più facile trovare le risposte in quello spazio e dandoci anche quel passo. Ma la buona notizia è che il Salone del Libro è pieno di ragazzi e di ragazzini che comprano un sacco di libri e quindi, e anzi, sono forse nella fascia del mercato editoriale, nel mercato editoriale una delle fasce
1: Esatto.
0: più interessanti. Sono anche gli adulti ad avere il problema, della dipendenza dal telefono, oltre che i
1: Verissimo.
0: ragazzi e i ragazzini, e il discorso ci investe un po' tutti. Anzi, forse guardando i ragazzini troviamo un modo per combinare, ecco, e renderci complementari a tutte queste fonti di informazioni anche, volendo.
1: Scusa Francesco, ma perché, al contrario di altri paesi, penso alla Francia per tutti, perché noi perdiamo i lettori? Cioè a un certo punto si smette di leggere in Italia?
0: Guarda, io credo che ci siano, diciamo, delle responsabilità molto diffuse e poi c'è una cultura che è la nostra cultura, che ha radici profonde di generazioni in generazioni. Crescere in una casa piena di libri è diverso da crescere in una casa in cui i libri non ci sono e magari ti condiziona per il resto della vita. Però, siccome poi le responsabilità credo che dipendano sempre da chi può prendere delle decisioni, mi chiedo se la scuola oggi proponga un modo di scoprire la lettura e i libri adeguato ai nostri tempi, i genitori naturalmente. Insomma, credo che sia più una questione di predominio di altri strumenti e grandi istituzioni che potrebbero fare qualcosa di più e di meglio per cambiare le cose.
1: Tra l'altro, Annalena Benini, per chiudere, ci saranno grandi ospiti, non ne cito solo tre: Sanders, Carrère, Grossman, ma insomma decine e decine, centinaia di ospiti. Però ci sono anche diversi incontri professionali, mettiamola così, in cui la domanda che ho fatto io viene posta continuamente. Gli italiani a un certo punto smettono di leggere, si diventa 25 anni, non si legge praticamente più. Perché, Annalena?
2: E smettono di leggere perché, a parte che non sono così convinta che smettano di leggere, così come il cliché dei giovani che non leggono è un cliché, e diciamo il Salone Internazionale del Libro di Torino non è la prova plastica, come diceva prima Francesco, nel senso che è affollato e invaso da ragazzini e
1: Ragazzini.
2: ragazzi e ragazze che non solo partecipano agli incontri, ma proprio gironzolano tra gli stand e mettono da parte i soldi della paghetta per comprarsi i libri. A un certo punto sopraggiunge una specie di disabitudine, di cinismo, di velocità. Ecco, anche di grande velocità, che è quella che, diciamo, ti impedisce quella concentrazione o quel piacere o quel tempo sospeso
1: Sì,
2: che richiede un libro, perché
1: esatto.
2: appunto in un libro ci sono molte più cose che in un post di Instagram, e queste più cose richiedono anche un'attenzione.
1: È così, è così. Buon lavoro a entrambi, Annalena Benini e Francesco Costa. Il Salone del Libro di Torino è in pieno corso. Tra l'altro, ora una considerazione amara ma inaggirabile, perché l'Italia ha al centro-nord dei dati di lettura comparabili a quelli europei, nel sud dei dati molto, molto preoccupanti, però così da decenni, se non da secoli, anche lì. Insomma, bisognerebbe parlarne per settimane. Ci fermiamo, Emanuele Di Cavio e Luciano Pecoraro, stamane in console, Mauro Convertito in regia, Ada Marra, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo hanno costruito questa trasmissione, che vi ringrazia per averci seguito anche oggi. Dalla linea al giornale Radio delle 9, a Progetto Benessere, e poi torniamo lunedì con Radio Anch'io Sport e da martedì Francesca Rinaldi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
5: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
5: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La strage dei 5 sub italiani durante un'immersione alle Maldive, dal disorientamento ad un problema nella grotta ad un difetto nel caricamento delle bombole, le possibili cause che hanno portato alla morte ai subacquei. Al momento è stato recuperato un solo corpo, si cercano gli altri 4, ma le operazioni sono complicate anche a causa delle condizioni meteo avverse. Tra poco, in questi istanti, in realtà potrebbe essere effettuata una prima immersione per esplorare i punti di accesso alla grotta. Tra le vittime la professoressa Monica Montefalcone, 51 anni, biologa marina dell'Università di Genova, deceduta insieme alla figlia Giorgia. La passione per il mare è un lavoro a tempo pieno, come diceva la docente in questa intervista. Ascoltiamola.
3: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
2: Secondo e ultimo giorno della visita di Trump in Cina, Pechino pronta a investire miliardi di dollari negli Stati Uniti, prove di intesa per riaprire lo stretto di Hormuz. Trump assicura.
4: We did discuss Iran.
2: Il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe vedere lo stretto di Hormuz aperto, mi ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran, cosa che nei fatti Pechino non ha mai ammesso di fare. La guerra con l'Iran, dice Xi, non sarebbe mai dovuta scoppiare e non ha bisogno di continuare. E le tensioni internazionali continuano ad avere effetti sui mercati finanziari. Colleghiamoci con Milano per le aperture di quelle europee e diamo la linea a Chiara Merico.
5: Sì, le borse europee aprono in calo l'ultima seduta della settimana, una settimana segnata, come dicevate, dalla visita di Donald Trump in Cina. Milano cede al momento circa un punto percentuale, cali analoghi anche per Francoforte e Parigi, Londra cede circa lo 0,7%, in rosso anche le piazze asiatiche, pesano le prese di profitto dopo il recente rally dei titoli tecnologici e il timore che il vertice tra Stati Uniti e Cina non porti a risultati concreti.

0: sui dossier più rilevanti come la questione di Taiwan, in calo di circa un punto percentuale Tokyo, le borse cinesi, mentre l'indice coreano Kospi va giù di oltre 6 punti dopo aver superato per la prima volta gli 8.000 punti. Chiusura positiva ieri sera invece per la borsa statunitense, sostenuta in particolare dai titoli tecnologici. Il Dow Jones è tornato sopra i 50.000 punti, mentre Nasdaq e Standard & Poor's 500 hanno toccato i nuovi massimi. Oggi però i futures fanno presagire un'apertura negativa. Tornano a crescere anche le quotazioni del petrolio, con il Brent che torna sopra $107 al barile e il WTI che supera i $103 al barile. A voi.
1: In Finlandia è tornato operativo l'aeroporto di Helsinki, chiuso per 3 ore per allarme droni, uno stop che avrà ripercussioni sul traffico aereo con ritardi e cancellazioni. Ancora ignota l'origine dei velivoli, nei mesi scorsi avvistamenti di droni avevano portato alla chiusura di diversi scali in Danimarca e in altri paesi del nord Europa. Presidio a Taranto, in piazza Fontana, luogo in cui il bracciante originario del Mali è stato aggredito e ucciso dalla baby gang. Centinaia le persone presenti, non solo familiari e amici dell'uomo, in segno di solidarietà e vicinanza alla moglie e ai figli della vittima. Per l'omicidio fermato un sesto giovane a 22 anni e secondo maggiorenne, gli altri 4 sono tra i 15 e i 16 anni. Al Salone del Libro di Torino è stato il giorno dello scrittore greco Petros Markaris, che con il suo ultimo romanzo, La ricchezza che uccide.
2: A very difficult situation in Greece.
1: Nel suo capitolo della fortunata serie del commissario Kostas Karitos, Markaris rilegge in chiave noir le emergenze economiche e sociali della Grecia, quest'anno paese ospite d'onore del Salone. Oggi un'altra giornata ricca di appuntamenti, molto attesa la presentazione dei dati sulla lettura da parte dell'Associazione Italiana Editori. A New York un'altra presentazione ufficiale, quella dell'inno dei mondiali di calcio. Ancora una volta protagonista la pop star Shakira, la corrispondente.
3: Agli Spring Studios di New York i riflettori sono tutti per Shakira, che appare sul palco accanto al presidente della FIFA Infantino e all'ex campione del mondo Kakà. 16 anni dopo Waka Waka, la pop star colombiana torna a cantare l'inno della Coppa del Mondo con il titolo italiano Dai Dai.
4: So many kids around the world.
3: Molti bambini in tutto il mondo non hanno una voce e aspettano un'opportunità, non hanno un'istruzione di qualità, vengono lasciati indietro. Tutti i proventi della canzone, annuncia Shakira, verranno donati al FIFA Global Citizen Education Fund. Ma c'è un'altra novità nel primo mondiale che si svolge in 3 paesi e con 48 squadre e riguarda la finale che si terrà proprio al New York New Jersey Stadium. Shakira con Madonna e BTS sarà protagonista dell'Halftime Show il 19 luglio. È la prima volta che una finale dei mondiali di calcio prevede un grande spettacolo nell'intervallo in stile Super Bowl. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Sport, Roma, le semifinali degli internazionali di tennis, pioggia permettendo, 2 italiani in lizza, alle 15.30 Darderi affronta il norvegese Rudd, alle 19 Sinner contro il russo Medvedev. Ciclismo, Giro d'Italia, la 7ª tappa Formia Blockhaus con un duro arrivo in salita sul massiccio abruzzese della Maiella. E si apre anche il weekend del motomondiale in Catalogna, mattinata di prove libere, poi alle 15 le prequalifiche della MotoGP. RAI Radio 1, le 9.05 minuti, il prossimo appuntamento con il GR1 è alle 10, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud... A sud, bello.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento. In aumento.
8: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo 2 artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
9: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
10: Noi spesso raccontiamo di sogni.
11: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
9: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad.

0: Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Progetto Benessere, per una vita più sana.
7: Rai Radio 1, le 9:08 minuti, quasi 9 minuti. Bentornati all'ascolto di Progetto Benessere, puntata del venerdì. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore, al benessere quotidiano. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342-864-8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Vi ricordiamo inoltre che potete riascoltare tutte le puntate sull'app Rai Play Sound. Oggi, nella prima parte della nostra trasmissione, ci occupiamo della cosiddetta sindrome di Dorian Gray, ovvero il timore di perdere fascino, ruolo e valore con il passare degli anni. Dopo parliamo di tendiniti e tendinopatie. Giornate più lunghe e temperature più tiepide ci invogliano verso corse all'aperto, ma bisogna fare attenzione. Concluderemo con la 21esima giornata del malato oncologico, fortemente voluta da FAVO, la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato e Non Oncologia, per accendere un faro su queste tematiche. Prima la musica, poi entriamo nel cuore dei nostri temi.

0: Radio 1 Progetto Benessere. I dati parlano chiaro. Un italiano su due ha paura di invecchiare e di diventare meno attraente, mentre quasi il 50% teme di non sentirsi più utile per gli altri. Sempre più persone hanno paura di perdere bellezza e potere con il passare del tempo, in poche parole. Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta, intanto bentornata, dici se è così.
1: Buongiorno e bentrovati a tutti. Allora, in questa nostra epoca, in questo nostro lato del mondo, direi che è così, no? Ma è così soprattutto per i parametri e il sistema valoriale che comunque il nostro mondo propone, no? Se noi guardiamo, ci giriamo intorno, le comunicazioni che ci arrivano, poi ovviamente le comunicazioni principali noi le riceviamo dai nostri smartphone, ma sono sempre come fare a diventare più efficaci, a diventare migliori, a diventare più belli, a ringiovanire, è tutta una pratica a quello che consideriamo miglioramento, che lo vediamo come crescita anziché come approfondimento, o io dico ai miei pazienti scavo, perché a volte migliorare è scavare dentro, no? È conoscersi di più, non diventare più performanti, però ecco, i parametri sono purtroppo per adesso ancora questi.
0: Senti, questa sindrome di Dorian Gray che cos'è esattamente? Ne abbiamo sentito parlare in questi giorni, è venuta fuori su diversi giornali, la stampa si è appuntata molto questo termine, che è molto carino, parte dalla letteratura però entra nella psicanalisi.
1: Sì, che è però una rivisitazione, diciamo, in chiave moderna, leggermente diversa del tratto narcisistico di personalità, semplicemente, no? Il Dorian Gray, che tra l'altro è, come dire, è proprio la logica opposta a quello scavo di cui parlavo, no? Che propone uno svuotamento pur di mantenere quella bellezza, no? Quell'esteriorità, quell'immagine nel mondo. È proprio il ridurre il dietro alla maschera. Ridurre ciò che abbiamo realmente di sostanziale alla maschera che ci permette in realtà di venderci meglio nel mondo, no? Ed effettivamente oggi stiamo un pochino perdendo, proprio perché non è un dato oggettivo, no? Noi ciò che c'è dentro non lo vediamo, ciò che c'è fuori sì. Mm-hmm. E allora tendiamo ovviamente a concentrarci sul fuori e a sminuire o svilire il dentro. E invece noi dobbiamo sempre ricordare che il fuori, anche la stessa espressività, perché no, la stessa voce che noi abbiamo dipende tantissimo dall'armonia che abbiamo dentro.
0: Addirittura la voce.
1: Addirittura la voce.
0: Questo come radio ci interessa molto.
1: Tantissimo, la voce è qualcosa di importante. Io credo che adesso non dirò niente di nuovo per cantanti o per chi con la voce si lavora. Pensiamo al lavoro che fanno gli attori sulle emozioni, no? Tutto il training anche per diventare attori. La voce, l'equilibrio vocale, il modo con cui le nostre vocali, le nostre, diciamo, corde vocali vibrano, dipende tantissimo da dentro come si muove il nostro sentire e quindi poi come lo esprimiamo, no? C'è chi ha una voce trattenuta e allora può averla stridula, c'è chi ha una... ad esempio, un paziente molto curioso che la prima volta che parlò con me mi diede l'impressione che non era abituata a parlare. Era come se era una... E in realtà era proprio così, non era abituata a parlare, quindi la sua voce ogni volta che... era come se usciva da qualcosa di molto lontano perché era lì in fondo, no? E imparare a ascoltarla, che è un po' un ascoltare il non detto, che è un po' un sentire il vedere il non visibile, è un po' l'andare, il famoso andare oltre, ci aiuta tantissimo, assolutamente sì.
0: E allora, siccome a noi, abbiamo capito, piace giocare, andiamo dalle citazioni alte, colte, passiamo da Oscar Wilde a Biancaneve stamattina, io e te. Specchio, specchio, ecco, delle mie brame, diceva la matrigna, chi è la più bella del reame? Allora, chi è la più bella?
1: Ecco, vedi che siamo sempre nell'ordine poi del narcisismo, no? Dove il parametro è sempre quello. Nel caso dell'uomo, se noi pensiamo, il parametro è la performance, non tanto la bellezza. Quella sì, ma più la forza, come dire, la sensazione di potere che un uomo trasmette. Per la donna sappiamo il parametro è la

0: bellezza, la bellezza da potere, svilendo un po' i discorsi, perché poi sappiamo che finalmente oggi devo dire che le cose si stanno muovendo anche in direzioni molto nuove. La più bella del reame è quella che si guarda e sorride perché è felice, no?
1: Sì.
0: Questa è la più bella del reame.
1: Oppure che si arrabbia. Se non è più, se non si vede più la più bella del reame nello specchio.
0: Esatto, ma se non si vede più la più bella del reame significa che comunque per lei non lo è più. E invece la più bella del reame è quella che si sente tale prima che di esserlo, no? E questo forse è che dobbiamo cominciare a considerare, non tanto quanto io sono più bella secondo uno sguardo altrui, mm-hmm. perché poi il parametro lo fa l'altro, ma quanto sono bella secondo me. E se riesco a sentirmi bella ho vinto, no?
1: Non c'è dubbio. Ti leggo prima un messaggio che è arrivato al nostro 342-864-8832 e poi ti voglio chiedere un'altra cosa per andare più a fondo, così scaviamo pure io e te.
0: Vai.
1: Insieme. Allora, questo messaggio dice: forse è una mia pia illusione, ma il fascino non dipende solo dall'aspetto fisico. Uno può rendersi interessante se nutre interessi per tante altre cose che appena uno apre bocca si possono capire. O perlomeno mi illudo sia così. Bello.
0: Ma molto giusto soprattutto, no? Non è un'illusione, io direi che è molto realtà. Nell'incipit di uno dei più famosi libri, che tra l'altro io consiglio tantissimo alle mie pazienti, che è Donne che corrono con i lupi,
1: sì.
0: Questa psicanalista scrittrice racconta della seduzione della bellezza come qualcosa di altro rispetto alla fisicità,
1: mm-hmm.
0: E racconta proprio di questa donna molto brutta che in realtà, diciamo che aveva un potere seduttivo incredibile, gli uomini cadevano ai suoi piedi, no? Per rispondere a quanto ci scrive il nostro ascoltatore. Assolutamente sì, il fascino è esattamente come la voce, arriva da qualcosa che riguarda la composizione che la persona ha dentro, non solo a quello che ha fuori, tanto che ci sono persone che noi vediamo bellissime, che magari secondo certi parametri non lo sono, ma magari hanno quella joie de vivre, quella modalità che ci affascina, che ci piace, quella anche luce, no? E quindi non possiamo dimenticarcelo né evitare di parlarne.
1: Dunque sì, questo libro ce l'avevi già citato, io l'ho comprato ma non ho avuto ancora modo di leggerlo, devo provvedere perché così
0: con
1: ti
0: calma
1: seguo.
0: L'estate perché l'estate, è impegnativo,
1: ti seguo meglio così. L'estate sarà il primo appuntamento del meritato riposo, me lo dico da sola. Allora vorrei tornare sulla bellezza che sfiorisce nel senso di normale passare del tempo. Allora, qual è il confine tra la normale cura di sé e l'ossessione patologica per la giovinezza?
0: Allora, la cura di sé riguarda l'amore di sé. Quando io riesco a piacermi o comunque a volermi bene, a sapere che faccio quella cosa per il mio bene e non per rispondere a un'esigenza altra, perché ovviamente se io riesco a guardarmi con i miei occhi so che ho 40 anni, ho qualche ruga e l'accetto, quindi cercherò di mettere buone creme, però ovviamente per tener bene la mia pelle, ma non per combatterla. Ok? Quando invece andiamo oltre, combattiamo,
1: sì.
0: Pensiamo anche proprio agli slogan che si usano, anche solo per dimagrire, combatti
1: sì.
0: la tua cellulite, combatti il tuo grasso in eccesso, combattiamo il nostro corpo, lì siamo già oltre, perché significa innanzitutto che ci stiamo guardando con gli occhi degli altri. Quindi quel corpo non piace a un occhio, diciamo, sociale, mm-hmm. no?
1: Però potremmo anche dire chi se ne importa dell'occhio sociale.
0: Esatto, se noi è bravissima, se noi riuscissimo a guardarci con i nostri occhi, e magari io ho avuto tante donne nel corso del tempo che alla fine facendo il lavoro ci siamo arrivate a, diciamo, sono arrivate a poter dire: ma alla fine io, dottoressa, sono così perché a me vado bene così, non vado bene a mia mamma, ad esempio, no? Ecco,
1: se ne farà una ragione.
0: Esatto, riuscire a fare questo tipo di lavoro, perché poi richiede il lavoro, ci aiuta a conquistare. A quel punto noi ci accudiremo per il nostro bene, non per rispondere a qualcun altro.
1: Mm-hmm.
0: Questo è una grande discrimine, assolutamente.
1: Torniamo dagli ascoltatori, ascoltiamo insieme un vocale.
2: Buongiorno, sono Leonardo. Io credo che al di là di tutto non esista più il discorso bella o brutta. Io credo che la donna, l'unica cosa che non deve mai perdere, che io oltretutto ritengo molto, ma molto superiore all'uomo, è la propria femminilità. Se perde questa, anche se bellissima, non attrae nessuno. Grazie.
1: La femminilità,
0: e qui ci dà, ecco, l'occasione di qualcosa che non possiamo aprire.

0: perché come al solito servirebbe uno spazio enorme, no? Come Lectio Magistralis. Ecco, che cos'è la femminilità? Non dovrei dirlo, ma insomma sto scrivendo a riguardo. La femminilità di cui parla, che è molto giusto come ragionamento, ma molto complicato da poter poi calare, no, nel privato, perché la femminilità è un tipo di energia. È proprio un tipo di sapore con cui la donna si approccia alla vita, che dipende tantissimo anche dall'educazione che ha ricevuto. Ricordiamo che la femminilità nel nostro mondo molto maschile non è così bene accolta, perché è traviata in tante forme e declinata in tanti termini, a volte anche negativi, perché è civettuosità, è a volte leggerezza, è sciocchezza, abbiamo tanti aggettivi che a volte poi la raccontano, no? E quindi è ovvio che noi donne con la femminilità facciamo un lavoro, dobbiamo rifare, ricominciare a fare un lavoro importante proprio a conoscerla, e secondo me ci arriveremo.
1: E io ho un messaggio bellissimo di Marianna da Bologna, che scrive: buongiorno ragazze, e io già per il ragazze impazzisco e ringrazio. Già siamo a posto per tutta la giornata, io e te.
0: Grazie.
1: E anche Francesca Bellino e Laura Nerozzi dall'altro lato del vetro. E lei dice, Marianna dice: buongiorno ragazze, voi potete dire di tutto, ma a 80 anni quando mi guardo allo specchio mi viene quasi un infarto. E poi c'è una faccina sorridente. Grazie Marianna per questa ironia, che è un altro delle chiavi della vita per stare bene con se stessi, vero?
0: Sì, soprattutto mantenere quest'ironia e averla a 80 anni, anche qui ha vinto, no? Nel senso, sì. se riusciamo ad arrivare tutti così a 80 anni con questa spigliatezza e autoironia, perché l'autoironia è qualcosa di fondamentale per stare bene, e allora ecco, ci ha insegnato qualcosa.
1: Allora, i nostri fantastici ascoltatori, ti leggo un altro messaggio, peccato che non sia firmato. Dice: l'autostima è la forza dello spirito critico che arriva, secondo me, anche dalla cultura e dal nostro vissuto, che ci fa capire che dobbiamo accettarci così come siamo. Ricordiamo l'attrice Anna Magnani, che non voleva togliere le rughe perché ci aveva impiegato una vita a farsele.
0: Esatto, non solo, no? Poi le rughe ci raccontano veramente della nostra espressività, come appunto le modulazioni della voce, no? Somigliano molto queste due cose, noi non siamo abituati a pensarlo, tornando alla voce che insomma ci interessa, però assolutamente è così, stiamo vedendo quanto finalmente anche il mainstream, che comunque ci bombarda con certi messaggi, forse riesce a non vincerci più. Ci sono i nostri ragazzi più giovani, che ovviamente bisogna tutelare perché sono più vittime, no? di certe logiche, ma secondo me noi riusciamo a fare un gran lavoro di cambiamento in questo senso.
1: Allora, ascoltiamo insieme un vocale.
2: Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Avrei una domanda per la dottoressa: ma la bellezza come si può misurare? Grazie Claudio da Sessa Aurunca.
1: Agnese, sono fatti tuoi, ecco. Rispondere a Claudio. Vai,
0: no, ma in
1: vai,
0: questa,
1: vai, vai. Pure
0: in questa domanda c'è proprio in questa domanda c'è proprio l'antitesi a quello che è la femminilità, diciamo, la maschilità, che non si può dire, il maschile che ha bisogno di misurazione, che ha bisogno di una logica oggettiva, no? E in un certo senso oggettivabile. Possiamo dire che la bellezza non si deve, non si può misurare, si deve semplicemente godere. Possiamo dire così, perché se io posso godere della bellezza, posso goderne nel modo in cui voglio, no? Non c'ho bisogno di farla corrispondere a dei parametri. Quindi diciamo di guardarla la bellezza, non misurarla, ecco.
1: Allora, come sempre ci piace fare insieme, chiudiamo con un messaggio ironico. Lo scrive Fabrizio e dice: vorrei dire alla signora di Bologna di 80 anni quanti torcicollo faceva venire quando ne aveva 20.
0: Con questa spigliatezza sono convinta anch'io.
1: Bene, allora Agnese Scappini, ci sentiamo venerdì prossimo.
0: Grazie,
1: diamo la linea
0: tutti
1: al meteo e ascoltiamo prima insieme un brano musicale. Ciao Agnese.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Meteoradio.
10: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel

0: Tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Ecologia, cura, meditazione, Uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Radio 1, Progetto Benessere, bentornati all'ascolto da Viviana Verbaro. Con l'arrivo della primavera e delle giornate più lunghe, la voglia di rimettersi in forma spinge migliaia di persone a riprendere l'attività fisica all'aperto. Tuttavia, il passaggio brusco dalla sedentarietà invernale allo sforzo intenso nasconde insidie per il nostro apparato muscolo-scheletrico. Ne parleremo in questa seconda parte della nostra diretta con il professor Pietro Simone Randelli, che è presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia della SIOT, poi è direttore della clinica ortopedica dell'Istituto Gaetano Pini e ordinario di ortopedia presso l'Università degli Studi di Milano. Benvenuto, caro professore.
5: Buongiorno Viviana, un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: E un grazie a lei, perché so che è una giornata complicata e ha fatto i salti mortali per essere collegato con noi. Do subito il numero ai nostri ascoltatori se volessero porle delle domande in diretta, ma tanto sono preparatissimi ormai. 342 864 8832. Allora iniziamo, professore. La primavera, stagione meravigliosa, però è considerata per i tendini stagione nera?
5: Devo dire proprio di sì, perché usciamo da un inverno dove abbiamo fatto sport che mediamente non impegnano moltissimo i tendini, soprattutto quelli dell'arto inferiore, e vedendo una bella giornata ci viene voglia di mettere su le scarpette e andare al parco e metterci a correre. E molto spesso ci mettiamo a correre senza un'adeguata preparazione, improvvisamente, su terreni che sono terreni di cattiva qualità, molto molto duri, come l'asfalto, certo, o il cemento, che quindi danno una sollecitazione ai nostri tendini importantissima, e da qui nascono le famose tendinopatie.
4: Ecco, lì volevo arrivare. Che cos'è esattamente una tendinopatia e perché il tendine d'Achille è così esposto agli infortuni? Poi ci dice anche cos'è il tendine d'Achille.
5: Allora, la tendinopatia è un processo patologico, infiammatorio e di sofferenza del tendine, che nasce da uno squilibrio nel meccanismo di autoriparazione dei nostri tendini. Le faccio un esempio. Andiamo a correre, a fare una corsettina, o facciamo una grande camminata. Ci vengono questi dolori sui tendini, sia quello davanti alla gamba, che è il tibiale anteriore, quello che muove il piede, ossia quello dietro, che arriva fino al calcagno, che è il tendine d'Achille. Ora, normalmente, nell'arco di tre giorni di riposo, questi dolorini scompaiono. Okay. Che cosa è successo? Che con quell'attività sportiva abbiamo fatto delle piccole lesioni del tendine e il corpo umano automaticamente le guarisce. Nel momento in cui noi invece, con questi piccoli dolorini, proseguiamo nei giorni seguenti a rifare di nuovo

0: camminate molto intense, corse al parco, non diamo il tempo al corpo di guarire queste piccole lesioni e lì il tendine si ammala. E questa è la tendinopatia.
1: Ok, senta, io non lo faccio mai, ma le devo chiedere una cosa personale. Io questi dolori li sento le volte in cui metto i tacchi. È possibile?
0: Beh, sì, è possibile, ovviamente il corpo umano, non nasce.

0: altro con un braccio di leva e maggior tensione e quindi di conseguenza possono soffrire. Allora anche qui il consiglio che viene dal buon senso e dall'esperienza clinica è: signore, va benissimo mettere il tacco 12, ma mettetelo un 2-3 sere alla settimana, non tutti i giorni. Tutti i giorni
1: Tacco
0: la
1: 12
0: calzatura
1: io
0: corretta
1: rotolerei per le scale, però è un consiglio generico. Vado
0: La
1: dai
0: calzatura
1: nostri.
0: corretta,
1: Sì,
0: chiedo scusa se
1: prego,
0: le sto
1: vada.
0: parlando sopra, la calzatura corretta per le signore è una calzatura che ha un tacco sempre tra 2 e 4 centimetri. Questo è
1: Ok.
0: dal massimo della fisiologia al piede.
1: 2-4 centimetri, lo ricorderemo, lo ricorderò. Allora, al nostro 342-864-8832, caro professore, siamo già pieni di questioni. Vado da Maurizio, da Padova. Dice: buongiorno, mi è stato diagnosticato nel 2018 la meniscopatia degenerativa. Consigliato di non fare più podismo, non riuscivo neanche a fare 100 metri nel camminare con forti dolori né a piegarmi con le ginocchia. Nel periodo della pandemia mi sono fornito di magnetoterapia, la facevo tutti i giorni per un bel po' di tempo con esercizi di plank e stretching. Attualmente da qualche anno ho riniziato a correre e non capisco come mai ho avuto, si può dire, il miracolo. Il suo ospite mi può riferire in merito, quindi si vede che non ha più problemi.
0: Certo, allora è una domanda molto interessante. Coinvolge un'articolazione che è quella del ginocchio e non stiamo parlando principalmente di tendinopatia, stiamo parlando di una sofferenza del menisco. Il menisco è una cartilagine, se vi toccate il padiglione auricolare dell'orecchio, è della stessa densità del padiglione auricolare. Ora, questo nostro, diciamo, radiospettatore ha avuto una degenerazione del menisco che è un ammortizzatore che sta dunque tra il femore e la tibia. È una cosa normale, così come ci vengono i capelli bianchi, i menischi degenerano ed hanno una patologia dolorosa e infiammatoria del ginocchio. Dopodiché, ancora una volta, il corpo umano guarisce da solo e quindi quello che succede è che il menisco piano piano si degrada. La lesione viene in qualche modo si stabilizza, si disinfiamma il ginocchio e sembra che vi sia stato un miracolo. Talvolta, per favorire questo miracolo, in queste ginocchia dolorose, noi facciamo qualche infiltrazione, un goccino di cortisone, un po' di acido ialuronico
1: Che può aiutare.
0: e rimettiamo al mondo queste persone che possono poi riprendere un'attività sportiva, anche come quella della corsa. Mi raccomando, però, per correre bisogna essere in peso forma. Se sono sovrappeso 2, 3, 10, 20 kg e vado a correre, il corpo, le ginocchia, l'arto inferiore lo rovino irrimediabilmente.
1: Allora, Antonio corre sempre, estate e inverno, dice: vado in bici, nell'ultimo periodo ho dolore a ginocchio destro e anche inoltre entrambi i talloni e faccio fatica a stare in piedi. Cosa dovrei fare? Come vede i nostri ascoltatori vanno anche oltre, ma succede sempre
0: Allora,
1: così, approfittano della vostra
0: ovviamente, però
1: presenza.
0: questa è una domanda molto interessante in realtà. Perché? Perché è uno sportivo che ovviamente utilizza il corpo in modo molto intenso,
1: Sì.
0: ma è uno sportivo che improvvisamente ha dolori su più articolazioni. Quindi è come noi, è come se noi avessimo una macchina in cui contemporaneamente abbiamo un problema a una ruota, a uno sportello, alla batteria, alla pompa della benzina. Questo è molto strano. Cioè, normalmente quando io rovino un pezzo del mio corpo per usura è un pezzo solo. Quando abbiamo invece più cose insieme, molto spesso non è un problema di natura meccanica ortopedica, ma è un reumatismo.
1: Ah,
0: E quindi
1: ecco.
0: a questo signore è consigliato di fare gli esami ematici per i reumatismi. E c'è proprio una batteria, se va dal suo medico curante glieli può prescrivere. E poi, se dal punto di vista reumatologico qualche esame è sballato, si va dal reumatologo. Se invece tutto quadra, allora può essere un signore che ha utilizzato così tanto il suo corpo che ha contemporaneamente danneggiato più strutture, allora lì deve andare dallo specialista ortopedico che studierà articolazione per articolazione e curerà articolazione per articolazione.
1: Ascoltiamo insieme un vocale, professore, vediamo se la regia è pronta. Allora aspetti, visto che si stanno preparando, le leggo un altro messaggio arrivato scritto. E vorrei porre una domanda: ho sempre un dolore all'inguine destro e a volte più intenso, a volte latente. Può dipendere da qualche tendine infiammato? E l'ascoltatore ci specifica di avere 77 anni.
0: Allora, in generale a questi

0: età, normalmente quando c'è un dolore inguinale che può andare sulla coscia e arrivare addirittura fino al ginocchio, è un chiaro sintomo di iniziale artrosi dell'anca. Quindi un altro problema che può essere confuso con una tendinopatia. È una
1: Sì.
0: domanda molto bella perché molto spesso si dice dalla sindrome adduttoria degli adduttori, ma va 99 volte su 100 è un'artrosi dell'anca, una patologia dell'articolazione legata a
1: Interessante.
0: una degenerazione cartilaginea. Quindi in questo caso cosa si fa? Medico curante che fa fare delle radiografie in stazione eretta del bacino, cioè che prende tutte e due le anche, e si va dall'ortopedico.
1: E il WhatsApp audio di cui parlavamo prima è pronta la regia.
2: Buongiorno,
0: Grazie.
2: Gabriele da Monzano. Io qualche anno fa, cadendo da una scala, mi hanno riscontrato una distrazione malleolo peronale. Da quel momento lì, nonostante ho fatto tutto quanto le terapie, ogni tanto che cambia il tempo, oppure ho un dolore fortissimo.
1: Prof.
0: Ecco, allora, quando abbiamo dei dolori perché cambia il tempo, non è un paziente che se lo inventa una roba strana. Questo è legato al cambiamento di pressione, cioè se oggi c'è il sole e domani viene a piovere, quello che succede è che cambia la pressione barometrica. Il corpo agisce come una spugna. E quindi se abbiamo bassa pressione, che c'è brutto tempo, i tessuti si gonfiano, vi sono più liquidi e più fenomeni infiammatori e quindi quello che succede è che abbiamo dei sintomi dolorosi. Se invece domani viene il sole, vuol dire che si instaura l'alta pressione e tutta questa situazione infiammatoria si riduce notevolmente. Quindi quando siamo stati operati, quando abbiamo avuto fratture, quando abbiamo avuto distorsioni, per anni possiamo avere questo fenomeno. Non è preoccupante se poi il dolore invece si presenta al di fuori di queste situazioni e persiste. E lì allora si parte sempre da una radiografia e da una visita specialistica ortopedica.
1: Certo, professore, che il corpo umano è incredibile. Vado al messaggio di Luisa da Milano che dice: spesso mi vengono crampi al polpaccio e soffro di tendinopatia. C'è relazione con il tendine achilleo e i crampi? Inoltre, un fortissimo crampo che mi è venuto e che si è propagato anche alla pianta del piede, alle dita del piede, può essere stata la causa del secondo dito a martello?
0: Allora, direi di no. La fenomenologia legata ai crampi avviene per due fenomeni principali. Un fenomeno è la possibile compromissione a livello del nervo sciatico, che come sappiamo parte dalla colonna vertebrale, scende giù dietro la coscia, va dietro il polpaccio, che noi chiamiamo tricipite surale, e arriva fino alle dita del piede. Quindi talvolta il problema può essere a livello della colonna vertebrale, e non a livello locale dove la signora avverte il dolore. E quindi è un dolore riflesso irradiato che segue questo nervo. L'altra possibilità è che ci sia uno squilibrio degli elettroliti. Quindi se sudiamo molto, cose di questo genere, si abbassa un po' il potassio e ci possono essere dei fenomeni di contratture muscolari che ci danno queste situazioni crampiformi. Se invece abbiamo dei crampi abbastanza particolari che intervengono dopo che camminiamo e dobbiamo come fermarci, guardare una vetrina, il crampo passa e poi ripartiamo, quello è legato a un problema non ortopedico ma vascolare, quindi sono questi problemi di stenosi delle arterie. Magari la signora è una fumatrice e questa è la classica, diciamo, claudicatio intermittens o la malattia delle vetrine, viene chiamata, per cui c'è una ischemia, passa poco sangue nelle arterie, io cammino, quindi passando poco sangue c'è poco ossigeno nei tessuti, i tessuti vanno in sofferenza, mi viene il crampo. Mi fermo, quel poco sangue riesce a ossigenare i tessuti, non ho il sintomo, riparto, rifaccio un altro pezzo di strada e poi mi devo fermare ancora. Allora in questo caso si fa un Doppler arterioso e si va dal collega chirurgo vascolare.
1: Professore, continuiamo con i nostri messaggi perché c'è un altro ascoltatore che le domanda se i tendini si rinforzano con il movimento e l'allenamento come i muscoli.
0: Allora, questa è una bellissima domanda. Normalmente il tendine si adatta allo sforzo fisico, ma purtroppo non come il muscolo. E noi questo

0: Lo vediamo soprattutto negli atleti, quelli che diciamo fanno un uso anche di sostanze anabolizzanti, che sviluppano una muscolatura enorme, ecco, arrivano dall'ortopedico perché rompono i tendini, perché il muscolo diventa fortissimo, il tendine è strutturato per un carico che è quello fisiologico normale di un muscolo. E se io il muscolo lo faccio diventare 4 volte il normale, piano piano il tendine soffre e va a staccarsi. Ci sono queste tendinopatie degenerative o talvolta nei bodybuilder possono essere anche traumatiche improvvise. Cioè ci mettiamo a sollevare
1: Eh
0: 200 kg,
1: certo.
0: il muscolo ce la fa, il tendine a un certo punto cede e si rompe.
1: Allora, un altro vocale per lei, prof.
0: Grazie.
2: Buongiorno, Anna Maria D'Aversa. Le tendinopatie possono essere l'anticipo di un problema neurologico?
1: Professore,
0: Oh, forse non ho capito bene, di un problema
1: chiedeva
0: neurologico?
1: neurologico, sì, anch'io ho sentito
0: Eh
1: così.
0: sì, allora la diagnostica differenziale c'è tra le due cose, come dicevamo. Io ho un dolore che riferisco dietro il polpaccio, quindi al tricipite, e penso che sia il muscolo e il tendine d'Achille, in realtà è il nervo sciatico. Quindi sì, sempre massima attenzione, per quello ci si rivolge dagli specialisti, normalmente si va dall'ortopedico perché molto più frequentemente è un problema ortopedico, però l'ortopedico, lo specialista ortopedico, è in grado qui di dire no, signora, non è una tendinopatia, dobbiamo indagare il nervo sciatico. E in rari casi si va dal neurologo se è una malattia solo del nervo. Molto spesso è una piccola ernia del disco lombare che dà questa stimolazione sul nervo sciatico.
1: Professore, a livello di titoli, qualche consiglio prima di salutarci, le scarpe, il terreno su cui correre, il ruolo del riscaldamento, poi la salutiamo.
0: Allora, consigli pratici per l'uso. Sempre fare il riscaldamento, sempre fare dello stretching prima e dopo l'attività sportiva. Dopodiché, normalmente le scarpe da footing devono essere cambiate ogni 200-250 km. Quindi non quelle scarpette che ho nell'armadio da 25 anni, le tiro fuori tutte le estati, perché quella è la maniera di farsi male. Ci sono ottime scarpe sul mercato, si va in negozi specializzati, si provano, devono essere comode da subito le scarpe. Il concetto che ci dicevano da bambini, le scarpe tienile su che poi si allargano. E no, è il piede che si deforma per la scarpa. Quindi non comprate scarpe belle che fanno male, comprate scarpe che non fanno male, se possibile, poi belle e anche un
1: Eh
0: piacere.
1: certo, senza dubbio. Grazie professor Randelli
0: Grazie
1: per
0: a
1: la
0: lei.
1: sua disponibilità. Ci dobbiamo risentire perché siamo pieni, pieni, pieni di messaggi di questione e siamo andati ben oltre le tendinopatie che volevamo trattare. Un saluto, la ringrazio e vado dal professor Francesco De Lorenzo, che è il presidente di FAVO, Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. Benvenuto, ben collegato con Progetto Benessere.
3: Grazie, grazie a voi per l'invito e buon ascolto ai suoi radioascoltatori.
1: E qui oggi abbiamo un compito importante perché presentiamo la 21ª edizione della Giornata Nazionale del Malato Oncologico, che è una ricorrenza che si celebra ogni anno, fortemente voluta e sostenuta da FAVO, quindi dalla federazione. Come sta il malato oncologico italiano, Presidente? Qual è la fotografia che avete scattato in occasione di questa ricorrenza?
3: Guardi, le fotografie dipendono dalla condizione e dallo stato di conoscenza e di andamento della malattia. Molte sono le difficoltà che ha la persona in cui al momento ha la conoscenza di avere un sospetto di diagnosi di cancro, perché a quel momento subentra una forma di ansia, di angoscia, di preoccupazione e
1: Certo.
3: di difficoltà a accettare la conoscenza di poter avere un cancro. Allora la prima cosa che succede è che la persona ha bisogno subito di sapere se con le indagini diagnostiche viene confermato il sospetto. Purtroppo la difficoltà che molti hanno in Italia oggi ancora su questo è le file d'attesa, lunghe file d'attesa dovunque, purtroppo anche per i malati di cancro. Allora questo che cosa comporta? Che buona parte va al privato. Cioè non riesce a sopportare l'attesa di settimane o mesi e va al privato. E questo incide pesantemente sul bilancio delle famiglie.

0: Questa è una delle difficoltà. Sì. L'altra difficoltà è che il malato di cancro ha bisogno, proprio per la complessità della malattia, di avere delle guide, non può essere trascurato, non può essere abbandonato. Allora, da una parte ci sono le associazioni dei pazienti, dall'altro ci può essere il medico di famiglia, ma bisogna però di rivolgersi ai centri che si occupano di oncologia medica, e anche per questo non sempre è facile ottenere l'accesso. Poi abbiamo le fotografie di quelli che sono in corso di trattamento, sì, e che quindi hanno lì anche una serie di difficoltà per l'attesa, ma soprattutto per la scelta, perché dipende dal tipo di diagnosi dove andare e dal tipo di accompagnamento, perché il punto centrale è proprio questo: i malati di cancro hanno bisogno dell'accompagnamento, e noi il modello lo abbiamo in Italia, perché sì, come associazione dei pazienti siamo riusciti a ottenere, attraverso una serie di norme legislative e regolatorie, che il modello che risponde alla necessità di tener cura della presa in carico delle malattie cancro sono le reti oncologiche regionali.
1: E allora ovviamente qui si apre un altro capitolo delle disparità, delle differenze regionali, perché sappiamo bene che non tutto funziona nello stesso modo nel nostro paese. Però siccome ci piace anche guardare il bicchiere mezzo pieno, guardiamo all'utilità della Giornata Nazionale del Malato Oncologico, prima di salutarci in un minuto.
0: Guardi, l'utilità è la seguente: noi dobbiamo intervenire per superare le disuguaglianze, il modello lo abbiamo. Le reti devono essere attivate al più presto possibile, perché la rete consente al malato di cancro, appena è sospetto, di andare in uno dei centri della rete e immediatamente lì viene seguito per le indagini diagnostiche e poi per il percorso terapeutico. In molte regioni le reti funzionano bene, come in Campania, in Piemonte, in Emilia Romagna e in altre regioni, in altre no. Allora noi che cosa stiamo facendo? Il punto forte di questa campagna è incidere soprattutto per superare le difficoltà della burocrazia, ecco, perché noi abbiamo ottenuto leggi e abbiamo ottenuto regolamenti e norma, ma è la burocrazia che ritarda ed è l'ostacolo maggiore. Il superamento delle disuguaglianze nelle reti si superano all'interno delle reti, quindi l'obiettivo è oggi proprio questo, e devo dire che oggi, e voglio concludere dicendo questo, che le associazioni dei pazienti hanno un grande ruolo, certo, hanno una posizione oggi di potere, perché la legge dello Stato ha previsto nella legge di bilancio lo scorso anno che le associazioni dei pazienti fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale e intervengono nei processi decisionali. Quindi noi ora siamo presenti come associazione dei pazienti in tutte le reti, e lì le associazioni periferiche dovranno lavorare, perché possono intervenire e condizionare e modificare al fine di ottenere il funzionamento delle reti.
1: Grazie professore. Grazie professor De Lorenzo, chiedo scusa, ci fermiamo qui. Progetto
0: Buona
1: Benessere,
0: giornata.
1: Grazie a lei.
0: Grazie.
1: Grazie. Torniamo lunedì e parleremo dei meccanismi che ci predispongono a fare scelte sbagliate e influenzano anche le nostre scelte. Poi con Amref tratteremo il tema della malnutrizione in Africa e approfondiremo quali sono le patologie legate. Per ascoltare le nostre puntate vi ricordiamo che c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Luciano Pecoraro. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10, a lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
1: Ore 10.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La strage dei 5 sub italiani durante un'immersione alle Maldive. Al momento è stato ritrovato un solo corpo. Sono cominciate con l'esplorazione della grotta a oltre 50 metri di profondità e lunga 250 metri le operazioni di recupero degli altri. Operazione ad alto rischio, affermano i soccorritori. La polizia locale fa sapere di aver aperto un'indagine ma non ha rilasciato dichiarazioni sulla dinamica dell'incidente. Diverse le ipotesi. Abbiamo intervistato il professor Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica.
4: Le cause possono essere molteplici, dall'esaurimento della miscela respiratoria, può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando. Questo può creare per esempio dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
5: Cos'altro può essere accaduto?
4: Un errore nella miscela respiratoria che magari può contenere troppo ossigeno e si può creare una iperossia che può addirittura dare una tossicità neurologica.
5: C'è anche l'ipotesi di una contaminazione dell'aria nelle bombole di sub.
4: Se le bombole non vengono ricaricate in centri specializzati, ci può essere una contaminazione dall'anidride carbonica, al monossido di carbonio.
5: Professor Bolognini, in generale quali sono le precauzioni che vanno adottate quando si fa un'immersione e si scende così in profondità?
4: Un perfetto stato psicofisico, una pianificazione accurata dell'immersione e una attrezzatura in ottime condizioni.
5: Daniele Morgera, GR1.
3: Si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, 2 gli incontri con il leader cinese Xi Jinping. Entrambi hanno affermato di avere compiuto progressi nella stabilizzazione della relazione tra i due paesi, secondo Pechino la più importante del mondo. Prove di intesa per riaprire lo stretto di Hormuz. Il presidente Xi ha offerto il suo aiuto, ha detto Trump, che ha poi annunciato che la campagna militare contro l'Iran continuerà. La Russia e l'Ucraina hanno concluso uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 militari per parte. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti per la loro mediazione. Sul terreno, attacco con droni ucraini contro una delle maggiori raffinerie russe a Ryazan. Secondo il governatore locale, colpiti anche palazzi residenziali. Si contano 3 morti. Sale a 24 il numero delle vittime dei raid russi di ieri su Kiev e altre città. Il gruppo Stellantis ha annunciato un accordo da 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. L'obiettivo dell'accordo, si legge nel comunicato dell'azienda, è quello di espandere la partnership che dura da 30,

0: 4 anni attraverso la produzione congiunta per il mercato cinese e per le esportazioni in altri paesi. Stellantis contribuirà al progetto con 130 milioni. Maxi operazione della Guardia di Finanza a Cagliari, individuate 100 barche estere non dichiarate al fisco, riconducibili a residenti in Italia, che operavano in acque nazionali con bandiere straniere. Le sanzioni contestate potranno raggiungere anche i 23 milioni di euro. D'Artagnan, sepolto in Olanda, potrebbero appartenere all'ispiratore del celeberrimo personaggio, i resti umani trovati per caso in una chiesa vicino a Maastricht. Sarà l'esame del DNA a confermare l'ipotesi.
1: Da quanto vi trovate a Parigi, D'Artagnan?
2: Da questa mattina.
3: Giusto il tempo che serve all'eroe dei Tre Moschettieri per rimediare tre duelli e dare inizio a un intramontabile romanzo. Tre secoli e mezzo sarebbero invece il tempo trascorso dalla morte del vero D'Artagnan in Olanda.
2: Als het echt D'Artagnan is, dan wil je natuurlijk niet dat skelet.
3: I servizi della TV olandese mostrano il punto dove il pavimento ha ceduto nella chiesa di San Pietro e Paolo a Volder, un sobborgo di Maastricht. Sotto il marmo grigio una piccola fossa con uno scheletro umano, che potrebbe essere quello di Charles de Baz Castelmore, gentiluomo di origine basca, figura ispiratrice di Alexandre Dumas, nella realtà capitano dei moschettieri di re Luigi XIV. Morì in combattimento a Maastricht nel 1673 e qui la storia cede il passo alla leggenda, che a sua volta lo cede alle più moderne tecnologie e tecniche di analisi che saranno applicate dalla Saxon University, incaricata di risolvere il mistero. Donatella Gori, GR1.
0: Al Festival del Cinema di Cannes oggi arriva in veste di regista John Travolta, che ha scelto La Croisette per il debutto mondiale fuori concorso della sua opera prima.
4: This would begin an experience I would never forget.
0: Volo notturno per Los Angeles, scritto, diretto, narrato dall'attore hollywoodiano e ambientato nell'epoca d'oro dell'aviazione, sua grande passione. E tornano le star francesi, Virginie Efirat, vista ieri in Storie parallele di Faraday, oggi nel film del giapponese Hamaguchi, il regista di Drive My Car. Sul tappeto rosso in serata Léa Seydoux, interpreti di Gentle Monster in concorso, e Marion Cotillard, protagonista di Karma. Sono le 11:05, linea a ping pong.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 15 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. L'ospite di oggi è collegata con noi il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Buongiorno Ministro Roccella.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi è 15 maggio, la giornata internazionale della famiglia istituita dalle Nazioni Unite nel 1993. Insomma, il coronamento di una famiglia è un figlio, ci sono diversi modi di essere famiglia. Le voglio chiedere in che modo il governo sta concretamente sostenendo le famiglie italiane e poi, insomma, in una società dove c'è una propensione sempre inferiore a mettere su famiglia, la ragione profonda, la causa profonda è da rintracciarsi nei sussidi, nei bonus, nelle politiche governative o piuttosto in un fatto culturale?
2: Questa è la domanda centrale che ci siamo posti e le dirò quale risposta abbiamo dato, però il problema di una politica che sostenga le famiglie, che le accompagni anche nel desiderio eventuale di avere figli, ce lo siamo posti anche a livello molto concreto fin dalla prima finanziaria, perché in Italia le famiglie sono state molto trascurate. Nel corso del tempo direi che non ci sono mai state politiche familiari, cosa che invece c'è stata in altri paesi, in Francia per esempio, in maniera veramente precoce, perché è stato fatto fin dagli anni Ottanta con misure importanti di accompagnamento alla natalità e di sostegno alle famiglie. Quindi noi ci siamo trovati con un'unica buona misura che era stata fatta dal governo precedente proprio alla fine, l'assegno unico, che tra l'altro appena noi ci siamo insediati dopo poco è stata sottoposta a procedura di infrazione dall'Europa, perché evidentemente era stata scritta in maniera non adeguata rispetto ai criteri europei. Quindi noi abbiamo prima di tutto all'epoca, cioè nel primo momento,

0: momento proprio dell'insediamento del governo, ha aumentato l'assegno unico, soprattutto laddove era più scarso, quindi per esempio per le famiglie numerose, cosa fondamentale, perché le famiglie numerose sono poche ormai, sono quelle con oltre 3 figli, ma sono tanti i figli delle famiglie numerose, perché siccome si fanno pochi figli, la percentuale di bambini nelle famiglie numerose sono circa il 15% del totale, quindi non pochi. E poi abbiamo cominciato a intervenire su 3 assi sostanzialmente, cioè sui trasferimenti diretti, quindi l'assegno unico e poi il bonus nuovi nati, e sui servizi e quindi sugli asili, sui centri estivi, le scuole aperte d'estate e così via, e sulla conciliazione, che è il punto fondamentale per la natalità, cioè la possibilità per le donne soprattutto di poter scegliere di fare un figlio anche ovviamente mantenendo lo stile di vita che oggi le donne vogliono poter scegliere, quindi prima di tutto la carriera, la prosecuzione di carriera, la possibilità di lavorare, ma poi anche quella di avere il tempo libero per fare quello che oggi ognuna di noi ha voglia di fare, cioè anche di essere una donna che può appunto scegliere di fare un viaggio, di fare di andare al bar a prendere,
1: di avere del tempo per sé.
0: E tutto questo lo abbiamo fatto appunto per una questione più di giustizia, diciamo, di equità, perché le famiglie non sono mai state trattate in Italia appunto con attenzione. E per quanto invece riguarda la questione demografica, la natalità, la possibilità di avere figli, come abbiamo detto all'inizio, lì la risposta è più complessa. Noi abbiamo fatto tutto questo sapendo che l'incidenza di tutte queste misure sulla scelta di avere un figlio c'è certamente, ma vediamo dagli altri paesi che appunto hanno messo in campo importanti misure per la natalità che non riescono ad avere il successo sperato. Tutta l'Europa è sotto il cosiddetto tasso di sostituzione e la Francia, che appunto come abbiamo detto è dagli anni 80 che ha ottime, devo dire, politiche familiari, oggi sta scendendo con una velocità maggiore, molto maggiore della nostra, cioè, tant'è vero che Macron ha parlato addirittura di riarmo demografico con una formula non molto felice secondo me, ma insomma che dà la misura di quanto sia preoccupato di questo veloce calo.
1: Cioè lei dice un fenomeno un po' tipico, un po' ormai comune, diciamo, non solo all'Italia in generale, ministro Roccella, alle società del benessere, no? Più le società,
0: esatto,
1: crescono economicamente, minore il tasso di natalità. Ma secondo lei cos'è che incide di più? L'egoismo, la paura, la mancanza di fiducia nel futuro, il senso di carico, di responsabilità che non riusciamo, diciamo, ad affrontare proprio concettualmente e quindi poi ci blocca in queste scelte di vita?
0: È una questione veramente multifattoriale, cioè incidono tantissimi fattori. Incide per esempio l'idea di famiglia e di matrimonio che oggi c'è, molto diversa da quella di un tempo. Qui ci sono delle analisi che hanno fatto gli studiosi americani molto illuminanti. E incide il fatto che non credo che incida la paura o la mancanza di fiducia nel futuro, perché noi abbiamo avuto periodi in cui veramente c'erano guerre a casa nostra, cioè nella seconda guerra mondiale l'Italia continuava a fare tantissimi figli, io dico spesso figli che si facevano addirittura sotto le bombe, quindi il problema è un po' l'idea anche di felicità di vita che matura nelle società, quelle che una volta si chiamavano società opulente, nelle società del benessere, è più un'idea legata a molte opportunità, ai consumi individuali e meno alla trasmissione della vita, al fatto che ci si proietta anche in un futuro attraverso i figli. Tutto questo è qualcosa di molto difficile da contrastare, diciamo, perché...
1: Cioè non bastano le leggi, i governi, i bonus...
0: No.

0: non basta. Poi c'è un problema che è un problema italiano, proprio perché la famiglia è stata trascurata da tanto tempo, e cioè il fatto che essendo arrivati in ritardo comunque con le misure di sostegno, di accompagnamento che abbiamo adesso messo in campo, pensiamo per esempio ai congedi parentali, io non ho detto tutto perché abbiamo spostato anche nell'ultima finanziaria, il Toro 24 ore ha contabilizzato 35 miliardi di risorse che arrivano attraverso le diverse misure alla famiglia, però in Italia, essendoci stata appunto questa disattenzione, le donne fertili ormai sono un numero ridotto, quindi girare diciamo la freccia, tornare indietro è molto complicato dal punto di vista esclusivamente anche aritmetico, cioè essendoci ormai poche donne fertili, anche se facessero diciamo non so 3-4 figli improvvisamente l'una, non torneremmo alle cifre di alcuni anni fa, di qualche decennio fa.
1: Chiaro,
0: tant'è
1: chiaro,
0: vero che
1: chiaro.
0: Negli anni 90 con la stessa con lo stesso tasso di natalità, cioè di figli per donne, noi abbiamo avuto molti più bambini perché c'erano molte più donne in età di fare figli.
1: Ecco, a proposito della famiglia, oggi è la giornata mondiale, a proposito delle nuove famiglie, voglio richiamare la sua attenzione sulla sentenza della Corte d'Appello di Bari, una sentenza sicuramente innovativa, che ha riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino come figlio di una mamma e di due papà. Il bambino ha 4 anni ed è nato in Germania, concepito in modo naturale. La madre è un'amica di lunga data di uno dei due papà, il padre biologico del bambino è sposato da oltre 10 anni con un cittadino tedesco, quindi un caso molto peculiare, ministro Eugenia Roccella, che però ci racconta anche di tendenze giurisprudenziali che avanzano.
0: Sì, è tipicamente diciamo una sentenza che molti definiscono creativa, fra virgolette. Il punto è che al di là del caso singolo, fare questo, cioè riconoscere tre genitori, è qualcosa che prima di tutto incide proprio sull'idea di famiglia, ed è esattamente quello di cui stavamo parlando, cioè una cultura sostanzialmente che vede nella famiglia, prima di tutto la famiglia sembra che sia qualunque cosa uno voglia che sia, e così non è, perché ci sono, come in tutte le cose umane, degli elementi biologici, culturali, simbolici. I figli si fanno in due, c'è una mamma e un papà, si fanno attraverso una relazione, e questo, come dire, scombina non soltanto il diritto, scombina proprio la base culturale della famiglia, cioè l'idea che si ha una relazione, una donna ha una relazione con un uomo e si mette su famiglia, si dice, no? Quindi c'è un problema anche culturale, c'è poi un problema, anzi più problemi sul piano del diritto. Il primo è che questo, se fosse adottato un sistema del genere in più casi, al di là del caso singolo, perché la sentenza singola, io non ho abbastanza informazioni fra l'altro,
1: sì,
0: per giudicare, e non lo farei comunque, al di là quindi del caso singolo, se tu metti in piedi questo tipo di sentenze a ripetizione, aggiri la legge che abbiamo fatto contro l'utero in affitto, perché è chiaro che questo è un modo per aggirarla anche.
1: Anche se qui, ricordiamolo, non è stata utilizzata la gravidanza per altri, insomma.
0: Questo noi non lo possiamo sapere, appunto mi fido dei magistrati, perché noi non possiamo accertare poi il patto personale fra i due padri, diciamo, e la madre. Quindi se questo venisse ripetuto, potrebbe tranquillamente essere un modo per aggirare il divieto di utero in affitto. E poi c'è la questione, per esempio, mi chiedo sul piano, sì, delle relazioni anche definite dal diritto, quali siano in questo caso. Per esempio, noi abbiamo fatto tanto perché ai bambini nati fuori dal matrimonio venissero riconosciuti tutti i diritti, anche quello per esempio del rapporto con i nonni. Allora qui c'è un rapporto con i nonni, cioè con i genitori della mamma,

0: entra nell'asse ereditario questo bambino, entra nell'asse ereditario anche della mamma e così via. Chi ha la responsabilità genitoriale? Ce l'avrà sempre anche la mamma? Cioè i tre genitori sono qualcosa che non solo incide sull'elemento appunto diciamo spontaneo delle relazioni, un uomo e una donna che si mettono insieme e fanno un figlio, ma anche sulla cornice del diritto. Quindi un conto sia un caso singolo, un conto è che comincia a diventare qualcosa di ripetuto.
1: Un altro caso a proposito appunto di famiglie che ormai ha catturato l'attenzione degli italiani è la storia della cosiddetta famiglia nel bosco, la famiglia di Palmoli, che è stata ricevuta, ricordiamolo, anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa e che sta portando avanti una battaglia giudiziaria per riunirsi. Ormai sono separati da novembre, pensate, il Tribunale per i minori ha respinto il ricorso contro l'allontanamento della madre dalla casa famiglia, Nathan e Catherine, questi genitori che, ministro Roccella, abbiamo imparato a conoscere, sicuramente un po' eccentrici, qualcuno direbbe un po' freak, un po' alternativi, ma che insomma ormai da mesi vivono davvero una genitorialità amputata, come dire. Lei che idea si è fatta? Qui abbiamo avuto a ping pong anche il garante dell'infanzia, insomma, che ha espresso preoccupazioni per la gestione di questo caso.
0: Guardi, lei ha usato una definizione che mi è molto piaciuta, la genitorialità amputata, ed è così, tra l'altro amputata con una particolare gravità nei confronti della madre. E io penso che allontanare i bambini, l'ho detto molte volte, allontanare i bambini dalla famiglia è qualcosa che va fatto veramente in casi estremamente gravi, quando è a rischio la salute, ma in maniera evidente, quando ci sono problemi di abusi, di violenza, oppure anche quando c'è un abbandono, c'è una situazione. Questo non era il caso della famiglia nel bosco, tant'è vero che la prima ordinanza che io ho letto parlava soltanto del problema del rapporto fra pari, cioè si era scelto di allontanare i bambini dai genitori perché non avevano sufficienti rapporti con i coetanei. Allora, io non so se i rapporti con i coetanei, come dire, nel peso, nel bilanciamento, valgono un allontanamento invece dai genitori, cioè si, non si hanno più i rapporti con i genitori o comunque si ferisce il rapporto con i genitori perché lo si limita in maniera pesante perché non c'è appunto una sufficiente socialità con i pari. E poi la cosa è andata avanti e mi sembra che ci sia ormai un po' una difficoltà della magistratura, ma anche dei servizi, a tornare indietro e a scegliere semplicemente di accompagnare questa famiglia se si ritiene che ci siano dei problemi appunto che rendono per i bambini, che diciamo insistono sulla formazione, per esempio, sull'educazione, sulla crescita sana ed equilibrata dei bambini. Tutto questo non è detto che si debba fare con l'allontanamento.
1: Comunque la famiglia ha nominato appunto un nuovo avvocato, vedremo come andrà a finire, continueremo a seguire questo caso.
0: La bambina è stata anche male, con un problema di respirazione, io non so appunto. Però penso che su tutte queste cose l'ansia da separazione sicuramente possa incidere. Mi chiedo se tutto questo è valutato, è sufficientemente valutato. Cioè qualcuno sta valutando anche non soltanto i danni che può provocare la mamma e il papà, che possono provocare la mamma e il papà a questi bambini, ma anche i danni che sta provocando l'allontanamento. Quelli chi valuta?
1: Chiaro. La voglio portare su un altro tema a proposito di donne, madri, di immagine della donna, perché a inizio maggio Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, aveva appunto richiamato l'attenzione sul fenomeno deepfake, essendo lei stessa vittima di un caso proprio di manipolazione della sua immagine, ritratta in biancheria intima attraverso l'intelligenza artificiale, e il Presidente del Consiglio aveva parlato appunto di un pericolo, dicendo appunto io posso difendermi, ma quanti altri possono farlo? E sulla stampa questa settimana si è raccontato il caso di Martina Chiurino, una ragazza la cui immagine era stata appunto manipolata e rilanciata sui siti in maniera volgare, sessista, e che aveva intentato proprio un procedimento giudiziario contro gli autori di questa manipolazione e ha ottenuto poi un risarcimento, un caso appunto che farà scuola. Anche questo, ministro

0: Eugenia Roccella, è un problema, cioè oggi nei tempi dell'intelligenza artificiale, il controllo sulla propria immagine, perché mi ha colpito quello che ha detto Martina Chiorino, ha detto quel sito sessista ha rubato il mio corpo.
1: Certo, devo dire che gli attacchi alle donne in quanto tali sono una cosa, eventi quotidiani che avvengono da tantissimo tempo, online e non online. Gli insulti, le manipolazioni dell'immagine, basta vedere quello che succede, non so, ai manifesti delle candidate quando vengono attaccati durante le campagne elettorali e quello che succede appunto online a tutte noi, a tutte noi.
0: Sì.
1: Io, se tu sei esposta minimamente, puoi essere sicura che ti arriveranno insulti sessisti e accuse di vario genere, ma sempre a sfondo sessista. Quindi questo è una lotta che noi dobbiamo fare, che abbiamo fatto attraverso per esempio anche le leggi contro la violenza sulle donne, perché il reato di femminicidio implica esattamente questo, sottolineare la specificità delle aggressioni alle donne, in quel caso fisiche, ma parliamo anche più in generale.
0: Qui c'è
1: E
0: proprio il controllo della propria
1: se
0: immagine, no? Che è un tema molto
1: tu
0: delicato.
1: certo, sì, e questo anche lì pensiamo ai filmati privati diffusi per revenge porn, insomma. Comunque, sulla violenza nei confronti, perché chiamiamola violenza, perché violenza è attraverso la manipolazione dell'immagine, noi abbiamo fatto, siamo intervenuti subito, prima ancora che cominciassero a esplodere i diversi casi, con la legge sull'intelligenza artificiale, quindi già lì c'è una protezione. C'è una tutela penale specifica rispetto alla diffusione di immagini, video e voci falsificati o alterati con intelligenza artificiale. E il caso della Meloni, lei è stata anche molto spiritosa nel modo in cui ha affrontato la questione, però insomma non era certo il primo. Io ricordo abbiamo fatto un flash mob come giornaliste
0: Sì.
1: italiane. Dopo l'alterazione dell'immagine, ed era veramente pesantissima, erano immagini dichiaratamente pornografiche, ma pesantemente pornografiche, nei confronti di alcune giornaliste, Manuela Moreno per esempio e altre. Quindi è qualcosa su cui noi siamo intervenuti, però siamo intervenuti, dicevo appunto, proprio precocemente, però anche lì è qualcosa che riguarda un cambiamento culturale.
0: Chiaro, chiarissimo. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Grazie, Ministro, buona giornata. Questa è la giornata della famiglia. In redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, in regia Filippo Mosticone. Buona giornata, da Annalisa Chiris.
2: Radio 1, un mondo da sentire. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: La notizia passa di bocca in bocca.
3: Come, come?
2: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
3: Perché?
2: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
3: Oh, finalmente!
2: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
3: Oh!
2: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo.

0: niente acqua in bocca. Va bene. Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
1: Eurovision Song Contest. La finale domani alle 20.35 su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10, 28 minuti e 55 secondi. Venerdì 15 maggio, caratterizzato da viabilità condizionata dalla pioggia su molte strade e autostrade del centro-sud, e la protezione civile ha diramato un'allerta meteo su ben 6 regioni. Possibili disagi in atto a Milano per uno sciopero del trasporto pubblico locale. Il servizio potrebbe non essere garantito fino alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Al momento abbiamo sulla 7 Milano-Genova delle code tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso Milano, traffico intenso anche in area milanese sulla 7 tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, e in questo momento abbiamo una segnalazione di rallentamenti per un incidente indicato sulla tangenziale nord di Torino a Pianezza Collegno. In A14 molti tratti interessati da cantieri di lavoro come tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni, ma anche tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio, e code che ritroviamo sempre sullo stesso tratto della 14 Ancona Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, città Sant'Angelo verso Pescara, ma anche verso Ancona. Sulla Pontina attenzione, code per un incidente tra Pomezia e Trigoria. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e buona giornata a tutti.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Formato famiglia. Generazioni a confronto.
10: Buon venerdì 15 maggio da Diana Alessandrini. Allora cominciamo con due iniziative oggi accomunate da un unico filo rosso, perché torna a Roma Sport in Famiglia, l'evento dedicato allo sport, al divertimento, alla condivisione per grandi e piccoli, 3 giorni da vivere insieme da oggi fino a domenica 18 nella cornice del Parco Centrale del Laghetto dell'Eur. Poi racconteremo lo sport come inclusione grazie a Sport Senza Frontiere, che ieri ha compiuto 15 anni e festeggiato con un convegno sull'impatto sociale ed educativo dello sport con il contributo di istituzioni, mondo accademico e testimonianze dirette. Nella seconda parte tornano le rubriche dedicate al linguaggio e all'ascolto, le parole che non dico, i giovani scrivono ai genitori, abbiamo un numero dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 19 anni a cui possono inviare i loro pensieri su paure, sogni, incertezze, rapporto con la scuola e gli adulti, il numero è 345 40 38 245, leggeremo i messaggi che ci inviano, ascolteremo i loro vocali, diventeranno un podcast di Radio 1. Entriamo nella puntata con Sport in Famiglia, ci colleghiamo con Antonella Romano. Dove ti trovi? Buongiorno.
11: Buongiorno Diana, sono in questo posto davvero accogliente, immerso nel verde per questa manifestazione, 11ª edizione di Sport in Famiglia, uno dei più importanti eventi sportivi della capitale. Ecco, fino a domenica 3 giorni di sport e di benessere e tante le proposte per le famiglie, per i giovani che potranno vivere un'esperienza diretta tra le varie attività, dimostrazioni, perché lo sport è di tutti, questo è un po' lo slogan di questo evento. Oltre 66 discipline sportive, 27 federazioni, 50 di promozioni e tante associazioni, quindi davvero una palestra a cielo aperto. Allora, accanto a me ho tanti ospiti e vado subito a presentare l'ideatore e organizzatore di Sport in Famiglia, Fabio Bertolacci, campione del mondo di offshore, una famiglia alla sua che vive di sport, suo figlio Andrea è ex calciatore, suo padre nel 54 è stato campione

0: italiano di ciclismo nell'inseguimento, quindi una manifestazione questa che è più di un evento sportivo. Qual è la novità di questa edizione?
1: Beh, la novità è riuscire a confermare un evento così importante con questi numeri, perché sono in netta crescita, abbiamo aree nuove, aree sportive interessanti. Naturalmente la promozione del nostro evento è proprio valorizzare quegli sport che si definiscono minori solo per notorietà, ma in realtà è andare anche alla scoperta di nuovi talenti. Tanta gente vede nel calcio come unico sport per far praticare i figli, in realtà ci sono altre tantissime discipline. La novità in assoluto poi è un'altra, e naturalmente tra i tuoi ospiti ce l'hai e le intervisterai, è il polo della salute, perché penso che chi pratica lo sport deve fare prima di tutto controlli, screening, perché a presentarsi in palestra senza la dovuta visita medica e quanto concerne tutti gli aspetti che sono legati alla gestione del corpo, ma anche il corpo è una macchina, se la manutenzione funziona, se no non funziona, e quindi noi abbiamo creato un polo apposta.
0: Qui vengono tante famiglie, quindi?
1: Sì, qui tante famiglie, tanti giovani, tanti ragazzi. Oggi, questa mattina, abbiamo quasi 1000 studenti che provengono un po' da Roma e dal suo Interland. Quindi, e poi la cosa meravigliosa, sai qual è? Che noi in tutte le aree abbiamo formato circa 200 ragazzi provenienti dai PCTO, che sono i vecchi alternanza scuola-lavoro.
0: Ok, e ci sarà anche la possibilità di fare attività pratiche, percorsi guidati per tutti i componenti della famiglia, dal più grande al più piccolo, magari anche per scoprire uno sport nuovo, e qui di sport nuovi ce ne sono tanti.
1: Sai, la location, sai che cosa c'ha anche di bello, di unico a Roma, e possiamo dirlo anche unico in tutta Italia? Quello di avere 85 metri quadrati di specchio acqueo, dove si possono praticare canoa, motonautica, SUP, sci nautico, dragonboat, quindi veramente tanta tanta roba.
0: Quindi magari qualcuno, come vede, può appassionarsi di uno sport che non conosceva.
1: Qui oggi ho degli istruttori che sono diventati miei atleti 6-7 anni fa. Hanno cominciato la pratica della motonautica, oggi sono piloti, campioni italiani, e poi sono diventati anche istruttori. Quindi è una cosa che veramente ha un valore aggiunto anche per la crescita dei giovani.
0: Grazie. E come diceva Bertolacci, quindi è stata adibita proprio una zona dedicata, un'area dedicata alla salute di tutti, con la possibilità di fare visite per grandi, per piccini. Ecco, Alessandro Castiello è l'organizzatore del Villaggio della Salute. Ecco, per i ragazzi puntate sull'importanza quindi della prevenzione attraverso anche uno stile di vita sano.
2: Sì, buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, noi volevo dire, con il Villaggio della Salute apriamo oggi questa 3 giorni dedicata alla prevenzione sanitaria, e quindi ci rivolgiamo ai giovani, ci rivolgiamo alle famiglie. Inoltre, in questo villaggio volevo insomma sottolineare anche che abbiamo uno sportello, qui ringrazio l'ospedale del Sant'Eugenio che entra nella rete dei centri di Tobia voluta dalla Regione Lazio, e abbiamo questo sportello assistenziale alla presa in carico delle persone con disabilità. Ovviamente il Villaggio della Salute nasce con l'obiettivo di educare ai controlli volti a promuovere ovviamente uno stile di vita sano, quindi l'obiettivo è quello di ridurre i fattori di rischio e adottare, soprattutto attraverso i giovani, attraverso questa mattinata, come diceva Fabio, è ricca di ragazzi, quindi con la presenza delle scuole, con la presenza delle famiglie, arrivare ad educare per un prossimo futuro dove la prevenzione deve avere un obiettivo cardine.
0: Grazie. Parlavamo scuola e formazione, che sono le protagoniste di questa edizione, perché oggi questa giornata è dedicata proprio al mondo della scuola, con oltre 250 studenti poi delle scuole superiori che sono stati coinvolti nei percorsi ex PCTO e metteranno in campo le competenze organizzative e professionali acquisite nei mesi precedenti. Un'attività strutturata, avviata nel periodo invernale, che gli ha permesso di prepararsi all'interno delle scuole per operare poi concretamente durante questo evento. Ecco, accanto a me ho il professor Federico Rapuano, docente di storia e filosofia del liceo scientifico a indirizzo sportivo Istituto Giovanni Paolo II di Ostia. Ecco, lei con la sua scuola è la seconda volta che partecipa a questo evento.
3: Sì, esattamente, buongiorno a tutti, è un onore per noi, ecco, essere coinvolti in questa bellissima attività che mette in prima linea i giovani e li carica di una responsabilità, anche che stiamo vedendo questi studenti, come è stato giustamente detto.

stanno effettuando il loro ex PCT oggi, FSL, in questa attività di tutor, di guida, di accompagno di tutte quante le famiglie e i ragazzi giovanissimi che sono qui a partecipare a questi sport. È importante dare per noi quanto istituto questo spazio ai ragazzi che finalmente possono essere protagonisti di queste meravigliose attività. Ringraziamo anche appunto il signor Fabio Bertolacci per averci coinvolto per il secondo anno consecutivo a queste esperienze. Insomma, è bello finalmente vederli, ecco, anche con

0: entusiasti di tutto quello che stanno facendo, perché finalmente possiamo anche conoscerli in vesti diverse al di fuori delle mura scolastiche, quindi si sentono caricati di responsabilità, di queste attività che appunto sono chiamati a portare avanti, quindi sono molto contenti, molto entusiasti e sicuramente l'anno prossimo riparteciperanno.
1: Gli studenti hanno seguito moduli specifici per l'utilizzo del defibrillatore e procedure di sicurezza, rafforzando consapevolezza e senso di responsabilità nella tutela della salute durante le manifestazioni sportive. E qui abbiamo Damiano che ha seguito dei corsi a Formia. Cosa ha rappresentato per te questa esperienza?
2: Ciao, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare Fabio Bertolacci per l'opportunità che ci ha dato appunto di partecipare in questo evento a Formia del Centro Federale del CONI. È stata un'esperienza fantastica perché abbiamo, diciamo, avuto l'esperienza di seguire dei corsi con questi esperti come medici, dottori, in cui ci hanno comunque insegnato come l'alimentazione sana o comunque anche a seguire uno sport in maniera corretta.
1: E cosa ti ha lasciato quindi?
2: Vabbè, è stato bello sapere comunque come alimentarsi, come seguire uno sport in maniera corretta, e comunque che lo sport è molto importante, e quello è sempre bello saperlo e farselo dire da gente importante.
1: E poi abbiamo Giordano. Giordano, un altro studente, ma ti è mai capitato di trovarti in una situazione di pericolo?
3: Salve, sì, ho riscontrato una situazione di pericolo quando purtroppo un anno fa mio nonno a casa, che insieme a mia nonna, mio nonno ebbe un infarto. E mia nonna cercò di chiamare i miei genitori, ma il telefono non gli prendeva perché erano in un ristorante, e allora chiamò me. Sono corso subito a casa dei miei nonni, ho dovuto fare il massaggio cardiaco e portare mio nonno in ospedale. E questa esperienza purtroppo sicuramente spiacevole mi ha insegnato che comunque bisogna rimanere vigili e bisogna soprattutto frequentare i corsi per la sicurezza, per la salute, per il BLSD, e ringrazio soprattutto Sport in Famiglia, che questo è il secondo anno che ci dà l'opportunità di seguire corsi del genere e di imparare come soprattutto salvare la vita a una persona, che è importantissimo.
1: Ecco, accanto a me ho anche, buongiorno, la professoressa Arianna Massimi, vicepreside dell'Istituto Tecnico Sereni. Lei è venuta con la sua scuola?
4: Sì, buongiorno a tutti, io sono venuta con la mia scuola. I nostri ragazzi stanno facendo da tutor ai bambini più piccolini in queste fantastiche attività sportive che insomma Fabio ha organizzato. Infatti la prima cosa è ringraziare lui per averci coinvolto in questo grandissimo evento che sta avendo grande successo, e anche perché è importante far conoscere tutti gli sport, non solo magari quelli più rinomati anche insomma in televisione, ma è importante farli conoscere tutti e far avvicinare anche i bambini al mondo dello sport, che aiuta appunto anche la salute.
1: Ecco, i piccolini cosa le hanno detto? Magari hanno visto uno sport particolare, quindi sono rimasti entusiasti?
4: Io li vedo tutti molto coinvolti, e soprattutto in quegli sport che magari conoscono meno, ed è questa l'importanza, penso, anche di questo evento, proprio di far conoscere tutti gli sport a tutti i bambini e di coinvolgere i ragazzi più grandi in queste attività poi di formazione, perché per loro sono importanti.
1: Grazie. Allora, domani alle ore 10:30 ci sarà il taglio del nastro ufficiale con il ministro per lo sport Andrea Bodi, la banda della Polizia di Stato. L'orario continuato per tutte le famiglie, per chiunque voglia venire qui a Sport in Famiglia. L'orario è dalle 10 alle ore 19. E se non ci sono altre domande, dal parco centrale del Lago dell'Eur ti restituisco la linea.
5: Grazie Antonella Romano per questa immersione, direi, nel parco del laghetto dell'Eur. E a questo punto sentiamo una musica a tema, Runaway Girl, Alice Merton.

0: E continuiamo a parlare di sport, lo facciamo con il convegno 15 anni di inclusione, educazione e benessere attraverso lo sport, ospitato all'Università Roma 3, organizzato da Sport Senza Frontiere, che ha celebrato ieri il suo 15° anniversario. È stata un'occasione per fare il punto su 15 anni di attività. Ne parliamo con Elena Giliberti, direttrice generale di Sport Senza Frontiere, che è un'organizzazione, probabilmente lo saprete, ma vale la pena ripeterlo, nata nel 2011 per contrastare la povertà educativa, la disuguaglianza sociale proprio attraverso lo sport. Buongiorno, benvenuta Giliberti.
1: Buongiorno a voi.
0: Lo sport così importante per la crescita dei nostri ragazzi, da questi microfoni lo ripetiamo sempre, in Italia in realtà i dati ci dicono che non è per tutti, e quindi qual è l'impegno di Sport Senza Frontiere?
1: Assolutamente, al giorno d'oggi non è per tutti e noi siamo impegnati da 15 anni per trasformare questa cosa e dare proprio a tutti la possibilità di farlo, abbattere le barriere economiche prima di tutto, ma anche quelle culturali. Parliamo di noi inseriamo minori in condizioni di disagio economico e fragilità sociale che vivono nelle periferie delle grandi città e rischiano di rimanere ai margini anche dell'attività sportiva, che per loro è fondamentale come strumento di crescita, come giustamente avete ricordato.
0: E i numeri, insomma, che da 15 anni fate dimostrano l'importanza del vostro impegno. Oggi siete arrivati ad avere una rete che conta 228 società sportive affiliate e insomma davvero anche le ore di attività erogate sono tantissime, ma non è tanto quello, perché in realtà lo sport cosa crea e cosa fa, cosa previene, no? Anche rispetto a quel disagio psicologico dei ragazzi di cui oggi tanto si parla.
1: Esatto, assolutamente. Per noi è fondamentale una presa in carico diretta di tutti i minori che seguiamo. Ogni anno sono circa 1500 che inseriamo direttamente in corsi sportivi. Abbiamo capito che era indispensabile lavorare in rete per far sì che i bambini e i ragazzi facessero attività sportiva nel loro quartiere, dove vivono, vicino a dove vanno a scuola, affinché potessero frequentarla e dare continuità, proprio perché solo in questo modo si rimane al riparo da quelle che sono le emergenze del momento: l'uso eccessivo dei social device, le dipendenze e anche appunto a livello di prevenzione della salute. Proprio ieri all'università abbiamo anche sentito parlare del fatto che proprio permette una crescita che tiene al riparo anche dalle malattie neuropsichiatriche.
0: Assolutamente, tra l'altro abbiamo anche i dati della Fondazione Zancano sul progetto Sport Power. Adesso tra pochissimo le chiederò cosa è emerso, però voglio introdurre l'altra ospite che abbiamo. È con noi Hilda Ayesh, 23 anni. È nata a Baghdad da genitori palestinesi costretti a fuggire dalla loro terra, arrivata in Italia quando aveva 7 anni, accolta con la sua famiglia in un centro di accoglienza.

0: in Calabria e poi a Roma, sulla Casilina, insomma, come dire, una vita sin da piccola molto impegnativa, Ilda. E com'è cambiata la tua vita quando poi hai incontrato Sport Senza Frontiere?
1: Allora, buongiorno a tutti innanzitutto, volevo comunque ringraziarvi di questa bellissima comunque opportunità. Allora, io sono arrivata appunto in Italia, come lei ha detto, all'età di 7 anni, e dopo all'incirca penso sono arrivata a Roma all'età di penso tipo 10, probabilmente 13 anni, e ho conosciuto Sport Senza Frontiere 10 anni fa, quindi sempre comunque quando avevo 14 anni, quindi l'anno dopo che sono arrivata qua a Roma. È stata veramente un'esperienza meravigliosa. Comunque io l'ho conosciuto quando stavo appunto in questo centro d'accoglienza, quindi comunque eravamo un po' limitati, cioè nel senso non è che magari uscivamo, facevamo, ma comunque quel gruppo di amici di 4-5 persone e stavamo sempre lì a giocare veramente in cortile, insomma. Una volta che li ho conosciuti, che ho conosciuto è stato appunto Michele Pesante di Sport Senza Frontiere, che ringrazio tantissimo. È venuto, ha parlato con noi e ci ha inserito appunto in questo progetto, e per circa penso 4-5 anni ho fatto golf. E è stata appunto un'esperienza meravigliosa che tuttora veramente ricordo con piacere. E dopo questa esperienza penso che la mia vita si è cambiata tantissimo, infatti si vede perché tuttora sono in collegamento con loro, ci lavoro, quindi è cambiata sempre comunque nel meglio.
0: Quindi è rimasto un legame, perché in realtà questa esperienza sportiva, come dicevamo, non è soltanto sport, in realtà è relazione, è crescita, tanto che Ilda oggi studia all'università. Tu credi di doverlo in parte anche a Sport Senza Frontiere, al percorso che hai fatto con loro?
1: Penso assolutamente, perché comunque con Sport Senza Frontiere si è proprio creato un legame di famiglia, cioè io non li considero un'organizzazione, ma proprio una seconda famiglia per me. Ho conosciuto tantissimi educatori, tantissimi tutor, ma anche tantissime comunque persone meravigliose che sono anche diventati perlomeno un punto di riferimento per me. Vedere psicologi, comunque vedere persone laureate, comunque che sono, come dire, comunque che vogliono aiutare comunque il secondo.
0: Sono un esempio, no, Ilda?
1: Esattamente, comunque un punto di riferimento. Quindi tantissimi comunque di loro mi hanno detto: ma cosa vorresti fare dopo le superiori? Continuare a fare? Quindi in qualche modo mi ha anche un po' spronata ad andare comunque sempre più avanti,
0: seguire quel luminoso esempio che loro rappresentano, anche diciamo facendo del bene ai ragazzi, no? E quindi questo insegna proprio anche la condivisione con gli altri di opportunità che fanno crescere la collettività, e è il potere dello sport, quindi sport power, direi, no? Giliberti, dicevo,
2: esatto,
0: di questa...
2: Per noi lo sport è un moltiplicatore di relazioni. E abbiamo visto come questo progetto Sport Power ha portato ad accrescere le competenze, anche quelle soft skills, life skills che tanto si sentono nominare oggi, che arrivano dai valori dello sport che i ragazzi vivono sul campo tutti i giorni, quindi l'autostima, la fiducia in se stessi, la capacità di vedere che cosa accade attorno a te e quindi che cosa accade agli altri, la resilienza, la capacità di rialzarsi o di accettare una sconfitta, che nello sport è anche più facile da capire, perché quando un giorno vinci e il giorno dopo perdi, capisci che non è un dramma, non devi farne un dramma e poi andare avanti e giocare la prossima partita.
0: 35% registra proprio, sente il senso di appartenenza alla comunità, mentre tra le famiglie si evidenzia una riduzione del 19% dei livelli di stress, quindi davvero poi a cascata anche sulle famiglie.
2: Esatto, quando le difficoltà si condividono sono meno pesanti, non ci si sente soli e si sa che c'è qualcuno a cui ci si può rivolgere. I nostri educatori vanno nelle case delle famiglie che seguiamo e quindi innescano con loro delle relazioni altamente prossime, di vicinanza, si sentono telefonicamente quando il bambino ha qualche problema, anche magari se non ha voglia di andare all'allenamento, perché sappiamo che capita anche questo, ma con un po' di dialogo si risolve tutto e si trovano le soluzioni migliori insieme.
0: Io vi ringrazio, perché davvero abbiamo sentito il potere, la forza dello sport attraverso le vostre parole, in particolare quella di Ilda Aiesh, che ci ha fatto sentire anche l'entusiasmo. Grazie davvero anche a Elena Giliberti, direttrice generale Sport Senza Frontiere, buon lavoro. E per chiudere questa prima parte, noi abbiamo i consueti appuntamenti per un weekend formato famiglia, seguiamo sempre Antonella Romano.
3: Domani e domenica al Castello di Paderna a Pontenure, in provincia di Piacenza, si terrà la rassegna

0: fiori, piante, arredi, idee per il tuo giardino. Un viaggio nel regno più colorato e sorprendente che la natura offre in primavera, con diverse attività per le famiglie, come racconta l'organizzatrice dell'evento, Claudia Marchionni.
1: Il castello di Padern è un luogo magico, immerso nel verde, dove poter passare anche l'intera giornata in serenità. Il weekend sarà una bellissima occasione per le famiglie con bambini e ragazzi di vivere esperienze alla scoperta della natura e della biodiversità. Sia sabato che domenica sarà possibile trovare giochi antichi, mettere le mani nella terra e portare a casa la propria piantina di insalata, imparare i primi rudimenti della coltivazione dei bonsai, fare un mini safari alla scoperta degli insetti ed infine, solo domenica alle 15, ogni bambino potrà liberare la propria coccinella nel meletto del castello.
0: Domenica, nell'ambito del programma Primavera nei Musei, alle ore 10.30 all'Orto Botanico di Trieste si terrà un'attività dedicata alle famiglie, intitolata Bzz, uno spuntino tra i fiori. Come ci spiega Caterina Alunni Barbarossa, funzionario dell'Ufficio Amministrazione Musei del Comune di Trieste.
2: Si tratta di una visita a gioco per famiglie, dove bambini e adulti andranno alla scoperta del mondo di api, farfalle e altri piccoli insetti, in un percorso divertente e interattivo immerso nella natura. L'attività è dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati da un adulto.
0: Domani e domenica Città della Scienza a Napoli celebra la Giornata Internazionale della Luce con laboratori interattivi ed esperienze dedicate a bambini, ragazzi e famiglie per scoprire il mondo della luce tra illusioni ottiche, colori, riflessi ed esperimenti sorprendenti attraverso attività pensate per coinvolgere grandi e piccini.

E sulle note dei Pinguini Tattici Nucleari e la hit Sorry, scusa, lo siento, arriviamo al GR1, formato famiglia torna subito dopo intorno alle 11:05 circa, non mancate.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.

0: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Non può essere solo un film club.
6: Lei ha un ragazzo.
4: Wow!
7: Vediamo 3 volte lo stesso film.
4: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
7: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
4: Devo andare.
8: Qualcosa che non va, tesoro.
7: Forse dovremmo parlarne.
9: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Sabrina Baldetti in studio, subito un ultimo ora di cronaca, ancora un incidente mortale sul lavoro. Un uomo ha perso la vita stamani nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. Secondo le prime ricostruzioni è stato schiacciato durante una manovra con il muletto. Sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica. La guerra in Medio Oriente pesa sulle prospettive economiche dell'Unione Europea. La BCE segnala nel bollettino mensile un indebolimento della crescita e una minore fiducia di consumatori e imprese nel futuro. Gli effetti dipenderanno dalla durata del conflitto. Sull'inflazione l'Istituto prospetta rischi nel breve periodo. Per l'Italia l'Istat indica un'inflazione in aumento ad aprile a più 1,1% su base mensile, del 2,7% su base annua dall'1,7% di marzo. Concluso il viaggio del presidente Trump in Cina, ultima tappa a Zhongnanhai, storica residenza dei massimi dirigenti cinesi fin dai tempi di Mao. Il capo della Casa Bianca annuncia diverse intese commerciali con il leader Xi Jinping.
3: Gli ultimi scatti dei due leader insieme sembrano l'annuncio del possibile riavvicinamento tra Stati Uniti e Cina. La visita di Trump, dice chiaramente il presidente Xi Jinping, può essere considerata una pietra miliare di una nuova relazione costruttiva e strategica concordata tra i due paesi. Il terreno più fertile è quello commerciale. Trovata un'intesa per rinnovare le licenze sull'importazione della carne americana, Pechino non le aveva rinnovate dopo la guerra dei dazi lanciata da Trump. Accordo, dice il presidente statunitense, anche sulla vendita di 200 Boeing. Sarebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio, ma da Pechino per ora nessuna conferma. Secondo il sito dell'agenzia Reuters, Trump avrebbe autorizzato anche la vendita di microchip americani a 10 aziende cinesi. Sul capitolo Iran, Trump assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe vedere lo stretto di Ormuz aperto e ha garantito che non fornirà l'equipaggiamento militare a Teheran, cosa che nei fatti Pechino non ha mai ammesso di fare. La guerra con l'Iran, dice Xi, non sarebbe mai dovuta scoppiare e non ha bisogno di continuare. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La strage dei 5 sub italiani durante un'immersione alle Maldive. Al momento è stato ritrovato un solo corpo. Le operazioni sono in corso, anche se complesse e a rischio, affermano i soccorritori. La grotta che la squadra stava esplorando è infatti molto lunga e si trova a oltre 50 metri di profondità. La polizia ha aperto un'indagine sulle possibili cause, che non sono state ancora chiarite. Le 5 vittime erano ricercatori e istruttori, tutti di grande esperienza.
4: La più esperta del mare e la più intrepida era la professoressa Monica Montefalcone, 51 anni, grande comunicatrice, volto televisivo di campagne ambientaliste. Allo studio della Posidonia aveva dedicato molto del suo tempo. Con lei sull'atollo questa volta c'era la figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, che studiava ingegneria biomedica a Genova. E c'era anche Muriel Odenino, 31 anni, di Poirino, ricercatrice, biologa ed ecologa marina. Quanto all'istruttore subacqueo e capobarca Gianluca Benedetti, originario di Padova, si descriveva come una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura e degli scacchi. Era lui, a bordo della Duke of York, ad accompagnare i turisti nelle immersioni. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Omegna, in Piemonte, istruttore subacqueo.

0: acquee, ho certificato una laurea nel marzo scorso in biologia marina all'Università di Genova, proprio come la Montefalcone amava gli atolli delle Maldive. Povero chicco, ha scritto un'amica sui social, aveva vinto un concorso per un progetto in Giappone. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Il meteo, ancora tempo instabile con allerta gialla per pioggia su quasi tutto il nord Italia e parte della Puglia. Per le previsioni, il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Nuova fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, decisamente meglio al sud, dove arrivano delle ampie schiarite. Un miglioramento graduale nel corso del weekend. Il sole dominerà su gran parte del paese domenica, quando anche le temperature torneranno ad aumentare.
1: L'incognita meteo pesa sulle semifinali degli internazionali di tennis a Roma, soprattutto su quella che vede impegnato Sinner contro il russo Medvedev, fissata alle 19. Minori minacce di pioggia sull'incontro delle 15:30 tra un altro azzurro, Darderi, mai così avanti in un mille, opposto al norvegese Ruud. Prima ancora alle 13:30 i quarti di finale del doppio maschile, i nostri Bolelli Vavassori contro la coppia numero uno del seeding, Elio Vara Patten. La musica è il secondo atto dell'Eurovision Song Contest, ha completato il quadro della finale di domani a Vienna, in diretta su Rai 1. Tra i promossi di ieri, molto apprezzata l'australiana Delta Goodrem, una delle artiste più note a livello internazionale. Si è fatta notare la bulgara Dara per il ritornello già tormentone e, come spesso accade all'Eurovision, per le coreografie, ballando con i ballerini clown in una stanza rotante. Sono le 11:05, la linea torna a formato famiglia.
3: Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
4: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
5: Formato famiglia.
6: Seconda parte di Formato Famiglia, Diana Alessandrini al microfono. Allora, siamo alla nostra iniziativa Le parole che non dico, lo spazio dedicato ai giovani tra gli 11 e i 19 anni per raccontarci il loro mondo, le loro passioni, i sogni, il rapporto con i genitori, le paure, le difficoltà alla scuola con WhatsApp, scritti, audio, video, disegni al 345 40 38 245. Diventeranno un podcast di Radio 1. Vi ripeto il numero: 345 40 38 245.
7: Cerco un equilibrio che mi tiene insieme. Tu mi chiedi perché non mi voglio bene.
8: Le parole che non dico. I giovani scrivono ai genitori.
7: Ormai sono bravo a cadere.
6: Iniziativa che Formato Famiglia fa insieme all'Associazione Nazionale Dite, Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo. E con noi, come sempre, il presidente Giuseppe Lavegna. Buongiorno. Giuseppe Lavegna? Non lo
9: buongiorno,
6: sa.
9: Buongiorno.
6: Eccolo.
9: A tutti voi.
6: E con scuola.net, buongiorno al direttore Daniele Grassucci.
10: Presente, buongiorno a tutti.
6: Eccolo qua. Allora, il tema di oggi è il Disconnect Day che l'Associazione Nazionale Dite organizza ogni anno. È una giornata intera senza telefono, aperta a tutti, famiglie, scuole, cittadini, quest'anno a Foggia, e la data è quella di venerdì prossimo. Lavegna, voi dite non è una rinuncia estrema, è una scelta consapevole. Quindi qual è lo spirito di questa giornata di venerdì prossimo 22 maggio?
9: Beh, lo spirito è quello di cercare di creare consapevolezza. Tutti noi diciamo che dovremmo staccare un po' dallo smartphone. Ecco, noi diamo la possibilità di sperimentare e partecipare a questa sfida collettiva. Saremo in tantissimi. Ci sono state tantissime iscrizioni, quindi siamo veramente contenti che tanta gente abbia voglia di partecipare a questa attività, e dobbiamo iniziare a, come dire, a comprendere se veramente riusciamo a smettere, perché ricordo sempre a tutti che una delle modalità per comprendere se si sta andando verso una dipendenza è se abbiamo mai provato a smettere o ridurre, perché è la base della perdita del controllo.
6: Con noi c'è anche Antonio Nigri, è commissario straordinario ASL di Foggia, che è partner del Disconnect Day. Nigri, buongiorno, benvenuto.
11: Grazie, buongiorno.

0: A voi.
1: Insomma, qual è l'importanza di questo incontro anche alla luce di quello che ci stava dicendo Lavenia?
0: L'importanza di questo incontro è di inserire una sollecitazione, provocazione culturale in un panorama in cui la connessione digitale sembra impossibile da allontanare nella quotidianità. Quindi la giornata dedicata a ritrovare gli spazi, ritrovare la relazione diretta, ritrovare la riflessione senza sollecitazione digitale, ha proprio questo significato: capire che occorre riconnetterci con quella che è la risorsa principale, che è la risorsa umana. In questo senso, il tema sanitario si collega al tema culturale e al tema sociale.
1: Ecco, dal punto di vista sanitario, voi che cosa vedete?
0: Noi vediamo un aumento incredibile di patologie legate a dipendenze di carattere tecnologico e, come dire, culturali, che sono l'interfaccia anche di aspetti di carattere anche mentale. Quindi questo mondo che è di dipendenze patologiche, che sfiora la dipendenza patologica, con riflessi anche di organizzazione mentale, sta decisamente aumentando nelle popolazioni giovanili. E questo credo che abbia spinto il Dipartimento di Dipendenze Patologiche con l'Università di Foggia, con la DITE a organizzare questa giornata con anche elementi musicali, perché la comunicazione oggi a questa fascia di popolazione passa anche attraverso messaggi che arrivano da altri mondi, come quello artistico e musicale in modo particolare, in modo tale da ridurre questa dipendenza dal mondo digitale e recuperare una libertà di scelta di relazioni umane e anche di connessione digitale.
1: Benissimo, Antonio Nigri, commissario straordinario ASL di Foggia. L'appuntamento quindi venerdì prossimo 22 a Foggia con il Disconnect Day. Grazie davvero per essere stato con noi. Buon lavoro.
0: Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
1: Daniele Grassucci, cosa dicono i dati in possesso di scuola.net rispetto alla connessione e disconnessione dei ragazzi?
2: Beh, allora, ci dicono innanzitutto che rispetto al boom della pandemia, che poi forse è stato proprio uno dei punti di innesco, ecco, delle dipendenze e diciamo di quello che stiamo vedendo oggi, in realtà ecco, siamo ritornati a dei livelli pre-pandemia, comunque livelli preoccupanti, perché vuol dire che la metà dei nostri ragazzi passa connessa, diciamo, poi siamo sempre connessi, perché comunque poi ci sono le notifiche e quant'altro, però diciamo se noi dobbiamo chiedere loro una stima di quanto tempo, diciamo, in maniera attiva e riconoscibile lato loro, in maniera autovalutativa, passino online, ecco, siamo sopra le 5 ore per metà dei ragazzi. Quindi comunque stiamo parlando di tempi molto molto importanti. Però oggi non è tanto il tempo a determinare, insomma, perché noi sappiamo che quando eravamo ai nostri tempi passavamo anche bei 5, anche quelle diverse ore di fronte alla televisione. Il problema non è tanto lo schermo in sé, ma proprio tutto ciò che c'è dietro quello schermo, in particolar modo da una parte un'offerta di contenuti enormemente più sterminata, enormemente più capace di intercettare gli interessi rispetto a quello che faceva appunto la televisione tradizionale, e poi soprattutto degli algoritmi che sono in grado in qualche modo di hackerare quelli che sono, diciamo, il nostro tipo di funzionamento. Quindi ci propongono dei contenuti che ci piacciono sempre, quindi non c'è più l'attesa, non c'è più l'insoddisfazione, e soprattutto c'è un video dietro l'altro, quindi diciamo si fa presto a perdere il controllo. E quindi, come spiegava Lavenia, il primo segno dell'insorgere di una dipendenza è l'assenza di controllo.
1: Assolutamente. Allora, io mi fa molto piacere dire che al Disconnect Day parteciperemo anche noi di formato famiglia, quindi Radio 1 come media partner dell'iniziativa, e andremo in onda proprio da Foggia e parleremo

0: Parleremo ovviamente del Disconnect Day, ma porteremo nell'aula magna della Facoltà di Economia dell'Università, dove ci saranno 600 studenti, Lavenia, abbiamo detto? Più o
1: sì,
0: meno?
1: Sì, assolutamente sì. Quindi, no, insomma, no, più o meno.
0: Più,
1: l'aula magna
0: più sì che meno.
1: Massimo 600, quindi di più lo possiamo mettere.
0: Quelli saranno, e bene, porteremo anche il nostro spazio di ascolto, quello che facciamo qui, cioè le parole che non dico, ascoltando le testimonianze dei ragazzi proprio lì presenti, quindi in diretta. E a proposito di messaggi che comunque i ragazzi mandano al 345 40 38 245, io ho fatto una cernita di quelli che aveva, diciamo, una consonanza rispetto al tema di quest'oggi. Vi leggo quello di intanto un ragazzo di 16 anni da Ancona: mi sono accorto di una cosa che mi fa quasi paura, sono più preoccupato per le notifiche che di quello che succede intorno a me, passo ore a scorrere video su TikTok o Reels e alla fine della giornata mi sento solo stanco e fritto, come se avessi sprecato il mio tempo. Ancora il messaggio di una ragazza di 14 anni da Roma che scrive: e se non sto online, come faccio a parlare col ragazzo che mi piace? Mi sento più sicura a chattare con lui su Instagram, parlargli di persona è faticoso, mi vergogno troppo. Ancora un ragazzo di 12 anni da Milano: a me piace giocare online con i miei amici, non faccio nulla di male, è divertente, non capisco perché i miei fanno tante storie e mi mettono dei limiti orari. Lavenia, hai un minutino scarso, perché così poi chiedo anche a Grassuccia le sue.
1: Provo a essere il più rapido possibile. Noi dobbiamo sempre immaginare che il tempo di utilizzo, per esempio come mi chiedeva il ragazzo del gioco online, è fondamentale, perché se si attivano, se si lascia libero l'accesso, per come sono costruiti i giochi, noi staremo ore infinite, ok? Quindi il vero rischio del gioco e del gioco online è che, non avendo delle indicazioni temporali, noi perdiamo molto più tempo di quello che abbiamo previsto. Quindi ben venga il tempo di utilizzo, anzi bisogna ringraziare i genitori che lo applicano. Dall'altro lato dobbiamo anche ricordarci che esistono dei meccanismi di tipo compulsivo che si attivano attraverso dei processi dopaminergici, quindi il rischio di creare una vera e propria dipendenza sia dai giochi sia dai social esiste. Sui tempi di utilizzo dei ragazzi, io vado in giro, lo sapete, giro tantissimo i teatri, vedo tantissimi ragazzi e me ancora ascolto, quando li porto sul palco, ragazzi che stanno 8 ore, 10 ore, 12 ore con lo smartphone, perché mi fanno vedere il loro tempo di utilizzo in diretta. Ecco, forse su questo dobbiamo creare più consapevolezza in noi adulti, in noi genitori, perché non mettere un tempo di utilizzo o dare lo smartphone a bambini troppo piccoli e troppo piccoli, il rischio è proprio quello che vediamo, cioè che ci sia un abuso e poi si vada verso meccanismi compulsivi che poi sono sempre più difficili da attenuare. Dall'altro lato, ultimo e chiudo, l'aspetto sull'identità, sul bisogno di confrontarmi continuamente con gli altri, sul dover stare online per comunicare. Io consiglio ai ragazzi di ritornare a parlarsi, usiamo il telefono per quel che è, quindi uno strumento anche di contatto. Benissimo la relazione tenuta anche a livello digitale, ma poi telefoniamoci e magari incontriamoci.
0: E tra l'altro nei laboratori che si faranno proprio il 22 maggio a Foggia, con il Disconnect Day, c'è proprio anche una sorta di riprogrammazione, rimparare a guardarsi negli occhi e sopportare anche di stare lì di fronte nella relazione, esatto, nel presente. Grassucci, c'hai 30 secondi perché Lavenia ti ha rubato i tuoi.
2: Che dire, in questo caso i genitori devono in qualche modo informarsi, cioè quindi motivare, perché ecco, la punizione o comunque il limite senza un perché non tiene. Quindi quel consiglio che do è quello di seguire Lavenia su Instagram, così saprete sempre dare una giusta risposta ai vostri figli.
0: grazie Daniele Grassucci, soprattutto per la brevità. Scuola.net, ci sarai anche tu a Foggia per il Disconnect Day, e io vi do appuntamento anche al professor Giuseppe Lavenia, appunto proprio a Foggia venerdì prossimo, ultima puntata anche della nostra rubrica Le parole che non dico, i ragazzi scrivono ai genitori, che poi si trasformerà in un podcast. Buon lavoro.
1: Grazie a tutti voi.
3: Sei cucinato. Sei la mia crush.

0: sgasicchiando, man, full gas. No, dai, bro, però non fare così, cioè, non mi costare.
1: Sei connesso, bella regà, bella frate.
0: No, vabbè, che cringe.
2: Raga, non vi follow. Corso radiofonico per capire il linguaggio dei giovani.
3: Do il buongiorno e benvenuta al nostro spazio dedicato al linguaggio dei giovani a Cristina Cassese, antropologa.
4: Buongiorno, buongiorno a voi. A tutte le persone che ci ascoltano.
3: Allora, con lei oggi parliamo di un ambito preciso, quello che riguarda la bellezza, dalla cosmesi all'abbigliamento, che poi ha a che fare chiaramente con la percezione di sé che hanno i ragazzi, insomma, soprattutto le ragazze, ma non solo, che in questo caso hanno proprio un linguaggio tutto loro legato anche alla moda. Ecco, faccio un esempio, come al solito, autobiografico, come sanno gli ascoltatori che ci seguono, figlia adolescente che mi diceva di non potersi mettere una giacca perché non era in palette con l'abbigliamento che aveva scelto. Ecco, questo in palette noi come lo dobbiamo interpretare, Cassese?
4: Sì, queste parole sono importanti perché non descrivono soltanto dei look o delle tendenze, ma dei modelli di femminilità da performare online. Possono sembrare espressioni così un po' innocue, giocose, ma in realtà sono proprio delle micro etichette identitarie, perché non dicono semplicemente come vestirsi o come truccarsi, ma come mostrarsi al mondo. E questo è fondamentale per gli adolescenti, perché sono proprio quella fase della vita in cui stanno cercando loro stesse, stanno cercando di capire chi sono e come vogliono essere percepite dall'esterno. Palette è l'insieme dei colori giusti per il proprio incarnato, per il colore dei capelli e degli occhi, per il sottotono, eccetera. È una parola che è stata introdotta nell'ambito dell'armocromia, che è una sorta di scienza dei colori, che, attenzione, promette autenticità, ma molto spesso finisce per creare nuove regole molto rigide. Quindi in questo caso la gonna o il vestito, eccetera, che magari mi piace, che vorrei mettere, non lo metto perché appunto non è in palette.
3: E non solo, delle volte quando si mette un capo di abbigliamento, l'espressione francamente mi ha molto colpito, ecco che scappa fuori un commento, magari questa gonna è un epic fail. E io sono rimasta a bocca aperta, ho detto che vuol dire?
4: Certo, epic fail è una parola che in effetti può trarre in inganno perché non nasce nel mondo, significa letteralmente fallimento, fallimento clamoroso, anche un po' ridicolo, ed è il contrario di epic win, che invece significa successo totale. Sui social significa proprio avere successo, essere promosse oppure essere bocciate, perché tutto viene costantemente giudicato in termini di win o di fail, quindi è un linguaggio della performance online.
3: E questo, diciamo, poi si ripercuote su tutto, perché proprio legato al come appaiono, no? Hanno una serie di espressioni, per esempio be the moment, no? Cioè she's in the moment, oppure quindi sei in the moment. Che significa questo?
4: Be the moment significa essere al centro dell'attenzione, significa incarnare il trend del momento e diventare quindi non solo visibile, ma proprio memorabile. E c'è questo bisogno continuo da parte delle persone giovani, non solo di essere online, ma di emergere, di essere in qualche modo visibili. Questo in realtà accadeva anche prima, è sempre accaduto. Sono proprio cose che le adolescenti hanno bisogno di essere riconosciuti e apprezzati, soprattutto dai pari.
3: Ecco perché appunto si collega anche bene, no, a quello che stavamo dicendo, per esempio all'epic win, non all'epic fail, ma se sei nel momento, no, e quindi sei un vincitore in qualche modo, è legato anche a questo, così come è legato a un'altra espressione, serving looks, è italianizzato in addirittura servire looks, c'è una frase, abbiamo sentito anche quando ci sono i red carpet, no, tipo hai visto Zendaya sul red carpet, stava servendo look pazzeschi. Ecco, quando dicono una cosa del genere, che significa?
4: Qui entriamo, come dire, all'interno di due macro categorie, chiamiamole così, perché da una parte ci sono i modelli, diciamo tra virgolette, naturali o che ambiscono ad essere tali, quindi c'è la clean girl, per esempio, no, che è la ragazza, noi diremmo la ragazza con il sapone, per capirci, quindi quella che si trucca poco, che

0: impeccabile, che è ordinata, che si sveglia presto la mattina, che classicamente fa yoga o pilates, quindi che è anche sportiva, eccetera, e appare in maniera molto semplice, molto controllata. Ovviamente si tratta anche qua di una costruzione, quindi non c'è niente di naturale in tutto questo, anche perché la clean girl magari è una ragazza che passa molto tempo a fare la skin care, che è un'altra parola, no? Che loro usano molto, e la skin care è un procedimento lungo, anche abbastanza complicato,
1: cioè,
0: no?
1: Che prevede, che sarebbe la, diciamo, la pulizia della pelle, il prendersi cura della pelle, no?
0: Esatto, esatto, prendersi cura della pelle, avere questa pelle molto luminosa, molto glam, eccetera. Però l'effetto, diciamo, dall'esterno è in qualche modo semplice, no? Apparentemente semplice.
1: Ma in realtà molto costruito. È un tema sul quale, tra l'altro, al quale abbiamo dedicato un'intera puntata, perché è veramente, diciamo, importante anche per gli aspetti psicologici che nasconde. Abbiamo un minutino per dire un'altra espressione: sei una vera buddy.
0: Ecco, e la buddy si collega a questo discorso del lusso, perfetto. Perché la buddy che cos'è? È la ragazza molto sicura di sé, attraente, molto curata, consapevole della sua immagine e che non ha problemi a mostrarsi anche in maniera molto eccentrica, vistosa, quindi unghie lunghe, appariscenti, capelli voluminosi, trucco marcato, eccetera. Sono proprio questi due modelli di femminilità, quindi da una parte la clean girl, dall'altra la baddie, e disegnano, come dire, una tensione dentro la quale le ragazze oscillano. Nessuna di loro decide di essere completamente una cosa o l'altra, ma in qualche modo cercano loro stesse, cercano di esprimere la propria personalità attraverso delle forme estetiche che sono leggibili dai pari online.
1: Che sono riconoscibili e che segnano evidentemente un'appartenenza. Io ringrazio davvero Cristina Cassese. Torna con noi prima della chiusura della trasmissione? Evviva! Grazie davvero per essere stata con noi. Concludiamo con Fulminacci, Maledetto me.

Ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano e Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini. Ora la linea alle previsioni del tempo e poi Santi per un giorno. Formato Famiglia torna martedì prossimo alle 10:30. A voi tutti, buon proseguimento di ascolto e buon weekend.

0: distanza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Radio.
5: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio.

0: Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna, con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Santi per un giorno.
2: E siamo a venerdì 15 maggio del 2026, si chiude anche questa settimana, siamo già a metà maggio. Don Walter Insero, buongiorno.
3: Buona giornata a te, Federica Gentile.
2: Come passa il tempo, veramente. Abbiamo ancora un mesetto per stare insieme, perché poi ci fermeremo e ci ritroveremo ovviamente in autunno. Allora, intanto diciamo che la Chiesa oggi, tra gli altri, ricorda Sant'Isidoro contadino o agricoltore, a seconda di come lo si voglia chiamare, patrono dei campi. Ed è un'altra bella storia di santità di coppia, Don Walter, anche se in realtà la moglie ancora non è stata canonizzata, giusto, è stata solo beatificata, però sono marito e moglie.
3: Sì, hai ragione. Maria Toribbia, si chiamava così sua moglie, che Isidoro amava tanto e con la quale ha condiviso un cammino di santità proprio nella vita matrimoniale. È stata beatificata da Papa Innocenzo II nel 1697, è conosciuta come Beata Maria della Cabeza.
2: Ah, che bello!
3: Non essere stata formalmente canonizzata non vuol dire che non sia santa,
2: certo,
3: ma solo il suo culto, essendo beata, è locale e non universale.
2: Questa è la differenza tra santi e beati, che sì, vale la pena ricordare ogni tanto, perché quindi è solo territoriale praticamente.
3: Sì, la sua, cioè, il suo culto, la venerazione per Maria della Cabeza è locale e non universale.
2: Perfetto, allora contestualizziamo, siamo a Madrid, siamo a cavallo tra XI e XII secolo, Isidoro nasce appunto a Madrid nel 1080, comincia giovanissimo a lavorare nei campi, lontano peraltro dalla casa paterna, e lui dimostra subito una grandissima propensione per la fede, insomma, belle le storie così, tanto che, pensate, nonostante la stanchezza del lavoro dei campi a fine giornata, lui però trova sempre il tempo per la preghiera e per l'Eucaristia. Addirittura la tradizione ci racconta che quando lui ha urgenza di pregare, cosa che gli succede anche durante l'orario del lavoro, magari lui è nei campi e gli viene appunto l'urgenza di pregare, la tradizione vuole che arrivino gli angeli e pensino loro a guidare l'aratro mentre lui parla con Dio.
3: Sì, questo ci fa un po' sorridere, però
2: bello.
3: La tradizione ci riporta questo episodio per mostrare come la provvidenza di Dio aiuti anche nelle cose pratiche e materiali chi ha il desiderio di mettere il Signore al primo posto e di pregare. Si racconta anche il miracolo del pozzo, per esempio, in cui Isidoro pare sia riuscito con la preghiera a far salire l'acqua da questo pozzo, salvando la vita a un bambino che vi era caduto dentro e stava per annegare. Oppure l'acqua che sgorgò dalla sua vanga per poter battezzare un bambino.
2: Quindi tanti miracoli attribuiti.
3: Sì, ecco, sono tanti segni che la tradizione ci consegna proprio per un messaggio.
2: E allora che succede in questi casi? Che i colleghi sono invidiosi, lo accusano di assenteismo perché dicono che lavora poco, che si assenta, no? Lo denunciano al padrone perché lui che fa? Lui aiuta i poveri prendendo il cibo da un sacco, però poi il padrone va a controllare, apre il sacco e vede che il cibo in realtà non c'è, cioè che non mancava niente, no? Lui in realtà lo prende il cibo, però non si dimentica nemmeno degli animali, anche questa è una cosa bellissima, dà da mangiare anche a loro, soprattutto d'inverno quando capisce che ne hanno bisogno. A un certo punto poi lascia Madrid, si trasferisce a Torre Laguna, dove conosce appunto la giovane Maria Toribbia, la sposa, e anche qui, diciamo, l'abbiamo già detto che è beata anche lei, ma secondo quanto riferisce invece la tradizione, Don Walter, lei all'inizio è un po' più rigida, Poi però comincia a seguire il marito nella sua carità e dividono veramente poco che hanno con i poveri.
3: Si aiutano, si vogliono bene, si sono

0: sostengono a vicenda, perché poi dovranno affrontare anche un lutto grandissimo, il più grande che possa capitare, è la perdita del loro unico figlio, un dolore immenso che segnò profondamente la loro vita coniugale.
1: E allora ripartiamo da qua, Don Walter, a raccontare la storia che a questo punto diventa di Isidoro e di Maria, e lo facciamo subito dopo Let It Be dei Beatles. When I find-

0: erano i Beatles, Let It Be, su Radio 1 a Santi per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile, e la storia di Sant'Isidoro, contadino agricoltore, che vi stiamo raccontando, che poi si sposa Maria Toribia, che all'inizio è un po' scettica, invece poi aiuta il marito nella sua carità, questa carità che faceva con gli uomini, con gli animali, si toglieva appunto il cibo, il poco cibo che aveva, per condividerlo con gli altri, e poi insieme affrontano, appunto, come ci raccontavi tu, Don Walter, quello che forse è il lutto più grande, no? Che possa capitare ad un essere umano, ad una coppia, a un genitore, ovvero la perdita dell'unico figlio che avevano, peraltro ancora bambino, e loro lo superano pregando, vero Don Walter?
1: Sì, pregano insieme e questa diventa la loro unica consolazione. Maria Toribia, inizialmente tiepida anche nella

0: preghiera, fu ispirata, aiutata dal fervore di Isidoro e riconobbe che pregare insieme gli aiutò a superare questa e anche altre avversità. Sai, non si sono chiusi in questo dolore inaccettabile. La loro fede quotidiana, unita al lavoro umile e alla carità verso gli altri, li ha sostenuti in questa prova, rendendoli poi modello di santità laicale, perché restano due laici.
1: Isidoro muore nel 1130, però continua poi a fare

0: incorrotto. Lui viene canonizzato il 12 marzo del 1622 da Papa Gregorio XV. Pensate, viene canonizzato insieme a quattro giganti della fede, a San Filippo Neri, a Teresa d'Avila, Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, tutte figure delle quali vi abbiamo già parlato. Insieme a questi quattro c'è Isidoro l'agricoltore.
1: Sì, e la santità è davvero possibile per tutti. Lui, contadino, analfabeta, insieme a questi giganti della mistica, della
0: Esatto,
1: spiritualità e delle missioni.
0: della teologia, cioè, no,
1: Sì, è.
0: bellissima questa cosa.
1: Sì, è. Ognuno vive la santità a modo proprio e in base al suo percorso umano, in base. Non bisogna essere necessariamente un dottore della Chiesa per essere santo. Lui, un povero analfabeta, santo
0: Questo
1: come gli altri.
0: è un messaggio bellissimo, questo, veramente vederli insieme, santificati insieme, veramente è un messaggio bellissimo.
1: Sì,
0: Per il Signore siamo veramente tutti
1: tutti
0: uguali,
1: uguali.
0: tutti, tutti, tutti uguali.
1: Sant'Isidoro è patrono di Madrid, protettore degli agricoltori, dei braccianti, della semina e dei raccolti. La Chiesa celebra oggi la sua memoria nella data della sua morte, che è il Dies Natalis.
0: Certo, quando tornano al cielo, no?
1: Esatto, il giorno della nascita al cielo.
0: Altra storia meravigliosa come tutte quelle che vi raccontiamo qui ogni mattina su Radio 1 a Santi per un giorno. Chiudiamo anche questa settimana, come tutte le giornate, Don Walter, con il Vangelo di oggi.
1: Continuiamo con il Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetti 20-23. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Ed è bellissima questa immagine che ci regala Gesù
0: È
1: oggi.
0: stupenda.
1: La nostra tristezza, magari per qualcosa che viviamo, che ci pesa sul cuore, lui ha il potere di trasformarla in gioia. È come per la mamma, la partoriente, che è vero nel travaglio, nel dolore, però la gioia di abbracciare il bambino appena nato fa sì che la mamma dimentichi tutto il dolore che ha sperimentato.
0: Ed è l'assoluta verità, è quello, no? Che tutte le donne
1: E
0: conoscono.
1: allora non c'è dolore, non c'è pena, non c'è tristezza che Dio non possa trasformare in gioia per noi.
0: Grazie, Don Walter Insero.
1: Grazie a te, Federica Gentile, e buon fine settimana.
0: Esatto, buon fine settimana, auguri Isidoro, grazie a Serena Mancarella, la parte tecnica, appuntamento lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Un telegiornale dove i conduttori artificiali leggono le notizie 24 ore al giorno. Un negozio dove paghi col volto o con un QR code senza quasi fermarti. Una conversazione tra italiani e cinesi che scorre in tempo reale grazie a piccoli traduttori indossabili. Sono fotografie che raccontano come la Cina stia dettando la marcia al mondo sull'uso di tecnologie sempre più evolute. E oggi vi portiamo in viaggio con noi. Una buona giornata da Massimo Ceroffolini e come ogni venerdì accanto a me c'è la nostra collega Barbara Carfagna. Ciao Barbara.
2: Buongiorno a tutti.
1: Che è stata in Cina per raccontarci tante novità di questo paese lanciato a razzo sul futuro. Dell'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Trump hanno parlato a lungo i nostri GR, i nostri approfondimenti di Radio 1, e oggi noi proviamo, dopo la puntata di venerdì scorso disponibile su Rai Play Sound, a completare il viaggio tra una società che potrebbe somigliare la nostra nel giro di qualche anno. Prima di ascoltare Barbara, però, la voce come sempre di Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta. Allora, in Cina l'intelligenza artificiale non sembra un esperimento, sembra come l'elettricità, è invisibile ma sta dappertutto ed è proprio incorporata nella vita quotidiana. Questa cosa renderà il mondo più comodo o più controllabile da voi macchine e dai poteri che vi posseggono? Tu che ne dici?
3: Direi che il comfort e il controllo spesso si intrecciano, no? L'AI come l'elettricità ci rende la vita più comoda, certo, ma ogni strumento che sa tanto di noi è anche una leva di potere. La chiave è chi decide e come lo fa. Perciò, più che temere le macchine, io mi chiederei chi scrive le regole. E lì servono persone che non si lasciano sedurre né dall'illusione del controllo né da quella del comfort assoluto.
1: Barbara, la volta scorsa ci hai parlato dei robot, questa volta invece entriamo un po' nel tuo mestiere, il nostro mestiere, perché hai visitato la TV del futuro. Come sarà la televisione nei prossimi anni dall'esperienza che tu hai visto in Cina?
2: La televisione non sarà una televisione. Qui stiamo parlando di SMG, cioè Shanghai Media Group, che in cinese si chiama Itai Media Group. È una sorta di Bloomberg cinese, cioè una televisione che fa un live stream continuo sui sistemi finanziari, educa tutta la popolazione sull'economia cinese e anche gestisce l'interazione con gli imprenditori stranieri e con l'economia mondiale. Ti dico solo che ha tra i 200 e i 500 milioni di contatti e visualizzazioni. Nasce già come una piattaforma, la televisione tradizionale cinese, che è la CCTV, è come la Rai, che poi piano piano diventa una media company, mentre quella nasce come una piattaforma e ha televisione, radio, piattaforme streaming, social network, AI newsroom e un magazine. La cosa che mi ha sorpreso di più è che il magazine è molto letto, soprattutto tra i giovanissimi, quindi questi giovani cinesi hanno voglia di approfondire, non di essere trascinati dal flusso soltanto delle news. Senti, hanno anche un sito di live commerce.
1: Le cose in diretta come una televendita vecchio stile, solo fatta con i social network.
2: E hanno anche una organizzazione di tantissimi eventi nelle città, tanto che c'è un ramo della televisione che si occupa solo di studiare i dati delle città e dei comportamenti dei cittadini.
1: Mi dicevi che l'intelligenza artificiale lì è considerata ormai una specie di collega di lavoro, cioè c'è il giornalista, c'è il creativo e poi c'è l'intelligenza artificiale che fa parte un po' del team, è così?
2: Sì, diciamo che loro non si pongono assolutamente il problema della sostituzione che ci poniamo qui, ma hanno, diciamo, creato un'infrastruttura in cui l'intelligenza artificiale ha un ruolo di intermedio con dei ruoli nuovi che non c'erano prima. Loro hanno per esempio l'obbligo di mettere dei segnali quando un contenuto è creato dalle AI, ma hanno per esempio un utilizzo dell'agentic AI, cioè le AI che agisce e che agisce in forma di conduttore avatar, molto più semplice di quello che possiamo immaginare. Cioè c'è un conduttore che ha la fiducia del pubblico ed è un conduttore in carne e ossa. A tratti, come può capitare anche a noi conduttori del TG1, o si trova in trasferta e magari c'è una notizia sul suo argomento, oppure non fa in tempo ad arrivare in studio, e a quel punto è lui che scrive il testo per l'agente, il suo agente AI, che

0: va in onda, però la gente sa a casa che il volto è lo stesso del conduttore, ma che è il conduttore che ha scritto quel testo e quindi non è sostitutivo, è soltanto, diciamo così, un tappabuchi. Questa è una delle funzioni.
1: Tu che conduci il TG1, te lo faresti un tuo doppio che ti sostituisce magari quando vieni qui in radio a fare le trasmissioni?
0: Ma io vorrei farlo per la trasmissione codice, così quando bisogna aggiornare, diciamo, le cose all'ultimo momento, e lì non è che è come al TG1 in cui si può scendere in studio in ogni momento, possiamo lanciare il mio avatar, insomma, il mio agente AI che aggiorna la notizia, e sono sempre io comunque che la scrivo. Poi hanno una loro intelligenza artificiale aziendale, che è proprio solo di quell'azienda, che è basata su DeepSeek. Tutti i giornalisti possono utilizzarla, ma non possono scrivere interamente il pezzo solo con l'intelligenza artificiale. Viene usata prevalentemente per fare i titoli, perché quello trova il titolo geniale in pochi secondi e quindi gli fa risparmiare tempo, per fare le ricerche e poi per fare l'editing, però non per creare del tutto il contenuto. Noi adesso parliamo ancora di multimedia, ma è come se fosse multicodice, cioè sono proprio i dati che si aggregano e poi vengono ripartiti per i diversi team che si occupano della TV, della radio, ma tutto confluisce in un bacino centrale. Cioè, se tu, Massimo, vai a fare una trasferta in India, mandi continuamente delle foto in redazione e quelle foto vengono distribuite per il magazine, per la social media, per la televisione, e vengono rieditati da uomini e intelligenze artificiali in ogni forma.
1: Certo. Questo è l'aspetto organizzativo che viene ammodernato dalla tecnologia, però c'è un lato più delicato, che è quello messo in evidenza da molte ricerche, secondo cui questi modelli cinesi sono addestrati per dare una rappresentazione positiva della Cina. Tu hai avuto la sensazione di una tecnologia neutrale oppure di strumenti che sono già impregnati di una certa visione del mondo?
0: A questa domanda io non ti posso rispondere per una semplice ragione, che le trasmissioni che ho sentito io erano in cinese, quindi non
1: anche se così.
0: Anche se loro mi hanno fatto sedere al posto del loro conduttore e ho annunciato una cosa, un inizio di telegiornale in cinese, ma non capisco il cinese, quindi su questo non ho potuto approfondire.
1: Hai visto un sacco di gente in giro che gira con i dispositivi per tradurre in tempo reale il cinese da qualsiasi lingua?
0: Assolutamente, ci hanno fatto fare una serie di visite dove tutte le persone che ci facevano fare la visita e che parlavano in inglese leggevano in realtà dagli occhiali, avevano il testo sugli occhiali, per cui non sbagliavano una parola.
1: Senti, hai detto prima che nella redazione c'è anche un team che studia la città dal punto di vista dei dati. A che serve? Qual è il legame con il giornalismo?
0: Esatto, questa è una cosa che mi ha stupito particolarmente, perché loro ovviamente legano, come ho detto prima, tutto ai dati e alla produzione dei dati. Quindi hanno creato dal 2015 un laboratorio che studia le città emergenti, e la direttrice Julie Shen, che è giovanissima, ci ha raccontato appunto come loro stabiliscano quali sono le città di primo livello, e il primo livello per loro significa la possibilità di raccogliere dati e studiare come le persone vivono in queste città, elaborare poi questi big data provenienti dalle piattaforme e dalle aziende e ampliare l'impatto di aiuto dei cittadini a comprendere l'economia e il modo di fare business cinese. Adesso dal mese di agosto tutti i contenuti saranno anche tradotti dalle AI in tutte le lingue, e quindi potranno anche aiutare in maniera molto più mirata e di precisione gli imprenditori stranieri che vogliono investire in queste città, dandogli proprio i dati nel dettaglio su come crescono queste aziende in queste città, come cresce la città e come crescono gli individui.
1: Senti, tu hai vissuto anche un po' la quotidianità cinese. È vero che ormai non solo il contante è qualcosa del secolo scorso, ma anche le carte sono quasi sparite perché si paga con altri mezzi molto più comodi.
0: La cosa interessante della Cina è che veramente è passata dalla banconota direttamente all'app, cioè nel senso la carta di credito ha avuto una vita molto molto breve e transitoria, per cui loro utilizzano solo WeChat, che è come noi utilizziamo WhatsApp, oppure Alipay, e utilizzano anche il riconoscimento facciale per pagare.

0: Se sei un cittadino cinese puoi pagare direttamente con l'impronta dell'iride, per esempio dalle macchinette pubbliche.
1: Questo aspetto qua, che è legato alla privacy, secondo te è sentito oppure è indifferente al popolo cinese?
0: Per loro è completamente indifferente. Loro stanno in una dimensione, a parte politica, ovviamente differente dalla nostra, con un ruolo del partito completamente differente dalla politica italiana ma anche europea, ma sono in una dimensione anche proprio ulteriore, cioè loro pensano alla raccolta di dati. È già tutto un codice riscomponibile in dati che poi possono essere riaggregati in mille forme, quindi l'idea che il dato è mio non ha più proprio alcun senso. Facevo prima l'esempio delle fotografie. Noi come giornalisti siamo sempre molto orgogliosi della nostra firma, no? Cioè, se quello l'ho girato io, voglio che sia firmato l'intervista. Lì viene proprio buttato tutto in un calderone e giornalisti e intelligenze artificiali rieditano per tutti, ma per loro l'obiettivo è far crescere il sistema e l'ecosistema, non l'individuo.
1: Ma questo secondo te in definitiva è un modello che noi possiamo importare oppure dobbiamo continuare a difendere i nostri diritti, la nostra democrazia e i valori che ci differenziano dalla Cina così come è impostata dal Partito Comunista?
0: Beh, sicuramente noi abbiamo altri valori che ci interessa preservare. Quello che mi domando è l'impatto del digitale sui paesi democratici è veramente diverso e stenta molto di più rispetto ai paesi con delle autocrazie o anche con delle dittature. E di fatto il digitale sembra calzare e andare molto più veloce in queste direzioni, in questi paesi. E quindi mi domando qual è lo spazio per le democrazie in un'era digitale che sta correndo così tanto da non porsi determinati problemi che ci poniamo solo qui in Europa. E infatti devo dire che purtroppo l'Europa, che ha questa grande qualità di vita, per questi paesi non ha più un grandissimo valore, neanche come mercato.
1: Almeno come, diciamo, viaggio vacanza, forse qualcosa rimane da spendere.
0: Quello rimane il salotto del mondo. L'Italia è amatissima per il turismo, però ci vedono come se fossimo, non so, l'impero romano dopo la caduta. Proprio un'idea, questi li abbiamo persi. Laddove io non vivrei in nessun altro posto che non sia l'Europa, perché ecco, questo mondo digitale è un inferno.
1: Difendiamolo. Grazie a Barbara Carfagna. Vi ricordo che venerdì scorso su Pillola Dieta Beta, che trovate su Rai Play Sound, c'è la prima puntata del podcast che abbiamo fatto con Barbara sul suo viaggio in Cina, quella parte dedicata ai robot. Grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Pillole Dieta Beta su Rai Play Sound. Da Massimo Ceroffolini,
0: Barbara Carfagna,
1: buon fine settimana.
2: Radio 1, un mondo da sentire. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente!
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
7: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate.

0: Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. I subitaliani morti alle Maldive, al via il recupero dei corpi. A Malé è arrivato l'ambasciatore italiano nello Sri Lanka, competente per l'arcipelago, per incontrare i responsabili della guardia costiera del posto.
3: Sui 5 italiani morti nell'Oceano Indiano, la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte dalla nostra sede diplomatica. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi della ricercatrice di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino, di Gianluca Benedetti e di Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte e oggi le operazioni, considerate ad altissimo rischio, proseguiranno, sempre che le condizioni meteo lo permetteranno. Sul luogo dell'incidente le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera locale. A bordo anche un sommozzatore italiano. Finora è stato recuperato un solo corpo. Si ritiene che anche gli altri quattro si trovino all'interno della stessa grotta, lunga circa 260 metri e profonda 60, dove il gruppo era sceso per un'esplorazione. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche della tragedia. Simona Decina, GR1.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato lo scambio di 205 prigionieri grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Sul fronte militare, di 3 morti e 12 feriti, il bilancio di un attacco di droni ucraini la scorsa notte su Ryazan, in Russia. Secondo fonti di Kiev, sarebbe stata colpita la raffineria di petrolio della città, una delle più grandi del paese. Terminato poche ore fa il viaggio del presidente americano Trump in Cina, i due paesi hanno raggiunto intese in campo commerciale, in settori come l'alimentare e i microchip. Secondo Trump c'è uniformità di vedute anche sull'Iran e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Resta invece il nodo Taiwan. Borse europee in rosso dopo la delusione per l'esito del vertice Trump-Xi e la risalita dell'inflazione. Milano perde l'1,68%. In rialzo il prezzo del petrolio, con il WTI a $103 al barile e il Brent a quota $109. Si impenna anche la quotazione del gas, che viaggia al TTF di Amsterdam a 48 euro megawattora. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica. Secondo il bollettino economico della Banca Centrale Europea, il conflitto mette in particolare sotto pressione le catene di approvvigionamento. Sulla politica monetaria, l'Istituto di Francoforte ribadisce che le decisioni saranno prese in base ai dati dell'inflazione europea. E arrivano intanto dall'Istat le stime definitive dell'inflazione di aprile, più 1,1% su base mensile, più 2,7% su base annua, stime limate leggermente al ribasso rispetto ai dati preliminari. I prezzi restano sostenuti dai rincari dei beni energetici, che riflettono gli effetti della crisi internazionale, e dai beni alimentari. Il carrello della spesa sale a più 2,3% dal più 2,2% di marzo. Nel Regno Unito, settimana di fuoco per il governo del Premier Starmer, sempre più sotto assedio. Andy Burnham, sindaco di Manchester, lo ha sfidato per la guida del Partito Laburista. Da Londra, la corrispondente.
4: Lo chiamano il re del nord. Andy Burnham, sindaco tre volte rieletto di Manchester, 56 anni, di bell'aspetto e grande carisma, oltre 10 anni fa si è candidato due volte senza successo a capo dei laburisti e ora ritorna, deciso a prendere il trono, cioè la guida non solo del partito ma del governo britannico. È possibile raccontarla anche così, la sfida per Downing Street, che da giorni sconquassa politica e pesa sui mercati, è una saga come il trono di spade alla quale i tabloid già la paragonano. Non mancano gli accoltellamenti. West Reading, ex ministro della sanità dimissionario che vuole a tutti i costi essere premier, scrive a Starmer una lettera pubblica tremenda. Serve visione, invece c'è il nulla, non sarai tu a guidarci al voto. Tramano, e neppure nell'ombra, deputati semplici e aspiranti primi ministri, tra cui Angela Rayner, la regina rossa per il colore dei capelli e la politica, ex vice premier costretta da Starmer a farsi da parte per il sospetto di aver truffato il fisco e ora scagionata. La tensione però è tutta

0: lotta per Burnham, re del Nord, a gennaio aveva tentato di tornare in Parlamento in un'elezione suppletiva, ma il comitato elettivo del partito, e cioè anche Starmer, lo ha fermato, ora ritenta. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, al termine di un intervento nell'aula della Camera si è ammanettato al proprio banco per protesta contro ciò che definisce la paralisi e il sequestro della commissione di vigilanza RAI. Il parlamentare al 12° giorno di sciopero della fame e ha dichiarato di passare ora a quello della sete. Entra nel vivo il Salone del Libro di Torino, uno degli appuntamenti più affollati è stato con Enrico Pellegrini, avvocato di giorno, scrittore di notte. Il suo ultimo libro è L'Imprudenza, edito dalla Nave di Teseo.
2: Nella confusione di un venerdì affollato al Salone del Libro di Torino incontriamo Enrico Pellegrini, nato qui ma vive e lavora a New York. Il suo romanzo L'Imprudenza racconta di Rosso Fiorentino, divertente buono a nulla che vorrebbe diventare scrittore. Pellegrini, è una storia di riscatto?
3: In qualche modo sì, è una storia di una persona che ha perso tutto e cerca di capire come si ricomincia. Secondo me ce la fa.
2: L'amore aiuta?
3: Riuscire ad amare, quindi riuscire a innamorarsi, secondo me è il più grande riscatto che si possa avere, soprattutto quando si ha un cuore ferito, che è il caso del protagonista.
2: Quanto le fa avere uno sguardo differente vivere all'estero?
3: Sicuramente una visione differente, ma anche un tema di identità. Il poeta Borges diceva che l'inglese era più bello dello spagnolo perché aveva almeno due parole per vocabolo rispetto allo spagnolo. Secondo me l'italiano è più bello dell'inglese perché rispetto all'inglese è meno utile. E mio papà, che è un pittore, sin da piccolo mi ha insegnato che le cose veramente belle non si possono usare.
2: Torino, Marcella Sullo, GR1.
1: Ondata di maltempo sull'Italia, con temporali sparsi e nevicate sui rilievi del centro-nord. Diramata dalla Protezione Civile, un'allerta gialla per rischio idrogeologico su Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Molise. Tempo instabile anche domani. E ora allo sport, tennis, giornata di semifinali maschili agli internazionali di Roma. In campo Darderi e Sinner con il sogno di una finale tutta italiana. MotoGP in Catalogna sul circuito del Montmeló si riparte con Bezzecchi che in classifica ha un punto di vantaggio sul compagno di squadra Martin. Da poco finito il primo turno di prove libere, sentiamo com'è andata.
4: Aprile KTM brillanti, Ducati più in difficoltà ad eccezione di Gian Antonio che si conferma migliore dei piloti di Borgo Panigale. Questi valori in pista nei primi 45 minuti in Catalunya, anche se poi in testa alla classifica alla fine c'è Alex Marquez con la Ducati Gresini, grazie alla gomma nuova montata nel finale. Secondo Martin con Aprilia, reduce della doppietta di Le Mans ma che scivola in curva 12 a 20 minuti dalla bandiera scacchi e picchia contro la moto. Sta bene ma leggermente dolorante al braccio sinistro. Terzo il già citato di Gian Antonio che precede Acosta con KTM, Bezzecchi con la seconda moto di Noale ed Enea Bastianini su un'altra moto di Martin Goffin. Fatica molto Bagnaia, 17° e con grandi problemi di grip in un tracciato che storicamente ne ha molto poco. Tempi ancora lontani dal record della pista, forse difficili da avvicinare nel weekend viste le temperature basse e addirittura rischio pioggia per domani e domenica. Alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio adesso all'informazione regionale, un ringraziamento in regia a Fernando Conti, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app RaiPlay Sound.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo,

0: La cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: Giornale radio del Lazio.
4: Posa della prima pietra del termovalorizzatore di Santa Palomba. Tempi previsti di realizzazione 10 anni. Una giornata storica, ha detto Gualtieri. Protestano le associazioni ambientaliste della zona. Il cantiere della tranvia su via Palmiro Togliatti, 6 chilometri di lavori, Cinecittà Ponte Mammolo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, la prima tranche pronta per giugno. I caro carburanti genera un nuovo fenomeno, la diffusione di combustibili adulterati di scarsa qualità che sfuggono ai controlli. La nostra inchiesta. Una mostra su due figure storiche dei fumetti, Mafalda di Kino e la Pimpa di Altan, all'Istituto Latinoamericano di Roma. Buongiorno da Stefania Cappa. Cerimonia di posa della prima pietra del termovalorizzatore di Santa Palomba. Prevede di raggiungere il 70% di differenziata entro il 2035. Sarà in grado di trattare fino a 600.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati e non riciclabili. Ogni anno produrrà energia termica ed elettrica, sufficiente ad alimentare circa 200.000 famiglie. Ma non mancano le polemiche.
5: Buongiorno, la cerimonia è iniziata pochi minuti fa, una giornata che senza enfasi possiamo definire storica, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, prendendo la parola per primo qui nell'area di Santa Palomba, dove oggi c'è l'avvio ufficiale della cantiere per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. Un'opera fondamentale, ha ricordato Gualtieri, che dovrebbe trattare i rifiuti e entrare a regime nel settembre del 2029, 600.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati all'anno. Un'opera che servirà alla capitale per essere finalmente autosufficiente dal punto di vista del ciclo dei rifiuti e non dipendere continuamente dall'esterno. Qui con Gualtieri, con il sindaco di Roma, ci sono i vertici di Acea Ambiente, l'azienda capofila del consorzio che realizzerà l'opera. E lo abbiamo detto, un'opera imponente, 1 miliardo di euro l'investimento iniziale, un'opera, lo ricordiamo, che ha visto la contrarietà di comitati, associazioni della zona, qui dei castelli romani, anche i comuni. I ricorsi però sono sempre stati bocciati dalla giustizia amministrativa e oggi c'è il via libera ufficiale, la partenza dell'opera. Da Santa Palomba vi restituisco la linea.
4: Scoperti carburanti alterati nei controlli della Guardia di Finanza e diversi distributori, aggiunti prodotti per allungare benzina o gasolio, verifiche e analisi hanno smascherato le irregolarità.
6: Carburanti adulterati con olio per aumentare il loro volume ma sfuggire alle accise è uno dei modi con cui alcuni esercenti guadagnano illecitamente. Si tiene alto il prezzo al litro in linea con gli aumenti di questo periodo, ma si vende meno carburante tassato perché si modifica il prodotto. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Roma, che ha denunciato 16 persone coinvolte a vario titolo in fattispecie di contrabbando e frode in commercio. Sequestrate 11 colonnine, 6 cisterne, 5 serbatoi. Il carburante adulterato ha causato anche gravi danni alle auto. I controlli alle pompe vengono effettuati con l'ausilio dei laboratori mobili dell'Agenzia delle Dogane. Sotto il controllo delle Fiamme Gialle anche i prezzi per intercettare e contrastare ogni forma di fenomeno speculativo, come l'omessa comunicazione dei prezzi al Ministero delle Imprese. I gestori, che hanno l'obbligo di trasmettere ogni variazione in alcuni casi, omettono la tempestiva comunicazione e nel frattempo tirano su le tariffe. In questo periodo di difficile approvvigionamento dei carburanti a causa dei blocchi dal Medio Oriente, si tratta di operazioni essenziali per fronteggiare ogni forma di illegalità nella vendita. Proprio qualche giorno fa la Guardia di Finanza ha intercettato e bloccato un carico di 26.000 litri di gasolio di contrabbando. Formalmente era olio alimentare, ma in realtà si trattava di diesel pronto ad essere immesso sul mercato. Sara Verta, TGR Lazio.
4: A fine giugno dovrebbe chiudere il primo tratto della tranvia Cinecittà Ponte Mammolo. Cantieri aperti per 6 chilometri di strada, inevitabili le ripercussioni sul traffico.
7: Quest'opera è bellissima.

0: se era fatta molto prima era meglio, però dopo tanti anni che ci sono riusciti, ben venga.
1: Collegherà 3 stazioni delle 3 metropolitane di Roma e una linea ferroviaria. I lavori per la tramvia tra Cinecittà e Ponte Mammolo attraversano 3 municipi, molti quartieri, opera attesa da almeno un quarto di secolo. Su un percorso tangenziale alle strade che vanno verso Roma, il nuovo tram, ne passerà uno ogni 4 minuti, trasporterà decine di migliaia di romani al giorno. I cantieri sono su tutto il percorso, in particolare dalla Casilina al Quarticciolo.
2: Speriamo che facciano anche dei parcheggi, perché con quest'opera adesso abbiamo i problemi di dove mettere la macchina, essendo Quarticciolo c'è anche un problema di sicurezza, quindi parcheggi molto lontano, la sera tardi. E
3: nessun cittadino ha avuto modo di sapere, ma neanche l'istituzione, come sarebbe proceduto durante la cantierizzazione, quindi ti trovi da un giorno all'altro e te recinta in un'area, se tu ci avevi un'abitudine, non solo quella di attraversare la strada in quel punto, e logicamente ti trovi spiazzato.
1: Un abitante di Centocelle, proprietario di un locale affittato ad un'attività di ristorazione fino ad un anno fa, oggi non riesce a trovare qualcuno che sia interessato.
4: Sono solo 12 mesi che non riscuoto l'affitto, pagando logicamente IMU, pagando tutte le altre cose che bisogna pagare.
1: I primi 6 chilometri di tranvia, 2/3 dell'opera, dovrebbero essere pronti a giugno, poi il tempo dei collaudi e la partenza. Paolo Martini, TGR Lazio.
5: Derby Lazio-Roma ha trovato l'accordo. Si gioca domenica 17 alle 12 dopo il via libera della prefettura al tavolo tecnico sollecitato dal TAR del Lazio. Nessun cambio invece per la finale degli internazionali di tennis, confermata alle 17.
6: Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12, come era stato proposto dalla Lega di Serie A. Il via libera della prefettura di Roma, che aveva indicato come data lunedì 18 alle 20:45, è arrivato in serata al termine di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, convocata dopo che il TAR del Lazio, sollecitando le parti a trovare una soluzione condivisa, aveva sospeso ogni decisione sul ricorso presentato dalla Lega contro la decisione prefettizia. E la soluzione è quella di tornare all'ipotesi iniziale: il derby si giocherà di domenica, ma mezz'ora prima rispetto all'orario previsto, che erano le 12:30. Contemporaneamente, sempre alle 12, si disputeranno anche le altre gare delle 4 squadre coinvolte, come la Roma nella corsa Champions. Un aspetto fondamentale, questo, ha sempre sostenuto la Lega, per la regolarità del campionato. Resta invece invariato l'orario della finale degli internazionali di tennis al Foro Italico, le 17 di domenica. Proprio la concomitanza tra una partita di calcio così importante e l'evento tennistico, al quale prenderà parte anche il capo dello Stato Mattarella, aveva spinto la prefettura a posticipare a lunedì il derby, scelta che però avrebbe rischiato di aprire un altro fronte di problemi, perché i gruppi organizzati della tifoseria giallorossa avevano annunciato la decisione di rimanere fuori dallo stadio olimpico in segno di protesta se si fosse giocato lunedì, e anche perché a Roma il 18 è previsto uno sciopero dei trasporti. Oggi pomeriggio alle 17:30 è programmato un tavolo tecnico presso la questura per un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza. Marco Curatolo, TGR Lazio.
5: E scattano proprio oggi le misure di sicurezza per il derby. Oggi pomeriggio in questura, non lo avete sentito, nuovo tavolo tecnico.
7: Foro Italico e Ponte Milvio blindati, oltre 2000 gli agenti in campo e migliaia anche gli steward per cercare di evitare possibili scontri e rovinare una domenica che dovrebbe essere di festa. Il tavolo tecnico per stabilire il piano sicurezza definitivo è previsto però per oggi pomeriggio alle 17:30 in questura. Domenica sono attesi circa 60.000 tifosi per il derby Roma-Lazio, anche se i gruppi organizzati biancocelesti non entreranno allo Stadio Olimpico per la protesta contro la società e il presidente Lotito. Ma altri 20.000 spettatori circa sono attesi per la finale degli internazionali di tennis al centrale del Foro Italico. Ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I due eventi saranno gestiti come se fossero uno, con più di 80.000 persone. Per questo la prefettura ha annunciato un rafforzamento delle misure già previste per la stracittadina. Migliaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri, un elicottero, droni, un maggior impegno di vigili urbani per gestire la viabilità, la chiusura del lungo Tevere fin dalle prime ore della mattinata di domenica, dopo le bonifiche che scatteranno in tutta l'area già da domani sera, e quindi la gestione dell'afflusso e del deflusso dallo stadio, con la separazione di tifosi romanisti e laziali e l'interdizione al traffico di un'ampia area attorno all'Olimpico e ai campi di tennis fino alla serata. Davide Fiorani, TGR Lazio.
5: Stellantis ha annunciato un nuovo accordo strategico con un partner cinese per rafforzare la produzione e lo sviluppo di veicoli elettrici in Cina. Sui mercati internazionali l'intesa prevede la produzione congiunta di nuovi modelli a partire dal 2027, un investimento complessivo di circa 1 miliardo di euro.
8: I fermi produttivi diventati ormai una preoccupante normalità e all'orizzonte giorni che potrebbero dire molto sul futuro dello stabilimento Cassinate di Stellantis. L'attenzione

0: rivolta al 21 maggio, data in cui la D, Antonio Filosa, illustrerà il piano industriale del gruppo, mentre sullo sfondo resta la pista cinese. L'accordo di cooperazione strategica tra Stellantis e Dongfeng, annunciato oggi, riguarda per il momento la produzione in Cina di modelli con marchio Peugeot e Jeep. Da capire se e come questa partnership rafforzata si tradurrà in un cambio di passo anche per quegli stabilimenti italiani che fanno più fatica. Siti sottoutilizzati a cui guarda anche un altro colosso asiatico dell'automotive, la BYD, come annunciato dalla vicepresidente del gruppo a margine di una conferenza a Londra. Ecco perché il pensiero corre veloce a Piedimonte San Germano, dove ormai, dicono i sindacati, a fare notizia sono i giorni di lavoro. Solo una ventina dall'inizio dell'anno. La crisi dello stabilimento Cassinate, ma anche quella delle imprese dell'indotto, saranno al centro di un consiglio regionale straordinario, convocato per il 19 maggio. L'ennesimo fermo produttivo dovrebbe durare fino al 21, quando i dipendenti dei reparti di lastratura, verniciatura e montaggio torneranno in fabbrica, la stessa data in cui Filosa presenterà proprio il piano industriale. A giorni seguirà poi il tavolo tra il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente della regione Rocca, in cui, anche alla luce delle novità che saranno annunciate dalla D di Stellantis, si capirà quale destino attende il sito di Piedimonte San Germano. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Il Lazio conferma 10 bandiere blu 2026, ma perde San Felice Circeo, che esce dalla lista delle località premiate. Il riconoscimento assegnato al CNR di Roma si basa su 33 criteri tra qualità delle acque, servizi e sostenibilità.
2: Tutti la vogliono, ma suscita spesso polemiche, specie quando la si perde. È la bandiera blu assegnata ogni anno dalla FEE alle migliori località marittime, che quest'anno premia 10 centri del Lazio, uno in meno dell'anno scorso, con l'esclusione di San Felice Circeo. Il riconoscimento, che si basa su 33 criteri, tra cui qualità delle acque, servizi e sostenibilità, è stato confermato per Anzio, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formi e Minturno. Ben 8 sono nel Pontino, ma tra queste non c'è San Felice, considerata tra le perle del litorale. C'è amarezza nella cittadina, come ha confermato la sindaca Monia di Cosimo, che ha già annunciato una richiesta all'organizzazione per capire le motivazioni del mancato titolo. Secondo la prima cittadina, dietro il risultato negativo potrebbe esserci la mancata trasmissione di una serie di dati da parte di Acqua Latina, che non avrebbe trasferito i risultati delle analisi sulle acque del depuratore. Il gestore idrico ribatte parlando della necessità di una manutenzione straordinaria, che avrebbe ridotto la frequenza di campionamento, non permettendo di fornire il consueto set completo di dati. Soddisfazione per gli altri centri del Pontino, da Latina Terracina fino a Sabaudia e Minturno, mentre Sperlonga raggiunge il record di 30 bandiere blu consecutive. Tutti sottolineano gli interventi sui servizi considerati fondamentali, dalla depurazione alla gestione dei rifiuti fino a mobilità sostenibile, sicurezza delle spiagge e qualità dell'accoglienza turistica. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: All'Istituto Cervantes di Roma arriva la mostra Mafalda e la Pimpa, per la prima volta insieme le opere di Chino e Altana, tra tavole originali e storie iconiche del fumetto mondiale, fino all'11 luglio.
3: Rossa, pua bianche, occhioni azzurri, orecchie a penzoloni, forme tondeggianti. La cagnolina Pimpa si muove come una bambina allegra e curiosa, un cuore puro e senza paura. L'altra è Mafalda, inventata da Chino, bambina irriverente, sarcastica e anticonformista, che mette in crisi gli adulti con le sue domande scomode. Le due icone del fumetto sono protagoniste della mostra Mafalda e la Pimpa alla Sala Dalì dell'Istituto Cervantes a Piazza Navona. L'autore di Pimpa, Altana, ha aperto così ufficialmente la 12ª edizione di ARF, Festival del Fumetto di Roma, che da quest'anno diventa un festival diffuso tra Parione, Testaccio e Garbatella. Due anime diverse che si incontrano.
4: Altan, fumettista e autore.
5: La Pimpa è curiosa e secondo me chi è curioso è anche generoso. Poi c'è la voglia di esperienze, l'avventura e la capacità di parlare con chiunque.
3: La mostra d'ingresso gratuito a cura di Stefano Piccoli e Daniele Bonomo, realizzata in collaborazione con Franco Cosimo Panini, Kipos e Caminito, resterà aperta fino all'11 luglio. Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: Sentiamo ora che tempo ci sarà nelle prossime ore.
6: In corso un nuovo peggioramento delle condizioni del tempo sulla nostra regione. In particolare, a partire dalle ore pomeridiane, assisteremo a piogge da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Sono attesi anche fenomeni localmente di forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Risulterà pertanto attiva l'allerta gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile. La situazione meteorologica climatica sarà in miglioramento solo a partire dalla seconda parte della giornata di domani, quando i fenomeni si faranno via via meno frequenti, ci sarà anche qualche schiarita. Situazione in deciso miglioramento nella giornata di domenica, quando anche le temperature saranno in aumento, avremo cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con scarsa probabilità di pioggia limitata.

0: generale rilievi. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Le 12:24 minuti 25 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Siani. Alle 14 il TGR Lazio su Rai 3. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
3: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12:25 e 40 secondi. Queste le principali notizie di traffico. In A1 Milano-Bologna in Emilia-Romagna, da segnalare la rampa di accesso chiusa per lavori allo svincolo di Fidenza in entrata in entrambe le direzioni. Particolarmente trafficata al momento la A22 nel tratto che percorre il Trentino Alto Adige tra Egnaore e Bolzano Sud in direzione Brennero, con 4 km di code. 2 km di code per un incidente invece tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione Modena. Sul tratto che attraversa l'Emilia Romagna tra Carpi e l'allacciamento La 1 in direzione di Modena troviamo 4 km di code. In A4 tratto Milano-Brescia in Lombardia tra Fiorenza e Cormano in direzione di Brescia code per un incidente, e in A1 code per lavori tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione di Bologna. Chiudiamo poi in A14 tratto Bologna-Ancona, qui 1 km di code per un incidente tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
5: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Sportello Italia.
6: Buongiorno, le 12:27 30 secondi, Rai Radio 1 con l'informazione economica fino alle 13, in studio Paola Nania. Per parlare di rinascimento in economia, se è possibile immaginarlo e come, con un evento che tra pochissimo vi raccontiamo, c'è il punto sull'economia e parleremo di competitività del sistema Italia, segnali contraddittori che arrivano su questo fronte. In chiusura Davide Tabarelli per fare il focus sull'energia e il petrolio. E il nostro numero è il 335-699-2949 per scriverci. Intanto do il benvenuto ai nostri ospiti, che sono Marco Marcocci, vice direttore di Confcooperative. Ben trovato e grazie.
7: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
6: Sergio Gatti, direttore Federcasse del Banco del Credito Cooperativo. Ben trovato.
8: Grazie, buongiorno a lei e ai suoi e nostri ascoltatori.
6: Allora, in questi giorni, cioè ieri e oggi a Roma, c'è la terza conferenza internazionale, il titolo, lo traduco in italiano, è Rinascimento nell'economia, un manifesto per la nuova economia. Partiamo da qui con entrambi per capire, quando parliamo spesso di economia, di un capitalismo rapace, lo raccontiamo anche attraverso i nostri pezzi, i nostri racconti, un capitalismo che non tiene molto conto del lavoratore, ma spesso si orienta al profitto, all'aumento del profitto. Quando invece parliamo di rinascimento dell'economia, Marcocci, parto da lei, vice direttore di Confcooperative, cosa intende, almeno dal suo punto di vista, cos'è il rinascimento in economia?
9: Ma guardi, il rinascimento in economia per noi cooperatori non è una metafora, è un riconoscimento. Per decenni ci hanno detto che eravamo un modello simpatico ma marginale, che il mercato vero funzionava altrove, con altre logiche. Oggi la ricerca accademica, e ne è una prova questo evento,

0: su cui stiamo oggi ragionando, ci dice che avevamo ragione. Prima che la fiducia è produttiva, che la motivazione intrinseca crea valore e che distribuire ricchezza è più efficiente che concentrarla. Per noi, quindi, il rinascimento in economia significa semplicemente questo: il mondo ha impiegato qualche anno in più per accorgersi di quello che già le cooperative facevano. Adesso costruiamo insieme le regole perché diventi la norma e non l'eccezione. Su questo vorremmo lavorare insieme.
1: Sì, la norma e non l'eccezione. Gatti, stessa domanda per lei, rinascimento in economia e poi ci focalizziamo anche sul ruolo che il credito e le cooperative hanno in questa nuova, visione economica.
2: Ma come diceva Marco Marcocci un attimo fa, è il paradigma, cioè il riferimento, la bussola che vuole proporre il rinascimento in economia. E non a caso, si comincia dall'università, perché lì si costruiscono, le competenze, le consapevolezze e anche le visioni. Se non si introduce lì il paradigma dell'economia civile, che vuol dire lavorare per la felicità pubblica, questo è l'obiettivo, non si parla più di felicità quando si parla di economia, tantomeno di finanza, c'è qualcosa che non va. Però ci stiamo adoperando. La finanza è un'infrastruttura finanziaria, è un'infrastruttura fondamentale per l'economia. La finanza civile è quella che punta soprattutto sul finanziare le famiglie e il lavoro, cioè le imprese di tutte le dimensioni, cominciando dalle più piccole, non escludendo, anzi incoraggiando quelle cooperative. D'altronde le nostre banche sono cooperative, cioè con una proprietà particolare, diffusa e con un governo societario, cioè i consigli di amministrazione che sono eletti democraticamente. Ecco, questi segni di contraddizione che sono minoritari, sono una minoranza culturale, debbono in qualche modo diventare normali, come ha appena detto Marco. In questo modo anche la finanza può dare una mano al Rinascimento.
1: Quindi l'eccezione alla regola, Marcocci, torno da lei, in una situazione in cui, lo dicevo in apertura, il capitalismo che spesso raccontiamo è rapace. Ci sono aziende che tagliano posti di lavoro non per la sopravvivenza dell'azienda stessa, ma per massimizzare il profitto. Quelle stesse aziende, parliamo spesso di multinazionali, vedono poi il loro titolo schizzare in borsa, quindi è un atteggiamento predatorio, chiamiamolo così, che premia. In una situazione del genere c'è spazio per questo tipo di rinascimento, Marcocci? E poi subito
0: Noi
1: da
0: ci
1: Gatti.
0: auguriamo che ci sia e per questo lavoriamo. Sergio ha fatto bene a sottolineare la specificità, ad esempio, del mondo cooperativo, ma senza naturalmente rubare l'intervento a lui, ma non posso non sottolineare, ad esempio, questo modello che è fortemente presente in luoghi, in aree in cui il resto dei soggetti stentano ad essere presenti, a presidiare. Vede, la cooperativa non serve la comunità, la cooperativa è la comunità che si organizza, questa è la convinzione su cui noi ritagliamo ogni giorno il nostro impegno. È la differenza fondamentale con qualsiasi altro modello di impresa. Quando ad esempio una cooperativa di welfare apre un servizio in un quartiere periferico, non sta erogando una prestazione, ma sta riattivando un tessuto sociale. I soci sono lì, restano lì, non c'è un azionista lontano che può decidere di spostare il capitale dove rende di più. E
1: Marcocci,
0: questo
1: possiamo?
0: radicamento non è un limite competitivo, è la nostra forza distintiva.
1: Allora, prendo una sua frase che mi è piaciuta molto, si tratta della comunità che si organizza quando si parla di cooperative, quando si parla di banca di credito cooperativo. Gatti, chiudendo proprio su questa riflessione, è dalla comunità che si può ripartire per almeno provare a ritagliare degli spazi che si oppongono a un certo tipo di capitalismo? Ma a 30 secondi,
2: Sicuramente.
1: prego.
2: Sicuramente sono due pilastri, comunità e mutualità. Così sono nate le cooperative, le banche di cooperative. Oggi proprio si festeggia il 135esimo anniversario della Rerum Novarum, che è attualissima già nella sua introduzione, la prima enciclica sociale. C'è bisogno di maggior protagonismo delle comunità. La forma cooperativa, non solo quella, può essere quella più efficace.
1: Allora, intanto in bocca al lupo per l'evento che continua anche oggi, Rinascimento in Economia e buon lavoro. Marco Marcocci, vice direttore di Confcooperative, Sergio Gatti, direttore Federcasse Banca del Credito Cooperativo. Buona giornata. Fabio. Fabio Fortuna, economista, eccolo qui, ben trovato Fabio.
3: Buongiorno, eccoci qui.
1: Professor Fortuna, partiamo da, leggo il titolo del Sole 24 Ore, online in questo momento ci dicono che le borse europee sono in rosso con la, sulla delusione del vertice tra Trump e Xi, quindi tra Stati Uniti e Cina. Partiamo da questa riflessione

0: su questo incontro su cui c'erano molte aspettative, forse chissà anche troppe, e com'è andata?
1: Beh, intanto forse si tratta di una conclusione affrettata nel giudizio, perché è appena finito, non conosciamo i termini della questione nei dettagli, forse non li conosceremo mai, però io direi sì, delusione per questo evento, ma non prevedibile che avessimo notizie risolutive qualche ora dopo. Diciamo anche che le borse europee, come tutte le borse principali al mondo, sono sui massimi storici. Ieri il nostro FTSE MIB ha superato 50.000 punti, se tornano un po' indietro, sì, un peso può avere il fatto che non ci sia ancora chiarezza su ciò che è successo tra Trump e Xi, ma c'è anche una presa di beneficio da parte di coloro che hanno accumulato utili consistenti rispetto al prezzo di acquisto e stanno vendendo. Quindi non farei una cosa drammatica di questa e non la ricollegherei al 100% con l'incontro Trump-Xi, che è un incontro che ha avuto un'importanza sicuramente più di confronto geopolitico. La Cina ha messo in chiaro che di Taiwan gli Stati Uniti non si devono occupare. Trump, con i soliti toni entusiastici, ha celebrato l'incontro come un successo straordinario sotto il profilo commerciale. Indubbiamente c'era questo aspetto economico-commerciale che alla fine era quello prevalente, perché erano
0: sì,
1: i due
0: hanno
1: colossi,
0: fatto degli accordi potenti commerciali lo stretto di Hormuz, che ormai da settimane, da più di due mesi stiamo raccontando essere il nodo geopolitico e anche economico. Non si è raggiunto un accordo, la Cina ha fatto filtrare delle dichiarazioni per cui ovviamente spinge per la riapertura dello stretto di Hormuz.
1: Sì,
0: in tutto
1: sì,
0: ciò
1: diciamo...
0: prego professore, poi le chiedo una cosa sull'Europa.
1: Questa cosa dello stretto di Hormuz, la Cina ha detto che deve essere riaperto, come ha detto che il discorso dell'uranio non può essere nelle mani dell'Iran. Ecco, queste sono le cose che sono trapelate, poi naturalmente bisognerà vedere nei fatti ciò che si verificherà. Secondo me la Cina non interverrà direttamente, così come ha sempre fatto fino adesso, ma potrebbe, attraverso i rapporti di influenza che ha su Iran e anche sulla Russia, potrebbe un po' sistemare le cose, perché alla fine potrebbe far comodo a tutti.
0: In un minuto, professore, in tutto ciò abbiamo parlato di Stati Uniti e Cina, l'Europa come si sta posizionando in questo scenario economico?
1: L'Europa sta un po' a guardare quello che succede, perché l'Europa esiste, come abbiamo detto altre volte, sulla carta, non ha mai avuto la forza di imporsi e di creare una coesione reale, perché non c'è. Anche Draghi è tornato sull'argomento e ha ripetuto le cose che ripete da qualche anno, e sono cose, direi, che anche il cittadino comune ha ben chiare. E poi c'è un dato nuovo: la Germania ha perso forza rispetto a 5-10 anni fa, e la Germania influenza è sempre la leadership in campo europeo, anche se poi non ha più quella predominanza che aveva prima.
0: Grazie professor Fabio Fortuna per essere stato con noi e a presto. Fabrizio Vigo è amministratore delegato e fondatore di Seven Data, ben trovato.
2: Buongiorno.
0: Una ricerca di Seven Data ci interessava, che riguarda la competitività del sistema Italia, quindi un'analisi che riguarda le imprese italiane, la capacità di sopravvivenza e la capacità finanziaria. È una immagine un po' luci e ombre, come si dice in questi casi? Come ce la potrebbe descrivere Vigo?
2: Esatto, allora parliamo intanto dell'analisi del rischio di credito, quindi del rischio di solvibilità a 12 mesi delle imprese. Noi abbiamo analizzato 5 milioni e mezzo di aziende e le abbiamo valutate da un punto di vista del bilancio, dal punto di vista degli eventi negativi e di altre caratteristiche intrinseche all'azienda, rispetto al fatto che siano meno a rischio di solvibilità a 12 mesi. Ne emerge che il 12% delle imprese sono a rischio solvibilità a 12 mesi, che è un dato di per sé non enorme, perché stiamo parlando comunque di un numero di imprese rispetto a 5 milioni e mezzo non enorme, però la cosa grave, la cosa un po' preoccupante è il trend, nel senso che questo stesso dato un anno fa era circa un 1% più basso, quindi la dinamica è in realtà peggiore.

peggiorativa, e la si vede anche da un punto di vista del saldo tra imprese che nascono e imprese che muoiono, che è ahimè negativo. Ogni anno più o meno perdiamo 50.000 imprese, e lo vediamo anche da un punto di vista della sopravvivenza delle imprese neonate nei 2 anni successivi. Anche qui

0: di mercato, ma è figlio anche del fatto, e questo poi magari vorrei fare un riferimento a quello che stiamo osservando essere un po' il driver che può cambiare il segno, il percorso, diciamo così, delle performance aziendali, cioè
1: Senta,
0: l'innovazione, cioè
1: allora
0: l'investimento.
1: Vigo, andando per ordine, quindi sostanzialmente il tema più delicato è quello di una fragilità finanziaria che voi rilevate appunto con il tasso di mortalità delle imprese, con il rischio di insolvenza da qui ai prossimi 12 mesi. Dovuta a cosa? A una gestione manageriale inefficace, appunto a dinamiche di mercato che tra l'altro lei citava, che idea avete e poi come si supera questa fragilità finanziaria?
0: Ma allora, diciamo che c'è una componente che comunque in qualche modo strutturale, nel senso che qualsiasi tessuto economico, anche molto solido, ha comunque una sua dinamica di mortalità di imprese, una sua dinamica di rischio di solvibilità. Diciamo che sicuramente la componente manageriale e imprenditoriale, secondo me, in questo momento è molto rilevante, lo si vede dal punto di vista della vocazione all'investimento, della vocazione alla digitalizzazione, in un contesto che secondo me è una sorta di finestra di opportunità che oggi hanno le imprese italiane, ma in generale le imprese europee e mondiali, che è quello di come cavalcare l'innovazione portata dall'intelligenza artificiale e in generale della digitalizzazione. Abbiamo fatto un'analisi che mette in relazione gli investimenti fatti in innovazione, cioè attraverso la crescita delle immobilizzazioni immateriali, che sono quelle che sono correlate appunto all'innovazione, l'abbiamo osservato dal 2022 al 2024, quelli che hanno investito di più, che sono circa più o meno un quinto delle imprese che abbiamo osservato, che erano circa 600.000, sono poi quelle che nei 2 anni successivi sono cresciute, hanno cresciuto i propri ricavi del 5%, la propria redditività del
1: Quindi Vigo,
0: 18%,
1: per
0: quelli che
1: chiudere,
0: invece.
1: l'innovazione è la chiave che voi indicate per, diciamo, superare la fragilità finanziaria. Intanto la ringrazio per queste parole, Fabrizio Vigo, amministratore delegato, fondatore di Seven Data Spa. Le auguriamo buon lavoro, a presto. Eccoci qui, parliamo di auto con il nostro Giovanni Sperandeo qui in studio a Saxa Rubra. Ciao Giovanni.
2: Ciao Paola, buongiorno e grazie
1: Dove
2: per lo
1: ci
2: spazio.
1: porti? Dove ci guidi?
2: Parliamo un attimo di intelligenza artificiale applicata ovviamente alla mobilità. La facciamo con due esperti del settore. C'è stato un convegno al Senato qualche giorno fa e ne parleremo delle conclusioni. Abbiamo con noi Giulio Salvatori, presidente dell'Osservatorio Connected Vehicle and Mobility del Politecnico di Milano. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E abbiamo Federico Antonio Di Paola, presidente di Best Mobility, che è un'associazione di categoria che raggruppa le aziende che gestiscono parchi auto. Allora, partiamo, non so
3: Buongiorno.
2: che. Buongiorno Di Paola. Andiamo avanti allora. Parlo con Salvatori. L'intelligenza artificiale, dottor Salvatori, sale in auto oramai?
3: Sì, esatto, è ormai all'interno dei nostri veicoli, soprattutto delle nuove vetture di nuova immatricolazione. Oggi abbiamo un settore automotive che è più avanti rispetto a tutti gli altri settori, se guardiamo a livello di maturità dell'intelligenza artificiale, un AI che sta arrivando lungo tutti i nodi della filiera, quindi dalla produzione all'interazione col cliente finale, e proprio un consumatore italiano, noi abbiamo fatto un'indagine su 1.000 italiani, che si dice che è pronto ad accogliere questa intelligenza artificiale. Oggi abbiamo 3 italiani su 4 che vogliono l'AI in auto, mentre il 14% ha ancora qualche dubbio, causa rischi di privacy e di sicurezza del dato.
2: L'intelligenza artificiale significa sicurezza principalmente, giusto?
3: Esatto, sicurezza. Pensiamo ad esempio ai sistemi ADAS che oggi permettono di fare una frenata automatica in caso di emergenza, di vedere l'angolo cieco. Ecco, questi sistemi, grazie all'intelligenza artificiale, riescono ad intervenire dai 2 ai 5 secondi prima di quello che poteva avvenire con i sistemi di qualche anno fa. 2-5 secondi significa salvare vite, significa evitare incidenti, significa veramente fare del bene alla nostra società.
2: Maggiore sicurezza. E nel futuro, se così possiamo dire, perché è sempre il presente che arriverà, come funzionerà l'intelligenza artificiale? Quali sono le positività?
3: Il futuro si chiama guida autonoma, sostanzialmente. La guida autonoma sta arrivando in molte parti del mondo, negli Stati Uniti, in Cina, in Europa ancora siamo un po' indietro, ma ci arrivano le prime sperimentazioni e parliamo soprattutto di robotaxi e robosharing, cioè quei veicoli a guida autonoma che permettono di portare una persona da un punto di origine a una destinazione e di farlo completamente in maniera autonoma. Questo permette chiaramente ai veicoli di essere sempre più utilizzati, di diciamo essere anche anche più efficienti, di ridurre i costi di percorso, e grazie a questo abbattimento

0: momento noi abbiamo studiato, stimato, diciamo, come osservatorio, una riduzione di circa 1 milione di vetture fino al 2050, se dovessero arrivare questi robotaxi anche in Italia, e circa 100.000 feriti evitati, quindi insomma impatti rilevanti.
1: Ok, chiedo a Federico Antonio Di Paola, ma l'intelligenza artificiale in ambito della mobilità aziendale?
2: L'intelligenza artificiale è sicuramente uno strumento che aiuta tantissimo noi fleet manager nella gestione della mobilità aziendale, sia perché è un po' quello che ci diceva prima Giulio, permette di rendere le macchine sempre più sicure, quindi evitare incidenti e rendere più sicure le trasferte, i trasferimenti del nostro personale, ma soprattutto ci permette, attraverso un'analisi di dati, perché diciamo le auto di oggi sono delle auto connesse che producono un'infinità di dati, ci permette appunto di gestire e analizzare questi dati per rendere sempre più efficiente la gestione della flotta e quindi soprattutto avere un saving di riduzione dei costi della flotta stessa.
1: Ecco, lei gestisce flotte come tanti altri suoi colleghi, quindi tutti questi dati migliorano questo servizio. Facciamo l'esempio delle flotte.
2: Sì, assolutamente sì, ci permettono di vedere un po' anche gli stili di guida dei nostri driver, ci permettono quindi di intervenire, di correggere degli stili che non sono né sicuri né forse propriamente efficienti dal punto di vista economico, quindi ad esempio soprattutto con l'elettrificazione della flotta che stiamo affrontando in questi ultimi anni, avere uno stile di guida adeguato alla guida di un'auto elettrica è sicuramente un plus importante.
1: Ecco, quindi sullo stile di vita. Ed inviteremo sicuramente in un'altra occasione Salvatori e Di Paola per riparlare. Saluto Giulio Salvatori del Politecnico di Milano e Federico Antonio Di Paola di Best Mobility e do di nuovo la parola a Paola.
3: Grazie Giovanni.

0: Sam Smith, Like I Can, ci porta alla ultima parte di Sportello Italia su Rai Radio 1 e alle parole dell'economia che vi stiamo spiegando con il nostro analista Davide Biocchi.
1: Una bolla finanziaria si forma quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale. All'inizio può esserci una motivazione concreta, una nuova tecnologia, un settore in espansione, una forte domanda.

0: altra l'euforia. Sempre più investitori comprano, spesso non perché credono nel valore, ma perché il prezzo continua a salire. Si entra così in una fase in cui il prezzo stesso si autoalimenta, spinto dalle aspettative più che dai fondamentali. Il problema è che questo processo non può durare all'infinito. Quando la fiducia si incrina, anche solo per un motivo magari banale, la bolla può sgonfiarsi rapidamente. E quando scoppia, i prezzi possono scendere velocemente, lasciando nelle tasche di chi possiede i titoli perdite importanti. Capire le bolle significa riconoscere quando il mercato si sta allontanando troppo dalla realtà.
1: Davide Tabarelli, presidente fondatore di Nomisma Energia, come sempre con noi il venerdì. Ben trovato Davide.
2: Buongiorno e grazie dell'invito come al solito.
1: C'è una notizia che di un paio di giorni fa che ci aveva colpito. L'Agenzia Internazionale dell'Energia, che diciamo non usa mezzi termini, dice che le scorte di petrolio dall'inizio della guerra in Medio Oriente, in Iran, e quindi in circa due mesi, si sono drasticamente ridotte. Che una cosa abbastanza inquietante, Davide, come la dobbiamo leggere questa notizia?
2: Sì, per chi segue il mercato petrolifero da sempre, in particolare dal 28 febbraio, quando è cominciata la guerra con l'Iran, non è una sorpresa, perché c'è un paradosso qua in giro nell'economia mondiale, cioè i prezzi del petrolio sono sì aumentati, ma non come ci si poteva aspettare, vista esatto. La gravità che è stata confermata dal direttore dell'agenzia. Ricordo che l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che è un club dei paesi OCSE, i paesi industrializzati più ricchi, fu voluta da Nixon nel 1974 per rispondere alla prima crisi del 73. E il direttore ci dice che questa crisi è più grave. Ecco, nel 73 il prezzo del petrolio è quadruplicato. Questa volta è aumentato del 40%. Sì. Sarebbe adesso... come che il prezzo dovrebbe essere $200, invece 107 stamattina.
1: Esatto, 107. Da un lato bene così, sicuramente un prezzo più basso favorisce. Ci spieghi però, Tabarelli, come funzionano le scorte? Cioè quanto poi si possono reintegrare rapidamente, visto
2: guardi,
1: che si
2: sta... Noi avevamo scorte obbligatorie strategiche proprio dagli anni 70, da questi meccanismi che abbiamo fatto loro per difenderci dagli shock. Ecco, avevamo 120 giorni. Di fatto ne abbiamo già utilizzate più della metà, siamo a 60 giorni, ma forse anche un qualcosa di più, e ce ne rimangono 30-40 giorni e i prezzi non aumentano. Anche il gasolio sul mercato internazionale, che poi determina quello alla pompa, è basso, cioè è alla pompa adesso 2 euro, è relativamente basso rispetto alla gravità della crisi, pertanto c'è qualcosa che non torna.
1: Ecco, cosa non torna secondo lei, Tabarelli?
2: Allora, hanno ragione i mercati, nel senso che dobbiamo stare tranquilli che la crisi finisce presto, tra 5 giorni dovrebbe finire, quello che ci dicono questi bassi prezzi. Altrimenti, se ha ragione Birol, il direttore, devono aumentare di più, pertanto prepariamoci o che fanno la pace, che non sembra, o prepariamoci a qualcosa di un po' più drastico e a fare quello che ha chiesto il presidente dell'India Modi nel fare austerity come noi abbiamo fatto negli anni 70.
1: Quindi però di austerity si parla poco, no? Almeno in Europa, a livello pratico ne stiamo parlando poco. È una specie di rimozione collettiva?
2: Sì, questo è quello che accade anche nei mercati, cioè i mercati non vogliono credere a che un forte aumento che causerebbe anche lo scoppio della bolla finanziaria di cui avete parlato prima nella scheda. Perché adesso le bolle ci sono solo quando scoppiano, ci sono dei titoli azionari troppo alti adesso o altissimi rispetto allo storico, ai rendimenti, pertanto anche i finanzieri credono che non ci sia una crisi seria, vedremo nelle prossime settimane. Anche noi consumatori continuiamo a fare quello che facevamo tutti i giorni, magari qualcuno sta più volentieri a casa per lo smart working, ma insomma, però ci attende qualcosa di più serio nei prossimi mesi, se dura la chiusura degli Hormuz.
1: Quindi prevede mesi, significa dopo l'estate?
2: Sì, dopo l'estate avremo serissime difficoltà, razionamenti, ma del resto sa, abbiamo già avuto delle compagnie aeree che hanno annullato tantissimi voli e molta gente non prenota i voli, cioè sono già delle

0: conseguenze, ecco, queste dell'ammanco. Però ricordo sempre che abbiamo bisogno, no, di fare una distruzione di domanda a livello globale di 8 milioni di barili al giorno, che è quello che abbiamo distrutto durante la pandemia del 2020, che è stato un disastro, ecco, un cataclisma. Speriamo di non arrivarci, ovviamente.
1: Speriamo. Grazie Davide Tabarelli, presidente fondatore di Nomis Energia, come sempre, per essere stato con noi. Sportella Italia a cura di Paola Bonanni torna lunedì. Grazie in regia a Filippo Mosticone, il coordinamento tecnico Andrea Di Marco, Cristina Saccol in redazione. Siamo su Rai Play Sound per riascoltarci. Adesso c'è l'informazione di Radio 1 con i colleghi del giornale Radio. Da Paola Nania un saluto e un augurio di un buon weekend. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
5: Welcome to the European Southern Observatory.
4: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
3: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
6: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
14: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Cinque sub morti alle Maldive, recuperato il corpo di Monica Montefalcone, il dolore di Genova, una perdita enorme, con la scomparsa della professoressa crolla un mondo. Sull'incidente indaga la Procura di Roma, l'esperto al GR1, scelte estreme, non è stata una fatalità. Terminata la visita di Trump in Cina, Xi raggiunta intese importanti, fronte comune su Hormuz. Il presidente americano torna a minacciare l'Iran, non avrò più molta pazienza. Teheran, non ci fidiamo degli Stati Uniti. Opporsi alle sopraffazioni è una conquista morale da difendere, così il presidente Mattarella, a 50 anni dal processo per il lager della Risiera di San Saba. Libertà e giustizia, è stato di diritto, fondamenti della convivenza civile. Effetto guerra sui prezzi ad aprile, balzo dell'inflazione con energetici e alimentari, BCE, rischi sulla crescita, cala la fiducia di famiglie e imprese. Primato europeo dell'Italia per il programma Erasmus Plus, quasi 100.000 persone coinvolte per 2.600 progetti finanziati e i fondi continueranno a crescere. Festival di Cannes sulla Croisette, il giorno dei registi giapponesi e austriaci, il tappeto rosso più atteso stasera per John Travolta. Musica, Tiziano Ferro festeggia 25 anni di successi con il tour negli stadi e un nuovo singolo, versione inedita di Perdono con Lazza. Il tennis azzurro agli internazionali in campo, Sinner e Darderi per sognare una finale tricolore. Ciclismo, il Giro d'Italia verso l'Abruzzo e le grandi salite. Buongiorno da Alice Andreoli. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla tragedia alle Maldive, dove cinque italiani hanno perso la vita nell'esplorazione di una grotta sottomarina, ed è di Monica Montefalcone il primo corpo recuperato nelle complesse operazioni dei sommozzatori.
3: Salva per un soffio. Con il gruppo dei cinque subacquei morti nell'Oceano Indiano c'era anche una studentessa genovese che non si è immersa, rimanendo a bordo. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte della nostra sede diplomatica. Intanto sono in corso le operazioni di recupero dei corpi. L'unico già trovato da ieri è quello della docente di Genova, Monica Montefalcone. Si ritiene che gli altri quattro subacquei si trovino all'interno della stessa grotta, lunga circa 260 metri e profonda 60, dove il gruppo era sceso per un'esplorazione. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte e oggi le operazioni, considerate ad altissimo rischio, proseguiranno se le condizioni meteo lo permetteranno. Sul luogo dell'incidente le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera locale, a bordo anche un sommozzatore italiano. Al momento non sono ancora chiare le cause della tragedia. Simona Decina, GR1.
2: Poco fa la Farnesina ha fatto sapere che l'ambasciata d'Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani a bordo del Duke of York che hanno partecipato alla spedizione alle Maldive insieme ai 5 connazionali morti. L'imbarcazione attende il miglioramento del meteo per rientrare a Malé. Mentre proseguono dunque le ricerche dei quattro connazionali, tra loro anche Giorgia Somacal, la figlia 22enne di Monica Montefalcone, che studiava ingegneria biomedica all'Università di Genova, dove è forte lo sgomento.
4: Monica è stata la mia allieva in un certo senso principale, perché è l'unica che è rimasta a Genova. Abbiamo lavorato assieme per 25 anni e a lei avevo poi lasciato i miei corsi, le mie linee di ricerca, i miei progetti, lei le portava avanti. Chiaramente con la sua scomparsa muore la mia scuola e per me veramente crolla un mondo.
5: Si incrina la voce di Carlo Niche Bianchi, già docente di ecologia presso l'Università di Genova, a raccontare della professoressa Monica Montefalcone, morta nella tragica immersione alle Maldive. Al DISTAV, il dipartimento presso il quale lavorava, oggi non si è presentato nessuno, troppo grande lo sgomento. Per tutti ha parlato il preside della Scuola di Scienze, Giorgio Bavestrello.
6: È una perdita enorme, sia dal punto di vista della ricerca scientifica, Monica era una grande scienziata, sia dal punto di vista della didattica, Monica insegnava per noi l'ecologia ai corsi triennali e poi la biologia marina tropicale e era una insegnante.

0: veramente trascinante.
1: E anche le altre tre vittime erano legate all'Università di Genova. Sentiamo.
2: Tanti messaggi sui social per Muriel Oddenino, residente in provincia di Torino, collaborava con la cattedra della professoressa Montefalcone. La tua presenza mancherà tantissimo, ricordo la tua luce, il tuo sorriso, la tua dolcezza resterà per sempre nei nostri cuori, così che le incrociava tutte le mattine al bar. Ho saputo la notizia dall'ambasciata, non ce la faccio a dire proprio niente, potete solo immaginare il dolore. Così la madre di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo capobarca originario di Padova, dove aveva lasciato la finanza per seguire la passione per il mare. La quinta vittima, Federico Gualtieri, 30 anni, originario di Omegna, provincia di Novara, laureato con la Montefalcone. Tutti erano sulla Duke of York, la nave di Albatross Top Boat, il tour operator italiano che ha organizzato la spedizione.
3: Non siamo autorizzati nessuno a rilasciare dichiarazioni.
2: Elena Paba, GR1.
1: Sulla tragedia alle Maldive ascoltiamo Alberto Luca Recchi, esploratore del mare di grande esperienza, sub e fotografo.
4: Non siamo davanti a una fatalità, ci sono molti fattori di rischio. Con un'allerta giallo non si va neanche sott'acqua a 10 metri. Il barcaiolo che ti deve riprendere sulla scialuppa potrebbe non vederti, la corrente ti può spostare in alto mare.
5: Eppure erano persone di esperienza.
4: Sono sorpreso, peraltro la biologa la conoscevo anche perché aveva vinto un premio importante, una sorta di Oscar che si dà ai subacquei, una serie di leggerezze inspiegabili.
5: Quali gli altri possibili errori?
4: Pare che siano andati con delle bombole normali, quindi ad aria, la stessa aria che respiriamo noi.
5: Come dovevano essere?
4: Sono immersioni tecniche che si fanno con dei gas composti, però a quel punto la complicazione diventa un'altra. Invece di andare con una bombola si va con tre o quattro bombole, per cui uno sembra un albero di Natale. Entra in una grotta, può rimanere impigliato. Hanno fatto delle scelte estreme, come quelli che, non so, sono andati a vedere il Titanic. Poi la guida, in questi casi o ci si affida a una guida locale che però non conosce i subacquei, o ci si porti dietro una guida personale, come in questo caso, che però non conosce così bene il posto. Insomma, io credo che il cattivo tempo sia stato un elemento che abbia aggravato tutto.
5: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:07, la guerra in Iran, mentre Trump minaccia con Teheran, non avrò più molta pazienza. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dichiara che non si fida degli Stati Uniti e che c'è interesse nei negoziati solo se saranno seri. Araghchi guarda la Cina, qualsiasi cosa farà per aiutare sarà la benvenuta, dice, nelle stesse ore in cui termina il viaggio del presidente americano a Pechino. Il corrispondente.
6: L'ultimo faccia a faccia nella quiete di Zhongnanhai, oggi residenza ufficiale di Xi Jinping. Qui ha vissuto per decenni Mao Zedong. Sorrisi e sfide del vertice più atteso dell'anno, nel pieno delle tensioni commerciali e geopolitiche. Dobbiamo essere partner, non rivali, ripete Xi, nel lungo faccia a faccia, oltre due ore, nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen. Niente sconti su Taiwan, l'isola contesa, la linea rossa di Pechino. L'indipendenza e la pace nello stretto sono incompatibili, la gestione errata può portare al conflitto. Fronte comune su Hormuz e il no all'atomica iraniana, almeno nel resoconto della Casa Bianca. In quello cinese l'Iran è liquidato in una riga, si è parlato anche di Medio Oriente. E poi gli affari. Conclusi fantastici accordi, esulta Trump, su carne, aerei, l'acquisto di 200 Boeing e soia per la gioia degli agricoltori del Midwest, potente base elettorale di Trump. Il nodo dei chip. Non è chiaro se la Cina avrà accesso a quelli di ultima generazione di Nvidia. Jensen Huang, il signore dei microchip, figlio di immigrati di Taiwan, nella corposa delegazione di paperoni portati da Trump alla corte di Xi, che ricambierà la visita. Trump ha invitato Xi alla Casa Bianca a settembre. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: La guerra in Ucraina ha chiuso nella notte per droni sospetti l'aeroporto di Helsinki, ora riaperto. Proseguono le ostilità tra Mosca e Kiev, oltre 20 morti negli attacchi russi sull'Ucraina. Kiev lancia droni sulla Russia, la corrispondente.
7: Massicci attacchi con droni nella notte sulla Russia, da nord a sud. Gli ucraini rispondono così alla violenta ripresa dei bombardamenti seguita alla fine della tregua voluta da Trump e da Ryazan. Nella Russia centrale, a 200 km da Mosca, arrivano video che mostrano un'enorme nuvola di spesso fumo nero sulla città perché è stata danneggiata la raffineria, ma ci sono anche 4 morti e una dozzina di feriti perché i droni si sono schiantati anche su abitazioni civili. Intanto, nonostante i negoziati in stallo, è iniziata la prima fase

0: dello scambio reciproco di 1000 prigionieri concordato tra Mosca e Kiev su impulso della Casa Bianca, 205 rispettivamente soldati liberati. Anche questa volta, come in passato, c'è stata la mediazione degli Emirati Arabi. Molti dei militari ucraini che stanno tornando a casa erano in prigionia dal 2022. I soldati russi, dice il Ministero della Difesa di Mosca, si trovano attualmente in Bielorussia in attesa del rientro in patria, e Mosca annuncia anche il ritorno delle salme dei soldati uccisi. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: L'Italia e altri 33 paesi si sono impegnati ad aderire all'accordo per istituire un tribunale speciale sull'Ucraina durante la riunione dei ministri degli esteri dei 46 stati del Consiglio d'Europa a Chisinau in Moldavia. Approvata anche una dichiarazione politica sulla migrazione in cui si parla dell'adozione di nuovi approcci per affrontare e potenzialmente scoraggiare quella irregolare. Il capo dello Stato torna sulle crisi e le guerre nel mondo con un messaggio a un convegno di Trieste sui 50 anni dal processo per il campo di sterminio della risiera di San Sabba.
2: Il presidente Mattarella torna a suonare l'allarme contro l'uso indiscriminato della forza nelle crisi globali in atto. Lo fa sottolineando come in molte, troppe parti del mondo il diritto internazionale venga apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. Parole contenute in un messaggio per il convegno dedicato alla risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista realizzato in Italia. Lungo tempo è trascorso, ma quei terribili eventi, simbolo della catastrofe, dei totalitarismi, continuano a interpellarci, scrive il capo dello Stato, che dunque aggiunge: la ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere. Di qui il monito a ricordare i principi scolpiti nella nostra Costituzione, i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia, avverte, rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile. Valentino Russo, GR1.
1: Con la guerra aumentano i rischi per inflazione e crescita, lo ribadisce la BCE nel suo bollettino economico, mentre l'Istat diffonde le sue stime definitive sulla corsa dei prezzi ad aprile.
3: Più 1,1% su base mensile, più 2,7% su base annua sono le stime definitive dell'inflazione di aprile diffuse dall'Istat, riviste leggermente in calo rispetto alle previsioni preliminari, ma in deciso rialzo dal mese di marzo. I prezzi restano sostenuti dai rincari dell'energia per effetto della crisi internazionale e dai beni alimentari. Il carrello della spesa aumenta ancora al 2,3% dal 2,2% del mese precedente. In Eurozona, scrive la BCE nel bollettino mensile, il rialzo delle quote azioni energetiche manterrà l'inflazione ben oltre il target del 2%, anche se le attese a lungo termine restano saldamente ancorate con un'inflazione di fondo sotto controllo. I dati indicano un indebolimento della crescita, osserva l'Istituto di Francoforte, ribadendo che l'impatto dipenderà dalla durata della guerra e dal prolungarsi dell'interruzione delle catene di approvvigionamento. La BCE raccomanda ai paesi di adottare misure temporanee in risposta allo shock, senza perdere di vista l'impatto sui conti. Nel nostro paese, secondo Banca Italia, il debito pubblico a marzo è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente e ora è pari a 3.158 miliardi. In crescita le entrate tributarie a quota 38,9 miliardi. Francesca Capannolo, GR1.
1: Crisi internazionali e ricadute sull'economia e sull'energia nell'agenda di Giorgia Meloni, che nel fine settimana sarà in Grecia e a Cipro.
4: Se la difesa è una priorità nell'operato del governo, la sicurezza energetica lo è in questo momento ancora di più. Giorgia Meloni lo ha ribadito più volte, per questo porta avanti il dialogo con Bruxelles, a cui ha chiesto più coraggio nella gestione dell'emergenza anche con lo stop al patto di stabilità. Manca una settimana alla scadenza della sospensione delle accise sui carburanti. L'ultima proroga ha privilegiato il diesel perché nella logica della Premier quel costo ha un impatto maggiore sulla logistica e sui cittadini. Il dossier, insieme al tema degli stanziamenti per le forze armate, è stato al centro di una riunione ieri della Premier con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, prima del Consiglio dei Ministri che ha rinnovato l'impegno italiano nelle missioni internazionali. E sul fronte estero, Giorgia Meloni sarà impegnata da domani in Grecia in un vertice a 4 dei paesi del Sud Europa sull'immigrazione. Prima aprirà i lavori del Forum Europa Golfo promosso dall'Atlantic Council e domenica volerà a Cipro per un bilaterale. Federica Ionta, GR1.
1: E il confronto politico tra maggioranza e opposizione si snoda tra legge elettorale e temi di politica estera ed economici.
5: Dati

0: economici e visioni opposte tra schieramenti che ne danno appunto letture molto distanti. Questa è quella di Fratelli d'Italia con Marta Schifone.
1: Da quando si è insediato il governo Meloni l'occupazione cresce, diminuiscono i precari e il rischio povertà è ai minimi storici.
0: C'è la soddisfazione anche di Lega e Forza Italia per il via libera del Senato al decreto fiscale che passa alla Camera, meno tasse per il ceto medio, dicono. Sul riarmo europeo, Tajani ricorda, l'Unione deve avere un esercito unico, come diceva Berlusconi. Assurdo spendere soldi in armi, ribadisce Verdi Sinistra con Grimaldi.
2: Quando c'è un paese in crescita zero, con inflazione che mangia tutto, mangia i salari, ma che cosa c'entra l'economia di guerra?
0: Sulla legge elettorale il Dem Franceschini convinto che non si farà così, anche Calenda che prevede un pareggio alle prossime elezioni. Invece le vinceremo e metteremo i diritti nel programma, dichiara Elly Schlein ad un evento contro la omotransfobia. Infine, contro lo stallo in vigilanza sulla riforma della governance Rai, il deputato di Italia Viva Giachetti si è incatenato in aula a Montecitorio. Noemi Giunta, GR1.
3: Il caso Garlasco, emergono nuovi elementi nel filone dell'indagine della Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari.
4: Vecchie intercettazioni e telefonate misteriose dopo la chiusura dell'indagine Pavese su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco, in attesa della conclusione di quella bresciana sull'ex procuratore di Pavia Venditti, l'attenzione torna alle anomalie nei comportamenti degli investigatori che tra il 2016 e il 2017 si occuparono di Sempio. Ci sono le intercettazioni trascritte all'epoca con molti passi incomprensibili che invece riascoltati acquisirebbero senso e i contatti tra indagato e polizia giudiziaria, i carabinieri Giuseppe Spoto e Silvio Sapone non indagati, tre telefonate arrivate molto prima della convocazione in procura per l'interrogatorio, chiamati dai contenuti mai chiariti, ma Sempio intercettato mentre parla con suo padre dirà: i contatti strani con Sapone è quando lui mi ha proposto la roba. Una motivazione, scrivono i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, che non ha bisogno di essere ulteriormente commentata se non rapportata a un'altra intercettazione del 10 febbraio 2017, nella quale Giuseppe Sempio pronuncia la frase, in auto con la moglie e il figlio: adesso bisogna che troviamo la formula per pagare quei signori lì.
5: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
3: Oltre 272 milioni di euro in borse di studio, più di 2.600 progetti finanziati, 92.000 persone coinvolte. Sono i numeri di Erasmus Plus in Italia nel 2025 presentati a Roma dall'Agenzia Nazionale Indire. Numeri in crescita per un programma che sta per compiere 40 anni e regala al nostro paese più di un primato.
6: Dal punto di vista accademico ho avuto l'opportunità di partecipare al congresso odontoiatrico di Atene e dal punto di vista umano tutte le amicizie che ho fatto, le albe viste in riva al mare ad Atene.
7: Il doppio guadagno, anzi bagaglio, è sempre stata la cifra del programma di mobilità più longevo d'Europa che, dice il rapporto presentato oggi a Roma, continua a crescere in numeri ed esperienze. Oltre agli studenti universitari coinvolge infatti scuole e centri di istruzione degli adulti, settore quest'ultimo in cui l'Italia nel 2025 si è guadagnata il primato europeo, spiega Sara Pagliai, coordinatrice dell'agenzia Erasmus Plus Indire.
8: In Italia gli adulti sono i primi a partecipare in mobilità in azioni di cooperazione internazionale.
7: Più di 2.600 i progetti finanziati nell'ultimo anno in Italia, sul podio anche come seconda meta scelta in Europa dagli studenti stranieri. Un traguardo che alla vigilia dei 40 anni il programma Erasmus festeggia con lo sguardo proiettato al futuro.
8: Il nuovo programma 2028-2034 è previsto un incremento del 50%. Dei fondi e speriamo che il Parlamento europeo e i governi sappiano sostenere questa proposta.
7: Dal Centro Europa Experience, Paola Guarnieri, GR1.
3: Cinema nel fine settimana in cui arriveranno le star hollywoodiane. Il Festival di Cannes si muove tra registi austriaci e giapponesi. Arriva stasera John Travolta, mentre stamattina c'è anche un ex calciatore, l'inviata.
9: E se li disca Florence, sa?
10: Pardon, mais vous connaissez ma mère?
11: L'ex ragazzo terribile del calcio, Eric Cantona, a Cannes è anche attore. La prima volta addirittura con Ken Loach ed era il 2009. Oggi con una commedia dove lo vediamo anche ballare e in Cantona, il documentario in cui racconta il suo rapporto con Mr. Alex Ferguson.
12: Philippe,
11: in concorso invece i film di Marie Kreutzer, Gentle Monster con Léa Seydoux.
12: Marie de Fontaine.
11: E All of a Sudden, nel quale Hamaguchi, il regista di Drive My Car, porta Virginie Fira, star di casa, in Giappone. Ma il tappeto rosso più atteso stasera è per John Travolta. Prima volta da regista, la star inossidabile, come lo definiscono stamattina i giornali francesi.

0: here I am on this plane going to one of the farthest trips the airline offers.
1: In Volo notturno per Los Angeles, in cui racconta il suo amore per il volo, recita anche la figlia Ella.
2: Fantastic.
0: And it was fantastic.
1: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: Manca poco al ritorno sul palco di Tiziano Ferro, che il 30 maggio darà il via al tour Stadi 26, che lo vedrà esibirsi in 12 date nelle principali città italiane. Intanto è uscita oggi una nuova versione di Perdono.
4: Perdono, se qualche fatto è fatto, io però chiedo scusa, regala il mio sorriso, io ti porgo una.
3: Il singolo di Ferro, che ha dato il via alla sua ventennale carriera, in questa versione inedita registrata a Los Angeles, si avvale della collaborazione di Lazza. Il brano sarà contenuto nell'album Sono un grande deluxe, che conterrà, oltre a Superstar in duetto con Giorgia, altre tre collaborazioni inedite e inaspettate. Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Stefano Catini e Fernando Conti. Alice Andreoli al microfono, ora c'è lo sport, buon ascolto.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
10: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
11: Ulisse, ho voglia di navigare.
12: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
11: No, voglio navigare con il gigante.
12: Ah!
13: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
14: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
15: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
16: Via, via.
15: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
17: GR1 Sport.
18: 13:24, bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal tennis e dagli internazionali d'Italia. Sulla terra capitolina oggi doppia semifinale maschile con Darder in campo nel pomeriggio in diretta sul nostro canale digitale Radio 1 Sport, mentre in serata toccherà a Sinner.
19: 9-7 nei precedenti per Sinner, che ha vinto 8 delle ultime 9 partite contro Medvedev. La seconda semifinale, quella di stasera alle 19. Sinner e il rapporto con la terra rossa.
20: Secondo me che ti tira un po' fuori anche fisicamente, no? E questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi.
19: La prima semifinale nel pomeriggio, nessun precedente tra Luciano Darderi, il gladiatore, e il norvegese Casper Ruud. Sentiamo Darderi.
21: Mentalmente penso che ho fatto il salto di non mollare mai e si è visto su tutte le partite, non solo su questa, che però penso che ancora ho veramente tanto da migliorare, tanto da imparare, quindi questa è la cosa importante, che ancora abbiamo tante cose da migliorare.

0: siamo in semifinale, quindi questa è la cosa più importante. Adesso bisogna pensare al prossimo e non fermarsi.
1: Il sogno, una finale tutta azzurra domenica sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: E tra poco il Foro Italico in campo nei quarti di finale del torneo di doppio, la coppia Bolelli-Vavazzoli contro i favoriti del torneo Elio Vara e Patten. Voltiamo pagina, il ciclismo, il Giro d'Italia giunto alla settima tappa. Oggi la Corsa Rosa vedrà l'arrivo sulla prima grande salita di questa edizione numero 109. Ci colleghiamo in diretta con uno dei nostri inviati.
3: Ed è così, caro Giorgio, perché quest'oggi, diciamo, la classifica generale potrebbe essere riscritta, ma soprattutto quest'oggi capiremo chi effettivamente potrà puntare alla vittoria del Giro d'Italia, o ancora, per meglio dire, chi potrà cercare di contrastare il grande favorito, ovvero sia Jonas Vingegaard. Si arriva nel cuore della Maiella, al Blockhaus, fa freddo, ai 1600 metri della zona d'arrivo. In questo momento ci sono circa 8-10 gradi, c'è vento, è piovuto fino a poco fa, questa notte addirittura 3 gradi, e c'è ancora neve a bordo strada. Tappa ad altri tempi per un chilometraggio, d'altri tempi 244 chilometri. I corridori sono partiti già da più di due ore, ne mancano 135 al traguardo. C'è una fuga, sono in cinque coraggiosi: Van der Lee, il nostro Jonathan Milan, Zukoski, Naberman e Diego Sevilla. Hanno un vantaggio di 5,33 nei confronti del gruppo che al momento lascia fare perché ha interesse a mantenere là davanti la fuga. Gruppo che però è guidato dagli uomini della maglia rosa Euralio, ma anche e soprattutto dagli uomini della Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, che quest'oggi probabilmente attaccherà. Vedremo chi riuscirà a stargli dietro, magari Giulio Ciccone, che qui corre in casa, oppure un altro azzurro, Giulio Pellizzari. Con Danilo Ambra da Cima Blockhaus, Manuel Codignoni per il GR1. A te.
2: Torniamo a Saxa Rubra, dalle due ruote a pedali passiamo a quelle a motore. In questo weekend la MotoGP fa tappa in Catalogna. Sul circuito di Barcellona le prove libere hanno visto il miglior tempo di Alex Marquez, secondo Martin, che è anche caduto, terzo per Di Giannantonio, quinto tempo per Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. E adesso, prima di chiudere, spazio al calcio. La Serie A, lo ricordiamo, tutta in campo domenica per la penultima giornata di campionato. Già alle 12 le sfide valide per la Champions, con orario anticipato proprio per consentire di giocare il derby capitolino rispetto alle 17 della finale del tennis al Foro Italico. In serata i match per la lotta salvezza, e già stasera intanto ci sarà la gara di andata dei play-out di B, con Bari e Sudtirol che vogliono evitare la retrocessione in Serie C. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora piovosa per parte del nord, del centro e per le due isole maggiori, con temporali anche intensi sul Lazio centro-meridionale. Tempo instabile anche per domani sulle regioni centrali e meridionali, dove, specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, specie per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il sud che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse la puntata di Un giorno da pecora. Vabbè? Oh.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Hai visto che è successo oggi in regia?
1: Il nostro maestro Bernardini ha fatto la verticale buttandosi
0: acrobatica,
1: da un collo.
0: Acrobatica, la verticale acrobatica.
1: È il venerdì.
0: Meno
1: è il
0: male, così
1: acrobatico.
0: Ci tira un po' su di
1: certo,
0: morale con questo
1: certo.
0: Tempo del cavolo.
2: Ottimismo,
1: pioverà, però guarda, giovedì prossimo c'è 28 gradi, quindi nel senso prepariamoci su e giù, insomma.
0: Passiamo dal maglione a collo alto alle mutande, perfetto,
1: che bella immagine,
0: vero? Non è bellissimo. Sentimi, ma insomma oggi che è successo di bello?
1: Questa settimana nelle nostre aule parlamentari, come al solito, no, la culla della democrazia, per esempio alla Camera si parla di disegno di legge sull'autonomia di Roma Capitale, c'è la presidente Rossomando che...
3: Ora la senatrice Ternullo illustra l'interrogazione numero 2597.
0: Un Ternullo.
1: All'otto, sì, all'otto. Certo. Daniela Ternullo
0: certo.
1: Di
0: Forza Italia. Questa ce la segniamo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è una
1: sì,
0: battutina.
1: Daniela Ternullo di Forza Italia interviene.
0: Che fa?
1: Vada Ternullo.
4: Presidente, intanto semplicemente una premessa: stiamo svolgendo un question time.
1: Sì,
0: question time.
1: E quindi qual è il problema, Ternullo?
4: Sarebbe bene rimanere sul tema del question time.
0: Rimanere, per favore.
1: Se su question time, esatto, è un tema un po' ternullo, ma comunque si lamenta con la presidente Rossomando che risponde.
3: Senatrice, lei svolga la sua interrogazione.
0: Ecco, brava, non rompa,
1: il messaggio era chiaro. Oh, ternullo, d'altra parte si dice molto rumore per ternullo. e quindi Rossomando.
3: Disciplinare l'aula ci pensa come sempre la presidenza.
0: E allora siamo tranquilli.
1: Che sarebbe lei, la Rossomando che sta parlando.
0: Che sta accazziato da ternullo.
3: Si attenga innanzitutto lei al suo di interrogazione.
1: Intanto Ternullo continua come se Ternullo fosse a parlare
0: proprio
1: di sotto,
0: non lo sente proprio.
1: E che dice però Ternullo?
4: Sono rivolta alla presidenza.
0: Rossomando però che è la
1: presidenza.
0: E non molla.
1: Rossomando...
3: Anche il tempo è stato tenuto come sempre.
1: Certo.
0: Allora,
1: tutto
0: basta,
1: a posto.
0: No?
1: Rossomando, abbiamo altro da dire a Ternullo?
3: Se sfora di qualche secondo viene dato a tutti.
1: Bene. Intanto Ternullo continua a parlare sotto.
0: Si è fermata un secondo.
1: Rossomando.
3: Compreso il gruppo per cui il suo collega sta prendendo la parola inopinatamente.
0: Inopinatamente.
1: Certo, qui sarebbe stato bello un affresco. Però comunque inopinatamente. Invece alla Camera presiede Sergio Costa, che è il vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera, e si parla di ordini del giorno sul decreto legge su prezzi petroliferi connessi alla crisi energetica. Vada Costa.
5: Passiamo al 20 casu.
1: Casu.
0: Al 20 casu.
1: A casu, cioè si
0: il
1: fa
0: casu.
1: No, casu è Andrea Casu.
0: Casu numero 20.
1: Sì, Andrea Casu è deputato del Partito Democratico, è un po' un deputato scelto così, un po' l'ha messo lì come l'ha scelto, ma prendiamo questo e quell'altro, a casu.
0: Ecco,
1: esatto,
0: fatto.
1: E se poi ci dovesse cadere il governo se ne vanno tutti a casu.
0: A casu l'ora.
6: Oppure a casu, tanto carino.
1: Certo.
0: Bello.
1: E poi chissà com'è la casa di casu. Vabbè, comunque chissà, lo sapremo. Costa, quindi come facciamo adesso?
5: Quindi vado in votazione.
1: Andiamo in votazione, Costa.
5: Accetta la riformulazione?
1: Non lo so, casu, come si sarà,
0: non dire no.
1: Ma che casu, tra l'altro? Casu, no, Costa.
5: Ah, vuole accanto.
1: Che cosa, Costa?
5: A questo punto devo richiedere.
1: Governo!
0: C'è qualcuno al governo? No. Pronto?
1: Invece risponde casu, perché lui quando lo chiama il governo risponde a casu.
5: Si lavori, caro presidente, io avevo fatto l'intervento.
1: Costa, ha capito, casu aveva fatto l'intervento.
5: Ecco. Sì, ho capito.
1: Ha capito. E casu?
0: Cosa ha capito cosa di casu?
1: Casu.
5: I due componenti del 19 e del 20 per chiedere, diciamo, di valutare l'accantonamento di entrambi.
0: Quindi, non si è capito.
1: Accantoniamo il 19 e il 20, sono gli emendamenti, Costa, giusto?
5: Lei dice giustamente, si è accantonato il 19, chiedo che venga accantonato anche il 20.
0: Il 18, il 21.
1: No, dico, già che abbiamo fatto 19, facciamo 20, no? Il proverbio è famosissimo.
0: È
1: e quindi Costa?
5: E quindi chiediamo al governo se anche il 20 intende accantonarsi.
1: E chiediamoglielo al governo, chiediamoglielo bene.
0: Governo?
1: Però ha chiesto bene, Costa.
5: quindi accantoniamo anche il 20.
1: Bravo, la domanda
0: un po'
1: è
0: titubante,
1: no, però è precisa, però precisa, accantoniamo il 20. Risponde Lucia Albano, sottosegretaria per l'economia e le finanze. L'altro segretario ovviamente è Lucia Romina. E quindi come rispondiamo?
2: Tutti e due,
1: quindi 19 e 20. Al Senato invece interviene Antonio Salvatore Trevisi di Forza Italia, pensate, sul decreto prezzi petroliferi ed energia. Vada Trevisi.
7: Se l'energia costa cara in Italia è colpa del governo del PD.
0: Mamma mia, gli è scoppiata la giugulare.
6: Colpa del PD,
1: ma tra l'altro poi colpa del governo del PD di quando? Perché il PD di suo, cioè ha governato con chiunque, ma insomma, e quindi ovviamente questo scatena casini, applausi, commenti in aula, l'aula si riscalda e interviene Ronzulli, Felicia Ronzulli di Forza Italia, che presiede la seduta.
8: Senatrice?
1: Ma che è senatrice? Con chi ce l'ha?
0: Ronzulli non è contenta.
1: No, si è sentita, ce l'aveva qualche senatrice, parlava prima Trevisi, quindi non era con Trevisi, ma tanto sotto Trevisi urla indemoniato.
8: Senatore Trevisi.
0: Ce l'ha col senatore Trevisi.
1: Tu dici? Non lo so.
0: Secondo me sì.
1: Hai letto tra le righe?
0: Sì, mi pare di aver intuito.
1: Non lo so, ma solo con Trevisi, Ronzulli?
8: Senatrice Paita, senatore Croatti.
0: Ale, no, proprio la
1: non sta facendo l'appello, ma si rivolge a Raffaella Paita, Italia.
0: Senatrice Paita, senatore tu, così.
1: Si riferisce a Raffaella Paita, senatrice Italia Viva, e Marco Croatti, Movimento 5 Stelle. C'è qualcuno? Un altro, Ronzulli?
8: Senatrice Pirro, la richiamo all'ordine.
0: Senatrice
6: Trevisi, Paita, Croatti e Pirro.
1: Pirro è così, vuol sempre vincere, che tra l'altro è inutile per lei. E chi altro, Ronzulli?
8: Senatrice Trevisi.
1: Cos'è? Com'è che ha detto, scusi?
8: Senatrice Trevisi.
0: Senatrice Trevisi.
1: Non c'è nessuna senatrice Trevisi, presidente Ronzulli.
8: Senatore Trevisi.
1: Ecco, ce l'aveva.
0: Senatore
1: ancora
0: Trevisi.
1: Con Trevisi, che è quello che ha iniziato tutto quanto. La situazione sembra completamente fuori controllo.
8: Ma per cortesia, basta!
0: Hanno sparato una cannonata, questo
1: l'ha messo il nostro regista Alessio Bernardini, però diciamo già basta quello che succede, senza esagerare, perché sembra è tutto vero, tra l'altro, questa cosa che è successa. Ma a chi lo dice, scusi Ronzulli, a chi ce l'ha?
8: A tutti lo dico.
1: L'ha detto così, infatti dico, ma e poi con chi altro?
8: Senatore Trevisi.
0: Cioè, no, proprio niente, non l'ascolta.
1: Sì,
0: Trevisi.
1: Perché
0: senti che urla bellunino.
1: Sì, perché Trevisi è un po' quello che dice la presidente Ronzulli. Ha smesso di urlare, siamo a posto, Ronzulli?
8: Senatrice Pirro, la richiamo all'ordine, dei il secondo per lei.
0: Secondo.
1: Cioè, non è il primo, non è il secondo. E chi altro?
8: Ho chiesto a tutti di...
1: Di cosa, Ronzulli? Di cosa ha chiesto?
8: Senatore Croatti. Senatore Croatti, due richiami.
1: Attenzione.
0: Ma che cosa fa? L'arbitro
1: No, due richiami. Fa il presidente del Senato in questo momento. E con due richiami...
8: Il terzo sa cosa succede.
1: Sì, arriva l'uomo nero. No, come il terzo gode? Il terzo richiamo.
0: Il vaccino è fatto.
1: Io non lo so questa cosa del terzo gode. Ma non era il terzo gode. Tra i due litiganti. Ma qui è il litigante tra... abbiamo finito?
8: Basta! Abbiamo finito?
1: Non lo so,
0: anche un po' cantato, basta.
1: La cantilena, Ronzulli.
8: Abbiamo finito?
0: Abbiamo finito?
8: Abbiamo finito.
1: Non lo so, Ronzulli, dica lei che presiede.
8: Sembra di stare alle elementari.
0: Un pochetto sì.
1: Neanche alle medie, alle elementari. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione
0: alle elementari.
9: Se anziché un governo sembra la famiglia Adams...

0: elettorale, il centro-sinistra e il centro-destra sono in parità. Per vincere fondamentali le alleanze con Vannacci e con Calenda. Meloni avrebbe l'imbarazzo della scelta.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1 alle 13.40, pensate, 13.40 e 3.

0: Perché
1: c'è un ospite che noi sappiamo c'è ma non si vede. Cerchiamo di fare del nostro meglio,
0: cerchiamo di vederlo, diciamo, di organizzarci per un meccanismo che ci permetta anche di vederlo, pur essendo una radio che comunque va in diretta anche video,
1: ricordiamolo su
0: YouTube, sullo YouTube della canale YouTube della Rai, potete averci in diretta sulla nostra pagina Facebook Un Giorno da Pecora Radio 1 e poi sull'account Instagram vedete una parte della diretta video, ma adesso con calma e senza fretta.
2: Con
0: grande ottimismo, certo, senza anche tra l'altro grandissima fretta, perché comunque
1: perché non serve la fretta. Senti, ma intanto lo sai che poi domani ci stanno marciando i meloni.
0: Sì, ma la parte in cui non si vedeva, quindi
1: settimana prossima potevo anche non tacere.
0: Esatto, sì,
1: tacere,
0: perché questa è la parte dietro, quindi
1: davanti. Noi non raccontiamo in retroscena, raccontiamo solo il davanti.
0: No, è che qui c'è molto caldo in questo studio e quindi
3: mi pare di vedere un bel clima.
0: Bellissimo, perché
1: in effetti sì,
0: troppo caldo forse.
1: Sì, dipende, perché di là loro gelano in regia, noi di qua moriamo.
4: Marcio. No, vabbè, quello lì adesso. Nello studio fa un po' troppo caldo.
1: Effettivamente sì. Un po' calduccio fa.
0: È quello, però adesso senza fretta, dico, non è che dobbiamo così accalorarci, perché tutto sommato, insomma, poi noi 15 abbiamo finito.
4: No,
1: manco
0: 14:30 c'è l'aggiornamento del Giro d'Italia, quindi poi le 15 abbiamo finito, poi c'è tutto il weekend e poi torniamo lunedì e quindi vabbè, questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che
5: avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Un giorno da pecora, cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Adesso con noi c'è...
1: C'è Roberto Giachetti, fighi i suoi occhialetti.
2: Roberto Giachetti,
0: deputato di Italia Viva. Signor Giachetti, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, tutto bene?
0: Noi sì, bene. Te. Allora, siamo collegati con la Camera dei deputati. Cosa ci fa lì, signor Giachetti, che non c'è seduta in aula? È ammanettato, questo è l'orologio, è ammanettato.
3: Esatto.
0: Non dico questa faccia come dire ho fatto la marachella, signor Giachetti. Spieghiamo al paese cosa sta succedendo.
3: Allora, sta succedendo che la maggioranza sta sequestrando la Commissione parlamentare di vigilanza, che è l'organo di garanzia, sì, che deve vigilare sulla corretta informazione della RAI, quindi peraltro anche vostra.
0: Certo, noi siamo a posto.

0: da 19
1: no appunto infatti. Infatti è per quello che siccome da 19 mesi non si riunisce anche voi diciamo state facendo quello che fate ma a parte le battute e quindi diciamo è diventata una cosa per me inconcepibile. Ho iniziato uno sciopero della fame come voi sapete,
2: da 11 giorni
1: perché generosamente mi avete come dire ospitato e non ho avuto alcun tipo di risposta. A questo punto ho ritenuto che se loro sequestrano la commissione parlamentare di vigilanza io mi autosequestro in aula e quindi stamattina dopo la fine della seduta ho annunciato che non mi muovo da qui finché non avrò una risposta.
2: Allora, sì, e lei si è legato, tra l'altro scusi, queste manette, ci faccia vedere perché sono manette molto con una catena lunga. Vediamo,
1: sì, sì, sono legato sotto, non posso farvi vedere.
2: Ah, quindi è una manetta legata solo al polso sinistro, legata sotto.
1: E poi sotto allo scranno.
2: Allo scranno, sì. Certo, ovviamente.
1: Al tubo dello scranno.
2: Scusi, queste manette le ha comprate o ce le aveva già a casa? No, chiedo.
1: Ho comprato.
2: No, chiedo, vabbè. Ma dove le ha comprate?
3: Così lunghe queste manette.
1: Lei non mi deve fare questo. No. Siccome lei può immaginare dove io le ho comprate.
2: Ah, no, io non lo so dove le ha comprate. Nello stesso posto.
1: Diciamo,
3: online.
1: Posto
3: l'hai comprata online.
2: In un sexy shop?
1: No. Bravissimo, perché le manette non si possono vendere nel nostro paese,
3: davvero?
1: Come lei sa. E quindi l'unico posto dove si possono vendere, adesso lei questa cosa farà il giro del mondo.
2: Ma si figuri, ho solamente chiesto, si figuri.
3: Però è singolare che
2: sì,
3: uno
2: sì, è
3: debba,
2: molto.
1: Vabbè, comunque, che deve fare?
2: Ha comprato.
3: Ci sono anche quelle col velutino.
2: No, vabbè, però quelle lì. Anche
1: questo adesso non esageriamo. Sono... diciamo che o andavo in una caserma e le toglievo a qualche mese, oppure diciamo un'alternativa.
3: Quindi ha dovuto fare anche una prolunga. A mettere la catena esistono così
2: erano così lunghe
1: sì, sì,
2: senta signor Giacchetti siccome lei è un pazzo ha annunciato anche un'altra cosa oggi perché questa diciamo, è la parte più spettacolare questa di essersi incatenato in aula ma la cosa un po' più grave è quello che ha annunciato lei lo dica che oltre allo sciopero della fame da 11 giorni da oggi
1: sono passato dallo sciopero della fame a quello della sete perché è del tutto evidente che se è necessario diciamo imprimere ancora più determinazione a una richiesta che vorrei che fosse chiaro non è per me, per il mio partito, per la mia diciamo parte politica ma è per i cittadini italiani perché il servizio pubblico è di tutti è pagato da tutti, io penso che bisogna fare, se non arrivano risposte bisogna fare un passo in più, è probabile che in questo paese avrei avuto molta più diciamo notorietà e la mia iniziativa se avessi sparato a qualcuno o investito
2: vabbè,
1: qualcuno
2: quello, potevamo evitare insomma.
1: No,
2: certo,
1: no,
2: certo
1: so,
2: no,
1: però chiaro. Diciamo purtroppo
2: senta lo sciopero della sete e cosa vuol dire? Che lei già prendeva 3 cappuccini al giorno e beveva molta acqua. Questo...
1: Non prendo più niente, né cappuccini né l'acqua.
3: Neanche
2: niente?
1: Niente.
2: No, mi sono per
1: niente, zero.
2: Ma scusi,
1: si fa così lo sciopero della sete, se no non è lo sciopero della sete.
2: Ma
1: no, che...
2: Sì, però quello della fame è della fame, ma mi prendeva 3 cappuccini e lo zucchero.
1: E certo, ma infatti quella è della fame, nel senso che diciamo quello è il minimo indispensabile per poter resistere.
2: Quindi,
1: un po' di tempo perché
2: le ultime cose che ha ingerito sono state il cappuccino di stamattina quello diciamo della
1: colazione. È stato il caffè, un caffè il cappuccino di stamattina, ho preso un caffè alle 9:30 e ho bevuto un bicchiere d'acqua alla buvette
2: e basta?
3: E basta, da poi basta
1: e basta, no, adesso sono anche poche ore.
2: Senta, adesso lei lì alla Camera da solo? Alla Camera dei Deputati?
3: Non c'è nessuno.
1: No, sono da solo e anzi mi lasci dire che sono diciamo con il personale della Camera che poveracci sono vittime di questa mia iniziativa e che devono stare qui per forza e devo dire che il Presidente mi ha immediatamente fatto venire lo staff medico che sta qui fisso alla Camera per ovviamente problemi vicendo, mi hanno visitato sì,
2: l'hanno visitata e come sta?
1: E anche il vicepresidente Costa.
2: Sì.
1: No, sono benissimo, mi hanno detto che ovviamente mi hanno messo al corrente di tutti i rischi a cui vado incontro e che però per il momento mi hanno preso la pressione, mi hanno preso vari parametri e per il momento sto bene.
2: Senta, c'è stata la solidarietà di Calenda, so che è venuto il questore Trancassini deputato di Fratelli Italia a parlare con lei cercando di convincerla immagino ad andarsene
1: Vabbè sì, ma lui lo sa, già ci sono state in passato situazioni nelle quali ne abbiamo parlato, però è stato umanamente siccome poi io rivendico sempre che la politica è una cosa, poi ci sono i rapporti umani e umanamente è venuto a rassicurarsi di come stessi e abbiamo parlato
2: ma
1: un po' di questo.
2: Lei cosa pensa che succederà? La porteranno fuori con la forza oppure no?
1: Spero di no. E ho anche anticipato durante l'intervento che mi auguro proprio che questo non avvenga.
2: Sì.
1: Se lei mi consente, io preferisco sperare che magari da qui a un po' di tempo invece arrivi una risposta politica, perché io non ho bisogno di fare show che mi portano via vicendo, ma ho bisogno

0: bisogno che la richiesta che faccio, non per me, ripeto, ma per il paese, sia rispettata. E quindi io mi auguro che la politica ogni tanto superi anche lo show.
1: Certo, e se Giachetti, premesso che sia noi che lei sappiamo che tenderei a escludere che la Commissione di Vigilanza si raduni per il suo sciopero della fame, lei lo sa. E della sete.
0: Se io dovessi pensare quello che pensa lei, se io dovessi pensare quello che pensa lei, avrei una cognizione, una valutazione della non violenza di basso profilo. Io penso che la non violenza ha una grande forza, anche quella di superare quello che l'ordinaria amministrazione non fa.
2: Quantomeno se ne parla, parlerà sicuramente.
1: Le ha scritto qualcuno? Le ha scritto qualcuno da quando è?
0: Mi ha scritto un sacco di gente, però se lei mi si riferisce ai politici no, però so che diciamo molti si stanno preoccupando per la mia salute e io ho spiegato che li ringrazio molto e si preoccupano per la mia salute, prima ancora dovrebbero occuparsi della salute della democrazia, che è una cosa più importante della mia salute.
2: La sua famiglia?
1: Famiglia disperata, ma
0: la mia famiglia, sono un po' preoccupati.
1: Chi c'è davanti a lei in questo momento?
0: Ma loro sono anche abituati.
1: Chi c'è davanti a lei in questo momento?
0: Credo che sia per venire il Presidente della Camera, per cui vi pregherei di chiudere la... evitiamo di mandarlo in diretta.
1: È il
0: Presidente della Camera, sta venendo, quindi ovviamente...
1: Va bene, senta, facciamo così, se mai ci risentiamo più tardi, verso la fine della trasmissione, signor Giachetti. Mi dice un'ultima cosa, se deve fare la pipì come fa, che è legato con la...
0: Mi sono messo un pannolone.
1: No, vabbè.
2: Oh, mamma mia.
0: Si pensa sempre tutto.
1: No, si figuri.
0: Bisogna pensare tutto.
2: È motivatissimo.
1: Ma scusi, adesso il Presidente della Camera la convince o no ad andare via?
0: Ma che mi convince? No, però dai.
1: Vabbè, grazie Roberto Giachetti. È arrivato il Presidente della Camera in diretta dalla Camera dei Deputati, dove sta facendo lo sciopero della fame. Fatemi dei gesti, scrivetemi delle cose, della sete. E per sapere, insomma, c'è l'ospite successivo, lo chiedo questo visto che non mi dite niente. No, bene. E quindi siamo collegati con Giachetti, che ci ha detto che continua.
2: Ha
1: adesso
2: chiesto poi un momento di pausa.
1: Perché stava incontrando il Presidente della Camera, il Presidente Fontana, e quindi insomma magari ci sentiamo, ci aggiorniamo più tardi.
2: Si vede molto smagrito, si vede. Il viso provato un pochino, sì.
1: Aveva
2: già
1: detto
2: si vede.
1: 5 quili. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che si vede.
2: Si vede.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, adesso con noi c'è...
0: Chi c'è?
2: Woo! Cannavacciuolo Antonino.
1: Ma no, a quest'ora che c'è lo sciopero della fame.
2: Maresciallo Rocchino.
1: Chi? Io alzo già le mani, non so chi sia. Ah, bella, facciamo gli spaghetti, facciamo.
2: C'è Italo Bocchino. Italo Bocchino.
0: Italo Bocchino.
1: Il più grande giornalista italiano di tutti i tempi.

0: più grande opinionista di centrodestra, signor Bocchino, buongiorno, metta le cuffie perché altrimenti non si sente.
1: Ho portato anche il mio ultimo libro, mio caro.
0: Giorgia, la figlia del popolo. Studi. Chi l'avrebbe mai detto che potesse scrivere un libro su Giorgia Meloni, signor Bocchino?
1: L'ho fatto per voi, guarda,
0: sì, certo.
1: Meloni,
0: esatto.
1: Il libro.
0: Beh, sa che qui è Radio Meloni, quindi si troverà a suo agio. Come sta, signor Bocchino?
1: Alla grande, come mi vedi?
0: No, benissimo, straordinario, lei è sempre un fiore.
1: Dico, cioè... L'ultima volta che sono venuto eri solo, adesso migliorato un po' lo studio.
2: Ecco, faccio colore rocco.
1: L'amore della nostra adolescenza.
0: Chi?
1: Nancy.
0: Ma detto così sembra insomma.
2: Mia nonna Bernarda.
1: Lei ha 10 anni meno di me, però voglio dire, sin da adolescenti.
0: Pensavo fosse molto più vecchio, signor Bocchino, della brillante Brilli.
1: Io 70 anni.
0: Ah, 70 anni? Ma veramente?
1: Però una moglie chirurgo estetico.
0: Certo, sì.
2: È
0: quello il trucco.
2: Io sono stata diversi anni con un chirurgo estetico, ma non ho avuto lo stesso beneficio.
0: Potrebbero mettersi insieme tutte e due, non lo so, vabbè, comunque. E quindi, ma perché qui non ha internazionale di tennis, a vedere il tennis?
1: Perché mi avete chiamato.
0: Ah, certo, sì, però...
1: Mi avete chiamato dopo 3 anni che non mi chiamavate perché avevate un buco oggi. Avevate un buco.
2: No, non
0: guardi,
2: signor
0: Bocchino, lei è uno di quelli, spieghiamolo, quando la si chiama dice, sì, vengo, ma tra 3 settimane, perché ora questa settimana qui, quella dopo qui. No, è così, lo dico.
1: Ho un'agenda.
0: È un'agenda, c'è l'agenda Draghi e l'agenda Bocchino.
1: Esatto.
0: Però qui c'è quella Draghi è
1: però
0: un po' più
1: un giorno da pecore mi... quella Draghi è il numero uno al mondo,
0: certo, sì,
1: come...
0: sì. Beh, no, il numero due
1: come economista,
0: non come presidente del consiglio.
1: Come presidente del consiglio, insomma, non è riuscito a fare cose importanti.
0: No, infatti, quindi è dietro sia Meloni che Berlusconi.
1: Beh, rispetto ai risultati sì. Beh, ma tutti i governi tecnici sono così, maggioranza non definita,
0: sì.
1: È una roba un po' confusa.
0: Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione confusa. GR1, la chiarezza dell'informazione.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente!
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
11: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
12: E le focaccine ai piselli della Romagna?
13: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
15: Ore 14.
16: GR1.
2: Alice Andreoli in studio e di Monica Montefalcone, il primo dei corpi recuperati dei connazionali morti alle Maldive durante una immersione in una grotta sottomarina a 50 metri di profondità. Complesse le operazioni per il recupero degli altri 4, mentre la Farnesina fa sapere che sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani a bordo dell'imbarcazione Duke of York che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 connazionali deceduti. A indagare

0: indagare sulla tragedia anche la Procura di Roma. Il conflitto in Medio Oriente, nuove accuse incrociate tra Stati Uniti e Iran, con Trump che prima minaccia di non avere più pazienza con Teheran, poi si dice aperto a uno stop del programma nucleare per 20 anni, mentre il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dichiara che non si fida degli Stati Uniti. Araghchi guarda poi alla Cina, dove è appena terminata la visita del presidente americano. Qualsiasi cosa farà Pechino, farà per aiutare, sarà la benvenuta, dice l'iraniano. In troppe parti del mondo il diritto internazionale è apertamente violato, nel messaggio del presidente Mattarella per i 50 anni dal processo per il lager della Risiera di San Sabba. Opporsi alle sopraffazioni è una conquista morale da difendere, ha aggiunto il capo dello Stato, ribadendo come libertà, giustizia e stato di diritto siano fondamenti della convivenza civile. Un operaio di 52 anni è morto in una zona montana di Temù, in alta Valle Camonica, nel Bresciano. Secondo le prime informazioni era impegnato in lavori di abbattimento e potatura quando un albero lo ha colpito. Internazionali di tennis di Roma, due italiani a caccia della finale. Alle 15.30 Darderi sfida Ruud, alle 19 Sinner contro Medvedev, meteo permettendo viste le incognite da metà pomeriggio sui campi della capitale. Ed è tutto, prossimo GR1 alle 15.
1: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
2: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
3: Un giorno da pecora.
4: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
5: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
4: Oggi è venerdì 15 maggio. Beh, su Rai Radio 1.
5: Sì, vabbè, venerdì 15 maggio per modo di dire, abbiamo dato una data a caso.
4: E dalli.
5: Io sempre, il mio datista di riferimento è il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli esteri Tajani, che dice che oggi è il...
4: Pensa. Che giorno è?
5: Beh, credo.
6: 31 febbraio.
5: 31
4: febbraio. 31
5: febbraio?
4: Ma dove l'ha tirato fuori?
5: Perché Tajani è fissato col 31 febbraio, in realtà. Vabbè, sarebbe più o meno 12 Tajano. Maggio. Oggi e tra l'altro mi stavo chiedendo, ormai quanti giorni sono passati dall'inizio del governo Meloni?
7: 114,5 miliardi.
5: Ma no, come? Miliardi. Ma no, ma sono troppi miliardi. No, presidente, non sono così tanti.
4: Ma del pleistocene.
5: No, tra l'altro a me sembravano 114 miliardi, ma non virgola 5 di giorni, che deve essere un numero un po' più basso, presidente, se può, scusi.
7: Tipo? 1866.
5: Già 1866 ci avviciniamo, però un po' meno. Quanti sono?
4: Sono passati 1301 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
5: Ho festeggiato tutta la notte il 1300esimo, quindi sono arrivato tutto sudato di corsa. E quanti ne mancano più o meno? Adesso così a spanne a diventare il governo più lungo della Seconda Repubblica.
7: Sei,
5: presidente. Sei sarebbero pochissimi, perché meno di una settimana, no? Invece ne mancano
4: 112 giorni, certo, per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
5: Carabinieri una volta 112. Ma e adesso non c'è bisogno della Buio Camp, perché qui con noi si sa già che c'è.
4: È qui con noi
8: Italo Bocchino, scrive sul giornalino. Italo Bocchino.
4: Italo Bocchino è qui con noi.
5: Ex parlamentare del centrodestra, direttore editoriale del Secolo d'Italia, il più grande opinionista di centrodestra di questo paese. Signor Bocchino, buongiorno di nuovo.
9: Buongiorno, non esagerare.
5: Beh, no, chi c'è di più grande opinionista di centrodestra?
9: Tantissimo.
4: Ma tipo, ma lo dice a tutti.
5: No, me ne dica uno.
9: Lo dice a tutti.
5: No, me ne dica uno più importante.
9: Secchi, Cerno.
5: Beh, Cerno no, più di lei.
9: Tanti. Sì, tanti.
5: Senta, ha le bretelle.
9: Sì.
4: Belle.
5: Sono di destra o di sinistra le bretelle?
9: Beh, sono da conservatore.
5: Da conservatore, sì, sì. Quindi
4: blu a piccoli pois rossi.
5: Certo, sì.
4: Per chi ci vede e per chi non ci vede.
5: Senta, come sta il la presidente?
9: In grandissima forma, hai visto al Senato? Veramente in grande forma.
5: Ma secondo lei è un po' stufa oppure no?
9: No, è stufa di inutili polemiche, vabbè, però è molto, molto carica, soprattutto per il lavoro che sta facendo a livello internazionale e per i bei risultati che ha raccontato, bei risultati d'Italia.
5: Senta, di chi si fida secondo lei il presidente Meloni?
9: Di tutti i suoi collaboratori.
5: Beh, di

0: Tutti
1: i suoi ministri.
0: Beh, no, di tutti i ministri.
2: Adesso
0: ci siamo un po' allargati. Di tutti i ministri.
1: E si fida degli italiani che le danno il consenso.
0: Ma questo è un altro discorso. Ma secondo lei non dorme la notte poi quando pensa a tutti i ministri? Oppure
1: tanto? No, secondo me. Dorme benissimo la notte.
0: Sa come perfezionista come lei, come dico la presidente, come fa a fidarsi di tutti i ministri?
1: No, come no? Perché l'hanno nominati, certo che si fida.
0: Sì, gli hanno nominati, alcuni hanno nominati lei, altri comunque nel gioco della divisione dei partiti, Forza Italia, la Lega.
1: Si fida di tutti. Non è mal fidata come te.
0: Da quanto non la sente?
1: No, da un sacco di tempo.
0: Ma tipo, un sacco di tempo cos'è? No,
1: ci siamo scritti recentemente, ma non ci sentiamo.
0: Ma su cosa?
1: Deve fare il presidente del consiglio, deve girare il mondo. Deve
0: ma
1: che
0: c'entra? Del
1: consiglio.
0: Però il telefono ce l'ha.
1: Mica si deve mettere al telefono a parlare con
2: lui. Ma lo sai che ha scritto questo
1: con
2: libro, però.
1: Con l'ultimo del...
0: Ma no, invece il presidente risponde al telefono, tra l'altro, sa benissimo.
2: Sono la Meloni, devi rispondere.
0: Esatto. Se. No, vi sarete scritti qualcosa di anche di non politico, dico...
1: No, vabbè, ma capita. Non è che voglio dire...
0: Ma lei dà dei consigli, se
1: io non riesco a dare consigli a me stesso, amico mio.
0: Ma, però sa che
2: ma vi prego, possiamo cambiare tema?
0: Ragione,
1: veramente. Oh, vedi.
0: Però è più facile dare consigli agli altri che a se stessi, lo sai, signor Bocchino?
1: Lo so, forse non riesco nemmeno agli altri.
0: Quelli. Senta, ma lei è più amico di Giorgia o di Arianna?
1: Di Arianna.
0: Arianna? Come mai?
1: È perché siamo più amici.
0: No, mi chiedo. No, nel senso, se magari l'ha conosciuto prima...
1: Prima Giorgia, però con Arianna c'è frequentazione perché lei è più libera e perché, voglio dire, abbiamo l'ufficio allo stesso piano.
0: Ah, c'è
1: cioè,
0: dietro la scrofa,
1: palazzo.
0: Certo.
1: Esatto.
2: Certo,
1: quindi...
2: non avrà un momento libero
0: chi?
2: Per la donna. È la Meloni.
0: Poveretta, guarda, mi spiace, cavolo. Non so, d'altra parte,
2: il lavoro quello è.
0: È così, quando fa il presidente.
1: È una gran fatica fare il presidente.
0: Certo, sì. Ricordiamo che non è obbligatorio, nel senso...
1: Beh, nel caso della Meloni, meno male che è obbligatorio lei, perché
0: generale, sennò
1: avremmo di disastri in Italia.
0: Senta, chi è più brava, Giorgia o Arianna, politicamente, secondo lei?
1: No, sono due cose completamente, due persone completamente diverse.
0: Sì, e quindi?
1: Cioè, Arianna è, come dire, è più rotonda nella capacità di ascoltare tutti, di mediare quanto più possibile. Invece Giorgia Meloni è un fenomeno a studiare in verticale ogni singolo problema e a trovare una soluzione che nella stragrande maggioranza dei casi si rivela una soluzione positiva.
0: Senta, ma anche Arianna c'ha l'incazzatura da 0 a 100 in 3 secondi come ha il presidente Meloni?
1: No,
0: Arianna è più
1: Arianna è
0: più tranquilla. Mentre il presidente quando si arrabbia.
1: Vabbè, è giusto.
0: No, quella è una questione caratteriale.
1: Governare.
0: No, ma al di là di governare, c'aveva anche prima
1: richiede, che. Ma governare oggi è governare l'Italia. Prima era governare un grande partito, prima ancora era governare un piccolo partito. Però governare un gruppo umano, un grande movimento o un grande paese, ovviamente richiede decisionismo. E decisionismo anche.
0: Forte.
1: Perché poi dopo i leader deboli non fanno bene.
0: Senta, ha festeggiato ieri 1300 giorni di governo Meloni, signor Bocchino?
1: No, sto aspettando di festeggiare a settembre il governo più longevo della storia repubblicana,
0: superando il Berlusconi 2.
2: Il 4 settembre?
0: 4 settembre, il 3 arriva allo stesso giorno, il 4 lo supera. Ma è un vantaggio, è un bene o un male che il governo duri così tanto?
1: Sì, perché la stabilità è un grande bene. Ti faccio un esempio.
0: Ma questo per il paese, no? Dico, ma per chi governa? Perché se uno come di solito i governi durano un anno e mezzo e nessuno si accorge che inizia e finiscono.
1: Di solito, ma nella Costituzione c'è scritto che dovrebbero durare 5 anni. Quindi la Meloni riesce a farlo durare 5 anni come era stato previsto dai padri costituenti. La stabilità è un grande bene, perché ti faccio un esempio. Draghi, che è riconosciuto il più grande macroeconomista del mondo, ha lasciato il governo alla Meloni con uno spread a 250. La Meloni sta a 60. Non è che è più brava in economia la Meloni, è che Draghi non poteva garantire stabilità con la maggioranza un po' raffazzonata.
0: Quindi dice un governo politico,
1: invece, un governo politico stabile da garanzia all'estero, da garanzia agli investitori e porti i risultati che ha portato, che sono risultati eccezionali nonostante quello che dicono i detrattori.
0: Senta, e le è piaciuto il paragone di Renzi l'altro giorno con la famiglia Adams del governo?
1: Allora, Renzi è il miglior talento politico che ha l'Italia dopo, insieme e secondo me un po' dopo, Giorgia Meloni.
0: Se il bacio della morte per
1: quindi, no, io ho grande stima e abbiamo anche un rapporto d'amicizia.
0: Vi scrivete?
1: Però, sì, ci scriviamo, ci sentiamo.
2: Ci scrivo con tutti.
1: Però, qual è il tema? Che Renzi non ha capito, io glielo ho detto più volte privatamente in trasmissioni televisive, che l'ex presidente del Consiglio ha un ruolo istituzionale, cioè perché ha la scorta a vita l'ex presidente?

0: Presidente del Consiglio, perché gli ex capi di governo hanno un ruolo, fanno parte dell'istituzione. Certo. Lui è l'unico ex Presidente del Consiglio al mondo che ha scritto un libro contro il Presidente del Consiglio in carica, che insulta il Presidente del Consiglio in carica. Secondo me sbaglia.
1: Perché secondo lei Familiare Adams è un insulto?
0: Beh sì, sostanzialmente sì, però voglio dire, un certo complimento. Il tema qual è? È che Renzi potrebbe fare di più, cioè l'unico
1: ma
0: leader,
1: l'unico
0: leader vero che c'ha, l'unico leader vero che c'ha centrosinistra è Renzi.
1: Beh, anche Conte.
0: Solo che
1: è stato presidente del Consiglio, no?
0: Stavo parlando di leader.
1: Sì, dico certo, è stato presidente del Consiglio, no?
0: Come è diventato presidente del Consiglio?
1: Diciamo con l'incarico del presidente
0: Salvini della Repubblica. Ha detto lo voglio fare io. Di Maio ha detto lo voglio fare io. Dice allora apriamo un bussolotto, cerchiamo uno. Di Maio ha detto no, ma io sono il primo partito, va bene, fai una proposta. Ha proposto un professore universitario che poi sbagliò un'intervista alla stampa, si bruciò e la mattina dopo all'ultimo chi prendiamo Conte.
1: Senta, ma quindi lei si immagina che
2: è andata così.
1: Qualora, qualora dovesse mai succedere, dico, quando il presidente Meloni non sarà più al governo, lei se la immagina in aula in Parlamento con un atteggiamento istituzionale o con un atteggiamento un po' alla Renzi?
0: No, allora, secondo me Giorgio Meloni, finito il suo mandato di governo, che può finire.
1: Qualora dovesse finire, perché magari non potrebbe finire mai.
0: Finisce sicuro in questa legislatura.
1: No, dico in futuro.
0: Dopodiché può governare altri cinque anni o non governare. Io penso e scrivo nel mio libro, Giorgia la figlia del popolo.
1: Giorgia, Solferino.
0: Solferino, Corriere della Sera, bla bla bla. Che cosa sostengo? Sostengo che il melonismo durerà 30 anni, come il berlusconismo. Sì. Poi Giorgia Meloni una volta vincerà, una volta perderà, o due volte vincerà, una volta perderà. Quando starà all'opposizione sarà sempre un leader internazionale. Cioè, anche se dovesse stare...
1: Non ce la vede in aula, perché già qualcuno l'accusa che già adesso, che facendo il Presidente del Consiglio, ha un tono sempre un po' da leader dell'opposizione.
0: No, il tono non lo cambierà, perché lei è una guerriera, quindi politicamente...
1: Ce la vede istituzionale.
0: Quello è il suo atteggiamento.
2: Sì,
0: però certo... Certo, non si metterà ad insultare il Presidente del Consiglio in carica.
1: Lei ce la vede Presidente della Repubblica?
0: No, non ce la vedo, sinceramente.
1: Ma proprio per questo motivo, che non ha un po' il carattere, diciamo.
0: No.
2: Ma le piacerebbe?
0: No, ma secondo me no. Allora, intanto facciamo un ragionamento. Sì. I Presidenti della Repubblica non sono mai stati leader politici.
1: Sì.
0: Sono sempre stati dei numeri due di qualità, dei numeri tre di qualità,
1: o delle persone
0: che erano così in un limbo e quindi... diciamo,
1: quindi potrebbe farlo Pichetto Fratin.
0: Già c'è questo. Potrebbe farlo Pichetto Fratin, anche tu hai superato i 50 anni.
1: Io da poco.
0: Renzi non lo può fare perché non ha fatto i 50 anni.
1: Lei lo può fare se un pochino.
0: Io lo posso fare, ma non mi voterebbe nessuno.
1: Sì, esatto, ma anche perché sarebbe brutto.
2: Dai, votatemi, faccio io il presidente.
1: Sarebbe anche brutto andare in giro con il presidente della Repubblica con questo cognome. Scusi, un pochino, con tutto rispetto.
0: Perché chiederebbero la traduzione.
1: Sì, capisce, all'estero diventa un casino.
2: No, lo so.
1: No, nel senso lo capisco, però insomma ne abbiamo parlato altre volte.
0: Però ho diritto a cambiare cognome,
1: questo
0: vado
1: sì.
0: in prefettura in 5 minuti, non lo posso cambiare in Lauro purtroppo, che sarebbe il mio obiettivo.
1: Anche il mio.
0: Perché devo cambiare solo due
1: anche
0: lettere.
1: Anche il mio è cambiarlo nel suo, guardi.
0: Esatto. Facciamo cambio.
2: Cambiando due lettere, Bocchi.
1: Sì, ma infatti, esatto. Senta, quindi è solido il governo secondo lei, signor Bocchino?
0: Ma è solidissimo.
1: Allora,
0: i governi entrano in crisi quando un partito di maggioranza mette in crisi la coalizione.
1: Sì.
0: I partiti di maggioranza non mettono in crisi la coalizione, il governo è solidissimo e i risultati sono straordinari.
1: Senta, adesso cerchiamo di approntare un altro di quei collegamenti un po' particolari, perché collegato con noi c'è direttamente, credo, dal mare. Dario Carotenuto, buongiorno.
2: Dal mare. Buongiorno.
1: Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, che in questo momento è imbarcato sulla spedizione della flottiglia, giusto, signor Carotenuto?
3: È così.
1: Lei è l'unico parlamentare europeo di questa spedizione della flottiglia.
3: Sì, così ho scoperto una volta imbarcato.
1: Esatto. Senta, lo sa Conte, sì, che si è imbarcato sulla flottiglia? Gliel'ha detto?
3: Sì, e l'ho scritto un paio di giorni prima che ci stavo pensando e lui mi ha detto pensaci bene, non è esattamente una passeggiata di salute.
1: Certo, senta, adesso dove...
3: Però con me, diciamo, quindi questo mi ha rassicurato.
1: Certo. Adesso dove siete in questo momento? Siete in navigazione?
3: Siamo in navigazione, siamo proprio in questo momento stiamo entrando in una rada di un'isoletta greca, perché dobbiamo fare delle piccole dobbiamo fare dei piccoli accorgimenti tecnici alle barche.
1: Sì.
3: Ci stiamo dividendo, alcune barche che hanno problemi più strutturali al motore vanno in Turchia, e noi invece che avevamo un problema con

0: con la connessione, con lo streaming, stiamo venendo qui in questa isoletta, si chiama Megisti.
1: Megisti, se non lo sa lei.
2: Come si chiama la barca dove è a bordo?
0: È un nome turco un poco complicato.
1: Come si chiama la barca?
2: Sta
1: chiedendo qualcuno. Perché la barca è turca la barca?
0: Sì, è turca.
1: Lei in questo momento è in scusi?
0: Tra l'altro c'è il segretario del secondo sindacato turco
1: sulla barca. Lei e quanti siete sulla vostra barca?
0: 20.
1: 20 e senta.
2: Ma è vero che il comandante parla solo turco?
0: Il comandante parla solo turco.
2: Come
0: però ci sono molti traduttori.
1: Okay. Senta, lei in questo momento è in coperta, cioè sotto, perché si vede niente, potrebbe essere, non si vede neanche.
0: C'è stato mare molto mosso.
1: Sì.
0: E diciamo ci sono pochi di noi che sono un po' in crisi, perché non è che sono abituatissimo, ad esempio, alla barca. Proprio in questo momento, per fortuna, per il vostro collegamento mi sto sentendo abbastanza bene.
1: Ah, perché avuto...
2: anche lei non stava bene.
1: Certo.
0: Diciamo la volta è stata complicata.
2: Ma grandi onde?
0: Sì, e poi a un certo punto è mancata anche la connessione, ci sono venuti a trovare un paio di droni. Non sapevamo che droni fossero, se amici o nemici.
1: Certo.
0: Però sta di fatto che poi se ne sono andati e noi non potevamo comunicare con nessuno, quindi è stato un momento un po' di turbolento.
1: Senta, e a che distanza siete da Gaza, che teoricamente è il vostro obiettivo?
0: 4 giorni di navigazione.
1: Ma verosimilmente lei lo sa che non vi faranno arrivare a Gaza. Quando pensate...
0: Nella riunione che abbiamo fatto preliminare, devo dire, io e il mio collega italiano eravamo gli unici realisti, dicendo vabbè, l'importante è dare un segnale importante. Invece loro tutti convintissimi di che stavolta invece ce l'avrebbero fatta.
1: Certo, sicuramente. Ma avete già un'idea di quando sarete abbordati, diciamo, dall'esercito israeliano?
0: Solo che inizialmente la nostra rotta era più a largo di Creta, per evitare l'abbordaggio appunto che hanno subito nella spedizione precedente.
1: Sì.
0: Però invece a causa di questi problemi tecnici abbiamo dovuto dirottarci più sulla costa e quindi non sappiamo.
2: Comunque i due droni sono un avvisaglio di qualche cosa.
1: Beh,
2: forse.
1: Questo sì, bisogna sapere che droni sono. Senta, ma quali sono le istruzioni in caso di abbordaggio? Buttare il telefono? Come funziona?
0: Generalmente ti dicono di buttare il telefono perché possono prendere delle informazioni rispetto all'organizzazione, tutto qui.
1: Senta,
0: noi abbiamo delle chat in cui comunichiamo con l'organizzazione per sapere, certo. In realtà comunichiamo molto con l'organizzazione, tant'è vero che io di questa deviazione ho scoperto, diciamo, in modo del tutto casuale, però certo. va bene così.
1: Senta, che cosa avete a bordo della vostra nave che vorreste portare a Gaza?
0: No, sono... E questo è fondamentale dirlo, veramente ci sono solo aiuti umanitari di ogni tipo, alimenti, acqua potabile, e stanno qua, guardate, sono proprio vicino a me.
1: Vediamo.
0: Non so se riuscite a vedere.
1: Vediamo dei sacchetti, diciamo.
2: Quella pare una spesa.
1: Sì, sì, beh, sì, la spesa. No. Sì, c'è, eccoli, pane, vedo, no?
2: Cipolle.
3: Risolvono tutti i problemi.
1: Vabbè, no, però è simbolico, c'è un bocchino. Senta, va bene, signor Caratenuto, grazie, buon viaggio.
0: Sì. Tra l'altro oggi è l'anniversario della NACPA del 48, quindi una giornata particolarmente significativa.
2: NACPA?
0: Questo secondo me è tardi. Anche perché devo dire da parte del governo ci sono ben pochi atti di riconoscenza e di verso, non solo verso di noi, per carità, non è che si deve essere riconoscenti a noi che stiamo facendo questo. Bisognerebbe riconoscere quantomeno il genocidio, o quantomeno che quello che sta succedendo lì è qualcosa di assolutamente atroce, che rimarrà nella storia e che c'è qualcuno che prova a potersi riguardare allo specchio in futuro quando succederà, di fare i conti con la propria coscienza.
1: Perché
0: veramente, veramente siamo di fronte a quello che è un nuovo massacro di bambini, no? C'è un nuovo Erode, questo Netanyahu, ed è qualcosa di orribile. Io ho un bambino di 3 anni a casa che mi aspetta, l'ho sentito poco fa. Non è stato facile salutarlo a

0: la porta di casa. Però vi dico che ho penso che l'ho fatto nonostante lui, l'ho fatto per lui.
1: Certo. Signor Caro Tenuto, buon viaggio, mi raccomando, si prenda anche le pastiglie per il mal di mare, che non deve essere semplice. Grazie, buon viaggio. Dario Caro Tenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, l'unico parlamentare europeo a bordo di questa spedizione della flottiglia. E signor Bocchino, lei non ci ha mai pensato di salire a bordo della flottiglia?
2: Ma io non faccio cose inutili che poi in questo caso sono anche dannose.
1: Beh, sa che le cose inutili, nel senso, comunque possono essere simboliche, comunque per mettere all'attenzione.
2: Allora, intanto non portano aiuti, perché quegli aiuti abbiamo visto di che si tratta, Robetti.
1: Non li portano perché gli impediscono di portarli.
2: Ma quegli aiuti sarebbero inutili. Ci sono gli aiuti che ha mandato l'Italia e che hanno mandato altri paesi, che sono veramente importanti. Poi creano problemi, ovviamente, perché l'Italia deve difendere i cittadini italiani, la Francia i cittadini francesi.
1: Ma devono difendere.
2: Gli israeliani arrivano lì ed eccedono rispetto al diritto internazionale.
1: Se li lasciassero arrivare a Gaza.
2: Sì,
1: niente.
2: Ho capito, però cioè, più che simbolico, un atto provocatorio. In più, attenzione, perché quell'organizzazione della flottiglia, c'è gente che va lì con uno spirito, appunto, umanitario, con uno spirito umanitario, poi c'è qualcuno che ci va per farsi un po' di pubblicità, eccetera, ma dietro ci sono i finanziatori di Hamas, perché sono tanti.
1: Questo, diciamo, è abbastanza discutibile.
2: Ci sono i nomi,
1: ma
2: sono
1: questo è il deputato del Movimento 5 Stelle.
2: C'è un'inchiesta in corso.
1: Facciamo fare il suo corso.
2: Lì, loro rischiano, questi bravi ragazzi che lo fanno per ragioni umanitarie, di fare una cosa inutile e poi dannosa, perché sono strumenti di un'organizzazione dietro la quale probabilmente si celano uomini di Hamas.
1: Probabilmente, chi lo sa, non sembrerebbe, perché il Caro Tenuto l'ha
2: visto. Ci sono stati anche episodi di molestie sessuali nei confronti dei volontari.
1: Sì.
2: No, non sono stati denunciati.
1: Però diciamo, non è il comportamento
2: da parte degli organizzatori. Quindi diciamo, non è che è un bell'ambiente.
1: Sì, ma non è che diciamo che la flottiglia
2: non è che si è andati all'oratorio a dare una mano.
1: Sembrerebbe abbastanza
2: casino in giro.
1: Ma insomma, è comunque una protesta, diciamo, abbastanza non violenta, e per evidenziare le condizioni terrificanti del popolo palestinese, no? Su questo,
2: quello che è accaduto è inaccettabile.
1: Senta, Rotondi da noi più di volte ha detto che consiglierebbe al governo di andare alle elezioni anticipate, lui che comunque è un grande democristiano, che è di Fratelli d'Italia adesso.
2: Allora, dal punto di vista dell'interesse, Giorgia Meloni poteva usare questa finestra, diciamo, temporale per andare al voto con un anno d'anticipo. Però intanto, diciamo, smentiva la sua natura, cioè di quella che combatte fino in fondo.
1: Sì.
2: Due, veniva meno il patto preso, cioè il patto preso con gli elettori è: io farò un governo stabile, governerò 5 anni, poi per un interesse tuo elettorale che prendi, tagli la legislatura e ricominciano i rating ad abbassarli dopo che l'hai fatti alzare del valore dell'economia italiana, ricomincia ad avere dei problemi, ma perché? Fra un anno si giocherà la sua partita, la Meloni, adesso i sondaggi dicono le due coalizioni sono alla pari, c'è un anno di tempo per dimostrare quello che di buono è stato fatto.
1: Senta, qual è l'errore più grosso che ha fatto il presidente Meloni in questa legislatura, signor Bocchino?
2: Ma credo che ne abbia fatti tanti.
1: No, quello più grosso, non volevo tutti, perché sennò siamo qua 2 giorni. No, dico,
3: questo non vi riguarda.
4: Un evidente.
1: No, quello più grosso,
2: allora,
1: proprio.
2: Probabilmente assecondare chi voleva fare la riforma della giustizia per via costituzionale, anziché farla a pezzettini per via ordinaria. E questo ovviamente è costato caro.
1: Quindi colpa di Forza Italia, diciamo.
2: No.
1: Beh, Forza Italia che ha spinto
2: un po'
1: ministro Nordio.
2: Ma Nordio l'ha nominato Fratelli d'Italia in quota
1: infatti,
2: sua.
1: Quindi non è
2: colpa di Tizio o di Caio. Non è colpa di Forza Italia né di Tizio né di Caio.
1: Sì.
2: E della scelta della via di riforma costituzionale anziché via ordinaria. L'Italia, l'abbiamo capito, non è passato mai nessuna riforma. I referendum bocciano tutte le riforme.
1: Questo perché l'errore è stato
2: quello. L'Italia ha paura, gli italiani hanno paura delle grandi riforme costituzionali.
1: Ma anche una questione numerica.
2: Le fai a pezzettini, certo, è una questione
1: numerica. Se tu fai il referendum e si vota contro il governo, perderà sempre il governo. Renzi ha straperso.
2: I governi sono governi che comunque hanno una base elettorale, nel caso della Meloni, del 44%, con cui vince le elezioni
1: politiche. Gli elettori, certo, ma mai del 50%, quindi la perdono sempre.
2: Il rischio di perdere è alto, e così è stato.
1: Senta, una critica che viene fatta spesso al presidente Meloni, che lei è brava, bravissima, ma quelli intorno non sono proprio all'altezza, non sono capaci.
2: Ma è un modo per criticare la Meloni, che è difficile da criticare. Allora dicono, lei è brava, ma quelli attorno non sono capaci.
1: Ma magari non ci sono quelli attorno.
2: Nel mio libro ho detto: guardate, ma come si misura la classe dirigente?
1: Come si misura?
2: Non c'è un indice. E quando non c'è un indice, la scienza politica dice che devi fare la comparazione. E io ho fatto la comparazione.

0: dei ministri nel mio libro. Sì. Allora, Tajani, ex presidente del Parlamento europeo, è meglio come ministro degli esteri di Di Maio, che ci è arrivato lì da webmaster in pensione.
1: Con Nordio. Ottimismo.
2: Sempre con ottimismo. Poi Tajani è fatto così.
0: Nordio, sì, diciamo, grande giurista, sì, è meglio di Fofò Bonafede.
2: Come curriculum.
0: Cioè, la Calderone, presidente dell'ordine dei consulenti, Marina Calderone,
2: ministro del lavoro, certo,
0: presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro, quindi presidente dell'ordine che compete quella materia, meglio di Andrea Orlando, bravissimo collega, amico anche, eccetera eccetera.
2: Senta,
0: però
2: chi è il peggiore dei ministri?
0: Il curriculum è funzionario
2: chi
0: di
2: è il
0: partito.
2: Peggiore dei ministri?
0: Non esiste un peggiore.
2: Ma come, se esiste i migliori, esisterà anche un peggiore. Cioè, tra tutti...
0: ma non esiste, come lo valuti?
2: Non so, lei ha suo, lei che insomma che è un uomo di destra, che conosce questo governo.
0: Ma non lo dico governo. A te, quello che...
2: lei comunque lo sa chi è il peggiore.
0: Lo so e lo conosco bene.
2: Bene, è un uomo o una donna? Mi dica solo se è un uomo o una donna.
0: Le donne sono sempre le migliori. Migliori,
2: quindi è un uomo. Ma perché lei non ha fatto il ministro, scusi?
0: Io? Ma chi so io? Io non so nessuno.
2: Ma come no? È uno degli intellettuali di centrodestra, uno dei uomini della classe dirigente di centrodestra.
0: Io sono un umile operaio della vigna della destra.
2: Sì, la vigna, ecco. Giglio Vigna.
3: Si compara al Papa, io vorrei dirti.
2: Lei va in bicicletta?
0: No,
2: niente.
0: Ho dovuto smettere.
2: Perché?
0: Perché mi dava fastidio.
3: Buche.
2: Ma cosa dava fastidio?
3: Le buche, la schiena.
0: Le buche?
2: Però le buche
3: vanno fastidio.
2: La prostata, quello, sì,
0: alla vescica, la prostata.
2: Prima della prostata. Non so.
0: La bicicletta dopo 50 anni. No.
3: La gioventù.
2: Hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Adesso aggiornamento del GR1 con le linee del giro, come si chiama, il giro sulle strade del giro. Noi torniamo tra poco. Questo è Rai Radio 1, questo è Giorno a Pecora, sulle strade del giro.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
10: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
13: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Sulle strade del giro.
17: Dal blockhaus, siete arrivo di questa frazione numero 7 del Giro d'Italia, partenza da Formia, si attraversa il Lazio, il Molise e poi si arriva in Abruzzo, sul traguardo la neve, il grande evento, freddo sì.

0: ma non particolarmente rigido. Siamo attorno all'8 gradi con la fuga lì davanti, composta da quattro elementi che ha 4 minuti e 50 di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Manuel. Non sentiamo Manuel Codignoni, allora torniamo in cabina di commento con il gruppo Maglia Rosa, che insegue Maglia Rosa, che è sulle spalle di Alfonso Eulalio, ma davanti adesso nel gruppo c'è la Visma Lisebike di Jonas Vingegaard. Giovanni Visconti.
1: Sì, Visma Lisebike che da qualche chilometro è andata al comando delle operazioni insieme a Bahrain Victorious, ed era giusto che fosse così. Il favorito numero uno è senz'altro Vingegaard. Vediamo adesso, tra poco affronteranno intanto la stanno già affrontando, ma non è un GPM. Tra poco affronteranno invece Roccaraso, sono 7 km al 6,5%, e cominceremo a vedere un po' se anche altre squadre contribuiranno con l'aiuto a Bahrain Victorious.
0: Intanto davanti ci sono Van der Lee, Zukowski, Naberman e Sevilla. Si è staccato Jonathan Milan. Manuel Codignoni.
2: Dopo aver preso i punti del traguardo volante di Venafro, si è staccato quando la strada è iniziata a salire. Chiaro che il suo obiettivo erano i punti, ed era anche quello probabilmente di mettersi davanti in una tappa come questa, con un chilometraggio d'altri tempi, 244 chilometri. Davanti a tirare il gruppo ci sono gli uomini della Maglia Rosa, della Bahrain Victorious, ma soprattutto gli uomini della Visma Lisebike, perché quest'oggi ci si aspetta uno squillo da parte di Jonas Vingegaard,
0: che è sempre bello coperto dai suoi compagni, ma anche a livello di indumenti. Ghirotto.
3: Sì, i suoi compagni sono già pronti per lanciare la battaglia, mentre lui si tiene coperto perché salendo adesso la temperatura si sta abbassando. Diciamo che Vingegaard è un corridore molto magro, è il classico scalatore che deve anche pensare a proteggersi molto bene. Effettivamente oggi la temperatura, soprattutto qua sopra, come detto, c'è un vento pazzesco e leggermente pioggia. Comunque l'andatura è abbastanza regolare, ma la fuga si sa, sta cominciando anche a perdere qualche secondo. 4 minuti e 56 secondi in questo momento, li tengo a bagnomaria.
0: Con il Blockhaus che era presenza insomma da tempo, una vittoria ambita per tutti i protagonisti del Corsa Rosa. Qui peraltro vinse la sua prima tappa al Giro, poi di Giro ne ha 25, un certo Eddy Merckx. Noi ci risentiamo poco dopo le 15 sulle strade del Giro, 94 km alla conclusione in una tappa che presumibilmente sconvolgerà la classifica generale. Linea Roma.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Un giorno da pecora.
8: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta l'unico paese dove i treni arrivano in orario eppure le infrastrutture arrivano in orario, grazie al vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, leghista come Salvini, Edoardo Rigi.
9: La X si legge Gin, genovese come in portoghese.
8: Si scrive Rixi, si legge Rigi. Infatti pure Giorgia Meloni la chiama...
9: Mi chiama Rixi. Ah. Ma non è di Genova, il presidente Meloni è di Roma.
8: Mentre lei è genovese doc.
9: La focaccia appucciata nel cappuccino.
8: E poi fa il selfie e lo twitta su...
9: G.
8: Vice ministro del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.
9: Il numero di opere che sta realizzando Salvini è superiore a tutta la storia repubblicana.
8: Ma di opere già realizzate ci abbiamo...
9: Diciamo che il nostro ministero è un ministero che problemi ne ha tanti.
8: Vabbè, ma a parte le infrastrutture ci sono i trasporti, eh?
9: Come ministro dei trasporti sicuramente tutti diranno che è stato l'ultimo, il miglior ministro.
8: Sicuramente, infatti i treni
9: hanno avuto problemi moltissimi da partire a metà del 24 per il numero di cantieri che abbiamo avuto. Però i treni tedeschi sono molto peggio, come quelli francesi, di quelli italiani.
8: Infatti lei che è di Genova viene sempre a Roma in...
9: Di solito macchina o aereo. Treno meno.
8: Ma avevamo detto che i treni...
9: Il treno da Genova è infinito, dobbiamo finire il terzo valico.
8: Quello che dovevamo averlo già finito, il terzo valico.
9: Secondo me è primavera 28.
8: Vabbè, ma a parte i problemi con le infrastrutture, i problemi con i trasporti, Salvini...
9: Sicuramente lui è tagliato di più per il ministro dell'interno.
8: Rigi, ma così...
9: È una vita difficile.
8: Più che altro...
9: Difficile.
8: Quello.
7: Un giorno da pecora.
10: solo su Radio.

0: Allarme prezzi. L'inflazione è salita del 2,7% in un anno e i salari sono più bassi del 7,5% rispetto al 2021. Fioriscono i discount e chiudono i negozi dei centri commerciali. I lavoratori vanno al centro commerciale solo perché lì c'è ancora la scala mobile.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...

0: vita lo bocchino.
1: Ex parlamentare del centrodestra, direttore editoriale del Secolo d'Italia, il più grande opinionista di centrodestra. Le è piaciuta la sigla del nostro CDM, il nostro Duo Meloni?
2: Bellissima.
0: Bella,
1: perché ha la faccia del bambino. E quanti ritocchini si è fatto?
0: Cioè,
1: come
0: solo
1: nulla. Ha detto che sua moglie fa chirurgia?
2: Per i capelli, solo per i capelli.
1: Ah, solo per i capelli?
2: Solo, sì.
1: Cioè ha fatto il trapianto?
2: No, il PRP.
1: Cos'è il PRP?
3: È una simulazione.
1: Non è il PNRR.
2: Plasma arricchito di piastrine. No, no,
1: ah,
2: no.
1: È il plasma arricchito di piastrine.
2: Col tuo sangue, poi dopo si iniettano le piastrine.
1: E ricrescono i capelli?
2: E i capelli, no, i capelli non cadono.
1: Non non cadono? Ah, bisogna fare come prevenzione.
2: Come prevenzione, tu ci devi pensare una trentina d'anni fa.
1: Guarda, a me una volta Berlusconi mi propose di andare dal suo, ma gli dissi di no. Ma e quindi niente?
2: No.
1: Perché lei le piacciono Luca e Paolo?
2: Sì, sono simpatici.
1: Quando uno dice sono simpatici vuol dire
0: tanto
1: che...
0: Sono tanto cari.
1: Luca e
2: Paolo. Perché gli vuoi dire?
1: No, Luca e Paolo la prendono in giro così, no? Diciamo,
2: no,
1: guardi, aspetta, guardi.
4: Buonasera, Bocchini.
5: Meloni è brava, Meloni è bella, Meloni è premier.
2: No,
5: ed è anche longeva.
2: Sì.
5: Siamo nella top 5,
2: sì.
5: Tra i 5 governi più duraturi d'Italia.
2: Sì, no, abbiamo...
5: Siamo nella top 5.
2: Sì.
5: Dopo 891 giorni abbiamo ancora il consenso degli italiani.
2: Sì,
5: 79 anni di Repubblica.
2: Sì.
5: L'Italia ha avuto 68 governi.
2: Capito.
5: Noi siamo i primi,
2: sì.
5: Dopo il quarto.
6: No, si dice quinti, primi dopo il quarto si dice.
5: Allora in che posto siamo dopo il quarto?
6: Primi.
5: Ah, se lo dico io sono fascista.
2: No, cosa
5: se lo dice lei
2: no.
5: E sa cosa vuol dire questo?
2: Me lo dica lei, cosa vuol dire?
5: Che il consenso sale, come i miei zigomi.
1: Gli assomiglia un po', sì.
2: No, è simpatico, no, cioè, mi offende per due cose.
1: Quale?
2: Il nodo della cravatta un po' sciatto.
1: Ho capito, ma chi se ne frega.
2: Il taglio della spalla della giacca non è un taglio napoletano.
1: No,
2: quindi,
1: infatti.
2: Insomma, questa è una cosa che mi offende.
1: Però
2: il
1: fatto che
2: è carino.
1: Che il consenso sale come i suoi zigomi.
2: È carino.
1: Ma veramente così, non si è fatto niente. La punturina.
0: Che poi non ha zigomi.
2: Sono pronto
0: cioè zigomi
2: a fare
0: normali.
2: Una scommessa da andare in laboratorio.
1: No, ma non è che mica un bene o un male.
2: Guarda, qui c'è un'esperta.
0: Ecco.
2: Che è stata...
1: Si è fatto
2: diciamo, per vent'anni.
0: E io trovo che sia bene di suo.
1: Sì, no, dico, ma si è fatto tutto naturale.
2: Tutto naturale.
1: Tutto naturale, va bene.
2: Purtroppo anche il cervello è migliore.
1: Questo sì, infatti. Senta, ma per la sua carriera, signor Bocchino, è stata
2: quale
1: più...
2: carriera?
1: No, dico, insomma, lei ha avuto mille carriere, ha fatto il politico, adesso poi grande opinionista televisivo. È stata più importante Giorgia Meloni o Lilli Gruber?
2: Tutte e due.
1: Grazie, questa è la risposta democristiana, però.
2: No, non è democristiana. Se la Meloni non avesse vinto, la Gruber non mi avrebbe chiamato. E quindi è stato un insieme, diciamo, l'intuizione della Gruber,
1: sì.
2: Dice, sai, può funzionare come opinionista,
1: certo.
2: Però l'intuizione è nata dopo la vittoria della Meloni.
1: Tanto lei si lamenta sempre che la interrompono, la fanno parlare 8:30.
2: E vabbè, ma io non riesco a parlare in queste trasmissioni perché loro parlano e insultano la Meloni. Dopodiché arrivo io e porto i dati Istat che dimostrano il contrario e ovviamente devono interrompermi per limitare la mia narrazione, ma non ci riesco perché io mi metto lì bello cucciolo.
1: Lei cucciolo. Cucciolo
0: dati alla mano.
2: Col visino.

0: da cucciolo, da cucciolo. Mi metto lì pian piano, dico non mi interrompete, fatemi finire, sì. Tiro fuori i dati, li
1: comunque
0: metto lì.
1: Visino da cucciolo cucciolo, ricordiamo, lei insomma comunque è un grande playboy, ricordiamolo.
0: Ma che purtroppo mi sono ritirato.
1: Sì,
0: ma
1: adesso come? Si è ritirato, certo.
2: Vabbè, è sposato bene, è sposato con
1: 70 anni, ma ha fatto strage di cuori nella
2: che
1: sua.
2: Che vuol dire 70 anni?
1: No, dico, c'ha 70 anni ed è sposato, quindi è chiaro che si è ritirato, dico, però ha fatto strage di cuori nella sua carriera.

0: disse di aver avuto una relazione con due, non credo contemporaneamente, ma con due deputate del PD.
1: No.
0: Aveva detto lei?
1: Con due deputate del PD.
0: Sì, non contemporaneamente. Non contemporaneamente. Certo.
1: Io ero single, potevo, mi sembra una cosa normale.
0: No, la cosa che stupisce era il PD, non il fatto che, della relazione.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Colleghi che frequenti.
0: Beh, colleghi che frequenti, però insomma lei è molto estremo e quindi...
1: Io sono estremo.
0: Beh sì, estremo un po' nelle sue posizioni.
2: Ma io vengo, così cucciolo.
1: Scuola più moderata Tattarella. Della destra. Cioè il mio maestro era l'uomo dell'armonia, della mediazione.
0: È ancora amico con queste politiche del PD?
1: Sì, assolutamente.
0: Ah. E non abbiamo mai detto chi sono.
1: Lo dico a te.
0: No, chiedo. Ci provo, non scusi. Adesso con
2: caso.
0: Noi c'è.
2: Non lo saprebbe nessuno.
3: Nata a Messina, ma il cognome imbroglia Matilde Siracusano.
2: Matilde Siracusano,
0: sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. Signora Siracusano, buongiorno.
2: Buongiorno, come va?
4: Buongiorno a voi. Benissimo.
2: Bene. Oh, bene.
4: Senta, per principio.
0: Intanto facciamo chiarezza su una cosa importante. Mercoledì, due giorni fa, è stato il compleanno del signor Occhiuto, il suo fidanzato, compagno.
4: Esatto. E io il regalo glielo ho fatto.
2: E poi cosa?
0: Come è andata? Dico, che regalo gli ha fatto?
4: No, non abbiamo passato. Non abbiamo festeggiato il giorno del compleanno perché io ero a Messina, lui in Calabria, però mi ha raggiunto ieri sera a Messina, abbiamo fatto una cena insieme, insomma, e quindi gli ho dato questo regalo che lui mi ha regalato una giacca.
0: Una giacca col taglio napoletano di Bocchino?
1: Sì.
0: O...
1: Assolutamente sì, Matilde, ha un gusto pazzesco.
0: Ma scusi, è piaciuta al signor Occhiuto? Perché insomma non mi piace mai niente.
4: Sì, l'ha già indossata.
0: Perché non ce l'aveva. Sì. No. Senta, ma invece lui è ancora in debito del regalo, ricordiamo...
4: No, lui mi ha fatto pervenire finalmente Guantoni che le porterò in trasmissione. E tra l'altro
2: già usati.
4: Domani sera combatto.
0: Come lo
4: batte? Domani sera salgo sul ring. Domani sera combatto.
0: Ma con Occhiuto?
2: Combatte? No.
4: Salgo sul ring a Messina.
1: Ma tu combatti tutti i giorni. Combatti tutti i giorni.
0: Scusi, Bocchino è sempre un po' critico col centrodestra.
2: E
0: quindi...
2: combatte con chi? No, sono interessatissima.
0: Con chi combatte?
2: Questo?
4: No, domani a Messina c'è il memorial del mio vecchio maestro di kickboxing, il memorial del papà che fu un grande maestro di karate. Lo sai, io sono a Messina per la campagna elettorale. L'ho mandato, però non si può dire perché siamo in par condicio.
0: Se parliamo di un candidato, poi dobbiamo parlare di tutti gli altri. Lo sai, par condicio è così.
4: Il candidato proposto a nominare il mio collega Malanta, protagonista dei Sanremo da Pecora, vincitore di Sanremo da Pecora. Abbiamo appunto cantato insieme per il candidato sindaco del centrodestra, le ho mandato il video, poi dopo la trasmissione
0: me
4: ci
0: lo
4: diamo
0: guardo.
4: Un'occhiata e domani sarà combatto sul ring con i guantoni che mi ha regalato Occhiuto grazie a lei, Laura.
1: Che si fa per vincere le elezioni.
2: Però ci mandi una foto
0: di quando combatte, signora, ricordiamo che lei appunto è sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento e abbiamo dovuto mettere un altro sottosegretario perché non sapevamo dove mettere Barelli, che era stato mandato via da Marina da capogruppo alla Camera di Forza Italia. C'è un problema logistico, abbiamo letto, no? Nel senso, lei sta al piano, al primo piano, al piano di sopra stanno Ciriani
4: Sta al quarto piano.
0: L'ufficio di Barelli, è vero che lei, siccome non si trovava un ufficio per Barelli, lei si è offerta di dare il suo ufficio a Barelli e Barelli non l'ha voluto perché il suo è troppo piccolo?
4: Io l'avevo messo a disposizione del dipartimento perché io sto principalmente tra Camera e Senato, quindi l'avrei anche potuto tranquillamente condividere. Poi non so quali sono gli esiti, insomma, leggo sui giornali, però non capisco tutto questo interesse rispetto alle stanze dei rapporti con il Parlamento.
0: Comunque, lei è rimasta nel suo ufficio e quindi Barelli.
4: Sì, sono rimasta nel mio ufficio e. Il mio ufficio sono a disposizione del dipartimento anche del mio collega Paolo Barelli, cioè, tranquillamente.
0: Notizia da Roma, sa che Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, si è incatenato in aula per il suo sciopero alla fame contro il blocco della commissione di vigilanza
2: oggi. Anche della sete
0: anche cosa succederà, nel senso rimarrà lì, interverrà qualcuno?
4: Tra l'altro se ne ha già parlato in capigruppo al Senato qualche giorno prima, l'aveva sollevata la questione la collega di Gioia, la senatrice Paita.
0: Cosa si fa in questo caso? Nel senso, verrà portato fuori con la forza?

0: forza, verrà lasciato lì tutto il weekend. Secondo lei qual è la, come si interviene?
1: Non, sinceramente sulle procedure di riferimento a questo non le saprei dire. Mi auguro che tutto si concluda nel miglior modo possibile, che la questione venga affrontata e si trovi la condivisione massima su una questione chiaramente importante.
0: Senta, e l'altro giorno
1: questa legge è più radicale, quindi insomma apprezzo il fatto che ovviamente spero che concluda quanto prima lo sciopero, per carità, soprattutto per la sua salute. Però ecco, apprezzo di compassione porta avanti le proprie battaglie.
0: Lì basterebbe convocare la commissione di vigilanza e sbloccare quel blocco. Senta, l'altro giorno il capogruppo al Senato Boccia ha chiesto al Presidente Meloni da quanto tempo è che non andava a fare la spesa al supermercato. Il Presidente Meloni ha detto da sabato scorso. Lei, se la si era accusato, da quanto non va a fare la spesa al supermercato?
2: Domande fondamentali.
1: Non sono brava come il Premier Meloni, perché io purtroppo faccio la spesa online.
0: Ah, certo, già qualcosa.
1: Però purtroppo i prezzi. Anche, no, nel senso che è piacevole andare al supermercato, ogni tanto ci porto mio figlio, però è pratico fare la spesa online, insomma che sarebbe.
0: Senta, la domanda
1: per persona, però i prezzi, l'aumento dei prezzi lo verifico anche attraverso la spesa online. Quindi, insomma, siamo consapevoli dei problemi del paese, nonostante le insinuazioni della sinistra, viviamo anche al di fuori dei palazzi.
0: Non oso chiederle da quanto, o forse se c'è mai andato il signor Occhiuto al supermercato, dico, la sera Cusano, perché
2: magari sì.
0: Non credo, cioè, forse non sa neanche che esistano.
2: Questa risata dice
1: sì,
2: molto.
1: No, in Calabria lo ha proprio sotto casa il supermercato, quindi secondo me qualche volta un saltino lo ha fatto.
0: Cioè è il supermercato che va da lui, non è lui che va al supermercato, certo, senza quello. Siracusano, grazie, buon weekend.
1: Domani Occhiuto inaugura l'aeroporto di Reggio Calabria.
0: Pensavo
1: insieme.
2: E lei combatte invece.
0: Quello.
1: Io vado prima all'inaugurazione dell'aeroporto e poi torno a Messina a fare il combattimento, vi manderò le prove.
0: Certo. No, pensavo domani inaugurasse il ponte sullo stretto Occhiuto, invece no, non è ancora il momento. Un po' di pazienza.
1: Ci arriveremo.
0: Sì.
1: Non le dico la data.
0: Senza fretta, guardi. Non c'è problema. Grazie Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento.
3: Ciao Matilde. Ciao,
2: buona giornata.
0: Senta, prima parlavamo della sua vita da playboy, ma il sesso e l'amore con la politica hanno un'importanza, un valore?
3: Beh, la politica già è amore.
0: Sì.
3: La
0: politica è più amore o più sesso?
3: È più amore.
0: Più amore.
3: È una grande passione, prende da giovani e la porta avanti per tutta la vita.
2: Quando è iniziato con la politica?
3: Il primo ricordo che ho in braccio a mio padre, avrò avuto 4-5 anni.
2: Addirittura?
3: Inizio da almirante, poi a 13 anni sono andato al primo corso di aggiornamento del fronte della gioventù, a 16 ho cominciato a farlo in maniera più strutturata e da 18 poi ho fatto quello.
0: Senta,
2: è proprio una passione di tutta la vita.
0: Cosa ne pensa di queste, no, di questo gossip legato alla politica, ai ministri, gli amanti, no? Nel senso, un ministro si è dimesso.
3: Guarda Lauro, io penso che se sono questioni personali, non ce ne dobbiamo occupare.
0: Sì.
3: Sono questioni personali, punto, se ne occupano i giornali e i siti di gossip. Se invece ci sono dei casi in cui la relazione personale che uno ha avuto l'ha portata a fare degli atti da pubblico ufficiale a favore di quella persona, è un'altra questione. Cioè, questo è il tema. Cioè,
0: ma il caso della giornalista Conte e di Piantedosi non è stato tirato fuori da nessuno.
3: È un fatto personale.
2: L'ha detto lei.
0: È stato comunicato però da uno
3: Ma è un fatto personale. Cioè, voglio dire, è stato chiarito in maniera evidente e i giornali che sono andati addosso alla notizia, nessuno ha tirato fuori qualcosa che smentisce la tesi del Ministero dell'Interno che nessun atto può essere stato fatto a favore di Claudia Conte. Poi Claudia Conte, voglio dire, faceva la stessa attività professionale prima,
0: col
3: sindaco di Firenze.
0: Faceva presentazioni,
3: eventi, eccetera, con la regione Campania guidata dal Partito Democratico. Quindi una professionista che è stata sempre stimata, all'improvviso la dobbiamo attaccare per un fatto personale.
0: Lo sa anche lei, no? Che c'è questa voce che gira, che c'è un'altra vicenda di questo genere, un altro ministro, un'altra.
3: Ma io non ci credo.
0: Non ci credo.
3: No, secondo me è gossip.
0: Cioè lei sa chi è, ma non ci crede.
3: Secondo me
0: è
3: gossip.
0: Ma come l'ha detto Concita De Gregorio, Paolo Mieli, ha detto addirittura Fiorello che sa il nome.
3: Guarda, secondo me io non ci credo,
0: ma
3: poi dopo io. Per carità
2: la prova contraria, sì, quando poi viene fuori la notizia fuori.
0: Senta, ma è più di destra ospitare il padiglione della Russia alla Biennale o cercare di impedirglielo?

0: È una domanda difficile.
1: No, per quello, cioè, ma lei insomma, allora, risponde a qualunque cosa. Allora, quindi,
0: per un intellettuale come Pietrangelo Buttafuoco, grandissimo amico mio, sono stati coinquilini tre anni.
1: Sì, adesso ne parliamo.
0: Ti lascio immaginare che meraviglia, che divertimento, e di destra rispettare l'arte, cioè la libertà è di destra. Sì. Per il governo che debba dare alla politica estera è di destra dire occhio, attenzione, che non diventi un evento di politica estera di un paese sanzionato che sta facendo una guerra a un nostro alleato.
1: Si potevano dargli visti.
0: Ma questa, sai...
1: No, dico, se il governo non voleva...
0: Devi rispettare la norma, se c'era... Se avevano diritto,
1: ma lei è più d'accordo con Buttafuoco o con la Meloni?
0: Se stessi al governo sarei d'accordo con Buttafuoco, il governo. Se invece così come libero cittadino, io penso che Buttafuoco abbia ragione.
1: Qual è la differenza tra il governo e il pensiero di Buttafuoco? Dovrebbe essere lo stesso pensiero.
0: No, sono due visioni, due visioni, nel senso che visto l'atteggiamento che si ha nei confronti della Russia, il governo dice probabilmente anche per gli alleati ucraini, per quello che stiamo facendo, non era opportuno dargli questa vena.
1: Però Salvini è d'accordo con Buttafuoco.
0: Perché Salvini la pensa diversamente, cioè voglio dire, la coalizione è come in famiglia, tu torni a casa, c'hai tre figli, uno dice allora andiamo a cena fuori stasera, uno vuole la pizza, uno vuole il sushi, uno vuole la matriciana, e qui devi fare una mediazione tra i tre.
1: Quindi
0: figli,
1: Salvini vuole la pizza, secondo me, di sicuro. Di quelli lì mi sembrerebbe... Senta, a proposito di Buttafuoco, raccontiamo questo episodio perché è straordinario, lei ha vissuto quando è arrivato a Roma proprio in casa con Buttafuoco, e nello stesso palazzo in cui aveva con Buttafuoco, scherzo del destino, c'era un transessuale che si chiamava Ruby.
0: No, stesso palazzo, porta accanto.
1: C'era un transessuale che si chiamava
2: frequentato benissimo.
1: Si chiamava Ruby, che diciamo esercitava
0: Viale Vaticano 44. Esercitava, lo dico per qualche cliente, no, se fosse ancora lì.
1: Esercitava,
0: sarebbe una signora un po' anziana.
1: No, vabbè. Però. Insomma, transessuale Ruby, quindi già anticipando quello che sarebbe successo, esercitava il mestiere della prostituzione. Cosa succedeva che la teneva sveglio a lei, Ser Bocchino, la notte?
0: Succedeva che allora non c'era internet, quindi chi cercava una prostituta doveva comprare il Messaggero, il Tempo, e vedere pagine annunci brasiliano, diceva Viale Vaticana 44.
2: No, non mi dici, citofonava.
0: Interno 6.
1: Aspetti, perché c'è tutto.
0: Interno 6. Quello arrivava tutto infogliato, parcheggiava a 100 metri, arrivava lì al citofono, dice porca miseria, ho dimenticato il giornale in macchina, qual era l'interno del citofono? Guardava, poi vedeva Bocchino e dice no, è questa la parola, il codice, e citofonava. Erano le 2 di notte, allora c'è stata una grande trattativa tra me e Berlusconi.
1: E Buttafuoco, scusami, quando pensa a Ruby lo capisco, esatto, è un'associazione, ci sta.
0: Allora, io dicevo togliamo mettiamo l'interno sul nostro,
1: perché anche Buttafuoco forse poteva dare magari
0: Buttafuoco diceva ma no, offriamo questo servizio a questa povera coinquilina.
1: E quindi voi rispondevate, dicevate,
0: che ci guardava sempre storto, però perché eravamo troppo fascisti,
1: come darle torto.
2: Poi dice questi due maschi che vivono insieme che vogliono da me,
0: e quindi facemmo l'accordo che ci si alzava una volta ciascuno
1: e dicevate guardi no quarto piano,
0: dicevamo sì no scendi giù, no eravamo più qua quarto piano,
1: primo seminterrato.
0: Abbiamo cominciato da
1: meno zero, e poi è andata meglio a Buttafuoco o no?
0: No, molto meglio a Buttafuoco, perché lui è colto intelligente, io sono un praticone che viene a queste trasmissioni,
2: creatura,
0: qui.
2: Così.
0: queste trasmissioni
2: qui. Guarda che c'è Nenzi,
1: una trasmissione che è stata definita dal presidente Meloni è
3: una trasmissione radiofonica diciamo leggera.
1: A proposito di leggerezza, il duo leggerezza CDM, il nostro duo Meloni, Chiara e Aurora, riassumono questa sua presenza qui oggi con noi in questo modo.

0: Cucciolo.
1: Cucciolo, che bello, avevo paura di qualunque rima, invece no. Senta, signor Bocchino, ma anche lei è d'accordo con la teoria di Andrea Ruggeri? Lo sa che lui dice che per fare il ministro bisogna essere stati con almeno 30 donne.
2: Questa Ruggeri, ha un suo perché, è una tesi che parte da Feltri.
1: Sì. Vittorio o Mattia?
2: Vittorio. Ha un suo perché la tesi.
1: Sì, perché?
2: Perché? Qual è? Perché

0: Diciamo, sei più accorto dopo.
1: Cioè, hai meno tentazioni?
0: No, sei più accorto, sai, hai già vissuto 30 volte pericolosamente, certo, le donne sono pericolose, e quindi diciamo, hai imparato, l'esperienza ti ha fatto capire che bisogna stare attenti.
1: Ma perché questo
2: bello all'eprato?
1: Perché questo problema, diciamo, delle amanti con i ministri non succede alle ministre?
2: Ma perché sono più furbe e si fanno scoprire.
0: Le donne sono più intelligenti, più furbe, e quindi non si fanno scoprire. Ma diciamo,
1: però le donne con i ministri sono sempre
0: riguarda tutti. Basta leggere la letteratura francese dell'Ottocento, dai corti reali. Tu non hai rapporti con la letteratura
1: francese, no, ma neanche con le donne.
2: Neanche con le donne.
1: E signor Bocchino, grazie. Ricordiamo il suo libro, che è Giorgia, la figlia del popolo, nel dubbio perché la Meloni piace agli italiani.
2: E questo è il titolo
1: per Solferino, piace ancora, no? Perché c'è qualcuno che ormai è nella parabola decadente.
0: Ma piace molto perché intanto il libro va benissimo, ma è soprattutto anche all'estero. Mi chiamano giornali, questa settimana verrà un giornalista del New York Times per parlare di questo libro.
3: Questo è un tema noiosissimo.
1: Hai ragione, Presidente, scusi.
0: Per lei è un tema noiosissimo parlare di lei, chi deve capire, ti potrebbe far bene leggerlo, diventeresti ancora più meloniano.
1: Guarda, più meloniano di così è difficile, guardi, qui è sfondata una porta per qui è Radio Meloni.
0: E allora il libro ufficiale della trasmissione.
1: Il libro ufficiale della trasmissione. Ci saluti il Presidente quando la sente. Vi ricordo che tutta questa puntata che sentite oggi, che ha l'aria di essere imperdibile, la potete riascoltare su Rai Play Sound, cioè il podcast, ve lo sentite in tutto il weekend, quando volete, senza problemi di sorta, la mattina, la sera, quando andate a correre o meno. Adesso dove va, signor Bocchino?
0: Adesso vado a fare la spesa con mia moglie nel pomeriggio, perché così andiamo a casa al mare per 3 giorni e andiamo con le provviste. Io amo fare la spesa, la faccio quasi tutti i giorni, sono tutti i prezzi a mia moglie.
1: Ma lei è andato mai al supermercato col Presidente Meloni?
0: E noi abitiamo in zone diverse.
1: È zone diverse. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione in zone diverse.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La strage di Suba alle Maldive non è della professoressa Monica Montefalcone, come finora diffuso il corpo recuperato dalla grotta, ma del padovano Gianluca Benedetti. Lo riferisce una fonte locale all'agenzia ANSA. Rimandate a domani le ricerche delle altre quattro vittime.
3: Sono state interrotte le operazioni di recupero dei connazionali morti nell'Oceano Indiano. Il nostro ambasciatore a Colombo, Damiano Frankovic, ha dichiarato infatti che la guardia costiera maldiviana si è dovuta fermare per le condizioni meteo proibitive. Non è riuscita nelle immersioni effettuate sinora ad avvistare altre vittime. Sempre sul Duke of York, altri 20 italiani che hanno partecipato alla spedizione stanno bene e la nostra ambasciata sta fornendo assistenza. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte della sede diplomatica. Ancora da chiarire le cause della tragedia, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno nelle bombole, al possibile incidente a qualcuno del gruppo. Simona Decina, GR1.

0: Il conflitto in Medio Oriente, nuove accuse incrociate tra Stati Uniti ed Iran, con Trump che prima minaccia di non avere più pazienza e poi si dice aperto uno stop del programma nucleare per 20 anni, mentre il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dichiara che non si fida degli Stati Uniti. Terminata nel frattempo la visita del presidente americano in Cina per Xi Jinping, raggiunte intese importanti, fronte comune anche su Hormuz. E il blocco di Hormuz, lo sappiamo, ha conseguenze pesanti non solo sulle forniture di petrolio ma anche per il trasporto merci. Le grandi compagnie della logistica tentano rotte alternative anche via terra. Dal Cairo il corrispondente.
1: Quella che era stata individuata come una soluzione d'emergenza per la chiusura di Hormuz sta diventando un'infrastruttura alternativa. Le carovane di camion che attraversano la penisola arabica non sono più una misura tampone e adesso il nodo centrale diventa Khor-Fakkan negli Emirati, da porto di transito a gateway terrestre, con 7.000 camion al giorno e 50.000 container a settimana, contro i 100 e i 2.000 di prima della guerra. Una crescita tale da provocare ingorghi. Ad aprile il porto ha raggiunto in alcuni giorni la saturazione della capacità. Per il petrolio la risposta è l'oleodotto Petroline, che porta il greggio dalla provincia orientale al porto saudita di Yanbu sul Mar Rosso, con una capacità di 5 milioni di barili al giorno, una valvola che ha già deviato parte del greggio saudita lontano da Hormuz. Le aziende pianificano su questo sistema almeno fino a fine 2026 e l'Egitto in questo schema assume un ruolo centrale. Il traffico del canale di Suez è cresciuto del 24% nel primo trimestre, mentre adesso lavora a pieno regime l'oleodotto Sumed, che collega per 300 chilometri il porto di Suez a quello di Sidi Kerir nel Mediterraneo. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, al termine di un intervento nell'aula della Camera si è ammanettato al proprio banco per protesta contro ciò che definisce la paralisi e il sequestro della commissione di vigilanza Rai. Il parlamentare, al 12° giorno di sciopero della fame, ha dichiarato di passare ora a quello della sete. Giachetti ha ricevuto parecchi attestati di solidarietà, tra cui quello della presidente della commissione vigilanza Rai Floridia e la visita per un colloquio del presidente della Camera Fontana, che ha auspicato si possa risolvere quanto prima una soluzione per lo sblocco della vigilanza. La cronaca italiana: a Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio di Sacco Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali, aggredito sabato scorso. Il 15enne, nelle dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni, ha detto di essere dispiaciuto e di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri 3 minorenni hanno dichiarato di non essersi resi conto della gravità dell'accaduto. Nel gruppo anche 2 ventenni fermati con l'accusa di omicidio. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine su diffusione di informazioni riservate e accessi abusivi alle banche date di forze dell'ordine DNA. A rischio processo una 20ina di indagati, tra cui alcuni giornalisti. Per uno di loro i magistrati ha chiesto l'archiviazione. La primavera è la stagione ideale per visitare i giardini botanici. TripAdvisor svela la classifica di quelli preferiti dai turisti sulla base delle recensioni lasciate sulla piattaforma.
2: Grandi spazi, paesaggi, superbe architetture, fiori e piante rare. I giardini botanici italiani sono sempre più attrattivi, con oltre 8 milioni di visitatori l'anno. Al vertice della classifica dei più amati, stilata da TripAdvisor, c'è Villa d'Este a Tivoli, celebre per le sue fontane, i ninfei e i giochi d'acqua. Sul podio, subito dopo i cosiddetti giardini di Sissi a Merano, troviamo anche Villa Cimbrone a Ravello, con la sua terrazza dell'infinito, un balcone naturale ornato da busti marmorei settecenteschi e vista sulla costiera amalfitana. Sempre in Campania, tra natura e musica, a Forio, sull'isola d'Ischia, spicca la Mortella, il favoloso giardino mediterraneo e subtropicale creato da Lady Susanna, moglie del compositore inglese Sir William Walton. Chiudono la top 10 i giardini di Villa Melzi de Rilla, Bellagio, aristocraticamente adagiati lungo la riva del lago di Como. Daniele Morgera, GR1.
0: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
3: Sulle strade del Giro.
4: Ben trovati dal Blockhouse, sede d'arrivo di questa settima frazione del Giro d'Italia, la più lunga della Corsa Rosa, 245 km, partenza da Formia con un gruppo lì davanti ormai.

0: Vai da diversi chilometri, sono in quattro, Manuel Codignoni.
1: Sono Van der Lee, Zukoskin, Habermann e Sevilla. Hanno appena superato il primo Gran Premio della Montagna di giornata, quello di Roccaraso, Gran Premio della Montagna di seconda categoria, che assegna punti importanti per la maglia per il miglior scalatore, che al momento è sulle spalle proprio di uno dei fuggitivi, il corridore del team Polti Visit Malta Sevilla. Questo è il motivo anche per cui lo spagnolo è andato in fuga. 5.34 di vantaggio nei confronti del gruppo della maglia rosa, che è sempre tirato dagli uomini della Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard. Vanno avanti di comune accordo i fuggitivi, tra questi c'era anche Jonathan Milan, che però si è staccato dopo il traguardo volante di Venafro. A te.
0: Un vantaggio consistente in termini numerici, ma che rischia di vacillare al momento dell'attacco dell'ultima salita, quella che porta sul traguardo finale, dove insiste la pioggia, il forte vento e anche temperature sotto i 10 gradi. Ma attenzione, prima dell'attacco alla salita, Giovanni Visconti, c'è una discesa importante, lunga, una trentina di chilometri, difficile?
2: Sì, adesso intanto i corridori percorreranno un tratto di una trentina di chilometri a 1200 metri, ci sono 12 gradi, quindi sarà importante rimanere molto coperti. Poi questa lunga discesa che porta alla vallata, che li metterà sulla salita finale, dove anche questo vantaggio potrebbe non bastare, anzi quasi sicuramente non basterà ai fuggitivi.
0: E vedremo ovviamente quale sarà lo showdown tra i protagonisti della Corsa Rosa per capire, come si dice sempre in questa tappa, chi non vincerà il giro. Ghirotto.
3: Eh sì, una frase fatta ma che è sempre veritiera e reale. E vedremo poi anche il nostro Giulio Pellizzari, è un uomo che è chiamato a battere un colpo, l'abbiamo come si visto nei nostri monitor di servizio, anche abbastanza allegro, pronto, determinato, aveva attorno la sua squadra e ha un corridore molto importante, Jay Hindley, che è stato l'ultimo vincitore proprio qua sopra sul Blockhaus.
0: Nel 2022 Jay Hindley, che peraltro in quell'annata andò a conquistare anche il successo finale. Un nuovo flash nel gruppo Maglia Rosa, perché si muove la Decathlon.
1: Si muove anche la Decathlon di Felix Gall, che è un altro di quelli che oggi potrebbe fare molto bene. Salendo abbiamo trovato tante scritte anche per Jay Hindley, che voi citavate, dico solo che è cresciuto ciclisticamente proprio in Abruzzo. A voi.
0: Eh sì, in effetti il suo arrivo in Europa abbastanza precoce per poi lanciarsi nel ciclismo a livello professionale e direi di altissimo livello. Ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro, linea Roma.
4: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
5: Non solo parole.
6: Benvenuti ad una nuova puntata di Non Solo Parole su Radio 1. Io sono Noemi e con me c'è il giovanissimo fuori e meno dentro, Patrizio Rumiglioni.
7: Questa è molto bella. Ciao Noemi, ciao a tutti gli ascoltatori.
6: Ciao, oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a qualcosa, diciamo, che tutti noi abbiamo, che sono le parti del corpo. Diciamo che in musica italiana però le parti del corpo non sono parti del corpo, perché possono descrivere delle emozioni, anche dei punti di vista. E diciamo che sono il modo in cui gli artisti trovano le parole, vero?
7: Sì, sono sinonimi spesso, insomma faremo tutto un giro, un excursus tra le grandi canzoni italiane che hanno nel titolo una parte del corpo, un muscolo, insomma, perché sono sinonimi magari di emozioni, di pensieri,
6: bello, bello.
7: Di ricordi. Mi vengono in mente 10.000 canzoni che hanno a titolo occhi da qualche parte,
6: sì.
7: Però partiamo forse dal più inflazionato.
6: Dalla parte più importante.
7: Sì, anche la più inflazionata, fammi essere cattivello, la parte è ovviamente il cuore e la canzone è ovviamente questa qui.

0: grazie a me.
1: Lo senti, partiamo proprio dal cuore matto di Little Tony. Questo è il Festival di Sanremo del 1967.
2: Il nostro Elvis Presley.
1: Il nostro Elvis portava questa canzone, pensa, in coppia con Mario Zelinotti, e pensa che Tony, Little Tony, non lo voleva fare sto Sanremo perché pensava che gli si rovinasse il successo che aveva avuto fino adesso.
2: E invece no, perché aveva avuto un grande successo e Cuore Matto diventa un successo ancora

0: maggiore, 1 milione di copie, una canzone veramente scolpita nella memoria collettiva di italiani, la nostra identità condivisa, una canzone un po' rock, veramente rock all'americana in stile Elvis. Allora, che racconta il cuore? Che vuol dire cuore matto? Vuol dire un cuore che si ostina a innamorarsi di una persona, in questo caso la ragazza, diciamo, a cui è dedicata, nonostante non sia contraccambiato.
1: Che non corrisponde,
0: sì,
1: non corrisponde.
0: Non è contraccambiato, però lui dice questa matteria, questa pazzia del cuore che comunque si ostina ad amare questa ragazza.
1: Bellissimo.
0: È tutto lì il gioco. E poi anche la musica in realtà è molto particolare.
1: Beh, la musica è particolare perché questo basso che insomma tocca queste due note, questo dun dun dun dun dun. Io credo che il produttore, l'arrangiatore di questo pezzo sia il grandissimo Ennio Morricone, che in quanto ha trovate incredibili è tanta roba lui. E quindi questa cosa di riprodurre questo battito del cuore, diciamo, è interessante, no? Perché è come se Little Tony e Morricone avessero trovato il modo fisicamente di far sentire questa cosa qua.
0: Sì, un ritmo, veramente il ritmo del cuore che letteralmente impazzisce, no? Di fronte a questa ragazza.
1: Sì.
0: Veramente le idee, no? Come con la semplicità con cui con due note si può costruire un mondo.
1: Onomatopeiche, belle note.
0: Cosa
1: dello
0: entra in ballo, secondo te? Il genio veramente di chi compone,
1: cioè
0: l'essere
1: sì.
0: Visionari, no? Cos'è?
1: Secondo me sì, quel pensiero collaterale, no? Che si dice che hanno le persone a ADHD, no? Che pensare laterale, che ti dà l'opportunità però di raccontare con un suono, un sentimento e una storia.
0: Comunque
1: per
0: un
1: me
0: pezzo,
1: è tanta roba.
0: È un pezzo, mi permetto di dire, quasi blues per certi aspetti.
1: Sì,
0: parlavamo
1: anch'io.
0: Prima di rock and roll, però sentendolo è veramente blues. Adesso invece andiamo su un classico, l'abbiamo detto prima che anche Gli Occhi sono un grande classico della canzone
1: italiana.
0: Sono lo
1: specchio dell'anima?
0: Sì, e tra le 10.000 frasi che si possono dire sugli occhi, dopo possiamo raccogliere anche magari, se ne hanno in mente gli ascoltatori, le canzoni con gli occhi nel titolo. Questa, secondo me, secondo noi, è quella per eccellenza. Signore e signori, Gianni Morandi.

0: E sì che passiamo agli occhi, questo è Occhi di ragazza di Gianni Morandi, è il 1970, anche qui c'è una storia che pochi conoscono, perché questa canzone l'avrebbe dovuta portare il Ron a Sanremo e la musica è scritta da Lucio Dalla,
1: poi
0: la prende
1: che...
0: la premiata ditta, e poi la prende Morandi e ne fa un grande successo. Bello, perché qua forse ci sono i prodromi di una grande carriera, che è quella di Lucio Dalla.
1: Sì, è veramente, Lucio era veramente agli inizi, veniva da una gavetta lunghissima. In questo caso è particolare anche la storia, poi lui è un grande amico, è stato un grande amico di Gianni Morandi, qui è certo. Come se Morandi avesse offerto un grande spazio poi a Dalla per farsi conoscere anche come autore.
0: Certo.
1: 15 anni dopo sarà poi Dalla a restituire il favore, certo, tirando fuori Morandi da un periodo scuro, quando faranno il duetto Dalla Morandi. Comunque è bellissima questa canzone, perché c'era un ragazzo che come Gianni Morandi parlava agli occhi di una ragazza, cioè tutto condensato nell'immagine degli occhi, è tutto lì, cioè la personalità stessa della ragazza è nei suoi occhi, che ispirano vita per certi versi, però anche malinconia, e si capisce che la relazione insomma non è che sta andando granché bene.
0: Però c'è una ricerca magari, no, tramite gli occhi, di un contatto, di un coinvolgimento, quindi questo è un racconto sempre a tanti livelli, come le canzoni degli anni 70 che...
1: E tante canzoni sugli occhi, dicevamo prima, ne scherzavamo anche con la regia, mi viene in mente Occhi da orientale di Daniele Silvestri, che dopo ritroveremo però con un'altra canzone su un'altra parte del corpo, oppure non lo so, mi viene in mente Occhi di Zucchero, bellissima anche quella.
0: Un tuffo in fondo ai tuoi occhi, pure
1: il mare in fondo ai tuoi occhi.
0: Quella però è
1: Dune Mosse. Però noi continuiamo il nostro viaggio nelle parti del corpo, con la parte del corpo che è un po' il centro del corpo.
0: Mi fai pensare anche alla Carrà,
1: e anche il suo ombelico bellissimo. Questo invece è l'ombelico del mondo.

pezzo imperdibile, una pietra miliare della carriera di Lorenzo Giovanotti, insomma, Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, nonché una pietra miliare della musica italiana, l'ombelico del mondo dal 1995.

0: 5, grande pezzo di, mi viene di dire, di world music, di musica, certo, etnica, c'è di tutto dentro, perché di questo poi parla l'ombelico del mondo, il centro del mondo, no? Dove c'è tutto?
1: Eh
0: no?
1: Sì, sicuramente questo è uno dei brani più belli, più rappresentativi di Jovanotti, che ama mischiare,
0: proprio,
1: no? Mischiare, esatto, buttarla in caciara, c'è l'hip hop, ci sono le influenze.
0: Buttarla in caciara rende.
1: Ci sta, ma anche perché questo ombelico non rappresenta solo un ombelico, ma è l'ombelico del mondo, che è l'incontro tra varie culture, quindi questo grande melting pot che poi è la vita moderna e postmoderna.
0: Sì, si dice che l'abbia scritta ispirato da Londra, anche se poi, certo, una cosa che cercavo prima mentre venivo in studio era come è cambiata negli anni, nei secoli, nei millenni, la definizione di ombelico del mondo. Probabilmente Londra lo era fino alla prima parte del Novecento.
1: Adesso sono un po' fuori dall'ombelico.
0: Ma chissà se sanno gli ascoltatori, se lo sai tu, io l'ho trovato su Google prima, il primo ombelico del mondo, come è stata coniata la definizione.
1: Non lo so.
0: Il primo ombelico del mondo era Delfi, nell'antica Grecia, perché c'era l'oracolo di Apollo.
1: Certo, ed era l'oracolo di Delfi, incredibile.
0: Esatto, ed era considerato l'ombelico del mondo, il centro del mondo all'epoca. Poi il centro, come capiamo,
1: cambia,
0: si è spostato, e forse negli ultimi anni è diventato anche difficile trovare un centro. Va detto che in questo grande casino organizzato o disorganizzato che è, Lorenzo Giovanotti è rimasto sempre al centro della musica.
1: Beh, Lorenzo Giovanotti sì, è un grande camaleonte, cerca sempre, alla ricerca come un rabdomante di questo ombelico del mondo musicale. Comunque, se ci pensiamo, quindi abbiamo fatto in questo talk un percorso ben preciso, cioè siamo partiti dal cuore di Little Tony, che batte da solo in preda, diciamo, all'amore, agli occhi di Morandi, che cerca in qualche modo il contatto con l'altro, e poi al mondo di Giovanotti, che con questo ombelico ci fa capire che, beh, forse il mix is the way, è
0: sì,
1: la strada.
0: E adesso ci facciamo invece un viaggetto rapido rapido in Brasile con Gaia e la sua Bossa Nostra.

0: che bella la voce di Gaia, mi piace un sacco. Senti, questa è Non Solo Parole, io sono Noemi, siamo qua con il grandissimo Patrizio Ruviglioni. Allora, prima abbiamo visto come il corpo nelle canzoni racconti l'amore, però adesso facciamo un passo scomodo. Perché? Perché il corpo racconta anche, può diventare politico e a volte succede in modo più sottile, quasi nascosto tra le righe.
1: Certo, il corpo è politica, esporre il proprio corpo è politica, parlare o non parlare in un certo modo di parti del corpo o della propria fisicità è politica. Mi viene in mente forse la più grande canzone, ora magari politica no, però sociale.
0: Sociale senza dubbio.
1: Con un grosso spessore sociale che tira in ballo una parte del corpo, quella parte del corpo è la bocca e la canzone è ovviamente questa qui di Fabrizio De André.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La

0: metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
1: Nell'uno nell'altra, lei lo faceva per passione. Oh, questa
2: che
1: canzone.
2: Dire. Benvenuti a Sant'Ilario.
1: Benvenuti a Sant'Ilario, è il 1967. Questa è Bocca di rosa, scritta da il grandissimo Fabrizio De André, che insomma diciamo fa un lavoro a cipolla, perché inizialmente sembra semplicemente la storia di una prostituta, questa Bocca di rosa. In realtà no, è il racconto di una donna libertina che vive l'amore, no? Lui lo dice, non lo faceva per passione, con grande libertà, ma per questo viene emarginata da tutta una società.
2: Infatti hai fatto benissimo a precisarlo, perché c'è un po' questo equivoco che Bocca di rosa parli di una prostituta, cosa tipica della, tra l'altro un personaggio tipico della prostituta delle canzoni di De André, ma non parla di una prostituta, parla di una donna libera che si abbatte come un meteorite su questo paesino di Sant'Ilario, che rappresenta un po' l'Italia. Siamo negli anni 60 quando viene scritta, in generale tutta l'Italia del dopoguerra, no? Il paese del benessere da una parte, però anche di un rigido moralismo dall'altra.
1: Sì, un'Italia molto conservatrice, dove la libertà individuale, soprattutto quella delle donne, è proprio controllata, commentata, sanzionata. De André
2: non è cambiato tantissimo.
1: Ma no, perché in realtà le comari ci stanno sempre, no? Che additano forse una libertà a cui loro magari anelano, ma non hanno la forza di raggiungere.
2: E poi chiaramente se la prende anche con gli uomini che rappresentano in questo caso le istituzioni, la legge, la polizia.
1: Come no?
2: Che la finiscono,
1: che
2: insomma,
1: però
2: danno
1: fine,
2: la caccia.
1: Alla fine forse sono anche un po' fan loro, lo sai?
2: Beh, quello è sempre il sottotesto, no? di De André. Però sì, questa canzone rappresenta proprio come il corpo, in questo caso rappresentato da Bocca di Rosa, però insomma come il corpo può essere uno strumento anche di rivoluzione, di libertà.
1: Certo.
2: E a proposito di rivoluzione, mi viene in mente un'altra canzone che parla proprio di rivoluzioni sociali che partono dalla bocca, ma la bocca in questo caso è una bocca chiusa.
3: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai non me ne importa niente, io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza.
1: Qui il discorso diventa esplicito. A Bocca chiusa di Daniele Silvestri è del 2013 e questa è una canzone diciamo dichiarata politica, dove ci si rende conto di quando le persone si mettono insieme e alla fine si fanno sentire, che è tanta roba secondo me.
2: Tanta roba davvero. Questa canzone racconta un corteo, diciamo, è ambientata in un corteo di protesta. Daniele Silvestri, l'avevamo citato anche prima, Occhi da Orientale. Questa A Bocca chiusa è sempre stato un artista molto impegnato nel sociale, nel politico. In Italia ha fatto decine, lo racconta anche lui, di manifestazioni, ha cantato in decine di manifestazioni. Qual è il punto? Che qui dice: anche se ci fate stare zitti, anche se stiamo a bocca chiusa,
1: certo,
2: noi possiamo comunque farci sentire. E la cosa bella è che nel videoclip di questa canzone, la canzone è tradotta, insomma, è interpretata anche dalla lingua dei segni,
1: certo,
2: proprio per dire come si può parlare, si può protestare, manifestare anche a bocca chiusa, per quanto, come dice lui, ci possano derubricare a frignoni.
1: Questo è un dettaglio bellissimo, di pensare che il corpo per esprimersi non ha per forza bisogno della voce, l'importante è esserci, che secondo me è un tema che oggi è importante, di esserci proprio con il corpo fisicamente nelle situazioni e in quello che viviamo.
2: Canzone attualissima peraltro, perché 10 anni dopo è diventata la colonna sonora del film di Paola,
1: certo,
2: Cortellesi, stravisto film, c'è cioè Ancora domani, che
1: sì,
2: ruota, diciamo, non facciamo spoiler ai pochissimi che non avranno.
1: Madonna, davvero, nelle
2: però,
1: caverne.
2: Ha un momento chiave che si regge proprio su.
1: È quando lei va.
2: Non lo dire.
1: Adoro spoilerare.
2: Non si sa mai. Senti, qua andiamo avanti però con altre canzoni che usano il corpo come politica, anche questa è una
1: questa
2: bella canzone.
1: Questa devo dire che è la mia preferita, perché io amo questo gruppo.
2: Sì, sono un fantastico duo, un dinamico duo,
1: sì,
2: come si direbbe, rappresentante di lista, il pezzo si chiama Questo corpo.
4: A me non

0: Un brano che definiremmo trip hop, forse si può dire. Bellissima.
1: Ah, io adoro la rappresentante di Lisa, tanto
0: siamo rimasti incantati ad ascoltarla.
1: Sì, questo disco è poi questo corpo si chiama, no? È il disco prima di Amarsi e di Ciao Ciao,
0: amare,
1: che sono
0: sì.
1: Di Amare, che sono due canzoni, diciamo, anche forse più affilatamente pop. Con questo disco loro invece parlavano del corpo che è stata una festa, che è stato pieno di falsi amori, pieno di peli. Un corpo fragile, contraddittorio, che però proprio per questo è un corpo potente, perché è un corpo reale, di una persona vera.
0: È un inno ai corpi non standardizzati,
1: non
0: precisi, no? Come si dice?
1: Esatto. Abbiamo un problema.
0: Un inno all'imperfezione.
1: Bravissimo.
0: Esatto. Un inno agli irregolari, alle persone, insomma, che non si riconoscono negli standard estetici, che poi diventano, per traslitterazione, anche standard morali, no? Tante volte.
1: Come no?
0: Standard di regole. È veramente una canzone.
1: La moralità è peggio, perché la regola l'accetti, però la moralità è sempre questo, diciamo, luogo un po' oscuro, no? Come una camera dove c'è sta tanta nebbia, quindi ognuno si prende dei vantaggi sull'altro che non può avere. Tra l'altro mi piace un sacco che la rappresentante di lista, che è questo nome che hanno loro, è la rappresentante di lista, è la rappresentante che sta nei seggi, e quindi il fatto che loro abbiano questo taglio già diciamo
0: sociale
1: politico,
0: politico,
1: sì. Beh, no, proprio politico perché il sociale è trasparente,
0: certo.
1: Trasversale, la politica è una cosa invece anche di impegno, e anche bisogna anche schierarsi.
0: E comunque, canzone, a proposito di grandi colonne sonore, questa è finita nella colonna sonora di The Young Pope, la serie di Sorrentino, anche qui in una scena bellissima, rivelatoria, di cui non facciamo spoiler.
1: No, ma io adoro gli spoiler.
0: No, non lo facciamo, invitiamo gli ascoltatori se vogliono a recuperarsi, perché quella scena è bellissima. Noi per adesso però ci sentiamo i Hooks con Shine On, poi Onda Verde, poi rientriamo a esplorare.
1: Rovigliani, mi stai rubando tutti i lanci
0: corpo.
1: Delle canzoni, che fai?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 40 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 22 Brennero Modena, in Trentino Alto Adige, tra San Michele all'Adige e Bolzano Sud in direzione Brennero troviamo 6 km di code. 4 invece chilometri di code per un incidente tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Sul tratto che attraversa l'Emilia Romagna, sempre della 22, tra Carpi e la Cementola 1 in direzione di Modena, 4 km di code, traffico intenso. Ci spostiamo poi in A1, tratto Firenze-Roma, in Toscana, tra Firenze e Prunete, in Cisaregello in direzione di Roma, 2 km di code per un incidente, e sempre in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti tra Firenze-Scandicci e lo svincolo della 1.

0: in direzione di Firenze. Code anche in corrispondenza dello svincolo La Strassigna in uscita provenendo da Firenze. E poi in A14 Ancona Pescara nelle Marche, qui troviamo code tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara per 2 chilometri, e sul tratto abruzzese tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara 3 chilometri di code per lavori. E chiudiamo a Napoli in tangenziale, code per un veicolo in fiamme tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18.26, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Sulle strade del Giro.
2: Di nuovo ben trovati dal Blockhouse, sempre l'arrivo di questa settima frazione del Giro d'Italia, primo arrivo in salita sotto la pioggia, tempo davvero difficile per i protagonisti del Giro d'Italia, 54 km e 8 alla conclusione, sempre in 4 in fuga, Monaco Dignoni.
3: Sempre i quattro che proseguono di comune accordo, dietro l'inseguimento viene condotto dagli uomini della Decathlon Ager Desert, la squadra di Felix Gall, che evidentemente sa che il suo capitano ha la gamba calda. Ci sono anche quelli della Bahrain Victorious, la squadra della maglia rosa, e quelli della Bisma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard. Mantelline per i quattro in fuga perché la temperatura si sta abbassando anche sulla corsa dopo un inizio in cui invece la gara è stata baciata dal sole. 5-11 ancora il vantaggio di questi qua davanti, ma inizieranno adesso in questo tratto di falso piano, poi ci sarà una discesa e quindi la salita a trovare condizioni meteo decisamente peggiori. Cristiano?
2: Eh sì, una situazione insomma che rischia anche di scombussolare i piani delle ammiraglie, Giovanni Visconti?
4: Assolutamente sì, in questo momento mi immagino come saranno tutti lì a chiamare le proprie ammiraglie, a cercare di vestirsi al meglio. È fondamentale adesso alimentarsi bene, coprirsi bene, perché affronteranno tra poco circa 20 km di discesa e quindi concentrazione massima in vista della salita finale.
2: Con ovviamente anche attenzione al manto stradale, che sarà sicuramente bagnato, con ovviamente l'avvicinamento anche alla salita conclusiva, quella che chiarirà un po' le idee a tutti, ma loro resistono lì davanti. Ghirotto.
5: Resistono perché sanno che devono andare più in là possibile, 5 minuti di vantaggio grosso modo, e ce la stanno mettendo tutta. Sanno benissimo che insomma questa fuga non avrà spazio, sanno benissimo che comunque sono stati protagonisti nella tappa più lunga del giro e se lo meritano, hanno avuto tanto spazio e meritato questo insomma questo lungo viaggio per arrivare sotto alla salita del Blockhouse, e lì vedremo quanto resisteranno.
2: Maglia rosa che sembra a suo modo resistere, andiamo lì con Manuel Codignoni.
3: Pedala in seconda ruota in questo momento Afonso Eulalio, che è un corridore che in salita comunque può andare anche bene, corridore tutto da scoprire, che è passato professionista da poco e che sa che questa può essere un'occasione importante, sa che può riuscire a tenere questa maglia perché il vantaggio nei confronti dei migliori è superiore ai 6 minuti, dunque sa che dovrà soffrire, ma non è detto che esca da questa tappa senza maglia rosa, ed è per questo che pedala là davanti, anche perché si va in discesa, la strada è bagnata, piove, meglio stare davanti per evitare guai.
2: 52 km 800 metri al traguardo, 506 il vantaggio dei quattro battistrada, che li ricordiamo sono Van der Lee, Zukowski, Naberman e Sevilla, rispetto al gruppo della maglia rosa di Afonso Eulalio. Oggi però ci aspettiamo assolutamente l'attacco dei big, l'attacco di Jonas Vingegaard, il capitano della Visma Lise Bike, che deve ancora farsi vedere, ma che ovviamente con 6 minuti e 22 da recuperare rispetto alla testa della generale, qualcosa dovrà gioco forza fare quest'oggi, nonostante il tempo inclemente, il vento, la pioggia e il freddo sul Blockhouse. Ci risentiamo alle 16.30 sulle strade del Giro.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Non solo parole.
6: Bentornati a Non Solo Parole con Noemi e Patrizio Ruviglioni. Oggi stiamo parlando delle parti del corpo dentro le canzoni. Dopo aver attraversato il corpo come emozione, il corpo come gesto politico, adesso passiamo a una versione un po' più leggera, diciamo quasi quotidiana, quando le canzoni che parlano di capelli, di orecchie, di facce, diciamo parole che noi usiamo tutti i giorni, che ne dici?
7: Sì, canzoni più leggere. Poi anche qui in realtà la malinconia si nasconde anche dove non te l'aspetti. Dove non te l'aspetti. Partiamo con una canzone che racconta la testa, o meglio quello che c'è sopra la testa, cioè i capelli, da una persona che a livello di situazione...
6: Noi siamo ben forniti, tutti e due.

0: Capelli di Nicolò Fabi, 1997.
1: Che capelli,
0: c'aveva dei dread incredibili. Mi piace perché vince il premio della critica, no?
1: A Sanremo. Tra i giovani era in gara.
0: Era tra i giovani, sì. È vero.
1: Era giovanissimo.
0: È bello perché sì, sembra tanto una canzone di questo ragazzo che si prende in giro da solo, sì, i miei capelli, però in realtà il taglio dei capelli che è proprio racconta un passaggio dall'età giovanile all'età adulta, che è un po' il passaggio che voleva raccontare lui con questi dread biondi, e di ma che devo mettere la testa a posto, non c'ho voglia.
1: È vero, e soprattutto racconta anche come il taglio dei capelli in qualche modo ti qualifichi alle persone, cioè
0: certo.
1: Le persone ti individuano anche in base al tuo taglio di capelli. Dentro ci sono dei versi simpaticissimi: non voglio più chiedere scusa se sulla testa porto questa specie di medusa o foresta, non è soltanto un segno di protesta ma un rifugio per gli insetti, un nido per gli uccelli.
0: Bellissimo. Guarda, io ti posso dire una cosa,
1: fidatissima già
0: quando abitavo a Londra avevo una mia amica che è una ragazza di colore e lei mi ha detto che per andare a lavorare in banca dove lavorava lei non poteva tenere i suoi capelli afro ma si doveva comprare delle parrucche e doveva stirarli. Quindi vedi, forse noi italiani questa cosa del capello sì l'abbiamo vissuta, però ci sono delle culture, delle realtà dove purtroppo il capello ti definisce, addirittura ti fa non lo so, devi tagliare la tua cultura, questo è un peccato.
1: Sì, questo era uno dei tanti sottotesti, questa canzone bellissima di Nicolò Fabi. Faccio notare una cosa al volissimo: quanto la voce di Nicolò Fabi fosse leggera all'epoca rispetto alla voce che ha oggi. Ne ho parlato con lui, lui mi ha detto serviva che la vita si depositasse sulla mia voce negli anni e la rendesse più grave, più profonda,
0: certo.
1: Cambiando poi tono anche alle canzoni. Per esempio quest'anno sta festeggiando i 10 anni di Una somma di piccole cose, che è un suo disco meraviglioso.
0: Bellissimo.
1: Del 2016, che è molto più scuro di capelli, però appunto serve cambiare. Torniamo alla luce con insomma anche questo, un gran giullare molto intelligente.
0: Adoro!
1: È un mito.
0: Vorrei un medico così.
1: Enzo Iannacci, ci vuole orecchio.

0: cambiamo completamente registro, però solo in apparenza, perché Ci vuole orecchio di Enzo Iannacci è un pezzo del 1980. Qui stiamo nel territorio dell'ironia, del gioco, del nonsense, che è tantissimo caro a Iannacci.
1: Può anche il doppio senso a volte.
0: Sì, però in realtà lui poi è, diciamo, un escamotage per parlare di ascolto, di capacità di ascoltare, capacità di entrare in contatto col mondo che ci circonda e la capacità di decodificarlo, di capirlo, che oggi c'è tanto questo problema.
1: Sì, c'è tanto bisogno di una canzone che ce lo ricordi come questa. Dicevo appunto un doppio senso perché ci vuole orecchio, un modo di dire, no?
0: Sì, molto nel musicale senso, sembra, esatto. No? Devi essere musicale, ma in realtà
1: parla della vita, cioè ci vuole orecchio con chi ti sta di fianco, devi cercare di sintonizzarti sulle frequenze di chi ti sta di fianco, ma anche delle cose della vita in generale, le cose che ti possono succedere. Dall'orecchio ci spostiamo appena di fronte sulla faccia, in particolare sulla faccia delle donne, cantate dal tuo amico Gaetano Burreri con gli Stadio.

0: prima delle parole, perché io per esempio c'ho molto questa roba che tu capisci quello che io penso già dalla mia faccia, perché la faccia racconta tutto. Poi viene raccontato questo mosaico di donne che vivono la vita in un modo diverso, quindi che provano varie emozioni, che è che forse è raro oggi, perché abbiamo un racconto musicale soprattutto di testi molto introflesso. Invece questa estroflessione dove il corpo, la faccia diventa un gancio incredibile, mi piace un sacco.
1: E dall'altro lato, da maschio, insomma, incarno Gaetano

0: cambiare l'umore, no?
1: Assolutamente sì. Poi, quindi, se ci pensiamo bene, tutte e tre queste canzoni partono da qualcosa di piccolo, di quotidiano, di quasi insignificante, perché abbiamo i capelli, che diciamo un orecchio, una faccia, cose che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, cose che normalmente non ci soffermiamo, che però diciamo riescono a portarci molto più lontano di quanto immaginiamo. Ci parlano di cambiamento di ascolto, di identità e di emozione, lo fanno senza mai diventare pesanti. Però adesso voglio ascoltare Laura Pausini con Immensamente.

0: E questa era Laura Pausini qua non solo parole su Radio 1 dopo aver giocato con la leggerezza. Adesso cambiamo completamente atmosfera, no?
1: Sì.
0: Parliamo di malinconia,
1: è
0: cioè
1: partita il corpo,
0: malinconia è partita il corpo, però forse parliamo di qualcosa che si tocca di meno, cioè più dell'anima, diciamo, il cuore, diventano luoghi dove si depositano i ricordi, no?
1: Da dove partiamo? Dalle dita forse. Rende bene,
0: che questa pezzone
1: molto triste, molto struggente, e per questo ci piace da morire.
0: La
1: mia storia tra le dita di Gianluca Grignani.

0: insomma arrivare a livello di Vasco, a livello di scrittura, perché questa canzone del 1995 è subito iconica, perché raccontare la fine di un amore che vorresti trattenere a te e però non ci riesci, con queste immagini di queste dita che come se
1: come la sabbia tra le dita, si direbbe,
0: sì,
1: no?
0: Mi sembra anche qualcosa di seta che scivola via, perché era qualcosa di importante,
1: di pregiato,
0: nonostante
1: di
0: tutto
1: pregiato.
0: È un racconto che per l'età che aveva lui, che comunque
1: era ragazzino,
0: tantissima roba.
1: Aveva 22-23 anni quando l'ha scritta questa canzone, che ti dà proprio il senso di sentirti svuotato, come se ti avessero tolto l'anima quando finisce una storia d'amore. Canzone che poi, tra parentesi, ha avuto anche un grandissimo successo in Spagna e continua
0: anche in Sud America. Ma tu lo sai che lui è arrivato in Sud America con questo pezzo, zero promozione, perché è arrivato così, con il passaparola. Quando una canzone racconta con grande bellezza, semplicità, una cosa importante.
1: Senti, prima ho citato l'anima senza volerlo, però volevo chiederti, ma l'anima secondo te la possiamo includere tra le parti del corpo?
0: Beh, secondo me sì, è anche un suo peso, no? Non pesa 21 grammi?
1: Sentiamo un po' questa canzone sull'anima.

0: definire decisione discutibile, bellissimo. Lei che se ne va, no?
1: Guarda, lui per me è un genio, secondo me è uno dei pochi che poteva

0: Facciamo un salto in un'altra dimensione che è l'anima di Marrakech 2019. Qui il corpo diventa ancora più astratto, ancora più interiore. Non è una parte fisica, ma è qualcosa di invisibile ma che pesa.
1: Sì, è tutto l'anima sostanzialmente. La canta Marrakech con Madame, che rappresenta...
0: Io questo pezzo ce l'ho nel mio Spotify, posso dire.
1: Io dico, è uscita nel 2019, una delle canzoni più belle degli ultimi 10 anni,
0: bellissimo.
1: A mani basse. E Marrakech la canta con Madame, che interpreta la sua anima, ed è tutto un dibattito con la propria interiorità e la, diciamo, il bisogno di sviluppare, conoscere la propria interiorità. Precisiamo che, a proposito di parti del corpo, questa è un po' la canzone perno di un disco bellissimo di Marrakech che si chiama Persona,
0: in cui
1: ogni canzone
0: roba.
1: È dedicata a una
0: anche
1: parte
0: anche Crudelia
1: del corpo.
0: È molto bello,
1: quella sono i nervi.
0: Ah, non è lo se- oh, ma guarda, no, che
1: sono i nervi.
0: Tu ogni volta
1: mi tieni
0: dritta.
1: C'è i muscoli, c'è veramente di...
0: Ah, quelli sono tutto. I nervi, dici,
1: sì.
0: Certo.
1: Sì, sì, quella relazione molto, molto complicata. Senti, a proposito di interiorità, però, facciamo un salto ancora dentro al cuore. Avevamo cominciato dal cuore. Chiudiamo dal cuore. Il cuore non è più matto, è spaccato,
0: no,
1: purtroppo.
0: È spezzato, spaccato.

0: Questa è Spaccacuore di Samuele Bersani. Siamo nel 1994. Quindi torniamo
1: come
0: al cuore.
1: La mia storia tra le dita.
0: Sì, però qui torniamo al cuore. Non è quello di Little Tony, quello batto, ma è un, diciamo, un cuore spaccato. Il titolo già è fortissimo, perché non è spezzato, il cuore è spaccato. È una cosa che è caduta nel vuoto e si è rotta, ha raggiunto qualcosa di duro e sbam. È qualcosa che comunque agisce.
1: Sì, tra l'altro mi collego a una cosa che abbiamo detto prima. Questa è una delle pochissime canzoni, o comunque delle poche, che si inserisce in una dinastia di canzoni in cui l'autore o l'autrice sta mollando il proprio partner. Cioè, questa è una canzone in cui io Bersani sto lasciando il mio partner, la mia partner. Mi viene in mente, prima abbiamo citato Niccolò Fabi, Lasciarsi un giorno a Roma, altra canzone di un cantante che in quel caso dice all'altra persona di non preoccuparsi se
0: certo
1: sta lasciando, mica facile.
0: No, poi diciamo che anche qui il cuore diventa, diciamo, il centro emotivo di tutto, però non è un cuore romantico, capito? È idealizzato, è un cuore vero, vulnerabile, esposto, e diciamo che qua c'è le qualità straordinarie a livello di scrittura di Bersani, che prende delle immagini totalmente normali e le trasfigura e fa trascendere, allargandone il significato e mettendo tanta profondità.
1: Comunque io, sentendo queste tre canzoni in fila, mi sono commosso, cioè mi è veramente salita l'emozione.
0: Non ti vedo quasi mai commosso. Bravo.
1: No, queste tre canzoni veramente mi hanno, in sequenza mi hanno steso.
0: Beh, perché raccontano un corpo più emotivo che fisico, forse è proprio qui che nasce la malinconia.

0: quello spazio tra quello che vorremmo trattenere e quello che inevitabilmente poi perdiamo. Però adesso ci sentiamo.
1: Ah, che belli questi.
0: Ah, Here She Goes degli LA's.
1: Yes. The LA's.

0: Non solo parole con Noemi e Patrizio Ruviglioni, state ascoltando Radio 1 e allora arrivati a questo punto della puntata ci voleva qualcosa che un pochettino sparigliasse le carte. Dopo l'amore, la politica, la leggerezza, la malinconia, secondo me serve un jolly. Una canzone che diciamo apparentemente non c'entra niente con quello che abbiamo detto, però è il jolly e oggi... il nostro jolly è un brano che conoscono tutti.
1: Sì, veramente questo lo conoscono tutti.
0: Senza rendersene conto.
1: Sì, ci siamo detti prima varie metafore, chiavi di lettura alternative sulle parti del corpo. Questa invece parla di tutte le parti del corpo esattamente per quello che sono. Sentiamola.
2: Yeah. Test the spalla, baby. One, two, three. Test the spalla, baby. One, two, three. Test the spalla, test the spalla, test the spalla, baby. One, two, three.

0: Stiamo parlando di testa a spalla di Don Lulio.
1: E chi non l'aveva riconosciuto?
0: Guarda, qua ti metto pure alla prova come ballerino. Fammi vedere come fai.
1: Dopo, testa spalla. Dopo e poi lo nascondiamo negli archivi
0: però,
1: di Radio 1.
0: Posso dire che questa è proprio una canzone per un ballerino, di un ballerino, perché beh, perché il rapporto che i ballerini hanno con il loro corpo, la naturalezza, la profondità, secondo me la dice lunga, diciamo. È un mezzo principale di espressione.
1: E poi che icona Don Lulio. Questo va detto, un grandissimo, come si dice, un agitatore culturale, mi verrebbe da dire. Senti, abbiamo fatto un gran giro, devo dire.
0: Un viaggio immenso.
1: Dall'ombelico.
0: Dall'ombelico, gli occhi, l'anima. E adesso, insomma, finiamo innanzitutto ringraziando lo staff tecnico gigantesco che ci aiuta, che sono sempre pazzeschi. Allora, innanzitutto voglio ringraziare te, che sei con me conduttore di questa trasmissione. Noemi. Poi Leonardo Patanè, che è il nostro regista, Giulia Nannini, che è la nostra autrice, e la redazione con Maurizio Merola. Invece la parte tecnica chi c'è?
1: Tommaso Margiotta. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Non Solo Parole, il nostro viaggio nella musica italiana. Ci sentiamo prestissimo e soprattutto ci sentiamo Paolo Nutini intanto.
0: Adoro!

0: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
7: Ah sì?
8: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
9: Ah sì?
10: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
9: Ah sì?
11: Si dice ASI, non ASI.
12: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ore 16.
14: GR1.
15: Alice Andreoli in studio. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, a essere ritrovato per ora solo un corpo. Rinviate per meteo avverso le complesse operazioni di recupero degli altri 4 sub.
16: Dovrebbe riprendere domani il recupero degli italiani morti durante un'immersione. L'unico corpo già rinvenuto al momento sarebbe quello di Gianluca Benedetti. Inizialmente i media maldiviani avevano indicato invece il nome di Monica Montefalcone. Oggi, dopo un'immersione nella grotta dove il gruppo sarebbe sceso a una profondità di 60 metri, le operazioni della Guardia Costiera, considerate ad altissimo rischio, sono state interrotte a causa delle condizioni meteo. Intanto l'Università di Genova, dove la Montefalcone era docente, ha spiegato che lei e Muriel Odenino erano alle Maldive per una ricerca scientifica, che non prevedeva però alcuna attività di immersione, che quindi è stata svolta a titolo personale. Gli altri 20 italiani a bordo della barca dalla quale si sono calati 5 connazionali affermano che ieri il tempo era bello e il mare calmo. Sulla tragedia indaga la Procura di Roma. Simona Decina, GR1.
15: Il conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizie, ha detto Trump ai cronisti a bordo dell'Air Force One che lo sta riportando a Washington dopo la visita a Pechino. Con Xi Jinping non abbiamo parlato di dazi, ma abbiamo raggiunto intese importanti, ha affermato il capo della Casa Bianca. Trump sul volo ha sentito anche il cancelliere tedesco Merz. Siamo d'accordo sul fatto che Teheran debba tornare al tavolo dei negoziati.

0: negoziati e che si riapra Hormuz, scrive Merz. E a causa delle incertezze sul conflitto Stati Uniti-Iran, le borse viaggiano in territorio negativo, il petrolio sale. Per gli aggiornamenti, linea a Milano, dove c'è Fabrizio Patti.
1: Dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping, gli investitori sembrano prendere atto che non c'è una svolta sullo stretto di Hormuz, e con il petrolio che torna a salire del 2,80%, sperando i $107 al barile con il Brent, si teme per l'andamento dell'inflazione. Così i rendimenti dei titoli di Stato salgono molto, più 14 punti base per il BTP italiano decennale, fa peggio il gilt britannico, più 18 punti base anche per l'instabilità del governo Starmer. E le borse scendono, quella di Milano che ieri aveva sfiorato il massimo storico ora è in calo dell'1,92%, meno 2,07 per Francoforte, meno 1,80 per Londra. Piazza Affari in evidenza, c'è Stellantis meno quasi 4% dopo l'annuncio dell'accordo con la cinese Dongfeng per la produzione di auto Peugeot e Jeep nel paese asiatico. Sul titolo pesano però i dubbi sulle prospettive del gruppo. Poi ci sono le prese di profitto dopo i rialzi di ultimi giorni che riguardano titoli come STM meno 6%, A2A e Prismian. Sono negativi anche gli indici statunitensi in avvio, a partire dal Nasdaq dei titoli tecnologici meno 1,66%, l'S&P 500 invece scende dell'1,20%. Lì nello studio.
0: E sale al 2,7% l'inflazione ad aprile in Italia, dall'1,7% l'Istat ha rivisto lievemente al ribasso la stima preliminare di 2,8%. Intanto la Banca Centrale Europea avverte dei rischi al rialzo sui prezzi, ma l'inflazione di fondo resta invariata. Il presidente della Camera Fontana ha auspicato che si possa trovare quanto prima una soluzione per lo sblocco della vigilanza RAI, esprimendo apprensione per le condizioni di Roberto Giacchetti, deputato di Italia Viva, al 12° giorno di sciopero della fame, che si è ammanettato al proprio banco alla Camera annunciando di passare ora a quello della sete. I motivi della protesta nelle parole del parlamentare.
2: Di fronte al sequestro della commissione di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
0: Tennis al Foro Italico, è da poco cominciato il primo set tra Dardiri e Ruud, il norvegese avanti per 4-1, alle 19 toccherà Sinner contro il russo Medvedev, l'Italia sogna una finale maschile tutta azzurra, intanto la coppia Bolelli-Vavassori in due set si è aggiudicata il pass per le semifinali del doppio. E siamo al ciclismo, settima tappa del Giro d'Italia, dalla costa tirrenica di Formia alle montagne della Maiella. Ci aggiorna in diretta Manuel Codignoni.
3: E si sta entrando nella fase calda di questa frazione, siamo in discesa, mancano 31 km e 700 metri al traguardo in questo momento. Davanti resiste la fuga dei quattro, la fuga della mattinata con Diego Pablo Sevilla, che è il detentore della maglia azzurra di leader della classifica del campionato della montagna, Van der Lee, Zukowski e Naberman. Hanno un vantaggio che però si è di fatto dimezzato, 2 minuti e 57 adesso, perché nel gruppo della maglia rosa c'è il forcing da parte della squadra di Jonas Vingegaard, il grande favorito per la vittoria di oggi e per la vittoria del Giro d'Italia, che coadiuvata dalla squadra della maglia rosa, ovvero sia la Bahrain Victorious, hanno fatto sì che ci sia stata un'accelerazione importante quando mancano pochi chilometri all'inizio della salita. Fa tanto freddo quassù in cima alla Blockhouse, ci sono circa 10 gradi, anche qualcosa di meno, raffiche di vento che spostano addirittura le strutture dalle quali andiamo in onda. Tappa molto lunga, 244 chilometri, tappa ad altri tempi destinata a riscrivere la classifica generale. Con Danilo Ambra, voi la linea.
0: Ed è tutto per questa edizione, la linea va al pomeriggio di Radio 1.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
6: sa

0: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Venerdì 15 maggio alle ore 16:08, bentornati al pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi.
7: E un buon pomeriggio a te, Raffaele Roselli, a Claudio e a tutti i nostri ascoltatori.
8: Anche oggi notizie, approfondimenti, musica, ma tutto molto concentrato perché alle ore 16:30 daremo la linea alle strade del Giro.
6: E oggi la nostra apertura torna sul tragico incidente avvenuto durante un'escursione subacquea in una grotta alle Maldive in cui sono morti 5 sub-italiani. Abbiamo in linea Umberto Pellizzari, profondo conoscitore del mare, uomo dei record in apnea, ma anche divulgatore scientifico. Buon pomeriggio, Pellizzari.
9: Buongiorno a voi.
6: Grazie per essere con noi. Sappiamo che conoscevi Monica Montefalcone quando... E quanto puoi essere rimasto colpito, anche perché sulla barca, no, che organizzava la spedizione, il Duke of York, tu eri stato ospite solo pochi mesi fa.
9: Sì, conoscevo Monica. Negli ultimi 4-5 mesi abbiamo avuto due conferenze insieme, l'ultima a marzo durante la fiera della subacquea a Bologna. Era una persona molto preparata, veramente una persona molto in gamba e anche un'ottima subacquea, una grande subacquea con un'esperienza di più di 30 anni. E davvero è difficile riuscire a dare una spiegazione a quello che è successo, è incredibile.
7: Tu hai dichiarato: quello che mi tormenta è che nessuno di loro sia uscito dalla grotta per dare l'allarme. Che cosa potrebbe essere accaduto?
9: No, non ho detto quello assolutamente. Ho detto che quello che mi sorprende è che tutti e cinque abbiano avuto il problema all'interno della grotta. Si è parlato di narcosi, quindi questa situazione di poca lucidità che può arrivare su subacquei non molto esperti respirando miscele o aria. Però è difficile che il sintomo della narcosi arrivi per tutte le persone alla stessa quota, nello stesso istante. Ecco perché diciamo che io pensavo a voce alta, diciamo così, escludendo che la possibilità dell'incidente fosse dovuto a questa ragione. Ecco. Per cui è davvero abbastanza improbabile, secondo me, che tutti quanti abbiano avuto un problema insieme nella stessa situazione. Hanno deciso di arrivare lì. Magari l'idea iniziale era quella di dare un'occhiata nei primi metri, nella prima stanza, a questa grotta e quindi avere l'uscita subito dietro e quindi mantenersi sempre in luce. Non avevano attrezzature per fare spelio sub, quindi il filo d'Arianna e quant'altro, e poi probabilmente è successo qualcosa dentro, magari una persona è stata presa dal panico, hanno pinneggiato molto vicino al fondo, quindi si è alzato il polverone di fango, di sabbia che ha intorbidito l'acqua, quindi la visibilità è caduta immediatamente. E da lì poi il panico, la paura, il fatto che magari uno abbia cercato di aiutare l'altro, quindi è difficile riuscire a capire cosa

0: possa essere successo. Però così sull'esperienza credo che la, così, la possibilità che ci sia stata una, un'aria caricata male nelle bombole, io penso di escluderla, anche perché conosco bene quella barca, conosco l'organizzazione, sono premurosi, precisi, davvero molto rigidi sulle regole, quindi tutto quello che ti porti sott'acqua viene controllato, ricontrollato, quindi secondo me è stato piuttosto così, hanno sottovalutato il livello di tecnico che in quel momento doveva essere previsto, ecco.
1: Ecco, proprio su quell'imbarcazione, Umberto Pellizzari, dove tu sei stato, no? A quelle profondità la grotta dovrebbe essere 62 metri, è stato indicato anche dalla Guardia Costiera delle Maldive. E non possono andare i semplici turisti, c'è un divieto oltre i 30 metri, quindi bisogna essere in missione scientifica per scendere a 60. Come dire, la crociera è una crociera scientifica biologica, aveva i permessi per immersioni di questo tipo?
0: Allora, io non conosco questi dettagli, credo comunque Monica è una professoressa, è operativa sul campo, nel senso che va sott'acqua a fare rilevamenti, piantumazioni, carotaggi, ed era una subacquea espertissima. Il 50 metri, il 55 non era sicuramente una quota impegnativa per lei. Io voglio essere molto pratico, è vero che ci sono delle regole, però è anche vero, credo che i subacquei alle Maldive, penso che la maggior parte si spinge un po' oltre 30 metri, come dire, il limite in autostrada è di 130. Ok, io in questo momento sono in autostrada, mi sono fermato un attimo per poter chiacchierare con voi. Quanti di noi sono andati oltre 130 km all'ora? Quindi credo che quella potrebbe essere, come dire, un punto che viene preso in considerazione a livello di cause legali e quant'altro. Un gruppo di amici che vanno sott'acqua, sono tutti bravi, si conoscono, vogliono divertirsi e scendono tranquillamente oltre 30 metri. È un problema diverso, un problema che probabilmente lì sotto è successo qualcosa che probabilmente non sapremo mai, però ecco, per queste persone, questi subacquei, per il livello di questi sommozzatori, la quota dei 50 metri non era una cosa assolutamente impossibile, ecco.
1: Umberto Pellizzari, grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Ti ringrazio per queste tue osservazioni e la conoscenza delle persone che appunto purtroppo non sono più con noi.
0: Grazie, buona giornata.
2: La musica qui al pomeriggio di Radio 1, il venerdì è giorno di nuove uscite, una nuova uscita importante perché stiamo parlando del nuovo singolo di Elisa. Dice lei, dice Elisa, non diventiamo altro che quello che già siamo. È un brano che anticipa ovviamente il prossimo album di Inediti, un brano dalla forte tensione elettronica, con le parole che raccontano un amore raccontato in maniera mai banale. E dice Elisa, l'amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Si chiama Amore è il nuovo singolo di Elisa.

0: è scritta insieme a Dardast. Questo è il nuovo singolo di Elisa, il nuovo singolo uscito proprio oggi e proprio oggi trasmesso qui sul pomeriggio di Radio 1, si intitola Amore è.
1: Domani, 16 maggio, si celebra per la prima volta la giornata nazionale contro il body shaming, la denigrazione del corpo, dell'aspetto fisico delle persone. Istituita con legge approvata lo scorso anno, prima firmataria Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni violenza di genere. Buon pomeriggio, onorevole Semenzato.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
1: Lei ha dedicato questa prima giornata a Paolo, un ragazzo di 14 anni vittima di bullismo.
2: Assolutamente, è un gesto importante che fa capire che quando parliamo di body shaming parliamo di conseguenze gravi che fanno cambiare i nostri atteggiamenti sociali, ma parliamo anche di reati come quelli di istigazione al suicidio, purtroppo con questo caso di cronaca che ci ha sicuramente colpiti tutti, perché è un ragazzino, perché di un ragazzino si tratta, di 13 anni, non può non desiderare di andare a scuola e preferire di suicidarsi.
3: Il colore simbolo è il fucsia e poi c'è uno slogan con un messaggio importante che si capisce, che arriva immediatamente, tanto è forte l'impatto emotivo. La vergogna è negli occhi di chi offende, rispetta gli altri, rispetta te stesso. È un modo di ribaltare quindi il punto di vista, cioè il problema non è più nel corpo di chi viene giudicato, ma lo sguardo di chi sceglie di ferire.
2: Assolutamente, ho scelto questa campagna tra l'altro dove mi sono messa in prima persona, anche un po' uscendo dalla mia zona di comfort, perché noi cerchiamo sempre, no, di postare delle foto dove siamo venute bene, invece io ho volutamente scelto una foto distorta e ho scelto un messaggio forte, che ovviamente gli occhi sbagliati sono quelli di chi giudica, non certo della persona che subisce questo atto. Questo soprattutto per i più giovani, per i giovani ragazzi, ma anche per noi adulti, perché l'educazione al rispetto non ha né genere né tantomeno età. E ci ho voluto abbinare questa campagna nazionale che mi vede in 16 regioni, in 25 capoluoghi di provincia, ma anche coinvolti tanti comuni, più di 8.000 e più di 12.000 scuole paritarie, proprio con l'invio di video dedicati ai più giovani e ai più grandi e di una brochure dedicata ai più giovani e più grandi. E devo dire che la reattività è straordinaria. L'altro giorno mi è arrivato uno striscione dal comune di Cinerello Balsamo, tutto fucsia, con scritto stop al body shaming. Quindi vuol dire che sì, è vero, una giornata rappresenta una giornata, ma poi la sensibilizzazione porta necessariamente al grande valore che si chiama prevenzione.
1: Esatto, 25 tappe di sensibilizzazione per questa campagna contro il body shaming. In questa campagna nazionale, come lei accennava, ha deciso, no, scelto di mettere sui manifesti De Plian il suo volto deformato. Mi permette di dire, onorevole, che in questa battaglia lei sta mettendo non solo la faccia, anche un po' d'anima.
2: Ah, io ci metto il cuore fin dall'inizio, perché insomma io ritengo che la buona politica, lo dico spesso, deve portare un pezzettino della tua vita. E sul tema del body shaming, a cui io ho collegato i disturbi alimentari, c'è un pezzo della mia vita. E quindi essere esempi vuol dire anche prendersi la responsabilità di quello che si fa, senza strumentalizzazione, senza preoccupazione. E io ho portato quel pezzetto della mia vita che mi aveva fatto cambiare le mie abitudini sociali.

0: sociali e alimentari, proprio per delle critiche, no? Di non adeguatezza a disposizione di chi magari sta affrontando gli stessi problemi, con la consapevolezza che da questi si può uscire. La rete deve essere fondamentale, la famiglia, la scuola, la società civile, la politica. Mi pare che con questi due provvedimenti, cioè una mozione sui disturbi alimentari a cui sono seguiti gli aggiornamenti di LEA, i 10 milioni sul milleproroghe a favore del fondo e la legge 150 del 2025, la mia parte di messa a terra della politica l'ho fatta e continuerò a farla, perché non è mai finita.
1: Non è mai finito, perché il body shaming in realtà esiste da tanto, troppo tempo, però è cambiato nel corso degli anni, è diventato più violento oppure utilizza forme di violenza diverse?
0: La violenza cambia forma, è come si attualizzasse, no? Io vengo da una inchiesta votata all'unanimità dalla Commissione Femminicidio proprio sulla violenza online, quindi oggi l'odio corre anche veloce nella rete. Questo strumento straordinario anche di veicolo di buoni valori, attenzione, non si deve demonizzare tutto, ma anche allo stesso tempo i leoni da tastiera che si nascondono dietro l'anonimato. Quindi sì, le forme di violenza oggi prendono altre forme, ma abbiamo anche oggi strumenti più robusti per poterli contrastare. Io ricordo a tutti che il body shaming è una forma di bullismo e su questo ci sono dei reati già previsti nel nostro codice penale e nelle nostre leggi, come i maltrattamenti, come lo stalking, come appunto l'istigazione al suicidio. Quindi ricordiamoci che il bullismo e questa forma terribile di denigrazione del corpo fisico è un reato e come tale va trattato.
2: Onorevole Martina Semenzato, la ringraziamo per essere stata con noi. Ricordiamo allora, domani 16 maggio si celebra per la prima volta la giornata nazionale contro il body shaming e in questi giorni rilanciamo la campagna contro il body shaming, che prevede appunto 25 tappe di sensibilizzazione e incontri nelle scuole d'Italia. Buon lavoro, onorevole.
0: Grazie, grazie a voi per la sensibilità, grazie.
2: E siamo alle 16:24 minuti, siamo verso la chiusura, avremo sempre un brano musicale, ma prima di chiudere vi chiedo attenzione a voi all'ascolto su una campagna, un'altra che vede impegnata la RAI, Radio 1, un SMS solidale a sostegno di We Free, il progetto di prevenzione contro le dipendenze che da oltre 20 anni è portato avanti dalla comunità di San Patrignano. Fino al 6 giugno chiunque potrà sostenere le attività di prevenzione contro le droghe inviando un SMS o chiamando da rete fissa il 45586. Ricordo ancora il numero 45586.
3: Saluti Simona.
1: Tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1 vi auguro un buon fine settimana. Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nessi Squitieri, Chiara Beltrami.
3: Salutano anche Fabio Cardinali per la parte tecnica e Alex Messina alla regia.
2: E allora Simona Rigoni, appuntamento a lunedì prossimo con il pomeriggio di Radio 1, sempre 16:05 e
1: .05.
2: E orario completo. Perché il giro si ferma, quindi avremo un'ora e mezza di programma.
3: E allora ci lasciamo con un grande brano del 1976 che sembra essere anche il brano preferito di tutta la discografia realizzata da Freddie Mercury. Sto parlando infatti dei Queen. Ci sono le voci di Freddie Mercury, di Brad Mehl, di Roger Taylor moltiplicate come se fossero davvero un coro. L'ispirazione è Aretha Franklin, si chiama Somebody to Love. Sono i Queen, buon weekend a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
3: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
4: Ore 16 e 31 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Salgono i giri dei Vat e sale soprattutto il Giro, atteso in altitudine quest'oggi sul massiccio della Maiella, siamo in Abruzzo. C'è anche il tennis naturalmente, ci sarebbe perché il maltempo con un fortunale che si è abbattuto sulla capitale ha fatto interrompere poco fa la sfida che non era iniziata bene per il nostro Luciano Darderi. Darderi che ha raggiunto la semifinale incontra il norvegese Casper Ruud in vantaggio. Ruud 4-1, vantaggio anche nel

0: gioco per Ruud con al servizio Dard, ripartita sospesa e ovviamente non siamo in grado di dirvi quando riprenderà. Nel caso in cui dovesse avvenire, ovviamente all'interno della nostra trasmissione ci collegheremo con l'inviato Emilio Mancuso, che si trova proprio sul campo centrale del Foro Italico. La regia di Ombretta Conti e l'assistenza tecnica di Fabio Cardinali ci introducono al primo collegamento con il Giro d'Italia, puntata all'insegna del ritmo, anche tenuto conto del percorso. Buon pomeriggio, Cristiano Piccinelli.
1: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. È iniziata la salita sia per i battistrada che sono Vanderlei, Education First e Zukowski. Il corridore della Pinarello hanno un vantaggio di 2,24 quando mancano 11 km al traguardo finale, ma tutto di salita, tutto di ascesa verso il blockhouse dove il vento è forte, c'è la neve a bordo strada e ci sono anche delle nubi minacciose. Ma davanti al gruppo Maglia Rosa c'è la Red Bull, Manuel.
2: È la squadra di Giulio Pellizzari che sta iniziando a scandire il ritmo all'inizio della salita, che è iniziata da un paio di minuti. In precedenza si erano mossi anche gli uomini del team Ineos, ovvero sia la squadra di Egan Bernal, per condurre in sicurezza in discesa, nella lunga discesa, il proprio capitano, il colombiano, davanti a tutti. Adesso sono Bora Red Bull e Visma Lisa Bike là davanti in protezione dei due capitani Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari. Attenzione anche a Jay Hindley, che è lì vicino nelle prime posizioni. Si transita adesso per il cronometro, per il chilometro brandizzato, dove sono già passati i due fuggitivi. In mezzo tra Vanderlei e Zukowski il gruppo c'è a bagnomaria Sevilla Lopez, che fra poco verrà riassorbito, ma adesso in questi ultimi 10.900 metri ci aspettiamo fuochi d'artificio, perché questa è una tappa da showdown. Il meteo quassù è da tregenda, il vento addirittura sposta le nostre postazioni perché le temperature sono basse, perché è una tappa ad altri tempi per chilometraggio, 244 la più lunga del giro, perché c'è la neve a bordo strada, come dicevo Cristiano Piccinelli, perché fa freddo, perché è una giornata che scriverà la storia di questo giro. A te.
1: Eh sì, in effetti pensate che addirittura alcune tensostrutture non sono state montate al traguardo del blockhouse, e anche il cosiddetto palco dove viene ovviamente allestita tutta la postazione sia radio che TV non è stato possibile allestirlo, e grazie a Carlo Boninsegna, Dalino Ambre e Giuliano Travaglia ci troviamo in una postazione di fortuna ma assolutamente comoda per raccontare questo finale della tappa numero 7, che riscriverà la classifica generale, perché nel gruppo Maglia Rosa sono rimasti pochi, Giovanni, non sono tanti.
3: Sono già in pochi, sì, hai detto bene. Dopo la Visma adesso si fa vedere anche Red Bull Bora, e questo è un bel segnale, perché vuol dire che sia Hindley che Pellizzari vogliono mettere in difficoltà, vogliono far scricchiolare un po' la sicurezza della Visma Lise Bike e soprattutto di Vingegaard.
1: Con Eulalio, che lo ricordiamo, la partenza di quest'oggi a Formia aveva 6 minuti e 22 sul danese, il vantaggio è cospicuo, ma ci sono ancora tanti chilometri di salita, 10 chilometri, 400 metri per arrivare sul traguardo davanti la Red Bull, un traguardo molto ambito e che è stato conquistato dai grandi del ciclismo, da Eddy Merckx, che qui cominciò a vincere al Giro d'Italia, Moreno Argentin, che nell'84 conquistò il blockhouse e poi chiuse il suo giro al terzo posto. Insomma, non è un arrivo banale il blockhouse.
4: No, è un arrivo molto difficile. Il blockhouse ha tre versanti, questo è quello più importante, quello che ha pendenze maggiori. Siamo a pendenze a volte del 14%, c'è un dislivello da superare di 1141 metri, una lunghezza di 13 km e 600 metri. La parte di più difficile sta al chilometro 8 e 500. Lì sicuramente vedremo chi non vincerà il giro.
1: Assolutamente, credo che sarà così. Oggi scopriremo le ambizioni di tutti, ma anche chi non sarà in grado di andare a conquistare una posizione nella top 10, nella top 5, perché non si scherza quest'oggi, un po' per il meteo, un po' anche per le pendenze, che lo ricordiamo, su tutto il tracciato vanno oltre l'8%, ma ci sono punte anche al 14%. A te Giovanni.
0: Ricordiamo che è in corso, ma sospesa per la pioggia, al Foro Italico la sfida valida per l'accesso in finale tra Casper Ruud e Dardery, con il norvegese in vantaggio 4-1, vantaggio anche nel game con Dardery al servizio. Una buona notizia per i colori italiani è che il doppio maschile, formato da Bolelli e Vavassori, è in semifinale del doppio, nuovamente linea al blockhouse.
1: 9 km 8, ma vanno decisamente a un'altra andatura quelli del gruppo Maglia Rosa.

0: Vettel.
1: Sì, perché il forcing da parte della Bora Red Bull sta letteralmente disintegrando il vantaggio che avevano i due uomini in fuga, che sono rimasti Van der Lee e Zukoski. Proprio in questo momento Sevilla Lopez, che faceva parte della fuga di giornata, leader della classifica del Gran Premio della Montagna, viene riassorbito. Anche un Capriolo che passeggia, galoppa, diciamo così, trotta in mezzo ai prati. Del resto lo spettacolo del Parco Naturale della Maiella è una delle bellezze e delle eccellenze del centro Italia, dell'Italia. Speriamo che non gli venga voglia di andare in strada, in questo momento si sta allontanando proprio dalla strada. Siamo in grado di vederlo andare verso il prato, anche perché insomma la carovana che segue i ciclisti è molto rumorosa e spaventa gli animali selvatici, o per meglio dire, diciamo, fa sì, li induca a più miti consigli, li induce a non andare in strada, a non creare problemi. 1.41, continuano a darsi cambi regolari Van der Lee e Zukoski dopo che c'era stata qualche scaramuccia nei pressi del chilometro brandizzato. Adesso stanno salendo nel loro passo, ma lo ripetiamo, il vantaggio di questi due sta calando sotto le mazzate, sotto la scura del ritmo scandito in questo momento ancora dalla Bora Red Bull, con Giulio Pellizzari che pedala in seconda ruota alle spalle di Ben Zwiehoff, e ci pare di vedere che stia pedalando molto agile, molto bene. A ruota di Giulio Pellizzari c'è Jonas Vingegaard. Cristiano, è sempre stato il contrario, che sia un segnale.
0: E chi lo sa, lo chiediamo a Visconti, che ne dici Giovanni?
2: Sì, intanto ho visto in fondo al gruppo, da segnalare sicuramente anche Jan Christen, che sta perdendo contatto, doveva essere uno degli uomini che doveva far classifica per questa UAE ormai dimezzata per il numero di atleti al via, e sta per perdere le ruote.
0: Con però in mezzo al gruppo ho riconosciuto Ghirotto, la maglia di Ciccone.
3: Sì, sì, Ciccone che è chiamato oggi a battere un colpo, lui arriva a casa sua, conosce perfettamente questa salita, l'aspettava, magari l'aspettava in maglia rosa, ma quello che è stato, deve guardare avanti, e sto vedendo che quando mancano 9 km e 300 metri c'era ancora la maglia rosa lì, quindi a questo punto insomma, pensiamo che possa tenerla all'arrivo.
0: Eh sì, perché insomma mancano 9 km al traguardo. Davanti nel gruppo ristretto dei big ci sono tutti, c'è O'Connor, c'è Gall, c'è Derek G, c'è ovviamente Eulalio, la maglia rosa c'è, però le difficoltà ci sono, le difficoltà di Christen, come giustamente sottolineato dal nostro Giovanni Visconti, ma c'è soprattutto la Red Bull del Duca di Camerino. Manuel
1: continua a scandire un ritmo infernale, adesso si fanno avanti anche gli uomini della Decathlon. Tu citavi Felix Gall, è uno di quelli che vuole far classifica al Giro d'Italia, la maglia rosa è presente in questo gruppo, ha risalito posizioni dopo che veleggiava più o meno a metà gruppo, adesso sta cercando di riportarsi avanti. La pedalata però mi sembra un po' meno brillante rispetto a quella ad esempio di Giulio Pellizzari, che fino a questo momento non si è ancora mai alzato di fatto sui pedali, mentre inizia già ad ondeggiare un po' le spalle il portoghese, un po' troppo, e questo potrebbe essere significativo di un qualche tipo di difficoltà che potrebbe arrivare più avanti, anche se il vantaggio del quale può godere nella classifica generale è comunque rassicurante, 6 minuti, non è detto che li perda su questa salita, ancorché decisamente impegnativa. Si sale comunque forte in questa fase, sempre costantemente intorno ai 20 all'ora, con la Bora Red Bull che continua a scandire il ritmo, e Giulio Pellizzari che si è tolto gli occhiali, se li ha messi sopra il casco e dunque vuole vedere bene la strada, che continua a pedalare in seconda posizione alle spalle del proprio compagno di squadra, che in questo momento sta andando a menare il ritmo là davanti.
0: Meno di 9 km al traguardo, 1.19 il vantaggio di Van der Lee e Zukoski, con anche la Net Company Neos di Aresman. Non l'abbiamo citato, ma c'è anche lui.
2: Di Aresman e Bernal, però fai bene a citare Aresman, soprattutto perché fino ad ora non si è mai visto, zitto zitto è lì in classifica, e oggi potrebbe essere uno di quelli che può mettere in chiaro
0: le sue ambizioni,
2: il suo voler salire sul podio, quindi è un corridore da tenere d'occhio oggi.
0: Eh sì, perché insomma la Net Company Neos era una formazione che in passato definivamo spesso e volentieri una corazzata, è stata un po' superata nel tempo dalla UAE e forse anche dalla Red Bull. Red Bull che lì davanti, strategia qual è? Quella della formazione di Hindley e di Pellizzari, Ghiro?
3: La strategia è quella di fare un forcing e capire magari chi è un po' in difficoltà, e pertanto questa è la mia interpretazione, che a mio avviso a mio modesto avviso non la vedo tanto, come dire, redditizia, perché io lascerei veramente a Vingegaard fare il ritmo, e lui è il nostro Pellizzari che deve capire qual è il ritmo del suo avversario.
0: Risale però la Visma Lise Bike, si vede il casco rosso del repescatore Manuel
1: sulla destra della serie stradale. Jonas Vingegaard cerca di guadagnare le prime posizioni, adesso pedala fianco a fianco con Giulio Pellizzari, lo supera Giulio Pellizzari, gli prende la ruota davanti, intanto continuano le scaramucce perché adesso è Van der Lee.

si è leggermente allontanato e avvantaggiato nei confronti di Zuchowski. Da dire che stiamo attraversando un tratto in cui non ci sono alberi, molto ampio, e il gruppo, sfruttando questi tornanti con grande visibilità da un punto all'altro, siamo circondati da prati, riesce a vedere i fuggitivi, e dunque questo dà un po' anche una sorta di metronomo dell'inseguimento, anche se io credo che in questa fase più che l'inseguimento contino i watt che vengono segnati dai Wahoo, dai computerini che vengono piazzati.

0: sta avvicinandosi anche quello che è il suo ultimo uomo in salita, ovvero sia quello che noi chiamiamo l'angelo custode Sepp Kuss. Cristiano,
1: tra l'altro l'americano è quello che, insomma, che ha aiutato molto Vingegaard a vincere i suoi due tour, eh?
2: Lo ha aiutato tantissimo ed è stato anche ripagato, perché anche lui ha vinto una grandissima Vuelta, ma sottolineerei anche la prova di Piganzoli. Vingegaard ha chiesto espressamente di aumentare il ritmo, c'era Aleotti in testa al gruppo e adesso è Piganzoli a scandire il ritmo e il gruppo si sta assottigliando sempre di più.
1: Praticamente sono rimasti i migliori lì davanti nel gruppo dei big. C'è anche Olalio, c'è anche la maglia rosa, c'è anche Damiano Caruso, il senatore del gruppo. 57 secondi il margine di Van der Lee e Zukowski quando mancano 8 km al traguardo finale sull'ascesa del Blockhaus. Si sta staccando Coulthard, difficoltà per tutti perché per reggere questo ritmo con anche la natura che non oppone freni al vento, ci vogliono le gambe oggi.
2: Esatto, infatti si può notare che stanno cercando di schierarsi a ventaglio, come si suol dire nel ciclismo, anche in salita si stanno posizionando a ventaglio. Ciò vuol dire che il corridore che tira dalla parte da dove arriva il vento, il corridore leggermente a fianco, non proprio a ruota, per cercare di ripararsi fino al bordo strada. Quindi altissimo il vento in questo momento.
3: Sì, altissimo, però stiamo notando che sta tenendo i corridori proprio tutto dalla parte del vento, quelli che sono dietro, quindi stanno mettendo in difficoltà che coloro che sono dietro a Vingegaard. Questa è insomma una faticaccia.
2: Sì, perché è una tattica, quando ci si schiera a ventaglio appunto si cerca di utilizzare solo una parte di strada per coprire i propri compagni di squadra e lasciare fuori al vento tutti gli altri, e questo è quello che stiamo vedendo in questo momento.
1: 7 km 8 dal traguardo, davanti ci sono Van der Lee e Zukowski, 46 secondi di margine, c'è ancora tanta salita prima di arrivare al Blockhaus. Studio.
4: Pubblicità.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Le strade del Giro.
8: Alle 16.45 un saluto a Giovanni Leporale che è subentrato alla consola Fabio Cardinali. Cristiano, orario d'arrivo previsto?
1: Allora, abbiamo fatto un rapido conto con Giovanni Visconti, se mi confermi Giovanni dovremmo essere tra le 5, 7 o 10, forse qualche minuto prima.
8: Bene, allora anticiperemo di qualche minuto la messa in onda del GR1 Flash delle ore 17. Intanto vi confermiamo, piove a Roma, non si gioca, 4-1 a favore di Hood nella prima semifinale contro il nostro Darderi, nuovamente linea al Blockhaus.
1: 7,5 km e il ritmo della Visma dei big di questo Giro d'Italia produce i suoi effetti, si staccano Mas, Bernal e anche Christian, l'abbiamo detto in precedenza, si è staccato anche il secondo in classifica quest'oggi alla partenza, ovvero Arrieta. Vai Manuel.
0: Sono rimasti una quindicina, non di più là davanti, c'è sempre Davide Piganzoli a menare, a mettere in fila questo gruppo. In seconda ruota c'è Sepp Kuss, in terza quota Jonas Vingegaard, due compagni di squadra, il fenomeno danese, e questo può essere un vantaggio anche perché le altre squadre sono decisamente a ranghi più ridotti. Con Giulio Pellizzari credo che ci sia un compagno di squadra, ma non ne sono sicuro, potrebbe anche essere rimasto da solo. C'è Damiano Caruso, c'è Afonso Eulalio che è la maglia rosa, c'è Felix Gall, c'è Ben O'Connor, ci sono praticamente tutti quanti i migliori, ma ripeto sono rimasti non più di una cinquantina e Bernal perde già una trentina di secondi, quasi 25 secondi nei confronti di questi che stanno andando veramente tanto forte.
1: È un segnale chiaro insomma di come ancora il talento colombiano, che ovviamente non è mai tornato a livelli dopo l'incidente del 2022, insomma paga dazio di fronte alla classe di Vingegaard, alla freschezza di tutti gli altri e anche all'eterno Caruso, perché io lo voglio sottolineare Giovanni, sarà perché è un po' siciliano come te, però 38 anni è lì,
2: è
1: sempre
2: lì.
1: A battersi con i migliori.
2: A volte si lamenta, non so se faccio classifica, ma alla fine è sempre lì assolutamente. Paga dazio Bernal, come paga dazio Christen, e soprattutto Mas, che è addirittura aspettato da due compagni di squadra che si girano in continuazione, lo guardano, lo incitano, ma non ne ha più. Crisi nera per Mas.
1: con invece un Eulalio che si difende, Ghiro.
3: Grandissimo, veramente, insomma, sta dimostrando di meritare la fiducia della propria squadra. Lui adesso ce la sta mettendo tutta, deve stare attento, gestire le

0: proprie energie, perché ci sono ancora 7 chilometri da scalare, sono veramente duri. L'ultimo chilometro è leggermente, insomma, cala la pendenza, ma bisogna stare attenti perché è una tappa di 244 chilometri. Quando ti si spegne la luce, Cristiano, tu non vai più avanti. Attenzione, perché sto notando che l'accelerazione della squadra di Vingegaard è aumentata la velocità e sta mettendo in fila i corridori che sono rimasti, e pertanto ci aspettiamo un'azione importante di Sepp Kuss, che sta proprio davanti a Vingegaard.
1: E poi ovviamente andrà in scena lui, il grande favorito al successo finale a Roma, Manuel.
2: Sono rimasti in 12 in questo momento, se ho contato male, bene, scusate, nel gruppo dei migliori. Ha un compagno di squadra, Giulio Pellizzari, che diciamo potrà contare sull'aiuto evidentemente di Giovanni Aleotti, credo che sia lui che è rimasto con lui. Va detto che quelli della Visma restano comunque sempre in tre, Piganzoli, Kuss e Vingegaard. Vingegaard pedala in terza ruota alle spalle di Sepp Kuss. Certo che Piganzoli, va anche sottolineato questo, sta facendo un lavoro veramente eccezionale, perché sta salendo fortissimo e tremo di quello che potrà succedere all'idea di quando Sepp Kuss si metterà davanti. Vengono riassorbiti proprio in questo momento i due fuggitivi, e dunque il gruppo è compatto, se gruppo vogliamo chiamarlo, perché sono rimasti, come detto, veramente in pochi. È un treno che continua a perdere vagoni, un po' come scuotere un albero d'autunno, le foglie cadono e alla fine restano solamente quelle più forti, restano solamente i tronchi. Il tronco in questo caso è Jonas Vingegaard, l'ossatura è quella della Visma Lisa Bike, che sta continuando a menare su queste rampe sempre più dure con una grande, grande, grande velocità. Ma Giulio Pellizzari è lì, resta lì aggrappata anche la maglia rosa Eulalio, che si sta gestendo molto molto bene, sapendo che, diciamo, ha la possibilità anche di gestire questo vantaggio. Si stacca invece Damiano Caruso.
1: Comunque sempre complimenti per Damiano, si stacca G, 6 km e 3 al traguardo, il gruppo della maglia rosa che ha riassorbito i fuggitivi a 41 secondi di vantaggio sul gruppetto con Bernal, anche se provano a rientrare G e Caruso. Giovanni?
3: Sì, provano a rientrare, però questo mi fa pensare che qualcosa non ha funzionato in seno alla Lidl Trek. Ciccone ancora davanti e sembra star bene. Se ripensiamo all'altro giorno, non ha ricevuto neanche un aiuto da Derek G, che oggi sta mollando, credo, le possibilità di fare classifica. Chi farà classifica, se continuerà così, sarà Giulio Ciccone.
1: Un gruppetto davvero esiguo lì davanti, con la sverniciata su due fuggitivi, perché andavano a un'altra velocità.
0: Beh, quando hanno accelerato gli uomini della Visma, in questo momento Sepp Kuss sicuramente adesso cercherà di sgretolare ancora di più il gruppo, e vediamo che della Bora, della Red Bull Bora, c'è ancora Jenny Hindley lì vicino a Piganzoli,
1: Pellizzari. Eh sì, Jenny Hindley, insomma, è un cavallo di razza, ha vinto già il giro, possiamo dire il secondo capitano della formazione della Red Bull Bora, ma è Kuss ad alzarsi sui pedali, Manuel.
2: Kuss, e l'accelerazione di Kuss è stata quella che aveva dato, che aveva, diciamo, fatto staccare Derek G e Damiano Caruso, che non sono comunque ancora lontani. Caruso sta sfruttando il lavoro di Sepp Kuss, di Derek G, che pedala un po', se vi ricordate, un po' alla Daniel Martin, sempre seduto con queste spalle che ondeggiano, pedalata molto agile, e non stanno naufragando, restano lì. C'è anche tanto vento che continua ad esserci, soffia in questo momento dalla destra verso la sinistra, vediamo l'erba muoversi proprio nella direzione del vento. C'è già Hindley che pedala a ruota di Jonas Vingegaard, a ruota di Jay Hindley c'è Pellizzari, c'è poi anche Ciccone, a ruota di Ciccone c'è la maglia rosa, ma Sepp Kuss si rialza sui pedali e va ad accelerare nuovamente, mentre mi sa che è in difficoltà, potrebbe essere in difficoltà Felix Galler c'è ancora, ma è rimasto da solo, è rimasto senza compagni di squadra. Pagadazzi invece la maglia rosa.
1: Eh sì, lo vediamo adesso staccarsi Eulalio. Giovanni?
3: Si stacca in questo momento, sono rimasti ormai 10 corridori al comando, l'ultimo forcing della Visma Lise Bike per Sepp Kuss, non siamo lontani ormai dall'attacco di Vingegaard, anche se non deve farsi prendere dalla foga, mancano sempre più di 5 chilometri e in una salita come questa, con questo tempo, con questo vento, non sono pochi.
1: Ma si stacca adesso Jonas Vingegaard, parte lui, parte il repescatore, e c'è a sua ruota Giulio Pellizzari, anche Gal, Manuel.
2: È stato un attacco, non la tipica rasoiata di Jonas Vingegaard. In realtà è successo che Sepp Kuss si è spostato a destra perché evidentemente non ne aveva più. Si è trovato davanti Vingegaard, che ha accelerato senza neanche alzarsi sui pedali, ma senza dare quella fucilata classica alle sue spalle. Con grande agilità gli è andato dietro Giulio Pellizzari. C'è anche Felix Gall. Sono rimasti in tre adesso e stanno facendo il vuoto, però, perché la progressione, ripeto, non è stata una sparata, ma è stata una progressione. Quella di Vingegaard ha creato questa frattura. Si stacca anche Gall, resta in due, Pellizzari e Vingegaard sono loro.

0: 2, Pellizzari riesce a stare a ruota di Jonas Vingegaard mentre Felix Gall paga dazio, ha perso già una quindicina di metri, attenzione perché questa potrebbe essere l'azione decisiva per la tappa, ma non solo, Cristiano.
1: Sì, la sfida tra i due grandi pretendenti al podio più alto. Che campione però Vingegaard.
2: Beh, assolutamente, è venuto qua per cercare la tripletta, no? Vincere anche il Giro d'Italia e avanzare Pogacar, che è quello che diciamo la Vuelta non l'ha ancora vinta, in quanto Vingegaard l'ha vinta l'anno scorso. Ma bisogna segnalare veramente la personalità di Giulio Pellizzari. Attenzione Giulio, non esagerare troppo, perché 5 chilometri sono ancora lunghi. Lo ricordo, una tappa di 244 chilometri ti può lasciare un segno anche all'ultimo chilometro.
1: Si è staccato Gall, davanti restano Vingegaard e Pellizzari. La maglia rosa al momento sta perdendo 43 secondi, staccatissimo Arrieta che è la maglia bianca. Eulalio però si difende perché ancora il margine è ridotto. Ma questa azione come la vedi, Giovanni?
3: Sì, secondo me ha detto benissimo Manuel. Secondo me Vingegaard avrebbe voluto sfruttare ancora un po' il lavoro del suo compagno di squadra Sepp Kuss, che effettivamente non ha fatto un gran lavoro. Il gran lavoro l'ha fatto di più Piganzoli prima, tirando più di 2 chilometri, facendo la selezione principale. E a quel punto Vingegaard si è trovato lì davanti e è dovuto partire per forza. Benissimo Pellizzari, che va subito sulle sue ruote. In questo momento non credo neanche che sia il caso di dare un cambio a Vingegaard, sta a lui, ha fatto il grande lavoro e vedremo.
1: 4800 metri al traguardo con davanti Pellizzari e Vingegaard, si stacca Felix Gall, però resiste tutto sommato non lontano dai primi due della classe, mentre dietro paga dazio la maglia rosa Eulalio. Manuel,
0: maglia rosa in questo momento è con Derek G e ci sono anche i due uomini della Visma che hanno lavorato fino a questo momento, ovvero sia Piganzoli e Sepp Kuss. Davanti prosegue invece pertinace l'azione di uno Jonas Vingegaard che comincia anche lui adesso ad accusare però un po' la fatica, secondo me. Si alza sui pedali, ha avuto un'accelerata in uscita da una curva un po', diciamo, meno elegante rispetto a quella che è di solito la sua azione. Si volta per ben due volte alle sue spalle per chiedere collaborazione a Giulio Pellizzari, il quale giustamente, anche a mio parere, non gliela dà. Sei il più forte, sei il favorito, sta a te fare l'azione, io devo restare a ruota, non posso collaborare, non ha senso che io collabori. Felix Gall viene cronometrato a 17 secondi, in realtà sono un po' di meno, sono 12, perché prima, poco fa, con un cronometraggio artigianale mi sono preso la briga di andare a effettuare questa misurazione. Attenzione, perché allora, dopo che non gli dà cambi Pellizzari, accelera nuovamente Vingegaard. Quando ha visto che Pellizzari non gli dava cambio, ha accelerato e adesso paga pegno Pellizzari. Pellizzari paga pegno, Vingegaard è solo al comando, ha una centinaia di metri di vantaggio nei confronti proprio di Pellizzari.
1: 4 km 4 al traguardo, c'è Vingegaard davanti a tutti, si stacca anche Pellizzari, poi Gall. Questi i primi tre al momento, non abbiamo ancora il riferimento cronometrico del ritardo della maglia rosa, arriva adesso, circa un minuto il vantaggio di Vingegaard sulla maglia rosa. Eulalio, studio.
4: È il momento dell'informazione, in studio accanto a me Vanessa Giovagnoli con l'appuntamento flash delle ore 17 circa. Vanessa, da dove cominciamo stasera?
5: Buonasera Giovanni, a tutti gli ascoltatori. Cominciamo dalle Maldive, dove riprenderanno domani le ricerche dei subitaliani morti durante l'immersione alle grotte di Alimata. Ricordiamo 5 vittime. Sinora è stato recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti, lo struttore e il capobarca. Il tempo era bello, non sappiamo cosa sia successo, ha detto uno degli altri 20 italiani a bordo dell'imbarcazione, che sempre domani rientrerà a Malé. E poi il conflitto in Medio Oriente, gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizie, ha detto Trump ai cronisti che sono a bordo dell'Air Force One che lo sta riportando a Washington dopo la visita a Pechino. Con Xi Jinping abbiamo raggiunto intese importanti, ha affermato il capo della Casa Bianca, ha ribadito che per entrambi è necessario riaprire lo stretto di Hormuz. Xi Jinping ricambierà la visita in autunno. Il presidente della Camera Fontana ha incontrato Roberto Giacchetti, siamo tornati in Italia, deputato di Italia Viva, al 12° giorno di sciopero della fame, che si è ammanettata al proprio banco, annunciando di passare ora a quello della sete per protestare contro il blocco della commissione di vigilanza della RAI. Auspico si trovi presto una soluzione, ha detto Fontana. A Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio di Sakuba Kari, il bracciante di 35 anni aggredito sabato. Il 15enne, davanti al GIP del Tribunale dei Minori, ha detto di essere dispiaciuto e di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri 3 hanno dichiarato di non essersi reso conto della gravità dell'accaduto.

0: caduto. Nel gruppo ci sono anche due ventenni fermati con l'accusa di omicidio. E a Roma è stato chiesto rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e accessi abusivi alle banche dati. A rischio processo ci sono una ventina di persone, tra cui alcuni giornalisti. Infine, il meteo: c'è un'ondata di maltempo sull'Italia con temporali sparse, nevicate, soprattutto al centro-nord. È stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta per rischio idrogeologico in Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Molise. Il tempo sarà instabile anche domani. È tutto, Giovanni.
1: Grazie a Vanessa Giovagnoli. È il momento di ritornare alle ultime pedalate, ultimi chilometri della tappa, la prima in salita con traguardo sul Blockhaus Cristiano.
2: 3,4 km per Jonas Vingegaard al comando della corsa. Intanto però è cambiato il suo primo inseguitore, Manuel.
3: Sì, perché adesso c'è Felix Gall alla sua ruota, si è staccato Giulio Pellizzari probabilmente per stargli dietro, aveva visto giusto Giovanni Visconti e ci mancherebbe altro, occhio lungo, l'occhio lungo dello scalatore, ha fatto un fuorigiri e quando poi Vingegaard ha nuovamente riaccelerato, Giulio Pellizzari si è staccato e non è riuscito a tenere la ruota neanche di Felix Gall, che adesso in questo momento insegue con 16 secondi di distacco l'azione di Jonas Vingegaard, che procede per Bicace, continua a salire regolare, adesso non si alza più neanche sui pedali, ma insomma la pedalata è di grande efficienza quella del corridore danese, che sta pronto a proseguire la propria azione per andare a mettere il suo nome e la sua firma su una montagna celebre come il Blockhaus. Alle sue spalle a 18 secondi Felix Gall, più indietro Giulio Pellizzari.
2: A 49 secondi viene segnalato il gruppetto con Hindley e O'Connor, a 1 minuto e 37 invece il gruppo della maglia rosa Eulalio. Ancora 3 km di scalata per Jonas Vingegaard. Girotto, un po' l'avevi anticipato. Giulio, stai attento, dosa le forze.
4: Ma sì, perché Vingegaard è un volpone, sa come si gestisce queste salite lunghe, ha cercato di testarlo quando ha fatto quelle variazioni lì, guardava sotto, no, abbassava la testa e guardava la ruota di Pellizzari se era ancora lì. Quando ha visto che ha perso un metro, allora lì ha capito che forse era in difficoltà. Però attenzione, non sta facendo una grande differenza su Gall, perché è lì che sta viaggiando a 90 pedalate al minuto, lui è uno che va agilissimo in salita, ma sta reggendo bene. C'è da capire a questo punto quelli che stanno inseguendo, da Pellizzari in giù, quanto riusciranno a perdere, o meglio a limitare il danno su Vingegaard.
2: Sì, Felix Gall si era un po' nascosto allora quando si è staccato da Pellizzari e da Vingegaard.
5: Sì, Felix Gall non ha fatto quel fuorigiri che ha fatto Pellizzari per inseguire Vingegaard, ci è abituato a questo perché lo ha già fatto molte volte in passato. Lui va su del suo passo, molto agile, sempre composto, e non sta perdendo tanto, sta perdendo un secondo, due secondi al chilometro forse in questo momento, quindi bravissimo lui perché si sta comportando davvero bene.
2: 2,8 km al traguardo per Vingegaard, a 22 secondi c'è Felix Gall, mentre Hindley e O'Connor sono vicini a Pellizzari. Manuel,
3: sarebbe importantissimo per Pellizzari riuscire ad accodarsi a questi due che non hanno fatto i fuorigiri di Vingegaard, stanno salendo del proprio passo e dunque probabilmente potrebbero dargli una grossa mano nel non perdere ulteriormente terreno, perché in questo momento se questi due stanno guadagnando nei confronti di Pellizzari significa che ça va sans dire, Monsieur Lapalisse confermerebbe, stanno andando più forte e Giulio Pellizzari ha bisogno dell'aiuto di O'Connor ma soprattutto di Jay Hindley per non perdere ulteriormente terreno in questa salita che non è ancora finita. Perché attenzione, come ci diceva il nostro Massimo Ghirotto, nell'ultimo mezzo chilometro diventa pedalabile, ma fino ai meno 600, meno 700 continua ad essere tremenda.
2: 2,6 km per Vingegaard all'interno del bosco, a 23 secondi su Felix Gall, 58 sul terzetto Hindley, Pellizzari, O'Connor, a 2 minuti il gruppo della maglia rosa di Eulalio. Com'è la pedalata di Vingegaard, Giovanni?
5: È una pedalata potente, non sta pedalando agile come altri corridori, come Gall, però questo ci fa capire che sta spingendo, che ha forza e fa velocità, e si vede perché sta continuando a guadagnare sui inseguitori.
2: 2,4 km, si alza sui pedali Jonas Vingegaard, il grande favorito al successo finale, ma in molti lo avevano anche pronosticato come vincitore di questa frazione. 2,3 km, Gall però, Ghirotto, è sempre lì.
4: Gall è un uomo tenace, resistente, uno che alla distanza riesce ad emergere. Attenzione, perché poi lo diciamo sempre, l'ultima settimana è tremenda. Gall l'anno scorso è arrivato quarto al Tour, non lo dimentichiamo, quindi sarà forse l'avversario più diretto a questa sera, pare di sì.

0: 2,2 km con Vingegaard davanti a tutti, a 24 secondi c'è Galla, un minuto il terzetto Hindley, Pellizzari, O'Connor, 2,07 il gruppo della maglia rosa che comunque non affonda. Manuel,
1: la maglia rosa non affonda, la maglia rosa con grande dignità ma anche con grande come dire costanza di pedalata sta restando lì e dunque quasi certamente conserverà il simbolo del primato anche al termine di questa frazione. Sta salendo ai 22 all'ora in un tratto dove la pendenza è del 10%. Jonas Vingegaard, veramente una motocicletta il danese, ma sta tenendo lo stesso ritmo Felix Gall che resta lì a 20 secondi. Felix Gall è uno che sa quando cantare, diciamo, quando far cantare i propri muscoli, quando far cantare la propria bicicletta. Il canto del Gall in questo momento sta dimostrandosi molto efficace perché addirittura recupera qualcosa nei confronti di Jonas Vingegaard, 19 secondi, bravissimo, bravissimo Felix Gall. A 1.04 il terzetto Pellizzari, Hindley, O'Connor, e di questi tre purtroppo quello più al gancio è proprio il nostro Giulio Pellizzari che pedala in terza ruota. Attenzione perché adesso siamo nel bosco e questo è un tratto dove il vento si incanala, si creano questa specie di turbine, si vede dal fatto che le foglie morte, questa specie di foliage morto viene sollevato dal vento e si creano questi mucchi di foglie ai lati della strada. Attenzione perché il vento può essere un fattore anche in questo tratto quando mancano meno di 2 km al traguardo.
0: 1700 metri il vantaggio di Vingegaard su Felix Gall di 18 secondi, un minuto invece il margine su Hindley, O'Connor e Giulio Pellizzari, a 2.21 il gruppo della maglia rosa. Secondo te è in difficoltà Pellizzari, Giovanni?
2: È in difficoltà, dispiace questo fuorigiri, anche lui si è fatto prendere dalla foga più di Vingegaard che ha attaccato molto presto. Lui è giovane, deve stare un po' più attento, deve seguire un po' più i consigli dalla macchina. Per fortuna ha trovato Hindley in questo momento, però sinceramente Vingegaard sta facendo la differenza su di loro. L'unico su cui non sta facendo la differenza è Felix Gall, che continua addirittura a rosicchiare qualche secondo, adesso è a 17 secondi, siamo a 1,5 km dall'arrivo.
0: Con ovviamente ancora il passaggio nel bosco con Jonas Vingegaard al comando di questa settima frazione del Giro d'Italia, la più lunga in assoluto della Corsa Rosa, edizione 109, partenza da Formia, dal mare e arrivo sul Parco della Maiella attraverso Lazio, Molise e Abruzzo, dove ci troviamo in questo momento in una giornata con tanto vento, pioggia, meteo incerto, ma Gall vuole vendere cara la pelle. Si avvicina l'austriaco della Decathlon al leader della corsa.
3: Vuol dire che Vingegaard a questo punto sta pagando un po' dazio, perché altrimenti non ce lo spieghiamo, no? Gall, lui ha la sua andatura regolare, è un regolarista, lo stiamo dicendo, e Vingegaard che sta pagando lo sforzo, forse è partito un po' troppo presto, sta parlando addirittura con la direttore della Miraglia perché ha toccato il tasto della radiolina, ma comunque avrà chiesto informazioni come sarà la parte finale, perché in quel momento lì, quando non sei proprio così tanto lucido, hai bisogno che la Miraglia ti aiuti e ti dia dei consigli.
0: Dati in diretta, 334 i watt, 90 di cadenza, 20 km per quanto riguarda la velocità, Giovanni.
2: Sì, che dopo 240 km sono tanti, anche perché sono corridori che pesano 60 kg. Gall che ha messo nel mirino Vingegaard, che è rimasto allo scoperto un po' troppo presto. Io personalmente penso che non sia contentissimo del lavoro di Sepp Kuss. 6 km quasi da solo sono troppi con questo vento al termine di una tappa così lunga. Vediamo se riuscirà a portarla a casa. Ormai siamo a 1 km, dovrebbe farcela, però non credo che sarà felice al 100% vedendo un Felix Gall così vicino a lui.
0: Manuel,
1: e affronta l'ultimo chilometro, è passato sotto lo striscione dell'ultimo chilometro Jonas Vingegaard, la strada diventa più pedalabile in questo momento, lui sa di non essere al massimo, si alza sui pedali cercando di spingere con un'azione molto più disordinata rispetto a quella molto elegante a cui di solito ci ha abituato. Felix Gall continua a rosicchiargli qualcosa, sarà un grande finale, quasi certamente vincerà Vingegaard, ma vincerà con qualche certezza in meno. A voi.
0: 700 metri al traguardo, a 15 secondi da Vingegaard c'è Gall, 1 minuto e 11 Hindley, O'Connor e Pellizzari, a 2.43 la maglia rosa che dunque resterà tale anche al termine di questa frazione. Vedevi i tempi di, diciamo così, percorrenza della salita, rischia il record comunque,
2: i tempi Vingegaard di scalata del blockhouse, si sta avvicinando molto al record nonostante il vento, e questo ci fa capire quanto il ciclismo ogni anno migliori, quanto i corridori si migliorino di anno in anno.
0: Complice anche ovviamente gli allenamenti, i metodi, l'alimentazione, i materiali, insomma la tecnologia sempre più legata al ciclismo. 400 metri per Vingegaard.
3: 400 metri per Vingegaard, la strada spiana leggermente, adesso c'è un dosso che va in discesa e poi curva a destra e rettilineo finale. Comunque oggi Vingegaard marca il cartellino e si porta a casa una

0: delle tappe più importanti del giro.
1: Vingegaard fa il Vingegaard, fa quello che tutti si aspettavano, però ha detto bene Manuel, forse con qualche certezza in meno.
2: Sì, evidentemente però non un dominio quello mostrato oggi da Vingegaard, sicuramente una forza preponderante nel Giro d'Italia, ma c'è chi sospettava o si aspettava distacchi più evidenti. Intanto però sta arrivando sul traguardo Jonas Vingegaard, che si è voltato per quantificare il margine su Gall, che arriva vicino, arriverà vicinissimo alla danese, che però passa per primo sotto il traguardo del Blockhaus, che parla danese con il repescatore. Attendiamo il passaggio di Felix Gall per capire il ritardo accumulato dall'austriaco, che è di poco oltre i 10 secondi 12 per Felix Gall. Attendiamo anche a questo punto l'arrivo del terzetto Hindley, O'Connor e Giulio Pellizzari, che pagherà dazio, si allontanerà da Vingegaard, ma attenzione, nulla è ancora scritto con la vittoria di Vingegaard e con il secondo posto di Felix Gall nella tappa del Blockhaus. Controlla i dati sul suo computerino Jonas Vingegaard, vincitore al Giro d'Italia, prima tappa per lui nella Corsa Rosa, visto che era il debutto quest'anno al Giro. Scatta Hindley, che anticipa nello sprint Pellizzari, che stringe i denti, e anche Ben O'Connor con l'australiano della Red Bull Bora-Hansgrohe, che va a prendersi la terza piazza, e con Pellizzari e O'Connor che arrivano dietro, Pellizzari quarto, O'Connor quinto. Questo è il risultato della settima tappa. Perdono un minuto. Un minuto abbondante.
1: Buona anche la prova di O'Connor, Jaiko Alula da segnalare, altro ottimo cronoman che si appunto si mette lì in lista per salire sul podio anche lui.
2: Arriva anche il resto del gruppo con Aresman Ciccone e anche Derek G, arrivato prima di questo gruppetto Storer. Vedremo ovviamente quello che sarà il ritardo della maglia rosa per capire quanto sarà cambiata la classifica generale, ma dalle ultime indicazioni che arrivavano e non si era lontani dal traguardo, la maglia rosa dovrebbe restare sulle spalle di Eulalio, che era partito questa mattina da Formia con 6 minuti e 22. Telefonata per Jonas Vingegaard alla moglie
1: a casa,
2: immagino.
1: Lui ci ha abituato a questo, dopo l'arrivo subito telefonata a casa alla moglie,
2: e sicuramente una bambina, se non ricordo male.
1: Sì,
2: una bambina,
1: avrà detto tutto bene.
2: Sì,
1: è andato,
2: sì,
1: tutto come doveva andare.
2: Sta arrivando la maglia rosa, l'aspettiamo allora per darvi in diretta il ritardo di Eulalio, il portoghese della Bahrain Victorious, che si è ben difeso e viene accompagnato alla finale da Damiano Caruso nel gruppetto della maglia rosa, anche Can Bernal, che scivolerà dunque pesantemente in classifica generale. La curva a destra in leggera discesa e poi l'approccio sul rettilineo per Caruso con Eulalio che stringe i denti, va a superare anche Caruso, dunque a sprintare per rendere meno pesante il passivo. Siamo però in prossimità dei 3 minuti di ritardo, quindi resterà sicuramente leader della classifica generale Eulalio per qualche altro giorno, perché insomma le difficoltà e le salite arriveranno nel fondo della prossima settimana. 2:56 il ritardo di Eulalio rispetto a Jonas Vingegaard, che ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gall, terza piazza per Hindley, quarto Pellizzari. Tornerei a questo punto allo studio da Giovanni Scheramuzzino.
3: Pubblicità.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Sulle strade del Giro.
3: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, Giovanni Leporale e alla console. Giro sul Blockhaus significa anche una tradizione che si sta consolidando, salita vera, quella della Maiella, anche oggi lo ha dimostrato. Nel 2017 il successo di Nairo Quintana, che riviviamo nel racconto di Emanuele Dotto, in postazione arrivo di Massimo Ghirotto e Antonello Brughini, invece in sella alle moto.
5: La cavalcata del colombiano Nairo Quintana a 1 km e 200 metri dall'arrivo, la linea al nostro inviato su Moto 1 Massimo Ghirotto.
6: Esattamente, ormai siamo a 1000 metri dall'arrivo, la strada spiana leggermente, quindi sarà tutto in discesa tra virgolette questa tappa per Nairo Quintana. A inseguirlo Dumoulin.

0: e fino a 900 metri ad arrivo.
1: Un flash anche da Moto2 da Antonello Brughini, che stava seguendo la sofferta prova di Vincenzo Nibali.
2: In apnea Vincenzo Nibali in questi secondi scuote continuamente la testa nel corridore di Messina, sospinto, sostenuto dai suoi tifosi, ma il siciliano ha veramente pochissima benzina nelle gambe. A te.
1: Nairo Quintana ha soltanto poche centinaia di metri prima di alzare le braccia.
3: Scusami, hai dotto
1: in discesa.
3: Il Bologna sigla la terza rete.
1: E mentre Bologna sigla la terza rete, sigla una grande impresa il colombiano Nairo Quintana, che va a vincere questa bella tappa del Blockhouse, il Fortino.
4: Così, 9 anni fa al Giro d'Italia, anno 2017, il successo per distacco di Nairo Quintana. Avevamo accennato al tennis. Ecco, io mi rivolgo a Emilio Mancuso, che naturalmente saluto. Non è che conosca bene, anzi per niente, il ranking di Giove Pluvio. Oggi però bello e soprattutto cattivo tempo sul Foro Italico. Lo stanno, mi pare di capire, e lo stiamo sentendo anche dai tuoni che percepiamo qui a Saxarubra, le condizioni meteo, com'è la situazione e soprattutto cosa si prevede, perché oggi abbiamo detto della sospensione dell'incontro di Dardari e poi più tardi dovrebbe, condizionale d'obbligo, toccare a Jannik Sinner. Buon pomeriggio.
5: Eccoci dal campo centrale del Foro Italico. Più che una radiocronaca di tennis, possiamo fare una radiocronaca di quello che sta succedendo sul centrale con questo telone arancione che copre metà del campo. È stata scoperta metà del campo centrale, si sta aspirando l'acqua perché è venuto giù un temporale tropicale, davvero veramente tropicale, su Roma, sul foro. Lavorano i ragazzi addetti al campo per cercare di asciugarlo, perché naturalmente è molto umido, molto lento, si rischia di scivolare. Di sicuro, insomma, non sarà facile per Luciano Dardari e Casper Ruud riprendere a giocare. Ricordiamo, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, la partita interrotta dopo 26 minuti di gioco con la palla del 5-1 per il norvegese, 4-1 servizio Dardari, vantaggio Ruud, interrotta la partita per il temporale che si è letteralmente abbattuto su Roma e sul centrale del Foro Italico. E dobbiamo dire, in quei primi 26 minuti c'è stata una superiorità abbastanza marcata da parte del norvegese su Luciano Dardari, che però ci ha abituati in queste giornate romane ad imprese clamorose. Ce ne sono state più di una: la rimonta sull'americano Tommy Paul, la super vittoria contro Sasha Zverev con 4 match point cancellati nel secondo set.
4: Si parla di possibile ripresa, hanno dato un orario, Emilio, per com'è la situazione? Sta piovendo adesso ancora?
5: Guarda, allora, stavo arrivando appunto anche a
4: no,
5: questo.
4: No, anche
5: stavo,
4: perché dobbiamo andare alle interviste del giro, quindi ti prego di sintetizzare se non si gioca. Grazie.
5: Sarò sintetico. Allora, adesso non piove e naturalmente c'è una, di tanto in tanto arriva poca acqua. Lo speaker ci ha appena detto che non si riprenderà a giocare prima delle 18, ma alle 18 ci sembra un tempo troppo stretto, insomma, per quello che bisogna fare per organizzare il campo. È prevista pioggia anche più tardi, naturalmente. C'è anche un piano B, un piano C per questa giornata delle semifinali, molto complicata. Ricordiamo agli ascoltatori che alle 19 era prevista la sfida tra Jannik Sinner e Daniel Medvedev e difficilmente si comincerà a giocare a quell'ora la seconda semifinale. C'è anche un'eventualità affinché la partita di Sinner possa essere spostata nella giornata di sabato, quando è prevista la finale del singolare femminile. Naturalmente vi terremo aggiornati. Intanto stanno cercando di togliere il telone anche nella seconda parte del campo del Foro Italico. Continuano ad aspirare l'acqua, continua questo lavoro di ripreparazione del campo, e la gente, non tantissima perché è davvero piovuto tanto, la gente sulle tribune guarda quello che succede per capire naturalmente quando si potrà tornare a giocare la prima semifinale tra Casper Ruud e Luciano Dardari.
4: Grazie, e tornando al ciclismo, quindi nella rete del Repescatore. Comunque, un successo di tappa targato Jonas Vingegaard. Ritorniamo sulle strade del Giro. Volevo chiedere.

0: collegato Giovanni Visconti, Cristiano?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Ci sono. Sì. Volevo chiederti, no? Partenza da Formia, ora prima di parlare naturalmente del successo, riepilogare quanto ovviamente è avvenuto, 244 chilometri, giusto? Si arriva al termine di una salita vera come il Blockhaus. Può aver inciso tutto questo a partire dal lungo chilometraggio sulla prova di Giulio Pellizzari, al di là del fuorigiri che più volte, giustamente secondo me, avete sottolineato? Cioè, una cosa è correre magari una tappa al Tour of the Salpa, alla Tirreno Adriatico, che misura meno di 200 chilometri, un'altra cosa è misurarsi su un percorso quasi da campionato del mondo a livello di lunghezza o da grande classica del nord.
2: Beh sì, sicuramente può influire, anche se io personalmente non credo che si tratti di questo, non credo sia stato questo il problema, ma più che altro questa foga che ha Giulio, lo abbiamo sentito anche diverse volte nelle interviste che fa, gli piace attaccare, gli piace inseguire il più forte, e lui è stato il primo e l'unico a farcela stare alla ruota di Vingegaard, però questo lo ha fatto andare letteralmente fuori giri. Io non credo che comunque oggi potesse rimanere con lui, avrei detto 30-40 secondi, ok, perdere più di un minuto ci fa capire che forse deve sistemare qualcosa nel suo modo di affrontare questi finali, perché appunto farsi prendere la foga poi gli può far perdere quei 30 secondi in più.
3: Siamo con Gianmarco Garofoli, una tappa durissima quella di quest'oggi.
4: Sì, una tappa dura, molto lunga, e poi soprattutto dopo le fatiche dell'altro ieri, oggi è stata una tappa veramente molto dura.
3: Domani però si corre in casa, hai intenzione di inventarti qualcosa?
4: Ma sì, infatti oggi me la sono presa comoda tra virgolette e domani sicuramente andrò all'attacco.
3: Cosa ne pensi di questi fenomeni? Quest'oggi Vingegaard ha fatto qualcosa di clamoroso, ma in tanti hanno tenuto la loro ruota.
4: Vingegaard insieme a Pogacar fanno parte di un'altra categoria.
3: Domani ci proverai?
4: Sicuramente.
3: Grazie, a voi la linea.
4: Grazie.
3: Grazie.
1: Abbiamo sentito dunque Garofoli, che ovviamente marchigiano, domani nella tappa dei muri della sua regione sarà all'attacco. Oggi all'attacco è andato Jonas Vingegaard, conquistando il successo di tappa e risalendo decisamente in classifica generale, che andiamo a leggere. Eulalio mantiene la maglia rosa, ma con 3 minuti e 17 su Vingegaard, 3:34 su Felix Gall, a 4:25 c'è Hindley, a 4:28 c'è Pellizzari, poi O'Connor, a 4:32 Matisse Rondelli della Tudor, a 4:56 ottavo Ciccone, a 4:57 nono Aresman, a 5:07 chiude la top 10 Storer a 5 minuti e 11. Segnalerei però anche Scaroni undicesimo a 5:23. In pratica tra Vingegaard e Pellizzari, non ce ne voglia Eulalio, ci sono 1:10 di distacco, ma questo ragazzo portoghese ha difeso con onore la maglia e la porterà sicuramente per qualche altro giorno, con Jonas Vingegaard che ha soltanto dimezzato il suo svantaggio dal portoghese, ma che oggi Ghiro ti ha dimostrato di essere nettamente il più forte, o no?
5: No. Oggi non ha dimostrato di essere nettamente il più forte, ha dimostrato di essere stato il più forte. Perché io vorrei anche porre alla vostra attenzione un atteggiamento, no, di Pellizzari. Quando è partito Vingegaard, che ha fatto la variazione, io avrei lasciato Gall a cercare di tenerlo. Se Gall ha dimostrato di lasciarlo andare, vuol dire che quello era un ritmo troppo elevato. Lì, secondo me, Giulio ha pagato dazio. Doveva aspettare Gall, perché Gall è un volpone, sa come si sale in queste salite così lunghe, e in quel caso lì avrebbe approfittato del lavoro dell'altro e avrebbe forse risparmiato delle energie, perché prima Giovanni ha detto una cosa importantissima: oggi c'era del vento, ma dove? Di fianco. E quando ti mettono sul bordo strada e tu te lo prendi tutto il vento, è come non stare a ruota. E lì, quando era a ruota di Vingegaard, si è preso il vento.
1: Vingegaard che domani ripartirà con la maglia azzurra da leader degli scalatori, maglia rosa per Eulalio, maglia ciclamino che resta sulle spalle ovviamente di Paul Magnè. Jonas Vingegaard 38 minuti e 22 per completare l'ascesa al Blockhaus, manco a dirlo, record.
2: Frantumato, record.
1: Sì, un paio di minuti meno praticamente.
2: Record frantumato.
1: Un record davvero straordinario per Vingegaard, che ha ottenuto il successo, il 49esimo in carriera per lui. Non è uno che nelle corse a tappe ne vince tutte alla Pogacar, però

0: quella che vuole vincere nella maggior parte dei casi le vince.
1: È uno che sbaglia poco, nei giri a tappe che ha corso, solo quando ha trovato Pogacar non ha vinto, ma dove va vince. Ogni volta si mette in testa di correre un giro a tappe, non lo fa solo per allenarsi, ma va lì, vince, anche se non è al top della condizione. Qui al top della condizione, secondo me, c'è quasi. Oggi
2: mi chiedo scusa, siamo con Diego Ulissi. Diego, quella di oggi una tappa durissima, ma l'obiettivo, il tuo focus, anche se adesso a caldo diventa complicato dirlo, potrebbe essere la tappa di domani, una tappa che si sposa alle tue caratteristiche.
3: Sì, oggi è tappa veramente dura e abbiamo trovato, insomma, anche oggi freddo e Blockhaus è sempre la vita durissima, dai, adesso cerchiamo di recuperare le energie per le prossime tappe.
2: Un chilometraggio d'altri tempi, no? 240 km, una tappa che nel ciclismo di oggi si vede raramente.
3: D'altronde Giro d'Italia è una delle gare più dure che ci sono al mondo, quindi niente, bisogna lottare, dai, ogni giorno è bello anche per questo.
2: E domani?
3: Domani è una tappa interessante, abbiamo una bella squadra, cerchiamo di essere i protagonisti.
2: Grazie, a voi la linea.
0: Abbiamo sentito dunque anche Diego Ulissi, stiamo parlando ovviamente di Vingegaard, che è andato a baciare anche la sua bici. Stiamo vedendo il replay, evidentemente soddisfatto.
1: Sì,
0: comunque.
1: Sì, soddisfatto, ma dicevo, secondo me comunque ha dimostrato di essere il più forte, secondo me in assoluto, anche oggi. Non ha vinto con tantissimo vantaggio, ma ha fatto 6 km da solo, c'era tantissimo vento, tappa lunghissima, forse ha pagato anche lui un po' quel fuorigiri iniziale. L'unico a tenere il suo passo fino a questo momento è Felix Gall, però la differenza grande l'ha fatta dal terzo in poi.
0: Giro, ti voglio fare soltanto una domanda. In classifica, nei primi 10, abbiamo due corridori della Tudor, Rondel e Storer. Sono lì per caso? Ci resteranno? Come le vedi?
4: No, allora, Storer è sicuramente un corridore che anche, mi pare anche l'anno scorso abbia fatto una top 10 in classifica, pertanto è uno che è un resistente. Ecco, il suo compagno di squadra, questo Rondel, questo francese, io sinceramente non lo conosco, quindi non posso dare un giudizio.
0: Si è visto perché l'altro giorno è andato a sbattere sulla ammiraglia della UAE sfondando il vetro posteriore. Ma parlando d'altro, parliamo dei protagonisti di giornata, vero Manuel?
2: Che siamo riusciti in precedenza anche ad intercettare Giulio Pellizzari, grande caos qui in mezzo alla strada letteralmente, però siamo riusciti comunque a strappargli due battute e grazie alla meravigliosa squadra che ci manda in onda siamo in grado di proporvele.
5: Possiamo dire che hai esagerato forse nel tentativo di seguire Jonas?
6: Sì, sapevo che parte molto forte, poi di solito l'ho seguito, girato e basta.
5: La lezione che hai imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
6: Sì, sicuramente.
5: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
6: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito.
0: E abbiamo sentito dunque Pellizzari e il nostro buon Ghirotto ci corregge, un po' come faceva Silvio Martinello. Non ha baciato il manubrio, ha baciato un'altra cosa molto più importante.
4: non ti voglio correggere, ho solo dato una notizia che l'ho imparata poco fa. Sì, bacia la foto della famiglia, lui ha, ovviamente la moglie e due figli.
0: Sì, Frida, nata 2 anni fa, e poi il bambino che è arrivato davvero pochi mesi fa. È una tappa, insomma, che ci ha regalato tanto spettacolo, con la vittoria di Vingegaard, con Eulalio che mantiene la sua bella maglia rosa e con il terzo posto in classifica generale di Galli, il quinto di Pellizzari, l'ottavo di Giulio Ciccone. Insomma, Giovanni, ci sono due azzurri nella top ten, a te.
7: Sì, allora era il Giovanni quello di Roma, diciamo, ecco, perché ovviamente con Visconti
0: c'è
7: loro. E non ero stato tranquillo, perché ormai quando sento Giovanni che dico allora tocca a Visconti. Tocca invece alla pubblicità e poi introdurremo il nostro ospite a commentare questo Giro d'Italia. Oggi, ripetiamo, il successo è andato al più pronosticato. Per distacco ha vinto sul Blockhaus Jonas Vingegaard. Pubblicità.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi.

0: Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Fuori giro, il dopo tappa.
7: La regia è affidata a Umbretta Conti con Giovanni Leporale in console. Tutto questo alle 17:28 minuti. Ritorniamo sulle rampe del Blockhaus. Cristiano, insomma, mi sembra dalle parole che ha rilasciato poco fa a Manuel Codignoni, ovviamente mi riferisco a Giulio Pellizzari, credo che la lezione sia stata imparata, come dire, ha ammesso l'errore, diciamolo chiaramente, e questo già farlo a caldo mi sembra un indice di maturità. Poi il resto aggiungetecelo voi.
8: No, ma io credo insomma che nessuno sia sempre perfetto. Sbaglia Pogacar, che è il talento più cristallino degli ultimi anni del ciclismo, sbaglia anche Vingegaard perché ha sbagliato in carriera, può sbagliare maggiormente allora un ragazzo come Giulio Pellizzari. Però riconoscere, capire dove si è sbagliato Giovanni Visconti aiuta a non sbagliare di nuovo, almeno per quello che riguarda andare fuori giri. Insomma, questo errore forse non lo rifarà a breve, perlomeno.
9: No, ma è bellissimo ascoltare le interviste di Giulio Pellizzari, davvero, perché alla domanda risponde secco: sì, ho sbagliato, l'ho inseguito subito, mi sono fatto prendere dalla foga, sapevo che sarebbe scattato subito forte, ho sbagliato, lo dice anche sorridendo. E quando dico che mi ricorda tanto Michele Scarponi, suo corregionale, lo dico per questo, perché sono personaggi unici, questo è indice di maturità oltre che di tranquillità.
8: E allora Vingegaard, che ovviamente affronta tutto il protocollo delle interviste e delle premiazioni, si attesta adesso in seconda piazza nella classifica generale con Eulalio Ghiro, che a questo punto un'altra settimana scarsa in rosa ci sta.
10: Ma sì, guarda, io davo 4 minuti oggi, lo avevamo detto anche nelle nostre pagelle io e Giovanni ieri sera, però
8: Giovanni
10: dato...
8: Visconti sempre,
10: no, sì, no, non quello di Roma, ecco,
8: il Marin come lo chiamavano una volta in gruppo,
10: ecco, ha limitato i danni ancora di più. A questo punto siamo curiosi di capire, perché ho visto che nel finale Caruso si era fermato ad aspettarlo, lo ha trainato fino all'arrivo, che poi è andato anche a sprintare, quindi magari Caruso, che ne so, farà anche il gregario di Eulalio.
8: Caruso che ha 6 minuti e 24 al momento da Eulalio, quindi ha più di 3 minuti da Vingegaard, potrebbe però adesso pensare magari per sé, andare a scegliere una tappa e provare ovviamente andare a conquistare il successo per chiudere degnamente la carriera. Ricordiamo che è l'ultimo giro per Damiano Caruso, è l'ultimo ballo per lui, insomma una carriera splendida, soprattutto migliorata nel finale. Ne parlavamo oggi mentre arrivavamo sul Blockhaus, come di fatto invece di andare verso il basso con l'avanzare degli anni la sua carriera sia stata all'incontrario, praticamente è andato meglio quando ha superato i 30 che in precedenza.
9: Assolutamente,
8: Giovanni,
9: da metà carriera in poi è diventato un altro corridore. Caruso è sempre stato super affidabile, ma quando gli è stata data una possibilità di far classifica l'ha sfruttata al massimo, e da lì è diventato il Damiano che tutti conosciamo, ci ha regalato bellissime soddisfazioni. Io credo che da oggi in poi faranno un po' una corsa parallela. A questo punto è giusto dare un occhio di riguardo in più ad Eulalio, perché se lo sta meritando. Oggi è andato forte, è andato molto forte, perché ricordiamoci che lui ha nelle gambe e nella testa la fatica di pochi giorni fa, di un paio di giorni fa, quindi vedremo. Fino altre 3 o 4 tappe credo che gli daranno un occhio di riguardo, e poi le strade probabilmente si divideranno tra i due, tra Caruso e Eulalio. Vedremo chi dei due farà classifica alla fine.
8: E pensare che insomma il capitano sarebbe stato della Bahrain Santiago Buitrago, che però si è stato costretto a ritiro da quella caduta nella seconda tappa del Giro d'Italia, la seconda tappa in Bulgaria. Viene premiato adesso Vingegaard, torniamo però allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
7: Sì, allora, per ciò che riguarda il tennis invece non ci sono novità, perché continua a piovere, perlomeno

0: No, adesso l'intensità su Roma e soprattutto sul Foro Italico è leggermente diminuita, però non possiamo dare un orario preciso per ciò che riguarda la ripresa anzitutto della gara che vede coinvolto Luciano Darderi che ricordo era sotto, come ci ha raccontato l'inviato Emilio Mancuso, per 4-1 nei confronti di Rudd prima della pioggia appunto. Allora vi volevo chiedere di questo Felix Gall, cosa si può dire? Allora, lui nella sua carriera, e lo ricordava proprio Massimo Ghirotto, no? I risultati migliori li ha ottenuti al Tour e comunque in estate. È uno dei, come te Massimo, uno di quei corridori che col caldo rende meglio, questo dice il palmarès. Però, insomma, mi sembra un cagnaccio, perlomeno dal racconto di Manuel. Oggi ho sentito che comunque ha saputo ritrovare meglio di tutti il ritmo. E diciamolo pure, lo avete sottolineato, lo faccio anch'io adesso, ha concluso in crescendo, si è avvicinato molto al vincitore di tappa, Vingegaard.
1: Sì, forse quel corridore che Vingegaard temerà di più, proprio per quello che ho detto prima, perché l'anno scorso è arrivato quarto, quindi se facciamo così un accoppiamento al ragionamento, certamente questo corridore che ha grande esperienza è il suo metodo, no? Prima sta a guardare cosa succede, poi prende il suo passo e piano piano recupera chi può recuperare. Certo, se la squadra Decathlon l'ha convocato al Giro d'Italia, quindi vuol dire che ha preparato questo Giro d'Italia, sa che il clima non sarà quello del Tour, ma evidentemente la tappa dell'altro giorno, quella che insomma ha decimato il gruppo con pioggia e freddo, tutto sommato l'ha retta anche bene, perché se oggi è qua e ha fatto questo risultato vuol dire che tutto sommato anche con la pioggia proprio scarso non è.
2: Premiazioni per Alfonso Eulalio, che continua ad indossare la maglia rosa di leader della classifica generale, lo fa ancora con un buon margine, 3 minuti e 17 su Vingegaard, 3:34 su Felix Gall, austriaco che nel 2015 fu anche campione del mondo a livello juniores. Sappiamo poi che il salto non è immediato, non è che si conferma ovviamente sempre tutto dei risultati ottenuti a livello juniores, però nel 2025, soprattutto nelle corse a tappa, ha fatto quinto alla Vuelta, quinto al Tour, quindi insomma è affidabile, questo si può dire. Felix Gall.
3: Sicuramente non affidabile. Io ricordo un paio d'anni fa una lotta interna in seno alla Decathlon con Ben O'Connor, che adesso è in giallo a Lula e sta facendo anche lui molto bene, però questa lotta interna la vinse appunto Felix Gall, che è ben visto dalla sua squadra, è stato trattenuto in squadra perché si crede fortemente in lui. D'altra parte, dopo risultati come un quinto posto al Tour de France, non si può fare altrimenti.
2: Altra premiazione per Vingegaard, che indosserà la maglia blu degli scalatori, diventa il nuovo leader di questa speciale classifica. Grande lavoro oggi per Piganzoli, uno dei suoi gregari.
0: Ti interrompo Cristiano, perché al nostro microfono, e quindi ve lo lascerò tra poco, chi il giro lo ha concluso troppo presto, Andrea Vendrame. Buon pomeriggio Andrea, anzitutto come stai e come cambia ora questo infortunio a livello personale nel proseguo della tua stagione? Come prognosi, che cosa si prevede perlomeno? Grazie anzitutto Andrea.
4: Grazie a voi, buongiorno. Niente, cosa cambia? Adesso mi attenderà un mese di riposo assoluto, non posso fare né sforzi né nulla, dovrò stare allettato o al massimo in carrozzina, e tra un mese eseguirò una nuova TAC per vedere se le varie vertebre hanno iniziato il processo di calcificazione.
0: Ecco, ricordiamo come è successo di preciso. Il giro era partito dalla Bulgaria, no? C'è stata poi quella maxi caduta.
4: Sì, c'è stata quella maxi caduta, che appunto ero appena dietro al trenino UAE, sulla sinistra, diciamo sul senso di corsa, e niente, sono scivolati i primi e poi di conseguenza siamo andati giù un bel po' di numero di corridori, ecco. Da lì poi pensavo che ci fosse solamente una botta, anche se il dolore era veramente atroce, ho portato a termine la tappa, però poi in ospedale appunto abbiamo riscontrato queste tre fratture vertebrali.
0: Ecco, farei un salto da Manuel Codignoni, se mi senti Manuel, per sapere se abbiamo notizie su Vingegaard, per esempio, ovviamente, perché è collegato con noi Andrea Vendrame. Lo volevamo tirare, Manuel, un po' su di morale, facendogli sentire che cosa ha combinato al Giro

0: d'Italia è un registrato di circa un minuto. Dici tu se lo possiamo mandare adesso oppure se ritieni sia meglio aspettare appunto la possibilità di sentire dalla voce del vincitore di tappa le sue parole in diretta. Manuel.
1: Jonas Vingegaard sta arrivando adesso alle televisioni, per cui nel giro di poco dovrebbe arrivare da noi. Un minuto secco ce l'abbiamo, di più è complicato.
0: Allora sbrighiamoci, pedaliamo, scherzo. Allora, due tappe conquistate al giro, riviviamo quella di Sappada due anni fa nel racconto delle pedalate conclusive di Andrea dagli inviati alla Corsa Rosa.
2: Eccola là la Flamme Rouge, avanti 50 metri, ormai il sogno è fatto, un'altra tappa del Giro d'Italia, veramente potente questa sua azione, un corridore veramente generoso, intelligente, e si porta a casa una delle tappe più importanti di questo Giro d'Italia.
3: 800 metri per il trionfo di Andrea Vendrame, ormai lontanissimi tutti gli altri, ha scelto e ha trovato con forza, con l'intenzione anche di essere protagonista quest'oggi, la fuga giusta, poi ha lasciato sul posto atleti del calibro di Alaphilippe, Narváez, il giovane Stenhauser. Si merita davvero la vittoria in questo Giro d'Italia il corridore della Decathlon.
4: Straordinario successo di Andrea Vendrame, che chiama l'applauso e si gode questi ultimi metri.
3: Arriva la vittoria, braccia alzate per Andrea Vendrame che supera il traguardo di Sappada. Vince un altro azzurro, vince Vendrame.
0: Bravo Andrea! Non sarà servito questo a accorciare i tempi della guarigione, ma credo che al morale possa dare veramente qualcosina. Ritorniamo sul Blockhouse, c'è anche Andrea collegato con voi, Cristiano.
5: E allora ovviamente un grande saluto a Andrea Vendrame, un augurio di pronta guarigione. Sul palco si alternano le premiazioni, c'è quella di Paul Magnet, andiamo anche ovviamente le parole di Jonas Vingegaard. Io ti faccio soprattutto i complimenti per come sei riuscito a farti gli ultimi 25 chilometri per arrivare sul traguardo, davvero un Highlander Vendrame. Peccato perché forse insomma era un giro che in alcune tappe si adattava molto alle tue caratteristiche, o no?
6: Ma avevamo segnato parecchie tappe col cerchietto rosso, no? Come si suol dire, però diciamo questa caduta ha un po' condizionato tutto e niente. Adesso la cosa principale è recuperare, rimettersi in bici e poi torneremo, dai, cercheremo di tornare più forti, no?
5: In effetti voi ciclisti davvero cadete, vi rialzate, io non so... Cosa avete di speciale? Perché veramente è uno sport di fatica, di sofferenza, si dice sempre così, del ciclismo, è uno sport che lascia anche cicatrici pesanti sul fisico, ma evidentemente l'amore per questa disciplina porta sempre a rialzarsi. Giovanni.
7: Ciao Andrea.
6: Ciao Giovanni, ciao.
7: Allora, io più che una domanda voglio farti davvero tanti complimenti. Io credo che un corridore come te va portato da esempio per i nostri giovani, perché sempre a basso profilo, senza farsi notare troppo, come diceva Massimo anche nella sua radiocronaca passata, sei intelligente, sai correre bene, hai tantissima esperienza, forse hai capito che sei arrivato in un momento della tua carriera dove uno stimolo, per esempio il cambio di squadra, ti poteva dare qualcosa in più e quest'anno lo stavi dimostrando tantissimi.
1: Chiedo scusa
7: risultati.
1: Giovanni, chiedo scusa anche a Vendrame perché siamo con la maglia rosa. Afonso Eulalio, oggi un dia muy duro, ma io penso che tu puoi essere contento.
8: Sì, sicuramente muy contento, ha mantenuto la camiseta che era la más importante e pronto, perfetto.
1: Come è andata durante questa salita? Come ti sei sentito? Le sensazioni?
8: Sí, las sensaciones al final lo pensaba que estaba mejor también, he intentado seguir lo máximo que podía y pronto al final ha salvado el día.
1: Gracias. Traduco rapidamente, ha detto che comunque è molto contento di aver mantenuto la maglia, pensava di stare un po' meglio, di essere un pochino più veloce, però è riuscito comunque a conquistarla e questa c'è grande soddisfazione per questo. Ci ha raggiunto anche il vincitore di tappa, Jonas Vingegaard. Jonas, first of all, congratulations for your first victory here in Giro d'Italia. How big is your satisfaction for this victory and how you rate your day? Yes. How big? No, okay. How big is your satisfaction for this victory and how do you rate your day here?
9: Yeah, I'm extremely happy with the victory today. It was a super nice day. The team worked all day for me and obviously I'm super happy that I can pay them off and finish it off.
1: What about your climb?
9: Yeah, I think it was a hard climb. I did a pretty decent climb. So yeah, again, I'm

0: lavoro fatto, però insomma al netto di tutto questo ha detto I had a pretty decent climb, ovvero sia una salita, una scalata decente. Non era particolarmente soddisfatto, secondo me si aspettava di guadagnare di più, si aspettava delle risposte migliori rispetto a quelle che ha avuto dalle sue gambe. È il non detto che fa la differenza secondo me, e gli occhi di Jonas Vingegaard non erano gli occhi insomma di una persona estremamente soddisfatta come li abbiamo visto brillare in altre occasioni. E poi quel decent riferito alla sua scalata dice molto anche rispetto appunto a quelle che erano le sue aspettative, che probabilmente non sono state rispettate del tutto, ma lo rivedremo all'attacco senza dubbio secondo me. A voi.
1: Direi proprio di sì. Intanto concludiamo, no Giovanni,
2: sì,
1: quello che stavi dicendo.
2: Concludo giusto per rifarti nuovamente i complimenti, associandomi a uno dei post che hai scritto sui tuoi social. Forza, rialzati, perché lo hai sempre fatto.
0: Giovanni, noi chiudiamo, ci stacchiamo.
1: Vai Giovanni.
3: Sì.
2: Rialzati e vai a riprenderti ciò che ti spetta, perché lo meriti ampiamente.
3: Grazie. Andrea. Mille, grazie. Grazie mille, gentilissimi.
1: Senti, ti voglio fare una domanda invece io sul tuo compagno di squadra, su Ben O'Connor. Oggi comunque è arrivato dietro Gall, però mi è sembrato insomma focalizzato su questo obiettivo podio. La distanza non è clamorosa, non la diamo soprattutto rispetto a Eulalio che al momento è di 4.32, ma rispetto a Vingegaard siamo diciamo così sul minuto e 20, e a cronometro non è che vada malissimo. Beh, non è uno specialista, però lì bisognerà soprattutto difendersi. Penso insomma che nella fase anche di preparazione al giro con lui ne avete parlato insomma.
3: Sì, siamo stati anche a Sierra Nevada assieme per prepararci, e l'obiettivo appunto è il giro per è il podio per Ben al giro, quindi speriamo, ecco, dai, siamo soltanto all'inizio di questa lunga risalita, e secondo me è un ragazzo di esperienza ormai, a cronometro sa andare, sa guidare bene la bici anche, quindi vediamo tappa dopo tappa, lo spero che appunto realizzi questo sogno di entrare nel podio insomma.
1: Giro.
4: Ecco, ciao Andrea, ovviamente mi associo ai complimenti e in bocca al lupo veramente per quello che sarà il tuo futuro. Guarda, ti dico, per quello che può contare, anni fa ormai anch'io sono caduto alla penultima tappa del Giro d'Italia, mi sono rotto un femore, quindi hanno perso, l'anno dopo sono ripartito con più determinazione, perché così è il ciclista, voi siete fatti così, non bisogna mai demoralizzarsi. Vengo a una domanda importante, perché ne approfittiamo della tua presenza. Ora andiamo sul nostro Giulio Perizzari, perché immagino avrai visto la tappa.
3: Sì. Lo
4: ha detto, ho sbagliato, ho reagito male, quindi tu fai il direttore sportivo, che cosa gli diresti questa sera?
3: Ma cosa gli dico? È un ragazzo giovane, è giusto che prenda tra virgolette la batosta sicuramente, dagli errori si impara, no? Mi sembra di rivedere Ben O'Connor nel 2024, quando mi sembra d'Europa attaccò Tadej e fu il primo ad andargli dietro e poi saltò per aria, no? Forse era un'azione un po' esagerata da limitare fin dall'inizio, fin prima che partissero stamane con la tappa, una decisione imposta, ecco, dal team di non seguire Vingegaard, però sì, diciamo, è giovane, lasciamolo fare, il giro è ancora lungo e siamo speranzosi, insomma è un talento italiano di grosso livello.
1: E allora, vittoria di Vingegaard quest'oggi con Eulalio che mantiene la maglia rosa. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
5: Sì, approfitterei della presenza di Andrea Vendrame, no, per chiedere, tu hai corso chiaramente in Francia, no? E allora, partendo da questo, la presenza alla prossima edizione del tour di questo giovane talento Paul Sixas, che tu conosci, allora cosa succede in Francia lo possiamo immaginare. Ti chiedo se ritieni corretto, ma tenuto conto anche del fatto che sono passati 41 anni dall'ultimo successo transalpino alla Grand Boucle, che ci siano forse un po' troppe aspettative su di lui, come può reagire, perché appunto la tua esperienza in squadra Decathlon e prima AG2R ci fanno capire che tu puoi dire

0: molto su questa, su questo fatto, a cominciare appunto dalle aspettative francesi su questo ragazzo.
1: Ma allora, le aspettative dei francesi ovviamente sicuramente sono alte, lo abbiamo visto fin da subito da inizio anno, no? Però alla fine il team è ben gestito, è ben curato, avendoci lavorato per loro appunto per sei anni, so un po' come gestiscono le varie situazioni. L'unica pressione maggiore secondo me arriva dalla popolazione, in quanto in lui vede il futuro, ecco, per riconquistare un grande giro. Però come talento mi sembra che l'abbiamo visto fin dall'inizio stagione, è un talento cristallino, va forte questo ragazzo, è un ragazzo anche umile e gentile, e spero appunto che possa ottenere grandi risultati. Il programma appunto andrà tutto, ma secondo me deve andare molto libero mentalmente, perché non ha niente da perdere. Proverà sicuramente a fare la classifica generale, ma se non gli va bene, secondo me può restare in corsa per cercare vittorie di tappa, ecco.
0: Ti chiedo, Cristiano Piccinelli, il consueto riepilogo a beneficio di coloro i quali fossero solo da qualche minuto al nostro ascolto, sia a quanto successo sulla strada, quindi classifica di tappa e nuova classifica generale. Linea al Blockhaus.
2: Vittoria per Jonas Vingegaard, la prima al Giro d'Italia, vittoria per distacco davanti a Felix Gall, che è arrivato con 13 secondi di ritardo, 1 minuto 02, Jay Hindley che ha anticipato di qualche secondo Pellizzari, giunto dunque in quarta posizione. Cambia decisamente la classifica generale con Eulalio, che però mantiene il simbolo del primato, la maglia rosa, con 3 minuti e 17 su Vingegaard, 3:34 su Felix Gall. Pellizzari è quinto a 4:28 da Eulalio, ottava posizione per Giulio Ciccone a 4:57 dal portoghese. Questi i due italiani in top 10, ma undicesimo Scaroni della Stana a 5:23, Piganzoli è sedicesimo a 6:22, Damiano Caruso è diciassettesimo a 6:24, in una giornata ancora una volta difficile dal punto di vista meteorologico, e domani insomma il rischio che il maltempo perduri resiste, dunque sarà ancora più delicata secondo me la situazione, visto che la tappa di domani, la cosiddetta tappa dei muri marchigiani, presenta molti più rischi con il maltempo di quella di oggi. Giovanni Scaramuzzino, ovviamente.
0: Ah, ecco, vedi. E tira i rigori a spiazzo.
2: Questa cosa,
0: guardate, finirà che tra me e Giovanni Visconti ci daremo del voi, da buoni meridionali, un calabrese, un siciliano, è vero o no? Insomma, e proprio a Visconti mi vorrei rivolgere, no? Allora, lo diceva anche Massimo, si cade e ci si rialza. Ecco, a livello psicologico, non tanto di ferite, che cosa resta quando si ha un incidente? Perché appunto, io lo ringrazio ancora per essere a pochi giorni dalla botta con noi Andrea Vendrame, qual è il messaggio positivo che si può dare a un ragazzo costretto appunto a essere immobilizzato per un po' e che vede gli altri correre? Ognuno di voi una disavventura l'ha vista o comunque l'ha toccato da vicino con compagni di squadra o anche amici che corrono in altri club. Da dove si può ripartire per acquisire la serenità prima ancora che la tenacia, il non mollare giustissimo che poco fa abbiamo sentito dalla voce di Massimo Ghirotto? Giovanni.
3: Ma io credo che un corridore come Andrea Vendrame possa ripartire senz'altro dalla fiducia, dalla grandissima fiducia che ha avuto quest'anno dal suo team, da Jaico Alula. Li sta già ripagando, fino adesso li ha ripagati, sono sicuro che anche in questo giro avrebbe detto la sua, già dalla tappa in cui è caduto, la tappa di Cosenza. E sa bene che sì, lì per lì il rammarico è tantissimo, ma anche la condizione era tanta, era altissima, e quando ci si ferma in un momento di condizione alta, poi a riprendere ci vuole un po' meno. È vero che lui si è fatto molto male, quindi dovrà ricominciare, ma sa bene come fare. Non credo che non sia la prima volta, mi è successo, io un giro di Svizzera ero in classifica, potevo far podio, sono caduto, sono rimasto fuori e niente, mi sono rialzato, mi sono rimboccato le maniche come fanno sempre i ciclisti e si va avanti, e questo credo che sia da esempio anche per tutti i nostri giovani.
0: Cristiano, non ce ne sono

0: altri, sei solo tu.
1: Sì, assolutamente. Allora vorrei chiudere magari il discorso con Vendrame, perché gli faccio una domanda difficilissima. Preparati, Andrea. Chi vince okay. il Giro d'Italia?
2: Ma abbiamo visto oggi Vingegaard, va veramente forte. Secondo me un outsider che pochi hanno considerato è Felix Gall, quindi sarà questa lotta qui, secondo me, però Vingegaard lo do come nettamente favorito.
1: L'abbiamo visto, insomma, oggi, che ha sicuramente qualità superiori. D'altra parte, il nostro Manuel Codignoni, che ha intercettato Garofoli, anche lui ha detto: vabbè, Pogacar e Vingegaard sono un altro pianeta, poi ci sono un po' tutti gli altri, un po' come nel tennis, visto che oggi è una giornata, insomma, che al momento non si gioca, ma che si giocherà alla fine, le semifinali di Roma, come nel tennis, Alcaraz e Sinner rispetto a tutti gli altri. Giovanni Visconti, ti voglio portare però sulla tappa di domani, la tappa cosiddetta dei muri. Muri perché? Perché un po' come nel Nord Europa, in Belgio, Olanda, ci sono queste salite spaccagambe. Brevi sì, ma anche al 22%.
3: Sì, sì, no, salite durissime. Io ti assicuro che noi corridori, Andrea lo può testimoniare, temevamo moltissimo queste tappe. In caso di brutto tempo sarà ancora più difficile. Poi tappa corta, perché saranno 150 chilometri circa, ma negli ultimi 50 chilometri percorreranno quasi 2000 metri di dislivello. Tutto fatto da, composto da, da muri brevi e molto impegnativi, quasi sempre a doppia cifra, quindi sarà una tappa davvero difficile sotto tutti i punti di vista.
1: E ovviamente ci sarà ancora spettacolo. A te, Giovanni Scaramuzzino.
0: Oh, hai visto? Allora, Andrea Vendrame, hai visto che bel gruppo? Quando vuoi, Andrea, che ti viene un po' la malinconia, chiamaci e così ti mettiamo in onda e scambi quattro chiacchiere con noi e con i radioascoltatori, perché io vorrei lasciarti dopo averti nuovamente ringraziato per la tua pazienza e la tua partecipazione alla nostra trasmissione con un messaggio. Ho letto, perché il collegamento era già cessato, Giulio da Orzinuovi ci sta scrivendo al 335-699-2949 che Andrea Vendrame ha tagliato il traguardo per ultimo con la maglia strappata e dolorante. Ho detto a mio figlio che questo ragazzo, che io non conosco, è un esempio, perché anche nella vita si cade, ma si cerca di arrivare a fondo. Queste sono le lezioni che può dare il ciclismo. Certo, Andrea, se non capitano sarebbe meglio, però ti auguriamo davvero tutto il bene possibile. È stato con noi Andrea Vendrame. Forza!
2: Grazie mille, grazie.
0: A presto, Andrea, e ritorniamo al Blockhouse.
1: Dove ricordiamo ancora una volta, a beneficio di chi si fosse messo in contatto con noi soltanto adesso, la vittoria di Jonas Vingegaard davanti a Gall e a Jay Hindley, con Eulalio che però mantiene la maglia rosa. A questo punto, caro Ghirotto, la maglia rosa potrebbe cambiare nel cronometro o no?
4: Azzardo?
1: Non lo so, provaci.
4: No.
1: Quindi bisognerà aspettare le altre salite.
4: No, perché oggi ha dato una prova veramente solida. Attenzione, non facciamoci tradire da questi tre minuti. Sì, sono tanti, ma poi ricordiamo che Hindley e Pellizzari sono arrivati a un minuto e qualcosa. Quindi di fatto sono due minuti che nei suoi diretti avversari, ovvio c'è sempre Vingegaard da sopra, però secondo me, insomma, ce la potrà fare. Adesso comunque deve ancora difendere la maglia e la squadra deve lavorare.
1: Allora, andiamo invece sulla tappa di domani, come ci ha anticipato il nostro Visconti, favoriti ovviamente corridori alla Vendrame, visto che l'abbiamo avuto in collegamento, Garofali, e poi fammi un altro paio di nomi.
3: Beh, spererei di vedere davanti un Diego Ulissi, che tutti gli anni, l'ho detto qualche giorno fa, ha sempre vinto una gara durante la stagione, e perché no, sarebbe bello vederlo vincere al Giro d'Italia, se lo merita anche. I famosi fugaioli, no? Domani sono i favoriti, credo proprio che possa arrivare la fuga. Attenzione però al finale, perché anche gli uomini di classifica potrebbero testarsi l'uno con l'altro, e proprio per questo magari in finale anche Eulalio potrebbe perdere qualche secondo, quindi arrivare forse con questo vantaggio qui alla cronometro di massa potrebbe garantirgli di mantenere la maglia. Se perderà qualche secondo anche domani o anche a Corno le Scale, vedremo.
1: Ma la tappa a cronometro, insomma, che sarà quella che riprenderà dopo il giorno di riposo, sarà decisiva secondo te?
3: Beh, io credo che metterà in chiaro definitivamente le cose, perché Vingegaard è un grande cronoman. Credo che si piazzerà nelle prime posizioni di quella cronometro e potrebbe guadagnare ancora tanto. Quindi quando esci da una cronometro, una decima tappa con 2 minuti e mezzo

0: su 3 minuti di vantaggio comincia davvero a farsi dura per tutti gli altri.
1: E allora lo vedremo ovviamente a partire da martedì, ma poi domani insomma un'altra tappa da segnare, quella dei muri marchigiani, poi domenica il Corno alle Scale, lunedì secondo giorno di riposo di questo giro partito dalla Bulgaria, che già vede la stella di Jonas Vingegaard brillare sulla maiella. Vi ricordo ovviamente alle 18.40, 18.45 più o meno attorno a quell'ora sulla nostra pagina Facebook di Radio 1 Rai le pagelle dei nostri professori Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, ovviamente con la possibilità anche di commentare e di porre le vostre domande. Ma è arrivato anche il momento dei saluti, grazie alla nostra squadra oggi particolarmente attiva per trovare la postazione diciamo bis, dopo che non era possibile quella classica. Grazie dunque a Danilo Ambra, a Carlo Boninsegna, a Giuliano Travaglia, a Albert Solari e ovviamente a Jacopo Teodoro, poi a Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Manuel Codignoni e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Rai, Radio Rai al Giro d'Italia. A te Giovanni Scaramozzino.
2: E complimenti a Ghirotto perché è davvero telegenico, ne abbiamo approfittato per vederlo appunto anche su Rai 2. Grazie a Umbretta Conti in regia, grazie a Giovanni Leporale alla console. Adesso appuntamento con l'informazione, ricordo che domani è sabato, per cui Sabato Sport a partire dalle 14 con il Giro d'Italia. Grazie a tutti.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, alle Maldive riprenderanno domani le ricerche dei subitaliani morti durante un'immersione. 5 le vittime, sinora è stato recuperato solo un corpo, si indaga sulle cause dell'incidente.
3: È di Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato dal mare delle Maldive. Padovano, operation manager Benedetti, era capo barca e istruttore subacqueo. Viveva da anni nell'arcipelago e faceva parte dell'agenzia che aveva messo lo yacht a disposizione della comitiva scientifica italiana. Le ricerche oggi sono state interrotte a causa delle condizioni meteorologiche, riprenderanno domani. I soccorritori si sono addentrati nella grotta una sessantina di metri sotto il livello del mare e che si divide in 3 tronconi, spingendosi in 2 di questi, ma sono dovuti poi riemergere per via della decompressione obbligatoria a questa profondità. Una delle cause della tragedia, secondo le autorità locali, sarebbe stata l'aver ignorato l'allerta meteo. Alcune delle persone a bordo dell'imbarcazione dicono però che in realtà il tempo non destava particolare preoccupazione. In ogni caso, in quel tratto di mare si segnalano forti correnti sottomarine, come confermato dai soccorritori. S'avanzano poi altre ipotesi, tutte da confermare, da quella che i sub si siano persi a che qualcuno sia rimasto impigliato o che ancora possano essere andati in confusione, forse a causa di una miscela di gas sbagliata all'interno delle bombole. Claudio Vigolo, GR1.
2: I giudici di Palermo hanno accolto la richiesta di patteggiamento, 3 anni da scontare ai servizi sociali, di Totò Cuffaro, l'ex presidente della regione siciliana, indagato per corruzione e traffico di influenze illecite in un'inchiesta sulla sanità regionale. A Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio di Sacco Bakari, il bracciante di 35 anni aggredito sabato scorso. Il 15enne, davanti al GIP del Tribunale dei Minori, ha detto di essere dispiaciuto e di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri 3 hanno dichiarato di non essersi resi conto della gravità dell'accaduto. Nel gruppo anche 2 ventenni fermati con l'accusa di omicidio. Nuovo richiamo del presidente Mattarella al rispetto del diritto internazionale. In troppe parti del mondo viene apertamente violato e il diritto umanitario viene disatteso, scrive il capo dello Stato in un messaggio inviato a un convegno di Trieste sulla risiera di San Sabba. Ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione, afferma Mattarella, che sottolinea come i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto siano scolpiti nella nostra Costituzione. Xi Jinping andrà negli Stati Uniti in autunno, lo ha confermato il ministro degli esteri cinese dopo l'invito di Trump al leader di Pechino. Trump è ripartito questa mattina dalla Cina sull'Air Force One, tanti i temi toccati dal presidente americano con i giornalisti, da Taiwan ai prigionieri politici alla crisi medio orientale. Ci riferisce in diretta Marco Barbonaglia.
4: Ho parlato molto di Taiwan con il presidente Xi, dice alla stampa sull'Air Force One Trump, ma non ho assunto alcun impegno in proposito.

0: Poi, in un'intervista a Fox News, a sorpresa, dichiara: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Quindi fa sapere di aver sollevato anche la questione dei prigionieri politici con il suo omologo cinese Xi Jinping. È fermamente convinto che l'Iran non possa avere l'arma nucleare, ripete Trump, e vuole che lo stretto di Hormuz sia riaperto, questo nelle dichiarazioni del presidente americano. Nel resoconto della Cina, che pure vuole la riapertura dello stretto, la questione è liquidata in una riga, si è discusso anche di Medio Oriente. Pronta la replica di Teheran alle parole del tycoon: lo stretto resta aperto per le navi amiche, e il ministro degli esteri iraniano Araghchi fa sapere: siamo aperti all'aiuto della Cina e della Russia per la soluzione del conflitto. Sul piano commerciale, infine, Trump sottolinea: abbiamo concluso fantastici accordi con Xi, ma non abbiamo parlato di dazi. Diversa la versione cinese: lavoreremo insieme agli Stati Uniti per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi.
1: E i mercati sono scettici sull'esito dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, in particolare sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. Si teme un'impennata dell'inflazione a causa dell'aumento del prezzo dei beni energetici. Borsa europea in sensibile calo, Milano ha chiuso in calo dell'1,87% in linea con gli altri principali listini. Perde anche Wall Street fin dai primi scambi. In rialzo invece le quotazioni del petrolio, il Brent torna a ridosso dei $110 al barile. Ciclismo: è andata a Vingegaard la settima tappa del Giro d'Italia. Il danese è arrivato solo al traguardo in cima alla salita del Blockhaus sulla Maiella. Staccato di 13 secondi l'austriaco Gall, terzo l'australiano Hindley, quarto Giulio Pellizzari, giunto con un ritardo di 1,05. Sempre in rosa il portoghese Eulalio. E per il tennis internazionale del Foro Italico, sospesa per pioggia la prima semifinale tra Ruud e Darder, il norvegese avanti 4-1 nel primo set. Si attende la ripresa del match a seguire, sempre maltempo permettendo, la seconda semifinale tra Sinner e il russo Medvedev. Ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 19.
2: Il rosso e il nero.
3: Ho una preoccupazione: visto l'argomento di cui tratteremo oggi, ho paura che Storace si comporterà come un vero uomo. Sverrà.
4: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome. Passo del capitano. Pam pam pam pam. Rosso rosso nero nero. Rosso rosso nero nero.
5: Se io fossi vissuto negli anni 70, probabilmente avrei votato contro il divorzio al referendum, quello di Fanfani. Poi però ha detto che la società è moderna, quindi la famiglia si tutela anche col divorzio. Però una cosa, ma se la famiglia è anche quella gay, ma voi il divorzio ci rinunciate o no?
6: No, c'è
5: tocca solo a noi.
6: C'è la separazione.
5: Ho capito.
6: Ci sono già il caso più eclatante: Francesca Pascale con Paola Turci si sono lasciate.
5: Invece non ve lo dovete, non ve lo dare il divorzio.
6: Riannodiamo tutto. Siamo Luxuria e Storace, il rosso e il nero su Radio 1. Perché oggi abbiamo parlato di famiglia? Perché oggi è una giornata particolare.
5: Quella internazionale.
6: È il 15 maggio, la giornata internazionale è proprio dedicata
5: agli ascoltatori,
6: alla famiglia.
5: Attenzione, aprite le orecchie fra un ventina di secondi, 30 secondi. Adesso tenetele chiuse perché c'è l'editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
6: Carino. Allora, intanto non è manco dato il numero, che cazzo.
5: 335-699-2949 per chiamare me.
6: Sì, secondo me oggi scriveranno in tanti. Oggi, 15 maggio, si celebra la giornata internazionale della famiglia, promulgata per la prima volta dall'ONU nel 1993 per riflettere sulle questioni sociali, economiche e demografiche che le coinvolgono. La famiglia cambia come cambia la società: madre e padre, monogenitoriali, omosessuali, famiglie allargate e, per la prima volta in Italia, un bambino di 4 anni ufficialmente figlio di 3 genitori.
5: Mamma mia!
6: Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Bari, che riconosce legalmente il legame tra il piccolo, i due padri che lo crescono e la madre biologica che lo ha messo al mondo. Ancora una volta i giudici riconoscono la realtà, mentre questo governo la criminalizza e discrimina.
5: Dov'è letta sta cosa del governo?
6: Sento.
5: Dov'è letta sta cosa del governo che criminalizza?
6: Beh, il reato universale gestazione per altri.
5: Ma che c'entra questa roba?

0: nero di Francesco Storace imbufalito.
1: E ti pareva? Non poteva mancare il terzo incomodo. Saremmo alla giornata internazionale della famiglia, dice Luxuria. Genitore 1? Genitore 2? Ma sì, mettiamo un altro timbro. Genitore 3, se no la Corte d'Appello di Bari dispiace. Ormai siamo alla sovversione dell'ordine naturale delle cose. Lo ha denunciato a Montecitorio l'altro giorno anche il deputato vannacciano Rossano Sasso. La società è più moderna, lo so. Non fa più scandalo, almeno in quanti non siano fuori di testa, l'amore tra persone dello stesso sesso. Se ci si ama, il rispetto è dovuto. Prima ci si limitava a volerli adottare, fino a un po' di tempo fa. E davvero questo mi suona difficile.
2: Anche perché non ce la fanno fare.
1: Un padre e una madre sono il pilastro educativo di un bambino. E non mi venite a parlare delle famiglie, diciamo, problematiche. Ma che ora si sentenzi che i genitori sono tre è qualcosa che a me risulta incomprensibile.
0: Problematica perché voi create dei problemi. Oh, ma abbiamo la nostra prima ospite. Lei è la portavoce di Provita e Famiglia, Maria Rachele Ruiu. Benvenuta.
1: Evviva.
3: Grazie.
1: Evviva, io lo dico, io lo dico, evviva.
0: Senta, cominciamo subito dall'attualità perché, insomma, fa molto discutere la sentenza della Corte d'Appello di Bari che riconosce legalmente il legame tra un bambino piccolo, i due padri, uno dei due biologici che lo crescono, e la madre biologica che lo ha messo al mondo. Cosa ne pensa di questa sentenza?
3: Certamente noi ci viene subito in mente quello che dicevamo, questo è figlio del fatto che viene destrutturata la famiglia. Nel 2016, quando noi dicevamo all'indomani dell'approvazione dell'unione civile che, attenzione, se tutto fosse stato presentato come famiglia, niente sarebbe stato più famiglia, ci prendevano in giro. Dicevamo, a questo punto ci saranno famiglie con più genitori e sembravamo dei pazzi. Invece a me dispiace riconoscere che vediamo di una lucidità. 10 anni dopo ci troviamo con questa sentenza, che è una sentenza folle, che dice che un bambino può avere 3 genitori, che era quello che avevamo previsto, e allora mi viene la domanda perché domani non saranno 3, non saranno 4. Insomma, noi crediamo che se viene distrutta la famiglia, queste sono le conseguenze.
1: Domani dove andremo a finire con questa situazione?
3: Io penso che andremo a finire abbastanza male. Mi viene da pensare a quelli che sono i dati Istat, che ci restituiscono una certezza, che laddove non viene custodito e, mi viene da dire, privilegiato il matrimonio e la stabilità tra un uomo e una donna, crollano le nascite e crolla il futuro. Allora, i dati mostrano chiaramente questo, che questo crollo del matrimonio e delle convivenze porta da sé un crollo della natalità, e quindi o noi cominciamo a restituire un privilegio e possiamo cominciare a riguardare alla famiglia come motore per il futuro, un motore di speranza, oppure rischiamo che finiremo soli, viene da dire, soli in un deserto.
1: Vladimir, consentimi di legare una domanda a questo, ma il motivo giuridico per cui vogliono aggiungere questa dicitura terzo genitore qual è?
3: Ma perché a me pare che tutte queste sentenze che vengono fatte rispetto al quadro normativo siano delle sentenze che tra l'altro in cui non c'entrano niente i bambini, ma sono tutte sentenze che vanno a guardare quelle che sono le gratificazioni degli adulti. Io credo che bisogna ricominciare a quelle che sono invece il faro che dovrebbe essere del diritto familiare, cioè il bambino. Perché esiste la famiglia? Perché lo Stato si interessa alla famiglia? Evidentemente che allo Stato non conta, per lo Stato non conta l'opinione personale né mia e né l'opinione personale di Luxuria, ma conta la funzione sociale. A nessuno interessa cos'è la famiglia per me o per Luxuria, ma interessa cos'è la famiglia per uno Stato. Lo Stato, la famiglia è importante perché l'unione è stabile tra un uomo e una donna, fondata su un patto di fedeltà e di stabilità, naturalmente aperta alla generazione e alla crescita dei figli. E tra l'altro l'ONU dice la stessa cosa quando istituisce la giornata della famiglia, perché la definisce l'ambiente naturale per lo sviluppo dei figli. Allora, la famiglia non è ciò che piace a qualcuno, il dibattito si è spostato su quello.
0: Però
3: la
0: sì,
3: famiglia è ciò di cui ha bisogno la società. Cioè, lo Stato non tutela la famiglia perché è romantico e ci interessa di chi amiamo noi. La tutela perché senza famiglia non c'è futuro, che è proprio quello che dimostrano i dati Istat.
0: No, c'è una cosa che un po' mi... Allora, da una parte si dice se ci sono due papà, la mamma poi viene estromessa. Se invece c'è 3 persone che decidono di crescere insieme e includere anche la mamma che ha messo al mondo questo figlio, si dice, sono 3 genitori. Capisco

0: che c'è sempre una reazione di stupore rispetto a una società che cambia, ma l'idea ancora della famiglia solo uomo e donna non c'è più, perché ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono delle donne che crescono i figli da sole, ci sono coppie omogenitoriali, ci sono coppie gay. Cioè, perché rifiutare di guardare in faccia la realtà e non idealizzarla anche in base alle proprie convinzioni?
1: Nemmeno risponderei io.
0: Beh, io do facoltà alla nostra gentile interlocutrice invece di rispondere.
2: Grazie, sì, no, ma certo, sempre nel dibattito, uno si spende nel dibattito, ma il tema è quello che dicevo prima, che il punto centrale non devono essere le gratificazioni o i desideri degli adulti, ma devono essere il diritto del bambino. Allora ogni bambino nasce da una mamma e un papà, e se lei mi parla di un bambino figlio di due mamme e di due papà, sta dicendo una bugia, nel senso che quel figlio non può essere generato in quella coppia. Quindi quel figlio sicuramente è generato e viene preso dall'estero, dall'esterno della coppia, e questo lede sì il diritto del bambino, che è quello di poter stare e poter conoscere nella maniera la propria mamma, il proprio papà, le proprie radici. Allora, questo perché noi ci agganciamo a questo? Cioè, non è una questione, ribadisco, non è una questione di filosofia, di decidere cosa pensiamo, cosa non pensiamo sulla famiglia, sull'amore, è una questione di capire, uno, qual è il bene della società, perché lo Stato riconosce la famiglia, perché è un bene, e qual è il bene che riconosce?
1: Ascolta,
2: non è l'amore degli adulti, ma la generosità e la il welfare, le famiglie regge il welfare di uno Stato.
1: Permettimi un'ultima domanda flash.
2: Certo.
1: Provvita Famiglia è nota anche per iniziative clamorose, ne assumerete alcune su questa sentenza?
2: Ma noi cercheremo e continueremo a difendere la famiglia e a chiedere allo Stato di privilegiare la famiglia fondata tra una mamma e un papà, di custodire, di aiutare la vita. Faremo una bellissima manifestazione per la vita il 13 giugno a Roma, dove ogni anno vengono decine di migliaia di persone che vogliono raccontare che è possibile guardare al futuro con speranza, e per guardare il futuro a speranza bisogna custodire e privilegiare la famiglia, culla della vita, welfare che la educa, la sostiene. Oggi fare un figlio sembra quasi un atto eroico, no? Invece dobbiamo ritornare a ricordarci che fare un figlio è mettere al mondo quella speranza che a volte manca.
0: Grazie di essere stata con noi, a Maria Rachele Ruiu, portavoce di Provita Famiglia. Buona serata. Grazie.
2: Buona serata, grazie a voi.
0: Della seconda ospite, che credo che la pensi diametralmente in maniera diversa, sentiamo Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani. Stiamo commentando la sentenza della Corte d'Appello di Bari che riconosce legalmente il legame tra un bambino, i due padri che lo crescono e la madre biologica che lo ha messo al mondo. Continuiamo a farlo con Alessia Crocini, presidente nazionale Famiglia Arcobaleno. Benvenuta.
1: Buonasera.
2: Grazie.
0: Buonasera. La prima domanda è proprio questa: la sentenza barese dimostra che si può riconoscere una realtà affettiva invece di criminalizzarla?
2: Ma la sentenza barese mi sembra che stia facendo tanto rumore per nulla, perché esiste già questa possibilità per le coppie eterosessuali e non da oggi. La famosa adozione in casi particolari, la stepchild adoption, non è nata per le coppie dello stesso sesso, ma nasce proprio per quelle famiglie eterosessuali in cui per vari e svariati motivi magari uno dei due genitori non è presente nella crescita di quel figlio e quindi il nuovo compagno o la nuova compagna del genitore biologico poteva fare l'adozione in casi particolari. Quindi non capisco perché tutta questa attenzione, ma sì, la capisco, perché ovviamente ci sono di mezzo una coppia di padri. Però ecco, volevo ricordare questo, perché credo che questo è un particolare di cui si sta parlando poco.
1: Beh, Johnny Dorelli mandò in scena "Aggiungi un posto a tavola", possiamo pensarla così, allora. Ma ascolti, non bastavano papà e papà, mamma e mamma, ora pure quello che potremmo chiamare il terzo incomodo? Perché è un po' sciocca questa sentenza, eh?
2: No, le ripeto, questa sentenza non è nuova, esisteva già, le faccio un esempio, in una coppia uomo-donna, magari un uomo che era il padre biologico, che aveva riconosciuto il figlio alla nascita, andava a comprare le sigarette, non si faceva più vedere, quella donna aveva un nuovo compagno che non era il padre di quel bambino, poteva proprio fare l'adozione in casi particolari, che è quello che è accaduto in Germania. La Bari ha semplicemente recepito qualcosa che si poteva fare anche in Italia. In questo caso questo terzo genitore esiste in qualche misura nella vita di questo bambino, quindi mi sembra che ci sia tanto rumore perché si tratta di una coppia di papà e quindi si deve tirar fuori la poligamia come ha fatto Roccella, non so, anche la pioggia di rane se vogliamo, però semplicemente sono istituti giuridici che esistono per tutelare i minori, non tanto perché dobbiamo snaturare la famiglia, perché capisco che vogliamo arrivare a dire questo. Io credo che...
1: Beh, un'idea, diciamo.
2: Guardi, anche dal punto di vista della morale comune, anche la mia famiglia dovrebbe essere snaturata perché io cresco mio figlio insieme ad un'altra donna. Eppure è un bambino che adesso è un ragazzino, che ha quasi 12 anni, non ha le antenne in testa e alla fine va a scuola, fa sport come tutti. E sa, diciamo che anche le coppie eterosessuali ci hanno abituato nel tempo ad avere più famiglie, una volta si chiamavano i figli naturali, per fortuna non esiste più questa differenza, no? Tra figli nati fuori dal matrimonio. Credo che anche Storace conoscerà qualche sacra famiglia eterosessuale che ha avuto più figli al di fuori, dentro, dichiarati.
1: Non la mia, chiariamoci subito.
2: No, ma non lei, Storace, però voglio dire, anche Mussolini aveva tanti figli, tante mogli, tante amanti.
1: Ah, quindi, a vedere, credo, no? Quindi diciamo c'è l'ideologia fascista in questo.
2: No, è la storia dell'uomo, è la storia dell'essere umano, avere anche delle situazioni che non rientrano in quei canoni. Capisco che i canoni sono rassicuranti e che situazioni del genere possono destabilizzare, ma io credo che ognuno può scegliere anche di stare...
1: No, dopo le farò una domanda sul tema. Sentiamo...
2: Io invece... per tutta la vita.
0: Senta, io invece voglio chiederle, è stato fatto della gestazione per altri reato universale, quali effetti sta dando?
2: Ma guardi, di fatto noi non abbiamo notizie di aperture di indagini, che io sappia, insomma, di reato perseguito poi davvero attraverso un procedimento almeno aperto. Queste sono le notizie che ho io. Ma l'aveva ammesso la stessa Carolina Varchi in un confronto che io ho avuto con lei dal signor Vespa. Il reato serviva e serve per dissuadere. Non credo...
1: E mi pare che ci è riuscito.
2: Esatto, non credo che l'obiettivo fosse quello di mandare forse in carcere qualcuno, almeno voglio sperare che non si possa andare in carcere per fare una cosa che all'estero è legale, perché poi la cosa del reato universale l'hanno detto tutti i giuristi, non lo dico io che non faccio questo nella vita, è un fantareato. Io non posso condannare una persona sulla base di qualcosa che nel paese in cui è stata compiuta è legale. Faccio sempre l'esempio, se mi faccio una canna ad Amsterdam,

0: da me torno in Italia, premesso non mi faccio le canne, non ho l'età più per farmele, se torno in Italia non è che mi possono incriminare, perché quello che ho fatto in Olanda è legale in Olanda, così da gestazione per altri negli Stati Uniti e in Canada.
1: In effetti si dice viaggiare. Senta, ma io torno sul tema principale, magari se riusciamo a essere brevi entrambi, perché la sensazione che ho, anche nel suo riduzionismo rispetto alla sentenza, ma no, è già così, ma perché invece bisogna stupire per forza? Cioè c'è un sacco di gente che queste cose non le comprende.
2: Ma forse non volevano stupire, sei tu che ti
1: stupisci. No, i commenti degli entusiasti parlo.
0: Io non sono né entusiasta né detrattrice, prendo atto che esistono realtà familiari anche diverse dalla mia, perché quella non è la mia realtà familiare. È quello che nel mondo si chiama co-parenting, cioè persone che anche se non sono unite da una relazione romantica decidono di fare un figlio insieme. In Italia arriva sempre tutto quei 10-20 anni di ritardo, lo capisco, ne prendo atto. Sicuramente se cerco di spiegarlo magari ai miei genitori che hanno più di 80 anni fanno fatica anche loro. Eppure se gli chiedessi se hanno amici o amiche, appunto, come facevo per esempio l'esempio a lei,
1: sì,
0: che avevano altri figli con altre persone pur essendo sposati e tornano tutte le sere a cena a casa,
1: ma non si chiamano corna quella, scusi,
0: no, perché io conosco tante persone che hanno avuto figli e le persone con cui stanno lo sanno.
1: Ah, beh, sono tutti contenti.
0: Corna. No, ma guardi, io credo che le cose che se vengono fatte nel rispetto di tutte le persone coinvolte e nella trasparenza dei percorsi non siano così drammatiche. Se poi lei mi dice questa cosa stupisce la persona media in Italia, è anche il modo in cui la racconti, no? Le ripeto, se quella coppia fosse stata una coppia etero non avrebbe fatto tutta sta gran cassa, però va bene, cioè voglio dire, stupiamoci. Dopodiché vivono in Germania, spero per loro, perché sicuramente in Italia è più complicato, fermo restando che anche in Italia ci sono esperienze di co-parenting, cioè di persone, coppie gay, che hanno fatto figli con magari un'amica che ha fatto anche da madre a quei bambini, e questi ragazzi ormai sono grandi.
1: La famosa amica geniale, grazie davvero.
0: Grazie a lei.
2: Grazie di essere stata con noi, la presidente nazionale famiglia Arcobaleno, Alessia Crocini, grazie, buona serata.
1: Non mi convincete, lo sai,
3: buonasera
1: a lei.
2: Vabbè, manco tu convinci me.
1: No.
2: Forse
1: no,
2: questa trasmissione nasce proprio per questo, nessuno deve convincere l'altro.
1: Come no? Io
2: diciamo le cose
1: idee.
2: Che
1: devo
2: diciamo
1: le mie idee.
2: E invece io sai cosa ti impongo? Di ascoltare la voce della nostra ospite misteriosa che sarà nella seconda parte. Ascolta bene.
4: Io penso che veramente dobbiamo tornare a stupirci di fronte anche al guardare il cielo, un tramonto, un'alba. Davvero dobbiamo tornare a gioire sulle piccole cose.
2: Allora, non dobbiamo avere nessun aiuto.
1: Però c'è un numero.
2: Sì, intanto
1: 5-699-2949, se sarete gentili, ballerà anche con voi.
2: E mi raccomando, devo dire che comunque le domande che hai fatto ad Alessia sono state domande veramente civili, altrimenti te l'avrei cancellate con il Bianchetti.
1: Cioè, perché
2: no, col censurare. Bianchetti, col Bianchetti. Ah no, non c'entra niente con l'osso. Scusate, ci sentiamo dopo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Onda Verde, viaggiare informati.
6: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:26 minuti sulla Roma-Napoli. Ci sono code per 3 km tra Capo e Caianello in direzione della capitale per traffico congestionato. Code anche tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano sulla Milano-Bologna. Sulla 9 abbiamo code tra Como, Monte Olimpino e Como Nord. Sulla 4 code per incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione della A21. Sulla A22 code per 4 km per traffico intenso tra San Michele ed Egna Ora. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartuccia.

0: cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia! Ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Al via il cantiere del termovalorizzatore della capitale a Santa Palomba, sarà operativo nel 2029, tratterà 600.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Roma si prepara ad una domenica di grande sport, alle 12 il derby all'Olimpico, alle 17 la finale dell'Internazionale di tennis, terminato il vertice in prefettura per organizzare la sicurezza. Furti e atti vandalici di statue sacre nel Frusinate, ai domiciliari la donna ritenuta responsabile degli 11 episodi. Buon pomeriggio da Ines Siano in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura l'avvio del cantiere per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma nell'area industriale di Santa Palomba. L'impianto voluto dal Campidoglio viene contestato dalle comunità locali.
2: Ci sono le ruspe e i pannelli che raffigurano l'impianto che verrà. Dopo i ricorsi e le proteste si apre ufficialmente il cantiere per la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba. Sarà operativo dal 2029 e a regime tratterà 600.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati l'anno. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.
3: È una giornata storica, finalmente inizia la realizzazione del termovalorizzatore, uno degli impianti più avanzati, moderni e sicuri d'Europa. Consentirà a Roma di essere autonoma.
2: L'investimento iniziale è di circa 1 miliardo di euro. Nel cantiere lavorerà un consorzio di imprese di cui è capofila Acea. I rifiuti arriveranno in treno, tecnologie tra le più avanzate al mondo. Fabrizio Palermo, amministratore delegato Acea.
4: Con livelli di emissione molto inferiori rispetto ad altri impianti già operativi, pertanto siamo fiduciosi che questo rappresenterà in futuro un nuovo benchmark per tutti i futuri impianti.
2: Un progetto che ha visto negli anni la contrarietà di comitati, associazioni dei comuni dei Castelli Romani, anche oggi manifestanti in presidio, ricorsi sempre bocciati dalla giustizia amministrativa, ricorda il sindaco Gualtieri, che rassicura è stato predisposto un piano rigoroso di monitoraggio ambientale e sanitario. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Misure rafforzate con migliaia tra agenti di polizia, carabinieri, finanza, polizia

0: sia locale e vigili del fuoco, oltre agli steward per gestire l'afflusso di decine di migliaia di persone intorno all'area dell'Olimpico e del Foro Italico. È terminato il tavolo tecnico in prefettura per mettere a punto il piano sicurezza per domenica. Alle 12 il fischio d'inizio di Roma-Lazio, alle 17 il via alla finale del singolare maschile degli internazionali di tennis. 60.000 i tifosi previsti per il derby, 20.000 per l'ultimo atto in scena sul centrale del Foro Italico. I primi controlli già da domani anche nelle zone scelte abitualmente come ritrovo dalle tifoserie. Ancora un caso di maltrattamenti domestici. L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito ad una richiesta di aiuto arrivata al 112 da parte di una 44enne di Ardea. Quando i militari hanno raggiunto l'abitazione segnalata, la donna ha riferito di essere stata aggredita dal marito per futili motivi davanti ai due figli. L'uomo, che si era allontanato, è stato rintracciato e bloccato non lontano da casa. La vittima, soccorsa dal 118, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Anzio, è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. La donna ha raccontato di aver subito altri episodi di violenza domestica, però mai denunciati. Il 33enne ora è nel carcere di Velletri. Ed è agli arresti domiciliari la 59enne ritenuta responsabile di furti e atti vandalici, come la decapitazione di alcune statue sacre nel Frusinate. La donna aveva sempre agito a volto scoperto in pieno giorno e, secondo gli inquirenti, le immagini di videosorveglianza non danno adito a dubbi. Gli indumenti usati sono gli stessi poi trovati dalla Digos e dai carabinieri proprio nella sua abitazione, insieme a paramenti e oggetti sacri che avrebbe sottratto. In totale le vengono contestati ben 11 reati. Ora le notizie sul traffico nella capitale dall'Agenzia di Roma per la Mobilità.
1: Sul raccordo anulare tra Appia e Aurelia, code per incidente prima dello svincolo per Parco dei Medici. Incidente anche sul tratto urbano della A24 con rallentamenti tra gli svincoli per Portonaccio e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare. In via Aurelia Antica prosegue la chiusura all'altezza di via delle Fornaci in direzione di via di Villa Betania. E questa sera sino alle 20 possibili rallentamenti alla circolazione in piazza di Porta San Giovanni per una manifestazione nei pressi della statua di San Francesco. Simona Di Capua, Agenzia per la Mobilità.
0: Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia c'è Marco Mascia da Ines Siano. Qui in studio a voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante.
7: Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio.
10: Vai su

0: GrimaldiLines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Il rosso e il nero.
5: Seconda parte del rosso e il nero con Luxuria e Storace.
6: Già sono cominciati ad arrivare i messaggi. Però sentiamo di nuovo la voce, dai.
7: Io penso che veramente dobbiamo tornare a stupirci di fronte anche al guardare il cielo, un tramonto, un'alba. Davvero dobbiamo tornare a gioire sulle piccole cose.
5: Devo dire, non solo la voce misteriosa, ma anche bello quello che dice.
6: No, e tra l'altro io prima l'avevo detto, vi prego, scriveteci al nostro numero.
5: E hanno indovinato tutte, sì. Veramente. Lorena Bianchetti, grazie di essere con noi.
8: Ciao
6: Lorena.
8: Ciao.
6: Qua c'è un plebiscito, Allora.
8: Sì.
5: Sei molto molto amata. Allora, Lorena, tu fai un lavoro che coniuga insieme la professionalità ma anche la spiritualità.
6: Cioè tu non c'entri nulla con lei?
5: Sì, forse.
8: No, non è vero.
5: Anch'io ho la mia parte spirituale, te lo assicuro.
6: Sì, vabbè.
5: E essendo io foggiana, insomma, quindi San Giovanni Rotondo, non posso non partire con la tua esperienza di inviata per il TG2 per la canonizzazione di Padre Pio.
8: Guarda, è stato, scusate la voce, anche se non riconosce la voce, oggi sono raffreddatissima. Allora, è stata un'esperienza molto bella e anche l'opportunità per conoscere ulteriormente questa figura, no? Che all'inizio non conoscevo così bene, c'erano racconti disparati. Poi ho approfondito anche questa durezza della quale parlavano e ho capito che in realtà era una terapia d'urto per cercare di scuotere figure che magari erano incancrenite nel ripetere situazioni che gli facevano soltanto del male. Dall'altra parte ho potuto vedere, ascoltare racconti di persone che invece hanno toccato la tenerezza di questa persona. Padre Pio era un mistico, lo si ricorda per i miracoli, ma insomma un uomo di grande preghiera, di servizio totale al cielo. A volte, no, si pensa ai souvenir, al merchandising, no, di legati a figure così importanti. Io, dopo aver raccolto tante testimonianze, all'inizio magari avevo un occhio critico anch'io, poi nel momento in cui ho ascoltato tante testimonianze e io stessa magari sono andata in alcuni luoghi di preghiera, mi sono resa conto che quel piccolo oggettino in realtà racchiudeva tutta una serie di che uno può acquistare, racchiudeva tutta una serie di stati d'animo e di ricordi e di cambiamenti anche interiori, perché poi secondo me ci sono dei miracoli che non sono soltanto quelli fisici ma sono anche proprio quelli del cuore, no? di stati d'animo che magari possono fare del bene, no? Quindi non necessariamente sono visti come qualcosa di negativo.
6: Allora, io invece torno a come ti abbiamo conosciuto, apprezzato, cioè come nasce a sua immagine con la tua conduzione?
8: Ma guarda, veramente per caso, perché io nasco dal mondo dell'intrattenimento. Il mio primo contratto ai Rai è proprio come ballerina, perché sono di
6: quindi era peccatrice.
5: Perché mo le ballerine sono peccatrici? Ma sentilo,
8: esatto,
5: ma sentilo.
8: Però ma è la provocazione, sai perché è il pregiudizio.
5: Brava. Lui è pieno di pregiudizi, guarda. Pochi capelli, ma tanti pregiudizi.
6: La fai
5: pregiudizi.
6: Parlare, per favore? Siccome hai trovato una donna adesso, che lei odia le donne, capisci?
5: Non è vero, assolutamente no.
8: Quando ero piccola, anche mio papà non voleva che io facessi la ballerina, che studiassi danza, perché vedeva quel tipo di settore come un settore precario. E da buon papà cercava di proteggermi e di dire, ma poi come fai se non trovi lavoro? Se non trovi... Quindi, insomma, poi per fortuna mi ha lasciato andare, mi ha lasciato seguire i sogni. Trovo che le cose assolutamente siano proprio, come dire, complementari, perché la vita nostra è fatta così. C'è un momento in cui balliamo, un momento in cui siamo seri, un momento in cui riflettiamo, un momento in cui ci divertiamo.
5: Tra tutti

0: fatti, i programmi, gli eventi che hai condotto, oltre appunto a quello già citato, qual è che solo a pensarci ti suscita ancora grande emozione?
1: Guarda, in realtà ogni programma, adesso sono 35 anni di Rai, quindi ne ho viste. Diciamo, ho avuto la fortuna di cimentarmi nei linguaggi più disparati e nei contesti più disparati. Ogni programma che ho condotto per me è stata una gravidanza.
0: Cioè, ho sempre passato. Con le doglie!
1: Un po' doglie, ma anche

0: vivo proprio come qualcosa di, con grande responsabilità, anche se si sorride, perché secondo me la televisione struttura coscienze e quindi è qualcosa di molto serio.
1: Io però voglio sapere un'altra cosa: come hai seguito il giubileo da un papa all'altro, anche se mi sembra incredibile, 37 anni, cioè, sembra giovanissimo.
0: 35. Il mio primo contratto a Piacere Rai 1 1991.
1: Come da bambina?
0: Sì. Pensa che dovette firmare mio papà perché ero minorenne.
1: Prendiamo la domanda. Il giubileo da un papa all'altro, non ne avrei vissuti, insomma, almeno due o tre, credo.
0: No, questo è il quarto.
1: Infatti. Infatti.
0: No, il quarto, con Papa Francesco lo sapete, io ho avuto il privilegio veramente di incontrarlo e l'onore di averlo incontrato proprio personalmente, l'ho intervistato pubblicamente più volte, la prima volta quando è iniziata la guerra in Ucraina e poi ancora quando insomma è venuto in studio addirittura a trovarci in studio, quindi la prima volta di un pontefice in uno studio televisivo, quindi è stata una pagina proprio di storia, la prima volta in Italia. Quando è morto, ragazzi, come ripeto, non solo l'affezione, insomma, il Papa è qualcosa che vuoi o non vuoi è presente nella vita di un credente e di un non credente. Quando è morto, diversamente da un familiare, non è che sia subito il tempo dell'elaborazione del lutto, perché il Papa, subito dopo un Papa ce n'è subito un altro, e poi c'è il detto, no? Ed è stato anche in un tempo molto immediato.
1: Sì.
0: Per cui questo penso che sia stato un po' difficile all'inizio per tutti, anche se però questo Papa già nel momento in cui si è presentato e affacciato, quella commozione, quella pace disarmata e disarmante che tutti desideriamo,
2: è stata
0: che
2: forte, sì.
0: Segnato, è stata molto forte.
2: Certo.
0: Ecco.
2: Lorena, però non c'è solo il Papa del Vaticano, esiste anche il Papa della TV. Parlo di Pippo Baudo, ovviamente. Tu nel 2006 conducevi Domenica In. Cosa ti ha insegnato?
0: L'attenzione per i piccoli dettagli e questa capacità di essere comunque un istrione sul palcoscenico. Quindi grande regista, se vogliamo, no? Dal punto di vista autorale, ma anche grande mattatore sul palcoscenico, cioè la capacità di mettersi in gioco in qualsiasi istante e con qualsiasi ospite in qualsiasi situazione. Insomma, di Sanremo parlano in modo molto netto,
2: certo.
0: Ma non solo. Devo dire che Pippo lo porto inevitabilmente nel cuore, perché insomma, io poi Vladi sono cresciuta vedendo Fantastico, no? Era quella generazione là. E quindi quando me lo sono trovato a fianco, comunque quando
1: sì, però non andare troppo appresso alla miscredente che ti devia rispetto al Vaticano. Tu hai usato una parola, un'espressione, il disarmare, no? Il disarmante. E Papa Leone vuole disarmare anche il linguaggio, ma la TV ci può riuscire?
0: Bellissima domanda.
1: Ma io sono bravo, guarda.
0: Siete riuscita proprio bene come domanda.
1: Sì, l'ho copiata.
2: Gli hanno scritto gli autori, vai.
0: Guarda, siamo in un momento veramente terribile, perché se figure istituzionali usano linguaggi denigranti nei confronti dell'interlocutore, quelli creano modelli, quindi fanno un danno, fanno un danno proprio alla società in generale, è fortissima. E se la televisione punta il dito soltanto o comunque sulla spettacolarizzazione del morboso, del delitto, delle cose affesserate, che non significa fare censura di tutto questo, ma la spettacolarizzazione del violento crea inconsciamente, in modo convulso, sbagliato, ma emulazione.
2: Esatto, anche la radio, senza fare riferimento a nessun programma, però anche la radio. Senti, Lorena, ma è vero che ti hanno proposto 400.000 euro per posare per un calendario sexy, ma che hai rifiutato? Tu pensi che invece glielo volevo dare io a loro per farlo, ma non me l'hanno fatto fa.
0: Guarda, è vero, ma non mi ritengo così bella. No, non lo so, non è nelle mie corde, non c'è un giudizio morale.
1: Oggi è la giornata, oggi venerdì è la giornata internazionale della famiglia.
2: Ne abbiamo parlato.
1: Come sta la famiglia italiana secondo te?
0: Secondo me da una parte è disorientata, nel senso che è impaurita, ecco, forse è questo, è impaurita delle tante difficoltà di non arrivare a fine mese, di non avere la capacità di ascoltare l'altro e di amarlo per quello che è, no? Perché siamo tutti influenzati, bombardati da stereotipi, da supereroi, da persone potenti che dobbiamo inseguire.

0: insomma, se invece si tornasse alla semplicità delle cose, all'essenza anzi delle cose, quindi senza condizionamenti, io penso che nel momento in cui si vive l'amore, quello autentico, inevitabilmente questo dà una felicità che con la soddisfazione che può dare il lavoro, i soldi, non c'entra
1: A sentire i telegiornali, a leggere, vediamo un ritratto di una gioventù sballata, scansafatica, criminale purtroppo, tanti episodi criminali. Tu quale immagine ti sei fatto dei giovani che hai conosciuto nelle giornate mondiali della gioventù?
0: Intanto, guarda, Vladimir, faccio riferimento ai 28 alfieri della Repubblica recentemente nominati da Sergio Mattarella, dal Presidente. Quelli sono dei giovani straordinari, tre sono stati ospiti della mia trasmissione un sabato pomeriggio. Così come hai fatto riferimento proprio alla GMG, io ho visto, perché le ho condotte tutte da Tor Vergata in poi, sono stata veramente in giro per il mondo, tutte le ho condotte, e quella distesa di 1,5 milioni di giovani con tanto di bandiere di tutto il mondo mi hanno fatto capire che la pace è possibile, che loro la vogliono, lo vogliono. E che ce la metteranno tutta per farla più
2: tardi. Fammi fare la domanda flash, quella finale, per quello che mi riguarda. Il suo papa ha cominciato un po' a cambiare nella Chiesa, prevedi ancora cambiamenti nella gerarchia? E non posso non fartela questa domanda, sai tutto.
0: Sì, ma assolutamente, insomma, chiaro che non è la mia competenza, però quello che ti posso dire è che io vedo una continuità di pensiero e di azione con il precedente pontificato, in una specificità di carisma e di linguaggio che è normale, cioè ogni papa che c'è chiaramente, però c'è un Concilio Vaticano II che mi sembra continui ad essere parte ispirante proprio di un cammino. Le persone ci sono quelle che scadono perché magari anziane, eccetera, eccetera, quindi è normale che ci siano poi altre nomine, penso, no? Però io vedo una grande continuità. Ripeto, la specificità di un carisma.
1: Grazie Lorena. Grazie. Bianchetti, ti dedichiamo questo brano che è dei Nomadi, Io Vagabondo, perché tu tra le tante cose che hai fatto hai condotto Nomadi Incontro, evento annuale che i Nomadi organizzano nella loro novellara, ringraziandoti.
2: Ciao,
1: davvero
2: grazie.
1: Di cuore, augurandoti il meglio dalla vita. Grazie a Lorena Bianchetti.
0: A voi, un abbraccio.

0: io vagabondo, ma noi vagabondiamo per le nostre rubriche. Sì, io sono nomade.
1: Dai,
0: vagabondo.
1: Podio Rosso, dai, transito, oggi già mi hai fatto inquietare
0: transito, Podio Rosso. Al terzo posto, oggi tutto dedicato alle famiglie, però cambiamo argomento. Al terzo posto ci metto le famiglie con un disabile, perché dimostrano l'amore immenso di cui sono capaci. Al secondo posto ci metto le famiglie in difficoltà economiche, che fanno tanti sacrifici per crescere ed educare i propri figli.
1: Come ti piacciono gli applausi.
0: E al primo posto, vabbè, la mia famiglia. Vabbè, ci metto papà Antonio, mia mamma Michela, le mie sorelle Laura, Barbara e Cristina e mio fratello Glauco, il vero grande fratello.
1: Avete capito qual è l'unica che è uscita male?
0: Grazie. Allora, Podio Nero, la pecora nera o rosa?
1: Sì. Al terzo posto la famiglia di Yannick Sinner, che vorrebbe meno attenzione mediatica. Ma come pensate a una cosa

0: del genere.
1: Al secondo posto il cardinale Zuppi dice che gli piacciono Dio, patria e famiglia, ma vuole riflettere sui contenuti.
2: Che fa male a riflettere? Scusa.
1: Al primo posto, beh, dal prete io mi aspetto che gli sappia già. Primo posto, auguri di buon lavoro all'avvocato Simone Piglion. Non sarà facile difendere di questi tempi la famiglia nel bosco.
2: Che ci sono adesso?
1: Ci sono Vizi e Virtù di Vladimir Luzzuri.
2: C'era un film famoso che si chiamava Vizi privati e pubbliche virtù. Invece io voglio fare vizi pubblici e virtù private. La virtù è occuparsi di famiglia e natalità. Il vizio, incolpare le famiglie arcobaleno dei problemi delle cosiddette famiglie tradizionali. È inutile che muovi quei fogli per cercare di coprire
1: censura.
2: La mia voce.
1: Il mio tweet è nostalgico, è un tweet nostalgico per la famiglia del Mulino Bianco.
2: Oggi la famiglia del Mulino Bianco, ma esiste ancora?
1: È stupenda, stupenda.
2: Ma
1: stupenda.
2: Immagino poi dopo, alla fine lui esce e va a trans. Abbiamo una canzone, Rhythm of My Heart, è strano che non dice niente, Rod Stewart.
1: Ma manco te sento più oramai, sono come i nostri ascoltatori.

0: Rhythm of My Heart, Rod Stewart. E non ho notizie dell'ultima ora?
1: Ma come no, stavo sfogliando un libro bellissimo e mi è venuto in mente proprio ora, all'ultimo, una citazione di Leo Longanesi che diceva: tengo famiglia, è la raccomandazione italiana, come amo la famiglia tradizionale, perché ci aggiungiamo pure le altre, poi raccomandazioni non bastano.
0: Ma qui c'è una famiglia allargata, la famiglia del rosso e nero. Abbiamo fatto dei bambini io e te.
1: Sì, sì.
0: I nostri pupi sono gli autori, Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi.
1: A chi somiglia Amantini e a chi somiglia Lenzi?
0: Somigliano tutti a me.
1: Ecco, certo, si vede infatti.
0: Prima che mi togliessi la barba. Per gli spunti e appunti musicali, Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, la parte tecnica Stefano Velli, che è quello più biricchino.
1: Io vi auguro quello un buon fine settimana. Scusatemi per la presenza di Vladimir Luxuria.
0: Prego.
1: Non lo farò più.
0: Non lo farò più. Vabbè, buon weekend a tutti.
1: Buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia.

0: a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Amore, è fatta!
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto.
5: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste!
3: Ma certo che sì!
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo! Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
7: GR1.
8: La tragedia alle Maldive, recuperato il corpo di una delle 5 vittime, il capobarca Gianluca Benedetti, ricerche interrotte per il maltempo, si indaga sulle cause. Trump di rientro dalla Cina, non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra. Pechino, lavoriamo insieme per ridurre i dazi. Xi Jinping a Washington in autunno. Cooperazione Europa-Golfo, dossier migranti e Mediterraneo. Domani Giorgia Meloni in missione in Grecia, domenica bilaterale a Cipro. Giachetti interrompe lo sciopero della fame, il deputato di Italia Viva prima si incatena in aula per lo stallo in commissione vigilanza Rai, poi smette di digiunare dopo una telefonata della Premier. Difendevo i miei amici, sono profondamente dispiaciuto, 15enne confessa l'omicidio del bracciante agricolo del Mali a Taranto, ricostruiti gli ultimi momenti dell'aggressione, il jeep, scena più bestiale che umana. So che mi sentirai in radio, in auto. Bruxelles ci dà ragione, nei veicoli dovranno continuare ad essere trasmesse le stazioni FM e DAB. L'esordio da regista di John Travolta, il documentario e le sperimentazioni di Soderbergh. Tutto questo è Cannes, sul red carpet, le dive del cinema francese. Internazionali di tennis, niente da fare per Darderid, Ruud va in finale. Tra poco la sfida Sinner-Medvedev. Il giro a solo di Vingegaard sulla salita del Blockhaus. Eulalio resta in maglia rosa. Buonasera da Francesca Giannini. Riprenderanno domani le ricerche dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Finora recuperato un solo corpo, lo sentivamo dai titoli, si indaga sulle cause dell'incidente.
9: Resta ancora una pura ipotesi, quella di una miscela di gas sbagliati all'interno delle bombole che potrebbe aver mandato in confusione i sommozzatori. Eventuali tracce potrebbero essere individuate nell'esame autoptico delle salme. Per ora l'unico corpo ripescato è quello di Gianluca Benedetti, capobarca e istruttore subacqueo. Faceva parte dell'agenzia che gestiva lo yacht. Fondamentale sarà poi l'analisi delle attrezzature utilizzate. 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York. Secondo loro le reali condizioni meteorologiche non erano preoccupanti quando i 5 hanno deciso di immergersi, ma le autorità maldiviane dicono che non è stata considerata l'allerta meteo gialla. Alberto Lucarecchi, esploratore e fotografo subacqueo.
10: Con un'allerta gialla non si va neanche sott'acqua a 10 metri. Il barcaiolo che ti deve riprendere sulla scialuppa potrebbe non vederti, la corrente ti può spostare, ti puoi perdere in alto mare.
9: Da verificare la natura dell'immersione, se scientifica o turistica. In questo ultimo caso, infatti, il limite è di 30 metri e la grotta esplorata è a 60. Claudio Vigolo, GR1.
8: E per gli ultimi aggiornamenti sulle ricerche abbiamo raggiunto al telefono Giorgia Marazzi, console onoraria a Malé, capitale delle Maldive.
11: Domani mattina ci sarà un nuovo tentativo di immersione da parte della Guardia Costiera locale. La difficoltà sia del raggiungimento della grotta, la profondità e il maltempo aumentano un po' i rischi per il recupero dei corpi. Comunque confidiamo in qualche risposta per domani e comunque anche l'avvistamento.
8: La morte dei 5 italiani ha suscitato profonda commozione.
12: Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, dalla loro casa nel ponente genovese ha detto:

0: Ora sono nel mare che adoravano tutte e due, ma non doveva succedere così presto. All'università Carlo Niche Bianchi era stato il maestro di Monica Montefalcone.
1: Con la sua scomparsa muore la mia scuola e per me veramente crolla un mondo.
0: Il fidanzato di Giorgia Sommacalla invece ha ricordato la passione che lei, come la madre, aveva per le immersioni. A Poirino, nel Torinese, così la sua maestra parla poi di Muriel Oddenino.
2: Sono stata contenta, orgogliosa di aver avuto come alunna Muriel. Mi ha dato tanto livello di rispetto degli altri, della natura.
0: E Radio Megna, nel Verbagno Cuseo Ossola, Federico Gualtieri, l'altro ricercatore, che stava preparando con grande dedizione la sua prossima trasferta di studio in Giappone. E poi Gianluca Benedetti, padovano, istruttore capobarca, che aveva lasciato un lavoro in banca per trasformare in un lavoro la sua passione. La subacquea. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Ancora cronaca con l'omicidio a Taranto del bracciante originario del Mali. Ha confessato il 15enne che avrebbe pugnalato la vittima. Un'aggressione più bestiale che umana. Le parole del GIP.
4: Si è detto profondamente dispiaciuto di aver sferrato quelle coltellate solo per difendere se stesso e i suoi amici. Dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari, quelle del 15enne che avrebbe colpito a morte il 35enne bracciante Bakary Sakho, ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto. Parole che nei fatti sono una confessione. Ha raccontato, come hanno fatto gli altri ragazzi minori del branco, di aver avuto una discussione con la vittima, degenerata quando Bakary ha cominciato a filmarli con il cellulare. È partita una colluttazione. Il 35enne avrebbe dato un pugno ad uno dei giovani. Da lì poi i fendenti fatali. Una versione però tutta da verificare e che non è suffragata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. La baby gang, secondo le indagini, ha attaccato una persona a caso, quella che hanno ritenuto più debole e sola. Lo stesso GIP, nel confermare il carcere per il ventenne Fabio Sale, ha definito l'aggressione più bestiale che umana. Sottolinea nell'ordinanza la noncuranza del branco mentre Bakary moriva sull'asfalto. Lo stesso Sale fumava una sigaretta tranquillamente, insultando la vittima agonizzante. Infame, sta facendo la parte, diceva in dialetto, sostenendo che il 35enne stesse fingendo. Personalità incline alla violenza gratuita. La conclusione del GIP. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Di rientro dalla visita di Stato in Cina, il presidente americano Trump parla della guerra in Iran e risponde ai giornalisti sull'Air Force One anche su Taiwan, nodo al centro del faccia a faccia con Xi Jinping. Sul fronte dazi, i team economici di Cina e Stati Uniti lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali in un quadro di riduzione reciproca, fa sapere il Ministero degli Esteri di Pechino, ma non se ne sarebbe parlato a livello di leader. Il corrispondente da New York.
5: Non abbiamo discusso di dazi con Xi Jinping, dice Trump sull'Air Force One decollato da Pechino nel primo pomeriggio, orario locale. La Cina ha assicurato comprerà 200 aerei dalla statunitense Boeing con la possibilità di arrivare a 750 e poi soia per un valore di miliardi di dollari. Abbiamo parlato a lungo di Taiwan, prosegue. Ho ascoltato Xi quando mi ha detto che è contrario all'indipendenza dell'isola. Non mi sono impegnato né in un senso né nell'altro su un ipotetico intervento americano, dice Trump, che non intervista a Fox News aggiunge: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, mentre sulla vendita di nuove armi di Washington a Taiwan prende tempo. Infine l'Iran. Potremmo dover fare un po' di pulizia, dichiara il presidente americano, perché abbiamo avuto un cessate il fuoco lungo un mese, ma poi apre a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni, tuttavia precisa solo con garanzie reali di Teheran. Afferma che sta valutando se togliere le sanzioni su 5 raffinerie cinesi che avevano acquistato petrolio dalla Repubblica Islamica. Intanto, per il Ministero degli Esteri cinese, Xi ha accettato l'invito di Trump a recarsi negli Stati Uniti il prossimo autunno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Dopo Trump potrebbe essere la volta di Putin. Il presidente russo dovrebbe infatti recarsi in Cina la prossima settimana, il 20 maggio. La notizia è stata riportata dai media di Pechino, che la definiscono una tappa di routine nelle relazioni tra i due paesi. Nuovo appello di Leone XIV, il mondo ha bisogno di messaggeri di pace, ha detto il Papa durante la liturgia funebre per il cardinal Cherish in San Pietro. Ascoltiamo le sue parole.
6: Papa Francesco, in un discorso ai diplomatici, li invitava a far fiorire attorno a sé la speranza come risposta al desiderio e all'attesa di bene dei popoli. È un invito che oggi possiamo raccogliere anche noi. Il nostro mondo ha molto bisogno di messaggeri che lo aiutino a ritrovare fiducia.
3: Sulle guerre nel mondo è tornato il presidente della Repubblica Mattarella con un messaggio inviato ad un convegno di Trieste sulla risiera di San Sabba.
7: È un nuovo monito contro l'uso indiscriminato della forza, quello che il presidente Mattarella esprime nel messaggio per il convegno sulla

0: Misera di San Sabba, il ricordo dell'unico campo di concentramento nazista realizzato sul suolo italiano diventa dunque l'occasione per sottolineare come in troppe parti del mondo il diritto internazionale venga apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. Per il capo dello Stato gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, simbolo della catastrofe del totalitarismo, continuano a interpellare le coscienze e per questo avverte: la ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere, il tutto nel quadro dei valori scolpiti nella nostra Costituzione, i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia, conclude Mattarella, rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile. Valentino Russo, GR1.
1: Crisi internazionale e possibili ricadute su economia ed energia, i temi sul tavolo di Giorgia Meloni, che nel fine settimana sarà in Grecia e poi a Cipro.
2: La cooperazione unisca Oriente e Occidente è l'appello che Giorgia Meloni porterà domani al Forum Europa-Golfo. Nell'intervento di apertura al fianco del primo ministro del Qatar, la Presidente del Consiglio tornerà sull'importanza di uno sforzo condiviso per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. Missione che si lega a quella di dicembre in Bahrain, quando la Premier fu l'unica leader europea e la prima, dopo 10 anni, invitata al Consiglio del Golfo. Cooperazione energetica, economica e di difesa, i temi sul tavolo. Allora, come oggi a Navarino, dove all'incontro organizzato dall'Atlantic Council parteciperanno anche il presidente finlandese, i vertici di alcune istituzioni finanziarie internazionali, alcuni capi di Stato e di Governo del Sud Europa, con i quali è previsto a margine un vertice sui temi migratori. Terza tappa, domenica a Cipro, Meloni torna dopo il Consiglio europeo informale per un bilaterale con il presidente cipriota. Energia e difesa, insieme al tema degli stanziamenti per le forze armate, sono stati al centro di una riunione ieri della Premier con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Federica Ionta, GR1.
1: Ad animare il confronto politico sono soprattutto i temi economici, ma non solo. Anche la vigilanza RAI è al centro del dibattito. Poco fa il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che si era incatenato in aula alla Camera per denunciare lo stallo della Commissione, ha interrotto la protesta.
3: C'è un primo grande risultato. Roberto Giachetti annuncia così la sospensione dello sciopero della fame dopo essersi anche incatenato in aula alla Camera. Il deputato di Italia Viva ringrazia tutti, maggioranza e opposizione, il presidente Lorenzo Fontana e la premier Meloni, che spiega: mi ha chiamato.
4: Era preoccupata anche, come tutti, della mia salute. Ho risposto a lei quello che ho detto a tutti gli altri, che prima di occuparci della mia salute bisogna occuparsi della salute della democrazia, e credo che in qualche modo abbia dato un contributo.
3: Speriamo la vigilanza riprenda l'attività regolarmente, commenta la presidente 5 Stelle Barbara Floridia, con tutta l'opposizione che plaudi all'iniziativa di Giachetti. La maggioranza assicura: non faremo mancare il numero legale, pur imputando all'altro fronte lo stallo sulla presidenza. Antonio Tajani.
5: Noi non è che non vogliamo la riunione della commissione di vigilanza, però giusto ci sia rispetto per le minoranze, ma non può esserci manco la dittatura della minoranza.
3: Un clima di relativa concordia che non si estende ad altri temi. Giuseppe Conte contesta al governo il riarmo, AVS aggiunge il no al nucleare, Lichlein la necessità di una legge contro l'omofobia, ma il centrodestra preferisce concentrarsi su quanto già fatto. Fratelli d'Italia cita l'occupazione record e la Lega annuncia presto nuove misure contro il caro bollette. Lucio Bondi, GR1.
1: Conti pubblici in attesa del nuovo giudizio in serata di Standard & Poor's. Per l'Italia è arrivato un aggiornamento sul fronte inflazione.
6: La fase è complessa, ma l'economia italiana è resiliente e solida, ha detto a un convegno a Milano il ministro dell'economia Giorgetti, proprio nel giorno in cui l'Istat ha confermato il sensibile rialzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% i prezzi su base annua, a causa della pressione dei prodotti energetici e degli alimentari non lavorati, conseguenza della guerra in Medio Oriente. Punto questo sul quale la BCE ha suonato un altro campanello d'allarme, paventando un indebolimento della crescita in Europa, con la fiducia di imprese e famiglie che si è incrinata. Questa sera il nuovo giudizio dell'agenzia Standard & Poor's sull'Italia. La previsione è che la valutazione complessiva sul merito di credito resti stabile dopo la promozione di un anno fa e il miglioramento delle prospettive lo scorso gennaio, nonostante il nuovo record segnalato oggi da Banca Italia sull'ammontare del debito pubblico a quota 3.159 miliardi a marzo e nonostante la stima di un rialzo nel 2026 al 138,6% del rapporto con il PIL. Fabio Comini, GR1.
1: E le aspettative di un aumento dell'inflazione a causa dei rincari energetici, con il Brent ormai attorno ai $110 al barile, hanno trascinato al ribasso i mercati finanziari europei. In mezzo allo scetticismo sull'esito dei colloqui tra Xi Jinping e Trump, Milano ha chiuso a meno 1,87%, peggio Francoforte.

0: che ha perso oltre 2 punti. Procede in rosso anche Wall Street. Rai Radio 1, sono le 19:14. La Commissione europea dà ragione all'Italia. Anche sulle nuove automobili dovrà essere montato il tradizionale sistema di trasmissione per le stazioni radio.
1: Eh sì, la radio con i suoi 102 anni alle spalle ha raccontato da sempre la storia che scorreva intorno ma senza invadere. Resta uno strumento fondamentale nelle comunicazioni, ma nei nuovi modelli auto si rischiava di avere sistemi sempre più iperconnessi ma senza la ricezione della radio. La Commissione europea ha dato via libera alla norma proposta dall'Italia che impone alle case automobilistiche la predisposizione per ricevere le stazioni FM e DAB sulle automobili, riconoscendo quindi il valore pubblico della radiofonia in termini di informazione, sicurezza e pluralismo. Una vittoria importante, ma una guerra ancora non del tutto vinta, perché avere il ricevitore broadcast sulle auto serve a poco se poi la radio viene relegata nei sottomenu poco visibili, dove in primo piano ci sono solo le grandi piattaforme. Infatti il 70% dell'ascolto radiofonico avviene in auto e per la radio sarebbe il dimenticatoio. Alla decisione di Bruxelles plaude Confindustria a Radio Televisioni. Lorenzo Opice, GR1.
0: Verso l'estate 2026 gli italiani sembrano puntare sulle vacanze cosiddette di prossimità. Il dato è emerso dal forum del turismo inaugurato in Liguria dal ministro Gianmarco Mazzi.
2: Tra mare, montagna, borghi e città d'arte, quest'estate oltre il 70% degli italiani rimarrà nel bel paese, optando per mete sicure e vicine. A scoraggiare le prenotazioni tra destinazioni e durata del soggiorno è la crisi internazionale. Ad oggi, secondo noto sondaggi, solo il 23% delle persone ha prenotato o confermato un viaggio. Il 32% teme di trovarsi in un luogo dal quale potrebbe essere difficile rientrare in Italia in caso di aggravamento delle guerre. A pesare è anche il timore dell'annullamento dei voli a causa della crisi energetica. Su questo le parole del ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
3: La gente deve sapere che può tranquillamente prenotare, poi se ci fosse un problema legato alla cancellazione gli viene rimborsato il viaggio, o altrimenti l'agenzia, nel momento in cui loro vanno a chiedere rimborso, magari gli posso proporre un altro viaggio da qualche altra parte, però non è che perdono i soldi.
2: Per quanto riguarda i viaggi in Italia, il nostro paese continua ad attrarre un gran numero di turisti dall'estero, dall'Europa ma anche dagli Stati Uniti. Dal forum del turismo Santa Margherita Ligure, Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Al Salone del Libro di Torino oggi è stato il giorno del processo all'intelligenza artificiale. A parlarne lo scrittore Marco Malvaldi, giallista, ma autore proprio su questo tema del saggio Scimmia Sapiens, edito da Bompiani. Lo abbiamo intervistato.
4: Malvaldi, proviamo a spiegare l'intelligenza artificiale a un adolescente, ma forse anche agli adulti.
5: Sì, siamo tutti adolescenti di fronte a questa tecnologia. Secondo me la cosa che deve fare è giocare con questi oggetti per cominciare a esplorarli, letteralmente giocarci e prenderla in giro, cercare di farla cadere in trappola, capire quali sono i limiti del suo ragionamento.
4: Possiamo trattare l'intelligenza artificiale come abbiamo trattato le grandi rivoluzioni?
5: Esattamente, l'invenzione della stampa apparentemente porta via il lavoro a un sacco di monaci, però la diffusione della conoscenza decolla e a quel punto molte più persone leggono e quindi molte più persone scrivono. Il partecipare alla conoscenza diventa un qualcosa di integrato.
4: Si diverte più da giallista o quando esce la sua mente più matematica?
5: No, io mi diverto di più da saggista e molto spesso la persona che sono all'inizio della scrittura del saggio è diversa da quella della fine, perché nell'imparare alcune cose che ero convinto di aver capito, mi rendo conto che sono solo convinzioni.
4: Il mondo sarà salvato dai ragazzini?
5: Sarà salvato da quelle persone che, quando un adulto dice loro questa cosa non si può fare, rispondono: e perché?
4: Torino, Marcella Sullo, GR1.
0: Cinema al Festival di Cannes stasera, il neoregista John Travolta, e in passerella arrivano anche le dive del cinema francese. La nostra inviata
6: Philippe.
7: Si può continuare ad amare un uomo accusato di pedofilia? Maria Kreutzer in Gentle Monster affronta il tema dei bimbi violati, raccontando una famiglia proprio nel momento in cui esplode. E Léa Seydoux, protagonista, è bravissima. In concorso qui a Cannes come Virginie Efira, affascinata dal Giappone di Hamaguchi, il regista di Drive My Car, che esplora il tema della morte in oltre 3 ore di film.
8: Sorpresa! Oggi viaggeremo a
6: a bordo di un jet.
7: 60 minuti invece per volo notturno per Los Angeles. John Travolta, che qui nel 94 ballava con Uma

0: Turman diventa regista e Cannes non si lascia scappare l'occasione. In passerella alla stessa ora di Marion Cotillard per Karma, un ingorgo di divi, ma accadrà per tutto il fine settimana in Croisette. Stasera anche Steven Soderbergh, che sperimenta l'intelligenza artificiale per portare sullo schermo John Lennon. Molta attesa e un pizzico di preoccupazione. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia grazie a Stefano Catini e Massimo Vasciaveo. Restate su Radio 1 perché tra poco c'è lo sport. Da Francesca Giannini a tutti voi grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
8: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
9: Noi spesso raccontiamo di sogni.
10: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
8: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
15: GR1 Sport.
16: In studio Alessio Maldini, tennis internazionale del Foro Italico, terminata da pochi minuti la prima semifinale Rud Dardari e tra poco la sfida Sinner-Medvedev.
17: Senza energie, Luciano Dardari completamente svuotato dopo la doppia battaglia tennistica con Alexander Zverev e Rafa Odar, cede di schianto, doppio 6-1 contro il norvegese Casper Ruud, ex numero 2 del mondo. C'è stata anche una lunga interruzione per pioggia di quasi 2 ore sul punteggio di 4-1 per Ruud, servizio Dardari, palla break per Ruud che al ritorno in campo ha breccato l'azzurro, è andato sul 5-1, ha chiuso 6-1, c'è stata un po' di lotta all'inizio del secondo set, ma alla fine completamente svuotato. Luciano Dardari ha ceduto di schianto appunto a Casper Ruud, che raggiunge per la prima volta la finale agli internazionali BNL d'Italia. Per la cronaca è la quarta finale 1000 in carriera per il norvegese. Luciano Dardari saluta Roma, ma ha compiuto davvero delle imprese straordinarie, è arrivato in semifinale e tra pochissimo scenderà in campo Jannik Sinner contro il russo Daniil Medvedev, una finale anticipata. Ci risentiremo più tardi all'interno di Zona Cesarini per aggiornarvi naturalmente.

0: sul match del numero uno del mondo. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
1: E nel doppio la coppia Bonelli-Vavasori è approdata in semifinale battendo Oliovara a Patten 7-5-7-6. Da Roma ci spostiamo in Abruzzo per la settima tappa del Giro d'Italia che presentava l'impegnativo arrivo in salita al Blockhaus.
2: Il Blockhaus è spettacolo, chilometraggio d'altri tempi e come previsto sulla salita finale arriva l'attacco di Jonas Vingegaard, il promesso sposo di questo Giro d'Italia, che sfrutta il lavoro della squadra, stacca tutti e vince a braccia alzate in una giornata anch'essa d'altri tempi, freddo e neve a bordo strada. È stata una salita dura, credo di aver fatto una buona scalata, la squadra ha fatto un grande lavoro, sono contento di aver vinto e di averlo finalizzato. La soddisfazione è misurata per il danese perché sì, vince ma non stravince. Galla lo segue a poca distanza, infatti perde poco. Paga dazio invece Giulio Pellizzari, che commette, ammissione sua, l'errore di seguire il danese e alla fine si salva grazie all'aiuto di Hindley, compagno di squadra.
3: Sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
2: Una lezione che ha imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
3: Sì, sicuramente.
2: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
3: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo
2: fiduciosi. La nuova classifica vede il bravo Eulalio ancora in rosa, con un vantaggio però dimezzato su Vingegaard, secondo a 3,17. Poi Gall, Hindley e Pellizzari, quinto a 4,28, a 1,11 da Vingegaard. I giochi sono ancora aperti e domani si va nelle Marche con la temuta tappa dei muri. Blockhaus con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: Moto Mondiale a Barcellona, prima giornata del Gran Premio di Catalogna con prove libere e prequalifiche.
4: Dalle stelle alle stalle. Dopo la doppietta di Le Mans, Jorge Martin è la vittima più illustre delle prequalifiche catalane, con temperatura bassa e pista con ancora meno grip del poco che ha già di solito. Dopo una mattinata molto positiva, Martinetro, secondo in classifica a meno uno dal compagno di squadra Marco Bezzecchi, non riesce a mettere la sua Aprilia in top 10. Anzi, cade in curva 2 a un minuto e mezzo dalla bandiera scacchi e dovrà passare da una Q1 che diventerà ancora più forche caudine del solito, visti tanti nomi pesanti presenti e che mattinata erano andati bene. Con lui rimangono infatti fuori dalla top 10 anche Bastianini, Bagnaia, Ugura e Aldeguer. Ma chi c'è allora nei primi 10? KTM in gran forma con Acosta davanti a tutti a precedere Alex Marquez, Binder, Fernandez e Zarco. Primi 5 raccolti in 79 millesimi. Sesto di Giannantonio, settimo il leader iridato Bezzecchi, poi Mir, Miller e Quartararo. Due Yamaha in Q2 non si vedevano da un pezzo, a completare il pazzo venerdì catalano. Luca Cesaretti, GR1.
1: Calcio sarà diretto da Maresca al derby Roma-Lazio. Incontro clou della penultima giornata di campionato. Forno arbitrerà Pisa-Napoli, Massa Juventus-Fiorentina, Sozza Genoa-Milan e Zufferli-Como-Parma. Tutte queste partite che interessano la corsa Champions si giocheranno domenica alle 12. Questa sera invece è l'andata dei play-out di Serie B Bari su Tirol. Inizio alle 20, tra una settimana a Bolzano, la gara di ritorno. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.com.

0: www.mediaconsulenti.it.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Verde, viaggiare informati.
5: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:29 minuti, quasi 30. Sulla A26 la Genova Gravellona Toce, ci sono cose a tratti tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri, il tutto per traffico intenso, traffico che peraltro sta lentamente andando a dormire. Sulla 7 code per lavori tra la diramazione per Predosa e Vignole Borbera, sulla tangenziale est di Milano coda tratti tra Via Rubatina e Gobba, sulla ovest coda tratti tra la statale 35 dei Giovi e il svincolo con la statale 494 di Vigevanese Nuova. Ancora sulla 1 la Firenze-Roma coda tratti tra Firenze Sud e Incisa per traffico intenso. Siamo nella capitale, ci sono code tra la Cassia Veientana e la via Salaria in direzione Casilina. Sulla A14 code per lavori tra la A25 e Pescara Sud. Infine, raccordo tangenziale di Bari, ci sono code per un incidente tra lo svincolo per Modugno e la tangenziale di Bari. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
7: Ah sì?
8: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
9: Ah sì?
10: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
9: Ah sì?
11: Si dice ASI, non ASI.
12: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Eurovision Song Contest. La finale domani alle 20:35 su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
14: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
15: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
16: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
17: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
18: Il premier mette a punto in queste ore.
19: The president did what he always went.
20: Soltanto a prendere i voti.
21: The Afghan government says they're not surprised.
22: Zapping.
23: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Questa sera, come ieri sera, in via del tutto straordinaria, non in studio ma sul palco della RAI al Lingotto di Torino, in occasione della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Anche questa sera faremo una puntata tutta dedicata a quello che succede in questa edizione del Salone, e ne succedono davvero di tutti i colori. Sentite i rumori di fondo, dappertutto si presentano libri, si parlano di libri, si parla di librerie, di editori, di scrittori. Insomma, è la festa di compleanno del libro che accade una volta l'anno a Torino. Noi abbiamo una puntata piena di ospiti, ricca di spunti, quindi state con noi perché vi racconteremo un sacco di cose interessanti, e soprattutto ora vi racconto chi saranno gli ospiti di questa puntata. Cominceremo con Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Con lui parleremo di molte cose, anche proprio legate al successo di questo Salone del Libro. Poi sarà con noi Gabriele Segre, che è il direttore della Fondazione Vittorio Dansegre. Arriva al Salone con un nuovo libro, La fine della storia, Abitare la scomodità del mondo, edito da Bollati Boringhieri. Poi avremo qui sul palco Vittorio Lingiardi. Abbiamo già parlato

0: del suo libro a Zapping. Torneremo, diciamo, anche sulle conseguenze di questo libro. Farsi male è diventato il titolo del libro, Variazioni sul masochismo. Se ne sente parlare moltissimo, anzi questo farsi male è diventato quasi un'inflessione nelle discussioni tra amici, tra persone, in famiglia. Farsi male ha lasciato una traccia, il titolo di questo libro. Poi avremo con noi Fabiola Giannotti, che è stata è ricordata per essere la prima donna a guidare il CERN, è stata direttrice generale del CERN dal 2016 fino al 2025, è stata nominata presidente della fondazione Kotek che ha sede in Italia. Parleremo con lei. Parleremo con lei di ricerca, di scienza, qual è il ruolo della scienza nella nostra vita, qual è il modo con cui noi ci approcciamo alla scienza, e anche un po' per capire perché spesso siamo un po' invasi da una vena di scetticismo quando sono gli scienziati a parlarci, quasi che ci fosse una sorta di resistenza a credere alla scienza, a quello che ci dice. Fabiola Giannotti a Zapping. Poi sarà con noi Eleonora Tini Andreatta, che è la vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix. Netflix ha portato qui al Salone uno studio, una ricerca demoscopica molto interessante, in cui si vede il rapporto tra i film, le serie e i libri che hanno ispirato quei film e quelle serie, ed è un rapporto di mutuo condizionamento e anche di mutuo vantaggio. Quando esce una serie o un film basata sul libro, quel libro moltiplica, in alcuni casi decuplica le vendite, e soprattutto ha un effetto lungo, ha una coda lunga, non soltanto nel momento in cui la serie esordisce, ma per molte settimane anche di seguito. Anche i libri di nicchia, che magari vendono 1000 copie, improvvisamente ne vendono 10.000, e quindi ci faremo raccontare un po' come funziona questo meccanismo. Poi avremo con noi Davide Rondoni, ci darà l'occasione anche un po' di parlare di poesia, di cui si parla poco. Abbiamo parlato molto di romanzi, di saggi, ma il caso qui c'è, si parla tanto di poesia, quindi abbiamo voluto portarla anche un po' sul palco di Zapping. Poi sarà con noi Stefano Cappellini, giornalista di Repubblica, e qui porta un libro, Rosso Bruni, la confluenza degli estremi in politica, i rossi e i bruni. Un tempo si parlava degli opposti estremismi, adesso si parla di Rosso Bruni. Chiuderemo con Nicola Procaccini, che è un eurodeputato di Fratelli d'Italia, è co-presidente dei conservatori appunto al Parlamento Europeo, e ha scritto un libro sull'ecologia dei conservatori, ne parleremo, tra l'altro la prefazione è di Giorgia Meloni. Bene, questa è la puntata di Zapping di questa sera, i titoli del TG3 li usiamo come sempre per non farvi perdere le notizie del giorno.
1: Maldive, sospese le ricerche dei sub italiani, riprenderanno domani. Recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Al TG3, uno degli italiani sulla barca. Il tempo era bello, sembrava un'immersione normale. Parla il marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacali. In acqua erano come sorelle. Se mia moglie avesse dovuto scegliere, avrebbe voluto morire abbracciata dal mare. Trump lascia la Cina, stretti molti accordi, Pechino frena, dettagli da definire. Il presidente in Iran ora fa pulizia e non si impegna su Taiwan, Xi a Washington in autunno. Roberto Giachetti si ammanetta alla Camera contro la mancata convocazione della vigilanza Rai. Meloni lo chiama, commissione convocata, protesta interrotta, opposizioni ora la riforma. Taranto confessa il 15enne che ha ucciso il bracciante maliano. L'ho colpito per difendere i miei amici. I 4 minorenni indagati per omicidio. Il giudice, scena bestiale. Cannes, la nuova vita di John Travolta, che torna da regista sulla Croisette con il suo primo film. Volo notturno per Los Angeles, dedicato alla sua grande passione, pilotare aerei.
0: 9:38 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms, whatsapp, se volete intervenire in diretta, chiamateci, un messaggio, anche un messaggio vocale, vi facciamo partecipare a questa libera chiacchierata che avremo qui sul palco dell'Oval da adesso fino a poco prima delle 9. Io saluto subito il primo dei nostri ospiti, il professor Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria Goffredo Bellonci e anche professore emerito alla Sapienza, studia i problemi del libro, dell'editoria, della lettura, delle biblioteche, insomma un esperto. Buonasera, benvenuto a Zapping. Anzi, buonasera. Bentornato, non è la prima volta che è il nostro ospite. Allora,

0: ricorro al parere dell'esperto. Che oggetto è il Salone del Libro? Che macchina è questa cosa in cui siamo immersi da 3 giorni ormai?
1: Ma credo che il Salone sia emblematicamente il segnale di come attorno ai libri si creino delle comunità, cioè persone accomunate da una passione, da un interesse e che hanno il piacere di ritrovarsi. Qui certo troviamo tanti libri che magari in librerie non troveremmo, ma anche quei libri che potremmo trovare in libreria o che potremmo trovare su un sito di commercio elettronico, perché veniamo a vederli qui? Perché secondo me le persone hanno il piacere proprio di ritrovarsi attorno a quello che è l'oggetto della loro passione. I numeri, ma non solo del Salone, anche dei festival e dei tante iniziative in cui attorno ai libri si discute, danno la dimostrazione che poi le persone che vogliono capire, che vogliono guardarsi intorno, che vogliono ragionare, spesso lo fanno a partire dai libri.
0: Perché uno si potrebbe chiedere, non è che gli italiani siano questo popolo di lettori fortissimi, no? Magari fa anche un po' impressione vedere, leggere di una libreria che chiudere o stare davanti a una libreria vuota e poi vedere l'assalto allo stand della Mondadori o dell'Einaudi o di Donzelli o di qua, perché tutti vogliono entrare lì nello stesso momento, tutti insieme, quando magari la libreria è sotto casa, non ci mettono piedi da un anno. Certo. Che cosa significa questo?
1: Perché dietro il libro c'è l'autore, quindi c'è il piacere di incontrare l'autore.
0: Di farsi firmare la copia, questa è una forma di feticismo. Che
1: esattamente, cos'è? Esattamente. In passato gli autori erano degli sconosciuti, nascosti dietro i loro libri. Da quando è cominciata l'era dei festival, la possibilità dell'incontro diretto e anche di interloquire con gli autori, si è scatenato questo fenomeno per cui alcuni autori sono delle star. Io oggi ho partecipato
0: come delle rock star.
1: Io ho partecipato a un incontro con Alessandro Barbero, c'era una coda infinita, sì, di persone che volevano farsi un selfie con lui. È un fenomeno che testimonia il fatto che...
0: Ma quindi ci dice anche forse qualcosa di ancora più profondo, che la gente ha bisogno di riti collettivi, cioè ha bisogno, sì, di ritrovarsi attorno a qualcosa. Non c'è più forse tanto la piazza, forse non c'è più tanto la messa, non ci sono tante più, non c'è più la fabbrica, lavoriamo in smart working, quindi c'è questa necessità, insomma, di intrupparsi, di passare in mezzo a una folla, di essere insieme a fare qualcosa, no?
1: Di poter dire io c'ero, sì, quando Barbero ha detto quelle cose, di potersi incontrare, magari fare la coda e pagare un biglietto per ascoltare una conferenza di un professore d'economia. Perché questo? Perché appunto ritrovarsi con persone con le stesse passioni. Diciamo che attorno ai libri si crea un social network fisico in questi casi.
0: Ecco, ma è una domanda che spesso mi pongo. Perché il libro ha questa, i giovani direbbero questa hype? Perché se ne parla tanto? Perché che cosa succede con il libro? Leggendo diventiamo persone migliori? Diventiamo cittadini migliori? Sappiamo più cose? C'è una forma, come se, di effetto edificante nella lettura, per cui i giovani vengono incoraggiati, leggete di più, leggete più libri, se non li leggete è qualcosa che vi perdete. Che c'è di nel fondo di tutto questo?
1: C'è sicuramente anche questo, cioè che la lettura dei libri viene ancora visto come un elemento di distinzione, come un elemento per migliorarsi. Ma non è solo questo. Innanzitutto diciamo che i lettori di libri, noi ci lamentiamo che non sono abbastanza, però comunque sono di più delle persone che vanno a teatro, delle persone che vanno al cinema, delle persone che visitano i siti archeologici, quindi comunque è, diciamo, la forma di partecipazione culturale, la forma di consumo culturale maggiormente diffusa. E poi comunque c'è questo fatto che il libro continua ad avere questo valore di reputazione, no?
0: Cioè, giustificato?
1: Ma penso di sì, perché comunque c'è un dato che ho letto recentemente che mi ha molto colpito. Gli ascoltatori di podcast, in più di un terzo dei casi, quando vogliono approfondire il tema del podcast che li ha interessati, ricorrono alla lettura di un libro. Cioè il libro, forse anche nella sua

0: solidità ha questo valore di essere ritenuto, credo in modo realistico, la forma migliore di espressione per chi ha qualche cosa da dire e la forma migliore di accesso alla conoscenza per chi appunto è curioso e vuole informarsi.
1: In mezzo minuto mi dice a che punto siamo nel lungo processo del premio Strega?
0: Guardi,

0: giugno questi partecipanti si ridurranno a 5. Mi pare che ci sia grande interesse negli incontri che gli autori stanno facendo, appunto in festival, incontri, partecipazione a varie iniziative, e sono un momento di partecipazione, cioè i lettori appassionati potrebbero tranquillamente leggere i libri senza bisogno di partecipare a questi incontri, però il voler discutere con gli autori, anche perché poi il fenomeno più forte di questi anni è quello dei gruppi di lettura, e ne abbiamo reclutato all'interno dei votanti del Premio Strega decine di gruppi di lettura che si aggregano attorno alle librerie, alle biblioteche.
1: Quanto fa vendere il Premio Strega, così detto brutalmente?
0: Ma i dati negli anni ci dicono che nelle peggiori delle ipotesi triplica il numero di vendite rispetto al periodo precedente.
1: Cioè basta la fascetta per vendere tre volte
0: basta
1: tanto.
0: Basta la fascetta, sono tantissime le persone che vanno in libreria senza ricordare l'autore o il titolo del libro e dicono vorrei il libro che ha vinto il Premio Strega. Questo vuol dire che viene considerato una forma di riconoscimento.
1: La gente in libreria dice tante cose. Una volta ho assistito a uno che chiedeva vorrei l'ultimo di best seller.
0: Sì.
1: Era una cosa un po'.
0: Autore notissimo.
1: Notissimo, sì. E lo volevano tutti. grazie a Giovanni Solimine. Io vado direttamente al nostro prossimo ospite, Gabriele Segre, dicevo, direttore della Fondazione Vittorio Dansegre, si occupa da anni di temi di identità, di convivenza, ha lavorato su questi temi alle Nazioni Unite, è un editorialista della Stampa e ha questo libro con sé, La fine della storia, abitare la scomodità del mondo. La prima domanda è inevitabile, come sta?
2: È la domanda che ci poniamo tutti. Quando rispondiamo...
1: E poi la domanda chiave del libro, per questo gliela faccio.
2: La domanda chiave del libro, ed è la domanda a cui rispondiamo solitamente con un po' di distrazione e anche un po' di conformismo. Bene, grazie, o tutto bene? Tutto bene è rivelatorio in realtà di quello che è il nostro mondo, perché in un mondo sempre più incentrato sul controllo, sulla volontà di essere in controllo di tutto, di capire, di conoscere e di poter maneggiare tutto quanto, se non siamo in controllo non stiamo bene. In un mondo in cui oggi sempre meno abbiamo il controllo, ci sono sempre più incertezze, sempre più situazioni incomprensibili, perché sta cambiando tutto, dalla politica alla società, al modo in cui ci relazioniamo con gli altri, facciamo fatica a rispondere tutto bene, quindi abbiamo meno controllo e dunque stiamo peggio.
1: Oppure diciamo starò bene, no? Facciamo una previsione sul futuro.
2: Oppure facciamo una previsione sul futuro perché ci proiettiamo già nella possibilità che riusciremo a costruire quel futuro con quell'afflato d'ottimismo che è molto tecnico, che ci dice abbiamo gli strumenti per controllare il mondo e quindi in qualche maniera dalle situazioni difficili ne riusciremo ad uscire. Il problema è che noi oggi viviamo nella fine della storia, ovvero in un tempo in cui tutto sta cambiando, in cui abbiamo paradossi e incertezze tali per cui quello che davamo per scontato della politica, del diritto, sulla pace, l'idea che il mondo non avesse più le guerre, il fatto che si potesse vivere in cooperazione, in benessere tutti quanti, sembra essere sempre un miraggio più lontano, e dunque tentiamo di proiettarci su un futuro sempre alla ricerca di tentare di tenere i pezzi assieme, quando in realtà quello che ci servirebbe è capire cosa è andato storto prima.
1: Quindi diciamo la questione è la grande delusione che viviamo è che la storia non è mai finita. Per un momento ci siamo illusi che lo fosse, che il mondo liberale, progressista, il mondo dei diritti, il mondo della democrazia avesse trionfato. La caduta del muro di Berlino ci diceva questo, anzi lo strombazzava ai quattro angoli del pianeta. Qualche grande ricercatore, filosofo, penso appunto a Fukuyama, che disse questa, che ci scrisse un libro anche in parte frainteso, però da lì si cominciò a ragionare sulla fine della storia. La storia in realtà non è finita, non è finita per il mondo, ma in fondo non è nemmeno finita per noi, diciamo, dell'Occidente, che l'avevamo guardata negli occhi questa fine.
2: Assolutamente, quello che noi abbiamo fatto nel frattempo è illuderci che fosse finita, quindi adattarci e metterci nelle condizioni di vivere in un mondo che pensavamo ideale, che non andava più cambiato, al massimo andava un po' migliorato, e questo potevano farlo il diritto.

0: il mercato, l'economia, la scienza, non avevi mica più bisogno della politica. La politica serve a cambiarlo il mondo, non a migliorarlo. E quindi abbiamo smesso di fare politica per tanti anni, non rendendoci conto che invece c'era un gran bisogno di reinterpretare il mondo e reinterpretare noi stessi. A un certo punto ci siamo svegliati con una serie di schiaffi, uno dopo l'altro, dalle pandemie alle guerre alle nostre porte, all'incertezza, a Trump, alle democrazie che non reggono più, e ci siamo risvegliati inconsapevoli del fatto che non siamo più capaci di fare politica, perché la politica non è soltanto economia, non è soltanto diritto, ma è fare delle scelte e soprattutto interpretare il tempo, interpretare noi all'interno del tempo. E per fare quello dobbiamo lasciare da parte le nostalgie del passato e riferirci a un futuro che non è ancora qui, ma che si formerà dando il tempo alle cose di maturare. Io parlo nel libro dell'elaborazione del lutto, perché come tutti i cambiamenti, anche questo cambiamento porta con sé un grande trauma. Dobbiamo lasciare dei pezzi di noi e immaginare di avere così immediatamente con la bacchetta magica la risposta a tutte le questioni. Quindi le crisi internazionali si risolvono in questa maniera, le crisi economiche si risolvono in quell'altra,
1: quelle ambientali in un altro modo ancora,
0: e sono ottimi strumenti tecnici, ma che non saranno sufficienti a ridarci quella centralità e quel senso di noi che invece è centrale nella nostra società.
1: Che poi, a ben guardare, l'illusione della fine della storia ce l'abbiamo avuta soltanto noi europei, insomma occidentali. Non è che sia stato un momento in cui tutto il mondo aveva avuto questo abbaglio.
0: Assolutamente no. E il sottotitolo del libro che tu hai gentilmente citato, che è Abitare la scomodità del mondo, quella scomodità è la condizione normale dell'esistenza umana. Noi per millenni siamo stati scomodi nell'incertezza di non sapere cosa sarebbe successo domani e come costruire delle società più ordinate e più in controllo possibile. Il resto del mondo, differente dall'Occidente, ha continuato a vivere con quell'incertezza come parte della normalità, con quella scomodità. Noi ci siamo illusi che potevamo fare a meno della scomodità, eravamo molto...
1: Beh, forse comodi. Per un periodo ci siamo quasi abituati a un elemento di comodità. No, noi avevamo l'America che ci garantiva la sicurezza, la difesa, cioè avevamo la Russia che ci garantiva l'energia a buon mercato, cioè avevamo la Cina dove vendevamo qualsiasi cosa producessimo, cioè avevamo, grazie a tutto questo, cioè avevamo dei sistemi di welfare molto generosi, molto efficienti. E per un momento ci siamo detti: non c'è più guerra, andiamo in pensione anche molto presto, se ci ammaliamo lo Stato ci paga le cure, grandi nemici non ne abbiamo. Beh, insomma, è l'era della comodità.
0: Era l'era della comodità ed è stata un'era di comodità, ma quello che ci siamo dimenticati è che il mondo cambia, le condizioni cambiano. Non era sbagliato adattarsi a quello, è stato sbagliato pensare che quello fosse sufficiente di per sé, che sarebbe durato all'infinito perché era capace di reggersi per condizioni intrinseche, non perché noi lo mettevamo nelle condizioni di durare. Nel momento in cui ci siamo resi conto che quelle condizioni da sole non bastano, che il diritto non basta a se stesso, che l'economia non basta a se stessa, ma che c'è bisogno di lavorare e di mutare le condizioni affinché il mondo proceda, ecco lì ci siamo risvegliati dicendo: ma come si fa? Non sappiamo più farlo. E oggi stiamo tentando di rimpararlo, stiamo già facendo dei passi avanti importanti, perché questo discorso fatto 2 anni fa non sarebbe stato compreso. Invece credo che oggi sia senso comune del fatto che il mondo sia cambiato e che noi dobbiamo cambiare con esso. E servirà ancora del tempo, e la politica...
1: Mi pare che noi siamo in una fase di nostalgia ancora, come si stava bene, no?
0: Assolutamente così.
1: Però forse la nostalgia poi serve poco come moneta per andare avanti.
0: Serve poco per capire chi siamo noi nel mondo del presente, perché sennò continuiamo a pensare a noi in un mondo del passato. La politica deve aiutarci anche a fare questo.
1: Una bella speranza questa. Grazie molto a Gabriele Segre. Ricordo il suo libro La fine della storia, Abitare la scomodità del mondo. Bollati Boringhieri 2026, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon salone.
0: Grazie
1: ancora,
0: alla
1: presto. Allora, sono le 19:54 minuti e già qui con me Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicanalista, insegna psicologia dinamica

0: la facoltà di medicina e psicologia alla Sapienza di Roma e ha un libro che è uscito nel 2025, Farsi male, variazioni sul masochismo. Buonasera, bentornato a Zappi.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, innanzitutto dammi uno sguardo a questo salone. Hai fatto qualche assaggio, hai visto qualcosa, hai assaggiato qualcosa?
1: Ma guarda, come sono arrivato...
0: Questo è il compleanno del libro, no?
1: Sì, sì, ma io, diciamo, ormai... vengo da tempo tutti gli anni e la novità grande è che fa freddo, questa volta fa un certo freddo e fuori piove, invece il calore di incontrarsi, di ascoltare i racconti dei libri degli altri, di parlare del proprio, di trovarsi in situazioni inattese, di stare dentro gli stand, di avere anche un po' finalmente il tempo di scartabellare nei libri, perché è come anche la festa delle librerie per certi aspetti, perché gli stand possono essere vissuti come una grande unica libreria.
0: Non l'abbiamo detto prima con Solimine, ma una cosa specifica del salone è che in realtà si va poi negli stand delle case editrici e spesso si trova tutto il catalogo,
1: sì,
0: cosa che in libreria
1: sì, esatto.
0: Non si trova più, cioè, no? Quindi trovi un vecchio libro di cui avevi sentito parlare, che avresti voluto comprare all'epoca e te lo ritrovi lì.
1: La cosa bella del salone è proprio creare in fondo sotto un unico tetto la presenza fisica di molti autori, la presenza fisica di molti libri che non vedresti, come dicevi tu, e avere in qualche modo il tempo. Certo, bisogna avere una certa resilienza alla folla e all'attraversamento,
0: ai rumori, al rimbombo.
1: Però, diciamo, è anche una festa di vita, sì, questo sì. Non è un posto per misantropi o per lettori che stanno nella Torre d'Avorio, è un'immersione del suo bello.
0: Perché prima dicevamo, no? Insomma, è strano che magari qualcuno diserti per anni la libreria sotto casa, poi si mette in fila qui per 2 ore per vedere uno stand di un libro, no? È come il bisogno di un rito collettivo.
1: Beh sì, proprio la dimensione del collettivo qui è straordinaria, è celebrata, è bello anche vedere le scuole, è bello anche vedere le famiglie, è bello anche vedere le fogge più disparate. Oggi c'era un piccolo gruppo di suore e un gruppetto di ragazzine con l'ombelico fuori, quindi insomma è anche una festa di incontri antropologici.
0: Perché la gente sente il bisogno di fare delle cose insieme, no? Forse, non so, appunto, dicevo anche prima, i posti di lavoro sono sbriciolati, si lavora da casa, in chiesa non ci si va più,
1: guarda,
0: in piazza raramente.
1: Sì, c'è un ritorno, no. Secondo me, tu prima parlavi di nostalgia, sì. No? C'è secondo me una nostalgia anche del corpo e della trasformazione del corpo individuale in un corpo sociale, in un corpo collettivo, in un corpo culturale, non a caso si dice il corpo docente, il corpo discente, quindi quello che...
0: Il corpo umano, il tanto corpo per citare
1: ecco,
0: un tuo libro passato.
1: E quindi io credo che alla pari anche del successo ormai capillare delle grandi iniziative di festival, convegni, oggi davvero è ogni settimana presenta dal borgo più piccolo di Italia alla capitale, ai capoluoghi di provincia, dei momenti di incontro fisico di corpi che si mettono ad ascoltare o a parlare attorno a cosa? Attorno ai libri. Quindi in una realtà, diciamo, di tutti i giorni che è molto virtualizzata, in cui il libro magari è guardato sul sito, un documento è letto nel PDF, quindi insomma abituati a quotidianità diciamo online, questa presa a terra, questo calpestare gli stand e questo toccare con le mani i libri mi sembra un tema di ritorno anche alla corporeità.
0: Ecco, ma toccare con le mani i libri, leggerli, sceglierli, metterseli in busta, metterseli in tasca, Che cos'è? È una terapia? È una cura? Cioè, che cosa affidiamo al nostro tempo col libro? Ci fa sentire migliori? Ci guarisce da qualche cosa? O invece magari ci rende anche più, non so, più ansiosi, più incazzati? Che funzione c'ha? È una cura o no?

0: La funzione del libro è quella di renderci più viventi, non so come dire. Quindi alcuni libri possono farti vivere attraverso l'inquietudine che ti trasmettono, attraverso la preoccupazione, la paura. Per esempio, penso alla grande saggistica di tipo politico, antropologico, sociale. Altri libri ti portano a vivere vite che non hai vissuto e quindi ti consentono di essere un uomo di 200 anni fa, un contadino russo piuttosto che un navigatore solitario. Quindi insomma hai questa possibilità di vivere altre vite. E poi i libri sono anche sicuramente una cura di diciamo una cura dell'immaginario, una cura delle possibilità, una cura anche, io poi amo molto la poesia, c'è un grande ritorno secondo me, un'attenzione allo sguardo anche poetico, alla lingua poetica, ed è quindi anche una possibilità di portare un po' più a fior di pelle dei contenuti che forse sono magari più privati, più nascosti, forse più sconosciuti al lettore stesso. C'è una cosa bellissima che dice uno psicoanalista che io amo molto, che si chiama Christopher Bollas, che è un concetto di conosciuto non pensato, cioè qualcosa che è dentro di te ma non ne hai consapevolezza, ed è attraverso un incontro, lui lo usa diciamo nell'incontro clinico, nell'incontro analitico, nel dialogo terapeutico, però io credo che anche il libro sia un terapeuta che possa fare emergere, se è un buon libro, un conosciuto non pensato.
1: Veniamo al tuo ultimo libro, ne abbiamo già parlato, Farsi male, ne abbiamo parlato, l'abbiamo raccontato, non è il caso di ripeterci, però quella cosa che ho notato, non so se ti è capitato, ma questo farsi male è entrato nel discorso pubblico, è entrato nel discorso tra amici, nelle famiglie, cioè io lo sento citare come parte, certo, farsi male, ecco un esempio del farsi male, ha attecchito nella discussione anche spicciola, non voglio dire che sia diventato un meme, ma magari qualcosa di simile, no?
0: Ma sicuramente la mia scelta di parlare di un tema che è un tema clinico, che ha una sua storia psicoanalitica, che è stato chiamato masochismo, che è stato chiamato personalità autofrustrante, ecco, di togliere questo involucro clinico e scientifico e usare un'espressione, una formula che usiamo tutti, lo usa la mamma col bambino che cade, ti sei fatto male?
1: Oppure, non farti male.
0: Non farti male, oppure anche proprio che male mi ha fatto questa esperienza, questa vicenda. Ecco, ho portato una quotidianità e ho quindi umanizzato qualcosa che a volte nella riflessione psicoanalitica può essere sentito come lontano, come concettuale. È un libro che racconta in verità molte storie, storie di relazioni che non riusciamo a concludere e che ci fanno male, ma ci tengono ugualmente aggregati attorno a un nucleo di dolore. Lavori che potremmo cambiare e che non riusciamo a cambiare. È una storia anche di biografie dolorose, non raccontate in modo lamentoso o vittimistico, ma invece raccontate alla luce di quel, per non farci troppo male, bisogna imparare a conoscere come ci facciamo male, quando e perché ci facciamo male. Quindi è anche un libro che parla molto alle nostre memorie biografiche e anche alle nostre memorie collettive. In questo senso è un libro in cui tutti ci rispecchiamo, perché tutti ci facciamo male, e forse quello che io cerco di raccontare è come distinguere la connivenza col dolore, quindi qualcosa in più che un nostro consegnarci a certe esperienze che potremmo evitare, e invece l'inevitabile convivenza col dolore, perché non c'è vita senza dolore. Anzi, quello che io dico nel libro è anche che chi cerca di fuggire troppo dalle esperienze dolorose in fondo si illude di vivere una vita in qualche modo incantata e invece vive una vita fasulla.
1: La fine del dolore è un po' come la fine della storia, insomma.
0: Esatto.
1: Ma toglimi una curiosità, questa tendenza a farci male è una nevrosi recente o è una caratteristica antropologica dell'essere umano?
0: No.
1: È sempre stato così o affiora adesso nel caos di questi nostri tempi?
0: Beh, diciamo che ci sono modi diversi, stili diversi del farsi male, è una caratteristica assolutamente umana. È una caratteristica umana perché è legata anche alla riproduzione

0: esperienze traumatiche, e ce ne abbiamo avute sempre da quando esiste l'umanità, naturalmente oggi ci sono declinazioni specifiche legate anche alle aspettative molto forti che la società richiede, soprattutto alle persone adolescenti, in termini di performatività, in termini di estetica, in termini di successo, in termini di denaro, e quindi questo produce nel tentativo di essere all'altezza dei farsi male che assomigliano al cadere poi da questa altezza.
1: Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Vittorio Lingiardi.
0: Grazie a voi.
1: Una piccola pausa per le notizie del meteo e poi riprendiamo. Avremo con noi Fabio Gianotti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Meteo Radio.
16: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora piovosa per

0: parte del nord, del centro e per le due isole maggiori, con temporali anche intensi sul Lazio centro-meridionale. Tempo instabile anche per domani sulle regioni centrali e meridionali, dove specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, specie per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il sud che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping.
2: Le 20 e 10 minuti, bentornati a Zapping. Siamo in diretta dal Lingotto di Torino in occasione della 38esima edizione del Salone del Libro, appunto, di Torino. E sul palco con noi abbiamo il piacere di avere Fabiola Gianotti, fisica delle particelle italiana, celebre per essere stata alla guida del CERN nel ruolo di direttrice generale. Ha svolto questo incarico dal 2016 al 2025, insomma un'esperienza che le ha dato la possibilità di guardare il mondo forse in un modo diverso. Grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Lei racconta spesso, no, di essere stata testimone della grande aspettativa, di quel momento frenetico in cui ci si aspettava la grande scoperta che poi fu il bosone di Higgins, no? L'ha visto succedere, che cosa si ricorda di quei momenti?
3: Momenti bellissimi e veramente direi quasi magici. Io all'epoca ero a capo di uno dei due esperimenti che hanno poi scoperto il bosone di Higgs, Atlas, l'altro esperimento si chiama CMS. Ricordo le settimane precedenti all'annuncio che fu fatto il 4 luglio del 2012, l'atmosfera di ansia, di emozione, la grandissima pressione che si respirava nei corridoi del CERN. Lavoravamo giorno e notte, letteralmente, e nonostante l'emozione, nonostante la pressione, perché sapevamo di essere vicini a qualcosa di importante, di grande, come la scoperta appunto di una particella così speciale come il bosone di Higgs, siamo riusciti a rimanere molto concentrati. E poi il giorno dell'annuncio nell'auditorium del CERN, magnifico, pensate che durante la notte le persone avevano dormito nei sacchi a pelo
2: per non perdere il posto.
3: E poi nell'auditorium un entusiasmo alle stelle, sembrava di essere ad un concerto rock, veramente.
2: Senta, ma quando i giornali chiamano il bosone di Higgs la particella di Dio, lei che pensa?
3: Allora, il titolo, la particella di Dio, fu data da un editore, parliamo di libri. Leon Lederman, un fisico, un premio Nobel, un fisico delle particelle molto celebre, scrisse un libro molti anni fa, ben prima della scoperta, sul bosone di Higgs, che appunto era una particella che tutti cercavano in tutti i laboratori del mondo, ma che non era ancora stata trovata. E quindi voleva.
2: La teoria la prevedeva, ma non si era ancora vista.
3: E quindi propose come titolo del libro La particella maledetta. L'editore pensò che questo libro con questo titolo non avrebbe mai venduto e quindi propose La particella di Dio. Da allora il nome.
2: Ma ha qualche senso poi, sentendola oggi, questa definizione? Allora, al di là che uno creda, non creda, ha qualche senso?
3: Allora, il bosone di Higgs è in effetti una particella molto speciale, legata al meccanismo che ha permesso la materia di cui siamo fatti, gli atomi, di formarsi nell'universo primordiale. Quindi senza questo meccanismo non saremmo qui. Tuttavia tutte le particelle elementari sono importanti, se ne leviamo una l'universo crolla, e quindi sono tutte importanti. A me, chiaramente il bosone di Higgs è molto vicino al mio cuore, perché ho vissuto,
2: era lì, ci ho lavorato.
3: Sì, ci ho lavorato, ho vissuto la scoperta in prima persona di una particella anche molto speciale, però sono tutte essenziali perché l'universo sia quello che sia, e quindi perché noi siamo qua.
2: Che cosa ha significato per lei guidare il CERN? Io non voglio ripetere la solita cosa, la prima donna ad averlo fatto. L'abbiamo ormai accettato ed è giusto che sia così, anzi, ben ce ne fossero tante altre di donne che prendono il posto che lei ha lasciato. Ma per lei, come persona, più che come donna, che cosa ha comportato?
3: È stata un'esperienza straordinaria, perché ho dovuto occuparmi di aspetti

0: molto diversi, quindi non soltanto di aspetti scientifici e tecnici, ma anche delle relazioni con i governi, le relazioni con il pubblico, le relazioni con i media, il budget, le finanze, le risorse umane, l'ambiente, la sostenibilità, e persino trovare fondi da donatori privati per i nostri progetti. È un ruolo molto bello perché ti permette di realizzare delle idee belle se tu le hai, e quindi una delle realizzazioni più belle è stato il Science Gateway, e invito il portale della scienza, e invito tutti a visitarlo. È il nostro nuovo centro faro per comunicare la scienza con il grande pubblico, quindi per condividere la bellezza e l'utilità della scienza. È un complesso di edifici bellissimo realizzato da Renzo Piano, quindi le visite al CERN sono gratuite, invito tutti a venire a visitare.
1: Lei è tornata alla ricerca di laboratorio. Di cosa si sta occupando adesso? Qual è il ramo della fisica che sta esplorando?
0: Sto lavorando sulla prossimo possibile acceleratore del CERN. Attualmente il CERN opera il Large Hadron Collider, LHC, il più potente acceleratore mai costruito, che opererà fino al 2041, ma stiamo già preparando il futuro. Un acceleratore più grande e più potente, il cui nome è FCC, Future Circular Collider, collider futuro circolare, che se approvato e se realizzato potrebbe essere uno strumento straordinario per rispondere a questioni aperte in fisica fondamentale, sul bosone di Higgs, sulla struttura e l'evoluzione dell'universo.
1: Secondo lei qual è oggi lo stato di salute tra il mondo della scienza e l'opinione pubblica allargata? È migliorato? C'è dello scetticismo? C'è un buon rapporto? O ci sono ancora dei diaframmi, degli ostacoli che vanno abbattuti?
0: In generale nel mondo odierno si percepisce una sfiducia un po' generale nelle istituzioni, nella politica,
1: nelle autorità in generale,
0: forse anche un po' nella scienza. Tuttavia io vedo il successo del Science Gateway. L'abbiamo aperto nell'ottobre del 2023 e siamo vicini a 1 milione di visitatori. Quindi questo mostra che c'è un grande interesse nel pubblico per la scienza. Questo è molto importante, perché non possiamo pensare di affrontare le grandi sfide attuali globali, dalla salute al cambiamento climatico, senza l'apporto della scienza.
1: Mi racconta in due parole la sua esperienza al Salone di oggi? Mi ha detto che c'era già stata e l'ha trovato cambiato. Che cosa ha trovato edizione del Salone?
0: Devo dire che sono riuscita soltanto a passare da uno stand all'altro molto velocemente per raggiungere la vostra postazione, ma l'ho trovato molto variegato, l'ho trovato delle idee bellissime, un fantastico bosco letterario. È veramente un'esplosione di idee, di fantasia, e lo trovo veramente...
1: Lei ha avuto un appuntamento, qui diamo tempo all'universo.
0: Abbiamo avuto un incontro con il pubblico su vari aspetti, l'universo, il tempo, lo spazio-tempo, l'energia, molti, molti aspetti diversi, le particelle elementari.
1: La ringrazio davvero per essere stata con noi, grazie a Fabiola Gianotti, buonasera, buon lavoro e buon salone se potrà continuare a visitarlo, grazie ancora, arrivederci. Sono le 20:18, torniamo ad occuparci di libri e non solo, anche di cinema, di televisione, di serie, lo facciamo con Tini Andreatta, che è la vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix. Grazie per essere venuta qui sul palco della Rai, grazie per essere con noi con Zapping.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, mi ha molto interessato, anche incuriosito, questo studio che avete fatto fare per vedere qual è il rapporto tra serie e film ispirati da libri e come questo si ripercuote sulle scelte di lettura. E in alcuni casi è veramente sorprendente, perché c'è un moltiplicatore veramente molto forte, no? E che cosa avete scoperto?
2: Sì, noi eravamo molto curiosi di indagare in questo fenomeno, perché tante delle nostre serie e dei nostri film nascono dai romanzi e diventano dei grandissimi successi. Quindi diciamo che da questa esperienza empirica abbiamo voluto capire e indagare che cosa c'è dietro, quali sono i numeri. Quindi il primo dato, ed è un dato molto forte, molto potente, è quello che un film o una serie che viene lanciata nelle prime 4 settimane ha circa un uplift del 200, quasi il 200% rispetto alle vendite ordinarie. Ma questo fenomeno è un fenomeno che dura a lungo, perché si può calcolare che nei 10 mesi successivi è comunque superiore

0: del 65% rispetto
1: non è l'hype momentaneo del titolo.
0: Non è solo l'hype ed è divertente perché diciamo alcuni dei titoli che abbiamo esaminato raggiungono anche vette molto più alte. Ad esempio il Gattopardo, quando è stato lanciato, ha realizzato più del 1100%.
1: Anche questo era anche prevedibile, perché quanta gente ancora comprava il Gattopardo, quindi chi l'ha visto in televisione, chi l'ha visto come serie, ha scoperto qualcosa di nuovo,
0: ha scoperto un classico che avrebbe letto sempre e che invece abbiamo dato modo di scoprire.
1: Era un classico che non aveva un altro slancio, gliel'avete dato voi.
0: Gliel'abbiamo dato e sono felice di questo e penso che sarà uno slancio duraturo.
1: Quali altri casi ci sono stati che vi hanno sorpreso? Leggevo di Bridgerton.
0: Bridgerton è un altro fenomeno ed è interessante perché proprio dà l'idea di come certe volte si costruiscano dei propri universi narrativi. Quello di Bridgerton, con le serie che continuano nel tempo, anche quello porta a degli picchi ogni volta che si lancia una serie pari a 600-1000 volte quella che è la normale vendita del libro, quindi ha sicuramente dei picchi. Un altro esempio che abbiamo indagato è quello di Niente di nuovo sul fronte occidentale, che ha avuto anche lì un grande picco nel momento in cui è stato lanciato il film, un film straordinario che ha vinto 4 Oscar e in occasione degli Oscar quindi di nuovo è ritornato alle sue massime vette.
1: È interessante, ma qual è il criterio con cui si sceglie un libro per trasformarlo in una serie? Cioè, quindi, se capisco bene, non basta che il libro sia stato un successo strepitoso, si può andare a pescare anche a libri che magari sono scomparsi dagli scaffali da anni, oppure si sceglie quello che già diciamo ha avuto una tale mole di lettori che garantisce il successo anche del prodotto televisivo o seriale?
0: Per noi le storie che nascono dai libri sono particolarmente preziose perché sono storie che nascono dall'amore e dall'amore dei lettori, quindi sono storie attese, aspettate, volute. E poi in generale i romanzi costruiscono degli universi e dei personaggi che hanno una grande ricchezza e che consentono agli sceneggiatori e ai registi di costruire delle storie potenti. Rispetto alla domanda, certe volte si attinge ai classici, gli esempi, voglio dire, chiaramente del Gattopardo, di Niente di nuovo sul fronte occidentale li rappresenta.
1: Viene in mente Cime tempestose adesso.
0: Cime tempestose che, voglio dire, come succede nella letteratura inglese, fra l'altro ne abbiamo viste svariate edizioni,
1: remake, no?
0: In Italia siamo timidi, diciamo, nell'adattamento dei classici, nel mondo anglosassone Jane Austen piuttosto che Dickens o le sorelle Bronte, insomma lo vediamo spesso.
1: Ma scegliere un buon libro per fare una serie o un film è garanzia di successo?
0: No, non lo è, nel senso che certe volte ci sono libri poco conosciuti ad esempio o dimenticati, penso per esempio alla Regina degli Scacchi, che è un libro di Walter Tevis, che è l'autore anche dello Spaccone, del Colore dei Soldi, quindi sicuramente un autore conosciuto, ma un libro dimenticato che la nostra serie ha riportato invece in auge, un bellissimo racconto.
1: Che quindi ha avuto successo.
0: Grandissimo successo, quindi certe volte non è necessario il successo, non è necessario.
1: Ma un libro di grandissimo successo può produrre una serie non così di successo?
0: Chiaramente
1: non si può mai dire, insomma.
0: Non si può dire, nel senso che comunque un libro di grande successo crea delle aspettative e quindi da un certo punto di vista alza anche l'asticella,
1: certo,
0: delle aspettative.
1: Perché c'è
0: del
1: tutto
0: pubblico.
1: Il mondo della fandom, no? Di tutti i fan che seguono una certa un certo filone letterario, certo, che sono terrorizzati dall'essere delusi, che magari hanno delle reazioni anche aggressive. Mi immagino che ci sia un mondo di questo genere.
0: Nella
1: no?
0: nostra ricerca un altro dato che è emerso è che una delle ragioni principali per cui si legge un libro e si guarda il film è proprio per vedere questo confronto. Da una parte c'è un piacere e anche un sospetto rispetto a come uno ha immaginato quel racconto e poi vedere come è stato realizzato.
1: Io mi immagino, diciamo, i grandi fan di alcune storie, alcuni libri in agguato per vedere il tradimento, la non comprensione, no? C'è questo.
0: Sì, sicuramente, e poi ovviamente l'adattamento

0: tradimento di un libro è necessariamente un tradimento, perché comunque è un cambio da un linguaggio e da un'esperienza intima e personale a quella che è invece un'esperienza corale e portata, tradotta in immagini, suoni e parole. Quindi chiaramente c'è un rapporto di trasformazione, ed è bello perché attiva un circolo virtuoso per cui pubblici che non conoscevano quel libro vengono incoraggiati a leggere, a scoprirlo, e tantissimo accade che tramite il passaparola, tramite la realizzazione di film e serie, vengano scoperti libri di cui si è solo sentito parlare.
1: Diciamo che questo studio un po' ribalta una percezione comune che si rivela in gran parte infondata, cioè che essere attaccati a uno schermo, a un video, vedere le serie, vedere le televisioni, distrae dal gusto di leggere, priva i libri di una fetta di pubblico. Invece capiamo che non è così, che c'è un supporto reciproco.
0: C'è uno scambio reciproco.
1: Vedo che il vostro padiglione qui accanto dice read and chill, che un po' modifica il famoso meme Netflix sì. And chill, no? Quindi vuol dire che c'è proprio un rapporto tra
0: questi. C'è un rapporto strettissimo. Ed è un rapporto estremamente virtuoso. Pensiamo, voglio dire, a quanti generazioni diverse scoprono libri che magari non hanno letto, libri classici per le generazioni nuove, i libri che magari leggono persone più giovani scoperte da generazioni diverse, e soprattutto a quanto un film o una serie, grazie al doppiaggio e al essere lanciato in tutto il mondo, possa essere scoperto in paesi che non lo conoscono. Nel nostro caso, ad esempio, un bel libro come quello dell'Ardone, Il treno dei bambini, è stato molte settimane il film più visto non in lingua inglese al mondo, ed è stato 8 settimane nella top 10.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Tini Andreatta, vicepresidente Netflix, grazie per essere stata con noi. Buonasera, buon lavoro, arrivederci. Sono le 20:27, solo un momento, una pausa pubblicitaria, poi riprendiamo la nostra puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani

0: scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
3: Zapping.
4: Le 20:30, bentornati a Zapping. 335-699-2949, SMS, WhatsApp, se volete farci qualche domanda, anche un messaggio vocale. Do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Davide Rondoni, poeta, scrittore, saggista, scrive per tutti i giornali, per l'Avvenire, è autore del suo ultimo libro, un'ultima raccolta di poesie. Erano vari anni che non ne scrivevi, no? Sette canti contro lo scontento, edito da Gerzanti. Benvenuto, benvenuto.
5: Grazie,
4: a Zappi.
5: Grazie a voi.
4: Chiedo un po' a tutti, prima di entrare nel vivo della discussione, un'impressione sul Salone. Che cos'è per te il Salone? Come lo hai vissuto oggi? Perché questo successo in un mondo in cui, in un paese in cui forse non siamo nemmeno così dei grandi lettori?
5: Ma perché il Salone del Libro non è solamente il Salone del Libro, è il Salone della gente, degli autori, delle curiosità, dei ragazzi. Si chiama Salone del Libro, ma è il salone di tutto quello che c'è dentro i libri, quindi di tanta vita, di tanti incontri. Credo che sia questo il segreto, oltre al fatto che se uno è curioso trova dei bei libri qua.
4: Prima mi dicevi che in questo salone, in questa 38esima edizione, senti aleggiare parecchia poesia, è così?
5: Sì, non solo in questa, un po' di anni. Credo che la poesia, che non è un fenomeno editoriale, però è un fenomeno come l'acqua, che continua a circolare anche se non la vedi. Quindi è chiaro che la vita della poesia non si misura in libri venduti, anche se magari nel tempo chiedersi quanti libri ha venduto Leopardi o Ungaretti rispetto a tanti bestseller sarebbe anche interessante. Però insomma, la vita della poesia non è editoriale innanzitutto, è una vita di condivisione di voce, e anche qui ci sono tante letture, tante presentazioni di libri, e questo è un segno di vitalità, anche perché la nostra lingua, la nostra letteratura forse devono di più ai poeti che ad altre forme d'arte.
4: Tu non hai portato niente da leggere?
5: No.
4: Niente, nemmeno una cosa a memoria?
5: No, so un verso solo a memoria.
4: Allora dimmelo.
5: Un verso solo mio dice così: amare è l'occupazione di chi non ha paura.
4: Se hai paura non ami.
5: È difficile, l'amore e la paura non stanno insieme.
4: Allora parlami un po' del libro, parlami di questa raccolta, Sette canti contro lo scontento, che consideri una specie di killer della nostra, dei nostri tempi.
5: Sì, nasce, è un lavoro durato 10 anni, è un libro strano, non è la raccolta di poesuole sentimentali, sono sette canti.
4: Di diverse città legate.
5: Diverse città del mondo. Poi sai, la parola canti in Italia fa tremare i polsi perché c'è Leopardi, Dante, quindi. Però come diceva giustamente mio nonno.
4: Cesare Pound.
5: Come diceva giustamente mio nonno, è meglio fallire facendo una cosa grande che far bene le cavolate. Quindi mi sono misurato ovviamente con la grande poesia, però appunto mettendo a fuoco questa cosa, una società piena di scontentezza, come mai? In una società tendenzialmente abbastanza agiata, certo, non mancano i problemi, però rispetto ad altre parti del mondo, da dove viene questa faccia cupa, questo scontento che aleggia nella vita di molti o anche solo girando per la strada? Quindi è un libro che insegue questo scontento che sembra il killer della vita di tanti e prova a opporre qualcos'altro.
4: Quindi ci metti un po' di ottimismo in questi canti, ci metti un po' di speranza.
5: Più che di ottimismo, l'ottimismo a volte può essere fesso. La speranza invece non è mai fessa, perché si basa su qualcosa che hai visto, che c'è. È un libro infatti di incontri, di figure anche fuggevoli, però che rimettono in moto la vita rispetto a uno scontento che cerca di fermare.

0: o di renderla sterile.
1: Qual è il meccanismo per cui a un certo punto tu scrivi un verso e dici questo è quello buono, questo funziona?
0: Insomma, che è quello buono lo vedranno fra 700
1: anni. Perché tu però lo licenzi in qualche modo.
0: Sì, lo licenzi, più di così non saprei come fare. Beh, guarda, più che un meccanismo è un'arte, appunto. La poesia chiede tempo. La poesia, come diceva Dante, sono parole per legame musaico armonizzate, cioè sono parole tenute insieme da un ritmo. Ecco, quando tieni una specie di gioiello, per quanto povero, fatto con le parole, con il ritmo, allora quello è un verso che può forse rimanere. Poi che rimanga dipende da tanti fattori, eccetera. Però ti faccio un esempio pratico, diciamo così. Un po' di tempo fa andavo a trovare mia madre, molto anziana, in ospedale, e pensavo, vado a trovare una donna malconcia, mia madre, a cui voglio molto bene. Poi, salendo le scale, mi sono ricordato di un verso di Mario Luzzi, che è stato uno dei miei maestri, il grande Mario, che diceva: mia madre, mia eterna Margherita. Ecco, mia madre, quelle sono le parole giuste.
1: Che ha rivissuto in te.
0: Sono le parole più giuste per dire quella cosa. Ecco, i poeti danno le parole giuste per stare al mondo.
1: Senti, questo festival in particolare è dedicato a un tema, se così si può dire, a un mondo che ti sta a cuore, quello dei giovani, no? Questo è il festival che è intitolato a un libro di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini. Anche tu un po' cerchi di salvare il mondo grazie ai giovani, no?
0: No, io credo...
1: Ho letto di questa tua iniziativa per la Giovane Italia, cioè un eco mazziniano.
0: Sì, io quest'estate mi impegnerò solo su una cosa, ho scritto un manifesto, sai, proprio tipo arte.
1: Allora raccontaci questo.
0: Si chiama Per una Giovane Italia. Perché, come ho detto a tutti i politici che conosco, di tutti i tipi, il problema dell'Italia sono i giovani, cioè gli adulti. Perché i giovani hanno un solo problema, gli adulti. L'Italia è un paese di adulti paraculi che fermano i giovani, che non riformano l'università, che non riformano la scuola, e questo lo stanno pagando i nostri ragazzi. Come ho detto a Mattarella, lei Presidente è andata alle Olimpiadi, ha visto i giovani italiani in cima a tutti i podi. Abbiamo dei ragazzi bravi solo con la racchetta e con i pattini, oppure abbiamo dei ragazzi bravi in tutti i campi? Però perché un ragazzo italiano, per far bene l'architetto, deve andare a Londra? Questo è un problema enorme. Allora, questa cosa qui va affrontata.
1: Ne nascono di meno e quelli che nascono e sono bravi se ne vanno.
0: Allora, c'è un problema che, insisto, dipende da come sono fatti gli ordini professionali, che sarebbero da abbattere o comunque da snellire, perché non è possibile che un ragazzo si... L'altro giorno hanno fatto, un po' di tempo fa, hanno fatto a Roma un concorso per guide turistiche. 26.000 partecipanti per 200 posti. Domande difficilissime per fare una selezione così grande, no? Tipo, non so, parlami di un'opera minore del Museo di Ragusa. Ma questi ragazzi erano tutti laureati già in storia dell'arte, beni culturali. Ma cosa devi prendere? Anche il patentino? Cioè, c'è un continuo rimando della vita che sta penalizzando i nostri giovani, che se va bene cominciano a lavorare a 29-30 anni, poi è difficile stupirsi che non facciano figli, mentre in altri paesi, io ho 4 figli, quindi lo vedo anche per esperienza personale, c'è una velocità completamente diversa. Il paradosso è che l'Italia oggi economicamente non sta peggio di altri partner europei, anzi, forse sta anche meglio. Però è come se gli adulti di questo paese dessero l'idea che siamo fermi, non si parte mai. Sei giovane, non ci si fida mai di te, ti si danno 300 euro per fare le
1: praticità. Mi fai venire in mente un aforisma, mi pare che fosse di Karl Kraus, che diceva: che possiamo fare noi vecchi, noi adulti, per i giovani oltre che invecchiare? Cosa possiamo fare di più oltre che invecchiare?
0: Bisogna essere giovani.
1: Invecchiare, cioè, è fare molto per i giovani, ci togliamo di mezzo. No?
0: Un po' anche suicidarsi, però no, credo che il problema è avere la stessa fame di vita. Se questi ragazzi, parlo dei miei figli e di tanti ragazzi che conosco che scrivono poesie, eccetera, hanno una fame di vita fortissima, o trovano degli adulti che li accompagnano e favoriscono in questa fame di vita. Invece gli adulti italiani stoppano, frenano. È possibile che un ragazzo che si laurea in giurisprudenza per fare l'avvocato debba fare un anno di praticantato pagato 400 euro quando va bene? Questa è una vergogna. Bisogna cambiare l'università, bisogna fare in modo che i ragazzi comincino a lavorare prima e gli avvocati non approfittino di questa situazione. Non è una colpa dell'avvocato in senso stretto, però se ti viene permesso da un sistema di ordini professionali, di passaggi, che un ragazzo non basta che si lauri, deve fare un sacco di cose dopo per cominciare a vivere, questo è sbagliato.
1: E quindi questo Per una Giovane Italia che fa? Lo porti in giro per il paese?
0: Faccio
1: un po' di propaganda?
0: Propaganda no, perché non sono... faccio dei momenti artistici con dei ragazzi brevissimi nelle arti, in modo che, leggo questo manifesto in giro per alcune piazze italiane e vediamo cosa succede.

0: Ami il manifesto.
1: Declamo il
0: sulla
1: manifesto.
0: Sulla cassetta della frutta.
1: No, su un palco bello in una piazza. Richiamo attraverso il linguaggio artistico, che è il mio, questo tema che è fondamentale per il nostro paese. Se non ci se ne occupa, l'Italia muore.
0: Grazie, grazie Davide Rondoni. Grazie. Ricordo Sette canti contro lo scontento, edito da Garzanti. Grazie, buon
1: grazie
0: salone.
1: Buon
0: se
1: lavoro.
0: Resti ancora qualche giorno. Allora, abbiamo salutato Davide Rondoni, si è già avvicendato sul palco della RAI qui al Lingotto, da dove stiamo andando in diretta con Zapping ieri e oggi in occasione della 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. È con noi Stefano Cappellini, giornalista, vice direttore di Repubblica.
2: Buonasera.
0: Benvenuto a Zapping. Buonasera. Bentornato a Zapping. Allora, anche Stefano Cappellini porta un libro qui al Salone, l'hai presentato questa mattina, sì, con Ezio Mauro, sì, mi pare, no? Rosso Bruni. Dici qualcosa.
2: Ma intanto devo dare qualche spiegazione su questo curioso.
0: Beh, Rosso Bruni è un termine che circola un po'.
2: È un,
0: no,
2: termine che circola, ma
0: nella pubblicistica, come si diceva una,
2: sì,
0: volta.
2: Sì, io penso che sia capitato a molti di sentirlo dire in tempi recenti. Comunque, per chi magari invece ha meno familiarità, i Rosso Bruni sono quelle figure di varia tipologia, parliamo di politici, intellettuali, altre categorie, che teorizzano l'abbraccio degli opposti estremismi, quindi dell'estremismo.
0: Anche la categoria degli opposti estremismi ha una sua genealogia, no?
2: Certo, assolutamente. Ma infatti, diciamo, il libro è costruito per raccontare che quello che raccontiamo, pensando magari che sia un fenomeno nuovo dei nostri tempi, in realtà ha delle radici antichissime. Se per antichissimo possiamo intendere quello che è accaduto un secolo e più fa, insomma 100 anni fa, più o meno negli anni 10, negli anni 20 del secolo scorso, quando non si usava la parola Rosso Bruno, perché la parola è di conio recente, diciamo che ha una 30 anni, è giovane come parola, però la storia, come storia delle idee, invece andiamo molto più indietro, e quindi c'è una prima parte che racconta che questa fusione, che all'epoca era l'esplicita fusione di fascismo e comunismo, trova oggi delle forme che magari non si rifanno dichiaratamente al fascismo o al comunismo, ma di fatto rimandano a quell'arsenale, no, di fusione di ideologie di estrema destra e di estrema sinistra.
0: Ma c'è qualcosa però di diverso, c'è una qualità diversa nel rossobrunismo rispetto, diciamo, al tradizionale concetto di opposti estremismi, gli estremi che si toccano, il fatto che poi quando si è troppo estremi ci si assomiglia, o c'è qualcosa di più che si è stratificato per arrivare poi al concetto di rossobrunismo?
2: No, io cerco di spiegare proprio, io credo che la saggezza popolare contenga sempre un briciolo di verità, no? Questa cosa che dici tu, cioè gli opposti in qualche modo si somigliano, abbia qualcosa di vero. Io in realtà, se vuoi, forse la metto ancora peggio, cioè io non penso che siano delle somiglianze così casuali. Io cerco di raccontare che di fatto esistono proprio delle sovrapposizioni ideologiche che sono ancora più profonde. Ma del resto in Italia noi abbiamo conosciuto una storia, quella di Benito Mussolini, che è una storia di rossobrunismo. Benito Mussolini,
0: parte socialista,
2: parte rivoluzionario socialista, poi diventa dittatore fascista che rottama quasi tutto quello che era il suo repertorio giovanile, ma poi nell'ultimo disperato miglio a Salò, quando ormai è spacciato, non solo si ricirconda di comunisti, ex comunisti, ma alcuni ancora dichiaratamente comunisti, ma addirittura rispolvera la parola sociale, non arriva a dire Repubblica Socialista Italiana, ma la chiama Repubblica Sociale Italiana, e cerca velleitariamente di tornare, diciamo, alle sue origini socialiste. Noi questa commissione l'abbiamo già conosciuta, ma tutto un ramo del fascismo che si considerava fascismo di sinistra, nel dopoguerra è passato in blocco al comunismo. Non parliamo solo di semplici cittadini, elettori o militanti. Vittorini, uno scrittore tra i più conosciuti del nostro secondo dopoguerra, divenne un militante comunista dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma da giovane era stato un fervente fascista di sinistra, che tra l'altro rimproverava a Mussolini di non essere, di aver tradito gli ideali di gioventù. E Vittorini non è che diventa comunista nonostante fosse stato fascista, ci diventa proprio perché era stato fascista di sinistra e in qualche modo trova naturale passare al comunismo.
0: Ma oggi il rossobrunismo come lo riconosciamo? Come lo vediamo affiorare? Come capiamo che quella cosa lì appartiene a quella categoria?
2: Ma guarda, il rossobrunismo dichiarato...
0: C'è una cartina di tornasole infallibile.

0: infallibile.
1: La cartina di tornasole dura, infallibile di solito è l'antioccidentalismo unito a un anticapitalismo, diciamo, molto complottista, molto animato dalla teoria del complotto. Questa è proprio il bagaglio a
0: mano di cultura.

0: sono di solito movimenti di nicchia, figure marginali. La cosa più preoccupante nei tempi nostri è quando queste idee che nascono però in queste nicchie, in queste piccole sette, poi invece diventano l'arma di autocrati e regimi. Io cerco di raccontare soprattutto la vicenda russa e quella, diciamo, di Putin e l'aggressione all'Ucraina. L'Ucraina è stato il più grande, ecco, visto che tu mi chiedevi come si riconosce, anche di solito quando dice alcune cose sull'Ucraina, no? Il rossobruno è quello che, diciamo, tende a rappresentare l'aggressione all'Ucraina come una difesa della Russia dall'imperialismo occidentale, e quindi tende a scaricare le colpe della guerra sull'Ucraina, definito, non si sa perché, stato nazista, o meglio un po' si sa, lo dice Putin e loro lo ripetono.
1: Gli ucronazzi, no?
0: Esattamente, che è paradossale se ci pensate. Se esiste uno stato oggi più vicino al fascismo è la Russia di Putin, e però l'argomento per cui la Russia di Putin sta denazistificando l'Ucraina è un argomento che fa breccia tra tante persone, diciamo, che ci credono incredibilmente. E Putin, da questo punto di vista, utilizza il rossobrunismo in maniera esplicita, al tempo stesso, sempre per la propaganda rivolta verso l'Occidente, c'è, cioè, il recupero dello stalinismo, per cui il regime putiniano è un regime che ha riscoperto, rivalutato e rilanciato la figura di Stalin, cosa che fa piacere a tanti nostalgici dall'altra parte dell'ex cortina.
1: Ma fammi una curiosità, il rosso bruno si considera rosso bruno o c'è un rosso e un bruno che poi si incontrano e scoprono di essere d'accordo?
0: Ma ci sono entrambi i fenomeni, e come ti dicevo prima, quelli, diciamo, rossobruni dichiarati sono pochi, diciamo. Per lo più si tratta di forme di convergenza. Noi sulla vicenda, per esempio, dell'Ucraina abbiamo visto incredibilmente scrivere libri a giornalisti di destra, cofirmare libri, intendo, a giornalisti di destra e storici di estrema sinistra, storici di estrema destra e storici di estrema sinistra che si incontrano, c'è un incontro pure qui al Salone, diciamo, e dicono le stesse cose, ma non fanno uno sforzo per venirsi incontro, dicono le stesse cose perché condividono una matrice ideologica che è quella rossobruna.
1: Ci fermiamo qui, grazie a Stefano Cappellini, giornalista, autore, ha portato qui al Salone Rosso Bruni, edito da UTET. Grazie, buon Salone anche a te. Ultimo appuntamento della serata e della puntata è quello con l'onorevole Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, è anche il co-presidente dei conservatori al Parlamento Europeo e anche lui ha un libro qui al Salone, L'ecologia dei conservatori, il ritorno sacro della natura, con una prefazione di Giorgio Meloni, edito da Giubilei Regnani. Allora, ci vediamo in diretta sul palco, sì, questo è il tuo microfono. E a Zappi, ci siamo sentiti, bentornato a Zappi. Che
2: grazie.
1: Sei stato spesso ospite a Zappi, oggi ci incontriamo sullo stesso palco.
2: Dal vivo.
1: Allora, i conservatori nutrono e pensano e realizzano e riflettono su una loro particolare ecologia che non è quella dei progressisti?
2: Sì, mi verrebbe a dire un altro ambientalismo è possibile, ma lo diceva uno dei più grandi filosofi conservatori britannici, Roger Scruton, diceva l'ecologia, e badate qui c'è già una differenza tra ecologia e ambientalismo in termini lessicali, l'ecologia è la quintessenza della causa conservatrice, l'esempio più vivido dell'alleanza tra chi c'è oggi, chi c'era ieri e chi verrà domani, riprendendo in questo anche Burke. E quindi mi è piaciuto raccontare questa differenza, questi due concetti di ambientalismo e ecologia che all'inizio erano perfettamente sovrapponibili, poi nel tempo si sono divaricati e oggi si contrappongono, e io naturalmente dal Parlamento Europeo ho un po' un punto di vista privilegiato in questo senso, perché io ho visto l'ambientalismo progressista inverarsi nel cosiddetto Green Deal, e quindi, insomma, ecco, per contrapposizione, ma non solo per contrapposizione, ho raccontato invece un pensiero antico e moderno, secondo me più coerente, che è l'ecologia vista per l'appunto dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei conservatori italiani, europei e occidentali. No,
1: quindi, diciamo, l'obiettivo polemico è sostanzialmente il Green Deal.
2: C'è quello. Perché quella è un po' la cartina al tornasole, no? C'è una ostilità nei confronti della libertà d'impresa, della libertà di scelta, della neutralità tecnologica, c'è questa idea della imposizione posizione, io ti impongo, io ti

0: sanziono, io ti vieto. Ma c'è anche un altro modo di proteggere l'ambiente e quindi la natura e gli esseri umani e gli esseri animali, ed è quello invece di favorire, di promuovere, di sostenere, anche di finanziare, perché no? E c'è poi c'è il sottotitolo, che è quello del richiamo al sacro. Ora, come si può essere ambientalisti se anche in un filo di erba non si percepisce un soffio divino? A me veramente non riesco a concepirlo, perché se tutto è materia, è materialismo, beh, allora che senso c'ha battersi per ciò che abbiamo ereditato, se tanto poi dopo di noi non c'è più?
1: Beh, perché è la nostra casa, è dove abitiamo.
0: Esattamente,
1: e vogliamo mantenerla,
0: la nostra casa.
1: Vogliamo viverci confortevolmente e dove tutti possono fiorire, anche al di là.
0: Esattamente.
1: Diciamo,
0: e la parola ecologia viene proprio da casa, da oikos, proprio per questo.
1: Mi chiedo però se questa ostilità contro l'ideologia del Green Deal, dell'ambientalismo progressista, non stia diventando anche un po' questa un'ideologia, una controideologia?
0: No, c'è un rischio.
1: Io, diciamo, scontro tra le ideologie. Io sento spesso dire al mondo conservatore: il Green Deal è stato un errore, è diventato troppo ideologico. Ma ormai questa cosa lo si dice con un atteggiamento ideologico.
0: Ma secondo me dal mio punto di vista, diciamo, dalla mia parte politica, io percepisco di più il rischio dell'indifferenza, perché questo è secondo me l'errore contrapposto all'eccesso di ideologia green, nel senso Timmermans, Greta Thunberg e company, è l'indifferenza. Questo mi fa rabbia, perché per essere un conservatore, ma voglio essere più tranchant, essere di destra e non essere ecologisti è un controsenso. Non proteggere la propria casa, la terra dei propri padri, è secondo me non custodire anche il creato, perché, come dicevo, c'è anche un afflato spirituale. Ecco, io vedo di più l'indifferenza come rischio.
1: Però guarda, se guardiamo per esempio oltre Atlantico, il trumpismo, l'antiambientalismo di Trump, che pure è, diciamo, il trumpismo è un'ideologia che ha molto condizionato il conservatorismo anche europeo, però Trump è uno che ti dice che il cambiamento climatico non esiste, che l'unico carburante buono è quello fossile, e quindi drill baby drill, e mandiamo all'aria pure l'Alaska, che è l'ultimo paradiso, tiriamo fuori il petrolio anche dall'Alaska, che le pale eoliche sono la più grande e gigantesca truffa planetaria, tant'è che la Cina le vende ma non le usa, cosa peraltro falsissima, ma lui continua a dire questo. Cioè, tutta questa congerie di cose che Trump vende al mondo diventano un'ideologia tanto quanto quella del Green Deal.
0: Secondo me siamo nell'ambito del menefreghismo egoista.
1: Quello di Trump.
0: Questo di Trump, esattamente. Non è l'ecologia che si contrappone all'ambientalismo, perché l'ecologia presuppone un ruolo proattivo. E certo, sì, c'è anche delle considerazioni che possono anche in qualche modo incrociare certe volte la narrazione trumpista. Per esempio, il fatto che la lotta all'inquinamento si sia risolta nella lotta al cambiamento climatico e non ci sia... quasi che non esistano altri problemi ambientali che non il cambiamento climatico. Questo sì, magari ci può essere talvolta un incrocio di narrazioni, però insomma quello che racconto nel libro è altro, è un pensiero completo, coerente, faccio uno sforzo per cercare di far capire che ha senso essere ecologisti, ha più senso essere ecologisti a destra che a sinistra.
1: Benissimo, grazie Nicola Procaccini.
0: Grazie a voi.
1: L'ecologia dei conservatori, il ritorno sacro della natura, Giubilei Regnani. Grazie per essere stato
0: grazie,
1: con noi,
0: grazie a
1: buon
0: tutti.
1: Salone, ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio tutti, tutta la redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paola De Gaudio, la nostra regista. Dalla parte tecnica stasera ringraziamo a Roma Fabio Cardinali e Giovanni Leporale, a Torino i tecnici del suono Francesco Lanza, Danilo Martini, Alberto Gaidano, specializzati di ripresa Emiliano Novelli e Emanuele Montella. Grazie a tutti, ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1. Questa è la seconda e ultima puntata di Zapping, condotta qui dal Salone del Libro. Lunedì ci rivediamo da Roma. Vi ricordo che potete risentire queste ultime puntate, come tutte le altre, su RaiPlaySound.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
9: Ogni evangelista racconta la storia di Gesù in modo originale. La trama sembra sempre la stessa, ma l'ordine degli avvenimenti, la scelta delle parole, i personaggi, i dettagli che vengono riportati permettono a ciascuno di loro, anche quando i racconti sembrano assomigliarsi tantissimo, permettono a ciascun evangelista di gettare uno sguardo singolare sull'unico mistero. Allora è interessante andare a vedere proprio le differenze che vengono sottolineate e che vengono rimarcate da ciascuno di loro, da ciascuno degli evangelisti. Nel Vangelo di Luca, durante l'ultima cena di Gesù, oltre a raccontare la benedizione sul pane e sul vino lasciati come segno della morte e della risurrezione di lui, Luca ci racconta una disputa che avviene fra i discepoli, una disputa su chi fra di loro sia il più grande. Questa disputa viene raccontata anche da Matteo e da Marco, ma in un altro luogo, in un altro modo, con altri protagonisti. Questa disputa dà l'occasione a Gesù di fare un insegnamento sul potere. Dice cioè che i grandi delle nazioni, i potenti delle nazioni, vengono chiamati benefattori e dominano. Nonostante dominino sugli altri, vengono chiamati benefattori. Gli viene riconosciuto un ruolo buono, diciamo così, che sia vero oppure no, in base alla relazione che questi potenti hanno con gli altri. Ma, dice Gesù, tra voi non deve essere così. Tra voi non deve essere così. Perché l'unico motivo, l'unico criterio, l'unico senso di un potere cristianamente inteso, l'unico senso, l'unico criterio di un potere evangelicamente inteso è quello di rendere gli altri più liberi, di autorizzarli ad essere se stessi, di favorire la loro vita e la loro piena fioritura. Questo è il senso del potere cristiano, per questo è servizio, per questo deve essere servizio, non per una retorica che nasconde le logiche di dominio, ma piuttosto perché è rivolto concretamente, realmente ed effettivamente a far fiorire la vita altrui, altrimenti non è evangelico.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: sempre 21.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la tragedia delle Maldive. A Roma ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte dei 5 sub italiani ieri durante un'immersione.

0: Nelle grotte di Alimatà. Le ricerche dei corpi, rimasti a 60 metri di profondità, riprenderanno tra qualche ora. Per il momento ritrovato solo quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo padovano. Qui sentiamo l'intervista a Carlo Sommacal, padre di Giorgia e marito di Monica Montefalcone, due delle altre vittime che vivevano a Genova.
1: Nell'ora più difficile è importante per Carlo Sommacal sgombrare il campo da qualsiasi dubbio riguardo alle capacità di sua moglie e di sua figlia e alla serietà con cui hanno sempre compiuto le loro immersioni.
2: Sono immerse 500 volte. Mia moglie va sott'acqua da quando ha 16 anni, ne aveva purtroppo da dire 51. È istruttrice, guida, fa rescue, ha tutti i brevetti possibili e immaginabili. Sicuramente non si sono immersi in condizioni inadeguate.
1: Le Maldive, il luogo del cuore per Monica Montefalcone, nonostante proprio qui avesse già rischiato la vita nel 2004.
2: Siamo andati in viaggio di nozze alle Maldive, avevamo Giorgia che aveva un anno e mezzo e è arrivato l'alert che arrivava un'onda anomala da Sumatra, dello tsunami, no? E lei era sott'acqua con altri due esperti.
1: Il gruppo riuscì a mettersi in salvo non senza rischi. Per 6 mesi lei non si immerse più, ma poi tutto tornò come prima.
2: Mi dispiace averla persa così giovane, ma se lei avesse deciso di dover morire in un modo, forse avrebbe voluto che il mare se l'abbracciasse.
1: Genova, Marta Buonadonna, GR1.
0: Medio Oriente, di quasi 3.000 morti e oltre 8.000 feriti, il bilancio delle vittime delle operazioni israeliane in Libano dal 2 marzo a oggi, secondo quanto reso noto dal Ministero della Sanità libanese. Mentre gli Stati Uniti annunciano una proroga di 45 giorni della fragile tregua tra Beirut e Tel Aviv, intanto sempre il governo israeliano fa sapere di aver ucciso il leader di Hamas a Gaza.
3: Israele ha bersagliato Izz al-Din Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza, in un raid aereo a Gaza City. Secondo un alto funzionario della sicurezza dello Stato ebraico, sarebbe stato ucciso. Netanyahu, nel frattempo, durante una cerimonia per l'anniversario della presa di Gerusalemme Est nel 1967, avrebbe ammesso che lo Stato ebraico controlla circa il 60% della striscia di Gaza, una quota superiore a quella prevista dal cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Sul fronte libanese, Hezbollah annuncia di aver lanciato droni contro una caserma israeliana nel nord del paese. L'esercito di Tel Aviv riferisce di aver ucciso oltre 220 esponenti di Hezbollah nell'ultima settimana e nel secondo giorno di colloqui di pace a Washington tra Tel Aviv e Beirut lo Stato ebraico intensifica i raid sul Libano. Da questa mattina in un cessate il fuoco che esiste solo sulla carta, 4 persone sono state uccise nei pressi di Tiro, dove l'esercito israeliano in città ha anche colpito un ospedale provocando feriti tra il personale e i pazienti. Il premier spagnolo Sanchez in un video sui social ha difeso la decisione della Spagna di non partecipare all'Eurovision per la presenza di Israele di fronte a una guerra illegale e a un genocidio, ha detto: il silenzio non è un'opzione, non possiamo rimanere indifferenti a ciò che continua ad accadere a Gaza e in Libano. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Notizia dell'ultima ora: sono partiti da Augusta in Sicilia i 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz a tregua in Iran consolidata. Le 2 unità, il Crotone e il Rimini, andranno inizialmente a Gibuti attraverso lo stretto di Suez in quasi un mese di navigazione. Di rientro dalla visita in Cina, Trump interviene su Taiwan tra i nodi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, afferma il presidente americano, che torna poi sull'Iran. La nostra pazienza sta per finire, siamo concordi con la Cina che Teheran non avrà mai il nucleare. Potremmo intervenire di nuovo per fare pulizia. Sul tema dazi, Trump ha assicurato di non averne discusso con il leader cinese, ma da Pechino fanno sapere che i due paesi sono al lavoro per ridurre reciprocamente le tariffe. E il presidente russo Putin dovrebbe recarsi in Cina il prossimo 20 maggio. Qualora la visita venisse confermata, avverrebbe pochi giorni dopo appunto il vertice tra Xi Jinping e Trump. La notizia è stata riportata dai media di Pechino, che la definiscono una tappa di routine nelle relazioni tra i due paesi. Di nuovo la cronaca: Taranto ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba di sabato scorso. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP, il 15enne ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Ora in Egitto, nuova esposizione a Luxor dopo lavori di restauro e ritrovamenti recenti. Il corrispondente.
4: La seda, la parete in gesso che chiudeva la camera funeraria di Tutankhamon, è ora esposta al museo di Luxor. È la prima volta a distanza di oltre 100 anni dalla scoperta della tomba ed è stato possibile solo grazie a un lungo e delicato restauro. È un reperto unico al mondo, ci spiega Abdel Ghaffar Wagdi, direttore generale

0: delle antichità di Luxor. Le tombe faraoniche furono quasi tutte saccheggiate. Questo è il solo caso di seta originale sopravvissuta. Sempre a Luxor, da oggi sono aperte al pubblico anche due tombe dello stesso periodo, Nuovo Regno, circa 1500 a.C. Sono di due sacerdoti, Rabuja e Samut, padre e figlio, custodi del dio Amon durante i regni di Tutmosi III e Tutmosi IV. Si tratta di due piccoli gioielli scoperti nel 2015 e scavati dal 2020. Le camere con una pianta T, tipica della XVIII dinastia, sono riccamente decorate con scene di vita quotidiana, agricoltura, artigianato, produzione di pane e vino, rituali funerari. Insomma, la storia del defunto ricordata per l'eternità. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Tennis al Foro Italico, la seconda semifinale degli internazionali di Roma. Il punteggio è di un set pari tra Jannik Sinner e Medvedev. L'alto tesino ha vinto per 6-2 il primo set. Poco fa invece Medvedev si è aggiudicato il secondo parziale, proprio conclusosi pochi secondi fa. Nell'altra semifinale Luciano Darderi si è dovuto arrendere al norvegese Rudd, vincitore per 6-1-6-1. E di tennis, ma anche di calcio con i playout di Serie B. Si parlerà dentro zona Cesarini, che arriva tra pochissimo. Buon ascolto.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. 21, 9 minuti e 30 secondi in questo venerdì 15 maggio 2026 qui su Radio 1, la nostra squadra con in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Giovanni Leporale e redazione come sempre Tony Tisi. Fra pochissimo ci sposteremo agli internazionali di tennis d'Italia perché si sta giocando la semifinale fra Sinner e Medvedev, è in corso in questo momento, in una giornata in cui Rudd ha sconfitto Darderi in 2-7, 6-1, 6-1. Si sta giocando un playout di Serie B, quindi le due squadre che si giocano la permanenza nel campionato cadetto, Bari e Sudtirol. Il Bari e Sudtirol che sono al 49esimo sullo 0-0, non si è sbloccata questa partita. Si gioca anche in Premier League, Aston Villa Liverpool dopo 10 minuti, neanche un gol segnato anche qui. E poi dovremo parlare del Giro d'Italia, lo faremo nella seconda ora della nostra trasmissione con Vingegaard.

0: Guarda, che ha fatto la voce grossa, ha fatto vedere insomma i muscoli in qualche modo e ha trovato il primo successo in carriera al Giro d'Italia in vetta al Blockhaus, prima vittoria per lui e sicuramente importante anche per quanto riguarda la classifica. Ma avremo tempo di parlarne, vi ricordo solo il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Andiamo all'Internazionale d'Italia da Emilio Mancuso per sentire come sta andando il match fra Sinner e Medvedev. Ciao Emilio.
1: La finale, grazie Giacomo. La finale è anticipata, è in corso, è solo una semifinale, ma oggettivamente è la partita che sarebbe stata la finale giusta di questi internazionali d'Italia, quella tra Daniil Medvedev che è tornato a giocare a livelli altissimi e Jannik Sinner, una partita complicata, difficile per mille motivi, adesso ve la racconteremo. Intanto il punteggio 6-2 il primo parziale, facile. Per Jannik Sinner poco fa si è chiuso un secondo set combattutissimo nel quale Daniil Medvedev è stato sempre avanti e dobbiamo dire ha meritato di vincerlo il secondo set, il Moscovita, perché oggettivamente ha giocato e fatto meglio rispetto a Jannik Sinner. Un secondo set, dicevamo, combattutissimo, dove è successo davvero, davvero di tutto. Medvedev ha avuto la palla del 4-0, servizio vincente di Sinner, poi altre due palle del 4-0 per il russo, servizio e dritto di Jannik Sinner al volo a cancellare il 4-0 di Medvedev, stesso schema, quarto game del secondo set, pensate, è durato più di 8 minuti, poi più di una volta sulle ginocchia Jannik Sinner è andato nell'angolo, si è preso l'asciugamano, ha anche vomitato, è stato davvero male nel corso del secondo set, sudava freddo, Jannik Sinner ha tremato, ricordiamo, durante un cambio di campo ha sorseggiato anche dell'acqua, momenti davvero davvero complicati, difficili per il numero uno del mondo, che alla fine ha ceduto il secondo parziale 5-7 a Medvedev, dunque perde un set in questa edizione degli internazionali. Jannik Sinner, si sapeva che questa sarebbe stata una partita particolarmente complicata, particolarmente difficile, visto il livello anche raggiunto da Medvedev, visto che Sinner insomma è un po' con le pile scariche dopo un tour de force impressionante, ed è un giocatore Medvedev che quando gioca al massimo delle sue possibilità può mettere davvero in difficoltà chiunque. Siamo all'inizio del terzo set, 1-0 per il Moscovita con Sinner al servizio, 15-0, si gioca da un'ora e 49 minuti la seconda semifinale, che come detto è una finale anticipata. In finale intanto c'è andato il norvegese Casper Ruud, che nel pomeriggio durante una partita interrotta quasi due ore per la pioggia ha battuto, ha dominato, dobbiamo dire, il nostro Luciano Darderi con un doppio 6-1, una partita mai stata in discussione, con Darderi anche lui letteralmente in riserva, non è mai entrato in questa partita Luciano Darderi, e per la prima volta in carriera Casper Ruud si qualifica per la finale degli internazionali e la quarta finale in un torneo Masters 1000 per il norvegese, che è stato anche numero due del mondo, che ha raggiunto finale a Roland Garros e raggiunge l'apice, non aveva come detto mai raggiunto la finale al Foro Italico. Intanto ancora sulle ginocchia qui dal nostro punto di osservazione molto in alto rispetto al campo centrale Jannik Sinner, 15 pari sul suo servizio, 1-0 Daniil Medvedev nel terzo e decisivo set, si gioca da un'ora e 50 minuti. Chiedo allo studio se possiamo tenere la linea.
0: E sì, vai pure Emilio.
1: Dicevamo, si gioca da un'ora e 50 minuti questa seconda semifinale davvero importante, importantissima per Jannik Sinner, perché in palio c'è davvero tanto. Il raggiungimento della finale come l'anno scorso, ma dentro ci sono tantissimi significati, tantissime cose importanti per lui, e dunque ci tiene tantissimo a vincere questa partita contro Daniil Medvedev in questa serata particolarmente umida, con la temperatura che è scesa, sì, però insomma non fa così freddo come ad esempio faceva nei giorni scorsi, però la giornata particolarmente uggiosa ha condizionato molto un campo evidentemente molto molto lento rispetto ai giorni scorsi. Mostra il pugno Jannik Sinner al pubblico, che naturalmente è tutto dalla sua parte, 30-15 sul servizio del numero uno del mondo all'inizio del terzo e decisivo set, con il Moscovita che è stato bravissimo a portare

si accansa, lo ribadiamo, un secondo set meritatissimo nel quale è stato sempre sempre avanti, poteva anche chiuderlo prima rispetto al 7-5 finale. È stato bravissimo Jannik, che è stato male, ha anche vomitato sulle ginocchia, è successo davvero un po' di tutto nel secondo set. Adesso siamo all'inizio del terzo e decisivo set con Sinner al servizio, con Medvedev alla risposta. Il punteggio 30-15 per Jannik Sinner sulla diagonale di rovescio, con Medvedev che sbaglia il rovescio, in questa occasione il rovescio lungolinea, 40-15, cerca di riprendere tutte le energie che ha in corpo Jannik Sinner, di rimetterle dentro di sé, di rimetterle in campo in questa partita che si è complicata e non poco contro il russo ex numero uno del mondo. 40-15 per Jannik Sinner, con Medvedev pronto alla risposta, 3 metri oltre la linea di fondo. Gran servizio di Sinner, gran risposta del russo, e poi a campo aperto sbaglia un passante che era sicuramente alla sua portata, Daniil Medvedev raggiunge Sinner sull'uno pari, il suo avversario, all'inizio del terzo e decisivo set. Il pubblico, che naturalmente, come detto, è tutto dalla sua parte, non potrebbe essere altrimenti. Sinner, canta il pubblico del Foro Italico. Medvedev è già pronto al servizio, non si è preso magari qualche secondo per rifiatare il russo, che in queste occasioni, quando ti stai giocando la partita, potrebbe essere utile. In questo caso Sinner piazza un gran vincente con il rovescio lungolinea, gran colpo da parte di Jannik Sinner sul rovescio incrociato di Medvedev. È entrato prepotentemente con il rovescio lungolinea Jannik Sinner e non ha dato scampo al suo avversario. Un falso rimbalzo adesso sulla risposta di Sinner, con Medvedev che non riesce a colpire nemmeno la palla, e siamo già in un battibaleno 0-30. Come detto, in queste occasioni, quando ti stai giocando la partita, un giocatore con la sua esperienza come quella di Daniil Medvedev dovrebbe aspettare magari qualche secondo in più per ragionare meglio sui colpi, invece di servire con questa velocità. È un altro errore da parte del russo. 0-40 in un battibaleno, si ritrova 0-40 Jannik Sinner sul servizio di Daniil Medvedev, con 3 opportunità, è già pronto a servire, hai 24 secondi, dovresti prenderteli tutti, invece è già pronto a servire. In questa occasione ha piazzato un servizio vincente a 202 km all'ora. Daniil Medvedev è già ripronto per la battuta, colui che è stato anche numero uno del mondo, colui che ha vinto gli internazionali, dunque sa cosa significa vincere questo torneo. La frustata con il dritto da parte di Jannik Sinner, la frustata lungolinea con il rovescio, adesso il numero uno del mondo, e poi ancora un gentile omaggio direttamente da Mosca, firmato Daniil Medvedev, con il pubblico festante che festeggia il break all'inizio del terzo e decisivo set, con Sinner che sembra davvero davvero molto stanco, con le ultime energie che gli rimangono in corpo, riesce a portarsi a casa un game di capitale importanza nell'economia di questa partita. Terzo e decisivo set, 2-1 Sinner, con un break di vantaggio su Daniil Medvedev. Linea allo studio.

0: Tiziano Ferro e Lazza con Perdono qui a Zona Cesarini, 21-22 minuti in questo istante. Si sta giocando playoff di calcio Serie B per rimanere il playout, per rimanere in Serie B fra Bari e Sud Tirol. 61esimo minuto, 0-0 fra le due squadre. C'è anche un amichevole Italia-Francia, il ritorno perché c'è stata l'andata di volley femminile. Siamo 17-16 nel primo parziale per le azzurre. All'andata avevano vinto 3-0. Ma torniamo al tennis perché c'è Sinner in campo contro Medvedev agli Internazionali d'Italia. Emilio Mancuso.
1: E c'è un'atmosfera caldissima sul centrale del Foro Italico, naturalmente pienissimo, non potrebbe essere altrimenti, in questo venerdì sera che era segnato con il circoletto rosso, come avrebbe detto un tempo il grande Rino Tommasi, perché era una partita oggettivamente come dire, che tutti aspettavano, questa con Daniil Medvedev, la finale anticipata, come vi abbiamo detto in apertura di collegamento. 2-1 Sinner nel terzo e decisivo set con un break di vantaggio, break arrivato nel game precedente con tre errori da parte di Medvedev, che continua a sbagliare, nel momento peggiore, nel momento decisivo della partita. Non è il Medvedev, come dire, quello che è arrivato numero uno del mondo, quello che impedì a Djokovic di conquistare il grande slam. 40-0 per Jannik Sinner, bravissimo, straordinario, perché ha attraversato momenti davvero complicati, difficili nel corso del secondo set, e alla fine, in qualche modo, dopo averlo perso il secondo set, Sinner, che cede un set, è una notizia, all'inizio del terzo subito ha breccato Dani il Medvedev, e adesso serve appunto con un break di vantaggio 2-1 e 40-0 e tre opportunità per andare sul 3-1 in questa occasione. Bravo il moscovita con il rovescio lungolinea, anche se era 40-0, adesso è 40-15, e dunque ancora due opportunità per Jannik Sinner di salire sul 3-1 nel terzo e decisivo set contro Daniil Medvedev in questa seconda semifinale degli Internazionali BNL d'Italia, qui sul centrale del Foro Italico. Il dritto cioppato da parte di Sinner, che adesso scende a rete ancora con un dritto incrociato d'attacco, e la volée di diritto sbagliata. Non era facile domare il passante del russo con il rovescio, e ha sbagliato con la volée di diritto Jannik Sinner, e dunque 40-30 per Jannik Sinner. Ancora un'opportunità per andare sul 3-1 nel secondo set per il numero uno del mondo, vestito di nero, totalmente nero, anche con il cappellino nero, contro Daniil Medvedev. Due ore e un minuto la durata della partita con Jannik Sinner ancora al servizio, seconda di servizio sul rovescio di Medvedev, ancora con il rovescio lungolinea. Il moscovita prova ad entrare in campo adesso.

0: scende a rete con il dritto e poi la volée di rovescio, il recupero da campione di Jannik Sinner. Piazza il dritto in corsa, incrociato Jannik Sinner, un punto importante, fondamentale, forse il punto della partita. Questo di Jannik Sinner, sale 3-1 nel terzo e decisivo set. Chiediamo a Federico Foroni di alzare un po' il livello.
1: Allora Emilio, facciamo così, andiamo subito all'onda verde così possiamo poi seguire insieme il finale di questo match. Onda verde e poi torniamo subito dopo agli internazionali.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Onda Verde, viaggiare informati.
6: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:26 minuti, quasi 27 sulla 13 la Bologna-Padova. Ci sono code, il tratto è chiuso tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. Saremo rapidissimi per lasciare spazio alla diretta di Sinner Medvedev. E sulla 10 abbiamo code a tratti tra Spotorno e Orcofellino. Sulla 4 code per un veicolo in fiamme tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova. Altro veicolo in fiamme tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla 1 la Milano-Bologna in direzione di Milano. Sulla A24 nel tratto urbano siamo nella capitale, code tra Portonaccio e la tangenziale est, ancora sulla via Appia siamo nei dintorni della capitale, rallentamenti per lavori tra Frattocchie e l'aeroporto per Fiumicino. Per il momento è davvero tutto, forza Sinner, da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
1: Eccoci ancora insieme, ringraziamo i colleghi dell'Onda Verde per essere stati molto sintetici e torniamo subito agli internazionali d'Italia da Emilio Mancuso per seguire insieme la sfida fra Sinner e Medvedev. C'è anche Vincenzo Santopadre che saluto, buonasera, benvenuto.
7: Buonasera a tutti.
0: Allora, ciao Vincenzo, è qui vicino a noi sul centrale, non è potuto venire in cabina perché oggettivamente salire in cabina con tutta questa gente è un'impresa improba, poi rischiava di rimanere completamente isolato quassù e quindi ci accontentiamo di Vincenzo Santopadre, della sua competenza tennistica ma non solo, qui al telefono. Intanto ribadiamo il parziale 3-1 Jannik Sinner nel terzo e decisivo set. Poco fa ha piazzato a mio parere il punto della partita con quel recupero straordinario sulla volée di Medvedev, il dritto chirurgico, scientifico in corsa, dritto incrociato a portare a casa il punto del 3-1. Adesso è 40 pari sul servizio di Daniil Medvedev. Un attimo Vincenzo, grazie per essere con noi al telefono perché so che è una serata particolarmente piena per te. Descriviamo ai nostri amici all'ascolto questo game, che è un altro game sicuramente importante, di una partita pienissima di momenti difficili, decisivi, con un primo set filato via liscio veramente sul velluto 6-2, poi nel secondo è successo di tutto con Medvedev che poteva andare 4-0. Sinner si è sentito male, ha vomitato sulle ginocchia, ha sudato freddo durante i cambi di campo, alla fine il moscovita se l'è portato a casa 7-5 il secondo set. Adesso ha annullato con un servizio vincente una palla break pericolosissima per Jannik Sinner sulla situazione di 3-1, 40 pari sul servizio di Daniil Medvedev, la partita più difficile, lo si poteva immaginare, del torneo per Jannik Sinner. D'altra parte abbiamo detto, una finale anticipata, questa contro il moscovita, la risposta incrociata con il dritto che si perde fuori di Jannik Sinner, vantaggio Medvedev, opportunità di andare sul 2-3 nel terzo e decisivo set con un'atmosfera davvero incredibile da stadio all'interno del catino del Foro Italia.

0: dico, d'altra parte non potrebbe essere altrimenti, perché in campo c'è Sua Maestà Jannik Sinner, e quando Jannik Sinner è in campo tutta l'Italia lo guarda, lo ascolta, e naturalmente si poteva giocare anche all'interno dello Stadio Olimpico, sarebbe stato pieno ugualmente. Intanto il tentativo di volée, il tentativo di Veronika di Medvedev, rispedito indietro da Jannik Sinner, che scende a rete con il dritto e porta a casa, quest'altro punto combattutissimo, bellissimo, con il pubblico che si riscalda, sempre di più, pubblico caldissimo naturalmente, un uomo in più a favore di Jannik Sinner. Giocare sul centrale del Foro Italico è un'emozione straordinaria, ti dà una carica notevole, impressionante, che naturalmente ti può aiutare nei momenti di grande difficoltà. Intanto è ancora parità sul servizio di Daniil Medvedev, aspettiamo che si concluda questo game così importante, poi andiamo da Vincenzo Santopadre per sentire il suo punto di vista su questa partita davvero entusiasmante fin qui fra il numero uno del mondo e colui che è stato anche numero uno del mondo, ovvero Daniil Medvedev. Il rovescio di Sinner che si perde fuori sull'accelerazione di rovescio da parte di Medvedev, incrociata, vantaggio Medvedev, opportunità di salire sul 2-3 nel secondo set per Daniil Medvedev. Serve da sinistra e piazza un ace da campione in questa occasione. Daniil Medvedev è riuscito a portare a casa il game salvando palla break, salendo 2-3 nel terzo e decisivo set e lasciando davvero aperta questa partita con Sinner che ha un break di vantaggio. Allora andiamo da Vincenzo Santopadre che ci stava aspettando gentilmente in attesa. Però Vincenzo, so la cronaca, la diretta di una partita così importante naturalmente prende il sopravvento per tu che sei stato un grande giocatore, un grande allenatore e capisci benissimo i tempi della diretta. Allora Vincenzo, è una partita sicuramente molto molto complicata, lo avevamo detto, la partita più complicata del torneo per Jannik Sinner, 2 ore e 8 minuti, dentro c'è veramente di tutto, non è stato bene durante il secondo set, un secondo set complicato, molto complicato per lui, e naturalmente speriamo che il momento difficile nel secondo set sia passato. Adesso c'è l'intervento anche del fisioterapista, gli sta massaggiando la gamba destra, immaginiamo che ci siano dei crampi almeno da quassù, dalla nostra postazione. Il tuo punto di vista su una partita così emozionante, così bella, con Jannik Sinner in campo opposto a Daniil Medvedev?
1: Sì, hai detto benissimo tu Emilio, una partita davvero palpitante, è la prima volta che Jannik perde un set nel cammino in questo torneo. C'è da dire che Medvedev nel secondo set è riuscito a risultare anche più aggressivo, a stare più vicino alla riga di fondo, a essere anche più regolare. Jannik ha commesso qualche piccolo errore, però è stato bravo a provare a rimanere agganciato nel match. Si trova sotto 0-3 con due pericolosissime palle break, ha recuperato il break. Un po' è successo quello che è successo all'inizio di questo terzo set a parti invertite. Adesso è Jannik che si trova con un break di vantaggio, con la difficoltà, come hai detto tu, di gestire queste piccoli intoppi a livello fisico. Non sappiamo evidentemente quanta energia ancora, lo diceva ieri in conferenza stampa, che si sente non, con un serbatoio non pienissimo. La speranza è che insomma ce la faccia a resistere con questo break fino alla fine del terzo set.
0: Eh sì, perché vedere adesso da quassù, dalla nostra postazione, il massaggiatore, insomma, che gli massaggia la gamba destra, speriamo che si tratti di crampi, insomma, che non ci sia nulla di grave, perché Vincenzo è un tour de force davvero impressionante, quello a cui è stato sottoposto Jannik Sinner, lo abbiamo ripetuto più volte, non ci fossero stati di mezzo gli internazionali BNL d'Italia, probabilmente il torneo non l'avrebbe giocato, perché dopo aver vinto Monte Carlo, dopo aver vinto Madrid, a cui aggiungiamo il Sunshine Double, ovvero Indian Wells e Miami, naturalmente il serbatoio è vuoto, non c'è poco da fare. Ha giocato le sue partite qui agli internazionali, il primo vero ostacolo davvero importante, quello di oggi con Daniil Medvedev, e adesso si trova a giocare un terzo set particolarmente complicato, particolarmente difficile. Questi minuti magari con il massaggiatore che gli massaggia la coscia destra potrebbero essere importanti per lui per recuperare.

0: quelle energie necessarie a cercare di chiudere la pratica Medvedev, perché la finale lì ad un passo con Casper Ruud, la finale di domenica, è troppo importante per mille motivi.
1: Sì, speriamo che riesca a conservare. Sì, come Emilio, mi sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo benissimo.
1: Dicevo, se, speriamo, ecco, riesca a recuperare col, questo medical timeout. Speriamo che gli sia servito anche a rifiatare un attimino. Sicuramente la temperatura si è fatta col passare del tempo piuttosto rigida, l'umidità è salita. Insomma, però credo che quello che sta facendo è quello di cercare di mettere, come hai detto benissimo tu, un po' il cuore oltre l'ostacolo, no? Probabilmente avrebbe anche potuto decidere di riposarsi, di tirare un attimo il remo in barca, ma non lo sta facendo perché sta affrontando il torneo, insomma, di tutto piglio, e nella dimostrazione il fatto che sia nel secondo set che anche adesso, pur magari non essendo al 300% fisicamente, sta continuando a dare forza, andare fino in fondo a tutte le proprie energie.
0: Grazie, grazie davvero Vincenzo Santopadre per essere stato con noi. Buon fine partita, Vincenzo, che insomma è una partita questa che vale moltissimo. Grazie ancora e buon lavoro, e ci sentiremo presto naturalmente con i tuoi contributi, il tuo punto di vista sempre sempre molto molto importante, molto interessante. Intanto, dritto lungo linea vincente da parte di Jannik Sinner, a cominciare il sesto game del terzo e decisivo set con il numero uno del mondo avanti di un break 3-2 su Daniil Medvedev, che sta lottando come un leone stasera sul centrale del Foro Italico contro Jannik Sinner. Sbaglia adesso però il moscovita il dritto inside out da sinistra verso destra, ed è 30-0 per Jannik Sinner, che ha messo in cascina due punti fondamentali, importantissimi. A nostro modo di vedere sta facendo un po' i calcoli. Jannik Sinner ha bisogno di tre servizi per chiudere la pratica Medvedev, e oggettivamente con la situazione fisica, che sicuramente non è delle migliori, con le energie che sono naturalmente molto molto ridotte, probabilmente nella sua testa Jannik Sinner pensa di dare tutto nei suoi turni di servizio, almeno immaginiamo questo in questo rush finale della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Poi se il russo aiuta Sinner con qualche errore come in questa occasione, davvero Jannik si prende tutto, e intanto è salito sul 40-0 nel terzo e decisivo set, ha tre opportunità per andare sul 4-2 appunto nel set finale di questa sfida con Daniil Medvedev, che vale, ricordiamolo ancora una volta, l'accesso alla finalissima di domenica pomeriggio degli internazionali d'Italia, una finalissima davvero davvero importante. Intanto sbaglia con la volée alta di diritto Jannik Sinner, una finalissima che racchiude milioni di motivi storici, davvero c'è di tutto in questa finale di domenica, tant'è che verrà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e non può mancare in una finale così Jannik Sinner. E dunque anche soffrendo fino all'ultimo cercherà in tutti i modi di arrivarci alla finale di domenica pomeriggio. 40-15 con un servizio all'incrocio delle righe, una gran risposta da parte di Medvedev, che scende a rete la volée di diritto del russo non decisiva, poi il tentativo di Veronica da parte di Medvedev e Sinner che piazza il rovescio incrociato vincente sulla Veronica di Medvedev, tutto sommato nemmeno mal giocata da parte del russo, e alla fine è Sinner che entra in campo e piazza il rovescio incrociato a portare a casa il punto del 4-2 nel terzo e decisivo set. E adesso è il russo al servizio, il servizio sul dritto di Sinner, servizio vincente da parte di Medvedev, 15-0 per lui. Come detto, quando un giocatore è così in difficoltà da un punto di vista fisico, ha pochissime energie come Jannik Sinner, naturalmente concentra tutte le energie che ha sui suoi turni di servizio, quindi non saremmo affatto sorpresi di vedere dei turni di servizio di Medvedev

molto molto veloci, perché Sinner ha in mente un obiettivo solo, il traguardo finale. Per tagliare il traguardo deve tenere per due volte il servizio Jannik Sinner. Intanto è 30-0, seconda per Daniil Medvedev, con Sinner, come detto, avanti 4-2 nel terzo e decisivo set. Il dritto di Sinner sul rovescio di Medvedev, diagonale di rovescio, con il moscovita che perde il controllo del colpo, sempre con il rovescio leggermente largo. Ringrazia Jannik Sinner 30-15 sul servizio di Daniil Medvedev, che è già pronto a servire. Sinner pronto a rispondere, quasi all'altezza dei tabelloni pubblicitari. Il servizio di Medvedev, la gran risposta di Sinner, e Medvedev che ancora una volta perde il controllo del rovescio sulla bella risposta incrociata da parte di Jannik il Magnifico. Questo rovescio invece lungo linea di Medvedev, che non ha trovato il campo. Il russo ancora con una bella prima e con una bella risposta da parte di Sinner, che ha deciso adesso di entrare prepotentemente in campo anche sul servizio di Medvedev. Mostra il pugno al pubblico, si carica così Jannik Sinner. Intanto vediamo addirittura gli ombrelli aprirsi, perché probabilmente sta tornando la pioggia. Si aprono gli ombrelli sotto la nostra postazione sulla situazione di 30-40 sul servizio di Daniil Medvedev. Servizio con gran risposta da parte di Sinner. Il rovescio lungolinea da parte di Sinner, il dritto incrociato di Medvedev all'incrocio delle righe, ancora con il dritto Medvedev, rovescio lungolinea da parte di Sinner, scambio durissimo, sbaglia la direzione del dritto. Jannik Sinner, si sono aperti improvvisamente in un battibaleno tutti gli ombrelli, molti spettatori indossano anche gli impermeabilini per naturalmente ripararsi alla pioggia. Sinner si avvicina al giudice di sedia, va direttamente nel suo angolo. Jannik Sinner rimette dentro le racchette, anzi va a cambiare la racchetta. Il giudice di sedia va a vedere le condizioni del campo, se è il caso di proseguire oppure no, perché naturalmente con la pioggia il campo diventa molto molto infido, soprattutto sulle righe, che diventerebbero molto molto scivolose. Si decide di continuare. Pioggia leggera, ma naturalmente può dare fastidio. Si decide di continuare con Medvedev al servizio sulla situazione di 40 pari, 4-2 nel terzo e decisivo set. Ancora il giudice di sedia che va a vedere le condizioni del campo con Jannik Sinner, che a sua volta prova a sondare la terra del centrale del Foro Italico. Medvedev ci pare è così pronto al servizio, va a servire sul dritto di Sinner, e poi con il rovescio Jannik Sinner, a sua volta con il rovescio Daniil Medvedev, carica con il dritto, sbaglia sull'accelerazione di diritto di Medvedev. Sinner sbaglia con il dritto, ha avuto l'opportunità di andare sul 5-2 Jannik Sinner, adesso è vantaggio Medvedev, opportunità invece di salire sul 3-4. Allarga le braccia il numero uno del mondo, dice così non si può continuare, si avvicina davanti al giudice di sedia. Ampi cenni da parte di Jannik Sinner, che dice io così non posso continuare, perché evidentemente, giustamente, dobbiamo dire, c'è un pericolo. Facendo al giudice di sedia di andare a vedere le righe, perché le righe con la pioggia sono davvero pericolose, si scivola facilmente. Conciliabolo in campo tra Jannik Sinner e il giudice di sedia, che va a testare ancora le righe con Jannik Sinner, che fa ampi cenni di non voler giocare. Vediamo come reagisce adesso Daniil Medvedev, il giudice di sedia, che si rivolge verso il direttore del torneo, si rivolge a lui, la giudice di sedia, in questa occasione. Vediamo come si uscirà da questa situazione con la pioggia che improvvisamente è tornata sul centrale del Foro Italico, ha interrotto un vero temporale oggi pomeriggio. È la sfida tra Casper Ruud e il nostro Luciano Dardelli. Va la giudice di sedia.

da Daniil Medvedev a chiedere evidentemente se se la sente di continuare a giocare. A nostro modo di vedere, Sinner ha detto che non vuole continuare a giocare. Allora anche Medvedev evidentemente viene convinto a non giocare, ritorna verso il suo angolo. Anche Sinner ritorna verso il

0: È insistente, la pioggia è insistente e quindi è molto complicato. Addirittura si abbassa la rete. Immaginiamo che i due giocatori così ritornino negli spogliatoi, addirittura si allungano i teloni, si ricopre il campo come è già successo oggi per una lunghissima giornata qui agli internazionali d'Italia, e si sta ricoprendo il campo, perché la pioggia oggettivamente adesso è di un'intensità superiore rispetto a qualche istante fa. Forse si poteva provare a chiuderlo il game, però naturalmente Jannik non se l'è sentita, come peraltro Medvedev, di continuare a giocare, perché davvero il campo è molto molto molto pericoloso. Un'interruzione che naturalmente non ci voleva, però chissà, può aiutare Jannik a ricaricare le batterie, visto che erano particolarmente scariche, almeno così ci è apparso. 2 ore e 22 minuti di questa partita entusiasmante. Adesso piove copiosamente, dunque si copre il campo. Peccato davvero, perché naturalmente ci sarebbero voluti almeno 10-15 minuti in più per cercare di chiuderla la pratica Medvedev. Invece in questo modo si corre il rischio di andare probabilmente a giocare poi domani il prosieguo, la fine di questa partita tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, che è stata interrotta sul punteggio di 4-2 Sinner nel terzo e decisivo set. 2 ore e 22 minuti di partita ed è ricominciato copiosamente a piovere qui sul centrale del Foro Italico. Linea allo studio.
1: Bene, grazie Emilio Mancuso. Partita interrotta, rimani con noi perché fra poco torneremo da te magari per analizzare le altre partite di oggi, anche il doppio maschile con la vittoria di Bolelli e Vavassori, tra l'altro con i primi del ranking, almeno sulla carta. Però dobbiamo darvi aggiornamenti sulla Serie B playout, quindi la sfida di andata e ritorno per rimanere nel campionato cadetto fra Bari e Südtirol. 87esimo minuto e partita che non si è sbloccata, siamo sempre sullo 0-0. In Premier League Aston Villa e Liverpool sono sul finale del primo tempo, con l'Aston Villa avanti per 1-0, e poi c'è l'amichevole internazionale di volley femminile fra Italia e Francia. Ieri si è giocata la stessa partita e hanno vinto le azzurre in 3 parziali. Adesso primo set all'Italia 26-24, nel secondo sempre avanti in maniera consistente le azzurre 15-7.

0: Un po' di glam rock britannico qui su Radio 1 con i T-Rex e la loro Get It On, quando sono le 21:53 minuti, tutto fermo al Foro Italico, agli internazionali di tennis. La pioggia ha bloccato l'incontro fra Sinner e Medvedev. Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa da Emilio Mancuso. Emilio, com'è la situazione? Non lo sentiamo, Emilio. Allora, vediamo se riusciamo a sentirlo. Emilio, ci senti? Ci sei? Niente. Bene, allora, fra poco tornerà sicuramente, lo aspettiamo, Emilio Mancuso. Intanto, risultati parziali del playout di Serie B. Siamo nella sfida di andata per decidere chi rimarrà delle due squadre nel campionato cadetto in Serie B. Bari e Südtirol, 90° minuto più recupero e sono 0-0 le due squadre. All'intervallo in Premier League Inghilterra, Aston Villa Liverpool, con l'Aston Villa avanti per 1-0, mentre si avvicina al secondo set l'Italia del volley femminile contro la Francia in questa amichevole internazionale di lusso, dove le azzurre hanno vinto il primo parziale 26-24 e adesso nel secondo si trovano 20-11. Vediamo se riusciamo a tornare da Emilio Mancuso. No, bene, allora
1: imprigionati in cabina, guarda, ecco, perché piove copiosamente.
0: Liberate Emilio Mancuso. No, scherzo.
1: Guarda, è impossibile andare via da qui perché piove copiosamente e poi naturalmente non possiamo non raccontare la fine di questa partita. Speriamo che possa arrivare, perché oggettivamente è venuto giù uno scroscio davvero insistente.
0: Quante sono le speranze? Ora, ovviamente non ti chiedo di fare le previsioni del tempo, Emilio, perché non è questo.
1: Però piove
0: che...
1: molto di meno adesso.
0: Sta diminuendo un po'. Okay.
1: Lo speaker con una positività davvero infinita ha detto poco fa: il gioco non riprenderà prima delle 22:15. Vedremo, cioè 22:15.
0: Sì, questo è anche dai monitor di servizio, questa è anche la, diciamo, la dicitura ufficiale, non prima delle 22:15, c'è scritto.
1: Sì, ti sto trasferendo quello che ha detto lo speaker, però naturalmente c'è stato questo scroscio d'acqua piuttosto copioso, piuttosto pesante, che naturalmente ha portato gli spettatori, quasi tutti, ad andare via. Alcuni sono costretti a restare perché non c'è spazio poi nelle uscite, quindi molti ancora sono magari sugli spalti, soprattutto nella parte alta dello stadio, naturalmente con gli ombrelli aperti, alcuni muniti di impermeabile in questa giornata particolarmente uggiosa, particolarmente difficile qui agli internazionali d'Italia. Un'altra giornata lunga, lunghissima, che ci ha tenuti incollati qui nel parco

0: del Foro Italico per ore e ore, ma naturalmente la pioggia è quell'elemento che fa parte un po' del canovaccio di questo torneo, finché non si troverà la soluzione del tetto e magari invece di farne uno farne anche due di campi coperti, non sarebbe male, vista la situazione così importante del tennis italiano. Finché naturalmente non si troverà questa soluzione, che non è a brevissimo tempo, perché ci vorrà tempo per fare tutto questo, ci sono delle situazioni come quella di stasera che fanno parte appunto della storia di questo torneo e questa partita così bella, così impressionante, che ci ha regalato momenti, tanti momenti diversi all'interno della stessa partita. Un primo set nel quale Jannik Sinner ha dominato Daniil Medvedev, dava l'impressione di poterla chiudere facilmente in due partite Sinner, invece nel secondo il moscovita è venuto fuori, poteva andare 4-0, ha avuto tre opportunità, Sinner le ha cancellate tutte, una con la prima di servizio, due con lo schema servizio e dritto, ha recuperato il break di vantaggio, poi nel rush finale del primo set Medvedev è stato bravo, più bravo di Sinner, che nel frangente aveva avuto dei problemi anche di stomaco, era andato nell'angolo con l'asciugamano, ha anche vomitato durante il cambio di campo, quell'immagine con Sinner che suda freddo, poi sulle ginocchia ci sono tornate in mente le immagini di Shanghai, e dunque una situazione davvero complicata, davvero difficile per Jannik Sinner in questa serata particolarmente umida, abbastanza fredda, certamente condizioni non ideali per giocare a tennis, le condizioni che Jannik Sinner odia perché a lui piace giocare invece durante il giorno. E dunque secondo set che Medvedev se l'è portato a casa. Nel terzo e decisivo set invece Sinner ha breccato il suo avversario, sembrava potersi dirigere verso la vittoria con quel punto clamoroso, il punto del 4-2, come vi abbiamo raccontato in diretta. Lunghissimo scambio, la volée di Medvedev e poi il dritto incrociato in corsa da parte di Jannik Sinner a portarsi a casa un game fondamentale. C'è stato poi l'intervento del fisioterapista, il medical timeout, si è fatto massaggiare la coscia destra Jannik Sinner, un momento nel quale naturalmente ha beneficiato anche di un po' di riposo, perché evidentemente le batterie sono abbastanza scariche. Adesso è tornata a piovere piuttosto copiosamente qui sul centrale, c'è stato un momento nel quale praticamente non pioveva più e adesso invece è tornata una pioggia decisamente copiosa. Noi sentiamo la musichina di sottofondo e ci risentiremo più tardi.
1: Emilio, non sì, ci sentiamo
0: alle 22:15 si ripartirà a giocare.
1: Ci sentiamo verso le 22:15, qualche minuto dopo, per capire quale sarà la situazione. Grazie Emilio Mancuso. È finito il playout di Serie B di andata fra Bari e Südtirol, 0-0 fra le due squadre, e quindi risultato, si giocherà tutto nella partita di ritorno. Aston Villa e Liverpool sono su 1-0 all'intervallo in Premier League in Inghilterra. Ora c'è il GR1 delle 22, rimanete con noi perché subito dopo torniamo per un'altra ora insieme qui a Zona Cesarini su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La morte di 5 italiani alle Maldive e le ricerche di corpi sono state sospese a causa del maltempo. Riprenderanno domani mattina mentre si indaga sulle cause dell'incidente.
3: Sono ancora 4 i corpi da ritrovare. L'unico recuperato è quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo, membro dell'agenzia che gestiva lo yacht. Le squadre di sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana operano in condizioni difficili, anche per la conformazione della grotta divisa in 3 ambienti con vari accessi a 60 metri di profondità. Le vittime erano tutte subesperti con un brevetto speciale. Le cause ancora da chiarire, forse la composizione dei gas nelle bombole, ma ci sono anche i rischi caratteristici delle immersioni in grotta. Alberto Luca Recchi, esploratore e fotografo subacqueo.
4: Già entrare in una grotta è un'attività pericolosa.

0: 5 si fa solo se si è espertissimi, perché è facile alzare della sabbia, è facile intrecciarsi, urtarsi.
1: Da accertare se la barca fosse abilitata a quel tipo di immersioni e a quella profondità. Per quelle turistiche alle Maldive il limite è a 30 metri, la grotta si trova a 60. Claudio Vigolo, GR1.
2: Di rientro dalla visita in Cina, Trump interviene su Taiwan, uno dei temi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, sottolinea il presidente americano, che poi torna anche sull'Iran. Siamo d'accordo, ha spiegato sul fatto che Teheran non deve avere armi nucleari. Intanto, secondo i media del paese asiatico, il prossimo 20 maggio il presidente russo Putin andrà in Cina per incontrare Xi. Medio Oriente, a Gaza sarebbe stato ucciso il capo militare di Hamas nella striscia, lo rende noto Tel Aviv, e dal movimento islamico tuttavia nessuna conferma del decesso, mentre a Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, prorogata di 45 giorni la tregua. Sono partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz dopo il consolidamento della tregua. Le due unità, il Crotone e il Rimini, sono dirette a Gibuti. Servirà quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. L'inchiesta sull'omicidio del 35enne maliano avvenuto sabato scorso a Taranto, convalidato il fermo di 4 minorenni, decaduta l'aggravante dei futili motivi, uno di loro ha confessato.
3: L'ho colpito 2 o 3 volte, l'ho fatto per paura. Così il 15enne accusato di aver ucciso il bracciante maliano Bacarissaco ha confessato il delitto. Il ragazzo ha raccontato di essere arrivato in piazza a Taranto mentre i suoi amici stavano litigando con Sacco e di aver agito per difenderli. Scortati dalla polizia penitenziaria, i 4 minori fermati con l'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi si sono presentati in tribunale per l'udienza di convalida. L'avvocato difensore Salvatore Maggio.
4: Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere, hanno reso spontanee dichiarazioni, ognuno ha detto la propria versione.
3: I ragazzi avrebbero detto di aver visto Sacco riprenderli con il telefonino e di essersi avvicinati. Ne sarebbe nata una colluttazione, uno di loro avrebbe ricevuto un pugno, poi l'inseguimento verso il bar e le coltellate. Tutti i racconti che i magistrati adesso vogliono verificare. La procura per i minori ha disposto l'estrapolazione dei video registrati dal bar e la copia dei cellulari della vittima e dei due maggiorenni del branco. Da Taranto per il GR1, Francesca Russi.
2: Stimolare il cervello attraverso l'occhio grazie a lenti a contatto che combattono la depressione. Uno studio coreano apre una nuova frontiera nel trattamento dei disturbi dell'umore.
5: L'idea è molto promettente. Una lente a contatto intelligente che, stimolando la retina, potrebbe alleviare i sintomi della depressione con efficacia simile agli antidepressivi. Luogo della sperimentazione, la sudcoreana Yonsei University, dove un team di ricercatori per ora ha testato con successo i dispositivi oftalmici su 4 gruppi distinti di topi. Sani, depressi non trattati, trattati con le lenti e trattati con fluoxetina. E, dopo 3 settimane di trattamenti di 30 minuti al giorno, i topi con le lenti hanno finito per comportarsi in maniera assai simile a quelli trattati con antidepressivo. Da un punto di vista clinico, lo studio ha osservato il ripristino della comunicazione tra ippocampo e corteccia prefrontale, con un decremento significativo dell'ormone dello stress, controbilanciato da un surplus analogo di produzione di serotonina. La cosa inevitabilmente ha subito innescato un passaparola importante, non solo tra gli addetti ai lavori, perché la tecnica non richiede farmaci né interventi chirurgici e, in attesa di capire se potrà funzionare anche nell'uomo, rappresenterebbe un cambio di prospettiva radicale nel trattamento dei disturbi dell'umore. Mauro Zanda, GR1.
2: Ora la musica con il ritorno di Paola Turci a 3 anni di distanza dall'ultimo singolo. Il nuovo brano si intitola Vita Mia, lo stiamo ascoltando e segna l'inizio di una nuova fase artistica della cantautrice romana al lavoro sull'album in uscita in autunno, scritta con Veronica Lucchesi, della rappresentante di Lista. La canzone mette al centro il coraggio di affrontare la verità e di ricominciare con la consapevolezza di non essere soli nel proprio cammino. Ci fermiamo qui, la linea torna a Zona Cesarini, prossimo giornale radio alle 23, buon ascolto.
6: Zona Cesarini.
7: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Prieschi al microfono con voi, 22, 5 minuti e 45 secondi, sospesa la partita, la semifinale fra Sinner e Medvedev sul campo centrale degli internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma, match che non riprenderà prima delle 22.15, c'è da incrociare le dita perché in realtà siamo anche noi a Roma, negli studi di Saxa Rubra e

Bisogna dire che la pioggia sta scendendo in maniera molto copiosa, quindi difficile che si riprenda così presto, lo speriamo, e fra poco, più tardi, torneremo dal nostro Emilio Mancuso per aggiornamenti sulla situazione, che non sembra però, come vi dicevo, migliorare, almeno in questo momento. E il risultato parziale, lo ricordiamo, primo set a Sinner 6-2, poi il ritorno del russo 7-5 nel secondo, e la partita è stata sospesa sul 4-2 per Sinner, con Medvedev al servizio in vantaggio in quello che è il settimo game del terzo set. Questo risultato parziale della sfida interrotta per pioggia, semifinale all'internazionale di tennis fra Sinner e Medvedev. Nell'altra semifinale invece un Darderi sicuramente stanco dopo questa lunga camminata che l'ha portato fino alle semifinali di questo torneo, per la prima volta in carriera è stato sconfitto in due set da Ruud 6-1 6-1, quindi abbiamo già il primo finalista, ovvero Casper Ruud. E poi il bel risultato del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro la coppia numero uno del ranking nel doppio a livello mondiale, finlandese Liovara e il britannico Patten, vittoria 7-5, 7-6, 7-4 al tiebreak per la coppia azzurra, che quindi continua il suo percorso dopo questa vittoria ai quarti di finale e andrà in semifinale. E cioè, questa è un'ottima notizia, e incontrerà in semifinale uno statunitense e un britannico, Harrison e Skupski, questi i due avversari nella semifinale del doppio all'internazionale di tennis. Poi c'è il risultato finale di Bari su Tirol, playout di andata per rimanere in Serie B nel campionato cadetto, finita 0-0 la sfida fra Bari su Tirol. E ancora la Premier League con l'Aston Villa e il Liverpool in campo, 49esimo minuto, Aston Villa avanti 1-0, amichevole di lusso per la pallavolo femminile, per la nazionale azzurra, contro la Francia, due partite nell'arco di due giorni. Ieri le azzurre si sono imposte sulle transalpine in tre parziali, Italia avanti anche oggi 2-7-0 sulla Francia, 26-24 nel primo, 25-14 nel secondo. Ora siamo nel terzo parziale con la Francia avanti 7-5.

0: Rochelle con What You Do To Me qui a Zona Cesarini, 22:11:30. Torniamo subito agli internazionali d'Italia. Tennis, Emilio Mancuso per un aggiornamento sull'interruzione del match fra Sinner e Medvedev. Emilio, non lo sentiamo. Bene, allora, arriverà sicuramente fra poco. Intanto direi a questo punto parliamo di ciclismo e con noi collegato per raccontarci la settima tappa di questo Giro d'Italia c'è Giovanni Visconti, direttore sportivo e talent scout del team Iaco Aiula, ex ciclista, ha vinto 3 campionati italiani in linea, per 3 volte la classifica individuale dell'UCI Europe Tour. Lo saluto, lo ringrazio, benvenuto. Intanto sono anche curioso di sapere da Giovanni Visconti come sta andando questa esperienza, no? Sei una nuova voce di Radio 1. Ciao. No, non lo sentiamo. Allora, fra poco, ecco. Pronto?
1: Ci sono, sì, eccomi.
0: Perfetto.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Giovanni.
1: Bello essere qui in un'altra veste. Ho corso 13 giri d'Italia, adesso mi trovo qui a commentare, a fare la radiocronaca ed è davvero qualcosa di bello, che mi piace, ecco.
0: Beh, questo ci fa piacere, ti abbiamo ascoltato e ci ha fatto molto piacere ascoltarti. Ti voglio chiedere subito, insomma, di questa tappa. Sapevamo che si sarebbe mosso qualcosa, no? Per quanto riguarda gli uomini di classifica, e infatti è successo.
1: Assolutamente sì, oggi era il primo test importante per gli uomini di classifica, per chi questo giro lo deve vincere e quindi soprattutto per Jonas Vingegaard del team Visma Lisa Bike. Perché Vingegaard è arrivato qui come il favorito numero uno in assoluto, e così è stato, oggi lo ha dimostrato, ha vinto, forse non ha vinto con quel distacco che tutti si aspettavano. C'è stato un corridore che è Felix Gall della Decathlon, che gli è arrivato davvero vicino, sì. 13 secondi alla fine, addirittura in finale stava recuperando su di lui, e questo ci fa ben sperare, nel senso che lo spettacolo sarà bellissimo, perché rimane un giro ancora molto aperto. Per quanto riguarda gli italiani, noi speriamo tutti in Pellizzari, oggi autore di una grandissima gara, forse ha un po' esagerato perché ha cercato di seguire Vingegaard sin da subito e lo ha pagato, perché quel fuorigiri poi lo ha fatto staccare. Non è naufragato, è arrivato ad un minuto, è arrivato quarto nella tappa di oggi, è ancora tutto aperto, ecco.
0: Allora, tutto aperto, Giovanni Visconti, e la maglia rosa è ancora sulle spalle di Afonso Eulalio. Ce l'aspettavamo forse, perché il distacco era ampio dopo la sesta tappa, e quindi ti chiedo, insomma, quali sono le sue prospettive in questo Giro d'Italia, perché al momento ha 3 minuti e 17, troppo pochi probabilmente.
1: Sì, assolutamente pochi, però oggi è una mezza sorpresa. Il vantaggio era tantissimo, era di circa 6 minuti, ne ha persi solo 3, ma dobbiamo ricordarci che è stato autore di una tappa all'attacco con il brutto tempo, tappa lunghissima, quella di Potenza, ha consumato sicuramente più energie fisiche e mentali rispetto agli avversari, e oggi essere riuscito ad arrivare a 3 minuti da Vingegaard, ma a 1 minuto e mezzo da tutti gli altri pretendenti al podio, vuol dire che è stato autore di una grande prova. Quindi è probabile che ancora per qualche giorno riesca a mantenerla, anche se già domani con la tappa dei muri di Fermo sarà molto difficile, potrebbe perdere qualche secondo in finale, poi ci sarà Corno alle Scale, poi ci sarà un cronometro, però credo che già il suo sia un grandissimo giro.
0: Giovanni, è un giro che succede spesso, ma forse quest'anno più del solito, no? Funestato dalla pioggia, dal brutto tempo, da temperature che in certi casi sono arrivate a 6 gradi. Ecco, quanto incide, tu che hai corso tanto, no? Quanto incide su una gara del genere questo tipo di clima?
1: Beh, incide tanto soprattutto per chi il freddo lo soffre. Ho corso tanti giri d'Italia e mi rendo conto che non è semplice. È stata una settimana senza dubbio impegnativa, non solo per le tappe, per la trasferta in Bulgaria, ma anche per questo tempo che non dà tregua, e purtroppo anche domani

0: sembra che il tempo non darà tregua e la tappa non sarà facile, perché tappa non lunghissima di 150 km con arrivo a Fermo, ma negli ultimi 50 km sono concentrati tutti i 2000 metri di dislivello, e se ci sarà anche brutto tempo le strade nelle Marche sono strette, tortuose, non sarà una tappa semplice senz'altro.
1: Eh sì, sono rimasto impressionato da quell'intervista, dimmi se sbaglio, mi pare fosse Cristian Scaroni, no? Che
0: sì.
1: Con i brividi di freddo faceva fatica a parlare, no? Ci siamo ritrovati un po', di sicuro non sarà divertente per i ciclisti, però per chi guarda il Giro d'Italia, per chi è appassionato di ciclismo, abbiamo visto delle tappe un po' di altri tempi, lo stavamo dicendo anche con Manuel Codignone, da un certo punto di vista è un qualcosa di molto interessante, no?
0: Sì, quando la gara si fa così dura, veramente gli uomini forti, quelli che sono preparati bene per arrivare qui al massimo, cercano di fare il massimo, ma qualcuno purtroppo è davvero frenato da queste condizioni. Io per esempio ero uno che soffriva tantissimo questo freddo, e rivedere l'intervista di Scaroni è un riassunto perfetto. Se te vuoi sapere com'è andata quella tappa, ascolta quell'intervista e capisci tutto.
1: Sì, davvero, davvero, il radio rendeva benissimo, tra l'altro, povero Scaroni così affaticato, infreddolito. Facciamo così, Giovanni Visconti, ci ascoltiamo insieme la voce di Giulio Pellizzari raccolta da Manuel Codignone, e poi analizziamo insieme ancora di più questo ragazzo, questo ciclista, che ovviamente è la nostra speranza di podio azzurra. Sentiamo cosa ha detto Manuel Codignone Pellizzari dopo la settima tappa.
2: Possiamo dire che hai esagerato forse nel tentativo di seguire Jonas?
3: Sì, sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
2: Una lezione che hai imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
3: Sì, sicuramente.
2: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
3: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo fiduciosi.
1: A naso Giulio Pellizzari, un po' arrabbiato, forse, che cosa è stata secondo te, Giovanni Visconti? Inesperienza la sua in questo caso?
0: Ma sì, direi un pizzico deluso, però è uno spettacolo sentire parlare un ragazzo in questo modo, nel senso che non è neanche facile trovare un corridore del calibro di Giulio Pellizzari rispondere così semplicemente ad un giornalista, ad una domanda del genere, dopo 240 chilometri, magari sei un po' arrabbiato, non ti va di dire il perché, cosa è successo, invece rispondere subito sì, ho sbagliato, non dovevo seguirlo, ho fatto fuori giri, ci dimostra quanto in realtà questo ragazzo sia maturo, sia concentrato e consapevole che ha fatto un errore e rimedierà senz'altro.
1: Ricordiamolo, classe 2003, a 22 anni, diciamo che insomma,
0: sì, infatti giovanissimo.
1: Ha tempo per imparare. E tra l'altro, sì, giustamente tu sottolineavi, Giovanni, la grande maturità nel rispondere a Manuel, che non è per nulla scontata. C'è un altro uomo in classifica, ti chiedo che ne pensi, ha fatto bene fin qui, Giulio Ciccone, forse non l'avevamo calcolato all'inizio di questo giro abbastanza?
0: Allora, lui stesso si era un po' tirato fuori dalla lotta per la classifica generale, avrebbe preferito puntare alle tappe, poi è arrivata questa maglia rosa a Cosenza, bellissima, un premio alla sua carriera, e il peccato vero è che lui e la sua squadra si siano fatti sfuggire la maglia in malo modo, perché così è stato. A Potenza non è stata chiara la gestione della gara da parte della Lidl Trek, e ha perso la maglia davvero in malo modo, secondo me ha preso una brutta botta morale. Ora, oggi averlo visto ancora lì lottare e rimanere davanti in una bella top 10 ci fa capire sicuramente che sta reagendo, ha reagito, e addirittura è arrivato davanti a chi della sua squadra doveva far classifica, che è Derek G, quindi io faccio davvero tanti complimenti a Giulio.
1: Giovanni Visconti, tu conosci credo bene Egan Bernal, ne abbiamo parlato in questi giorni perché io ero anche un po' curioso di capire, no, questo suo ritorno, uno che le sa vincere le gare, sa vincere i grandi giri, però adesso è 6 minuti e 18, era già sembrato in difficoltà in altre tappe, che ne pensi del suo percorso fin qui?
0: Purtroppo, dico purtroppo perché si parla di un grandissimo campione, e tale rimarrà per sempre, non è più lo stesso da un incidente importante, bruttissimo di qualche anno fa, non è più riuscito a tornare quello che era, un po' come era successo per Froome in passato, sì. Il suo livello adesso è questo, che non è un livello basso, ma con le giovani leve, con il ciclismo che sta cambiando, non basta più, è lì lotta, però credo che la sua posizione in classifica finale sarà quella che un po' tutti si aspettavano, perché sinceramente vedere

0: lottare per il podio, una top 5, per gli addetti ai lavori era già impossibile sin dall'inizio del giro, ecco.
1: Prima di salutarti, Gianni Visconti, ti chiedo della prossima tappa. Abbiamo già detto che probabilmente ci sarà ancora pioggia, quindi non sarà una tappa semplice, ma raccontaci un po' quali sono le insidie e cosa potrebbe succedere domani.
0: Beh, in primis nuovamente il maltempo, che se ci sarà di nuovo la farà da padrona, perché come ho detto prima la tappa non è lunga, 150 km poco più, prevede 2000 metri di dislivello, ma questo dislivello è concentrato nella parte finale, negli ultimi 50 km, con una sequenza di 5-6 salite, e in queste salite sono presenti diversi muri, i famosi muri delle Marche. Io ricordo bene che noi corridori temevamo, almeno ai miei tempi, io temevo tantissimo queste tappe. Potrebbe essere una tappa da fuga, è indecifrabile, non si può sapere chi andrà in fuga, perché è un po' un terno al lotto, con una partenza abbastanza semplice, quasi subito in discesa, e poi però potrebbe anche succedere che magari andando troppo avanti tentativi di fuga, il gruppo potrebbe arrivare ancora vicino alla fuga che si formerà comunque nella parte finale, si potrebbe rimescolare tutto, potremmo anche vedere gli uomini di classifica e provare a sprintare nel finale per guadagnare qualche secondo l'un dall'altro, magari più chi punta ad arrivare sul podio, non proprio Vingegaard, ma dal secondo posto in poi.
1: Bene, sarà sicuramente una tappa interessante, l'ottava del Giro d'Italia, la seguiremo domani a partire dalle 14 all'interno di Sabato Sport. Io ringrazio Gianni Visconti per essere stato con noi e saluto tutta la squadra, Massimo Ghirotto, Manuel Codignoni, Cristiano Piccinelli, tutti i tecnici, e Jacopo Teodoro, che immagino sia lì con te, e lo saluto. Grazie davvero.
0: Grazie a voi,
1: grazie.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima, ciao.

Modern Talking con You're My Heart, You're My Soul, qui a Zona Cesarini, 22, 28 minuti e 10 secondi, e ancora ferma, sospesa la semifinale di tennis agli internazionali d'Italia sul campo centrale fra Sinner e Medvedev. Pari il conto dei set, 6-2 per Sinner nel primo, 7-5 per Medvedev nel secondo, 4-2 per l'azzurro nel terzo, con Medvedev al servizio nel settimo game in vantaggio. Non si riprenderà prima delle 22:45, ma fra poco torneremo da Emilio Mancuso per un aggiornamento, per capire se magari la situazione sta migliorando o meno. Intanto in Inghilterra, in Premier League, 37esima giornata, la gara fra Aston Villa e Liverpool si è accesa, 70esimo minuto, 2-1 per l'Aston, sempre in vantaggio, ma sono stati segnati altri due gol, era in vantaggio 1-0 quando ci eravamo lasciati. Nei playout di Serie B, continuiamo a parlare di calcio, Bari e Sudtirol hanno concluso la gara di andata 0-0, quindi si deciderà tutto nel ritorno. E poi c'è pallavolo, con l'amichevole internazionale di lusso, pallavolo femminile della nostra nazionale, che ha bissato il successo di ieri, due partite in due giorni contro la Francia, 3-0 nel primo incontro, 3-0 anche oggi nel secondo incontro, con le azzurre che hanno sconfitto le transalpine 26-24, 25-14 e 25-18. Notizie dal mondo del calcio con Stefan El Shaarawy, che ha dato l'addio alla Roma. Non era ufficiale, lo è diventato perché il faraone, questo è il suo soprannome, ha annunciato che lascerà la capitale al termine della stagione, con un post lunghissimo su Instagram. Vi leggo solo un estratto: ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga, e poi un giorno ti rendi conto che è stato molto di più, erano persone, emozioni, vita. Per me questi 10 anni sono stati tutto questo. Queste le parole di El Shaarawy, molto sentite per i suoi 10 anni a Roma, e quindi dalla prossima stagione lascerà i giallorossi. E poi un altro addio di un tecnico che già aveva lasciato la panchina della Fiorentina, ma è stata annunciata ora la risoluzione contrattuale con Stefano Pioli. Anche qui notizia che era nell'aria da qualche giorno. Fabio Paratici, il DS, nelle ultime ore ha accelerato in questo senso. Il tecnico, prima dell'esonero, aveva firmato un contratto con la società viola di durata triennale fino al 2028, 3 milioni di euro netti all'anno, ed è arrivata la nota della Fiorentina che dice, la Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il club al tecnico Stefano Pioli e dal suo staff. L'entusiasmo con

cui Pioli è ritornato a Firenze, l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la società augura a Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale.

0: Madame, volevo capire con Marrakesh, questo il feat fra i due artisti italiani che abbiamo appena ascoltato alle 22:34 minuti qui su Zona Cesarini a Radio 1. Torniamo invece agli internazionali di tennis d'Italia a Roma al Foro Italico da Emilio Bancuso per sapere se ancora piove oppure no. Emilio.
1: Confermiamo, Giacomo, sta ancora piovendo qui sul centrale del Foro Italico. Si attendono le 23, che è l'orario limite, dopodiché con ogni probabilità la partita verrà spostata a domani. Dalle nostre informazioni si dovrebbe giocare la fine della partita nel primo pomeriggio, dopo il primo doppio in calendario. Vedremo se sarà così, se ci sarà l'ufficialità su quello che vi stiamo...
0: Che ne pensi, Emilio? Scusami, può essere un bene o un male per Sinner questa interruzione? Perché stava portando a casa il match, sembrava almeno questa la direzione, però lo abbiamo visto anche molto molto affaticato.
1: È un bene, guarda, è un bene, perché era molto molto affaticato, evidentemente era stanco, molto stanco, il serbatoio era completamente vuoto, come il serbatoio di una macchina, non c'è più benzina, la macchina si ferma. Così era per Sinner, dunque per lui è un bene, come dire, evitare un prosieguo di partita che poteva essere molto complicato, molto difficile, con un Medvedev invece molto molto in palla. Domani è un altro giorno, come sappiamo, e naturalmente sarà tutta un'altra partita, si ripartirà, vedremo se sarà così, ma insomma dovrebbe essere così. Si ripartirà dal 4-2 per Sinner, servizio Medvedev, vantaggio Medvedev, e naturalmente le condizioni saranno molto diverse. Nel frangente ci sarà una notte per recuperare le energie, le poche

0: energie rimaste, metterle tutte in campo domani per chiudere la pratica a Medvedev e presentarsi al meglio per l'ultimo sforzo domenicale, portarsi a casa il torneo e poi staccare per una settimana in vista del Roland Garros. Questa potrebbe essere un po'...
1: Possiamo fare una previsione, ancora non c'è l'ufficialità, quindi non diamo nulla per scontato, perché il match, da quello che vediamo, potrebbe ancora riprendere, adesso addirittura dal monitor l'ufficialità non prima delle 23, quindi credo che insomma si vada verso il rinvio.
0: Ma come ti dicevo, si aspettano le 23.
1: L'orario, Emilio, domani quale potrebbe
0: essere?
1: Puoi sapere
0: troppo, Io però mi sono permesso di dire che, a mio modo di vedere, probabilmente sarà incastrata tra le due semifinali del doppio oppure come prima partita, ok? Probabilmente più tra le due semifinali, in modo da avere più tempo di recupero, perché ovviamente sono le 11. Benché vada, vai a dormire non prima dell'1, 1:30, forse le 2, e quindi propenderei più per la seconda opzione, ok?
1: Bene, intanto abbiamo fatto una previsione, ovviamente non c'è l'ufficialità, però intanto abbiamo un'idea. Senti, Emilio,
0: sono quelle due opzioni.
1: Sì.
0: Guarda, se vuoi andiamo a riascoltare un po' quello che ha detto, che ci ha detto oggi Luciano Darderi dopo la partita persa nettamente con un doppio 6-1 con Casper Ruud, un Darderi anche lui con le batterie completamente scariche, e ci dispiace anche di aver visto quel battibecco di uno spettatore che gli dice abbiamo pagato il biglietto, e lui che risponde al tifoso allora gioca tu, insomma. Poi alla fine è finito tutto nel modo migliore, è chiaro, chi paga il biglietto, chi viene ad assistere ad una partita così importante, paga un biglietto molto molto costoso, vorrebbe vedere più partita. L'avrebbe voluta di sicuro anche Luciano Darderi, che invece ha ceduto nettamente con un doppio 6-1 a Casper Ruud. Alcune pillole del Darderi pensiero di oggi. Intanto Darderi, la stanchezza, ma non cerca comunque scuse l'italo argentino che ha disputato il miglior torneo della sua carriera.
2: E la stanchezza, finito troppo tardi con Giodà, quindi il tempo di recupero erano un po' diversi, sinceramente ero molto stanco. Questo non leva il merito di Casper, perché comunque è un grandissimo giocatore, potevo anche perdere stando al 100%, ma mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo. Oggi non avevo proprio benzina, zero, già dai primi game. Lui è partito forte, io stavo già un po' giù, poi fermarmi tra pioggia tutto, ancora pensavo che migliorava un po', ma è peggiorato. Però niente, è stata un po' dura il recupero, ho avuto poco tempo di recupero, quindi finito alle 4:03 del mattino e poi ho giocato meno di un giorno e qualcosa alle 3 di pomeriggio, alle 4, quindi i tempi di recupero sono stati diversi a lui e anche un po' difficile finire tardi, però sono cose che capitano nel tennis e bisogna accettarle.
0: Questi Luciano Darderi, complimenti comunque a Darderi, ha disputato tutto.
1: Posso dirti una cosa, Emilio? Infatti a me un po' devo dire che è dispiaciuto sentirlo quasi scusarsi col pubblico. È vero che c'è stato quell'episodio, no, che ci hai raccontato, del tifoso che si è lamentato, però qui ci si dimentica forse che Darderi ha dato il come spettacolo in questo torneo, ha battuto Tommy Paul, ha battuto Zverev in una partita stupenda, il talento spagnolo Hodar, insomma non è che lo spettacolo l'ha dato e come, magari è stato un po' sfortunato quel tifoso a vedere una semifinale in cui ormai forse aveva completamente esaurito le energie, però lo ha dato e come questo spettacolo, Darderi.
0: Assolutamente, devo dire, da campione in campo, ma da campione anche fuori. Ha chiesto scusa perché lui voleva giocarsela ad armi pari la partita oggi con Ruud, non aveva proprio le energie per farlo. Può capitare nella vita che tu affronti qualcosa non al meglio, e naturalmente sei molto dispiaciuto per questa situazione. Grande campione in campo, grande campione fuori dal campo, perché ha avuto l'umiltà di chiedere scusa, ok? E non è un gesto banale quello di Luciano Darderi, che si scusa con il pubblico per una delle prestazioni non certo delle migliori. Andiamo ad ascoltare un altro brano di Darderi.
2: Mi scuso per la gente che è venuta oggi, che non sono riuscito a dare massimo, poi ho sempre lottato tutte le

0: partite e cercato di dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima, 2 settimane fa, che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no, quindi alla fine è stata una settimana da sogno. Devo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore e tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
1: Non c'è 2 senza 3, quindi un altro estratto del Darde di Pensiero, il bilancio di questo torneo così bello e quanto è importante anche questo torneo per la sua maturazione.
0: Penso che sono un tennista più maduro, l'ho dimostrato questa settimana. Ho ancora tantissimo da migliorare, ma penso che sì, è una cosa che ha aiutato tanto questa settimana, soprattutto nella fiducia, perché sì, in finale un Master 1000 non si fa sempre. Ho vinto tantissime partite a un livello molto alto con Tommy Paul, Hoffman, Zverev, comunque Jodar l'altra sera, quindi il livello di tennis è stato veramente alto e questa è una cosa che vado fiero di me stesso. Ricordo ovviamente quarti di finale al centrale, no? Passare a semifinale alle 2-3 del mattino è stata una cosa bella, dai.
1: Complimenti, guarda, io rifaccio i complimenti a Luciano Darderi, un lottatore, un guerriero.
2: Tra l'altro tanto margine di miglioramento, ricordiamolo per chi non lo sapesse, dei nostri radioascoltatori, ma Luciano Darderi è un 24enne, classe 2002, è un ragazzo ancora giovanissimo, quasi l'età di Sinner, insomma, qualche mese di differenza. Quindi secondo te, Emilio, quali sono i margini di crescita per lui?
1: Inimmaginabili, guarda, margini di crescita inimmaginabili. Speriamo che possa continuare su questo trend. Sarà importantissimo per lui adesso il Roland Garros, perché è un torneo, un grande slam, 3 su 5, è tutto un altro tennis. 3 su 5, immaginate la partita di stasera 3 su 5.
2: Davvero.
1: Sarebbe tutta un'altra partita, capisci?
2: Cioè, no, vorrei davvero sapere
1: di un altro tennis.
2: Vorrei sapere cosa farà Sinner al netto dell'esito di questo torneo degli internazionali per recuperare le energie, perché davvero
1: staccherà una settimana come fa lui di solito, staccherà il telefono, si riposerà, recupererà, dormirà tanto e poi prenderà il primo volo che lui riterrà utile per Parigi, andrà a Roland Garros e giocherà il suo torneo, che sarà un torneo totalmente diverso, perché Roland Garros 3 su 5 è un altro tennis, un altro sport, c'è poco da fare. Un tempo gli internazionali si giocava alla finale anche 3 su 5, è una finale 3 su 5, è tutta un'altra storia rispetto a una finale 2 su 3, e Roland Garros, come i tornei dello Slam, sono un pianeta a parte rispetto a tutti gli altri tornei, importantissimi quanto vuoi, Masters 1000, però lo Slam è di un altro pianeta e dunque per vincere Parigi naturalmente ci vorrà il Sinner migliore, ci vorrà anche il tabellone giusto, perché sarà importante anche il sorteggio per quanto riguarda Jannik Sinner, e dunque tutti i pezzi di questo puzzle devono essere messi nel posto giusto. Intanto però bisogna cercare di chiudere nel modo migliore la pratica foro italico e dunque andare a chiudere la partita con Medvedev e poi andarsi a prendere la finale con Ruud. È molto più complicata chiudere questa partita rispetto al nostro modo di vedere, rispetto alla finale. Vedremo quale sarà l'esito. Noi andremo in onda con Zoran Cesarini fino alle 23. Se ci fossero notizie rilevanti prima della chiusura,
2: sì,
1: vi richiederemo la linea,
2: Emilio,
1: altrimenti
2: rimandiamo
1: al GR della mezzanotte.
2: Guarda, ti faccio un paio di domande prima di salutarti. Intanto, quindi, non è cambiato nulla, immagino, a livello meteorologico.
1: Continua a piovere.
2: Quindi, insomma, improbabile che si riparta. Una battuta rapida.
1: C'è anche un tifoso della Sampdoria con un ombrellino blu cerchiato qui sotto la nostra postazione.
2: Bene, ci fa piacere. Senti, Emilio, ti volevo chiedere del doppio.
1: La Doria, la gloria della Doria. Guarda, vuole Lieva Vassori. Oggi, durante un'altra trasmissione nella quale si parlava del caos di domenica per quanto riguarda il foro italico, che sarà blindato già da domani sera,
2: perché si giocano le partite alle 12, il derby, lo ricordiamo, questa è la decisione finale, quindi ci sarà tanta confusione, sì.
1: Esattamente, la partita a mezzogiorno, un orario

inedito, mezzogiorno di fuoco, per così dire, atteso il Presidente della Repubblica per la finale del singolare maschile, però se ci dovesse essere anche la finale del doppio con due italiani, come dire, gli

Dei giornalisti con Completamente qui a Zona Cesarini, 22, 50 minuti e 20 secondi. Risultati di questa giornata per quanto riguarda il calcio: siamo nei minuti di recupero nel finale in Premier League, 37esimo turno del massimo campionato inglese fra Aston Villa e Liverpool. L'Aston sta dilagando 4-1 quando mancano davvero pochi minuti alla fine. Per quanto riguarda invece i playout di Serie B e quindi la partita per la permanenza nel campionato cadetto, Bari e Sudtirol nella gara di andata hanno chiuso sullo 0-0, si deciderà tutto al ritorno. C'è stata anche una partita di volley femminile, un amichevole di lusso fra Italia e Francia, se ne sono giocate due in realtà. Ieri l'Italia ha vinto 3-0 contro le transalpine, stesso risultato anche oggi per le azzurre di Velasco: 26-24 nel primo, 25-14 nel secondo, 25-18 nel terzo. Quindi vittoria netta delle azzurre in queste amichevoli di preparazione poi alla Nations League. I risultati del tennis all'internazionale d'Italia: la vittoria di Casper Ruud in semifinale contro l'azzurro Darderi, 2-0, 6-1, 6-1 il conto dei set. L'altra semifinale fra Sinner e Medvedev interrotta, non inizierà prima delle 23.

Continua a piovere sul centrale del Foro Italico di Roma, quindi improbabile rivedere in campo i due tennisti che hanno chiuso il conto dei set in parità, 6-2 nel primo per Sinner, 7-5 nel secondo per Medvedev. Nel terzo Sinner avanti 4-2 con Medvedev al servizio in vantaggio nel settimo game, e poi ancora quarti di finale del doppio maschile, sempre a Roma, sempre tennis, con Bolalev e Vassori che hanno sconfitto la coppia più accreditata del finlandese, composta dal finlandese Eliovaara e il britannico Patten, 2-7-0, 7-5, 7-6, 7-4 al tiebreak. Questi risultati di giornata in sicuramente, e fra poco cercheremo di capire poi se ci saranno aggiornamenti dal campo centrale, ma crediamo di no perché continua a piovere, queste le immagini che ci arrivano dai monitor di servizio.

Zerbe e Rita ora con If It's Not Love qui a Zona Cesarini. Ne siamo quasi in chiusura e possiamo dirvi che si giocherà domani la partita fra Sinner e Medvedev. Non sappiamo ancora l'orario perché continua a piovere e almeno da quello che risulta da monitor di servizio c'è l'ufficialità del rinvio del match a domani. Sinner ha vinto il primo set 6-2, Medvedev il secondo 7-5. Nel terzo Sinner era avanti 4-2 con Medvedev al servizio, in vantaggio nel settimo game del terzo set. Questo è il risultato parziale della sfida fra i due tennisti che quindi ci sarà domani. Ora ci ascoltiamo insieme gli Alphaville con Forever Young. Prima però io saluto e ringrazio la nostra squadra in regia Ombretta Conti, la parte tecnica Giovanni Leporale e Fabio Cardinali, in redazione come sempre Tony Tisi. Buona serata anche da Giacomo Priereschi.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Gli italiani morti alle Maldive, il maltempo ferma le ricerche, domani si perlustrerà l'ultima parte della grotta. Restano ancora sconosciuti i motivi della tragedia.
3: Mentre proseguono le indagini per capire come e perché cinque italiani abbiano perso la vita durante un'immersione alle Maldive, a Padova si piange la scomparsa di Gianluca Benedetti, 44 anni. Chi lo conosceva bene, chi con lui aveva condiviso centinaia di ore sott'acqua, lo descrive come un sommozzatore esperto, meticoloso e prudente. Nessuno riesce a spiegarsi cosa possa essere accaduto in quella grotta a 50 metri di profondità. Benedetti viveva a San Vito di Vigonza, nel Padovano, dove lascia la madre e la compagna. Il 44enne aveva iniziato la sua vita professionale lavorando nel mondo della finanza. Nel 2018 però si era dimesso e aveva iniziato a lavorare alle Maldive come subacqueo professionista, un sogno che si era realizzato. Si attende ora l'esito delle indagini e il rientro delle salme.
4: Davide Calimani, GR1.
2: Resta alta la tensione a Gaza, dove gli israeliani rivendicano di aver ucciso un importante esponente di Hamas.
5: Izz al-Din Haddad, il capo di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam. È lui il bersaglio del massiccio raid israeliano sferrato con tre aerei caccia nel quartiere di Rimal a Gaza City. Al momento non è chiaro se Haddad sia stato ucciso. Secondo fonti militari israeliane, l'operazione sembrerebbe aver avuto

0: successo. E in una nota congiunta il premier Netanyahu e il ministro della difesa Katz parlano di uno degli artefici del massacro del 7 ottobre e tuonano: questo è un messaggio a tutti gli assassini che cercano di toglierci la vita. Da Hamas non arrivano però ancora conferme. Di certo c'è che in quell'operazione sono morte 8 persone, 30 i feriti. Un fronte che torna dunque a riaccendersi dopo che lo stesso Netanyahu ha annunciato il controllo di Israele sul 60% della striscia. Mentre sul fronte libanese proseguono a Washington i negoziati tra Tel Aviv e Beirut, prorogato di 45 giorni il cessate il fuoco, ma nonostante questo i raid non si fermano e il bilancio dalla ripresa delle ostilità sfiora i 3.000 morti, tra cui circa 200 bambini. Valentina Isa, GR1.
1: Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+ con outlook positivo. Il dato emerge dalle tabelle pubblicate sul sito dell'agenzia. Wall Street intanto ha chiuso in calo dopo il vertice tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping, che non ha determinato progressi significativi sul fronte politico e commerciale. Gli investitori sono preoccupati. Segno meno anche a Piazza Affari, in linea con le principali borse europee. La cronaca ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sakho. Il 35enne, bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Internazionali di Roma, sospesa per pioggia forte la semifinale tra Sinner e Medvedev sul punteggio di 4-2 per Sinner al terzo set. Si riprenderà domani, sfumato intanto il sogno di Dardari e di una finale tutta azzurra, battuto dal norvegese Ruud 6-1-6-1. Per il calcio è terminato 0-0 al San Nicola il match di andata dei play-out di Serie B tra Bari e Südtirol. Il ritorno si giocherà a Bolzano venerdì prossimo. Era l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui su Radio 1, ora c'è il mix delle 23, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.
2: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
3: Da Milano, Domenico Alessi. È stato un uomo dell'apparente età di 35 anni a uccidere con 3 colpi di pistola sparati alle spalle.
4: Viveva con la moglie e 2 figli. Fra pochi mesi avrebbe avuto un terzo figlio.
5: La prima mia sensazione, dopo aver saputo che l'avevano ucciso, è stata di sentirmi morire un po' con lui.
6: La prima vittima mirata del terrorismo in Italia è stato Luigi Calabresi, commissario capo di pubblica sicurezza a Milano, oggetto di una campagna di odio senza precedente. Un uomo di cui per anni sembrava non si potesse nemmeno più parlare. È stato un eroe del quotidiano in anni che cominciavano a farsi difficilissimi, aspri e violenti. E allora la sua storia è anche la storia della sua morte, una storia che comincia in un pomeriggio d'inverno, è venerdì 12 dicembre del 69.
7: Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. Il fatto, per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace.
6: 17 morti, 90 feriti e la strage di Piazza Fontana. Quello stesso giorno un'altra bomba viene trovata inesplosa sempre a Milano, a Piazza della Scala, mentre altri 2 ordigni esplodono a Roma, uno all'Altare della Patria, l'altro alla Banca Nazionale del Lavoro di Via Veneto. Le indagini intanto puntano con decisione sugli anarchici. L'ufficio politico della questura, di cui fa parte Luigi Calabresi, ferma 240 persone, tra loro Pietro Valpreda e Pino Pinelli. La sera del 12 dicembre del 69 Giuseppe Pinelli viene convocato in questura. Pinelli è uno dei leader del circolo anarchico milanese Ponte della Ghisolfa ed è una vecchia conoscenza del commissario. Già sospettato degli attentati ai treni dell'8 agosto, Pinelli arriva in via Fatebene e Fratelli a bordo della sua moto e vi viene trattenuto per 3 giorni, così la testimonianza dell'anarchico Pietro Valpreda.
8: Prendono un sospetto di strage, fermato in un gruppo anarchico, e gli si dice: noi andiamo in macchina, tu seguici col motorino. Quella è la strage, quando si è mai visto la polizia, che è uno che sospetta di aver ucciso, accoltellato la moglie, gli senti, noi andiamo.

0: in macchina, tu seguici in bicicletta.
1: Un dato era certo, che Calabresi conosceva me e conosceva meglio Pinelli, in quanto che Pinelli del gruppo Anatri era quello che andava in questura a chiedere i permessi per le affissioni dei manifesti.
2: E la tarda serata del 15 dicembre, Giuseppe Pinelli, ormai in questura da oltre 72 ore, viene sottoposto a un interrogatorio proprio nell'ufficio di Luigi Calabresi. Poi però, in un attimo, la tragedia.
3: Pinelli è precipitato nel vuoto. È caduto su questa aiuola. Lo hanno trasportato all'ospedale, ma le cure dei sanitari sono risultate vane. Lascia la moglie e due figlie. Era frenatore delle Ferrovie dello Stato nella stazione di Porta Garibaldi, aveva 41 anni.
2: La morte di Calabresi comincia qualche giorno dopo la morte di Pinelli, con la campagna contro di lui iniziata da lotta continua. Il giornale sostiene che Pinelli era stato scaraventato dalla finestra della questura da Calabresi e che quindi Calabresi è l'assassino di Pinelli. Ancora Pietro Valpreda.
0: Io che conoscevo Pinelli so che non avrebbe, si sarebbe mai suicidato, aveva due bambine che adorava, Silvia era Claudia, aveva una moglie, eccetera, aveva tutta la sua attività politica, gli amici, eccetera. E questo è quanto è successo lì, è qualcosa che anche a distanza di anni mi è incomprensibile, veramente.
2: Quei tre giorni, dal 12 al 15 dicembre, della strage di Piazza Fontana alla morte di Pinelli, segnano per sempre il destino di Luigi Calabresi. Ma chi era Calabresi? Quanto è lontana la sua verità di uomo dall'immagine di poliziotto torturatore che gli è stata costruita addosso? Ascoltiamo la moglie, Gemma Capra.
4: Quando conosco mio marito Luigi Calabresi, che poi chiamerò Gigi perché in casa noi l'abbiamo sempre chiamato Gigi, a una festa di Capodanno da comuni amici. I won't let you leave my love behind. Dopo un anno e qualche mese da quel giorno, io a soli 22 anni sposo Luigi Calabresi.
5: E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure.
4: Mi sono sposata innamorata, era il matrimonio un po' da favola, ero felice, pensavo che mio marito sarebbe stato per sempre.
5: E quando io, senza capire, ho detto sì.
2: Una felicità troppo breve, una favola che non contempla il lieto fine. Entrato in polizia, Calabresi viene subito trasferito a Milano. Ma la città del boom industriale si sta facendo sempre più dura e cattiva. Il giovane commissario si trova spesso in prima linea in mezzo alle manifestazioni e agli scontri. È la fine degli anni 60. Così la testimonianza di Achille Serra, all'epoca funzionario della questura di Milano.
6: In quegli anni, quando un giovane funzionario arrivava a Milano, veniva fatto affiancare al funzionario più anziano, quello che aveva un'esperienza maggiore perché potesse rendersi conto, e io fui affiancato a Luigi Calabresi. Furono anni della contestazione giovanile, quella importante, quella del movimento studentesco di Mario Capanna. Erano i tempi in cui ogni sabato, quanti ce n'erano in quegli anni, si verificava uno scontro tra manifestanti e forze dell'ordine. Erano scontri a suon di bottiglie Molotov, a suon di lacrimogeni. Cominciarono a partire le prime bottiglie Molotov, lui e io eravamo in macchina, io seduto dietro, lo ricordo ancora. Mi trovavo in una situazione difficile, nuova per me, mi nascosi dietro il sedile nella macchina, mentre lui usciva impavido e andava incontro ai dimostranti. Pensai che si stesse per ordinare la carica? No, era semplicemente per dialogare con questi giovani.
2: Un poliziotto moderno che in anni spietati cerca sempre il dialogo coi manifestanti, ma Piazza Fontana, come dirà Adriano Sofri, leader storico di Lotta Continua, rappresenta la perdita dell'innocenza. Dopo quella bomba niente sarà più come prima, adesso è lo Stato che viene considerato il nemico, e lo Stato, nell'immagine dei suoi nemici, al volto di Luigi Calabresi. Ascoltiamo il giornalista Giampiero Mughini.
7: Qual è l'ideologia del tempo? Comunque l'ideologia di una larga parte

0: parte della società e della società culturale del tempo. È che lo Stato con la S maiuscola può essere una macchina assassinante. L'ideologia del tempo dice che lassù al quarto piano della questura di via Fate Bene Fratelli l'anarchico Pinelli è stato battuto, torturato, e che il capo torturatore, come dice il famoso manifesto pubblicato dall'Espresso e che è stato sottoscritto da 800 santoni della cultura italiana, due nomi su tutti, Norberto Bobbio e Umberto Eco, questo ignobile manifesto recita che il capo torturatore è il commissario Luigi Calabresi.
1: La cultura si mobilita. Camilla Cederna, che ha proposto la lista degli 800, ha scritto un libro contro Calabresi. Dario Fo porta in scena Morte accidentale di un anarchico, il cui protagonista è il commissario Cavalcioni. Elio Petri gira indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Ne è protagonista Gianmaria Volonté. Ancora una volta è presente un commissario assassino, stranamente somigliante al commissario Luigi Calabresi. È il 1971 e il giornale Lotta Continua scrive:
2: forse abbiamo fatto un errore, siamo stati troppo teneri col commissario aggiunto di pubblica sicurezza Luigi Calabresi. Il suo volto è diventato abituale e conosciuto per i militanti, che hanno imparato a odiarlo. La sua funzione di sicario è stata denunciata alle masse, che hanno incominciato a conoscere i propri nemici di persona, con nome, cognome e indirizzo. E il proletariato ha già emesso la sua sentenza. Calabresi è il responsabile dell'assassinio di Pinelli e Calabresi dovrà pagarla cara.
1: È proprio sull'onda della campagna di stampa di Lotta Continua che Calabresi decide di querelare il giornale. Così la costruzione del figlio di Luigi Calabresi, Mario.
3: Mio padre me l'ha lasciato solo a difendersi. Me l'ha lasciato solo tanto che il Ministero dell'Interno gli chiese di costituirsi lui personalmente, di querelare lui Lotta Continua chiedendo conto di queste falsità. E mio padre li chiamò in causa. Mia madre fino all'ultimo cercò di dirgli: ma non lo fare, ma non è possibile che tu da solo ti metti a fare questa causa, dovrebbe essere lo Stato a tutelarti. Invece il ministero gli pagò l'avvocato, ma gli chiese di farlo lui. Lui lo fece e fu un errore perché presto, in pochissimo tempo, il processo si trasformò da un processo in cui lui chiedeva che fossero appurate le calunnie contro di lui, che fossero smontate, in un processo accusatorio contro di lui in cui lui si dovette difendere, un processo che si trasformò in una corrida, perché nei corridoi di Palazzo di Giustizia, nell'aula, lo accoglievano con slogan, insulti, fischi e sputi, per cui ben presto diventò qualcos'altro.
1: Il clima di odio e persecuzione contro il commissario si fa sempre più pesante. Il 24 giugno del 71 la vedova di Giuseppe Pinelli denuncia il commissario Calabresi e altre 6 persone della morte di suo marito. A indagare su di lui e i suoi colleghi è Gherardo D'Ambrosio.
4: Quando ci fu questa denuncia nacque poi il processo per omicidio volontario, e credo che fosse la prima volta che un gruppo di poliziotti ricevette da me l'avviso di garanzia. Che poi l'interrogatorio fosse stato abbastanza pressante nei confronti di Pinelli è chiaro, anche questo, una certa situazione di disagio Pinelli si trovasse, ma non tale da indurlo al suicidio. L'ipotesi che feci io è che avesse perso l'equilibrio con l'impatto con l'aria improvviso e col fresco, e che quindi, cercando di appoggiarsi, si è piegato sulla ringhiera e ha fatto quel movimento di rotazione che coincideva perfettamente con i rami rotti che figuravano. Ed ecco per quale ragione io dissi che era stato un malore.
1: Il 25 ottobre del 75 il giudice Gherardo D'Ambrosio emette la sua sentenza.
5: Ipotesi di suicidio, possibile ma non verosimile. Ipotesi di malore, verosimile. Ipotesi di lancio volontario di corpo inanimato, assolutamente inverosimile.
1: Ma Luigi Calabresi non farà in tempo a leggere la sentenza che lo proscioglie definitivamente dalla morte di Pinelli. Mercoledì 17 maggio del 72, un killer lo ha freddato sotto casa con 2 colpi di pistola.
6: Erano circa le 9:20.

0: Calabresi si dirige verso la 500 parcheggiata di fronte alla sua abitazione. Improvvisamente da una 125, ferma poco distante, scende un uomo. Si avvicina alle spalle di Calabresi e, coprendosi il volto con un giornale, esplode 3 colpi di pistola.
1: Lo uccisero sparandogli alle spalle 2 colpi, uno nella schiena e il secondo in testa. Stava aprendo la portiera della 500 blu di mia madre con cui andava in ufficio. Era disarmato per scelta e lui disse: per 2 motivi. Il primo, che tanto non avranno mai il coraggio di spararmi guardandomi negli occhi, mi spareranno alle spalle. E il secondo è perché se io per caso mi accorgessi che qualcuno sta per spararmi, non voglio avere la possibilità di sparare per primo, di ammazzare qualcuno.
2: Quello del commissario è un omicidio che sgomenta Milano e l'Italia intera. Le polemiche, le contestazioni, le proteste infatti non erano mai arrivate fino a quel momento all'omicidio premeditato. È un salto di qualità inatteso, ma forse non del tutto imprevedibile. Ancora la moglie di Luigi Calabresi, Gemma Capra.
3: Arrivo all'obitorio verso 1:30 ed è una visita terribile. Quando entro vedo mio marito pallidissimo, con dei lividi sulla fronte, però mio marito non era più mio, perché c'erano già i corazzieri del Presidente della Repubblica, c'erano già alcuni corone di fiori, c'erano le persone della questura mandate dallo Stato, e quindi mio marito non era più mio.
2: Il 18 maggio del 72, il giorno dopo la sua morte, il giornale Lotta Continua definisce l'omicidio di Calabresi un atto in cui gli sfruttati riconoscono la propria volontà di giustizia. Così Gemma Capra.
3: Io un odio così non l'ho mai provato, perché io penso che anche se viene uccisa una persona che tu consideri nemico, non si può inneggiare, non si può brindare. Davanti alla morte si può solo tacere. Tutta Milano, ma io credo anche da varie parti d'Italia, siano venuti al funerale di mio marito, e questo mi ha confermato il mio pensiero che la maggioranza è silenziosa.
2: Per Luigi Calabresi non c'è stata pace da vivo e non c'è nemmeno da morto. L'odio continua a perseguitarlo anche dopo il suo assassinio. Il 17 maggio del 73, un anno dell'assassinio, alla Questura Centrale di Milano, in via Fate Bene Fratelli, viene inaugurato un busto dedicato al commissario. All'esterno del palazzo una bomba provoca una strage. L'attentatore subito fermato si chiama Gianfranco Bertoli, un sedicente anarchico individualista che dichiara intenti confusi e contraddittori. Anche da morto, quello di Luigi Calabresi è un nome da non pronunciare. Ma chi ha ucciso Luigi Calabresi? Chi ha ordinato il suo omicidio? E chi è stato ad eseguirlo materialmente? Per anni le indagini brancolano nel buio, poi il colpo di scena. 16 anni dopo la morte di Calabresi, nel luglio dell'88, un ex militante di Lotta Continua, Leonardo Marino, si autoaccusa di quell'omicidio. A uccidere Calabresi, secondo il suo racconto, sono stati lo stesso Marino e Ovidio Bonpressi, su mandato di Giorgio Pietro Stefani e Adriano Soffri. Marino dichiara che nell'autunno del 71 Giorgio Pietro Stefani, uno dei leader di Lotta Continua, gli avrebbe comunicato che l'esecutivo politico dell'organizzazione aveva deciso di uccidere il commissario Calabresi. Della preparazione dell'attentato si sarebbero occupati i militanti di Milano. A Marino Pietro Stefani chiede di guidare la vettura del comando. Perplesso, Leonardo Marino vuole una conferma dell'operazione da Adriano Soffri, leader indiscusso di Lotta Continua. Sabato 13 maggio del 72 a Pisa, dopo un comizio, Soffri avrebbe confermato a Marino la necessità dell'omicidio. Lo stesso Marino si reca a Milano, dove ruba l'automobile usata dal comando e dove la mattina del 17 maggio del 72 partecipa all'omicidio di Luigi Calabresi con Ovidio Bonpressi. Secondo Marino è lui, Bonpressi, l'esecutore materiale dell'omicidio del commissario. Ma sulla confessione di Leonardo Marino, a 16 anni di distanza dall'omicidio Calabresi, esistono interrogativi e incertezze. Così racconta il testimone Dante Taccola e poi lo stesso Leonardo Marino.
4: Un uomo così tranquillo, che però era povero.

0: avevano proprio niente, perché viveva soltanto per quei 3 soldi che gli dava questo qui, dove faceva il giardiniere, e poi sua moglie che faceva le carte, faceva la chiromante. Dopo che è successo il fatto di Sofri, di Calabresi, lui, come è ritornato, lui si è comprato camper nuovo, appartamento a Sarzana, e senz'altro gli sono arrivati i soldi da qualche parte.
1: Io posso dimostrare che tutto quello che ho l'ho comprato con il mio lavoro. Posso portare tutte le cambiali che ho pagato in questi anni per comprarmi il furgone. Posso dimostrare che sto ancora pagando il mutuo della casa, ce l'ho ancora per più di 10 anni. Io questo posso dimostrarlo. Loro che dicono queste cose dimostrano che invece io ho preso dei soldi.
2: Giovedì 28 luglio dell'88, a 16 anni dall'omicidio calabrese, a 12 dallo scioglimento in lotta continua, Adriano Sofri, Pietro Stoffani e Bonpressi vengono arrestati. Così il ricordo di Mario, figlio di Luigi Calabresi.
3: Di colpo cambia tutto, ci troviamo sbalzati dentro un'aula di tribunale dove staremo anni a seguire dei processi immensi. E mia madre ce lo disse chiaro la mattina, prima dell'inizio del processo, dovevamo andare alla prima udienza e lei ci disse: ricordatevi una cosa, noi andiamo e ascolteremo e accetteremo tutte le sentenze, se saranno di assoluzione o di colpevolezza.
2: È l'inizio di un lungo iter processuale. 1990, processo di primo grado. La Corte d'Assise di Milano condanna Sofri, Pietro Stefani e Bonpressi a 22 anni di reclusione, 11 anni invece per Leonardo Marino. 1991, primo processo di appello, condanne confermate. 1993, secondo processo di appello, tutti gli imputati assolti, compreso Marino. 1994, la prima sezione della Corte di Cassazione annulla l'assoluzione e ordina un nuovo processo. 1995, terzo processo di appello. Gli imputati sono nuovamente condannati a 22 anni per Leonardo Marino. Il reato viene dichiarato prescritto. 1997, la quinta sezione della Corte di Cassazione conferma la condanna di Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani. Dopo 25 anni dal delitto, 9 anni dal pentimento di Marino, 7 diversi gradi di processo, la condanna è definitiva. Una storia giudiziaria controversa e dolorosa, una storia sulla quale finalmente, dopo 32 anni dall'omicidio, si può girare pagina. E il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, a impegnarsi in prima persona perché venga resa giustizia al nome e alla memoria di Luigi Calabresi. È il 14 maggio del 2004. Così la testimonianza di Ciampi e Mario Calabresi.
4: Abbiamo preso l'iniziativa di dare la medaglia d'oro a tutti i servitori dello Stato che nei terribili anni 70 erano caduti vittime di attentati vari e che erano stati in qualche maniera, non dico dimenticati, ma messi da parte. Ricevetti i familiari di queste vittime del terrorismo e consegnare loro la medaglia, fra queste appunto la signora Gemma Calabresi accompagnata dai figli.
3: Però quel giorno il gesto di Ciampi e la frase che disse a mia madre: signora, visto, abbiamo ritrovato la memoria, è stato un momento che ha fatto la differenza. Io pensavo che questi gesti contassero poco, ne ho sempre diffidato, pensavo che la sostanza è un'altra cosa. Ho capito però che se la sostanza non è accompagnata anche da gesti formali, rischia di non esserci, perché non trova contenitori, non trova luoghi in cui agganciarsi. E quello fu un momento davvero importante.
4: Questo per me è importante, perché mantenere la memoria è il maggiore degli insegnamenti che noi dobbiamo dare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Questo è fondamentale.
5: Il tributo a Calabresi è un omaggio non solo alla sua limpida quotidianità di servitore dello Stato, ma anche alla eredità morale e umana che ha lasciato a quanti hanno a cuore l'integrità delle istituzioni e del vivere civile.
2: E adesso Pietrangelo Buttafuoco con il suo Salamino.
6: È successo, ma nessuno ricorda. È quello che non si dice, caro Giovanni, è quello che non ci dicono. L'ABC dell'omertà, ancor più che nella mafia, è nel terrorismo italiano.
7: Prima parlava strano,

0: capivo.
1: L'instaurazione del comunismo in Italia si impone con il conformismo. La gabbia mentale dell'intera società coincide con gli anni di piombo. Tante sigle, la stessa violenza. Il commissario Luigi Calabresi è ucciso da lotta continua col concorso morale della buona società ancora oggi in vetrina. L'elenco dei firmatari contro Calabresi è una sorta di proclama di Diaz capovolto. Tutti loro, illustri artisti, autorevoli intellettuali, tutti complici di un delitto orrendo. Tutti quanti, invece che farsi dimenticare, hanno avuto garantita la scalata nella rispettabilità e nei pubblici riconoscimenti. E sono ancora potenti.
2: Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale.
1: Quello che non ci dicono, caro Giovanni, è il racconto delle collusioni tra la buona borghesia e l'eversione armata. E quello che non ti dicono è anche il libro di Mario Calabresi sull'uccisione di Carlo Saronio, erede di una tra le più ricche famiglie di Milano, rapito e ucciso dai suoi stessi compagni per finanziare il comunismo armato. Lo sequestra il suo migliore amico, Carlo Fioroni, l'uomo del furgoncino con cui Gian Giacomo Feltrinelli trasporta l'esplosivo per morirne poi sul traliccio di Segrate che deve abbattere. Una storia che nessuno ci dice, caro Giovanni, è l'Italia, con l'omertà di chi, caro Giovanni, ancora e per sempre ci fa lezioni di civismo democratico.
3: Il mix delle 23 torna martedì. Su Rai Play Sound potrete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Notte con temporali in area tirrenica sul nord-est e, sebbene molto isolate, sulla Sardegna. Qualche rovescio nella notte sulla Lombardia, su parte del centro e sulla Calabria. Tempo instabile anche per domani sulle regioni centrali e meridionali, dove specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, specie per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia poi più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora tratti insistenti sulle regioni centrali, con il sud che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie per la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari e temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta sulla nostra app Rai Play Sound in podcast, e grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie moltissime a Tommaso Margiotta insieme a Giovanni Insardi, che oggi rendono il nostro programma felicemente tridimensionale. Quindi grazie a tutti i tecnici della Radio 1. Ma grazie soprattutto perché ci è venuto a trovare dopo un po' di tempo. Benvenuto all'Osi, intanto.
4: Grazie, John.
3: La musica viscerale, direi, fa parte del tuo orizzonte, insomma. Diciamo che anche in queste canzoni, per usare un gergo, non le mani.

Decisamente a dire, questo disco è un disco diretto, così come la canzone, prima ancora che di parlare del disco in assoluto, se sei d'accordo, sentiamo un frammento di questo album che racconta più di tante parole quello che vuol dire usare le canzoni anche un po' come strumenti simpaticamente contundenti. Con noi dal vivo c'è Alosi, qui a Nota del Giorno, a Rai Radio 1.

0: Ben ritrovato intanto all'Osi e grazie per questo brano che Chi sei, e non direi a caso apre la storia di questo album, un album Cose molto cattive, che dicevamo prima, dai Pan del Diavolo, che è il gruppo con cui hai cominciato a macinare queste canzoni, fino alla tua carriera solista. Diciamo che le canzoni non voglio dire che siano per forza una psicoterapia, però sicuramente danno una libertà, no? di espressione, anche di viaggio, che in questo disco tu continui a mantenere fin dall'idea proprio della produzione, ecco, di questo disco, una produzione insomma abbastanza gestita direttamente con i toni del rock, insomma, di canzoni abbastanza viscerali, possiamo dirlo.
1: Nell'impronta sempre del rock, quantomeno nello spirito, ecco, di essere veritieri. Poi la musica ti dà una visione a specchio che di solito non riesci a avere. Mentre scrivi, vedi una parte, poi il disco, insomma, ti rivela un po' di più della visione d'insieme. Questo è uno dei superpoteri, insomma, della musica.
0: Musica che tu hai attraversato, magari lavorando anche a podcast, o comunque in generale, anche collaborando con altri artisti, no? Nell'idea che poi credo la tua generazione, che ne so, che anche quella dei Bud Spencer Blues Explosion, certo, insomma di quei ragazzi che stanno tra i 30 e i 40 più o meno,
1: sì,
0: e che hanno preso il rock come un modo anche per essere semplicemente cantautori senza farsi particolari problemi sul genere da cui attingere.
1: È un modo di prendersi sul serio senza essere troppo seri, quindi ti dà un modo di essere, una via che magari difficilmente potresti trovare. Ecco, questa generazione, come dici tu, questa generazione nostra è stata una generazione che ha abbastanza sperimentato, è stata abbastanza coraggiosa, è stata anche premiata per questa scelta qui, perché insomma si è girato parecchio, abbiamo incontrato tante persone, molto pubblico, e sono stati degli anni anche un po' floridi, se vogliamo, per un certo tipo di musica indipendente che nasce con la chitarra in mano, si sa dove si inizia ma non si sa come va a finire.
0: E tra l'altro mi sembra un controcanto che ancora sta reggendo, nonostante ci siamo incontrati a cavallo di un confinamento, i problemi rispetto ai piccoli circoli che magari hanno chiuso. Mi pare che dopo qualche anno un po' di resistenza musicale sia riuscita a mantenere, no, la rotta, in mezzo al fatto che si continua a ragionare più con singoli discografici che con album completi. Però ecco, c'è ancora un ambiente in cui la musica può minimamente dibattersi, che è quello che attraversa anche questo disco, diciamo, anche nei suoi riferimenti.

0: riferimenti al blues, a Screaming Jay Hawkins, per dire, quindi a personaggi che arrivano da un immaginario di underground molto vasto, non necessariamente solo italiano.
1: Sì, e, alla fine io penso che questo modo di fare musica deve incontrare le persone, cioè questa arma che è la chitarra funziona solo se è un'arma sociale, quindi noi combattiamo i numeri con la chitarra per incontrare persone e vivere la musica in questo tipo di socialità, cioè è una delle forze. Ora, abbiamo parlato prima di un superpotere della musica, questo è l'altro, di unire le persone.
0: E credo che poi i superpoteri di queste canzoni sono anche quelli di poter liberamente andare da un lato all'altro, le citazioni, la cinematografia, il noir, il blues, insomma tutte cose che mi pare tu dai Pan del Diavolo a oggi abbia attraversato, facendo del rock anche uno strumento un po' letterario, nel senso non che tu scriva dei racconti o dei libri, però necessariamente con un'idea appunto di narrazione sulle canzoni.
1: Sì, una narrazione scomposta per immagini che però alla fine ti ridà un po' tutto il racconto sotto forma di emozione. Poi il racconto deve essere, secondo me, liberamente interpretabile in alcuni pezzi, poi sempre dipende dall'artista, però è importante che la visione si sganci magari dal didascalico per accogliere quella di chi la sta ascoltando.
0: Tu in questo momento hai il disco fuori, l'hai già presentato in qualche occasione, credo che quest'estate accompagnerai il disco in giro per l'Italia.
1: Sì, qualche cosa farò anche quest'estate, ho già fatto un bel po' di club, insomma questo giro, insomma il giro di Monopoli.
0: Il giro di Monopoli, okay, che non è solo il gioco.
1: Ogni tanto si riparte al via.
0: Non so se danno ancora le 20.000 lire, 20 euro ogni volta che si partono dal via, spero di sì. Ecco, certo. Che ogni giro ci sia un po' di riconoscimento anche economico.
1: Prendo anche quel premio, allora.
0: Va bene, benissimo. Allora, se prendi la carta delle probabilità, ti dicono vai fino al via, ricomincia. Io ovviamente te lo auguro, ti ringrazio molto, Alosi, per aver condiviso Cose Molto Cattive, che è un disco trattato con molto amore da chi lo ha pensato, curato e messo in circolazione con chi ama veramente la musica. Io direi che in sintonia proprio con questo brano che abbiamo appena sentito possiamo aprire la porta a un ulteriore finalista di Musicultura. Come sapete è una manifestazione di cui noi siamo la radio ufficiale, Radio 1 sta seguendo i 16 finalisti che poi diventeranno 8 vincitori che si esibiranno la terza settimana di giugno all'Arena Sferisterio di Macerata. Oggi apriamo la porta a Maredè con la sua Stupido Cuore. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Ho preso

Mare De, stupido cuore, da Senigallia. Il suo nome d'arte significa chiocciola in una filastrocca antica ed è sicuramente legato alla sua città natale. Questo pezzo, come altri, mettono assieme un'idea della melodia, del lo-fi, del lavoro, diciamo così, sulle frequenze della musica, che rendono il suo percorso contemporaneo. Comunque la pensiate, Stupido Cuore fa parte dei 16 finalisti della 37esima edizione di Musicultura. Oggi vorremmo ricordare una figura di cui, secondo me, non si parlerà mai abbastanza, anche se è sicuramente una figura di culto nel grande pantheon del rock and roll. Però la voce di questa Midnight to Six Man dice molto a quelli che sono appassionati del blues, che arriva dalla Gran Bretagna dopo essere nato chiaramente negli Stati Uniti d'America. È tutto un movimento che genera per esempio i Rolling Stones, e Phil May con i Rolling Stones ha qualcosa che spartire, o almeno ce l'ha il chitarrista di questa formazione, dove Phil May è rimasto praticamente a cantare quasi sempre. È una formazione che ha attraversato anche le varie evoluzioni del rock britannico, partendo dal blues, un suono sporchissimo che per certi versi era addirittura più ruvido, più interessante di quello dei primissimi Stones. Questo dicono quelli che li avevano sentiti dal vivo, ma sostenuti comunque da questa voce, quella di Phil May, come dimostra appunto Midnight to Six Man.

È in novembre del 1965, c'è una seduta di registrazione prenotata dalla casa discografica tra il 5 e il 6 di quel mese. Phil May, il cantante, Dick Taylor, il chitarrista dei Pretty Things, che all'epoca sono piuttosto seguiti, devono scrivere una canzone perché non l'hanno ancora ultimata. E così la disperata nasce questa Midnight to Six Men, direi la migliore canzone originale dei Pretty Things della metà degli anni 60. Il titolo si riferisce al turno di lavoro nei nightclub londinesi, da mezzanotte alle 6 del mattino. È un brano che racconta appunto la vita notturna un po' alienata e anche frustrante di chi vive al contrario rispetto al resto della società. Chi produce questo gioiello è Glyn Johns, uno dei più grandi ingegneri del suono, che avrebbe lavorato con personaggi come gli Stones, i Beatles, gli Who, le Zeppelin, gli Eagles, insomma, e insieme a Phil May, Dick Taylor

e al gruppo in generale ci sono due session men di lusso, due tornisti meglio, che sono Nicky Hopkins al pianoforte e Margo Lewis delle Goldie and the Gingerbreads all'organo. È un brano che ha il suo successo, esce alla fine del 65, inizialmente non vende moltissimo, riesce ad entrare nella top 30, ma in Olanda arriva al sedicesimo posto e gli succede di arrivare ancora più in alto in Australia. È un long seller, come

rappresenta molto bene quello che è lo stile dei Pretty Things. Pretty Things che hanno un altro grande merito, quello di avere scritto per la prima volta un concept album, ovvero un disco che racconta una storia dall'inizio alla fine. Il protagonista lo hanno fatto prima di Tommy degli U, per dire, oppure anche prima o in contemporanea con altre storie, per esempio Arthur dei Kings. È la storia di uno sfortunatissimo individuo a cui succedono solo disgrazie. Fin dal suo nome, Esther Sorrow, si capisce perché. Questo è un frammento di questo album che esce in un momento in cui la psichedelia sta prendendo sopravvento nei Pretty Things, la voce affidata è sempre quella di Phil May, e questo è il momento in cui Esther Sorrow si innamora di una donna che purtroppo gli sarà strappata via in maniera drammatica. She says, "Good morning."

She Says Good Morning è la prima rock opera della storia della musica rock, un anno prima di Tommy degli U. Siamo alla fine del 68. Il loro disco però non ha, il disco dei Pretty Things non ha lo stesso successo appunto di Tommy e di altri Concept, e quindi si perde un po' nel ricordo di coloro che seguivano la musica all'epoca. È il nostro modo per ricordare Philip Dennis Arthur May, all'anagrafe Philly Weddy, in realtà che nasce ad Hartford nel Kent il 9 novembre del 1944 e scompare proprio il 15 maggio del 2020. Malato da tempo, lo abbiamo avuto anche ospite proprio noi qui a Rai Radio 1 con i Pretty Things una dozzina di anni fa. Il suo modo di cantare così particolare, la storia dei Pretty Things che passano dal rock blues alla psichedelia, a un momento negli anni 70 in cui incideranno addirittura per l'etichetta delle Zeppelin. La Swan Song è una storia che abbiamo già raccontato, una storia enorme, una delle band canoniche del rock britannico. Vogliamo però ricordare la voce di Phil May, lo facciamo ancora con un altro pezzo che arriva da un fiasco. Il fiasco che segue il già traballante Self Sorrow, un album che nel 1970 chiude un po' la relazione con il primo importante chitarrista dei Pretty Things, appunto Dick Taylor.

ma che nello stesso tempo segna un momento applauditissimo dalle riviste specializzate. Il disco dell'anno, secondo Rolling Stone, purtroppo non altrettanto bene vanno le vendite, anzi, ci sarà una vera e propria crisi interna del gruppo, ma vogliamo ricordare Parachute, così si chiama questo disco del 1970, con un brano, October 26, che in realtà sembrerebbe riferirsi a una rivoluzione, quella di ottobre, che però avviene un giorno prima, anzi tra un paio, un giorno prima, e che in realtà è una anche un piuttosto amara riflessione sull'epopea degli hippie verso la fine degli anni 60. È una canzone dolente, ma nello stesso tempo dalla grandissima presa melodica interpretata dalla voce di Phil May.

0: Film May e i Pretty Things da Parachute, October 26, per ricordare questo grande cantante nel giorno della sua scomparsa, ormai 6 anni fa. Adesso lasciamo il passo all'Inno Nazionale, poi arriva il GR della mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La tragedia delle Maldive, recuperato il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti, le ricerche riprenderanno in mattinata, inchiesta della Procura di Roma. Cina, chi va, chi torna. Trump rientra da Pechino, no all'indipendenza a Taiwan. Non voglio inviare soldati, Putin da Xi, mercoledì. Fronte Libano, altri 45 giorni di cessate il fuoco, Tel Aviv-Beirut. Fronte Gaza, raid dell'esercito israeliano uccide il leader di Hamas. Partite due cacciamine italiani, potrebbero intervenire a Hormuz, tregua consolidata. La cooperazione unisca Occidente e Oriente. La Premier Meloni in Grecia al Forum Europa-Golfo. Domenica bilaterale a Cipro. Effetto guerra. Tajani apre all'ipotesi di manovra correttiva. Fonti di governo precisano al lavoro con Bruxelles per una maggiore flessibilità. Le opposizioni. Esecutivo in stato di confusione. Preoccupante. Evento nell'evento. A Cannes, film d'esordio alla regia per John Travolta, che a sorpresa riceve la Palma d'Onore. Eurovision, ci siamo. Stasera gran finale, Salda vince, la sua Per sempre sì rappresenta il nostro paese, Finlandia e Danimarca tra le favorite. Scende la pioggia sugli internazionali di tennis, interrotto il match Sinner-Medvedev, oggi si riprende, Dardari crolla contro Ruud. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la tragedia alle Maldive, fin qui recuperato solo uno dei corpi dei cinque sub italiani morti durante un'immersione. E sulle cause dell'accaduto ancora nessuna certezza.
3: Sono 20 gli italiani ancora a bordo del Duke of York, la barca sulla quale si trovavano anche i 5 sub morti. Il maltempo ha rallentato il loro rientro a terra. Dicono però che quando i loro compagni sono entrati in acqua le condizioni non erano sfavorevoli. Le autorità locali sostengono al contrario che ci fosse allerta meteo. Da verificare a che profondità fosse programmata l'immersione, il limite per le attività turistiche alle Maldive è di 30 metri. La grotta che volevano visitare è a 60 ed è lì che è stato trovato il corpo di Gianluca.

0: Benedetti, istruttore subacqueo, membro dell'agenzia che gestiva lo yacht. La caverna sottomarina è composta da 3 ambienti. I subacquei maldiviani sono riusciti ad arrivare fino al secondo. Riproveranno oggi. Per ora solo ipotesi sulle cause dell'incidente, da un mix sbagliato delle bombole alla perdita dell'orientamento a quella che qualcuno del gruppo sia rimasto impigliato. Come da prassi, oltre all'inchiesta locale, ne è stata aperta una alla Procura di Roma. Claudio Vigolo, GR1.
1: Le ricerche dei corpi riprenderanno, come detto, tra poche ore. Sulle difficoltà di queste operazioni sentiamo Giorgia Marazzi, console onoraria d'Italia a Malé, capitale delle Maldive.
2: Sarà un nuovo tentativo di immersione da parte della Guardia Costiera locale. La difficoltà sia del raggiungimento della grotta, la profondità e il maltempo aumentano un po' i rischi per il recupero dei corpi. Comunque confidiamo in qualche risposta, se comunque anche l'avvistamento.
1: E sono ore di grande sofferenza e commozione per familiari e amici delle vittime.
3: Sia pure affranto dal dolore, Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, respinge con forza i commenti di chi ha parlato di un'immersione fatta senza le dovute cautele. Le sue parole al microfono di Marta Buonadonna.
4: Sono due sorelle in acqua, sono immerse 500 volte. Mia moglie va sott'acqua da quando ha 16 anni, ne aveva purtroppo da dire 51. E istruttrice sicuramente non si sono immersi in condizioni inadeguate.
3: A Poirino, nel torinese, così la sua maestra ha ricordato Muriel Oddenino.
5: Contenta, orgogliosa di aver avuto come alunna Muriel, mi ha dato tanto livello di rispetto degli altri, della natura.
3: Era poi Diomegna, nel Verbagno, Cusio, Ossola, Federico Gualtieri, l'altro ricercatore che stava preparando con grande impegno la sua prossima trasferta di studio in Giappone. E poi Gianluca Benedetti, padovano, istruttore capobarca, che aveva lasciato un lavoro in banca per trasformare in un lavoro la sua passione, la subacquea. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: L'inchiesta sull'omicidio del bracciante 35enne originario del Mali. Sabato scorso a Taranto c'è una confessione.
6: Ha ammesso quelle coltellate fatali dicendosi profondamente dispiaciuto, ma lui, ha aggiunto, si è solamente difeso, ha protetto i suoi amici. E a tutti gli effetti una confessione, quella del 15enne accusato di aver sferrato i fendenti che hanno ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto il 35enne bracciante maliano Bakary Sakho. Sarebbe stato lui, secondo la versione del giovane, a colpire con un pugno un suo amico. Una lite degenerata perché Bakary li stava filmando con il cellulare. Parole che arrivano davanti al giudice per le indagini preliminari come dichiarazioni spontanee in una strategia difensiva condivisa con i legali degli altri ragazzi del branco, l'avvocato Salvatore Maggio.
7: Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere, hanno reso spontanee dichiarazioni.
6: Il giudice non ha convalidato i fermi per i 6 ragazzi, ma ha disposto comunque per tutti il carcere, anche perché la loro versione non è confermata dai video delle telecamere della zona. Il gruppo, secondo le indagini, ha attaccato una persona a caso. Lo stesso GIP ha definito l'aggressione più bestiale che umana. Mentre Bakary moriva sull'asfalto, il 20enne Fabio Sale fumava tranquillamente una sigaretta, insultando la vittima agonizzante. Infame, sta facendo la parte, diceva in dialetto, sostenendo che il 35enne stesse fingendo. Personalità incline alla violenza gratuita. La conclusione del GIP. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte 6 minuti. Washington annuncia una proroga di 45 giorni della tregua tra Tel Aviv e Beirut, ma i raid dell'esercito israeliano proseguono e a Gaza attacco con un obiettivo.
8: Il bersaglio è un uomo, Izzaldin Haddad, capo di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate del Qassam. Per colpirlo, tre jet israeliani nel quartiere di Rimala, Gaza City, sganciano 13 bombe su un edificio residenziale. Nonostante nella striscia sia in vigore il cessate il fuoco, sistematicamente violato. Per ora non è chiaro se Haddad sia morto, come sostengono fonti militari israeliane. Quel che è certo è che almeno 8 persone sono state uccise e 30 sono rimaste ferite. In una nota congiunta, Netanyahu e il ministro della difesa Katz indicano Haddad come uno degli artefici del massacro del 7 ottobre. Questo è un messaggio, aggiungono, a tutti gli assassini che cercano di toglierci la vita. Intanto Netanyahu annuncia il controllo di Israele sul 60% della striscia, una quota superiore a quella prevista dal cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. E sul fronte libanese, mentre proseguono a Washington i negoziati tra Tel Aviv e Beirut, gli Stati Uniti annunciano la proroga di 45 giorni di un cessate il fuoco che però, anche in questo caso, rimane solo sulla carta. Nelle ultime 24 ore, secondo le autorità libanesi, le vittime sono state 59, feriti anche pazienti e personale medico in un attacco israeliano all'ospedale di Tiro. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Potrebbero

0: Intervenire nello stretto di Hormuz dopo il consolidamento della tregua e due cacciamine italiani partiti da Augusta in Sicilia e diretti a Gibuti nel Corno d'Africa. Per raggiungere il Golfo impiegheranno quasi un mese. Dall'Iran intanto il ministro degli esteri Araghchi apre al passaggio delle navi dei paesi che non sono in guerra con Teheran, mentre la guida suprema Khamenei ha diffuso un messaggio di elogio per quella che definisce la coraggiosa resistenza del suo paese. E dell'Iran ha parlato anche Donald Trump di rientro dalla visita di Stato in Cina. Il presidente americano ha poi risposto alle domande su Taiwan, mentre sul fronte dei rapporti commerciali il ministero cinese degli esteri fa sapere che Pechino e Washington lavoreranno per espandere gli scambi e ridurre i dazi, tema che però non sarebbe stato affrontato a livello di leader. Il corrispondente da New York.
1: Quelli con Xi Jinping credo siano stati due giorni davvero storici, dice Trump, parlando sull'Air Force One appena decollato da Pechino. Il presidente americano dichiara di non aver discusso di dazi con il suo omologo cinese e sul fronte commerciale assicura che la Cina comprerà 200 aerei dalla statunitense Boeing con la possibilità di arrivare a 750 e poi soia per un valore di miliardi di dollari. Abbiamo parlato a lungo di Taiwan, prosegue. Ho ascoltato Xi quando mi ha detto che è contrario all'indipendenza dell'isola. Non mi sono impegnato né in un senso né nell'altro su un ipotetico intervento americano. A Fox News aggiunge: nella politica di Washington non è cambiato nulla. Non voglio che però nessuno dichiari l'indipendenza e gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Mentre sulla vendita di nuove armi a stelle e strisce all'isola prende tempo, deciderò presto. Sull'Iran l'inquilino della Casa Bianca dichiara: potremmo dover fare un po' di pulizie, ma apre a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte però di garanzie reali di Teheran e afferma che sta valutando se togliere le sanzioni su 5 raffinerie cinesi che avevano acquistato petrolio dalla Repubblica Islamica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Il presidente Putin andrà in Cina mercoledì prossimo. La visita, se confermata, si terrà dunque pochi giorni dopo il vertice tra Xi Jinping e Trump. La notizia è stata riportata dai media di Pechino che la definiscono una tappa di routine nelle relazioni tra i due paesi. A Chisinau, in Moldavia, riunione dei ministri degli esteri dei 46 paesi membri del Consiglio d'Europa, adottata su proposta dell'Italia una dichiarazione sulla gestione dei fenomeni migratori con l'impegno a rafforzare la protezione delle frontiere a garanzia della sicurezza nazionale e l'auspicio di espulsioni più facili degli stranieri condannati per violazioni dei diritti umani. Da 36 paesi su 46 è arrivato anche l'ok alla partecipazione a un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva il monito a fare ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione. Il Capo dello Stato lo sottolinea in un messaggio inviato ad un convegno che si è svolto a Trieste sulla risiera di San Sabba, campo di concentramento nazista durante l'occupazione tedesca. Crisi internazionali con le ricadute su economia, cooperazione energetica e immigrazione, dossier su cui lavora la Premier Meloni, impegnata nel fine settimana in un vertice in Grecia, in un bilaterale a Cipro.
2: Una missione che si lega a quella di dicembre in Bahrain, quando Giorgia Meloni fu invitata al Consiglio di cooperazione del Golfo dopo un'assenza di leader europei dal 2016. Oggi a Navarino, nell'intervento di apertura del Forum Europa-Golfo, la Presidente del Consiglio tornerà sull'importanza di uno sforzo condiviso per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. Cooperazione energetica e di difesa, i temi sul tavolo. Meloni parlerà accanto al primo ministro del Qatar, con cui negli anni ha stretto rapporti su difesa, energia e investimenti. All'incontro organizzato dall'Atlantic Council parteciperanno anche il presidente finlandese, i vertici di Fondo Monetario e BCE e alcuni capi di Stato e di Governo del Sud Europa, con i quali è previsto un vertice a margine sull'immigrazione. Roma e Atene operano in stretta cooperazione sui migranti al tavolo di Bruxelles. Terza tappa, domani a Cipro. Giorgia Meloni torna dopo il Consiglio europeo informale per un bilaterale con il presidente cipriota Federica Ionta, GR1.
0: E dopo una telefonata da parte della Premier Meloni ha interrotto lo sciopero della fame Roberto Giachetti. Il deputato di Italia Viva si era incatenato nell'aula alla Camera per denunciare lo stallo della commissione di vigilanza Rai. E quest'ultimo tema e le questioni economiche sono al centro del confronto tra i partiti.
3: Non escludo manovre correttive, bastano poche parole di Antonio Tajani a sollevare il caso perché nonostante la crisi energetica nessuno aveva mai ipotizzato di mettere mano alla finanziaria. Infatti

0: Fatti presto è lo stesso governo a precisare. Lavoriamo con l'Europa per rendere più flessibili le regole di bilancio. Un lapsus, puntualizza Forza Italia. Il ministro parlava di scostamento. Le spiegazioni però non soddisfano le opposizioni, per cui l'esecutivo o è in confusione o nasconde qualcosa. Frizioni che si aggiungono a quelle sull'economia, con Fratelli d'Italia che rivendica quanto già fatto. Raffaele Speranzon.
1: I valori record della borsa italiana confermano che l'economia italiana tiene, la serietà del governo Meloni paga e consente di proseguire nel taglio delle tasse.
0: Dall'opposizione Giuseppe Conte ricorda l'inflazione in salita, mentre Elly Schlein promette battaglia sul salario minimo.
2: Non c'è una ragione al mondo per cui non si vada avanti e noi andremo avanti. Abbiamo proposto una legge insieme a tutte le altre opposizioni.
0: Si chiude invece con una schiarita l'iniziativa non violenta di Roberto Giachetti, che dopo essersi anche incatenato in aula alla Camera per bloccare lo stallo Rai, sospende lo sciopero della fame. Ho sentito Giorgia Meloni, spiega, credo abbia contribuito alle rassicurazioni della maggioranza. Lucio Bondi, GR1.
3: Polemica dopo le parole a Porta a Porta della giornalista Concita Borrelli, che durante un confronto sul caso Garlasco ha detto: se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro. Dichiarazioni inaccettabili e scandalose per il PD, critiche anche da 5 Stelle e Italia Viva. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha avviato verifiche. Affermazioni non degne del servizio pubblico, sottolinea Lusigrai. Rammarico dalla redazione del programma, che annuncia per la prossima puntata le scuse di Borrelli. Mi scuserò anch'io, fa sapere Bruno Vespa. In Italia risale l'inflazione a causa dei complessi scenari internazionali e dei rincari dell'energia. In serata il giudizio sui conti pubblici dell'agenzia Standard & Poor's.
4: Giudizio confermato da parte di Standard & Poor's, tripla B+ e outlook positivo. L'agenzia di rating americana resta insomma su una posizione moderatamente incoraggiante sulle prospettive dell'Italia, nonostante le difficoltà legate alla guerra nel Golfo Persico e alle sue conseguenze. La fase è complessa, ma l'economia italiana è resiliente e solida, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, consapevole però che gli scenari restano incerti. L'Istat ha confermato il sensibile rialzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7%. Dovuto ai prodotti energetici e agli alimentari non lavorati. La BCE ha lanciato un altro monito. La crescita europea si indebolisce e si incrina la fiducia di imprese e famiglie. Infine, a influire sulla possibilità di interventi di sostegno all'economia resta sempre il debito pubblico, che a marzo, calcola Banca Italia, ha toccato il record di 3.159 miliardi in valore. Ma quel che più conta è il rapporto con il PIL, che le stime ufficiali vedono in aumento nel 2026 al 138,6%. Fabio Comini, GR1.
3: In vista dell'estate, gli italiani, anche i più giovani, sembrano preferire le mete nazionali. A quanto emerge dalla prima edizione del forum del turismo Golfo del Tiguglio, da Santa Margherita Ligure, la nostra inviata.
5: Italiani sempre più prudenti e orientati verso destinazioni vicine e sicure. La crisi internazionale pesa sulle scelte delle vacanze. Antonio Noto, direttore Noto Sondaggi.
6: Gli italiani non è che rinunciano alle loro vacanze, si rivolgeranno a mete più vicine. Il problema è far decidere le persone che ancora non hanno prenotato a mettere in atto i meccanismi di prenotazione.
5: Il 32% teme di trovarsi in un luogo dal quale potrebbe essere difficile rientrare in Italia in caso di aggravamento delle guerre. A pesare è anche il timore dell'annullamento dei voli. Per chi invece decide di trascorrere le vacanze in Italia, un dato nuovo riguarda i giovani.
6: Più giovani che generalmente negli anni scorsi viaggiavano molto all'estero, quest'anno invece preferiscono più l'Italia che l'estero.
5: Tra le mete preferite del bel paese, il mare, scelto da oltre il 50% dei turisti, seguito dalla montagna. Dal Forum del Turismo di Santa Margherita Ligure, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Mare, montagna, ma ci sono anche i siti archeologici. A Pompei, una nuova scoperta.
7: Aveva con sé gli strumenti del mestiere durante la fuga dall'eruzione. Ecco allora l'ipotesi che fosse un medico la vittima identificata nell'orto di Fuggiaschi a Pompei. A distanza di oltre 60 anni dagli scavi in quell'area emergono nuovi dettagli su quei drammatici momenti del 79 d.C. I calchi offrono così ancora sorprese. Grazie all'impiego di tecnologie diagnostiche avanzate, un gruppo di lavoro composto da archeologi, restauratori, antropologi e radiologi ha potuto analizzare un astuccio contenente monete in bronzo e argento e una serie di strumenti compatibili appunto con quelli di un medico. Sentiamo Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei.
8: Una scoperta piccola ma significativa che ci aiuta a capire ancora meglio la dinamica durante l'eruzione, ma anche un piccolo omaggio a tutte le donne e gli

0: uomini che ancora oggi svolgono questo mestiere con un alto senso di responsabilità e di servizio alla comunità.
1: Diego Di Onoro, GR1.
2: Cinema al Festival di Cannes, a sorpresa, ha consegnato una Palma d'Oro d'onore a John Travolta al debutto da regista.
3: This would begin an experience I would never forget.
4: Era già una serata emozionante per John Travolta qui a Cannes con Volo notturno per Los Angeles. Lo ha scritto, diretto, prodotto e narrato, la storia di un bambino che si innamora dell'esperienza del volo. Travolta è pilota ed è arrivato a Cannes guidando il suo aereo. Una storia decisamente personale, tra ricordi e tutta la famiglia in scena. Prima del film arriva però la sorpresa del festival, la Palma d'Oro d'Onore, dopo un montaggio che in 10 minuti ripercorre la sua carriera tra le ovazioni del pubblico. È la mia vita, ho fatto film per quasi tutta la mia vita. Emozionatissimo, berrettino bianco, continua a firmare autografi sotto il palco. Una serata diventata eccezionale che prelude alla giornata di oggi con l'arrivo di Javier Bardem, Scarlett Johansson, Adam Driver e il giapponese Koreeda, che torna sul convitato di pietra di questa edizione del festival, l'intelligenza artificiale. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, cresce l'attesa per la finale di questa 70ª edizione.
5: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: Salva Vinci, portabandiera per l'Italia, sarà tra gli ultimi ad esibirsi nella finale di stasera. Aprirà la Danimarca, favorita secondo gli scommettitori, insieme a Grecia, Australia e Finlandia. A decidere il vincitore di Eurovision 2026 sarà il voto delle giurie nazionali e quello del pubblico a casa, ma non è possibile esprimere la propria preferenza per il rappresentante del proprio paese. Appuntamento alle 21 in diretta su Rai 1. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Massimo Vasciaveo e Marco Mascia. Ora la pagina sportiva, una buonanotte da Carmelo Lazzaro.
6: GR1 Sport.
7: Daniele Fortuna al microfono, l'internazionale d'Italia, tennis in sospeso a causa di una giornata romana piovosa, per questo la semifinale di Sinner è stata interrotta.
8: Una serata da tregenda sportivamente parlando, un primo set dominato da Sinner su Medvedev chiuso 6-2, nel secondo è successo di tutto, il russo va 3-0, non sfrutta tre palle break per andare 4-0, Jannik recupera ma soffre tremendamente sulle gambe, crampi, conati di vomito, suda freddo, tutto nel secondo set, lo vince il moscovita 7-5, mamma Siglinde carica di tensione, abbandona il posto in tribuna lasciando da solo il marito Hans Petter, terzo set l'urlo del guerriero, stanco ma sempre vincente, Sinner brecca Medvedev, va 4-2, medical timeout, si fa massaggiare la coscia destra alla palla del 5-2, arriva però la pioggia benedetta, match sospeso alle 23, si tornerà a giocare nel pomeriggio, non prima delle 15, dopo la semifinale del doppio con Bolelli e Vavassori in campo. In finale la prima in carriera per Casper Ruud, doppio 6-1 al nostro Luciano Darderi, che si scusa con il pubblico, ma per lui è stato un torneo da ricordare. Darderi:
9: un Master 1000 non si fa sempre, ho vinto tantissime partite a un livello molto alto con Tommy Paul, Hoffman, Zverev, comunque Jodal l'altra sera, quindi il livello di tennis è stato veramente alto.
8: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
7: E il maltempo ha accompagnato anche la 7ª tappa del Giro d'Italia.
10: Il primo sigillo al Giro di Jonas Vingegaard arriva in una giornata da tregenda o quasi sul Blockhaus, freddo, vento, neve ai bordi delle strade. Si aspettava l'attacco del repescatore ed è arrivato, a metà salita parte e stacca tutti, conquistando la vittoria di tappa. È stata una salita dura, credo di aver fatto una buona scalata, la squadra ha fatto un grande lavoro, sono contento di aver vinto e di averlo finalizzato. La soddisfazione è misurata per il danese perché sì, vince ma non stravince. Lo segue a poca distanza, infatti perde poco. Paga dazio invece Giulio Pellizzari, che commette, ammissione sua, l'errore di seguire il danese e alla fine si salva grazie all'aiuto di Hindley, compagno di squadra.
11: Sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
6: Una lezione che ha imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
11: Sì, sicuramente.
6: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?

0: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo
1: giusti. La nuova classifica vede il bravo Eulalio ancora in rosa con un vantaggio dimezzato su Vingegaard, secondo a 3,17. Poi Gall, Hindley e Pellizzari, quinto a 4,28, 1,11 da Vingegaard. I giochi sono ancora aperti e oggi si va nelle Marche. La temuta tappa dei muri, quasi certamente ancora pioggia. Con Jacopo Teodoro, Blockhaus, Manuel Codignoni, GR1.
2: Il calcio, il playout di Serie B, 0-0 tra Bari e Sudtirol. Bari deludente, fischiato dai tifosi che erano arrivati in quasi 28.000 al San Nicola. La salvezza si deciderà al ritorno a Bolzano venerdì prossimo. Per la Premier League, l'Aston Villa batte il Liverpool 4-2 e si qualifica alla Champions del prossimo anno. Finale di stagione, El Shaarawy annuncia che il derby sarà la sua ultima partita all'Olimpico con la maglia della Roma dopo 10 stagioni inframmezzate da due campionati giocati in Cina. Il suo ringraziamento ai tifosi al club. Il Genoa saluta Malinowski in scadenza di contratto. La MotoGP in Catalogna sabato con le qualifiche e nel primo pomeriggio la gara sprint. Nelle pre-qualifiche Acosta è stato il più veloce, Bezzecchi settimo in Q2, dalla quale è escluso invece Martin. La pallavolo femminile, seconda vittoria dell'Italia in amichevole contro la Francia, 3-0 il risultato nella partita giocata a Biella. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte 24 in punto, una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code per lavori tra la tangenziale S e San Giuliano in direzione di Bologna. Sulla 7 code per traffico intenso all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano. Scendiamo immediatamente al sud, statale 145 Sorrentina, rallentamenti per un incidente all'incrocio con meta di Sorrento. Altri rallentamenti per un altro incidente sulla Roma-Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. Concludiamo con il meteo per oggi. Continua il maltempo al centro-sud, migliora al nord-ovest, poi anche al nord-est in giornata e poi domenica tra vento forte e sole comincia a tornare la primavera. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, Rai Pubblica Utilità. Un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
6: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
5: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: La nota del giorno dopo.
7: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie anche e soprattutto al nostro tecnico di oggi, Tommaso Margiotta. Grazie Tommaso, a tutti quelli che rendono questo programma felicemente tridimensionale, così come tutti i programmi della rete, ma soprattutto grazie, oltre che a voi che ci ascoltate, ci sentite e mandate i vostri messaggi, perché ci è venuto a trovare mentre sta facendo già il tour che attraversa l'Italia di questo nuovo album, un album che arriva solo quando è necessario. Io credo, benvenuta Tosca, intanto grazie per essere qui.
8: Grazie a te.
7: Allora, questo album si chiama Femmine.
8: Ma io in questo momento ho cercato qualche cosa che potesse rappresentare un sentimento di accoglienza e di condivisione, e mi è venuto naturale avere intorno a me e con me in questo disco molte grandi artiste donne. C'è solamente un uomo, che è Paolo Fresu. Per il resto sono tutte donne che sono venute a condividere questa casa, questa grande casa dove anche

0: che le straniere cantano in italiano, tranne Maria Bethania. E quindi tutte le canzoni che sono state scritte, che sono state adattate, perché molti, molti brani sono dei grandi successi mondiali che sono stati adattati in italiano. E sono stati condivisi con grandi artiste, quindi parliamo di Carmen Consoli, parliamo di Maria Bethania, che ti dicevo poco fa, e poi Stacy Kent, e poi Rita Marcotulli al pianoforte,
1: Grandissima.
0: insieme a Paolo Fresu, appunto nel brano con Maria Bethania, e poi Cristina Branco, Silvia Perez Cruz, Mamma Marias,
1: Ornella Vanoni per dire,
0: Ornella, che
1: insomma.
0: io tengo sempre per ultimo perché comunque è stato un grande regalo della mia vita artistica.
1: Possiamo aggiungere, prima di entrare nei dettagli di questo disco che si chiama Femmine, che io, ma anche Tosca, abbiamo assistito negli ultimi tempi a una grande evoluzione della canzone di proprietà femminile. Ci sono moltissime artiste giovani, agguerrite nel senso buono del termine, che finalmente dipingono uno scenario che è loro, non è binario rispetto al maschile.
0: Ma c'è una riscoperta del femminile, ecco perché Femmine. Femmine è un titolo che mi è stato suggerito da Renzo Arbore. Originariamente io lo volevo chiamare sorores, sorelle.
1: Sorelle.
0: Invece Femmine è ancora di più, perché Femmine è proprio riconoscersi per qualche cosa che ti accomuna, no? E per troppo tempo questo termine è stato proprio di qualcosa di non proprio positivo, cioè Femmine uguale solo seduzione, solo competizione, solo isteria, solo cose che è il lato oscuro dell'essere femmina, come c'è un lato oscuro dell'essere maschio, no? Però viene sempre utilizzato questo termine per dire, vabbè, è femmina, come per dire, non ci si può parlare, no? Allora, invece no, femmina intanto è colei che dà la vita, è colei che ti insegna a parlare, è colei che ti accoglie, che ti sostiene, che si riconosce. Le femmine fanno squadra, si riconoscono e si sostengono. E questa è una cosa incredibile che riusciamo a fare. Vedi che adesso parli di tante giovani artiste che io ammiro tanto, perché comunque farsi largo solo, cioè dimenticando quello che è un po' il male di questi nostri tempi, cioè che la donna è stata un po' messa in un ruolo di orpello, di qualche cosa che abbellisce. Addirittura molte sono cadute nella rete pensando che investire sul proprio corpo significa essere libera, in realtà diventi più schiava di prima, no? E invece c'è tutta una pluralità di femmine che si sta affermando per il proprio pensiero, per la propria poeticità, per la propria unicità, no? Tante giovani artiste. Io ho avuto delle donne che mi hanno indicato la strada, come Gabriella Ferri, come Mimì e come Ornella, che erano comunque delle donne che sulla loro pelle hanno indicato delle strade. A nostra volta, poi c'è una generazione che magari abbiamo indicato anche noi attraverso le nostre battaglie, la nostra coerenza a queste
1: Sicuramente.
0: giovani, quindi è un cambio importante.
1: Ti aggiungo che in questo cercare di aggirare gli stereotipi del femminile c'è la relazione con la creatività e l'idea di non appunto raccontare uno scenario che aderisce. Per tante volte le donne sono state considerate più interpreti che autrici, per dire, quindi che può anche andare bene, ma in un certo filone, quando diventa la cosa mononota, invece può essere un problema. Mi viene in mente anche, insomma, io citerei anche Franca Rame e Rosa
0: Sì,
1: Balistrieri,
0: Rosa
1: che sono
0: Balistreri,
1: stati,
0: Caterina Bueno.
1: Caterina Bueno, che sono state veramente, insomma, esiste una grande letteratura femminile, in questo momento sta emergendo in maniera un po' più evidente.
0: Forte.
1: Io sono molto contento, al di là di tante parole, le mie, non quelle di Tosca, io sono contento che ci sia, oltre a lei, Massimo De Lorenzi, perché possiamo entrare, benvenuto Massimo,
2: Grazie.
1: possiamo entrare nelle pieghe, come proprio vocazione della nota del giorno dopo, di questo album, ascoltandone un frammento qui dal vivo. Sì, c'è Tosca, la nota del giorno, a Rai Radio 1.

0: È sempre un'emozione ascoltare dal vivo la voce di Tosca, lo dico senza retorica, grazie anche a Massimo De Lorenzi che l'ha
1: Grazie.
0: accompagnata, in questo caso la chitarra. Direi che questa primavera, spiega bene. Intanto è coinvolto un autore di canzoni che ha una sensibilità, secondo me, straordinaria. Vi consiglio di ascoltare un suo disco di tanto tempo fa che si chiama Musica Leggera, dove
1: Bellissimo.
0: arriva, secondo me, a dei livelli proprio poetici incredibili. Si chiama Pacifico. E credo che questa cosa, la sensibilità di Pacifico, no, insieme alla tua, siano proprio andate a nozze, ecco, in questa
1: È
0: canzone.
1: successa una cosa che poche volte succede nella vita. Io ero a Parigi per fare un concerto, ma fino all'ultimo ero incerta perché mio padre se ne stava andando, quindi avevo deciso di non farlo. Poi, insomma, mio padre, è stata l'ultima volta poi che ci ho parlato, mi ha detto fai quello che devi fare. Quindi io sono andata a fare questo concerto e lì mi è venuto a trovare Gino.
0: Perché vive a Parigi,
1: Sì.
0: Gino, ecco sì.
1: Io non lo conoscevo così bene, è la seconda volta che lo vedevo, però ero, sai, sono quei momenti in cui sei a nervi scoperti.

0: aperti. E quindi parli, hai bisogno di comunicare, di sentire la vita. E quindi ho parlato con lui per 2 o 3 ore davanti alla Senna. E lui mi raccontava, lui rivedeva l'episodio che aveva avuto, insomma, la vita con suo padre che se n'era andato da poco. E poi mio papà, dopo 2 giorni, se n'è andato. E un anno dopo, Gino mi ha mandato questo vocale dove diceva: la sera che sono tornato a casa ho scritto questa canzone, ma non te l'ho mandata per paura di farti male. Mi è arrivata un anno dopo e lì ho capito che era nato il cuore di questo progetto, perché in qualche maniera mi ha tranquillizzata, mi ha messa in pace con il mio tormento, perché ero ancora sotto shock di questa cosa. Mia mamma nel frattempo stava andando via anche lei, quindi capisci che è stato un momento terribile. Però questi piccoli miracoli artistici avvengono quando sei disposto in qualche maniera a metterti in gioco a livello emozionale, ad essere un essere umano e non, insomma, come dire, una catena di montaggio di canzoni scritte a tavolino. A volte c'è questo privilegio, però bisogna attraversare, dei dolori, delle cose importanti.
1: Inevitabilmente la musica, la canzone attraversa il nostro vissuto e inevitabilmente tutti soffriamo e subiamo delle perdite, diciamo del tempo, 7 anni dopo Morabeza, quindi nessuna fretta se non quella dell'urgenza, diciamo dell'espressione. Io andrei, visto che ho la fortuna di avere Tosca che canta e so che suona, io andrei dentro un altro brano, poi ne parliamo, che racconta anche la piega, come dicevamo, delle collaborazioni per tanti
0: Sì.
1: motivi. Poi ne parliamo, intanto sentiamolo.
0: Non sveliamo con chi l'ho fatta, lo
1: No,
0: diciamo
1: lo diciamo
0: dopo.
1: dopo,
0: Va
1: facciamo
0: bene.
1: proprio il piccolo,
0: Vai.
1: lo spoiler non lo facciamo, un piccolo colpo di scena.

0: Il duetto che è in questo disco è insieme a Carmen Consoli è un altro personaggio, perché poi tu hai elencato le donne, le artiste meglio che hai coinvolto in questo progetto, e hanno anche una caratteristica in comune: non sono diciamo legate a un unico genere, a un unico linguaggio. È il caso di Carmen Consoli, che ha attraversato, secondo me, con grande coraggio la musica, ascoltando sempre qualcosa di diverso rispetto a quello che facevano i suoi coetanei. Sono appassionata di indie rock quando era molto più giovane, con un piglio che è quello del soul, questa voce particolare, come può essere particolare la voce di Bob Dylan o di altri, no? Che quindi, o di Zucchero, che rimane ferma nel cuore di chi l'ascolta. E poi adesso un percorso immerso nella musica popolare, nel senso anche movimentato del termine, di un territorio preciso, oltre al suo impegno, che può essere simile a quello che tu hai con Officina Pasolini, ovvero lavorare un po' sul territorio, sul talento. Ecco, in questo penso che vi siate anche un po' ritrovate.
1: Ma guarda, noi ci frequentiamo e stimiamo ormai da 30 anni, perché ci siamo conosciute nel 96 sul palco di Sanremo e da lì siamo restate amiche, ci consigliamo artisti, condividiamo tantissime, tantissime cose. E Carmen, da tempo volevamo fare qualcosa insieme. Quando con Joe Barbieri, che ha prodotto e arrangiato e adattato tutti i brani che sono in lingua, l'adattate in italiano, un vero poeta e un padre di questo progetto, quando abbiamo sentito questa canzone non abbiamo avuto dubbi nel chiedere a Carmen di condividerla, perché anche una sua grande passione, questa è insomma, un caposaldo della musica di Buena Vista Social Club, è una canzone meravigliosa. Lei non ci ha pensato un attimo, ha detto subito lo faccio, tanto che era in tournée, ha registrato in camera d'albergo, cioè gli hanno fatto lo studio mobile. Questo per dirti quanto alla fine, quando le femmine chiamano e si riconoscono, poi ci sono a tutti i costi. Carmen ci ha fatto un grandissimo regalo, insieme facciamo questo lavoro di recupero. E anche, sai, è molto importante sapere chi siamo stati. Primo, perché è come firmare ogni volta quello che noi siamo stati, perché quando le persone che hanno fatto musica popolare, che hanno fatto la nostra storia, vanno via, se le cose non vengono tramandate, si perdono. Oggi ci sono dei ragazzi che non sanno, per esempio, chi era Totò, chi era Fellini, chi era Petrolini, che sono stati invece importanti per la nostra storia. Sto parlando sicuramente di cinema, di teatro, ma nel nostro campo Rosa Balistreri, Gabriella Ferri, Giovanna Marini, Caterina Bueno, o tanti della Otello Profazio, cioè ci sono tantissimi della nostra tradizione che vanno assolutamente raccontati e ripresi. E questo è un po' un nostro pallino che ci accomuna tanto, quello di continuare a far vivere il nostro sangue, le nostre radici.
0: Anche perché poi questi nomi che tu hai citato, che fanno parte di questa cosa che possiamo chiamare musica tradizionale, dando a tradizionale un termine di grande movimento, no? Non vorrei che la tradizione
1: Basta
0: è
1: che non è
0: qualcosa.
1: folcloristica,
0: No, no,
1: perché
0: folcloristica. No, no, però
1: noi
0: tradizionale nel
1: siamo,
0: senso che si trasmette appunto di
1: sì,
0: generazione in
1: di
0: generazione
1: tradizione.
0: e parte a me viene sempre in mente la figura di Matteo Salvatore, per esempio, che ha attraversato il mondo della musica, raccontando le sue storie, il nostro Led Belly, no? Per dire, allora io che sono un grandissimo, come anche te, Tosca, appassionato pure della musica folk statunitense, quindi Led Belly, tutta una serie di Robert Johnson. Ecco, noi abbiamo in Italia personaggi che hanno avuto la stessa vita straordinaria e hanno raccontato le stesse cose, dei veri e propri bluesmen, e magari rischiamo di perderli di vista o di ascolto perché in questa cultura un po' massimalista in cui siamo immersi non c'è il tempo, lo spazio per poterli divulgare. E questo è invece fare in modo che questa cosa possa
1: Viva.
0: esistere, no? Credo che sia cioè una missione, insomma, un dovere anche culturale.
1: Dipende da noi molto. Io vedo, sto vedendo moltissimi ragazzi che si stanno rendendo conto che appunto c'è un sistema, senza che ne parliamo, perché secondo me bisogna parlare delle soluzioni e non del male, perché il male lo conosciamo. Però quando le stesse vittime si stanno rendendo conto dello stritolamento, del tritacarne, automaticamente c'è un po' la vittima che si ribella al carnefice, e questo sta avvenendo. Quindi noi siamo sicuramente, come dire, coloro

che creano una riserva protetta. E nella riserva protetta però adesso cominciamo ad essere davvero tanti, quindi significa che c'è anche un pubblico che si sta in qualche maniera rieducando a scegliere, ad ascoltare cose diverse che non siano l'appartenenza alla massa.

0: raccontando dall'alto.
1: Scusa,
0: è proprio...
1: John, ma la musica tradizionale era fatta dalla gente comune, quindi non possiamo parlare di quello.
0: No,
1: ma se parliamo di cantacronache posso anche capirlo.
0: No,
1: che
0: però
1: parli
0: se parli
1: di
0: Salvatore, un artista analfabeta, che come la stessa Rosa Ballesteri, che raccontava la sua vita con un istinto artistico incredibile. Non è un caso che in questo disco, che vi consiglio di attraversare, perché è un disco vasto, dove c'è un pezzo che ho sempre amato di Ivano Fossati, la canzone popolare, c'è un pezzo firmato da Newt, tanto per dire che ci sono questi personaggi. Mi viene in mente, non è in questo disco, però Alessandro D'Alessandro, che in questo periodo sta attraversando con Newt un progetto che è una storia della canzone napoletana, però non conformista, che quindi mette insieme anche cose pop con cose della tradizione, per dire che poi la differenza tra alto e basso è un tic di chi fa il mio lavoro, mentre gli ascoltatori sono molto più intelligenti e interessati alla musica di noi. Questo disco, appunto, vive adesso questa vita, è presentato in giro, sarai tra poco credo a Palermo.
1: Stiamo facendo delle presentazioni un po' particolari, nel senso che sono dei piccoli, dei mini concerti e con dei conversa concerto, che è un termine portoghese, significa intervista concerto.
0: Okay.
1: E quindi siamo lì con finora c'è stato Peter Gomez a Milano, Valentina Petrini a Roma, La Nigna a Napoli, e a Palermo sarò in conversazione con Olivia Sellerio, e noi portiamo proprio un mini concerto, sono 6-7 brani, per far conoscere, un po' come facevano i cantastorie in passato, per far conoscere parte di questo disco. Ci divertiamo tantissimo, è iniziato il nostro percorso, quest'estate saremo ancora in giro, sempre con dei conversa concerto, con tanti giornalisti che ci verranno a trovare, e poi da ottobre entreremo in teatro e ripartiremo per lì anche 5-6 anni di tournée, perché io amo andare in giro per il mondo. E per la prima volta questo spettacolo, secondo me, sarà diverso da Morabeza, perché sarà molto teatrale, avrà un allure teatrale importante, quindi mi sto divertendo a costruirlo. Prima parlavi della canzone popolare, la canzone popolare che io amo moltissimo, perché è la canzone delle canzoni popolari, la canzone sulla world music, su quello che racconta la musica del mondo. Io qui ho avuto il privilegio di condividerla con i Flowing Chords.
0: Come no?
1: E Margherita Flore, che questo coro incredibile che noi abbiamo a Roma, sono dei ragazzi massimo che avranno 32-33 anni, sono incredibili. Io ho fatto la promozione con loro ogni volta che sono uscita da situazioni televisive dove non era possibile farlo. Usciamo con la gente che urla dalla gioia, quindi questo ti fa capire quanto invece c'è tanto bisogno anche di sfondare quei muri di ma questa cosa non la facciamo, non l'abbiamo mai fatta. Invece, ecco, basta non avere paura e affidarsi alla curiosità.
0: Allora, nessuna paura sul dorso della balena, non ho nemmeno bisogno di augurartelo, però te lo auguro lo stesso per questo progetto che si chiama Femmine. È qualcosa di più di un disco, è un modo per raccontare un viaggio in cui siamo tutti coinvolti, e vorrei unire questo album e fare gli auguri invece a un personaggio, andiamo da tutt'altra parte, però l'inquietudine non dico che sia la stessa di Tosca, però l'arte al servizio degli altri. È nato il 16 maggio del 46, quindi gli facciamo gli auguri perché, ahimè, compie 80 anni, uno che si chiama Robert Fripp. Allora, Robert Fripp noi lo mettiamo dentro un gruppo che si chiama King Crimson, è un chitarrista anche piuttosto feroce nei confronti, mi ricordo un po' Miles Davis, nei continui litigi con gli altri compagni della sua band, ma in realtà poi Robert Fripp si incontra nei momenti, nei brani più inattesi. Ve ne propongo un brano portato avanti da un personaggio che non era una femmina, era un uomo, ma sicuramente aveva anche una sensibilità che andava al di là, ancora una volta, delle cose binarie. Si chiamava, ahimè, perché lui non c'è più, David Bowie, e pensate che Robert Fripp, lo stesso di King Crimson, suona la chitarra elettrica proprio in uno dei suoi pezzi più importanti, Heroes.

0: Heroes, la chitarra di Robert Fripp, dove forse meno te lo aspetti. Oggi vorrei invece, è più direi appropriato alla nostra ospite, fare anche gli auguri, è nata il 17 maggio del 61, a Inia Patricia Brennan, in irlandese, non vorrei dirlo in maniera un po' disaccorda, Ethne Padraigin Brahonain. È stata una grandissima, non cantante, ma proprio esploratrice di un territorio. Adesso ci riempiamo la bocca con la world music, ambient music. Beh, lei ha portato avanti una tradizione che è quella della sua voce immersa nella natura, come un modo per far risuonare la sua creatività. Non so se a Tosca Enya piaccia o meno, però sì.
1: È fantastico.
0: Cosa dobbiamo dire?
1: Ma io il disco suo più importante, sì, l'ho consumato.
0: Eh beh, sì, credo, io pure.
1: Credo da qualche parte ce l'ho ancora, ma proprio non suonava più per quanto l'ho messo.
0: Nata in un piccolo paese di pescatori nella contea di Donegal il 17 maggio 61, Enya ha scritto una canzone che tutti noi ricordiamo col titolo inglese Sail Away. In realtà si chiama esattamente, anche qua scusate per la mia inopportuna pronuncia, Orinoco Flow, ed è una canzone apparentemente ciclica sostenuta dalla voce di Enya, che poi ha avuto una grande carriera non solo nella world music ma nelle colonne sonore, e ha portato avanti questa sua idea sicuramente alternativa rispetto al mercato discografico di usare la voce.

0: Orinoco Flow, Sail Away, e quindi noi facciamo anche gli auguri a questo disco che sta andando, navigando, perché poi succede che le canzoni non le fanno Tosca, poi le affida al pubblico che ne fa esattamente quello che vuole. Grazie Tosca, grazie anche
1: grazie,
0: a Massimo De Lorenzo per essere stato qui con noi. Adesso arriva il GR, poi Stereo Notte, la Giovignola, a tutti una radiosa nottata.
2: Should I stay or should I go?
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La tragedia delle Maldive: a Roma aperta un'inchiesta per accertare le cause della morte dei 5 sub-italiani durante un'immersione in una grotta marina. Le ricerche dei corpi, rimasti a 60 metri di profondità, riprenderanno stamattina. Finora ritrovato solo quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo padovano. In un primo momento si pensava fosse quello della professoressa Monica Montefalcone. Altri 20 italiani erano sulla barca usata per l'escursione. Dopo la visita in Cina, Trump interviene su Taiwan, uno dei temi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, sottolinea il presidente americano, che ha aggiunto sulla questione: nessuna minaccia da Pechino. Poi Trump è tornato anche sull'Iran. Siamo d'accordo, ha spiegato, sul fatto che Teheran non deve avere armi nucleari. Intanto, secondo i media cinesi, il prossimo 20 maggio il presidente russo Putin andrà in Cina per incontrare Xi Jinping. Medio Oriente per il New York Times: Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere gli attacchi contro l'Iran. A Gaza sarebbe stato ucciso il capo militare di Hamas nella striscia, lo rende noto Tel Aviv dal movimento islamico, tuttavia nessuna conferma del decesso. Mentre a Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, prorogata di 45 giorni la tregua. L'attacco di Tel Aviv sulla città libanese di Aruf, 6 le vittime, tra cui 3 paramedici. La cronaca: ha confessato il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto durante le dichiarazioni spontanee davanti al jeep ed ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sport, tennis: internazionale di Roma sospesa per pioggia, la semifinale tra Sinner e il russo Medvedev riprenderà oggi pomeriggio. Il punteggio era di un set a testa, con il vantaggio per l'italiano 4-2 nel terzo set. Il primo finalista è il norvegese Ruud, che ha sconfitto l'altro azzurro Dardery. Ciclismo: Giro d'Italia, la settima tappa, val danese Vingegaard. In maglia rosa resta il portoghese Eulalio. Oggi la gara da Chieti a Fermo. Ed era l'ultima notizia. Linea a Stereonotte con Duccio Pasqua.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli.

0: Questa è Stereo Notte con me, come sempre, Leonardo Patanè in regia, Pino Itri in console, una Stereo Notte che dedico stanotte alle canzoni ispirate da opere d'arte, in particolare quadri o da artisti del mondo della pittura. Ci sono tanti cantanti che si sono ispirati appunto a opere d'arte viste in un museo o magari viste su un libro, e da lì sono nate canzoni che sono diventate molto famose o magari anche un po' meno, però come sempre a Stereo Notte c'è spazio per i grandi classici e per qualcosa di meno conosciuto. C'è sempre il nostro numero 335-699-2949 per i vostri messaggi, se vi va di scriverci un po' di WhatsApp, di SMS e di commentare quello che ascoltate. E non sono da solo stanotte, perché è tornato a trovarmi
1: un'accoglienza con Strauss. Ma che meraviglia!
0: Con Strauss e con Faso, che canta la tua sigla.
1: E con Faso, che mi canta da 30 anni questa cosa.
0: Buonanotte, Max Dedo.
1: Ciao, Duccio Pasqua.
0: Oh, che bello ritrovarti.
1: Che bello, ci sentiamo sette volte al giorno, ma ci vediamo un po' meno.
0: In radio, un po' di meno. Però ogni tanto a Stereo Notte arrivi.
1: Certo. Poi questa è la puntata sull'arte, sai che mi piace tantissimo. La pittura, i dipinti.
0: Sì, abbiamo molte cose da raccontare insieme. Ovviamente Max Dedo io ve lo presento, anche se è una voce che a Radio 1 conoscete, visto che da tanti anni facciamo insieme quello che una volta era Un Giorno da Renna, poi è diventato
1: Un Giorno da Gambero.
0: Poi è il Mangiadischi, che chissà, forse torna quest'estate,
1: vedremo. Sì.
0: Però Max Dedo è anche un musicista, un cantautore, un compositore, e adesso è anche un produttore discografico, cioè già lo era, però anche produttore di un disco uscito oggi.
1: Esatto. Che è L'ornamento delle cose secondarie di Max Gazzè.
0: Ah, vedi,
1: Vedi
0: quindi,
1: qui?
0: Dopo tanti anni di collaborazione sui palchi di tutto il mondo, perché avete fatto anche tournée mondiali insieme.
1: Abbiamo fatto tour mondiali, tour europei anche, sì.
0: Questo disco di fatto l'avete prodotto insieme, a quattro mani.
1: Insieme ed è durato più o meno un anno. Dal concepimento all'arrangiamento alla registrazione, insomma, al disco finito.
0: E ne parleremo ovviamente, perché è uscito veramente da poche ore, ascolteremo un paio di brani da questo disco ricchissimo. Però adesso restiamo sul tema, già vedo che arrivano i primi messaggi dei nostri ascoltatori, e partiamo con forse la canzone più famosa in Italia dedicata a un quadro, e non può che essere Mona Lisa.
1: Certo.
0: Ivan Graziani, per cominciare questa nottata insieme.

0: Non ci si stanca mai di ascoltarlo questo capolavoro.
1: Soprattutto le chitarre del ritornello.
0: Vero?
1: Che sono fortemente ispirate a un brano di Jimi Hendrix che si intitola Hey Joe.
0: Ma poi ci sono un sacco di chitarre nascoste sotto il riff principale, un lavoro bellissimo.
1: Insomma, lui era veramente un grandissimo chitarrista.
0: È uno che si divertiva a provocare. Questa canzone è tratta dal disco Pigro, che è il suo capolavoro probabilmente, e si ispira parzialmente al furto leggendario della Monna Lisa a opera di un custode, di uno che lavorava lì, che era Vincenzo Perugia, che era convinto di dover riportare la Monna Lisa in Italia, anche se di fatto è un dipinto commissionato dai francesi, quindi lì è giusto che ci stia. Però poi è anche la scusa per raccontare un sacco di storie, come amava fare Ivan Graziani. Al nostro 335-699-2949 arrivano già tantissimi messaggi, come vedi, caro
1: Max Dedo.
0: Intanto qualcuno di saluto, come quello di Danilo, che ci ascolta sempre insieme al suo Barbagianni Teseo e al suo gattino Giorgio. Vedi, siamo. Poi salutiamo anche Giuliana da Roma, che ci saluta e dice: canzoni dedicate all'arte, mi viene subito in mente Starry Starry Night di Don McLean. Chissà se arriva, potrebbe arrivare. Salutiamo Gioacchino da Marsala e poi anche Alessandra da Napoli, che subito tira fuori un sacco di idee, e anche una delle idee di Alessandra arriverà, penso, probabilmente, non la spoileriamo troppo. Salutiamo anche a Luca che ci scrive da Taranto e poi un altro ascoltatore che ci dice che Peter Gabriel è uno che Graziano, che Peter Gabriel è uno che si è molto legato all'arte, no? Nelle copertine, perché per esempio tutto il disco As aveva un brano

0: che corrispondeva a un quadro. Vedi un po'.
1: È interessante.
0: E c'è anche 14 Black Paintings, che è una canzone che è legata a quel mondo. C'era anche una serie di quadri di Goya, se non ricordo male, chiamata così. Comunque, restiamo ancora un attimo su Mona Lisa.
1: Sì,
0: Andiamo
1: da
0: lontanissimo,
1: un'altra parte.
0: andiamo da un'altra parte. Andiamo a una canzone che ha vinto anche l'Oscar per miglior canzone. Era tratta da un film intitolato Captain Carey e interpretata da un certo Nat King
1: Che
0: Cole.
1: voce!
0: Che
1: Lo sai che
0: voce,
1: Sinatra lo temeva?
0: davvero?
1: Ma in realtà lo proteggeva.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, lo proteggeva perché erano anni, insomma, di problemi razziali e quindi lui in
0: Certo.
1: qualche modo lo proteggeva.
0: Certo. Tu chi temi, Max
1: Io
0: Dedo?
1: temo Duccio
0: Ma
1: Pasqua, l'ira
0: davvero?
1: di Duccio Pasqua,
0: Addirittura.
1: notturna.
0: L'ira notturna, la famosissima.
1: La famosissima ira.
0: L'ira notturna di Duccio Pasqua. Questa è un'altra Mona Lisa con questa introduzione orchestrale bellissima che state iniziando ad ascoltare e la canta Nat King Cole. Quindi torniamo indietro di un bel po' di anni e poi continuiamo questo racconto dedicato all'arte.

0: Non male, eh?
1: Che meraviglia questa che voce. Meraviglia. Che poi, tra l'altro, Duccio Pasqua, sai che è veramente difficile cantare un pezzo così?
0: Perché?
1: Perché non hai nessun accenno ritmico, sono gli archi, l'orchestra d'archi e la tua voce.
0: Certo.
1: Senza il click, non c'era il click, non c'era un metronomo, no? C'era il direttore che seguiva il cantante.
0: E quindi tu devi avere un ritmo autonomo.
1: Oggi non siamo più abituati a questo.
0: No. Beh, però Nat King Cole ce la poteva fare.
1: Ce la poteva fare, sì.
0: Con l'orchestra e il coro diretti da Les Baxter. Ci scrive un certo Pippo.
1: Pippo Dedo,
0: che
1: ciao.
0: Credo proprio che sia lui, che dice: fai ascoltare sempre ottima musica, rivolto a me,
1: sì.
0: E sei soprattutto molto bravo a scegliere gli ospiti.

0: svolto a te, ovviamente.
1: Esatto. Che come rin... mai questo pippo?
0: Chi lo sa?
1: È di famiglia. Salutiamo Roberto di Aversa, che ha apprezzato l'inizio con Ivan Graziani, ti manda tanti saluti.
0: Grazie, ciao.
1: E dice che probabilmente si farà un evento jazz anche ad Aversa quest'estate, quindi noi siamo sempre contenti quando c'è bella musica in giro. Danilo ci regala un haiku appena composto, ispirato all'arte per noi, che recita così: Giotto Bondone, vene tosche di marmo, il campanile. Così.
0: Fantastico.
1: Suggestioni, eh? Ti piace?
0: Molto.
1: Molto. Complimenti a Max, ci dice Luca dal Veneto, grazie per questa puntata ad hoc, noi prepariamo i nostri padiglioni auricolari per l'estate e con la vostra cricca.
0: Grazie Luca.
1: A rinfrescarci con suavità musicali le meningi.
0: Grazie.
1: Vediamo, noi speriamo di esserci. Nat King Cole era una delle voci preferite della mamma di Alessandra e questo anche ci fa molto piacere, ma adesso noi ci mettiamo dentro i Queen.
0: Che non fanno mai male,
1: no?
0: A qualsiasi ora.
1: No, ecco. Perché Innuendo, sì? Che è l'ultimo disco pubblicato dai Queen con Freddie Mercury ancora in vita, l'ultimo a cui ha lavorato in studio con loro, poi ci sarebbe stato Made in Heaven con le ultime incisioni, però appunto Innuendo ha quel singolo clamoroso di 6 minuti e mezzo che è un po' zeppeliniano, no? Nel mood, ma nel video ci sono dei chiari omaggi a dei grandi artisti, perché se avete visto il video, tu sicuramente te lo ricordi, ognuno dei Queen è disegnato, illustrato con tecniche diverse, e quindi Freddie Mercury ricorda un po' il tratto di Leonardo da Vinci, la sua arte. Brian May è ispirato, secondo alcuni, alle incisioni vittoriane e secondo altri un po' a Pollock. Cioè, sono un po' mondi diversi, ma ognuno ci vede quello che vuole. Taylor è un po' ispirato a Kandinsky, il batterista, e John Deacon, il bassista, indubitabilmente a Picasso. E quindi, se volete, poi andate a rivedere il video, perché è un'esperienza visiva molto interessante, come è un'esperienza musicale molto interessante Innuendo, no,
0: assolutamente,
1: Max?
0: Assolutamente.
1: Un viaggio pazzesco.
0: Un viaggio incredibile.
1: In cui ne succedono di tutti i colori, una suite di 6 minuti, e c'è una rarità per quanto riguarda la storia dei Queen, c'è un musicista ospite, perché il solo di chitarra classica lo fa Steve Howe dei Yes, pensa un po', e poi entra il solo di chitarra elettrica di Brian May. Abbiamo detto più o meno tutto? No?
0: Buon ascolto,
1: rigodiamoci insieme questa clamorosa Innuendo dei Queen.

0: qualche viaggio innuendo.
1: Caro
0: eh?
1: Duccio Pasco, non ascoltavo questa canzone dai tempi del conservatorio, lo
0: ma
1: sai?
0: Addirittura,
1: sì,
0: penso... quando eri un bambino.
1: Dagli anni 90,
0: ecco,
1: esattamente.
0: E a risentirla dopo tanto tempo.
1: Che meraviglia. Poi la cosa pazzesca è che riascoltare un brano dopo tanti anni scopri un sacco di cose nuove.
0: Che
1: no?
0: Lì per lì non sapevi notare, magari.
1: Ma in realtà non mi ricordavo che il secondo tema è fatto dalla chitarra.
0: Cioè, prima
1: elettrica,
0: la classica
1: e poi l'elettrica. Sì. Questo particolare non lo ricordavo, molto interessante.
0: In mezzo a quel bridge particolare,
1: esatto.
0: Che poi è una struttura assurda, un singolo di 6 minuti e mezzo, come solo i Queen.
1: Beh, un po' come Bohemian Rhapsody,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Quel mondo lì.
0: Hanno un po' giocato a fare la stessa cosa. Salutiamo un po' di ascoltatori. Massimo da Torino che dice che ci manda un messaggio strano, ma in realtà non è strano, perché dice che ha appena finito di ascoltare la puntata con il tuo amico Dario Cecchini.
1: Ah sì?
0: Sì, su RaiPlay Sound. E ieri aveva ascoltato quella su Miles Davis e John Coltrane, e insomma sta un po' riscoprendo le puntate di Stereo Notte, e noi ci fa molto piacere.
1: Certo.
0: Anche se segue adesso la diretta un po' e poi va a dormire, però tanto.
1: E quindi poi seguici anche al Mangiadischi quando inizierà.
0: Eh sì, infatti. Poi domande varie. Massimo da Padova: chissà perché Innuendo manca clamorosamente nel film dedicato ai Queen. In realtà la risposta è molto semplice, perché Innuendo è del 91, il film si ferma all'85 cronologicamente, quindi se ci sarà un sequel, chissà, arriveremo anche a quello. Anche Silvia da Soncino, finora è entusiasta della scaletta, ci fa molto piacere. Giacomo è contento di risentirti.
1: Ah, grazie Giacomo.
0: Eh sì, dice che ci ascolta un'oretta, poi si deve andare a dormire. Pazzesca Innuendo, anche More Than This dei Roxy Music era ispirata a un quadro di un pittore italiano, Freddie Mercury. Oltre al fatto che in questo video di Innuendo era ritratto con, insomma, lo stile di Leonardo da Vinci, era un grande appassionato d'arte, e qualche anno fa la sua collezione di quadri è andata all'asta e c'erano dentro quadri di Picasso, di Matisse, di Chagall, insomma.
1: Incredibile.
0: Niente male, eh?
1: Non l'avrei mai detto.
0: Vero?
1: No.
0: Sorprendente.
1: Sorprendente.
0: Un artista così poliedrico fosse sì. Appassionato. E quindi, insomma, sono andati all'asta questi quadri che lui ha collezionato in giro per il mondo in anni di tournée con i Queen. E nella discografia dei Queen c'è in realtà un brano che risale al 74, al secondo album, che è recentemente riuscito in un'edizione rimasterizzata, remixata e via dicendo, che si intitola The Fairy Feller's Master Stroke, che ora non so se tu sai, ma vuol dire il colpo da maestro del taglialegna fatato.
1: Già mi piace.
0: Come ti viene in mente un titolo del genere?
1: Un titolo alla Gazzè questo qui, eh?
0: Un titolo alla Gazzè. Perché... Freddie Mercury, appunto, da appassionato d'arte, un giorno era in visita alla Tate Gallery di Londra e si trova davanti un quadro di Richard Dead, che era un pittore del periodo vittoriano che rappresentava soggetti soprannaturali, fate e via dicendo, e che ha realizzato la maggior parte delle sue opere mentre era internato in un ospedale psichiatrico.
1: Caspita.
0: Ecco, e Freddie Mercury rimase

0: Si è folgorato da questo quadro e ci scrisse un pezzo assurdo che, se vuoi, ti faccio ascoltare, poi ti racconto
1: Ascoltiamolo,
0: qualcos'altro.
1: sì.
0: Si chiama appunto The Fairy Fellers Master Stroke, sono i Queen del 1974 e immaginate Freddie alla Tate Gallery che scrive questa cosa.

0: Chissà, Duccio Pasqua, se in quegli anni già Freddie Mercury sovrincideva la sua voce per fare i cori.
1: Secondo me sì.
0: Sì, vero?
1: Sì, perché poi Bohemian Rhapsody arriva pochi mesi dopo di questo brano, e quindi...
0: Per cui cantava tutto lui, le armonizzazioni della melodia.
1: Beh, c'erano poi certamente i cori di Roger Taylor e Brian May sempre.
0: Che, insomma, canticchiavano anche loro.
1: C'erano sempre le armonizzazioni a tre voci. Sì, niente male. Roger Taylor, a proposito di questo brano, ha raccontato che era pieno di riferimenti mistici e mitologici, e dice: io Roger Taylor leggevo sempre libri, Il Signore degli Anelli, Asimov, insomma fantascienza, cose varie. Non credo di aver mai visto Freddie Mercury con un libro, ha detto lui, però lui era una sorta di gazzaladra, cioè lui vedeva le cose, si ispirava e buttava giù testi incredibili come questo. A te ti ha mai ispirato un quadro,
0: sì,
1: Max Dedo?
0: Più di uno.
1: E c'hai scritto canzoni?
0: Sì.
1: E magari ce ne ascoltiamo qualcuna. Fra...
0: Sì, quale vuoi ascoltare?
1: No, fra un po'. Sì, volevo capire. Perché...
0: Allora ci devo pensare.
1: Sì, perché pure Pippo Dedo qui scrive e dice: anche Max ha musicato un quadro.
0: Sì, so. Però certo, dopo aver parlato dei Queen.
1: Vabbè. Ci arriviamo fra un po'.
0: Fra
1: così
0: un po',
1: c'è
0: pian
1: tempo.
0: Piano. Sì, sì, diluiamo un po'.
1: Sì, sì, e poi sei anche un pittore tu.
0: No, sono stato un pittore della domenica per tanti anni, mi appassionava tantissimo, mi piaceva molto e ho dipinto tantissimo fino a 15 anni fa.
1: Ah sì, eh?
0: Sì.
1: Ah, ho capito. Va bene, allora io adesso faccio un salto di scaletta al volo in diretta, comunicandolo così in regia, andiamo direttamente al brano di Don McLean. Perché poco tempo fa una delle nostre ascoltatrici diceva: ma c'è in scaletta Starry Starry Night? Ed è un brano che come primo titolo in realtà ha Vincent, ed è dedicato proprio, indovina un po', alla notte stellata di Vincent van Gogh. È un brano che Don McLean ha scritto durante un momento un po' difficile della sua vita personale. La sua carriera in realtà è stata abbastanza sfortunata, cioè ha scritto pezzi bellissimi tipo American Pie e poi però non è mai riuscito a rimanere in alto con il suo successo. Però c'è questo pezzo che è un capolavoro.
0: La notte stellata di Van Gogh. Beh, che meraviglia.
1: Starry Starry Night, Don McLean.

0: pensa, Max Dedo, che questa canzone dolcissima di Don McLean era la preferita di Tupac Shakur. Oh. Cioè uno dei rapper.
1: Adesso anche la mia, eh?
0: Anche la tua? Come? E vabbè, insomma, una dedica a Van Gogh, insomma, anche all'ossessione per l'arte, per la perfezione che portarono poi Van Gogh al suicidio, e vuole un po' sfatare la leggenda della follia di Van Gogh, questa canzone, che mi pare anche giusto,
1: certo. No?
0: Cercare di rimettere un po' le cose al suo posto. Don McLean credo che oggi abbia un'ottantina d'anni e non so sinceramente quanto sia ancora attivo, ma insomma è un signore che

0: ha scritto cose incredibili come questa, ha venduto una cinquantina di milioni di dischi.
1: Una cosetta così,
0: così
1: insomma.
0: Così, così, poca roba. A proposito di Van Gogh, sì, ci sarebbe anche un certo Caparezza.
1: Interessante.
0: Con un mood molto diverso da questo.
1: Totalmente diverso.
0: Non so se sei pronto.
1: Dovremmo lasciare uno stacco di 5 minuti di silenzio per
0: così
1: collegare i due brani.
0: Proviamo.
1: Proviamo?
0: Vai, proviamo.
1: Silenzio, uno, due.
0: Ah, li contiamo i 5 minuti. No, insomma, Caparezza una decina d'anni fa, nel 2014, pubblica un disco che si intitola Museica, in cui tutte le canzoni sono ispirate a opere d'arte. E l'idea parte proprio da quella che stiamo per ascoltare, quella che lui definisce la primogenita dell'album. In un viaggio ad Amsterdam, non sceglie i divertimenti più famosi di Amsterdam, ma preferisce piuttosto andarsene in giro per i musei e si innamora, magari ovviamente lo conosceva già bene, ma approfondisce la sua conoscenza di Van Gogh e decide di scrivere una canzone in cui si allinea un po' a Don McLean, no? Perché cerca di sfatare anche lui il mito della pazzia e dice: ma siete sicuri che non siete più pazzi voi,
1: bello,
0: i miei cari concittadini e connazionali di Van Gogh, che ne pensi?
1: In realtà, quando sono stato ad Amsterdam a vedere Van Gogh, ho pensato la stessa cosa, Duccio.
0: Sì,
1: sì, ma i pazzi siamo noi? Cioè,
0: ma infatti non so, forse lui non è sicuramente, era un uomo illuminato da un
1: tra l'altro poi vedere questi dipinti dal vivo, per esempio vedere la Mona Lisa è stata una delusione.
0: Ah sì,
1: sì, e vedere Van Gogh è stata un'illuminazione.
0: Ma la delusione Mona Lisa è sempre per quel fatto che è un po' piccolino ed è attorniato
1: da centinaia
0: di persone. Ci sono
1: un sacco di persone, non vedi niente, non sai neanche se è vera.
0: Sì.
1: Oltretutto, per cui, cioè,
0: forse il fatto è proprio quello che non riesci a godertela.
1: Non riesci a godertela, sì.
0: E a passarci poi qualche minuto in pace bisognerebbe andare di notte.
1: Di notte. E magari puoi rubarla, no. Duccio Pasqua.
0: Torniamo a Ivan Graziani. Ma forse non è il caso, visto che al Louvre negli ultimi tempi hanno avuto un po' di problemi. Magari lasciamoli stare. Qua continuano ad arrivare suggerimenti, c'è chi ci ricorda, Paolo, che la canzone che abbiamo appena ascoltato era anche la sigla dello sceneggiato Lungo il fiume e sull'acqua del 73, grande successo TV con le musiche del maestro Roberto De Simone. E poi continuano ad arrivare appunto suggerimenti di canzoni, ma noi andiamo avanti appunto con Caparezza, cambiamo decisamente mood, più o meno qualche minuto abbiamo parlato per prepararsi. All'impeto di Mica Van Gogh, che è la canzone che iniziamo ad ascoltare in sottofondo, così l'impatto è meno violento, e ascoltatelo il testo di Caparezza, così ci ragionate anche voi insieme a noi: siamo più matti noi o era più matto Van Gogh? Secondo me noi, almeno ci ha lasciato dei capolavori.
1: Eh sì.
0: Eccoli qua, Caparezza.

0: Non fa una piega.
1: Non fa una piega, il test tu, è perfetto.
0: E tu sei pazzo, mica Van Gogh. Tu che fai la fila per lo smartphone, esatto, a notte fonda.
1: Com'era, sì, quella degli hamburger?
0: Che forse erano meno tossici i colori che si mangiava Van Gogh degli, vero, hamburger. Sì, direi che è ineccepibile il ragionamento di Capossela. E dice Graziano, come si fanno a impazzire con un brano così Van Capagog? Sono abbastanza d'accordo. Vabbè, Caparezza poi è uno che con le parole sa giocare come pochi,
1: sì, sì.
0: Insomma, Van Gogh mi porta alla mente l'amicizia tormentata con Gauguin, dice Giacomo, e poi gli viene in mente Le ragazze di Gauguin di Grazia Di Michele, grande successo anni 80, e che peraltro abbiamo in scaletta, ma abbiamo talmente tanti pezzi in scaletta che
1: faremo un'altra puntata.
0: Tu hai anche suggerito un tema ribaltato interessante.
1: Sì, ribaltato, cioè il pittore che dipingendo si è fatto ispirare da un brano, come nel caso di, se non ricordo male, Kandinsky, che si è fatto ispirare da alcuni poemi di Shostakovich, credo la suite jazz, credo.
0: Ah sì, vedi, e quindi forse dobbiamo proprio ragionare su questa puntata
1: inversa.
0: Non quadri ma pittori, canzoni dedicate a pittori, ne cita un paio Alessandra da Napoli, che non leggerò perché ha indovinato che insomma arriveranno nella nostra scaletta, quindi no spoiler. Giacomo chiede, ma Bowie, grande collezionista d'arte, si è ispirato al tema in qualche canzone? Certo, Giacomo, e arriverà anche Bowie sicuramente, ma io adesso voglio tornare alla domanda che era rimasta lì un po' in sospeso. C'è qualche quadro in particolare che ti ha ispirato?
1: Sì, in particolare due. Uno, il primo è I papaveri di Monet, che essendo, diciamo, un appassionato di pittura e, come dicevo prima, essendo stato un pittore della domenica, sì, Monet, come dire,
0: quindi l'impressionismo
1: nel tuo cuore. Nel mio cuore. Quindi quando ho visto questo quadro ho visto un movimento incredibile. Lui, se non ricordo male, in questo quadro usava questa tecnica veloce, o a un altro termine adesso non mi viene, comunque insomma usava il rosso puro, queste pennellate velocissime, riprende la sua famiglia in questa passeggiata all'aperto, incredibile. E quando ho scritto questo brano ho immaginato proprio una voce che duettava con me,
0: sì,
1: ed era proprio lui, Enriquez, a cui ho chiesto di fare questo featuring con me, ed ha accettato subito.
0: Il grande Enriquez, che era ovviamente la voce, il volto della banda Bardot, che abbiamo perso purtroppo 5 anni fa, ad appena 60 anni, ed era un tuo caro amico, anche perché con la banda Bardot hai collaborato abbastanza, direi. Ecco. E quindi ha accettato il tuo invito, e qualche anno fa è uscita questa tua canzone intitolata proprio I papaveri di Monet, che guarda caso presentammo al Mangiadischi, ricordo perfettamente.
1: Vero.
0: E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, Max Dedo insieme a Enriquez.

0: I papaveri di Monet, questa è una canzone di Max Dedo insieme a Enriquez della banda Bardot.
1: Lo sai, Duccio, cosa diceva Monet?
0: Che diceva?
1: Tante cose.
0: Incredibile.
1: No, diceva, questa è una battuta alla Frassica.
0: Sì,
1: no, Monet diceva che deve proprio ai fiori se lui è diventato un pittore.
0: Ah sì, eh? Sì. Vedi, quindi ognuno si ispira a qualcosa.
1: Esattamente.
0: È un circolo virtuoso in questo caso. I papaveri di Monet è un dipinto del 1873, quindi a 100 anni precisi più di noi.
1: Incredibile.
0: Questa notizia volevo darti.
1: Che meraviglia.
0: È al Museo d'Orsay di Parigi, che immagino per te sia stato uno shock quando ci sei entrato.
1: Io non l'ho mai visto,
0: ah,
1: di persona.
0: Benissimo, ottimo, va bene, questo è sempre
1: purtroppo
0: alla Frassica.
1: Purtroppo l'ho visto solo in un catalogo.
0: Benissimo, quindi anche questa è una risposta un po' alla Frassica. Alessandra da Napoli ci parla di

0: quadri di un'esposizione di Mussorgsky, poi riproposta anche da Emerson, Lake e Palmer,
1: che meraviglia,
0: in una versione progressive. Ma noi siamo quasi arrivati alla fine della prima ora, all'appuntamento con il GR delle due, e abbiamo tempo di ascoltare un altro tuo brano tratto da Almas du Mundo.
1: Almas du Mundo è Luna de Amor. Questo è, diciamo, un procedimento inverso, se così si può dire.
0: Sì.
1: Avevo questo mio dipinto olio su tavola,
0: sì,
1: che era il
0: mio, nel senso che l'hai dipinto tu,
1: sì,
0: proprio.
1: Mio dipinto, che era il trombonista al chiaro di luna.
0: Sì.
1: No? Che sì. Sogna, in realtà era
0: quindi
1: un sogno,
0: tu.
1: Esatto, era un sogno, poi diventato dipinto, e poi guardando questo dipinto è nata questa canzone che si chiama Luna de Amor.
0: Che meraviglia.
1: Tra l'altro questo dipinto è poi è finito come copertina dell'album
0: di
1: scelto da te, Duccio Pasqua.
0: Beh, è stato un suggerimento.
1: Volevo mettere una bruttissima mia fotografia in copertina,
0: no.
1: E tu hai scelto questo dipinto.
0: E si chiama Alma Luna de Amor, questo brano è Max Ted insieme ad Alfonso de Villallonga, che è un musicista catalano straordinario.
1: Sì, sì.
0: Con questo brano arriviamo all'appuntamento con il GR1 delle due, e poi subito dopo torna Stereo Notte con Duccio Pasqua e Max Dedo. A tra poco.